0: A Monaca, a Roma, è stato arrestato il figlio 51enne, tossicodipendente, l'avrebbe aggredita per denaro.
1: Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, in cucina, davanti a due dei loro cinque figli, uno dei quali minore, è una casalinga cinquantenne di origine polacca, la vittima del femminicidio avvenuto ieri a Colleferro, piccolo comune a 60 km da Roma. L'uomo, un 69enne nato in Tunisia ma residente in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dalla loro abitazione e ha subito confessato. Il nuovo femminicidio arriva a pochi giorni da quello di Tania Terrin, la 39enne della provincia di Venezia, uccisa a Ferragosto dal suo ex, che poi si è tolto la vita, una vicenda sulla quale emergono nuovi particolari. Oltre che dalla sua vittima, l'uomo in passato era stato denunciato per 3 volte anche dalle sue precedenti compagne, ma dopo l'ultima aggressione aveva ricevuto soltanto un ammonimento da parte della questura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E quello di Colleferro potrebbe non essere l'ultimo caso di femminicidio. La donna di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Corigliano Rossano, Cosenza, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa, fanno sapere gli inquirenti, e al vaglio c'è la posizione del marito, con cui era al momento della morte. Ha trovato accoglienza in Germania la ragazza somala in procinto di essere trasferita in Italia, ma la questione migranti continua ad agitare l'Europa. La Germania ha deciso di prorogare fino alla prossima primavera il blocco di Schengen alle sue frontiere, mentre anche la Svizzera ha annunciato che riprenderà a fine mese a trasferire i migranti arrivati dall'Italia, i cosiddetti dublinanti.
2: A fine agosto, dopo 4 anni di sospensione, la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti richiedenti asilo arrivati dal nostro paese in base alle norme previste dal regolamento di Dublino e al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. I primi voli sono stati prenotati, dice Magdalena Bakar, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, persone arrivate in Svizzera dopo il 12 giugno 2026. La ripresa dei trasferimenti avverrà gradualmente con l'obiettivo di evitare un sovraccarico del sistema e di consentire alle autorità dei due paesi di testare i nuovi meccanismi. La Germania intanto prorogherà per altri 6 mesi i controlli alle frontiere introdotti nel settembre 2024. Il governo tedesco motiva la decisione con la situazione ancora tesa alle frontiere esterne dell'Unione Europea e con la necessità di impedire un nuovo aumento degli ingressi irregolari. Mentre resterà in Germania la ragazza somala di 22 anni che Berlino intendeva espellere in Italia. La giovane ha ricevuto asilo in una chiesa evangelica di Norimberga. La ragazza, dice Stefan Reichel, presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, rimarrà sotto la protezione della Chiesa Evangelica fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Gaza si torna a morire per le bombe israeliane, sono almeno 5 le persone uccise, tra cui un bambino, in un attacco condotto dall'esercito israeliano con droni su un caffè nella zona portuale a ovest di Gaza City. L'attacco ha causato anche molti feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. Il governo israeliano ha rivendicato l'attacco contro terroristi di Hamas, dicono responsabili del 7 ottobre. Dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran è stallo totale tra Washington e Teheran.
3: Torna ad alzarsi il volume dello scontro sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump sui social lo definisce nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo e ne rivendica operatività e controllo. Correggeremo l'illusione di un uomo delirante, la replica di Teheran, secondo cui lo stretto è e resterà chiuso finché Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni. Secondo la CNN, l'Iran starebbe progressivamente perdendo il controllo. Nelle ultime 2 settimane oltre l'80% dei transiti è avvenuto lungo la rotta omanita, corridoio di navigazione autorizzato dall'ONU a cui Teheran si oppone. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Borse in rosso a Wall Street, indici in ribasso, in particolare il Nasdaq, -1,33%, trainato al ribasso dal -4% di Meta nel giorno di avvio del processo in California per presunti danni alla psiche dei minori. Negative anche le borse europee e le tensioni in Medio Oriente spingono il gas europeo con i programmi a 64 euro al TTF, più del doppio rispetto a prima della guerra.
4: Le tensioni

0: che scivolano in coda al listino principale. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Martin Garramone in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui, agosto, insieme a voi, in versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan. Vi teniamo compagnia fino alle 9.30 e poi con il podcast That's America, e dunque fino alle 10. E allora possiamo cominciare.

0: Cari ascoltatori, vogliamo parlare di un tema che a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente è tornato centrale nel dibattito pubblico, quello dell'energia. E proprio energia è il titolo dell'ultimo libro del professor Roberto Battiston. Nello specifico si intitola Energia, una storia di creazione e distruzione, pubblicato da Raffaello Cortina, editore. Ve lo segnalo intanto perché è un brillantissimo ripasso di cosa sia la termodinamica, cosa siano le calorie, tutto quello che muove il mondo. Inoltre c'è un'analisi molto interessante sulle guerre per l'energia e il futuro dell'energia. Allora, professor Battiston, buongiorno e ben ritrovato, eccoci qui.
1: Buongiorno Milan, che piacere di sentirsi.
0: Piacere mio, tra l'altro voglio fare i complimenti, so che il libro ha appena vinto anche un premio, e quindi insomma il premio Green Book, quindi vuol dire che è un libro che io infatti ho letto e ha anche delle parti dotte. Io ho fatto il liceo scientifico, ma poi mi sono fermo, ho fatto scienze politiche, dopodiché non è che sono docente o studente di fisica come lei invece è docente, però diciamo che è un brillante ripasso. Però le chiedo questo, professor Battiston, è davvero una guerra per l'energia? Guardi, ho letto questa cifra, la Reuters dice che in 50 giorni di guerra sono stati bruciati 50 miliardi di dollari di produzione del greggio, ovviamente. È una guerra per l'energia questa, e ci saranno nuove guerre per l'energia nell'immediato futuro?
1: Purtroppo, fino a che l'energia è concentrata in giacimenti che stanno in certi paesi che ne consumano relativamente poca, ma serve ai paesi in cui ci sono pochi giacimenti e ne consumano molta, ci sarà sempre una tensione, e purtroppo abbiamo avuto evidenza negli scorsi secoli, non decenni, di ripetute, continue, sistematiche guerre per l'energia. Quando uno costruisce gasdotti, oleodotti, pensa di essere in pace col paese che gli fornisce il petrolio o il gas, dopo passano 20 anni e incomincia a scoprire che invece i rapporti non sono più buoni e addirittura ci si scontra. Questi legami legati all'energia che stanno nei posti sbagliati e serve ai paesi che stanno da qualche altra parte è una storia che purtroppo gronda di sangue.
0: Gronda di sangue, sì. Lei, tra l'altro, voglio ricordare, il professor Battiston è stato anche presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, si occupa di

0: fisica spaziale da sempre. Mi viene da chiederle se è il grande dibattito da decenni se il nucleare possa essere una via per il futuro. Lei parla anche nel libro di quelle che sono tutte le energie invece rinnovabili, le energie sulle quali concentrarsi. Qual è il futuro secondo lei? Qual è la sfida del futuro in campo energetico?
1: Per capire il futuro forse è il caso anche di guardare nel recente passato. Il nucleare è stata una grande scoperta, un grandissimo sviluppo. Tra l'altro la prima centrale nucleare l'ha fatta Enrico Fermi a Chicago, quindi abbiamo anche una storia che passa fortissimamente per la ricerca italiana, almeno nelle fasi iniziali. Però il nostro paese dal nucleare è uscito, sappiamo benissimo, è uscito con il referendum parecchi decenni fa. Altri paesi hanno avuto diversi percorsi. La Francia ha quasi il 70% della sua energia prodotta con il nucleare, la Germania aveva una quantità significativa, ha deciso di uscire, la Spagna ne ha ancora quasi il 20%, quindi è molto diversificata la situazione. A livello mondiale siamo a circa il 10% ed è un mercato abbastanza statico, stazionario, non sta crescendo. La questione che abbiamo davanti a noi è quale mix di diverse sorgenti energetiche ci permetteranno di uscire dal fossile. Dobbiamo essere molto non ideologici su questo. Il mix opportuno che ci permetterà a costi contenuti di sfruttare le rinnovabili ed eventualmente, quando è opportuno e quando è possibile, usare anche il nucleare è la cosa che ci interessa. Dobbiamo capire però i costi. Rientrare nel nucleare nel nostro paese tanto non avverrà domani, ci vorranno 10 o 15 anni e i problemi dobbiamo affrontarli molto prima che 10 o 15 anni. Sì. E secondo, a quali costi?
0: Guardi, la lascio e l'affido a Andrew Spannaus, collega americano, a un presidente che è drill baby drill, vabbè, per lui solo lo sporco petrolio va bene, tutto il resto, il green, sono buffonate, vabbè, prego Andrew. No. Non parla a nome della Casa Bianca però, professor Battistone.
2: Questo no, però ho la domanda che riguarda proprio la direzione generale, cioè la differenza che vediamo nel mondo oggi per l'energia rispetto alla narrazione anche di solo 5-10 anni fa, cioè l'efficienza energetica, riduciamo l'energia, e la realtà è che noi dobbiamo raddoppiare la produzione di energia di fronte all'intelligenza artificiale, a tutte le nuove tecnologie. Questo insomma ci parla di una, e questa è la mia domanda a lei anche da fisico, lei non io, che insomma noi andiamo verso un mondo con maggiore energia dove l'energia sembra indicare la ricchezza, no? Cioè non è che dobbiamo riduciamo l'energia e stiamo meglio, più energia consumiamo meglio stiamo, e questa è una grandissima sfida.
1: Questo è vero ed è quello che ha permesso, da quando è stata scoperta la macchina a vapore nel 1750 ad oggi, di decuplicare il numero di persone su questo pianeta. Eravamo circa 800-900 milioni, siamo circa più di 8 miliardi. Questo è grazie all'energia. Non c'è discussione che ci serve energia per stare meglio, per l'insegnamento, per la sanità, per le tecnologie, per l'industria. È fuori discussione. Dobbiamo anche però realizzare che l'energia che arriva dal sole sulla Terra è 10.000 volte di più di quella che ci serve. Ora mettiamo pure la riflessione, le inefficienze. Abbiamo una quantità di energia dal sole e poi anche dal vento di conseguenza che è enormemente maggiore di quella che ci serve. Per cui il problema è come andarla a intercettare. Le piante cosa fanno? Mica funzionano a petrolio o a carbone, cioè l'agricoltura funziona con il sole e chiaramente dobbiamo andare in quella direzione. Tutto questo in un contesto moderno in cui dobbiamo garantire un flusso costante di base, ecco perché in alcuni contesti il nucleare può essere considerato molto utile, ma ricordiamoci che l'energia primaria, il 99.9% dell'energia che muove il mondo è quella del sole, anche i fossili sono un sole vecchio di milioni di anni, quindi la strada è quella.
0: Professor Battistone, lei che è appunto uno studioso di quello che avviene nello spazio, mi viene da farle una domanda quasi più per un filosofo che per un fisico, cioè vedere quanta vita perché l'energia è vita, è prodotta dal sole, e quanto invece l'energia sulla Terra sia fonte anche di guerra e distruzione. C'è un po' davvero una contraddizione quasi.
1: Ma fino a un certo punto, perché stiamo usando quella sbagliata. È chiaro che se diciamo vogliamo usare un'energia che va per giacimenti messi a caso dall'evoluzione della storia di miliardi di anni del nostro pianeta, andremo a inciampare in interessi contrapposti. Costruiamo gasdotti, oleodotti e gasiere, ci leghiamo a dei rapporti che oggi vanno bene e fra 10 anni sono disastrosi o viceversa. Quindi usiamo l'energia dove va, dappertutto, in modo naturale.
0: C'è una straordinaria una straordinaria domanda, devo permettermi di dire all'ascoltatore, anche con un pizzico di ingenuità, però è una bellissima domanda anche al professor Battistone. Buongiorno Alessandro, il sole la notte non c'è, come si fa? Allora, caro ascoltatore, perfino io so che il sole batte sulla Terra 24 ore al giorno, dipende da quanto,
2: però
0: dove uno si trova, ecco, sulla Terra. Però
1: sì, ma è una domanda estremamente intelligente e importante. L'accumulo. Dobbiamo imparare ad accumulare energia per quando il sole non batte o il vento non è attivo. Ma questa, tra l'altro, è la sfida del momento. Mentre sul silicio abbiamo dei costi così bassi che è più conveniente comprare silicio del legno compensato. Se lei va a comprare un metro quadro di silicio, costa di meno del legno compensato, è incredibile, non era così 20 anni fa e così oggi. Sull'accumulo la sfida è ancora aperta, perché è vero che le batterie costano poco, ma le batterie periodicamente devono essere rimesse in funzione, perché dopo un po' invecchiano. Esistono tecnologie e brevetti anche in Italia per fare un accumulo che sia più efficace, meno costoso e più grande dimensionalmente parlando. Utilizziamo queste opportunità per essere i primi a fare quello che i cinesi hanno fatto per i pannelli, a farlo per l'accumulo. Diventiamo il paese leader sull'accumulo. Ci sono possibilità, tecnologie importanti anche nel nostro paese che aspettano di essere utilizzate.
0: Professor Battistone, noi la ringraziamo moltissimo. Io invito chi volesse approfondire il libro Energia, una storia di creazione e distruzione. E ora cambiamo argomento.

0: Caro Leonardo, ora vogliamo concentrarci sulla figura di Sam Altman e lo facciamo perché di recente l'abitazione di Sam Altman, che è l'inventore di OpenAI e ChatGPT per chi non lo sapesse, ha subito due distinti attacchi. Prima una bomba Molotov, poi due colpi di pistola sparati contro la porta d'ingresso. Insomma, sembra che il papà di ChatGPT sia finito nel mirino di una rete di persone che vedono l'intelligenza artificiale come un male da combattere, anche con la violenza. Per capire di più abbiamo chiamato Angelica Migliorisi, collega del Sole 24 Ore, che insieme a Luca Salvioli ha realizzato il podcast e il libro L'altro zio Sam. Angelica, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, intanto diciamo chi è questo Sam Altman, perché tu dici che è un informatico, è un rampante della società americana, tecnologico, ma chi è? Chi è? Come possiamo definirlo Sam Altman?
1: Allora, Sam Altman è almeno il modo in cui è più conosciuto al grande pubblico, è il papà di ChatGPT, no? Che è il chatbot che ha fatto scoprire al grande pubblico, a tutti noi, tutte le potenzialità, no, dell'intelligenza artificiale generativa. Ormai dubito che esista qualcuno che non usi ChatGPT. È il fondatore di OpenAI, è l'uomo che sta a tutti gli effetti portando avanti, forse più di altri, diciamo, tutto il percorso e la corsa all'intelligenza artificiale generativa e non solo, ed è per noi, quando abbiamo scritto nel 2024 il libro e ancora prima abbiamo realizzato il podcast, era l'uomo che più di tutti stava ridisegnando e sta ridisegnando

0: il mondo che ci circonda a tutti gli effetti.
1: E per questo è finito nel mirino, non so se solo per questo, non so se secondo te Angelica sia finito nel mirino lui, perché lui per primo ha lanciato a livello mondiale l'intelligenza artificiale. C'è da dire che chi ha colpito è stato anche fermato in un caso fa parte forse di persone non proprio in bolla, no? Persone che pensano che l'intelligenza artificiale porterà alla scomparsa dell'umanità, gruppi apocalittici, no? Questo genere di persone.
0: Allora, in realtà ci sono secondo me diversi motivi per capire perché il bersaglio sia stato proprio Sam Altman. Innanzitutto Altman è il volto pubblico più riconoscibile, no, dell'intelligenza artificiale generativa di massa, perché, lo ripeto, ChatGPT è stato il prodotto che ha portato proprio la frontiera dell'intelligenza artificiale dentro la vita quotidiana di ognuno di noi, tanto che nel 2023 è diventata l'app consumer a crescita più rapida mai vista. Poi c'è un altro discorso da fare di natura un po' più forse industriale, direi. OpenAI è percepita come l'azienda che ha trasformato un salto tecnico in una vera e propria infrastruttura commerciale globale, no? A vocazione globale. E poi un aspetto forse un po' più umano, ma anche politico: Altman non è soltanto il capo di un'azienda, seppur grande e importante che sia. Altman è un interlocutore di governi di tutto il mondo su temi sensibili come la difesa, il lavoro,
1: il Pentagono, esatto. Però io, se non sbaglio, c'è stata anche un'inchiesta del New Yorker proprio la scorsa settimana che ha criticato, ha messo anche sotto la lente ingrandimento le criticità dell'intelligenza artificiale di Sam Altman, e non lo so se questo ha stimolato qualcuno a dire, qualcuno, ripeto, non in bolla, ad agire. Ma Sam Altman mi ha colpito ieri, ho letto quello che è stato pubblicato dalla stampa, e cioè la posizione di Sam Altman, che ovviamente è preoccupato per la sua incolumità, però anche aperto all'idea di legittime critiche. Lui stesso ha detto: non tutto andrà benissimo con l'intelligenza artificiale, dobbiamo metterlo in conto. Ecco, cosa pensa lui delle criticità di questa invenzione?
0: Ma secondo me la cosa più interessante è proprio che Sam Altman non liquida quelle paure come fantasie, anzi sono anni ormai che dice pubblicamente che l'intelligenza artificiale avanzata può produrre dei rischi estremi, tra cui la perdita di controllo, e addirittura in casi estremi anche dei rischi esistenziali. Addirittura mi pare proprio nel 2023 parlava del rischio di estinzione dell'umanità tra le priorità globali. Quindi il punto non è che Altman neghi il rischio, il punto è che Sam Altman sostiene che il modo migliore per governare questo rischio sia sviluppare questi sistemi con dei test, diciamo, in modo iterativo, ponendo dei guardrail, no? Dei guardrail, ma senza fermare tutto. Lui stesso parla di democratizzazione dell'intelligenza artificiale, lo ha fatto sempre. Ha sempre detto che è qualcosa che deve recare benefici all'intera umanità. Quindi, insomma, da questo punto di vista ti direi niente di nuovo, ecco. Però poi ci sono ovviamente tutte le contraddizioni che possiamo immaginare.
2: Il rischio di estinzione dell'umanità causata dall'intelligenza artificiale perché potrebbe verificarsi?
0: Beh, banalmente perché le macchine, ora non immaginiamo uno scenario alla Terminator, perché è una cosa che aborro, mettiamola così, però è ovvio che se non c'è un controllo da parte dell'essere umano su questi mezzi che sono estremamente potenti, inevitabilmente questi sistemi poi possono prendere un po' il sopravvento. Lo stesso Altman parla spesso di quello che in gergo viene definito allineamento, no? Cioè allineare le macchine a quelli che sono i valori dell'essere umano, che è uno dei temi forse più cardine, no? Dell'intelligenza artificiale, uno dei temi su cui si lavora costantemente. Poi ripeto, è ovvio che ci sono delle contraddizioni, è ovvio che difficilmente troverai uno di questi geni del mondo tecnologico che ti dirà no, io non ho paura minimamente che le macchine prendano il sopravvento.
1: La paura ce l'hanno e l'ammettono. D'altra parte, e l'abbiamo raccontato con la venuta in Italia anche di Peter Thiel, e ne abbiamo parlato in varie trasmissioni qui, Angelica, c'è il rischio da parte di molti che questi tecnocrati, come vengono definiti, prendano un po' il potere e prendano il sopravvento anche al di sopra dell'importanza dei governi istituzionali, o che possano dirigere i governi istituzionali democraticamente eletti. Tu vedi questo rischio, cioè di un futuro in cui ci sono dei poteri concentrati su questi tecnocrati che non sono stati eletti da nessuno, contro una popolazione che deve subire un po' i loro diktat?
0: Beh, il rischio c'è, mi dispiace ammetterlo, però il rischio c'è, perché ormai quando parliamo appunto di intelligenza artificiale, di tecnologie così avanzate, parliamo di oligopoli, no? Di potere concentrato nelle mani di pochissime persone, di potere che addirittura è già superiore spesso a quello che hanno i governi e i singoli stati. A me viene sempre in mente Starlink di Elon Musk, sì. Cioè Elon Musk ha potuto e può decidere l'esito della guerra in Ucraina spingendo l'interruttore appunto di Starlink, quindi ti fa capire, no, quanto già siamo in uno scenario di questo tipo, secondo me.
1: E potrebbe anche, però, dall'altra parte, proprio perché la tecnologia può essere positiva o negativa, può anche favorire la democratizzazione dell'Iran, Starlink, per esempio, no? Con un'apertura di comunicazione. Quindi, come sempre, è come viene utilizzata questa tecnologia. Il problema è che l'umanità non credo che sia dotata, cioè è dotata di persone per bene, ma anche di persone per male.
0: Esatto, il problema è che se poi lasci questa facoltà di decidere a poche persone, devi mettere in conto che
2: Sì, perché insomma in questo contesto la democrazia, per come la intendiamo noi, a volte sembra davvero un po' superflua, visto che le grandi decisioni avvengono altrove, no?
0: Ma sì, assolutamente, anche perché se la promessa pubblica, no, dell'intelligenza artificiale, per come la intende un Sam Altman, è abbondanza per tutti, mettiamola così, però poi i benefici si concentrano, almeno quelli immediati, in poche aziende, pochi azionisti, mentre i costi sociali vengono scaricati su lavoratori, scuole, istituzioni, eccetera. È ovvio poi anche che la reazione nel medio-lungo periodo può diventare molto dura, no?
1: Angelica, ti ringraziamo per essere stata con noi. Ricordo che l'altro Zio Sam, edito da 24 ore podcast, è disponibile su tutte le piattaforme audio. E prima di chiudere questo frullato, però, devo dare la parola incredibilmente a Sprecacenere Donato, perché ha un'importante lettera da leggere alla sua ex fidanzata.
2: Sono venuto a leggere un'email alla mia ex fidanzata, Madilena.
1: Sì.
2: Che mi ha lasciato perché non ho passato i provini per far tu sì che Balles con Maria Filippa, Jerry Scotto e Luciana col pizzetto.
1: Luciana?
2: Col pizzetto.
1: No.
2: E per far uomini e donne ho fatto anche la scuola di dizione, recitazione col maestro Santuzzo, che mi ha imparato la dizione, recitazione, l'accento grave, l'accento acuto. Per esempio, se dico Giovanni è moribondo, l'accento è grave perché è moribondo.
1: Ma no, non è.
2: Allora, sei bravo tu, allora.
1: No.
2: Sei bravo tu, sei il maestro. Abbiamo qui il maestro dell'università.
1: Tanto al limite le ha insegnato, no?
2: Le ha imparato. Poi il maestro Santuzzo mi ha imparato anche là con l'H, la senza H.
1: Sì.
2: Per esempio, si mette l'H quando il verbo avere che uno è una cosa. Per esempio, se dico mio cugino ha un pisello di 40 centimetri, l'H non ci vuole perché non è vero che ce l'ha di 40 centimetri.
1: Ma no, non è.
2: Senti, da correggere tutto.
1: Non è proprio.
2: Facci incaprettare da mio cugino.
1: No.
2: Spacco la testa, no. Presuntuoso.
1: Vabbè.
2: Con questi capelli di sto colore indefinibile.
1: Canederlo, sì. No, non c'è.
2: Ma posso leggere la lettera?
1: Sì,
2: non la posso
1: prego,
2: leggere.
1: Prego.
2: Allora, Madilena, sono Sprecacenere Donato, il tuo ex fidanzato. Ti scrivo per dirti che da quando tu mi hai lasciato, io sono diventato bravo a fare l'amore da solo, perciò sono diventato un artigiano della qualità. Però mi mancano le cose che facevamo quando che eravamo a letto insieme, che tu guardavi il tuo Samsung Galaxy e il mio iPhone, che poi ho preso Huawei.
1: Ah sì, Huawei.
2: Lo sai quando Huawei che
1: no,
2: ancora
1: niente,
2: è Motorola
1: contro...
2: con lo sportellino,
1: no.
2: Ma se ne credo fa il fenomeno che ancora Nokia 9230 ti spacco la testa.
1: Ma perché mi deve
2: spaccare? Poi denti bianchi, presuntuoso, spavaldo, falli gialli come tutti gli altri. Viene qui e si dice denti bianchi come se ce li avrebbe solo lui. Vengo lì, ma l'altro qui con sti riccioli qui
1: Pietro Lacorte.
2: Mi fate schifo come persone.
1: Sì.
2: E poi Marilena, mi manca le vacanze che facevamo insieme, come quando siamo andati insieme ad Abano Terme, che tu ti sei stupita che gli abanesi parlavano così bene italiano.
1: Ma no, ma gli abanesi,
2: cos'è Padova, come si chiamano quelli di Abano Terme?
1: Abanesi, appunto.
2: Allora, cos'hai da ridire? Cos'è che poi siamo allo stesso modo?
1: Ma non so, vabbè.

0: E poi alle terme hai detto vado a fare il bagno turco da sola, alla fine ti ho chiesto, ti ha fatto sudare, tu mi hai detto il bagno così così, il turco parecchio.
1: Ah,
0: lo sai?
1: No, io niente.
0: Sei bastato tu a fare alle terme? No. Marilena, noi ci siamo lasciati perché tu volevi un figlio e io no, perciò mi bucavi nascosti il preservativo con lo spillo, che una volta l'hai dimenticato dentro, ah, io dicevo ah, ah, ah. Tu pensavi che stavo godendo, invece mi si era bucato il pisello. Poi mi hai detto hai uno spillo, io pensavo che dicevi che ce l'avevo piccolo. Allora mi sono offeso, ho smesso di fare l'amore e mi sono fatto al pisello un selfie con Huawei.
1: Huawei.
0: O sai ancora, sempre tanto rompere.
1: No, era tutta la scena.
0: Sta camicia azzurrina, un po' di tutti i colori. Metti la chiappa colore nella matrice. Sì. Impara a fare il bucato.
1: Vabbè.
0: Marilena,
1: sì.
0: Non voglio figli perché quando nasce un figlio le coppie poi si lasciano. Come è successo a mio cugino, che quando hanno avuto un figlio poi si sono lasciati. Ah, lasciamo stare che mio cugino non era il padre, ma è andata così.
1: Vabbè.
0: E poi ci siamo lasciati perché mentre facevamo l'amore tu gridavi troppo, che qualche uomo si eccita, ma il problema è che tu gridavi non sei capace, non sto godendo, sei un ninetto, sei un ninetto, sei un ninetto, che alla fine mi ingelosito, dice cazzo sto ninetto, fanculo ninetto, cane!
1: No!
0: Ninetto. La testa
1: no,
0: di Netto,
1: no, ma che
0: mi faccio incappretare da mio cugino Ninetto, mi fai schifo come persona Ninetto.
1: Ma no, Ninetto non c'entra niente.
0: E poi Marilena mi dice voglio di più, ma io di 70 euro non ti potevo dare.
1: Ma dai, che squallore.
0: E quello posso. Perché ma, tu sei. Allora, perché tu ti guadagni di più di me e ti vieni di qua di più.
1: Io non ho mai zero. Guarda,
0: proprio sto sì. Bullo. Allora.
1: Sì.
0: E cosa c'è ancora?
1: No, niente, concluda la lettera.
0: Ma concludi, ancora 2 minuti e mezzo.
1: Ma no, 1 minuto abbiamo.
0: E allora faccio così. Allora, dico solo poesia finale.
1: Ah.
0: Marilena.
1: Ma scritto da chi?
0: Da io.
1: Da me?
0: No, l'ho scritto io, cosa hai detto? Scrivevi tu, l'avevi scritto tu, non è che l'hai scritto tu, non è che puoi dire l'ho scritto me, l'ho scritto io.
1: Sì, vabbè.
0: Marilena, i tuoi occhi sono marroni come una montagna senza neve. La tua pelle è bianca come una montagna con la neve. Cosa c'è da dire?
1: Niente, no.
0: Scrivila tu, allora sei più bravo. Le tue labbra sono rosse come un Alfa Romeo che sale in montagna con la neve o senza neve?
1: Non lo so. Con
0: sentiamo.
1: La neve, con la neve.
0: Senza neve. I tuoi denti sono gialli come il sole che splende in montagna con la neve, ma tu per me sei come l'acqua pura che sgrogga dalla sorgente sgrogga. Dalla sorgente arriva al mare. Sfortunatamente però io non sono l'unico che tu hai imbottigliato.
1: Bene, Sprecacenere, ci faccia sapere se grazie a questa mail riuscirà a riconquistare Marilena. Intanto noi ci fermiamo per la pubblicità e poi diamo la linea a Andrew Spannhaus per un nuovo episodio di That's America.

0: incredibile. Andrew Spanhouse, americano, ci vuole parlare in questo episodio di etica. Stati Uniti e l'etica, spiegami un attimo.
1: Ma senti, lo pensi che tutto valga solo quando ci sono i soldi? Ma in America abbiamo una grande tradizione di diritti vecchi e anche nuovi, di temi spinosi come quelli sulla nascita, sulla morte, insomma. Non è che siamo nati proprio ora, eh.
0: In questo senso, allora posso capire. I temi etici, allora spiegati meglio, perché tu mi hai detto una roba sull'etica, io pensavo alta filosofia. I temi:
1: la vita,
0: etici.
1: Quindi l'aborto, la fertilizzazione in vitro, perfetto. La fine vita.
0: Perfetto, perfetto. Allora, mea culpa, faccio un passo indietro e... Beh, lo vorrei urlare io, ma urlalo tu, è il tuo grido di battaglia.
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima dobbiamo fare un doveroso ringraziamento, anche sono tantissimi, non ce la faremo a ringraziarli tutti, gli ascoltatori, ascoltatrici che ci propongono...

0: ci fanno complimenti e li ringraziamo e ci propongono puntate. A che mail?
1: Scrivendo a thatsamerica@radio24.it, senza apostrofo, sì. Non importa se è maiuscolo, That's America.
0: Facciamo una carrellata veloce e comunque li ringraziamo a prescindere, le leggiamo tutte, le legge Riccardo Poli per noi e poi ce le sottopone e le leggiamo anche noi, lo usiamo un po' come il maggiordomo delle mail, insomma il nostro
1: gatekeeper,
0: il grande autore Riccardo Poli. Mauro ci chiede del maccartismo, vabbè, un tema molto interessante. Piera del sistema carcerario, a tu di carcere.
1: Io ho già raccontato la mia esperienza, poi.
0: Vabbè, magari faremo una puntata proprio sulle carceri americane. Poi l'ambiente, l'ambientalismo meglio.
1: E Francesco chiede di questo, è un tema importante in questo momento che proprio i democratici hanno capito che per l'opinione pubblica devono essere meno aggressivi, perché con i prezzi alti, la benzina, eccetera, dicono, beh, forse non insistiamo proprio su eliminare i carburanti fossili.
0: Va bene, Stefano invece ci dice come far passare il mal d'America. Vabbè, non è proprio un tema facile da declinare in una puntata.
1: Io direi con una super big gulp, secondo me.
0: Ah, una bibitona.
1: Bibita fatto... da un litro, 1,3 litri.
0: Abbiamo fatto un podcast, una puntata sulle bibite. Andate a cercarvele, le bibite giganti. E infine, Gabriele, come tanti, si vuole concentrare sul tema della famiglia, cioè come si vive in America, le famiglie.
1: Quanto si sta insieme, mangiano tutti insieme, quando si fanno uscire i figli da casa. Caro Gab, piano, piano mandarli fuori, però poi ne parleremo.
0: Insomma, possono anche uscire.
1: Alcuni figli, quindi.
0: Mandarli fuori, possono anche farlo autonomamente di uscire di casa, mandarli fuori.
1: Sì, vogliono uscire, se non escono, però c'è un aiutino. In America l'aiutino è... di incoraggiarti a cercare la tua fortuna nel mondo.
0: Vabbè, diciamo. Comunque temi i mega supermercati, l'agricoltura, un agricoltore vuol sapere, la casa, tantissimi temi. Cercheremo di affrontarli più o meno tutti, qualcosa abbiamo già fatto. Sulla casa, per esempio, abbiamo fatto già una
1: puntata. Parlato di come sono fatte le case.
0: Come sono fatte le
1: Però dobbiamo
0: case.
1: Fare un'altra cosa adesso.
0: Adesso sì, dobbiamo parlare dei temi etici. Allora, partiamo dalle keywords.
1: Medication abortion. Questo si può indovinare.
0: Si può indovinare soprattutto la seconda parola.
1: Sì. Shield laws.
0: Le leggi scudo.
1: Giusto.
0: Bene.
1: Fetal personhood.
0: Ah, ecco, è il tema della vita, insomma, quando inizia la vita.
1: Comfort care. Advance directive.
0: Ma direi proprio di partire dall'aborto, visto che alcune delle keywords sono legate a questo tema.
1: Sì, abbiamo fatto una prima puntata, una delle prime tra l'altro, 2 anni fa, parlando di questo, definendo cos'è pro-life, pro-choice, cioè diverse posizioni, e perché si abortisce. Ricordiamo, 60% di chi abortisce in America ha già un figlio, la metà è sotto la soglia di povertà, quindi sono molti, molti problemi economici legati.
0: C'è il tema economico. Beh, accidenti, ma... non ci sono programmi di contraccezione molto sviluppati, perché uno magari ci pensa prima, no? Chiedo. No.
1: Lui è previdente. No, cioè, il paradosso è questo, che durante gli anni di Obama, quando hanno messo dentro la contraccezione, dentro la sanità, per regola, cioè per legge, lì erano diminuiti gli aborti. Quindi proprio come dici tu. Invece quando è arrivata la linea dura contro l'aborto, invece sono aumentati gli aborti.
0: Accidenti. Questo per dire che molto spesso le decisioni politiche dall'alto non è che determinano poi un sentimento nel paese.
1: È una cosa dire questa è la legge così, è un'altra fare
0: è la vita,
1: creare i servizi, creare le condizioni che qualcosa non succeda.
0: Sì, dico, un conto è la legge, un conto è la vita, nel senso reale, quotidiana, la vita di tutti i giorni. Si è arrivati fino alla Corte Suprema a legiferare sul tema dell'aborto.
1: Ricordiamo che nel 2022 la Corte Suprema ha tolto il diritto costituzionale all'aborto e quindi vari stati hanno cominciato a mettere delle restrizioni, anche importanti, chi ha vietato totalmente, chi tra 12 settimane, prime 12 settimane o 15 settimane. Quindi è stato un tema forte, però ha creato un backlash, un problema elettorale per i repubblicani.
0: Questa non l'hai messa come parola chiave.
1: Un backlash, no, ma ci sono così tante, non vi, I'm not gonna burden you. Elezioni del 2004, 11 stati, stesso momento dell'elezione presidenziale, hanno fatto dei referendum. 7 hanno votato per proteggere il diritto, però, dentro la costituzione del singolo Stato. E ogni Stato ha una sua costituzione, lo sai?
0: Sì.
1: Ogni singolo Stato. Quindi, questi erano soprattutto stati più

0: democratici in New York, Maryland, Colorado, anche Montana, che però è uno stato repubblicano, però ogni tanto ha un governatore democratico, così.
1: Sì. La situazione attuale qual è? Quindi si è creata una frattura, ci sono alcuni stati nei quali abortire è quasi impossibile e altri stati dove invece è possibile.
0: Sì, e cosa succede? C'è il nuovo scontro è sull'aborto farmacologico, cioè medication abortion.
1: Ecco. No?
0: Perché il 60% degli aborti avviene così adesso negli Stati Uniti.
1: Cioè con la pillola del giorno dopo.
0: La pillola del giorno dopo, chiamate, sì. Quindi non è più però una questione di andare alla clinica per fare la procedura medica dell'aborto.
1: Ok, però scusami, questa pillola è consentita in tutti gli stati o anche lì?
0: Ci stiamo arrivando. Allora, non è consentita negli stati dove è vietato l'aborto,
1: okay,
0: chiaramente. Quindi cosa devi fare? Devi andare in un altro stato. Vai nella clinica, fai la consultazione, la consulta col medico e prendi le pillole. Ma il 30% utilizza la telemedicina. Quindi fai online e poi ti spediscono le pillole per posta.
1: Quindi insomma è tutto facilmente aggirabile se vuoi.
0: Quasi tutti gli aborti farmacologici avvengono a casa perché c'è una prima pastiglia da prendere, pillola, e una seconda da prendere un giorno o due dopo.
1: Però,
0: quindi a quel punto,
1: però va presa subito appunto, quindi il sistema deve essere anche rapido di questo consulto e di questa spedizione.
0: Beh, dopo consulto, quando puoi prendere la prima pillola, scegli tu, ma devi prendere la seconda molto immediato. Però gli stati che hanno vietato l'aborto dicono no, questo non va bene perché stai andando contro la nostra legge.
1: E cosa fai? No. Metti un blocco alla posta.
0: Quindi molti vanno in un altro stato, si viaggia, si viaggia per fare l'aborto in altri stati, oppure adesso loro dicono e vanno in tribunale e arriverà alla Corte Suprema anche questa qua, anzi è già arrivato nella prima fase, dice, fanno riferimento a una legge del 1873,
1: sì,
0: il Comstock Act, che dice che non si possono spedire materiali osceni o legati all'aborto e alla contraccezione.
1: E fammi capire, ma cosa fanno? Ti aprono la posta? Cioè quando ti arriva un pacchetto chiuso?
0: Non è che ti devo controllare tutto, però
1: se ti becco,
0: siccome in America ci sono le regole, insomma, chi spedisce la farmacia non li spedisce più. Non è che gli dice, ci mettiamo d'accordo, facciamo una cosa illegale. Non lo fa più.
1: Però attenzione, perché se la farmacia mi spedisce da uno stato dove l'aborto è consentito, quella farmacia sottostà alla legge dello Stato dove l'aborto è consentito. Perché dovrebbe essere?
0: Questa è la domanda. Loro dicono spedisci dentro il mio Stato, quindi viola le mie leggi.
1: Esatto.
0: Una prima corte d'appello ha detto ok, l'ha bloccato la mifepristone, uno di questi farmaci.
1: Sì, mifepristone.
0: No? No. E poi la Corte Suprema ha detto no, aspetta, per adesso si può ancora fare mentre aspettiamo il dibattimento tecnico su questa cosa. Quindi non è tutto risolto e nel frattempo gli stati dove ci sono i medici che prescrivono stanno agendo per proteggersi.
1: Con le
0: shield laws.
1: Ecco, le leggi scudo. È veramente una battaglia legislativa tra stati.
0: Stati. Che proprio per Costituzione americana va deciso dalla Corte Suprema quando hai battaglie tra stati, no?
1: Uh-huh.
0: I shield laws in questi stati fanno delle leggi che protegge i medici dall'estradizione, perché uno stato può chiedere, no, o cercare di incriminare qualcuno e dai i procedimenti. Loro dicono, se vivi in questo stato qua non puoi essere processato per un reato di questo tipo qua.
1: Chiaro.
0: Chissà se è costituzionale e legale, ce lo dirà la Corte Suprema.
1: Ma in tutto questo, la popolazione, visto che siete il paese dei sondaggi, è a favore o contro l'aborto in genere?
0: La maggioranza è a favore, circa due terzi, con dei limiti.
1: Ricordiamo, a favore il diritto di aborto, detta favore all'aborto sembra una cosa, come dire, incoraggiare la
0: pratica. Si vuole limitare
1: pratica,
0: l'aborto, però entro certi limiti, entro il primo trimestre, che comunque quasi tutti gli aborti avvengono così, però è senza arrivare agli estremi, come dicono alcuni, sì, fino al nono mese, cose del genere.
1: Legato al tema dell'aborto, perché si parla, come dire, di nascita, c'è il mondo cosiddetto pro-life che sta portando avanti un altro tipo di battaglia interessante.
0: E questo riguarda la fertilizzazione in vitro, sì. IVF, un acronimo, so che fai fatica, vabbè, quindi non l'ho messo.
1: Fertilizzazione in vitro.
0: Prova a pronunciare.
1: Sarebbe FIF. FIV.
0: Ah, in Italia FIV.
1: FIV, infatti si chiama così, la FIV.
0: Allora dobbiamo cambiare anche noi. Qui c'è una battaglia simile a livello legale. No, il sostegno popolare per questo è molto alto, 80% anche di più, ma ci sono dei gruppi religiosi in particolare che sono molto decisi contro questa cosa qua.
1: Ma perché sono contrari?
0: Loro puntano alla fetal personhood, cioè dicono la personalità del feto. Cioè un feto è una persona come un'altra.
1: Vabbè, ma la fertilizzazione in vitro, cioè se porta una nuova vita, dovrebbero essere contenti.
0: Però come funziona la fertilizzazione in vitro? Devi prendere gli ovuli e devi tenerli congelati per un sacco di tempo.
1: Gli ovuli, il tema sono gli uovi,
0: devi
1: gli ovuli che rimangono.
0: Un sacco e buona parte non funzionano. Così la Corte Suprema dell'Alabama nel 2024 ha detto gli embrioni congelati sono uguali a bambini vivi.
1: Quindi vanno impiantati. E poi non possono essere mai soppressi.
0: Grandi conseguenze legali, no? Perché se tu prendi questi, sai che non diventeranno, quando muoiono, lasci morire, quando fallisce, è un omicidio.
1: Nel senso, dico accidenti, nel senso che io la penso in modo diverso, però rispetto alla Corte Suprema dell'Alabama.
0: L'Alabama non puoi dire nulla.
1: No, per carità.
0: Però non a livello, c'è una battaglia legale, quindi.
1: Nel senso che si prova anche, qualcuno prova a fermare questo tipo di trattamenti. Beh, in Alabama immagino.
0: Hanno smesso. Perché anche, di nuovo, cioè il provider, il presidio sanitario, i medici, se rischiano l'incriminazione per omicidio, ovviamente. Mm-hmm. No. Però i democratici al congresso propongono una legge per proteggere la FIV, mentre i repubblicani non lo votano perché hanno un po' paura di questi gruppi attivisti che gli vengono contro.
1: Tanto la maggioranza al momento è repubblicana. Però su questo forse ci sono maggioranze trasversali, come da noi, non è che
0: Donald Trump, per esempio, lui ha fatto, ricordiamo che è stato Trump a permettere la rimozione del diritto all'aborto, perché ha messo dei giudici sulla Corte Suprema che sapeva che avrebbero fatto. Però lui ha firmato un ordine esecutivo sulla FIV, la fertilizzazione in vitro, per proteggerlo. E anche lanciato un portale, il portale dei farmaci pubblico che ha lanciato Trump, dà anche i farmaci scontati per questo trattamento.
1: Quindi diciamo ha fatto un'azione più assimilabile ai democratici.
0: Perché? Perché siccome l'80% della popolazione dice che è giusto per chi non riesce a avere figli aiutarli, allora ha capito che già con l'aborto era andato male le midterm del 2022, cioè i democratici hanno perso molto meno del previsto a causa della questione aborto, con la FIV sarebbe ancora peggiore, quindi lui vuole disinnescare questo problema politico.
1: Però insomma su questi
0: oltre
1: temi,
0: oltre a avere un chiaro compasso etico con Trump, che sappiamo.
1: Non fare l'ironico, una volta che non lo faccio io su Trump, devo dire che su questi temi in teoria bisognerebbe seguire anche un po' i convincimenti personali, non solo quelli elettorali o quelli dei sondaggi. Però,
0: Presidente, però i politici di uno stato come Alabama, molto conservatrice,
1: ma seguono i loro principi. Sì. Io non li condivido, ma almeno sono coerenti con i loro principi.
2: That's America.

0: Allora, abbiamo parlato di aborto, di vita, di nascita, adesso parliamo anche della fine della vita. Sappiamo che la vita inizia e prima o poi finisce, e quindi il grande tema del fine vita fino ad arrivare all'eutanasia.
1: Ecco, negli Stati Uniti si parla di MAID, e qui c'è un acronimo che pronunciamo, M-A-I-D, MAID, Medical Aid in Dying.
0: Ok, l'assistenza
1: alla morte. Anche questo, c'è una spaccatura importante tra diversi stati. Al momento è legale in 13 stati su 50.
0: È quello che noi chiamiamo il suicidio assistito?
1: Sì. Okay. Tutti sono stati più progressisti, tranne Montana. Di nuovo, Montana è uno stato che a volte ha dei senatori democratici o governatori, anche se vota sempre repubblicano.
0: Quindi in 13 stati americani è possibile il suicidio assistito. Sai che è possibile anche in Italia, sotto determinate condizioni, fare una richiesta all'ASL di riferimento, che deve esprimersi se si può accedere.
1: Le regole non sono uguali, visto che sono stati diversi, ma più o meno le regole di base sono queste qua. Tanto devi avere una malattia terminale con la morte attesa entro 6 mesi.
0: E mannaggia, ma uno cosa fa? Entro ma sei siete mesi. Proprio il popolo delle statistiche. Capito. Ma uno cosa ne sa? Cioè...
1: Poi la diagnosi deve dire questo. Quindi devi essere competente a livello mentale.
0: Cioè, e questo anche.
1: Devi essere adulto oltre i 18 anni.
0: Anche almeno. In Italia deve avere un'autodeterminazione.
1: E quindi è una richiesta volontaria e soprattutto devi essere capace di autosomministrare.
0: E questo anche in Italia.
1: Non può farlo qualcun altro per te.
0: No. Anche in Italia te lo possono preparare, ma poi devi
1: non possono dare. Quindi l'eutanasia in questo senso qua è vietata in tutti gli stati in termini di eutanasia attiva.
0: Anche perché quella che hai descritto non è eutanasia.
1: Non è eutanasia.
0: Ricordiamo, può sembrare una sottile differenza, ma sì. È una differenza.
1: L'assistenza passiva, togliere le macchine, togliere i farmaci che tengono in vita, questo è permesso quasi dappertutto. Mm.
0: L'eutanasia invece è vietata.
1: Vietata
0: in tutti i 50 stati. End of life care, questa era, l'ho detta io.
1: End of life care.
0: Non so se era una parola chiave, ma
1: sì. No, non era una parola chiave, perché te l'ho detto che vi sommergo di parole chiavi, non ce la fate, quindi aggiungiamo così.
0: Su questo tema so che hai avuto un'esperienza recente che vuoi raccontare.
1: Sì, pochi mesi fa mio familiare è entrato in ospedale, no, proprio con poca aspettativa di vita. E lì cominciano a parlare di comfort care, come tenere la persona comoda. Uh-huh. Questa è la cosa. Quindi passi dalle cure ospedaliere, dove per forza ti tengono in vita, alle cure palliative. Per evitare la sofferenza.
0: Okay. E questo momento come viene affrontato? Cioè il medico, il dottore arriva, com'è la procedura? Il
1: modo è molto aperta la cosa. Prima si parla del Advanced Directive, un'altra parola chiave, cioè le tue volontà, come vuoi che sarai curato quando sei vicino alla fine. E ti chiedono, vuoi cambiare? Nel mio caso la persona aveva un Advanced Directive che diceva di fare il possibile per tenere in vita finché è possibile, però poi agli ultimi giorni abbiamo cambiato qualcosa, no? Perché dicono sì, ma non manca molto, siamo sicuri che vogliamo l'accanimento, no? E molte persone per esempio tolgono, dicono no, però l'intubazione per mangiare no, o qualcuno dice il respiratore no, cioè vengono lì con il contratto, il foglio, con l'elenco di cose, no, vuoi questo, questo non lo vuoi, eccetera, eccetera.
0: Il tema
1: non è facile.
0: No, è chiaro.
1: Però sono molto aperti.
0: Il tema è anche quando la persona e se la persona non può esprimersi più dal punto di vista della propria volontà.
1: Era così nel nostro caso.
0: In questo caso c'è qualcuno che è delegato a scegliere per queste
1: per
0: persone.
1: Forza.
0: E poi quando arriva il momento proprio finale, in genere si viene tenuti nella struttura, si viene...
1: Allora, qui noi eravamo in ospedale e loro a un certo punto hanno detto, allora noi proponiamo l'ospizio. No, proponiamo l'ospizio perché non c'è possibilità di miglioramento, non riuscirà a prendersi. Quindi hanno detto, il medico ha detto proprio così, possiamo curare la persona, tenerla in vita, oppure possiamo tenerla comoda, non possiamo fare entrambe le cose. Nel senso, se noi facciamo le cure per tenere in vita aggressive, avrà delle sofferenze in più, perché il corpo non regge più. Questo è, te lo dicono, ti danno questa alternativa.
0: Beh, mi sembra... che comunque sia la cosa migliore, parlare apertamente e dire le possibilità sono queste, insomma.
1: Perché? E poi propongono il trasferimento nelle cure da ospizio, ma dentro l'ospedale, puoi fare 2 giorni dentro l'ospedale, e come facciamo ospizio in ospedale, quindi sei in un regime
0: cambia
1: diverso.
0: Regime, sì, cambia
1: regime, regime, perché, e questa è una cosa particolare, la persona, io ho capito in quel momento lì, sì, poi mi sono fatto un po' di ricerche, la persona non deve morire sotto cure ospedaliere.
0: Ma perché? È una questione statistica.
1: Non deve morire, perché se succede aumenta il tasso di mortalità dell'ospedale, che viene penalizzata nelle valutazioni di performance.
0: Sai che temevo un po' questa, no, come risposta è un po'...
1: Possono perdere anche dei rimborsi della sanità se la mortalità è troppo alta nell'ospedale. Quindi non sei più in ospedale, adesso sei in ospizio, anche se sei nella stessa struttura, ti abbiamo spostato in un altro tipo di cura.
0: È un po' cinica come questione, no? Se vogliamo metterla così. Cioè, l'hai percepita così?
1: Io mi sono venuti subito dei dubbi su questa cosa qua. Cioè, insomma, era tutto chiaro, ne ho parlato, ok, non riesce più a riprendersi, eccetera, eccetera, ma poi ho visto questo aspetto burocratico, del passaggio burocratico.
0: Che in realtà non cambiava niente, la struttura era la stessa, i medici erano gli stessi.
1: Però adesso non mettiamo più il farmaco per tenere su la pressione sanguigna. Okay. Adesso c'è la morfina.
0: Quindi non potremmo dire le cure hanno fallito.
1: Esatto, non è più così, perché abbiamo deciso di lasciare la morte naturale in questo senso.
0: Beh, interessante, cioè interessante e anche un po' inquietante dal punto di... Però se capisco che il meccanismo è quello dei rimborsi, è legato a questo, forse è a monte il problema, no?
1: Sì.
0: Forse...
1: Devo dire che, cioè, nel mio caso la persona è morta dopo 2 ore il trasferimento, okay, quindi i medici, cioè, non è che l'hanno detto può rimanere qui due giorni, però era veramente la fine, no? Però senti questa cosa, loro a un certo punto avevano fretta di dire dovete decidere, infatti noi abbiamo fatto i familiari, vogliamo

0: vedere cosa c'è scritto. Io ho voluto leggere cosa significa questo passaggio, per loro te lo dicono così, no, io voglio capire che non ero preparato, certo, per questa cosa, no?
1: E su però, questa la politica non si interroga, perché è messa così, è abbastanza...
0: C'è un dibattito.
1: Cinico come...
0: C'è un dibattito, ci sono inchieste dei media, ci sono anche dei sindacati che lavorano in ospedale che dicono che si spinge l'ospizio per motivi finanziari. No, fanno questa accusa, addirittura dicono i medici a volte danno una visione più negativa proprio per facilitare questo. Cioè, nel nostro caso non è stato così, perché no, a me non ci sembra, perché la persona era proprio... Fino agli scandali di ospizio per profitto, perché c'è il profitto anche dentro questo settore. E quindi spinge le persone lì in modo per raccogliere rimborsi per servizi sanitari. Per esempio, offrono il consulto psicologico per 2 anni dopo ai familiari, chiaramente rimborsato dal pubblico o dall'assicurazione.
1: Fa un po' specie, o forse no, pensare che poi sia tutta una questione, anche queste così delicate, di soldi, di denaro.
0: Purtroppo c'entrano i soldi in questo settore. Poi voglio dirti, non è che non c'entri in altri paesi, non è che in Italia non c'entri i soldi, solo che non lo vedi direttamente.
1: No, no, però questo aspetto che c'è raccontato amministrativo finale non c'è in Italia.
0: Però è più trasparente negli Stati Uniti, la questione di soldi, appunto, è trasparente, e quindi ti spaventa un po'. Cioè, in realtà spendiamo un sacco per le cure, anche le cure a fine vita, probabilmente più che in Italia si investe, perché c'è la cultura, in America è molto più restia a suicidio assistito. Mm-hmm. C'è una parte che lo vuole, ma in generale è fare tutto il possibile. Questa è un po' la cultura di base. In America più questa, possiamo con la tecnologia risolvere qualsiasi cosa, no? C'è questa cultura, però l'hanno messo, questa ha portato all'aperto, visibile, questo contrasto e i problemi economici che ci sono.
1: Questi sono forse, che ci ha raccontato un po', gli eccessi. Siete il paese degli eccessi, insomma, ma perché?
0: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Romanzi porterete in vacanza. Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
0: GR24 di mezzanotte.
2: Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito, è il quinto femminicidio da Ferragosto. Scontro verbale fra Trump e l'Iran su Hormuz, petrolio a 91 dollari, gas TTF a 64 euro, il doppio rispetto a gennaio. Migranti, anche la Svizzera ci rimanderà i dublinanti, ma salta il primo arrivo da Berlino, la 22enne somala trova asilo. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Martin Garramone in regia. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. Il marito ha confessato. È la quinta donna uccisa in 4 giorni. Le altre sono Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, Venezia, dall'ex compagno che si è poi suicidato. Ornella Fora Stefano, 46 anni, deceduta il 16 agosto dopo essere stata picchiata a sangue ad Amendolara, a Cosenza, e abbandonata davanti al pronto soccorso. Per il delitto è stato fermato il compagno. Maria Alessandro, 75 anni, uccisa a coltellate il giorno di Ferragosto dal marito a Sant'Angelo a Cupolo, Benevento. E Iole Liberatori, uccisa e chiusa in un armadio a Tor Bella Monaca, Roma. È stato arrestato il figlio 51enne, tossicodipendente, l'avrebbe aggredita per denaro.
3: Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, in cucina davanti a 2 dei loro 5 figli, uno dei quali minore, è una casalinga cinquantenne di origine polacca, la vittima del femminicidio avvenuto ieri.

0: Colleferro, piccolo comune a 60 chilometri da Roma, l'uomo, un 69enne nato in Tunisia ma residente in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dalla loro abitazione e ha subito confessato. Il nuovo femminicidio arriva a pochi giorni da quello di Tania Terrin, la 39enne della provincia di Venezia, uccisa a Ferragosto dal suo ex, che poi si è tolto la vita, una vicenda sulla quale emergono nuovi particolari. Oltre che dalla sua vittima, l'uomo in passato era stato denunciato per 3 volte anche dalle sue precedenti compagne, ma dopo l'ultima aggressione aveva ricevuto soltanto un ammonimento da parte della questura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E quello di Colleferro potrebbe non essere l'ultimo caso di femminicidio. La donna di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Corigliano Rossano, Cosenza, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa, fanno sapere gli inquirenti, e al vaglio c'è la posizione del marito, con cui era al momento della morte. Ha trovato accoglienza in Germania la ragazza somala in procinto di essere trasferita in Italia, ma la questione migranti continua ad agitare l'Europa. La Germania ha deciso di prorogare fino alla prossima primavera il blocco di Schengen alle sue frontiere, mentre anche la Svizzera ha annunciato che riprenderà a fine mese a trasferire i migranti arrivati dall'Italia, i cosiddetti dublinanti.
2: A fine agosto, dopo 4 anni di sospensione, la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti richiedenti asilo arrivati dal nostro paese in base alle norme previste dal regolamento di Dublino e al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. I primi voli sono stati prenotati, dice Magdalena Bakar, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, persone arrivate in Svizzera dopo il 12 giugno 2026. La ripresa dei trasferimenti avverrà gradualmente con l'obiettivo di evitare un sovraccarico del sistema e di consentire alle autorità dei due paesi di testare i nuovi meccanismi. La Germania intanto prorogherà per altri 6 mesi i controlli alle frontiere introdotti nel settembre 2024. Il governo tedesco motiva la decisione con la situazione ancora tesa alle frontiere esterne dell'Unione Europea e con la necessità di impedire un nuovo aumento degli ingressi irregolari. Mentre resterà in Germania la ragazza somala di 22 anni che Berlino intendeva espellere in Italia. La giovane ha ricevuto asilo in una chiesa evangelica di Norimberga. La ragazza, dice Stefan Reichel, presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, rimarrà sotto la protezione della Chiesa evangelica fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A Gaza si torna a morire per le bombe israeliane. Sono almeno 5 le persone uccise, tra cui un bambino, in un attacco condotto dall'esercito israeliano con droni su un caffè nella zona portuale a ovest di Gaza City. L'attacco ha causato anche molti feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. Il governo israeliano ha rivendicato l'attacco contro terroristi di Hamas, dicono responsabili del 7 ottobre. Dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran è stallo totale tra Washington e Teheran.
3: Torna ad alzarsi il volume dello scontro sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump sui social lo definisce nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo e ne rivendica operatività e controllo. Correggeremo l'illusione di un uomo delirante, la replica di Teheran, secondo cui lo stretto è e resterà chiuso finché Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni. Secondo la CNN, l'Iran starebbe progressivamente perdendo il controllo. Nelle ultime 2 settimane oltre l'80% dei transiti è avvenuto lungo la rotta omanita, corridoio di navigazione autorizzato dall'ONU a cui Teheran si oppone. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Borse in rosso a Wall Street, indici in ribasso, in particolare il Nasdaq, meno 1,33%, trainato al ribasso dal meno 4% di Meta nel giorno di avvio del processo in California per presunti danni alla psiche dei minori. Negative anche le borse europee e le tensioni in Medio Oriente spingono il gas europeo con i programmi a 64 euro al TTF, più del doppio rispetto a prima della guerra.
4: Le tensioni in Medio Oriente, con la sfida sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran, che riporta il petrolio sopra i 90 dollari al barile, e le vendite sul comparto tecnologico, amplificate anche dalla corsa dei rendimenti dei bond governativi. Sono i fattori che hanno mandato in rosso tutte le principali borse europee e Piazza Affari

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
6: Che vi sia propizia questa nuova puntata di Leoni per Agnelli. Io sono elettronicamente Manuel Agnelli e vi annuncio che torneremo a parlare di concept album nel mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel. Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
7: Manuel.
9: Il mondo di Baduel.
8: Manuel.
9: Dove tutti sono Baduel.
6: Siamo dunque arrivati alla quarta puntata dedicata ai concept album. Non sono poche, ma scorrendo i titoli scelti nelle puntate precedenti mi rendo conto che manco fossimo nel Klondike con Zio Paperone abbiamo individuato un filone ricchissimo che ci ha permesso e ci permetterà oggi di raccontare la storia del rock da un punto di vista particolare, sicuramente diverso da quello della narrazione cronologica. Poi fa sempre bene immergersi nei meandri di opere che rappresentano ognuna un modo di intendere la musica e l'arte. Alla fine ci siamo resi conto che in un racconto sui concept album non poteva mancare Tommy, che è un concept album particolare perché poi è la prima rock opera, per dirla alla British, della storia. Non c'è dubbio che grazie a Tommy gli Who sono entrati in una dimensione diversa sia dal punto di vista artistico che di status. Tommy è per gran parte frutto del talento e della voglia di Pete Townshend di andare oltre al limite del singolo da 3 minuti. È la storia di un ragazzino che nasce sul finire della Seconda Guerra Mondiale e che per una serie di traumi e violenze familiari rimane sordo, cieco e muto. Diventa prima un mago del flipper, poi una sorta di nuovo messia con un seguito popolare sterminato e soldi, poi da proto guru della Silicon Valley, e quindi, dopo aver spaccato uno specchio, torna a una vita normale. Il disco è strutturato come un'opera con tanto di overture e di finale, con personaggi ben definiti, ognuno dei quali entra in scena attraverso le canzoni nel racconto. Non è un caso che sia diventato un film di culto diretto da Ken Russell e un musical di Broadway vincitore del Tony Award, che è l'Oscar del teatro. Mi piace però ricordare che il mito di Tommy nasce grazie alla leggendaria tournée che dal 29 settembre del 1969 al 7 giugno del 1970 ha contribuito a fare degli Who una delle più potenti e devastanti macchine da live della storia della musica popolare. È con questo tour massacrante che Pete Townshend, John Entwistle e Keith Moon si guadagnano un posto decisivo nella storia del proprio strumento, ma soprattutto Roger Daltrey dimostra finalmente di essere quello che per me è uno dei più grandi cantanti della storia. Lo so che Tommy meriterebbe una puntata monografica e magari ne faremo una sugli Who, e intanto però ascoltiamoci Amazing Journey degli Who.

Abbiamo cominciato questa puntata di Leoni per Agnelli dedicata ai concept album con Tommy e gli Who, tanto per essere sicuri di non sbagliare, e tanto per non sbagliare parliamo adesso dei Radiohead, che tra l'altro, come quasi tutti saprete, sono tornati a suonare insieme dopo 7 anni, in un anno segnato da un'epidemia di reunion, in realtà, che ha investito un po' tutto il rock inglese, gli Oasis, i Suede, i Pulp, il Britpop, diciamo, è tornato in grande stile a far girare dollaroni nelle casse dell'industria musicale di Sua Maestà Re Carlo III. I Radiohead col Britpop non c'entrano una cippa di niente, c'entrano però con l'idea di concept album, perché Kid A è un probabile concept dedicato alla nascita del primo bambino clonato. Kid A è un disco che scuote dalle fondamenta l'idea stessa del rock, è un atto di coraggio devastante da parte di una band che 3 anni prima era arrivata al primo posto degli USA e avrebbe potuto sedersi sulla comoda poltrona del cliché. Invece spazza via tutto e immerge la musica in un clima carico d'angoscia, a volte anche funereo. La musica immersa in una nuova idea di elettronica mostra influenze insolite, vanno un po' dallo sperimentalismo krautrock dei Can a certe soluzioni ritmiche di DJ Shadow, fino a compositori come Penderecki e soprattutto Olivier Messiaen, il faro ispiratore di Johnny Greenwood. Domina l'idea di uscire dal seminato con un'inevitabile attenzione a una libertà di tipo jazzistico. È chiaramente una di quelle opere che segna un prima e un dopo e consegna a un artista la certezza che non si può più tornare indietro. Tom York racconta come nessuno la paranoia dell'essere contemporaneo e i Radiohead trasformano in musica la contraddizione di fondo che c'è tra il loro amore viscerale per l'elettronica e le macchine e il mondo che raccontano sempre più sul baratro della deumanizzazione. Le canzoni di Kid A, nella loro varietà di strutture, soluzioni timbriche, mutamenti drastici di clima, raccontano nell'arco di pochi minuti quello che solitamente viene raccontato nei romanzi e nei film. L'approdo di Johnny Greenwood alle colonne sonore sembra quindi un passo assolutamente naturale. Ci ascoltiamo dei Radiohead, Idiotech.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli e questa sera stiamo parlando di concept album e la quarta puntata. Veniamo al titolo che in qualche modo fa sanguinare il cuore dei nostalgici dei primi Genesis, quelli di Peter Gabriel. Sto naturalmente parlando di The Lamb Lies Down on Broadway, l'ultimo titolo realizzato dalla formazione storica prima che Gabriel, dopo un estenuante tour, decidesse di proseguire da solo. Anche questa in realtà è un'opera rock, al centro c'è Real, un ragazzo portoricano di New York, dalla spiccata tendenza a combinare casini e dalla spiccata mancanza di autostima che si trova poi ad essere risucchiato in un viaggio simbolico alla scoperta di se stesso. The Lamb Lies Down on Broadway è un'idea di Peter Gabriel e tutti i testi sono suoi, gli altri quattro si sono occupati delle musiche, ma l'album e poi il conseguente tour sono stati portati a termine in un clima di tensione irreversibile, una distanza fra Gabriel e gli altri membri che poi non si è più sanata. È una storia frequente nelle vicende del rock, quando nelle band dove non c'è un leader dichiarato qualcuno decide di imporre le proprie idee e molto spesso le cose, insomma, vanno a finire male. Fa sorridere la coincidenza che sia i Genesis che Gabriel sono arrivati al primo posto in America dopo la separazione. I Genesis ci arrivano per primi con Invisible Touch nel luglio del 1986 e Peter Gabriel con Sledgehammer, indovinate quando? Nel luglio del 1986, scalzando proprio i suoi vecchi compagni di band. The Lamb Lies Down on Broadway è un'opera narrativamente molto complessa, piena di riferimenti diversi e legata a una matrice americana che differisce un po' dagli album precedenti, che erano molto legati invece a un immaginario inglese. Tanto per cambiare, anche questo poi diventò oggetto di contesa fra i membri della band. Nonostante le tensioni, per promuovere l'album fu organizzato un tour assolutamente all'avanguardia per l'epoca, tecnologicamente avanzatissimo, in cui il trasformismo e la teatralità di Peter Gabriel raggiunsero naturalmente il culmine. Come spesso accade, il gigantismo però nasconde la verità. Nel frattempo quella band, che una volta era il gruppo formato da gente che si conosceva dai tempi delle scuole medie, era diventato un po' il teatro delle tensioni. Da tutto questo casino è uscito fuori un pezzo che amiamo moltissimo, The Lamb Lies Down on Broadway, i Genesis.

E ora lasciatemi entrare nel mondo del progressive più sperimentale. Parliamo di In the Court of the Crimson King, l'album uscito nel 1969 che ha aperto la strada a un nuovo modo di concepire il rock. Concedetemi una digressione: nel 69 sono usciti, e non li cito tutti, però sono usciti anche Abbey Road dei Beatles e il primo album di The Band, Stand di Sly and the Family Stone, Arthur dei Kinks, Tommy degli Who, Hot Rats di Frank Zappa, il primo album degli Stooges, i primi due dischi dei Led Zeppelin, Let It Bleed dei Rolling Stones. Vi offendete se mi fermo a riflettere sul confronto con quanto sta accadendo ora? In the Court of Crimson King è l'inizio di una nuova era. Robert Fripp, il deus ex machina della band che ha guidato fino ad oggi con atteggiamenti quasi dittatoriali, sposta il rock verso territori inesplorati dove la musica contemporanea si incontra con lo sperimentalismo jazz, con un atteggiamento di apertura assoluta nei confronti della tecnologia e un uso mai ascoltato prima del mellotron. Per non parlare della chitarra di Fripp che, molto prima dell'utilizzo dei computer, sfruttando anche le sovraincisioni attraverso un registratore Revox, ha un suono quasi sintetico, mai ascoltato prima. Un ruolo speciale lo giocano anche i testi di Pete Sinfield, un poeta prestato alla musica che racconta con immagini oniriche il dramma dell'uomo del XXI secolo. Uno dei tanti tic artistici di Fripp è poi quello di affidare al bassista la voce solista. Nella prima di moltissime formazioni questo ruolo spetta a Greg Lake, destinato poi a formare un trio che rappresenta per certi aspetti il trionfo del progressive più trombone, gli Emerson, Lake e Palmer. Ascoltiamoci dunque la title track di questo disco, The Court of the Crimson King, i King Crimson.

0: Leoni per Agnelli.
1: Io sono Manuel Agnelli, voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli. Siamo alle prese con una puntata dedicata ai concept album e arriviamo a Plastic Beach dei Gorillaz, una delle emanazioni geniali di Damon Albarn. Teoricamente è una band virtuale concepita insieme al fumettista Jamie Hewlett, in realtà l'universo cartoon che circonda l'operazione non è che la parte visiva di un progetto in cui Albarn si diverte a rimescolare fino a reinventarli i codici del pop, inteso come una galassia capace di contenere tutto, dal rock all'italo disco, dall'hip hop al soul, dalla musica brasiliana al funk e il reggaeton.

Ma attenzione, tutto filtrato però, con una capacità unica di intuire punti di contatto tra mondi musicali apparentemente diversi che alla fine si incontrano sotto il grande ombrello dello stile. Lo stile o ce l'hai o non ce l'hai, e Damon Albarn ce l'ha. Plastic Beach è un'opera che ruota attorno all'idea del consumismo e che esalta quel talento di essere sintonizzato col presente e quella fantasia da romanzo postmoderno che per certi aspetti ricorda il miglior Tarantino. Non è un caso che negli album dei Gorillaz si trovano quasi sempre nomi importanti di ospiti. Il motivo è abbastanza semplice: gli artisti ci vanno volentieri nel mondo dei Gorillaz, esattamente come gli attori star recitano molto volentieri nei film di certi registi. Qui in Plastic Beach ci sono i De La Soul, c'è Bobby Womack, c'è Marky Smith, lo scomparso cantante dei Fall, e Mick Jones e Paul Simonon dei Clash, ex Clash, che poi sono in realtà stati compagni di avventura nei The Good, The Bad and The Queen, che io ebbi l'onore di ospitare ad Ossigeno, il mio programma in TV, e soprattutto c'è Lou Reed. Ascoltiamo ora Some Kind of Nature, il duetto Damon Albarn e Lou Reed, firmato Gorillaz.

Era Some Kind of Nature, il duetto con Damon Albarn e Lou Reed, firmato Gorillaz. Carne fresca, il gruppo di oggi si chiama Dirty Noise e il pezzo si chiama Limiti. Ciao a tutti.

0: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greci. Oh, da non credere, eh. Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
1: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
2: E io se ciò fuoco.
3: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: In questa puntata del Cacciatore di Libri di inizio anno riascoltiamo l'intervista a Ken Follett, sicuramente uno degli scrittori più amati non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Lo riascoltiamo nell'intervista che abbiamo realizzato sul suo ultimo romanzo Il Cerchio dei Giorni, pubblicato da Mondadori. I numeri che certificano il successo editoriale di Ken Follett sono veramente da capogiro. Oltre 198 milioni di copie vendute in più di 80 paesi, 37 romanzi tradotti in oltre 40 lingue, una serie di bestseller arrivati dal 1978 in poi. Il primo era stato La Cruna del Lago. Poi c'è stato un passaggio fra spy story e romanzi storici, come il famosissimo I Pilastri della Terra, pubblicato nell'89. Il nuovo romanzo si intitola Il Cerchio dei Giorni, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Anna Maria Raffo. In qualche modo questo ricorda vagamente I Pilastri della Terra, perché se nei Pilastri della Terra si seguiva la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo, in questo romanzo si segue la costruzione di uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il sito di Stonehenge. Ci sono state molte teorie a questo proposito, anche fantasiose, per esempio che siano stati gli alieni a costruirlo, ma Ken Follett rimane più con i piedi per terra e immagina una storia ambientata nel 2500 a.C., siamo dunque nel Neolitico, con una serie di personaggi. Ci sono diversi clan che spesso sono in lotta fra loro. C'è il personaggio di Seth, che fa parte della tribù dei cavatori, ha un padre dispotico e dei fratelli che lo vessano quotidianamente. Quando incontra Ninna se ne innamora e decide così di fuggire dalla sua famiglia. E qui accade un episodio fondamentale del romanzo, e non faccio spoiler. Nel momento in cui in questa nuova comunità viene incendiato un monumento sacro, la sacerdotessa Gioia, che è sorella di Ninna, decide di ricostruire questo monumento per loro così importante, ma di farlo in pietra. E beh, qui l'esperienza di Seft sarà fondamentale. Che Follett, il sito archeologico di Stonehenge è affascinante un po' per tutti, ma nel suo caso che cosa l'ha colpita di più?
1: I saw the title of an archaeology book, which was How to Build Stonehenge. It's kind of a funny title. It's like, you know, how to mend your car, how to find a girlfriend.
2: Ho visto il titolo di un libro di archeologia che era Come costruire Stonehenge. È un titolo piuttosto divertente, del tipo come riparare la vostra auto, come trovare una ragazza. Ma questo è un libro di archeologia molto serio. Quello che mi ha incuriosito sono state le domande su Stonehenge. Chi l'ha costruito? Come l'hanno costruito? E perché l'hanno costruito? Man mano che mi interessavo a queste domande, ho scoperto alcune informazioni. Mi sono reso conto che gli archeologi non sanno tutto su Stonehenge, e così ho capito che potevo inventare una storia che completasse la storia di Stonehenge con la mia immaginazione. Ed è esattamente quello che mi piace fare quando scrivo un romanzo.
1: And that is exactly what I like to do when I write a novel.
0: Spesso lei è attaccato al concetto del realismo. C'è sì naturalmente la parte di fiction, ma c'è anche la parte realistica. Quanto è importante la verosimiglianza degli eventi in un romanzo storico?
1: It's very important that the parts I imagine are related to what's known about the subject. For example,
2: è molto importante che le parti che immagino siano correlate a ciò che si conosce sull'argomento. Per esempio, chi ha costruito Stonehenge? Stonehenge si trova nella pianura di Salisbury, una vasta area di terreno non adatta all'agricoltura, ma crescono erba, arbusti e cespugli, quindi è abbastanza adatta per le mucche. Sembra probabile che ci fosse una grande mandria, forse 2000 capi di bestiame, e forse anche alcune pecore nella pianura di Salisbury, che nel mio libro è chiamata la Grande Pianura. Quindi le persone che hanno costruito Stonehenge potrebbero essere stati i pastori. Ora, questa è una mia ipotesi, non è un fatto, ma si basa sui fatti.
1: It's not a fact, but it's based on the facts.
0: In questa grande pianura, appunto, ci sono diversi personaggi che operano, e c'è in particolar modo il personaggio di Gioia, della sacerdotessa. Lei a un certo punto dice esplicitamente che dopo la distruzione di questo monumento ligneo, causato dal fuoco, bisogna ricostruire lo stesso monumento. E lei scrive: «La somma sacerdotessa drizzò la schiena e parlò con autorità regale. Allora dobbiamo ricostruirlo in pietra. Dalla folla si levò il mormorio. Gioia pensò che la loro reazione fosse di sorpresa, mista d'approvazione. Anche lei era eccitata, lo voleva con tutta se stessa. Poteva esserci qualcuno che non lo volesse?» E poi aggiunge: «È essenziale. Il monumento è stato progettato con cura per servire a scopi molto specifici. La disposizione non può essere alterata». Ecco, in questa fase Steft, che è appunto arriva da una tribù di cavatori di pietra, risulta fondamentale perché ha un'intuizione, sa dove andare a trovare le pietre. È una forma di riscatto nella sua vita?
1: No, he is interested in this project for the sake of the project.
2: No, lui è interessato a questo progetto per il bene del progetto stesso ed è ispirato da Gioia. Lei è una persona che ispira tutti. A proposito, nel romanzo, Seft non ha una relazione d'amore con Gioia. Sono i due personaggi più importanti e sarebbe stato troppo ovvio per loro avere una relazione. Ma sono amici e colleghi. Lei è molto determinata. Lui è ispirato da lei. E si dà il caso che lui sappia dove trovare delle pietre giganti per costruire il monumento. Conosce una valle chiamata Stony Valley, dove ci sono le pietre più grandi che abbia mai visto in vita sua. E così, ispirato da Gioia, dice: «So dove possiamo trovare le pietre». Gioia ha questo effetto sulle persone. Ma anche Steft risponde all'idea di un progetto.
1: But also Seft responds to the idea of a project.
0: Gioia è un personaggio molto affascinante, è una donna sicuramente volitiva, determinata, che sa cosa vuole. Spesso la storia, quella con la S maiuscola, ha messo da parte le donne e quello che hanno fatto. Nei suoi libri invece la storia, diciamo, mixata un po' agli aspetti di fiction, in questo tipo di storia, nella sua storia, le donne hanno grande importanza. Perché?
1: I have strong-willed women and women who are leaders in my books because they are in real life. It's a man's fantasy that everything is done by men.
2: Nei miei libri ci sono donne dalla forte volontà e donne che sono leader perché lo sono nella vita reale. È una fantasia maschile che tutto sia fatto dagli uomini. Vi faccio un esempio. Un tempo pensavamo che le cattedrali fossero state costruite dagli uomini. La gente diceva: «Sono pietre grandi, molto pesanti. Le donne non possono aver fatto questo lavoro pesante». Finché uno storico francese, Jean Gimpel, studiò alcuni documenti nella città di Parigi relativi alle tasse pagate dalle persone che lavoravano nella costruzione di Notre-Dame. C'era scritto il nome, il lavoro e le tasse pagate. Notò molti nomi femminili. E lui disse chiaramente che le donne lavoravano alla costruzione delle cattedrali esattamente come gli uomini. Ma è così in tutta la storia. Quando si approfondisce la questione, si scopre che nel Medioevo, per esempio, c'era una regola che diceva che le donne non potevano avere un'attività commerciale in città. Eppure lo facevano. La regola non veniva applicata. Lo sappiamo perché nella lingua inglese abbiamo nomi specifici per definire le artigiane. Brewer indica un birraio uomo, mentre Brewster indica una birraia donna. Baker, panettiere, si riferisce a un uomo, mentre si usa Baxter per una donna. Weber è un tessitore uomo, mentre Webster è una donna. Sappiamo quindi che c'erano molte donne che facevano questi lavori, anche se la legge lo impediva. Questo è successo in tutta la storia. Il lavoro delle donne viene ignorato e noi diciamo: «Beh, ovviamente sono stati gli uomini a fare tutto questo», ma è sbagliato. Quindi penso che i miei libri siano semplicemente più realistici.
1: The work of women is ignored and we say, well, the men did all this, of course, and it's wrong. So I think my books are actually just more realistic.
0: Questo fa capire che la ricerca per lei è molto importante prima di scrivere un libro, trovare anche questi aspetti storici poco conosciuti e che lei invece mette in evidenza nei romanzi. Quanto conta la ricerca storica?
1: I like to be able to tell my readers the history that you find in this book is true as best as I can make it.
2: Mi piace poter dire ai miei lettori che la storia che trovano in questo romanzo è vera per quanto mi è possibile renderla. Inoltre, quando faccio ricerche per scoprire i fatti relativi a un periodo storico, questo mi dà ispirazione. Mi vengono nuove idee per creare scene, nuove relazioni, nuovi drammi che potrebbero verificarsi nel libro. Tutto questo deriva dalla ricerca. Quindi, sia dal punto di vista della correttezza che dal punto di vista delle idee, mi piace fare molte ricerche. Per me funziona.
1: I like to do a lot of research. It works for me.
0: Prima dicevo che questo romanzo, Il cerchio dei giorni, ricorda vagamente i pilastri della Terra, nel senso che nei pilastri della Terra c'era la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo e qui invece la costruzione del sito archeologico di Stonehenge. Perché è così attratto dall'architettura, dalla costruzione di monumenti o siti storici?
1: A building is a good thing to have in a book because it gives a shape to the book.
2: Un edificio è una buona cosa da avere in un libro perché dà forma al romanzo. All'inizio la gente dice: costruiremo un ponte, una cattedrale o un monumento. E col passare del tempo ottengono alcuni successi, subiscono alcune battute d'arresto. Ci sono molti

0: I drammi nella costruzione di qualcosa e alla fine c'è il trionfo. È una buona struttura per un libro. Una missione, battute d'arresto e successi, e alla fine il trionfo. Ecco perché mi piacciono i progetti di costruzione.
1: And triumph in the end. So that's why I like building projects.
2: Thank you very much. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
3: E questo era Ken Follett, ora in libreria con il romanzo Il cerchio dei giorni, pubblicato in Italia da Mondadori. E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito, è il quinto femminicidio da Ferragosto. Scontro verbale fra Trump e l'Iran su Hormuz, petrolio a 91 dollari, gas TTF a 64 euro, il doppio rispetto a gennaio. Migranti, anche la Svizzera ci rimanderà i dublinanti, ma salta il primo arrivo da Berlino, la 22enne somala trova asilo. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Martin Garramone in regia. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. Il marito ha confessato. È la quinta donna uccisa in 4 giorni. Le altre sono Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, Venezia, dall'ex compagno che si è poi suicidato. Ornella Fora Stefano, 46 anni, deceduta il 16 agosto dopo essere stata picchiata a sangue ad Amendolara, Cosenza, e abbandonata davanti al pronto soccorso. Per il delitto è stato fermato il compagno. Maria D'Alessandro, 75 anni, uccisa a coltellate il giorno di Ferragosto dal marito a Sant'Angelo a Cupolo, Benevento. E Iole Liberatori, uccisa e chiusa in un armadio a Tor Bella Monaca, Roma, è stato arrestato il figlio 51enne, tossicodipendente, l'avrebbe aggredita per denaro.
4: Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, in cucina davanti a due dei loro 5 figli, uno dei quali minore, è una casalinga cinquantenne di origine polacca, la vittima del femminicidio avvenuto ieri a Colleferro, piccolo comune a 60 km da Roma. L'uomo, un 69enne nato in Tunisia ma residente in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dalla loro abitazione e ha subito confessato. Il nuovo femminicidio arriva a pochi giorni da quello di Tania Terrin, la 39enne della provincia di Venezia, uccisa a Ferragosto dal suo ex, che poi si è tolto la vita, una vicenda sulla quale emergono nuovi particolari. Oltre che dalla sua vittima, l'uomo in passato era stato denunciato per 3 volte anche dalle sue precedenti compagne, ma dopo l'ultima aggressione aveva ricevuto soltanto un ammonimento da parte della questura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E quello di Colleferro potrebbe non essere l'ultimo caso di femminicidio. La donna di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Corigliano Rossano, Cosenza, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa, fanno sapere gli inquirenti, e al vaglio c'è la posizione del marito.

0: marito, con cui era al momento della morte. Ha trovato accoglienza in Germania la ragazza somala in procinto di essere trasferita in Italia, ma la questione migranti continua ad agitare l'Europa. La Germania ha deciso di prorogare fino alla prossima primavera il blocco di Schengen alle sue frontiere, mentre anche la Svizzera ha annunciato che riprenderà a fine mese a trasferire i migranti arrivati dall'Italia, i cosiddetti dublinanti.
1: A fine agosto, dopo 4 anni di sospensione, la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti richiedenti asilo arrivati dal nostro paese in base alle norme previste dal regolamento di Dublino e al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. I primi voli sono stati prenotati, dice Magdalena Bakker, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, persone arrivate in Svizzera dopo il 12 giugno 2026. La ripresa dei trasferimenti avverrà gradualmente con l'obiettivo di evitare un sovraccarico del sistema e di consentire alle autorità dei due paesi di testare i nuovi meccanismi. La Germania intanto prorogherà per altri 6 mesi i controlli alle frontiere introdotti nel settembre 2024. Il governo tedesco motiva la decisione con la situazione ancora tesa alle frontiere esterne dell'Unione Europea e con la necessità di impedire un nuovo aumento degli ingressi irregolari. Mentre resterà in Germania la ragazza somala di 22 anni che Berlino intendeva espellere in Italia. La giovane ha ricevuto asilo in una chiesa evangelica di Norimberga. La ragazza, dice Stefan Reichel, presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, rimarrà sotto la protezione della Chiesa Evangelica fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Gaza si torna a morire per le bombe israeliane. Sono almeno 5 le persone uccise, tra cui un bambino, in un attacco condotto dall'esercito israeliano con droni su un caffè nella zona portuale a ovest di Gaza City. L'attacco ha causato anche molti feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. Il governo israeliano ha rivendicato l'attacco contro terroristi di Hamas, dicono responsabili del 7 ottobre. Dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran è stallo totale tra Washington e Teheran.
2: Torna ad alzarsi il volume dello scontro sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump sui social lo definisce nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo e ne rivendica operatività e controllo. Correggeremo l'illusione di un uomo delirante, la replica di Teheran, secondo cui lo stretto è e resterà chiuso finché Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni. Secondo la CNN, l'Iran starebbe progressivamente perdendo il controllo. Nelle ultime 2 settimane oltre l'80% dei transiti è avvenuto lungo la rotta Omanita, corridoio di navigazione autorizzato dall'ONU a cui Teheran si oppone. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Borse in rosso a Wall Street, indici in ribasso, in particolare il Nasdaq -1,33%, trainato al ribasso dal -4% di Meta nel giorno di avvio del processo in California per presunti danni alla psiche dei minori. Negative anche le borse europee e le tensioni in Medio Oriente spingono il gas europeo con i programmi a 64 euro al TTF, più del doppio rispetto a prima della guerra.
3: Le tensioni in Medio Oriente, con la sfida sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran, che riporta il petrolio sopra i $90 al barile, e le vendite sul comparto tecnologico, amplificate anche dalla corsa dei rendimenti dei bond governativi. Sono i fattori che hanno mandato in rosso tutte le principali borse europee e Piazza Affari è maglia nera del vecchio continente, con un passivo finale dell'1,1%. Sul FTSE MIB acquisti sul comparto energetico, con Eni che chiude in rialzo dell'1% e Snam dell'1,3%. A svettare però è Nexi più 2%, che continua a beneficiare della prospettiva di una salita di GDP nel capitale e del risico nel settore dei pagamenti digitali. Soffrono invece i titoli del comparto tech, con Prismian -4,9% ed ST -7,6%, che scivolano in coda al listino principale. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Martin Garramone in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: anche dentro CL per vedi, un paio di anni, quindi vedi, a posto siamo.
1: Però c'è una cosa che non ho mai capito, cioè io non sono mai arrivato al turibolo, cioè mi sono sempre fermato alla
0: spiega
1: navicella.
0: Cos'è, ti prego, perché
1: il turibolo è quella cosa con le catenelle, giusto?
0: La facciamo spiegare ad Alberto, forse
1: possiamo farlo spiegare anche ad Alberto, che è il nostro ospite di oggi.
2: Buongiorno, quindi entro in gioco sul turibolo?
1: Sul turibolo. Assolutamente sì.
0: A gamba tesa.
2: Perfetto, allora il turibolo è quel suppellettile liturgico che serve per incensare, quindi una specie di contenitore, sì, con delle catene.
0: Quello che quando te lo passavano in fianco e tu eri alla prima fila insomma, a messa, ti arrivava da zaffata,
2: esatto,
0: di incenso. Dici,
2: così, esatto, una cosa di, infatti, genere. Le signore a volte lo soffrono.
0: Ah, ok, sì, tu sì, hai visto, sì, delle facce contrite ogni tanto,
2: esatto,
0: quando sturibolavi.
2: Però da parte dei chirichetti e invece è un grande onore.
1: È l'obiettivo, cioè no, per me era l'obiettivo, perché Nicola, che vabbè, questo non c'entra niente,
0: perché
1: però
0: Nicola
1: è il mio è il nostro commercialista in comune su delle cose che abbiamo io e Riccardo. Lui aveva il turibolo, io ero solo la navicella, cioè la navicella è quella che ha le pietruzze invece di incenso che si mettono all'interno del turibolo, e tutte le volte io e lui vivevamo questa competizione folle, e però io non sono mai arrivato ad essere turibolo, perché
2: ma c'è una gerarchia da rispettare nella chiesa,
0: devi saperle queste cose, devi
1: lo so, però dico, perché non sono mai arrivato, cioè sono molto dispiaciuto.
0: Guarda,
1: di questa cosa
0: mi dai il gancio perfetto, Beppe,
1: sarò mica
0: per
1: scusami
0: dire...
1: diventato ateo per quello,
0: no, non credo questo, no. La vedo difficile, però mi dai l'abbrivio perfetto per il tema di oggi, che non è mai troppo tardi. Può darsi che tu in una futura vita o anche in questa arriverai al famoso turibolo, e l'ospite che abbiamo oggi, che è Alberto Ravagnani, già don, mi piace un po' appellarlo così, è una persona che ha scelto che non è mai proprio tardi, perché hai fatto una scelta di campo molto forte, come si dice anche in ambito politico, cioè tu hai abbandonato il ministero.
2: Esatto.
0: Recentemente, tra l'altro.
2: Sì, poche settimane fa.
0: Ok. Volevamo partire, hai scritto anche un bel libro proprio su questa scelta, che si chiama La scelta, edito Sam. Volevamo partire da una domanda forse un po' filosofica, e ce ne perdonerai, però chi è Alberto Ravagnani oggi?
2: Mamma mia.
0: E sono le domande che ti fanno più vacillare, perché nel libro ci sono delle domande banalissime su cui
1: ma è una
0: tu,
1: domanda che ti ha fatto la psicologa una volta a te, oppure
0: sì sì, ma chiesto
1: chi
0: proprio
1: è Riccardo
0: me,
1: Poli,
0: no, chi è Alberto Ravagnani oggi,
1: ma Ravagnani oggi,
0: detto, guarda, non lo so, lo giro
1: la psicologa, lo chiede Alberto, scusa,
0: certo.
2: Oggi sono un uomo che ha deciso di rimettere in gioco la propria vita, a partire da tutto quello che gli è successo prima. Sono stato un prete per tanti anni, e adesso desidero capire cosa Dio e la vita mi riserveranno. Cioè veramente sono, non dico un foglio bianco, però sono aperto a mille sorprese,
0: a mille prospettive.
1: Scusa, qual è la fatica? Perché mentre ti guardo, sicuramente ci saranno state delle fatiche interiori in questa scelta. Cioè io vorrei entrare un po' in quel mondo, se ti va, della come dire, come si prende questa scelta? C'è una scelta enorme, per come la vedo io da fuori, chiaramente. Quindi
0: guarda,
1: magari tu
0: in
1: da
0: maniera
1: dentro...
0: provocatoria, direi, quasi, per utilizzare dei termini moderni, è quasi un coming out, cioè non in ambito ovviamente sessuale, ma in ambito di fede. Quindi è un po' prendere coscienza di sé, mi sembra, avendo anche letto il libro, e dire a tutti quanti: ragazzi, questo sono
1: sì,
0: io.
1: Sì, sì, cosa ti è successo dentro?
2: Allora, un sacco di cose, ovviamente, che iniziano in realtà tanto tempo fa. Poi la consapevolezza di quello che mi è successo è arrivata recentemente. Però diciamo che ad un certo punto della mia vita, nel 2020, inizio a fare video da prete, divento popolare, e lì inizio a uscire dagli schemi. E da lì in avanti praticamente tutto quello che ho fatto è stato andare un po' di più oltre gli schemi tradizionali del ministero del prete, della tradizione cattolica, di una certa visione di chiesa.
0: Gli schemi potremmo chiamare anche limiti, forse?
2: Anche.
0: Spostare sempre un po' più l'asticella.
2: Sì, dipende poi da come uno li vede. Cioè,
0: certo,
2: da dentro magari quelli li vedi come rassicurazioni, da fuori dici, caspita, questi sono dei limiti che se riuscissimo a romperli potrebbero anche portarci oltre. E quando arrivo a Milano, in particolar modo, questo è stato un altro limite che ho, un altro schema che ho rotto, sono andato in mezzo ad una società completamente diversa, scristianizzata, secolarizzata, mi sono reso conto di tante cose.
0: La città della perdizione, Milano.
2: Ma in realtà no, non per forza. È la città, come dire, dal punto di vista cattolico e tradizionale magari sì, però dal punto di vista di chi ci vive è la città, non so, dei giovani, dell'università, del lavoro,
0: delle
2: culture,
1: un sacco di mostre, un sacco di
2: cultura, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ecco, e lì mi sono reso conto che le cose, la vita, la fede, come l'avevo imparata, non bastavano più. E anche il ruolo del prete, così com'era, non mi bastava più, proprio per svolgere la mia missione. Quindi mi sono sentito troppo stretto, sempre più troppo stretto, e quindi ho provato a

0: togliere un po' di pezzi, un po' di limiti, quindi l'abito e quindi il modo di pregare e quindi il modo di pensarmi e quindi le persone che frequentavo, eccetera, eccetera, fino a un certo punto a dire, beh, però se essere prete oggi significa questo, forse io posso fare meglio senza questo ruolo. E allora ho preso questa scelta.
1: Tra l'altro nel libro a un certo punto dici anche senza la divisa, non avevo mai ragionato sul fatto che la divisa, come dici anche tu, divide in qualche modo,
0: Già.
1: cioè crea uno spazio che certe volte è colmabile, certe volte invece crea proprio una distanza e tu attraverso i video che hai iniziato a fare sui social avevi cercato di colmare questa distanza nei confronti dei giovani che volevano avvicinarsi a una struttura che era un po' distante da loro, la chiesa.
2: L'hai anche un po' detto, hai accennato a chi è il prete oggi e te lo voglio chiedere, chi è il prete oggi?
0: Ecco, questa è una domanda impossibile in realtà e non lo sappiamo chi è il prete oggi. Io credo che noi sappiamo bene chi era il prete prima. Chi era il
1: Cioè Don
0: prete...
1: Abbondio, insomma.
0: Pippo, sì, ma quando oggi pensi... Don Matteo, no?
1: Certo, sì, un
0: Cioè,
1: po' più.
0: quando dici prete ti vengono in mente delle immagini della letteratura, della cinematografia recentemente. È il prete del Concilio di Trento o del Concilio Vaticano II. Però oggi, chi è il prete oggi in questa società? E chi è il prete domani, ma non domani, tra 100 anni, tra 5 anni? Questa domanda secondo me è impossibile. Ed è anche il motivo per cui ho preso questa decisione, perché quella risposta del passato non mi bastava più, cioè non è sufficiente per gestire il presente. E quindi bisogna fare delle cose nuove. Io una volta parlavo con uno dei miei superiori sui seminari e sostenevo che la formazione in seminario andasse cambiata. Per X ragioni.
1: Cioè, arriva Ravagnani qua adesso, cambiamo tutto
0: Magari
1: dopo
0: anche.
1: 2000 anni di storia, certo!
0: Beh, più o meno, no, nel senso che poi questo discorso qua lo faccio con tante persone, a netto del fatto che i seminari sono sempre più vuoti. E questo superiore mi ha detto: beh, i seminari è difficile che cambino, perché i seminari servono per formare i preti. Ma dato che ora non sappiamo come debbano essere i preti, non ti aspettare che cambi la formazione. Per questo
1: Certo.
0: motivo. Quindi la risposta alla domanda mi sembra molto difficile.
2: Quindi potresti anche, scusami, potrebbe esistere un formatore al di fuori, per esempio, dal seminario che non sia un prete? Esiste questa figura?
0: Beh, a volte nei seminari ci sono dei laici, tipo delle famiglie laiche, ma dipende un pochino dai contesti.
2: E scusami, hai percezione di come sei percepito tu ora dalla Chiesa? Certo,
0: Dipende, dipende. Beh, la Chiesa è vasta,
2: sì,
0: larga,
2: scusami.
0: profonda, quindi abbiamo chi mi odia, chi mi esalta, chi mi critica, chi appoggia quello che faccio,
1: Chi
0: quindi...
1: appoggia forse un po' più di nascosto, non proprio aperti sverbis,
0: Esatto.
1: come si dice in
0: Sì,
1: questo
0: sì,
1: caso.
0: sì, sì.
1: Perché tra l'altro tra i commenti, dopo che hai scelto di, uso il termine spretarti, perché è un po' l'ex don, cioè, sono parole che non esistono ancora oggi, cioè non
0: Esatto,
1: esiste
0: sì.
1: un ex don, è adesso Alberto, quindi non ho...
2: O meglio, forse sarà già successo, immagino, nella storia, però non forse con questa notorietà.
1: Esatto,
0: Sì.
1: probabilmente sì. Ti hanno commentato dicendo schifoso eretico, non sei degno. A un certo punto mi è piaciuto perché hanno scritto ti serve un esorcista. Io mi sono immaginato, a parte come funziona un esorcismo, che tu probabilmente hai studiato, noi no, ma perché c'è questo accanimento? Perché la gente ti ha voluto apertamente, diciamo, su questi commenti male per una scelta così personale? Ti sei dato una risposta?
0: Sì, me la sono data recentemente perché non è che stavo impazzendo per questa cosa, però mi chiedevo: ma com'è possibile che c'è tutto questo odio? Va bene un po' di critica, va bene un po' di rabbia,
1: Non ho seminato
0: va
1: abbastanza
0: bene la
1: bene.
0: delusione, ma così tanto odio? E allora mi sono detto: forse il motivo è che questa mia scelta crea paura. La paura del cambiamento genera stress psicologico e questo stress viene esorcizzato attraverso la rabbia. Secondo me questa è la motivazione.
1: L'esorcismo serve più a loro che a te, mi verrebbe da
2: No, più che altro magari anche un po' di
1: dire.
2: delusione, cioè magari sono persone che in
1: Certo.
2: qualche modo hai deluso, poi non è, hai deluso
1: Certo.
2: è come dire, è quasi sbagliato dirlo perché non sei tu che deludi, tu fai una scelta e se una persona ti ama chiaramente dovrebbe appoggiare la tua scelta.
0: È come se gli avessi toccato la mamma, capito?
1: Aia,
0: Cioè se ti
1: in
0: insulta, se
1: Italia.
0: qualcuno ti insulta la mamma, cioè questa cosa qui è l'insulto più grave in assoluto.
1: Certo.
0: Ecco, per chi è credente molto e adesso dico cose senza che, spero che nessuno si offenda, magari chi vive una fede in maniera un po' infantile, attaccato a mamma chiesa un po' troppo, identificandosi totalmente, che il cordone ombelicale non è stato tagliato, chiaro che se io ti tocco la mamma, critico la chiesa, tu lo prendi sul personale. Perché? E questa critica poi magari qualcuno la percepisce come un attacco alla sua identità. Chi fa dipendere la propria identità dalla propria religione, totalmente, ce ne sono di persone, È chiaro che di fronte a una scelta del genere viene messo in discussione lui esistenzialmente, cioè ti crolla, certo, il mondo. Quindi piuttosto ti dico che sei eretico, che sei un traditore, che un Giuda, che devi andare all'inferno, che
1: facile,
0: devi morire,
1: diciamo, percorso.
0: Tutto, c'è da dire, così, non mettersi in discussione.
1: Tu per arrivare a questa scelta ci hai impiegato del tempo, quindi è evidente che un fedele che vede la tua scelta la apprende in maniera abbastanza sbam, direi, e la prima reazione è quella o di chiusura o di accettazione. Non ci sono, cioè, non ci sono molte altre polarizzazioni. Poi tu, abituato ai social, chiaramente sai anche come hai le spalle larghe, come si vede, sai anche come
2: molto
1: difenderti.
2: Larghe. Molto larghe. Scusa, tu hai anche messo in crisi il tuo credere in questa scelta?
0: Certo, sì, assolutamente.
2: Cosa senti oggi? Cioè, credi ancora?
0: Sì, credo ancora, no. Credo in maniera diversa, in maniera più profonda, ma così come altre volte nella vita io ho fatto evolvere la mia fede, cioè il modo in cui credevo a 16 anni era diverso rispetto al modo in cui credevo a 19 quando sono entrato in seminario, però anche a 16 anni credevo, no? Poi quando sono diventato prete comunque la mia fede è stata più consapevole e diversa rispetto a quando sono entrato, e così anche quando ero all'apice, no, della mia carriera da prete. E anche adesso la mia fede è cambiata e sono ben felice in realtà, perché il mistero di Dio è un mistero e pensare di poterlo comprendere con le nostre forze, con i nostri pensieri, credo che sia un atto di superbia fondamentalmente. Io un po' in questa superbia c'ero caduto. Certo, poi la teologia pensa a Dio, riflette, però comunque il mistero di Dio è sempre più grande. E adesso ho accettato che devo mettermi continuamente in cammino.
1: Non lo chiamerebbero mistero, tra l'altro spesso la Chiesa è fatta di formule, no? Di Padre Nostro, di formule, sì, che noi impariamo a memoria fin da piccoli, poi ripetiamo pedissequamente. Se uno si ferma a pensare alle parole, appunto come dicevi tu, mistero ha un significato preciso e tu sei andato dentro quel mistero e hai cercato di capirci qualcosa. Una delle cose che critichi e che secondo me un po' ti ha fatto allontanare dal tuo ruolo è il tema del celibato all'interno della tua ex professione. Perché ti ha messo così tanto in crisi? Quando tu sei entrato in seminario hai sempre detto rifuggivo da quel pensiero del fatto che non avrei mai potuto avere un contatto con un'altra persona che non fosse un contatto benevolo, chiamiamolo così. Come mai il celibato è diventato così preponderante come tema, come elemento per te?
0: Cioè, che più che preponderante è diventato oggettivo. Cioè, il celibato o c'è o non c'è, mi pare che... Poi sì, è chiaro che sì, in teoria la vita è piena di sfumature, anche qui ci sono tante sfumature, però a volte sono sfumature, sono ombre nella vita dei preti, le sfumature di celibato. Se un prete infrange il celibato, cosa vuol dire? In realtà non se ne parla, cioè è un tema, un grande tabù questo, vuol dire, certo, che ha una vita doppia? Può essere. Oppure che, non so, si masturba di nascosto? Può essere. Perché... A me è stato detto, no, ma il celibato è chiaro che non vuol dire essere perfetti, no? Il prete non è un santo, non è un angelo, ha delle fatiche, ok, ma queste fatiche in cosa consistono? Perché se poi io mi trovo, non so, a non riuscire a vincere la masturbazione, piuttosto che a innamorarmi continuamente, piuttosto che a desiderare e aver bisogno, e forse a trovare anche felicità nel vivere la relazione con qualcun altro, questa è una fatica, cos'è, una tentazione? Quindi a un certo punto mi sono reso conto che c'era un'ipocrisia forte in me. E dico ipocrisia perché dopo tanti anni io, con forza di volontà, preghiera, direzione spirituale, psicologo, cioè ci ho provato a far fronte al tema dell'affettività, però non ha funzionato.
2: Quindi, se tipo se i preti non avessero questo vincolo del celibato, per te sarebbe meglio?
0: Allora, il problema credo che sia l'obbligo del celibato. Io credo che il celibato in sé sia una cosa bella, che una persona scelga di orientare la propria energia affettiva e sessuale verso il bene degli altri, piuttosto anche verso, non so, la creatività. Io penso che anche un laico, anche un non credente possa vivere il celibato, e tanti lo fanno magari, no? In periodi di forte creatività, di forte produttività, per tanto lavoro, per ricerche particolari. Se è una scelta libera è davvero sostenibile. Se invece è una scelta
1: obbligata, quindi non è più
0: obbligata
1: una scelta,
0: per
1: certo,
0: sempre, ok? Mm-hmm. Allora questo è problematico. Io magari potrei dire essere celibi per un periodo può andare bene. Io non il celibato che ho vissuto da prete mi ha portato dei frutti e non rinnego quei frutti.
1: Certo.
0: Mi rendo conto però che da qui fino a che morirò, forse, ecco, non credo che sia la scelta di vita in cui voglio rimanere. Quando sono entrato in seminario perché volevo essere prete, non perché volevo essere celibe. E poi la condizione che mi è stata messa è, però, se tu vuoi essere prete, questa è l'unica condizione, cioè di firmare per il celibato. Vuoi farlo?
1: Cioè, tu hai firmato,
0: sì,
1: proprio per
0: no.
1: Ah, no
0: perché però, sai. Beh, è chiaro che sì, alla fine bisogna...
1: Sì, cioè, è un patto.
0: Alla fine sì, perché poi la questione fondamentale è quella, perché la Chiesa sceglie i preti fra i celibi. e quindi bisogna attestare, diciamo così, che ci sia una vita e una disposizione celibataria. Io l'ho scelta, ma vabbè, e lì in quel momento ero libero, però comunque ora vivendo mi rendo conto che sono cambiato.
1: 7 anni dopo, 8 anni dopo, 10 anni dopo,
0: esatto, sì,
1: certo,
0: sì,
1: è cambiato qualcosa. Stavo pensando alla sonanza tra like e like, non so per quale motivo, ma vabbè,
0: forse
1: la metto così.
0: Sei il primo, no, scherzo.
1: No, non lo so. Stavo pensando, il mio cervello funziona
2: su. Tua, va bene.
1: Esatto.
2: Allora, vuoi andare sui like? Scusami.
1: Sì, lo stimolo di questa puntata, non è mai troppo tardi, l'ho preso da un post che hai fatto tu, Alberto. A un certo punto scrivi sulla tua scelta che non è mai troppo tardi perché basta solo un click per ripartire. E fatalità, in queste giornate sanremesi, Dargen D'Amico ha messo una strofa nella sua canzone che dice: a me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Che sembra,
2: cioè, scusa,
1: per
2: sei,
1: te.
2: Sei tu?
1: Sei l'autore di Dargen D'Amico?
2: Sei l'autore? Sei quello che lo riceve?
0: Mi sto reinventando così, ragazzi.
2: Ne sai qualcosa? L'hai visto intanto? Perché magari
0: no, non l'ho visto.
2: Non l'hai visto questo
0: andrò
2: pezzo?
0: A vederlo, no? Sì.
2: Ok.
1: Però a me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Ti ha rovinato la rete?
0: No. Anzi, la rete mi ha reso più felice, più fecondo. Io grazie alla rete ho conosciuto le persone più significative della mia vita. Ho scoperto i miei talenti, ho viaggiato l'Italia, ho viaggiato il mondo, ho avuto la possibilità di approfondire molto la fede, ho visto dei miracoli. Cioè veramente, per me la rete è stata un acceleratore di grazia. Cioè tanta grazia nella mia vita è passata attraverso lì.
1: Un acceleratore di grazia,
2: sì, hai detto anche miracoli. Ho visto i miracoli e ti chiedo se ce n'è uno che ci vuoi raccontare. Cioè cos'è per te un miracolo?
0: Per me miracolo è qualcosa. Io intendo dire che ho visto delle persone veramente cambiare. Situazioni davvero critiche, difficili, tristezza, depressione, forte scoraggiamento, percorsi di vita che avrebbero portato le persone a sbattere, e poi invece le cose sono cambiate, ma cambiate dalla parte opposta. Quindi ragazzi che si sono convertiti, ma non solo alla fede, convertiti al bene, convertiti alla verità, convertiti alla libertà, e tutto questo, beh, questi miracoli avvengono per merito di Dio, però per me Dio non è lassù. Va bene?
2: Dov'è?
0: Dio è dovunque, Dio è dentro di noi, Dio è oltre di noi, Dio è nelle regole della realtà.
1: Che tu stai riscoprendo, tra l'altro, tra queste regole della realtà purtroppo bisogna tornare al mondo reale. Adesso Alberto Ravagnani dovrà trovarsi un lavoro, mi sembra un dato evidente.
2: Scusa, stai cercando di...
1: No.
2: Intanto fa lo scrittore in questo momento,
1: certo.
2: Dai, qui con un
1: ma
2: libro,
1: fa un sacco di cose
2: scrivendo.
1: Alberto, però la cosa che mi chiedo è: quando noi chiudiamo una fase della nostra vita ci fa molto paura quello che succede dopo. Ecco, nell'ordine delle cose che tu stai mettendo sul piatto, tipo lavorare, trovare una casa dove abitare, perché ad oggi abiti ancora, penso, se non sbaglio, sì, all'interno dell'ambito della chiesa, di uno spazio che c'è qua a Milano.
2: Cosa vuoi fare da grande? Questa
1: relazioni,
2: è la domanda.
1: No, come si dipana? Cioè, che effetto ti ha fatto uscire per la prima volta da non don sulle strade e dire: ragazzi, adesso qua mi tocca, non dico lavorare perché prima
2: anche
1: hai lavorato.
2: Magari qualcuno ti avrà chiamato don anche, cioè ti chiamerà don ancora.
0: Sì,
1: a voglia.
0: Sì,
1: ecco, qual è l'ordine di priorità e che sentimento hai?
0: Allora,
1: anche se tornerai a messa, per esempio.
0: Sì, sì, certo.
1: No, dall'altra parte della barricata.
0: Quella sarà dura, eh? Cioè, è dura. Vabbè, priorità e urgenze, nel senso che in questo momento l'urgenza più grande è trovare una casa, e però prima l'urgenza più grande è trovare delle fonti di reddito.
1: Okay. Amici all'ascolto, avete bisogno di un ex don qua da Radio
0: so fare tante cose,
1: esatto.
0: Davvero.
1: Tipo la tua specificità, al netto di convincere le persone, perché ragazzi, diciamocelo, i preti sono grandissimi oratori, cioè sanno veramente parlare, cioè i vocal coach.
2: Non tutti, mi viene da dire, perché
1: non tutti, insomma, sì,
2: ognuno
1: non tutti
2: di noi ha un aneddoto almeno in cui sei a un funerale o un matrimonio in cui non condividi la predica.
0: Tu lo dici.
2: No, nel senso, a me è successo,
1: ma
2: di non,
1: certo,
2: condividere la predica. No,
1: anche, ma certo,
2: figura. Poi ci sono delle prediche meravigliose.
1: Anche Alberto si sarà addormentato a delle cose che ha fatto.
2: Però non lo può dire.
1: Certo.
0: Madonna, no, ma io lo dico, sono molto critico rispetto a quello che ho fatto. Certo, certo, certo.
1: Qual è la, cioè, se uno dovesse dire: ok, facciamo un colloquio a Ravagnani, su cosa giochi? Su qual è il tuo cavallo di forza?
0: Ho fatto il prete.
1: Ah, ma vabbè, è una paraculata, no, vabbè, però questa.
2: Ma lei usa il biglietto da visita.
1: Scusi.
2: Pur non essendo più parte del...
0: È la chiesa in Italia, molta influenza. No, io so, credo di avere queste skill di saper comunicare, e di sapere avere a che fare con le persone, in particolare i più giovani. Diciamo che comunicazione, spiritualità a 360 gradi, ok, e educazione forse sono i miei
1: le tue skill.
0: Sì.
1: E, senti, nel momento in cui si abbatte il tema del celibato e nel momento in cui diventi un comune cittadino, si apre anche il tema della famiglia e dei figli.
0: Sì.
1: Vorresti averli?
0: Questa è una bellissima domanda. Penso di sì.
1: È che ne hai avuti, perché figli? I figli ne hai avuti tanti. Sono le persone che fanno parte della sua comunità, insomma, mi sembra evidente.
0: Molto, molto. E questi rapporti sono oggettivi. Cioè, mi rendo conto che quello che ho generato nel corso di questi anni sono relazioni che rimangono. È chiaro che sono relazioni prete, ragazzo, ragazza, cioè sono relazioni libere, però comunque ci sono. Ma mi rendo conto che generare un figlio biologico è un'altra cosa. Non ci ho mai pensato, cioè, o meglio sì, però sempre come idea che non sarebbe mai potuta realizzarsi.
1: Certo, tipo un giorno mollo tutto e vado in Australia, un po' così, per insomma.
0: Sì, diciamo di sì, però adesso ora mi rendo conto che, cioè, per avere un figlio bisogna avere un partner e poi costruire una relazione e poi, cioè, mi rendo conto che
1: ci sono degli step.
0: Tutto il passaggio è tutto molto più reale in questo momento. Sì.
1: Bella questa missione di realtà, perché poi nella Chiesa chiaramente su alcuni temi si sta un po', tra virgolette, sulle nuvole, cioè si parla in teoria, poi quando uno arriva tra gli uomini ci si rende conto che ci sono degli step precostituiti che poi uno può rompere, evidentemente. Prima di passare al nostro quizzone,
2: assolutamente,
1: voglio chiederti un'ultima cosa, una curiosità proprio personale, libero di scegliere se rispondere o meno. Ti sentiresti di andare a un gay pride in questa condizione?
2: Magari c'è già andato.
1: Non sono mai andato. Ok, ti piacerebbe provare un'esperienza così? Non dico necessariamente a Milano, ma andare a un pride di qualsiasi città italiana.
0: Ma perché più che altro per curiosità, cioè non ho proprio idea di cosa sia.
1: Ok.
0: Cioè, ho visto dei servizi televisivi, ma non ho proprio idea di cosa comporti.
1: Ci andiamo insieme?
0: Milano?
1: Sì, a Milano.
0: Va bene.
1: Potrebbe essere un'idea.
2: Così, un invito di off topic.
1: Andiamo insieme a un Pride.
0: Ma che vuol dire andare tipo a fare la sfilata?
2: Sì, cammino.
1: Okay. No, non sui carri.
0: No, ragazzi.
1: No, è un po' too much.
0: Non scherziamo.
1: Andiamo ovviamente nella sfilata.
2: Ci incamminiamo, stiamo lì, insomma.
1: Allora, il quizzone di off topic.
2: Vai.
1: Sì o no?
2: C'è proprio risposte molto rapide, molto brevi.
1: Okay. Galileo Galilei o Sant'Agostino?
0: Mamma mia,
2: domanda difficile.
1: Vai Alberto, buttati.
0: Vabbè, allora, tanto ormai, Galileo che lei.
1: Ok, tanto ormai, scusa, hai mai visto un fedele rubare dalla cassetta delle offerte?
0: No, però non l'ho visto, ma era in parrocchia uno che ha rubato.
1: Veloce, in una linea, una confessione che non hai mai fatto. Anche light.
2: Vedi? Questa.
1: Questa mette in crisi l'ex prete.
0: Non mi viene in mente, però probabilmente magari qualche pensiero, invidia rispetto magari a qualche persona. Sì, forse qualche invidia rispetto a qualcuno.
1: Un po' di invidia. Sì. Ok, Ratzinger o Papa Francesco?
0: Per compensare prima, diciamo Ratzinger. Dai.
1: Ok, va bene.
2: Molto difficile questa.
1: Questa a te, ti prego.
2: Integratori o Rosario?
0: Porca, Rosario. No, integratori.
1: Ma lei mi cambia idea. Se ti tocchi diventi cieco?
0: In che senso?
2: No, nelle spalle.
1: Prego.
2: Hai mai imprecato?
0: No.
1: Pesi o corpo libero?
0: Pesi.
1: Ah, ok, va bene.
2: Vedi, questa che sul pesi o corpo libero pensavo andasse anche
1: sul
2: un po'
1: corpo
2: sul corpo libero.
1: Libero,
2: un po' calistenica.
1: E invece no. Allora, Alberto, grazie di essere stato con noi off topic. Ricordiamo il tuo libro La Scelta, edito Sam. E niente, noi ci vediamo tra le vie di Milano, probabilmente. Chissà, avremo.
2: Ci vediamo al Pride, adesso abbiamo un appuntamento fisso. Io non so quando sarà.
1: Adesso
0: la prima volta che prendiamo appuntamento al Pride.
2: Ci vediamo al Pride. Però dovremmo fare così. Se fossimo coraggiosi, noi adesso non ci dobbiamo mai più vedere.
1: Esatto.
2: Fino al Pride.
1: Esatto, fino a maggio e poi ci diamo appuntamento.
2: Anche se è difficile, ieri siamo beccati per strada.
1: Esatto,
2: caso,
1: incredibile. Insomma, Milano è piccolissima. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi.
3: Off topic. Fuori dai luoghi comuni.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
1: Buonasera, buonasera Trento, buonasera Piazza Cesare Battisti, benvenuti, benvenuti. State per assistere alla registrazione di un podcast live.
2: Dal vivo.
1: Making off, quindi ci perdonerete qualche errore, qualche sbavatura, no?
2: Speriamo.
1: Però abbiamo
2: di
1: una certezza, abbiamo una certezza, è un podcast stellare, galattico.
2: Soprattutto stasera, ma adesso stasera. Lo raccontiamo. Sì. Senti Giampa, perdonami, io sono qua da tre giorni,
1: sì.
2: Ti ho visto fare uno show a teatro,
1: sì.
2: Ti ho visto fare una diretta radio,
1: sì.
2: Adesso fa una diretta podcast.
1: Sì.
2: Io ho una domanda banale banale, ma da piccolo cosa volevi fare?
1: Allora, da piccolo volevo fare giornalista e evidentemente non mi è riuscito. Poi avevo un grande sogno, pilota di Formula 1.
2: Sì, e non ti è riuscito?
1: Operatore ecologico. Avevo 4 anni, la cosa che mi rapiva, mi seduceva era questa bicicletta che avevano con un coso davanti e una tuta cerata che non li faceva bagnare. E poi l'astronauta.
2: Sei riuscito a fare?
1: Nessuno di... cioè forse l'operatore ecologico.
2: E allora?
1: Spalando nuvole tutti i giorni direi che è l'unica cosa che mi riesce bene. Ma secondo me in questa piazza qualcuno,
2: sì,
1: da piccolo, una volta,
2: sì, sì,
1: ha sognato di fare l'astronauta.
2: Sulle mani,
1: mano chi ha sognato,
2: mani,
1: almeno
2: esatto,
1: una volta.
2: Chi sognava o sogna di fare l'astronauta?
1: Guarda, guarda con che timidezza, guarda con che
2: sì,
1: timidezza.
2: 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vabbè, adesso tutti, adesso verrà fuori tutti.
2: Esatto,
1: vabbè,
2: piano
1: diciamo
2: piano.
1: Esatto. C'è un 8% della popolazione trentina che sognava di fare l'astronauta.
2: Allora io metto insieme la tua passione e quella del pubblico,
1: sì,
2: perché spazzatura e spazio,
1: no,
2: in realtà
1: come?
2: Sono un tema interessante,
1: sì,
2: e sono una di quelle sfide che insomma il sottotitolo di questa edizione del festival richiama: sfide, nuove capacità, addirittura fatalità. E io credo che adesso parleremo anche di questo, di,
1: sì,
2: spazzatura e spazio.
1: Imperdibile.
2: Sarà una roba da fa, esatto?
1: A questo punto,
2: sì,
1: tecnicamente, da scaletta, c'è una roba che si chiama rampa, che visto il podcast stellare direi che è perfetto,
2: perfetto,
1: che è la presentazione di noi. Sono Giampaolo Musumeci, volevo fare giornalista, mi occupo soprattutto di Africa e di Medio Oriente, consumo gli scarponi quando posso, scatto foto, giro video, scrivo, ma soprattutto sto con i piedi ben piantati per terra.
2: E io sono Emilio Cozzi, mi occupo in realtà di chi lavora sopra il cielo, di chi guarda la terra dal cielo e chi ha la testa sempre oltre l'atmosfera. Perché, caro Giampa, il futuro della terra si scrive da oltre l'atmosfera, il futuro del nostro pianeta.
0: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
1: Che meraviglia, che orologino Riccardo Poli in regia, un orologino, un applauso a Riccardo Poli in regia.
2: Producer del podcast,
1: che voi
2: e non,
1: non
2: solo.
1: Lo sapete, non lo sapete, ma è tutta colpa sua questa roba. Cioè, se non vi piacerà questa cosa, la colpa è di Riccardo Poli. Se vi sarà piaciuta, il merito sarà non di Giampaolo Musumeci, non di Emilio Cozzi, ma di...
2: Luca Parmitano!
1: Parmitano!
3: Buonasera.
1: Buonasera Luca, ben trovato.
2: Ben trovato.
1: Prego Luca, accomodati.
3: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
3: Prima ho sentito mentre ero dietro che parlavate di spazzatura e spazio.
2: Sì.
3: Spero di essere... sicuramente mi occupo di spazio. Spero che non sia la seconda parte del tuo argomento. Non mi abbiamo invitato come spazzatura, quindi...
2: No, in realtà no. Però ti chiederò prima o poi di parlarci stasera degli space debris, che sono un problema di un nuovo approccio allo spazio.
3: Ne possiamo parlare anche subito, no? Space debris è un...
1: cioè, partiamo dai detriti.
2: Partiamo dalla spazzatura.
3: Ci togliamo sto pensiero.
2: Vai, partiamo dalla spazzatura, vai, Luca.
3: I space debris sono un argomento importante perché è qualcosa di cui stiamo parlando moltissimo. All'inizio degli anni 60, quando abbiamo iniziato a fare esplorazione spaziale con i satelliti, come siamo soliti fare noi umani, abbiamo pensato al momento, non abbiamo pensato al futuro.
2: Certo.
3: Cosa è successo? Molti dei satelliti più vecchi non hanno un sistema per rientrare in maniera distruttiva in modo da togliersi di torno, ma hanno occupato nel tempo le orbite e via via che hanno perso il carburante per essere controllati sono diventate spazzatura spaziale, sono senza controllo, girano in orbite, fortunatamente in questo momento non orbite che interessano noi sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma il problema è quando impattano fra di loro o vengono colpiti da altri ritiri spaziali e via via formano in maniera esponenziale una costellazione di circa 50.000 oggetti che da Terra tracchiamo costantemente per essere sicuri che non vadano non solo a colpire altri satelliti, ma soprattutto se ci sono missioni umane che non vadano a intaccare la sicurezza degli esseri umani. Non abbiamo al momento una soluzione, ma quello che vorremmo fare è creare una serie di sistemi, delle macchine che vadano a raccogliere queste, a offrire un servizio fondamentalmente di nettezza spaziale che vada a ripulire la maggior parte di questi oggetti che sappiamo inseguire, sappiamo trovare, sappiamo dove stanno e poi riportarli in maniera distruttiva all'interno dell'atmosfera e ripulire le orbite.
1: Ecco, e lì torniamo alla mia grande passione di quando avevo 5 anni, sostanzialmente.
2: La spazzatura?
1: No, nel senso essere operatori, cioè ripulire, spalare nuvole, diciamo, spalare sopra le nuvole.
2: Stavi dicendo che non è mai successo nell'orbita a cui galleggia la Stazione Spaziale Internazionale di avere problemi di detriti spaziali?
3: No, non ho detto questo.
2: Sì?
3: Siamo in grado di traccarli e quindi al momento le orbite basse terrestri sono ancora relativamente libere. Quindi tutte le volte che abbiamo una percentuale di rischio oltre una certa soglia, spostiamo l'orbita della stazione. E questo ci basta per eliminare per abbassare appunto questo rischio. Abbiamo 3 livelli, rosso, giallo e verde. Normalmente quando li inseguiamo abbiamo un rischio, lo mettiamo nel rosso, abbiamo una possibilità nell'arco di 24 ore che succeda qualcosa. Il problema si risolve da solo, via via traccando ci accorgiamo che l'orbita cambia e quindi non c'è un vero rischio di contatto, ma se resta un rischio a quel punto cambiamo l'orbita della stazione e se invece arriviamo troppo tardi, perché può succedere anche questo, noi tracchiamo l'orbita della stazione, quella di questi 50.000 oggetti, ma ogni tanto succede che arriva all'improvviso, non ce ne siamo accorti, a quel punto quello che facciamo è chiedere agli astronauti di fare il cosiddetto shelter in place. Gli astronauti si rifugiano nelle loro navette e se dovesse succedere qualcosa che impatta la stazione e richiede un rientro immediato, sono già pronti per stare in sicurezza e tornare a terra. Questo non è mai successo.
1: Toccando ferro, legno e tutto quello che si può.
3: Esatto.
1: Fantastico. E, fra l'altro, rischi e scelte fatali. Lui, come hai capito, Luca, è la seconda volta che sei ospite del nostro podcast. Lui fa le domande intelligenti, io faccio quelle un po' più naif. Ma sono certo di interpretare parte del pubblico, non perché naif, ma perché. Torniamo ai sogni. Tu sapevi fin da piccolo di fare l'astronauta?
3: No, sapevo fin da piccolo che sognavo di fare l'astronauta. Che lo avrei fatto è arrivato molto, molto, molto tempo dopo.
1: Quanto è dura? Perché ti spiego, stamattina io e Emilio ci siamo alzati molto presto, cioè molto, relativamente presto, e ci siamo andati ad allenare. Cioè abbiamo corso un pochettino, qualche chilometro, abbiamo tirato su un po' di ghisa, abbiamo fatto due robe. E io mi sento profondamente in imbarazzo nel chiederti se è vero che tu fai l'Iron Man.
3: Ah, sì, sì.
1: Sì. Che vogliamo ricapitolare che cos'è.
2: Ovvio,
1: no, scusate.
2: Ovvio.
1: No, so che siete sportivi, voi ve la ridete. Cioè, vogliamo ricapitolare che cos'è l'Iron Man.
3: L'Iron Man è una disciplina sportiva che è una distanza sportiva del triathlon. Il triathlon è una disciplina che prevede nuoto, bicicletta, corsa. L'Iron Man è una distanza che prevede 3,8 km di nuoto, 180 di bicicletta, 42 di corsa.
1: Capito? Cioè, alla fine ti fai 42 chilometri.
3: Eh sì, sì.
1: La malattia per chiudere. Nel mezzo faccio l'astronauta.
3: Intorno
1: ecco, faccio l'astronauta. Va bene, ladies and gentlemen, please meet Luca Parmitano. Va bene, non vi dico quanti chilometri abbiamo fatto io e Emilio stamattina perché lasciamo stare.
3: Più di me, perché io stamattina non mi sono allenato.
1: Non ti sei allenato, man.
2: Ma si vede Luca però, eh?
1: Sì,
2: si vede
1: infatti.
2: Che sei.
3: Lo so, sono un po' appesantito.
1: Ti ho visto come ti sei seduto, ho detto, ma secondo me stamattina non ha fatto yoga, non ha fatto yoga. Senti, ti faccio invece una domanda un po' più seria, nel senso che un po' il tema di questo festival è rischi, sfide, opportunità, soprattutto dal punto di vista europeo. Sulla Terra, sai che io mi occupo degli aspetti più geopolitici, terreni, terrestri, alla Sorbonne direbbero un gran casino. E in questo gran casino terrestre tu come vedi proiettata l'Europa nello spazio?
3: Guarda, mi avessi fatto questa domanda 3 settimane fa, ti avrei risposto in maniera completamente diversa da come mi trovo a fare oggi, perché se il pubblico generale non lo sa, proprio da alcune settimane è venuta fuori una proposta della Casa Bianca per un ridimensionamento dello spazio per quanto riguarda la NASA, quindi un forte ridimensionamento che afferisce anche a programmi per la quale l'Agenzia Spaziale Europea, con la quale io lavoro e volo, è effettivamente condizionata. Credo che la risposta europea immediata sia stata quella giusta, cioè di proporsi al resto del mondo come un partner solido, cioè niente panico. Di fatto, se noi andiamo a guardare nella storia degli ultimi 25 anni, dire che questo è un momento di crisi mi fa un po' sorridere, perché non ricordo un momento non di crisi negli ultimi 25 anni. E anche le grandi trasformazioni, anche i grandi ridimensionamenti, la cancellazione dei programmi, non dico che fanno parte della nostra quotidianità, ma fanno parte sicuramente della nostra esperienza, persino della mia, che sono un astronauta solo da 15 anni, perché vi ricordo che in un'altra amministrazione molto diversa da quella attuale ci fu la cancellazione del programma Constellation. Vi ricordate, i MIM non esistevano, ma si parlò già del programma Constellation proprio per questo motivo. Quindi cambi di direzione, ridimensionamenti, trovare la quadra a programmi per fare in modo che i programmi internazionali non svaniscano del tutto, è qualcosa di cui noi siamo coscienti e che fanno parte del nostro DNA. Noi come Agenzia Spaziale Internazionale siamo già i campioni mondiali della collaborazione e della cooperazione. Vero. 27 paesi che collaborano tutti per lo stesso obiettivo. Facciamo nella politica, abbiamo messo la pace nel mondo.
1: Sì.
3: Ma oltre a essere noi stessi 27 paesi, il nostro direttore generale di recente ha aperto come prima risposta a questo annuncio una cooperazione molto approfondita con ISRO, con l'Agenzia Spaziale Indiana, che vi ricordo ha iniziato ieri a fare spazio, ma oggi è già sulla Luna con un lander che continua a volare, quindi dimostrazione tecnologica estremamente elevata. Gli indiani hanno un background scientifico e non solo scientifico ma ingegneristico fortissimo, da anni studiano all'estero, portano la tecnologia all'interno del proprio paese, lo hanno dimostrato non solo con questa capacità di costruire un programma spaziale molto robusto nell'arco di pochi anni, ma anche da un punto di vista scientifico, con cooperazioni che hanno con premi Nobel, con non solo l'Europa ma anche gli Stati Uniti. Quindi questa apertura verso altre collaborazioni credo che sia la risposta giusta per proporci noi come partner solidi e anche proporci come leader per altre collaborazioni.

0: La cosa più concreta, forse, che mi sento di tradurre è multilateralismo spinto. Nel momento in cui l'Europa guarda ad est, non soltanto dal punto di vista economico, viste guerre dei dazi, eccetera, eccetera, ma lo fa anche per la collaborazione scientifica e spaziale, vuol dire che le relazioni internazionali diventano incredibilmente più fluide. Il mondo che conoscevamo chiaramente sta cambiando. Stiamo parlando di tanti attori globali, con forze con pesi diversi. Stati Uniti, con i privati, l'Europa, la Cina, l'India, l'Africa, un po' meno forse. Gli obiettivi sostanzialmente sono due, o Luna o Marte. Qualcuno cantava non voglio mica la Luna e qualcun altro canterà voglio assolutamente Marte.
1: Non sono del tutto d'accordo su questo approccio, perché non sono in direzioni opposte, sai.
2: Sì, la strada è quella.
0: Cioè dici, io intanto vado.
1: Bisogna andare in quella direzione,
0: sì.
1: Per andare sia sulla Luna che per andare su Marte. Cosa voglio dire con questa? È una battuta, ma in realtà Marte è... Questa è una proporzione che ho fatto tante volte. La Stazione Spaziale Internazionale è a 400 km di distanza. La Luna è a 400.000 km di distanza, quindi è mille volte più lontana, mille volte di difficoltà, necessaria una tecnologia completamente diversa. Marte, se fai la media della distanza da quando è dall'altro lato dell'orbita rispetto al Sole o quando è vicino alla Terra, se fai la media, è a circa 400 milioni di chilometri dalla Terra. Quindi, ancora una volta, tre unità di grandezza più lontano. Quindi mille volte, il che vediamo è una crescita di distanza e di complessità esponenziale, non lineare ma esponenziale. Cosa vuol dire questo? Che oggi, al 2025, e se guardo ai prossimi 5 o anche 10 anni, le tecnologie che permetterebbero all'umanità di andare verso Marte non è che sono

0: possibili, ma al momento non esistono. Significa dobbiamo lavorarci, dobbiamo creare la tecnologia che ci permetta in sicurezza di non solo andare su Marte, ma anche esplorarlo e tornare indietro in sicurezza. Quindi esiste una tempistica che è allargata nel tempo, non è la tempistica di un'amministrazione, certo, per rendersi conto. Cosa vuol dire? Che nel frattempo abbiamo un obiettivo che è lungo la strada, di fatto, e che ci permette di comprovare, e uso questo verbo perché non esiste il verbo testare in italiano, non esiste, quindi io sono un test pilot ma faccio sperimentazione e collaudo, per comprovare le tecnologie che ci serviranno per andare molto oltre il sistema Terra-Luna e quindi diventare una specie planetaria, dobbiamo iniziare a lavorare oggi, ma prima di poterle mettere in atto, prima di andare in alto mare, dobbiamo vedere, prima di attraversare le colonne d'Ercole, se siamo in grado di navigare nel Mediterraneo. Quindi andiamo a vedere le tecnologie che abbiamo oggi. Sono tecnologie che già ci permettono di iniziare un'esplorazione sostenibile sulla Luna, e di fatto credo che sia un passaggio più o meno obbligato. Dopodiché, così come abbiamo utilizzato l'orbita bassa terrestre per 25 anni per comprendere come fare operazioni sostenute e sostenibili in orbita per spingerle verso la Luna, da lì sarà poi un passo leggermente più semplice comprendere quali tecnologie ci servono per andare su Marte. E faccio esempi che nascono oggi. Ad esempio, serviranno macchine autoriparanti, certo, serviranno motori molto più potenti, di natura diversa da quelli che abbiamo oggi, serviranno sistemi di protezione dell'essere umano e di sostegno alla vita, che dovranno essere molto molto più robusti, perché oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale, se ho un problema da terra, sono in grado di aiutarmi, di risolvermi istantaneamente, c'è un delay di qualche secondo. Sulla Luna, nonostante le complessità aumentino in maniera vertiginosa, soprattutto se sono in un'orbita halo in cui tornare indietro non è sempre possibile, ma sono ancora abbastanza vicino da potermi preoccupare e poter intervenire. Ma se vado su Marte, la prima parte del viaggio è monodirezionale. Se succede qualcosa non posso tornare indietro, la meccanica orbitale non me lo permette. Quindi quando sono in direzione Marte, devo arrivare su Marte, a quel punto servono 20 minuti tra una comunicazione e l'altra. Per cui se io chiamo Houston e dico: Houston, ho un problema. 20 minuti dopo a Houston arriva la chiamata e mi rispondono: Luca, qual è il problema? Sono passati 40 minuti, adesso o rispondo, e se non rispondo vuol dire che è troppo tardi. Quindi fondamentalmente abbiamo o macchine che sono in grado di autoripararsi o sistemi che sono talmente semplici da utilizzare con intelligenze artificiali, macchine robotiche e così via, che mi permettono di farlo in completa autonomia.
1: E pensa se rispondono: Luca, non abbiamo capito, ripeti. Detto questo,
0: c'è poca linea.
1: C'è poca linea, non c'è campo.
2: Cos'è che hai detto esattamente? Esatto. Scusa.
1: Vorrei però ripartire da qua, Giampa, sì, perché stiamo parlando di futuro, però adesso tu hai centrato perfettamente un tema che è quello dell'avanzamento tecnico-scientifico. Allora io provo a interpretare una perplessità più che legittima di chi magari non è così addentro allo spazio. Allora, prima di parlare del futuro, la domanda è questa: in un mondo in cui le guerre, come tutti i giorni alla radio racconta Giampaolo, stanno aumentando invece di diminuire, in cui, dato 2023, temo peggiorato, 733 milioni di persone al mondo soffrono la fame, visto che andare nello spazio costa meno di prima ma costa ancora tanto, perché mandiamo donne e uomini nello spazio, sulla Luna e chissà un domani su Marte?
0: Questo è un argomento annoso ed è una domanda giustissima, e io ti rispondo in due parti diverse, chiedendo scusa al pubblico se mi dilungo un attimo, ma credo che interessi a tutto sapere, rispondere a questa domanda. Ma se abbiamo i problemi sulla Terra, se abbiamo tutti questi problemi, perché spendiamo questi soldi per mandare Luca Parmitano nello spazio, un pelato col pizzetto qualsiasi? Ed è giusto. Allora, ti rispondo innanzitutto sulla prima parte. Quanto spendiamo per mandare Luca Parmitano nello spazio? Ogni cittadino, ognuno di voi, quanto spende tra tasse individualmente per mandarli? Certo. Abbiamo fatto un sondaggio, la cifra, questa è recentissima, la cifra che ogni cittadino europeo pensa di spendere si aggira intorno ai 750 euro l'anno.
2: A testa.
0: Ogni cittadino europeo dice, circa, credo 300 milioni, 400 milioni di abitanti, 350 milioni, abbiamo fatto un sondaggio. Si pensa che se io chiedo a ogni cittadino quanto spendi, circa 750 euro.
2: Fra l'altro ci mette 20 minuti a rispondere.

0: Esatto.
1: Se tu gli fai la domanda, lui ci pensa 20 minuti, sono 750 euro. Scusate, questa era una frettura.
2: Forse per arrivare su Marte.
0: Su Marte.
2: In 750 euro. In realtà, ogni cittadino europeo, ma questa è un po' una falsatura, perché non tutti lavorano, non tutti pagano le tasse allo stesso modo, ma in generale, se noi facciamo una media pura, un cittadino europeo per tutto quello che riguarda lo spazio, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, spende 2,4 euro, che credo a Roma sia il prezzo di un caffè in centro.
0: A Milano a volte neanche a Milano, non ti basta. Okay.
2: È il prezzo di un caffè l'anno. Quindi, innanzitutto io direi questo, consideriamo effettivamente qual è il peso sull'economia totale da un punto di vista di impatto per ognuno di noi. Potremmo dire, vabbè, però comunque è tanto, cancelliamo questo caffè, mettiamolo in altro. La Stazione Spaziale Internazionale, nel corso della sua esistenza, ha avuto un costo che, se lo andiamo a calcolare, è l'equivalente di circa 100 km di autostrada. Quindi voi potete dire, sì, però 100 km di autostrada poi li utilizziamo per sempre. Ma in realtà no, perché comunque non è considerato la manutenzione. E 100 km di autostrada li puoi sempre fare. Ci sono tanti modi di arrivare da una destinazione all'altra. Ma quello che abbiamo fatto in 25 anni di Stazione Spaziale Internazionale ha portato l'esistenza, ad esempio, degli automatic electronic defibrillator. Ogni volta che voi entrate in un edificio pubblico in tutto il mondo occidentale, li vedete appesi al muro. Esistono perché non abbiamo messo il timbro dell'ESO, della NASA, ma esistono come brevetto spaziale, perché servivano a salvare una persona in un posto limitato con cose limitate. Quando vedete un dottore che utilizza le braccia robotiche per fare una laparoscopia, lasciando tre buchetti anziché squarciare una persona, i protocolli delle braccia robotiche sono state sviluppate in seguito ai nostri protocolli di braccia robotiche spaziali, e così via. Ogni anno pubblichiamo un libro con circa 10.000 spin-off di tutto quello che noi facciamo nello spazio, che non è solo il volo spaziale umano. Di fatto, di quei 2,5 euro l'anno, solo una piccolissima parte va per il volo del pelato col pizzetto, perché tutto il resto va nelle telecomunicazioni, nel vostro telefonino che riceve le informazioni da Galileo, dalle informazioni per le meteo, lo stato di salute della Terra e così via. Quindi, innanzitutto, quanto spendiamo? Questo è il primo impatto. Per cui io dico, secondo me, ne varrebbe la pena di avere un programma spaziale che ci permette di fare tantissime cose. Il secondo punto, invece, è stato sviluppato negli anni 70, scusate il mio accento siciliano, quando una suora missionaria scrive all'amministratore della NASA dicendo: come fate voi, in tutta onestà, come fate a guardarvi nello specchio, spendere i milioni di dollari degli anni 60 per andare sulla Luna, quando io ho qui i bambini che muoiono di fame? Ed è giustissimo, è un argomento importantissimo. E l'amministratore della NASA rispose come io risponderei oggi: i soldi che noi spendiamo nello spazio non sono soldi veri, non esiste un pacchetto cash che io, certo, posso prendere e mandare in Africa per cercare di portare soldi a qualcuno,
0: certo,
2: per fare il cibo. Non funziona così l'economia di un paese. Quando l'Italia in particolare decide con l'Europa di finanziare un programma, si tratta di scambi tra industrie, scambi tra governi, barter agreement, cioè hanno un valore che viene determinato, ma non è un pacchetto cash, non ci sono i camion di soldi che partono, certo, dall'Italia e vanno da qualche parte. Per cui anche a dire oggi, vabbè, cancelliamo tutti i programmi, non è che tutto un tratto viene fuori un tesoretto.
0: Certo.
2: E soprattutto sono soldi che un'amministrazione che ha messo da parte per un programma non può tutto un tratto crearli per spostarli da un'altra parte. Non è così che funziona l'economia. E qui al Festival d'Economia credo che sia importante sottolineare questo
1: assolutamente
2: aspetto.
1: Assolutamente sì. L'economia, lo spazio, le scelte sono molto più complesse di quelle che a volte vengono ridotte da giornalisti, dalla politica, eccetera. Abbiamo un minuto e mezzo. Siamo partiti da un sogno. Il mio, che era quello di spalare nuvole. Quello di Emilio Cozzi era quello di diventare cantante metal. In parte lo ha fatto. Poi per fortuna ha smesso. Ma magari un giorno ricomincia. Se io chiedessi
0: ne porto ancora i segni, però.
1: Non fare growling adesso.
2: Anch'io volevo fare il rockettaro.
1: Ecco, veramente.
2: Adesso, ho avuto anch'io 14 anni e avevo anch'io i capelli.
1: Quindi. Meraviglioso, meraviglioso. E invece, se chiedessi adesso a Luca Parmitano, in questo preciso istante, quando manca un minuto alla fine di questo podcast, qual è il tuo sogno adesso?
2: Un minuto e ti rispondo così. Sì. Ti rispondo con la risposta Ti sfondo con una canzone dei Beatles.
1: Cantandola?
2: I could tell you, but I know it's mine. È la canzone With a little help from my friend. Non credo sia giusto chiedermi il sogno. Ti permetto di chiedermi quale sarebbe il mio progetto. Il mio progetto è qualcosa sulla quale io posso intervenire e avere una possibilità, una speranza. Chiaramente sono un astronauta, indovina. Mi piacerebbe tornare in volo nello spazio. Ma i sogni credo che facciano parte di una sfera talmente intima e visceralmente nostra che li tengo per me.
1: Grazie mille. Grazie mille Luca Parmitano, per questo tocco elegiaco, direi.
0: Dico una cosa che Luca non direbbe mai in pubblico. È stato il primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale. È stato il primo italiano a fare una EVA, una extravehicular activity, cioè a fare una passeggiata spaziale che non sono passeggiate. E ha fatto la serie di passeggiate spaziali ritenuta una tra le più importanti, sono quattro, della storia dell'astronautica. Ma stamattina non si è allenato.
1: No.
0: Luca Parmitano.
2: Grazie.
1: Grazie mille.
3: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
4: Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito, è il quinto femminicidio da Ferragosto. Scontro verbale fra Trump e l'Iran su Hormuz, petrolio a $91, gas TTF a €64, il doppio rispetto a gennaio. Migranti, anche la Svizzera ci rimanderà i dublinanti, ma salta il primo arrivo da Berlino, la 22enne somala trova asilo. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Martin Garramone in regia. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. Il marito ha confessato. È la quinta donna uccisa in 4 giorni. Le altre sono Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, Venezia, dall'ex compagno che si è poi suicidato. Ornella Fora Stefano, 46 anni, deceduta il 16 agosto dopo essere stata picchiata a sangue ad Amendolara, Cosenza, e abbandonata davanti al pronto soccorso. Per il delitto è stato fermato il compagno. Maria D'Alessandro, 75 anni, uccisa a coltellate il giorno di Ferragosto dal marito a Sant'Angelo a Cupolo, Benevento. E Iole Liberatori, uccisa e chiusa in un armadio a Tor Bella Monaca, Roma, è stato arrestato il figlio 51enne, tossicodipendente, l'avrebbe aggredita per denaro.
5: Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, in cucina davanti a due dei loro 5 figli, uno dei quali minore, è una casalinga cinquantenne di origine polacca, la vittima del femminicidio avvenuto ieri a Colleferro, piccolo comune a 60 km da Roma. L'uomo, un 69enne nato in Tunisia ma residente in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dalla loro abitazione e ha subito confessato. Il nuovo femminicidio arriva a pochi giorni da quello di Tania Terrin, la 39enne della provincia di Venezia, uccisa a Ferragosto dal suo ex, che poi si è tolto la vita, una vicenda sulla quale emergono nuovi particolari. Oltre che dalla sua vittima, l'uomo in passato era stato denunciato per 3 volte anche dalle sue precedenti compagne, ma dopo l'ultima aggressione aveva ricevuto soltanto un ammonimento da parte della questura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E quello di Colleferro potrebbe non essere l'ultimo caso di femminicidio. La donna di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Corigliano Rossano, Cosenza, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa, fanno sapere gli inquirenti, e al vaglio c'è la posizione del marito, con cui era al momento della morte. Ha trovato accoglienza in Germania la ragazza somala in procinto di essere trasferita in Italia, ma la questione migranti continua ad agitare l'Europa. La Germania ha deciso di prorogare fino alla prossima primavera il blocco di Schengen alle sue frontiere, mentre anche la Svizzera ha annunciato che riprenderà a fine mese a trasferire i migranti arrivati dall'Italia, i cosiddetti dublinanti.
6: A fine agosto, dopo 4 anni di sospensione, la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti richiedenti asilo arrivati dal nostro paese in base alle norme previste dal regolamento di Dublino e al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. I primi voli sono stati prenotati, dice Magdalena Bakar, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, persone arrivate in Svizzera dopo il 12 giugno 2026. La ripresa dei trasferimenti avverrà gradualmente con l'obiettivo di evitare un sovraccarico del sistema e di consentire alle autorità dei due paesi di testare i nuovi meccanismi. La Germania intanto prorogherà per altri 6 mesi i controlli alle frontiere introdotti nel settembre 2024. Il governo tedesco motiva la decisione con la situazione ancora tesa alle frontiere esterne dell'Unione Europea e con la necessità di impedire un nuovo aumento degli ingressi irregolari. Mentre resterà in Germania la ragazza somala di 22 anni che Berlino intendeva espellere in Italia. La giovane ha ricevuto asilo in una chiesa evangelica di Norimberga. La ragazza, dice Stefan Reichel, presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, rimarrà sotto la protezione della Chiesa Evangelica fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: A Gaza si torna a morire per le bombe israeliane. Sono almeno 5 le persone uccise, tra cui un bambino, in un attacco condotto dall'esercito israeliano con droni su un caffè nella zona portuale a ovest di Gaza City. L'attacco ha causato anche molti feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. Il governo israeliano ha rivendicato l'attacco contro terroristi di Hamas, dicono responsabili del 7 ottobre. Dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran è stallo totale tra Washington e Teheran.
7: Torna ad alzarsi il volume dello scontro sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump sui social lo definisce nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo e ne rivendica operatività e controllo. Correggeremo l'illusione di un uomo delirante, la replica di Teheran, secondo cui lo stretto è e resterà chiuso finché Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni. Secondo la CNN, l'Iran starebbe progressivamente perdendo il controllo. Nelle ultime 2 settimane oltre l'80% dei transiti è avvenuto lungo la rotta omanita, corridoio di navigazione autorizzato dall'ONU a cui Teheran si oppone. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Borse in rosso a Wall Street, indici in ribasso, in particolare il Nasdaq, -1,33%, trainato al ribasso dal -4% di Meta nel giorno di avvio del processo in California per presunti danni alla psiche dei minori. Negative anche le borse europee e le tensioni in Medio Oriente spingono il gas europeo con i programmi a 64 euro al TTF, più del doppio rispetto a prima della guerra.
8: Le tensioni in Medio Oriente, con la sfida sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran, che riporta il petrolio sopra i $90 al barile, e le vendite sul comparto tecnologico, amplificate anche dalla corsa dei rendimenti dei bond governativi. Sono i fattori che hanno mandato in rosso tutte le principali borse europee e Piazza Affari e Maglia Nera del vecchio continente, con un passivo finale dell'1,1%. Sul FTSE MIB acquisti sul comparto energetico, con Eni che chiude in rialzo dell'1% e Snam dell'1,3%. A svettare però è Nexi +2%, che continua a beneficiare della prospettiva di una salita di GDP nel capitale e del risico nel settore dei pagamenti digitali. Soffrono invece i titoli del comparto tech, con Prismian -4,9% ed ST -7,6%, che scivolano in coda al listino principale. Enrico Miele da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Martin Garramone in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica, per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica.

0: insieme le storie delle ragazze e dei ragazzi a cui abbiamo dato voce, ma in ogni puntata vogliamo anche darvi un consiglio di lettura per questa estate, una lettura per meglio capire, meglio comprendere ragazze e ragazzi. Matteo.
1: E oggi consigliamo un romanzo veramente potente, La ragazzina di Valeria Parrella, pubblicato da Feltrinelli. Valeria naturalmente non ha bisogno di presentazioni, è una delle maggiori scrittrici che abbiamo in Italia, libro tra l'altro incluso nella cinquina finalista del premio Campiello. E Valeria Parrella cosa fa? Prende una delle figure storiche più incredibili, più fiabesche e allo stesso tempo più attuali di sempre e ne fa la protagonista di un grande romanzo civile. Perché in ogni luogo del mondo, affinché il mondo cambi, c'è bisogno che una ragazzina si metta di traverso. E questo libro, La ragazzina, è la storia di Giovanna d'Arco. Ne hanno dette di ogni su di lei e ancora se ne dicono. E però, insomma, questa ragazzina che si è messa di traverso, ancora oggi la prendiamo ad esempio per incoraggiarci nella nostra volontà di cambiamento. La ragazzina di Valeria Parrella, romanzo bellissimo, consigliatissimo da me e da Federico.
0: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso Non mi capisci.
2: Non mi capisci.

0: abbia un orecchio.
1: Vabbè, un gran sound, grande Lumiero con il suo Castel Duomo. Mi piace un sacco questo pezzo.
2: Mango, sempre assolutamente affascinato, anche qui contrariamente ai luoghi comuni, dall'incredibile varietà delle proposte dei giovani artisti che proponiamo ogni volta, alla faccia dell'omologazione. Invece ognuno ha una cifra stilistica sua, dei temi suoi, è straordinario.
1: Sarebbe una musica adatta da ascoltare mentre cammini. Però Francesca, non lo senti anche tu, no? Questo ritmo ti dà un po' la spinta giusta o no?
3: Sì, sì, sotto questo caldo sole ci sta proprio un po' di spinta.
1: Diamo il benvenuto a Francesca Franzetti. Francesca, 24 anni, viene da Châtillon in Val d'Aosta, laureata in scienze forestali e ambientali all'Università di Torino, è appassionata di montagna, è appassionata di trekking, ma così tanto appassionata che insieme a Julian Gorelli hanno deciso di partire per fare tutti i 7000 chilometri del sentiero Italia K, il trekking più lungo del mondo. 7000 chilometri, Francesca, ma quando siete partiti l'avete ripetuta più volte nella vostra testa questa cifra, questo numero?
3: Sì, diciamo che le prime ore non abbiamo realizzato molto, poi a fine giornata mi ha detto: cavolo, la nostra vita per i prossimi giorni sarà così, cammineremo, ci svegliamo e camminiamo. E forse ancora del tutto non abbiamo realizzato i chilometri, però adesso siamo a 400 e già iniziamo a sentirli.
1: Fantastico.
2: Ma Francesca, ma io sono sempre incuriosito molto da storie come la vostra, no? Perché mi chiedo sempre com'è che una mattina uno si sveglia e si dice: dai, perché non facciamo 7000 chilometri a piedi, 11 mesi più o meno, no? Il tempo stimato, dormendo in tenda, vivendo con l'essenziale. Cioè, come nasce e da quali esperienze nasce un desiderio, un obiettivo del genere?
3: Sì, Giuliano ed io siamo da sempre appassionati di montagna, da quando ci conosciamo abbiamo fatto parecchi trekking, come per esempio il Tour de Mont Blanc, e proprio in questi trekking abbiamo iniziato a porci la domanda: ma come sarebbe vivere camminando? E quindi poi ci siamo un po' informati, Giuliano è venuto a conoscenza del Sentiero Italia CAI e me l'ha proposto e abbiamo detto: dai, partiamo per questa sfida.
1: In alcune tappe avete anche i cani che camminano con voi, ho capito bene?
3: Sì, noi abitiamo in Valle d'Aosta e quando arriveremo nella nostra regione, più o meno a metà agosto, ce le porteremo con noi. Anche loro hanno il loro zaino, sono comunque abituati a dormire in tenda.

0: Non vediamo l'ora perché ne sentiamo la mancanza.
1: Francesca, vabbè, voi siete immersi nella natura, la amate, ci vivete, quindi è proprio un contatto quotidiano, siete anche giovanissimi. Quanto manca secondo te ai vostri coetanei il contatto quotidiano con l'ambiente?
0: Diciamo che abitando in una regione comunque montuosa con tanta natura, forse in Valle d'Aosta ci sono sempre più giovani che tendono a stare all'aria aperta, però abbiamo notato che per esempio in Friuli Venezia Giulia c'è questa mancanza, soprattutto parlando con un ragazzo che abbiamo conosciuto in un rifugio, ci ha proprio detto che gli faceva strano vedere dei giovani che andavano in montagna perché là era un'abitudine...
1: Sì, poco frequentata, diciamo, più...
0: Sì, esatto, non era un'abitudine di giovani, ma magari già di persone più adulte.
2: Francesca, in un mondo che va sempre di corsa, che va sempre di fretta, in cui inevitabilmente il risultato o la meta sembrano contare spesso più del percorso, cosa vuol dire cambiare tempo, cambiare passo, accettare di diventare lenti durante l'attraversamento di un sentiero, di un paesaggio? Che esperienza è e in che modo anche in qualche modo ti cambia se lo fa?
0: Sì, all'inizio è stata una parte più difficile perché comunque magari ci fermavamo un attimo e poi dopo pochi minuti io e Giuliano dicevamo bene, dobbiamo andare, dobbiamo fare i chilometri, dobbiamo arrivare al posto tenda per la sera. Poi con il passare dei giorni abbiamo capito che anche se slittiamo di un giorno la tappa va bene, perché alla fine l'importante è godersi il momento, magari fermarsi anche a parlare con le persone. E quindi piano piano riesce anche a cambiare il ritmo, magari nella vita di prima avevamo delle tempistiche da rispettare, invece adesso pur essendoci delle tempistiche siamo molto più tranquilli, ma questo è dovuto anche all'ambiente in cui ci troviamo, alla natura che comunque ti aiuta a rilassare.
1: È possibile camminare con voi attraverso i social, Giulia Franci _ on the trail, questo è l'account social per chi volesse seguire il vostro viaggio e magari anche raggiungervi per qualche tappa. E Francesca, noi però magari tra qualche centinaia di chilometri ci risentiamo, va bene?
0: Sì, volentieri.
1: Ok, buona camminata, ciao e grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: male.
1: Irene Tabanelli, artista, maestra di sci, cresciuta tra l'Appennino Tosco Emiliano e le Dolomiti, sei stata protagonista di From Livigno to the Arctic. E non eri sola, tu eri l'artista, appunto, ma a bordo di questo van che vi ha accompagnato fino a Capo Nord c'erano anche Alessandro e Giovanni. Guarda, la prima domanda la voglio fare a voi, poi chiediamo all'artista cosa voleva fare, perché ha ideato questa cosa. Alessandro, tu fai il videomaker.
2: Sì.
1: Quando Irene ti ha raccontato del progetto e di quello che vuole raccontare anche attraverso le immagini, cosa hai pensato?
2: Pazzesco, subito è stato, l'ho abbracciato subito il

0: progetto, e tante idee da subito. In realtà eravamo poi, quando è nato tutto, eravamo in Francia a insegnare come maestri di sci e desideravamo tanto andare in Norvegia, innanzitutto a sciare, proprio perché questa passione che arde in noi, no, dello sci, della neve. E quando mi ha detto che voleva dipingere in cima a una montagna in Norvegia con l'oceano, i fiordi al tramonto, ho detto io ci sono e dobbiamo fare qualcosa di grande.
1: Irene, avevamo parlato di questo tuo progetto, di questo vostro progetto di far dialogare anche le opere d'arte con un ambiente naturale, ma la cosa che più mi colpisce ancora oggi è che il vostro progetto ha a che fare anche con una nuova postura, con la necessità di rallentare, di prendersi il tempo, no? Di attraversare, di non avere fretta, e in un'epoca invece, no, che ci chiede continuamente di performare, di far presto, sembra quasi una tendenza rivoluzionaria. Ti chiedo, riscontri questa necessità di lentezza un pochino? Come c'entra a vederla anche come necessità della tua, della vostra generazione?
2: Sì, in generale penso sempre che in qualche modo cerchiamo un po' tutti di staccarci anche dall'internet, dal telefono, dagli schermi, no? E questo rallentare io l'ho vissuto in Norvegia, anche perché lì il periodo in cui siamo stati aveva 24 ore di luce, 24 ore di sole. E io, che sono una persona molto notturna, anche insomma gli artisti si sa, arriva quando arriva e arriva sempre di notte l'ispirazione. E quindi questo rallentare l'ho vissuto proprio nel non avere orari della società imposti, insomma la mattina alle 9 a scuola o così. E invece sciavamo di notte col sole pieno e sì, sicuramente tanti ragazzi giovani stanno cercando modi alternativi a questa velocità che ci continua a travolgere.
1: Anche chiamarsi fuori da quella che a tutti gli effetti sembra quasi sempre di più una gara, no? In questa società che ragiona solo in termini di piazzamenti, di posizionamenti, di raggiungimento di obiettivi. È un ribaltamento di punto di vista il vostro, quasi, no?
2: Assolutamente, anche perché a me interessa proprio il processo delle cose, quindi il processo creativo. La mia opera, insomma, la mia performance è letteralmente il processo, è portare al centro dell'attenzione il processo piuttosto che insomma, il risultato. E anche il viaggio l'ho interpretato in questo modo, perché invece che prendere un aereo a Milano e arrivare a Tromsø certo, in 2 ore, ho fatto un viaggio di 13.000 km andata e ritorno. Quindi anche questo è un modo, sì, di rallentare e attraversare veramente lo spazio, vedere la luce che cambia, conoscere nuovi posti e sentirsi comunque parte di essi.
3: Giovanni, siamo in radio, che è il luogo ideale per le fotografie, no? Credo che... Però appunto è il luogo ideale per la fantasia e l'immaginazione. Tu appunto col tuo occhio fotografico hai raccontato questo viaggio, hai raccontato l'arte, quindi arte che racconta altra arte. Ci fai vedere quello che hai visto? Ci racconti appunto con qualche scatto, con qualche immagine narrata a parole, e appunto cosa ti sei portato a casa da questa esperienza?
4: Beh, mi salta subito in mente quando abbiamo fatto la seconda tela, eravamo in cima a una montagna proprio sul mare e eravamo arrivati per farla durante il tramonto. Siamo arrivati un pochino più tardi di quanto avevamo programmato, però la Norvegia, la natura ci ha sorpreso e le luci del tramonto sono rimaste per tutta la notte, che lì la notte è cortissima, e dopo un paio d'ore è sorto il sole vicino a dove era tramontato poco prima. Quindi questa cosa non l'avevamo messa in conto, colori pazzeschi durati per diverse ore, quando in realtà noi siamo abituati qua sulle Alpi che un tramonto, un'alba dura mezz'ora, bisogna rincorrerlo, bisogna programmarlo. Lì invece la natura ti spiazza e ti lascia così a bocca aperta senza neanche chiederlo.
3: Irene, poi magari ci racconti anche il significato di queste opere. Utilizzare una tecnica particolare, però ci dicevi,
2: sì,
3: prima,
2: esatto,
3: no?
2: Io la chiamo action box, è praticamente una scatola, raccontare la parola è difficile però ci proverò, è una scatola di ferro in cui, una struttura scusami di ferro che ha diverse forme e dimensioni e io lo utilizzo un po' come uno studio portatile che posso montare e smontare.
3: Qualche metro?
2: Sì, esatto,
3: un paio di metri.
2: Quella che abbiamo portato sulle spalle perché ce la siamo portati sugli zaini, i miei amici, la prima cosa che mi hanno detto, prossima volta Irene mi raccomando, in carbonio. No, vabbè, comunque sì, era 2 metri per 1,90 e 2 metri di altezza, 2 metri

0: 10 di altezza. Sono tutti pezzi che si smontano, si rimettono e poi io dipingo però sul soffitto di questa scatola. E quindi e le pareti sono trasparenti, insomma, non c'è niente dentro.
1: Ok, quindi la tela è sopra di fatto?
0: Rimane sospesa sopra la mia testa, esatto. E così cambio il centro di gravità dell'opera, perché il centro di gravità rimane la terra mentre la dipingo, tutta la materia, il colore cade verso il basso, quindi goccia verso il basso, e poi una volta che si è asciugato prendi l'opera, la sposti sulla parete e il centro di gravità diventa lo spettatore, perché fantastico. In qualche modo sì, tutte le gocce si sono...
2: È il contrario del dripping di pollo.
0: Esattamente,
2: no?
0: Cioè, sì.
2: Bellissimo. Un anti-dripping.
1: E tutto questo a che temperature lo facevate?
0: Meno 10, meno 15, le prime...
2: Quindi quando gocciolava a volte cristallizzava durante la caduta.
0: Esattamente.
3: Congelava,
0: esattamente.
3: Non è che asciugava, congelava proprio.
0: E anche questa cosa qua abbiamo dovuto fare delle prove, no Nipuz?
4: Certo, anche logistica, capire come portare tutto su. E poi i colori, ad esempio, il freddo ghiaccia, no? Quindi fornelletto, sciogliere neve anche per non doversi portare tutta l'acqua su, no? Così da avere gli zaini un pochino più leggeri e poi non far ghiacciare il colore, no? Questo era anche molto importante. E poi trovare anche il posto giusto per anche essere riparati dal vento, no? Perché gli imprevisti in montagna, come sappiamo, sono all'ordine del giorno. Un giorno abbiamo beccato vento forte al posto di sole, coperto, abbiamo dovuto scavare un buco per fare la box riparati dal vento.
3: Irene, una curiosità, leggevo, no, che fra le fonti di ispirazione per questo viaggio c'è stato tuo padre che ha raggiunto Capo Horn, Capo Nord in maggiolino, non so quanti anni fa, e tu hai pensato se ce l'ha fatta lui, forse ce la posso fare anch'io, no? Quindi diciamo per una volta un genitore che viene speso come esempio virtuoso. Ma mi chiedo, in questo tempo di genitori iperprotettivi, tu hai 23 anni, giusto? Quando hai detto a tuo padre, ai tuoi genitori, guarda, scusa papà, io vorrei farmi 15.000 chilometri, raggiungere la Norvegia, stare in giro per un po', fare installazioni, cioè, che cosa ti ha detto?
0: Allora, io parto sempre dal presupposto che parto dicendo una cosa, poi piano piano aggiungo pezzi, perché è l'unico modo, no, babbo e mamma sono molto... molto in gamba, perché mi hanno sempre dato molta libertà, anzi spesso è mia mamma che mi dice ma dai vai vai che bello, divertiti. Spesso sono io che un po' ho quasi paura, no? Sono lì e non so, sono un po' indecisa, e invece mi spinge e va sempre tutto molto bene, è stato sempre di ispirazione. Babbo sì, è andato fino a Capo Nord con il maggiolino. Solo che poi hanno finito i soldi e sono tutti là indietro.
2: Ottimo!
1: Tra l'altro la domanda è stato più complicato raggiungere Capo Nord o è stato più complicato partire dal lago Scafaiolo e arrivare a Milano scendendo dal rifugio, appunto, perché insomma da lì siete partiti questa
0: con
1: mattina.
0: I 45 gradi ci sono a Milano.
1: Sei brava.
0: No, scherzo.
1: Allora, ne parleremo ancora di questo viaggio, ma intanto un altro ospite qui a Non è mi capisce. Un articolo che abbiamo letto sulla nuova Sardegna, intitolato Il sogno americano, un sassarese a Stanford. Andrea ha scelto fra 50.000, sì, la prestigiosa Università Californiana ha messo il 18enne, appunto una selezione vastissima, e lui è stato scelto. E la cosa bella è che, insomma, frequenterà bioingegneria e musica, perché poi è una delle caratteristiche anche di Stanford, no? Che puoi comunque, certo, seguire due discipline molto lontane tra di loro, ma proprio della contaminazione fanno un valore aggiunto. È di Sassari, si chiama Andrea Gareddu ed è qua con noi. Ciao Andrea.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao, come stai? Sei felice?
5: Molto, direi.
1: ma
5: non capita tutti i giorni.
1: Non capita tutti i giorni, ma ci credevi?
5: La verità no, cioè, neanche quando ho letto la lettera di ammissione ci è voluto un po' per realizzarlo sul momento, poi l'ho letta di mattina appena svegliato, perché lì c'è tutto il fuso orario, quindi ero a metà tra il sogno e la veglia, non capivo in che fase mi trovassi in quel momento.
3: Andrea, ma tra l'altro scusami, cioè, come si arriva a Stanford? Cioè, come ci si candida? Come hai fatto tu?
5: Su questo piano logistico diciamo che c'è un sito su internet che permette in generale di fare l'application a più università americane, e studiare in America era il mio sogno fondamentalmente, l'avevo già fatto alle superiori con l'anno all'estero, il famoso anno all'estero, e tornato in Italia ho deciso ma perché no, ci provo, quindi sono entrato su questo sito, ho visto i requisiti richiesti, ho caricato tutto quello che c'è a caricare ed era veramente tanto, tanta roba. E poi ho mandato

0: aspettato finché non mi è arrivata la risposta.
1: Andrea, cioè, detta così sembra tutto drammaticamente semplice, suppongo che nella realtà non lo sia stato. Federico lo aveva accennato in apertura. Ci racconti come dialogano, se dialogano, la bioingegneria e la musica?
0: È difficile, nella mia vita sicuramente sono entrambe due parti della mia identità, cioè sono due parti veramente che mi definiscono e per questo che non ho voluto rinunciare in alcun modo. In un lato più scientifico, anche trovare l'oro onesto sarà uno dei motivi per cui vado a studiare.
2: Beh, ti sei diplomato con 100 al liceo scientifico Marconi, studi tromba al conservatorio, sei cintura nera di karate, sei uno che, insomma, quello che fa lo fa bene. Però di questa intervista, appunto, c'è una frase che mi ha colpito. Dici che anche nella tua esperienza di studio all'estero hai compreso che il fallimento là, quando dicevi là, negli Stati Uniti, non è uno stigma, se una cosa non va si riparte. È una visione molto diversa da quella che si ha in Italia, che si ha per esempio nella scuola italiana.
0: Secondo me sì, ma banalmente a scuola quella che conta è sempre la prima verifica, perché una volta che l'insegnante ti dà un voto è finita, è quella, se è positivo va bene, altrimenti no. Ma quella della scuola è, diciamo, espressione di quello che poi è, su larga misura, secondo me, un po' anche il modo di pensare italiano, un po' sotto certi aspetti, che tende a cristallizzare la persona in base a quello che ha fatto in passato, invece di vederne l'evoluzione, mentre lì invece tendono più a vedere il percorso della persona.
2: Andrea, complimenti, ma ci ritroveremo sicuramente nei prossimi mesi, così ci racconti, no, di questa tua nuova avventura, ma dal di dentro, così insomma andiamo a capire
0: Beh, sì.
2: bene com'è questa convivenza tra l'altro tra tromba e bioingegneria. Ciao Andrea, grazie, complimenti.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Ciao, ciao, grazie. Irene, ti vedevo annuire mentre Andrea parlava del fallimento, dell'errore, della scuola, appunto, che spesso ti mette questo stigma. È un'esperienza che hai vissuto anche tu.
3: No, però insomma, parlava del fallimento che è parte di quello che siamo e io sono d'accordissimo su questa cosa. Per me non esiste, cioè siamo fatti di fallimenti e di piccole vincite, di piccole vittorie.
2: Insomma, credo che sia un grande insegnamento. Insomma, e tra l'altro è un tema su cui torniamo spesso qui nel programma, perché ci crediamo davvero, no, in questa
3: E anche la cosa che
2: cambio di
3: diceva
2: rotta.
3: proprio che spesso non ci provi neanche e dici di non esserci riuscito. No, provaci, vai. Cioè, io quando sono partita quando ho detto a Nipuz voglio andare in Norvegia e a Giovanni, io lì per lì non avevo i soldi per andarci. Anche perché il diesel a 2,40 euro, furgone, tutto, cioè, insomma, lì per lì non c'erano i mezzi. Ce li siamo inventati, ce li siamo trovati in qualche modo,
2: Certo.
3: insomma, lavorando e anche credendoci.
4: Anche perché per vincere prima bisogna fallire in qualche modo, cioè
1: Sì.
4: bisogna provarci sempre.
1: Cioè, fallire non è una diminuzio, è la base stessa dell'apprendere, del fare esperienza, del migliorarsi, del crescere, no? Se non c'è fallimento non si dà insegnamento. Quindi, e questa però è una cosa che purtroppo da noi si tende a dimenticare.
3: Sai una cosa anche? Adesso col telefono hai un po' tutto a portata di mano in qualsiasi momento e non siamo più abituati a fare fatica
1: Certo.
3: per raggiungere un obiettivo, mentre invece lo sport è la prima cosa che ti insegna. Se non sali, non hai discesa. Quindi anche lì sugli sci noi per scendere dovevamo per forza salire.
5: Non mi capisci.

0: Amore Hard Rock, il nuovo singolo di Incubo, Cristiano Tatti, classe 2000, anche lui nella nostra playlist. Sono le musiche che sceglie la nostra Giulia Morini, questa playlist di non mi capisce, infatti era anche quasi pogava su questo pezzo, l'ho vista. E siamo qua con noi Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti, loro sono i protagonisti di questo progetto From Livigno to the Arctic. Irene, non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto quando ti abbiamo conosciuto, appunto tu hai un fratello e una sorella campioni di sci, che hanno portato a casa anche qualche medaglia delle ultime Olimpiadi, e lo sci fa parte della tua e della vostra vita, e siete maestri di sci, grazie credo anche alla scuola di sci avete raccolto un po' di soldi per la vostra avventura, insomma lo sci è proprio per voi divertimento, lavoro, professione, ma anche metafora, nel senso, quanto incide essere, giocare sulla neve, col giocare con i colori, giocare con un pennello, giocare con la fantasia, giocare con...
1: È stato molto particolare anche proprio entrare in contatto con tutte queste mie passioni, cioè abbiamo unito veramente tre passioni diverse, che sono lo sci, l'arte e la fotografia, e stiamo creando qualcosa di molto più grande. E per me dipingere lassù in cima a queste montagne è stato un po' un sogno, no? Non mi sono ancora svegliata abbastanza. Insomma, sì, veramente particolare. E ovviamente ti rendi conto di quanto sei piccolo. La montagna per me è sempre stata quasi una mamma, no? Mi ha sempre cullata, insomma. Da quando sono piccola e mi fa sentire libera stare lì in cima a queste montagne. Poi tra l'altro mi sono posta anche una domanda: ma perché vogliamo arrivare in cima? Perché vogliamo arrivare in cima a tutti i costi? Però una volta che ci arrivi in cima e guardi attorno e vedi tutto dall'alto e dici: io ci sono salita qua con le mie gambe, e quel momento lì è bellissimo. Cioè,
2: ma poi anche quando sei in cima guardi giù la vallata in cui magari abiti e ne apprezzi la bellezza in quel momento lì
1: da un altro punto di vista, certo, perché cambiare punto di vista è molto importante, soprattutto per i giovani, secondo me.
0: No, però mi chiedevo se in quella montagna innevata vedi una montagna innevata o vedi una tela, tu cosa vedi?
1: Anche quello, esatto, ne parlavamo proprio.
3: Sì, la similitudine tra arte e sci è molto, molto vicina, anche perché facendo freeride spesso sciamo su pendii vergini dove non ha sciato nessuno, e quindi ogni sciatore va a dipingere la propria linea, è una firma.
2: Certo.
3: E poi ti guardi indietro, dici: quella l'ho fatta io, quella l'hai fatta tu. È veramente arte alla fine.
2: Vabbè, la pittura e lo sci in realtà sono entrambe attività che hanno a che fare con il corpo, con il movimento, con il gesto, no? Quindi è bellissima questa immagine di voi che dipingete sulla neve fresca. Alessandro e Giovanni, voi siete, no, torniamo un attimo al vostro docufilm, siete coloro che hanno fatto le riprese, siete i montatori del docufilm, lo state montando. Forse giova a ricordare che il montaggio è forse la parte più importante, no? Poi, perché letteralmente lì si crea il film, si decide cosa tenere dentro, cosa lasciare fuori. Cartier-Bresson direbbe, no, è la scelta proprio dell'attimo decisivo. Che cosa state cercando di valorizzare nel montaggio? Che cosa state cercando di dare più spazio? Qual è la linea che state cercando, l'evidenza che cercate di porre in essere?
4: Sicuramente, prima cosa, la stavamo già parlando appunto della metafora, della similitudine tra lo sci e l'arte, anche perché sciare, tracciare la tela, tracciare il pendio è comunque un'espressione della propria arte, della propria persona, nel senso che ognuno ha delle caratteristiche fisiche, quindi scia in un modo diverso e quindi certo, disegna il pendio in un determinato modo. Allo stesso tempo l'artista ha qualcosa dentro che vuole esprimere e lo mette sulla tela. Dall'altra parte credo che sia importante anche quella che è la condivisione, perché Irene è un po' il nucleo di tutto, che ha polarizzato le nostre energie, le nostre idee di diverse persone, quindi comunque un gruppo anche, certo, accomunato alla passione dello sci, della neve, ma con un gruppo eterogeneo, no? Con energie diverse, caratteristiche diverse, che poi hanno permesso di creare qualcosa di innovativo, nuovo e più grande anche di noi, no?

0: Sì, altra cosa, oltre all'idea creativa, molto importante in un docufilm, è anche ritrarre il processo, perché uno magari vede la tela di Irene e dice bella, però se mostri anche il processo, come è stata fatta, è stata portata in cima alla montagna in spalla, è stata ripresa da noi due con gli zaini ancora più pesanti per l'attrezzatura fotografica e video, e quindi portarlo agli occhi di tutti, poi anche la tela in sé assume un altro significato.
1: Sì, la bellezza ha un prezzo, è quello che diceva prima Irene, no? Che siamo abituati oggi a risultati veloci, esatto, immediati, istantanei, invece per ottenere un risultato, raggiungere un obiettivo, devi mantenere uno sforzo nel tempo. Step.
2: Allora, poi ci devi ancora descrivere le opere che hai realizzato, però ti lascio ancora i nostri ascoltatori in attesa. Nel frattempo apriamo un'altra finestra, come ci piace fare qui a Non Mi Capisce. Lo facciamo con Andrea Papalaro, da 23 anni, è uno studente di diplomazia e cooperazione internazionale dell'Università di Trieste. E visto che l'arte, appunto, è un modo per esprimersi, parliamo ancora di comunicazione. Lui è appena stato designato giovane delegato d'Italia alle Nazioni Unite per il mandato 2026-2027, insieme a Sofia Gioria, non lo so, e da settembre rappresenterà i giovani italiani nei principali contesti istituzionali internazionali. Ciao Andrea!
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
2: Wow, cioè, questa presentazione si porta dietro un sacco di responsabilità, sei pronto?
3: Parecchio, avete alzato l'asticella, quindi...
2: No, ma mi sa che te la sei alzata da solo questa asticella. Quindi da settembre fino a novembre sarai a New York per partecipare all'81esima edizione Assemblea delle Nazioni Unite, appunto, e sarai un po' un portavoce insieme alla tua collega delle istanze delle nuove generazioni del nostro paese.
3: Esatto, io e Sofia Gioria, che è già dottoressa in economia internazionale, attualmente studentessa in relazioni internazionali a Roma e studentessa anche in SIOI, siamo stati designati dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, che ringrazio, che dal 2017 coordina, organizza appunto il programma dei giovani delegati d'Italia alle Nazioni Unite in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio dell'Agenzia Italiana per la Gioventù e con il supporto di Reale Foundation. L'idea è quella, appunto, di designare due giovani, una ragazza e un ragazzo, che possono essere portavoci delle istanze, delle priorità, delle idee dei giovani italiani, per portare, ecco, appunto, rappresentare la voce dei giovani italiani e cercare di plasmare quelle che magari sono le priorità, l'agenda politica, in occasione, in questo caso, per il periodo che mi vedrà insieme a Sofia, ecco, rappresentanti degli italiani dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e appunto staremo da settembre a novembre a New York.
1: Andrea, ma allora quali sono le istanze, i temi che avete intenzione di proporre? Cioè, quali quelli che stanno più a cuore, secondo te, secondo voi, alla vostra generazione?
3: Prima si parlava dell'importanza di ottenere un buon risultato, un ottimo risultato, che richiede del tempo, che richiede, io direi, anche il confronto costante e continuo con gli altri. Quindi le priorità che noi individueremo all'interno del nostro mandato saranno frutto comunque di un confronto attento, di un ascolto, di un dialogo con i giovani italiani. È quello che stiamo facendo, partecipando già alle iniziative, anche se non siamo ancora entrati effettivamente in carica, perché appunto, come avete ricordato, il mandato inizierà a settembre, partecipando alle attività dell'Agenzia Italiana per la Gioventù. Penso al viaggio di ricordo, penso a Generazione 57, un viaggio che si terrà nelle prossime settimane a Palermo. Sono questi i momenti di incontro che ci consentono di confrontarci con giovani studenti, giovani neolaureati, giovani che si impegnano all'interno della società civile, che si impegnano politicamente, per comprendere effettivamente il loro punto di vista. Parlavamo prima di prospettive, quindi l'importanza di affrontare dei temi a 360 gradi. E poi c'è un costante comunque confronto con i nostri predecessori, con gli ex giovani delegati, è una consultazione di quelle che sono state poi le risposte e le idee che loro hanno raccolto. E sicuramente i temi che stanno più a cuore ad oggi ai giovani italiani, poi nelle prossime settimane lanceremo un nuovo forum e una nuova, diciamo, call di idee per comprendere quante più opinioni e punti di vista dei giovani italiani, e per questo invito magari a seguire quanti interessati il nostro profilo su Instagram, digitando UNID Italy, e quindi Giovani Delegati d'Italia alle Nazioni Unite. I temi che stanno sicuramente a più cuore sono quelli della giustizia, della pace, della partnership per gli obiettivi. Quindi in particolar modo noi agiremo poi nell'ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibili presenti nell'Agenda 2030, quindi gli obiettivi 16 e 17, ma anche la parità di genere, l'istruzione di qualità, il clima, la lotta contro il cambiamento climatico, ecco, è una anche delle priorità che sono emerse dalla consultazione dei giovani.

0: così come salute e benessere.
1: Andrea, tanto seguiremo poi da settembre, ottobre, insomma, tenteremo di essere lì con voi anche attraverso la tua e la vostra voce. Volevo farti un'ultima domanda. So che tu hai scelto di dedicarti agli altri quasi in risposta degli atti di bullismo che hai subito nella scuola. Prima parlavamo di scuola, parlavamo di caduta, parlavamo di fallimento. Questo darti agli altri, diventare anche portavoce dei bisogni degli altri, è stata una risposta per te a questi atti?
0: Diciamo che il periodo della prima media è stato sicuramente, penso, il peggior anno della mia vita fino ad oggi, e spero che resti tale, che non ci siano poi delle esperienze negative in futuro. La mia idea, la mia intenzione, soprattutto in quella fase lì, quando comunque andare a scuola e il confronto anche con i miei coetanei diventava, era un incubo quasi, la mia idea era sempre stata quella di diventare qualcuno che io avrei voluto accanto in quel momento. E questo poi ho cercato almeno di farlo donandomi agli altri, ma non lo dico senza darmi meriti, perché non penso di averne, prima col volontariato all'interno della Croce Rossa Italiana e poi diventando più grande con maggiore autostima, cercando di impegnarmi anche nel mondo dell'associazionismo studentesco. Penso ad esempio a MSOI Gorizia, che è il comitato che ho l'onore di dirigere da 2 anni, ci sto all'interno da 3 anni, perché l'idea è che noi siamo circondati e bombardati da notizie negative, da notizie brutte. È vero, il mondo è in guerra, ci sono conflitti costanti, un'instabilità geopolitica che fa paure, minacce continue che provocano timore, che incutono timore. E allora, se noi giovani possiamo essere portatori di pace, possiamo essere portatori di speranza, basandoci comunque su quanto di buono, di positivo, di bello, di gentile accade nel mondo, e io penso che la vostra trasmissione in questo sia fondamentale, perché intervistate giovani under 25 che si impegnano, che credono in dei progetti, che vogliono diffondere la pace e la bellezza. Io penso che sia questa la chiave giusta per vivere, per costruire un presente migliore, un futuro sostenibile, un futuro dove noi giovani vivremo, e quindi un futuro che possa, ecco, essere quanto più accogliente possibile, ma che possa essere di sostegno a quanti magari vivono situazioni di sconforto, di disagio, che si sentono soli, che si sentono abbandonati. Io penso che il quadro poi delle Nazioni Unite, il consenso internazionale più importante, possa essere di ispirazione per molti giovani, possa essere, ecco, un punto di partenza fondamentale per questo messaggio che noi giovani vogliamo portare e siamo promotori, che è quello di un messaggio di pace, di rispetto tra i popoli, di rispetto tra stati, di rispetto tra le nazioni. Diffondere quelli che sono i principi, i valori delle Nazioni Unite, cerchiamo di confrontarci, parliamo di quanto di bello noi facciamo, quanto di bello ci circonda, come possiamo migliorare.
1: Grazie Andrea, in bocca al lupo per il tuo lavoro e per il vostro lavoro, ma ci risentiamo sicuramente.
0: Grazie, appunto, infinite.
1: Grazie. Ciao.
2: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Non è mica pisci, oggi è l'arte, filo conduttore di questa puntata, l'arte, la comunicazione, l'espressione, insomma, ragazze e ragazzi che si sentono protagonisti. Irene, tu sei nata in un piccolo borgo, in un piccolo rifugio di un piccolo borgo, di un piccolo comune, insomma, sugli Appennini. Frequenti ancora Fanano e questa zona. Ma quando dicevi che volevi vivere d'arte, volevi fare l'artista da grande, cosa sentivi attorno?
2: Sicuramente è stato sempre un po' un sogno fin da bambina, ma so per certo che si può vivere d'arte. Però io, oltre che vivere d'arte, vorrei proprio passare la mia passione, ecco. Okay. Quindi quello è ancora più difficile, secondo me, perché se vuoi, insomma, lavorare all'interno della scuola e così, e con l'arte, sì, è sempre complesso. Però non mai dire mai.
1: Andiamo a raccontare gli esiti di questo progetto. Un primo esito c'è già stato, sono state le tue opere. Cosa hai realizzato?
2: Ho realizzato 4 opere alla fine, su 3 montagne diverse e una invece a Capo Nord, quindi il mitico luogo, la fine del mondo, insomma, sì, veramente mitico come posto. Però adesso sono state esposte per adesso a Zurigo.
1: Hai dato dei titoli a queste opere?
2: Allora, ce n'è uno che in particolare mi piace molto e ti dirò questo, è il volo della pernice, perché in cima a una montagna, quando siamo arrivati proprio sulla cima, abbiamo trovato le tracce della pernice, che è questo uccello che si trova anche nell'arco alpino in verità, e la sua particolarità è di cambia il piumaggio, quindi parlavamo, no, che è un animale che si adatta, esatto, all'ambiente, un po' come noi, ma proprio si adatta alle stagioni anche, e ha spiccato il volo, ha lasciato le ali, diciamo, il battito d'ali, e mi piaceva molto come concetto, spiccare il volo, lanciarsi verso l'ignoto, fare questo passo verso l'infinito, no? E niente, mi era piaciuto molto questa cosa qua.
1: E poi c'è la domanda che mai andrebbe fatta a un regista o due registi in questo caso: quando vedremo il documentario?
3: Quando sarà finito?
1: No, insomma, so che state lavorando, so che in autunno, esatto, avete qualche obiettivo, avete i festival, insomma, siamo bene curiosi. Ovviamente tenteremo di farlo vedere anche in radio quando è pronto, e faremo ascoltare qualche estratto, e insomma, saremo qui.
0: Non mi capisci.

0: Pasti al bar, il titolo del sindaco di Calido, lo trovate sui social, un artista classe 2000, nato e cresciuto nella provincia di Vicenza, anche lui nella nostra playlist, la playlist di Non Mi Capisci, la trovate su Spotify con la musica emergente che noi facciamo passare. Chiudiamo, Matteo, questa puntata con una bella storia, mette insieme calcio ed Erasmus, terra e terre straniere, passione e cucina, insomma un bel viaggione quello che andiamo a fare.
1: Sì, beh, ma sai che quando si parla di cucina io sono sempre felice, ma in particolare devo dire che il nostro ospite ha trovato anche una maniera interessante e intelligente per usare i social e per sfruttarli anche come un volano per generare piccoli profitti, unendo tutte queste sue passioni. Quindi sono molto curioso di sentire la sua storia.
0: Poi ho l'ennesima storia che negli anni ho trovato di ragazze o ragazze che vanno a fare l'Erasmus in Nord Europa e poi non tornano. Ciao Cristiano, benvenuto.
2: Ciao a tutti, grazie per avermi.
0: Allora Cristiano, anche per te l'Erasmus in Norvegia e poi hai deciso che lì non si stava poi così male, vero?
2: Sì, esatto, sono andato a Tromsø, qualche centinaio di chilometri sopra il circolo polare artico, e mentre ho fatto il secondo anno di triennale lì ho lavorato anche, siccome la borsa non copriva interamente i costi di vivere nel Nord Europa. E dopo qualche mese in Italia sono stato richiamato da un altro posto nello stesso campo, sempre nella ristorazione a Tromsø, e ho deciso di tornare.
0: E vai. Cristiano Vigorelli, 24 anni, tu vieni dalla provincia di Brescia e ti abbiamo scoperto grazie a questa bella intervista che è uscita sul Corriere di Brescia, dove racconta un po' il tuo progetto, no? Con l'account Non Solo Trasferte. Cosa ti sei inventato?
2: Ma allora, è una passione che ho da sempre, di partenza quella di viaggiare, e da quando ho iniziato ad avere la possibilità anche di vedere partite nei posti che visitavo, oltre che nelle zone da dove vengo. E allora ho pensato, perché non metterlo online, non postarlo, magari può piacere a qualcuno.
1: Cristiano, no, ma la tua particolarità è che tu non segui e non mostri solo le partite diciamo delle grandi squadre, dei grandi stadi europei, ma anche quelle delle piccole squadre di periferia, no, dei posti in cui ti muovi, quindi è tutto all'ennesima potenza. Mi verrebbe da chiederti con una battuta che cosa dice la tua ragazza o che cosa dicono i tuoi genitori di questa passione, no?
2: Allora, i miei genitori, a loro fa solo piacere, solo mi raccomandano le classiche cose da genitore quando mi sposto da solo, eccetera. La mia ragazza, diciamo, bisogna trovare un equilibrio, ecco, spesso vado da solo, se invece sono in giro, insomma, con lei, ma anche con amici che non hanno questo interesse, bisogna trovare dei compromessi.
0: Ok, ma quanti stadi visiti in un anno, mediamente?
2: 25-30.
0: Ok, in giro per il mondo.
2: Sì.
0: Ok. E poi appunto vai anche nei piccoli stadi, fai anche delle telecronache tutte tue. Ne abbiamo estrapolata una dal tuo account social Non Solo Trasferte. Andiamo ad ascoltarti.
3: Sabato pomeriggio. Oggi sono finito nella campagna norvegese.
4: Mamma, tu stare in pensiero per me. È bellissimo qui. Mi hanno mandato in Val di Susa.
3: A 100 km da Oslo, più precisamente a Raufoss, paese di 7000 anime. Preso il treno e mi sono goduto queste due ore, sia perché non c'era ovviamente nessun altro, sia per il paesaggio fuori, davvero bello. Per le due sono arrivato, dopo aver visitato il centro, costituito da una strada e un sushi, sono arrivato con larghissimo anticipo allo stadio. In mezzo a un bosco si trova il Nammo Stadion, tempio calcistico in legno che può ospitare 1800 cuori coraggiosi. Benvenuti a Raufoss Ålesund dal 13 settembre 2025, di Serie B norvegese. La partita non è stata troppo entusiasmante a livello di reti, ma entrambe le squadre hanno spinto molto. Alla fine la spuntata l'Ålesund, grazie mille, man of the match dentro e fuori dal campo, grande Elias. Allo stadio posso solo dare 2 minuti, un po' mi dispiace, ma la
0: E vabbè, insomma, uno stadio nel bosco, uno stadio in legno, già con 2 aggettivi ci hai raccontato un mondo. Cristiano, di solito andare allo stadio è un gran freddo, immagino che farlo a quelle latitudini sia anche peggio, no?
2: Allora, sì, più o meno da questo mese, insomma, da ottobre fino a ottobre non ci sono grossi problemi, anche perché in realtà in Norvegia il campionato va da aprile a fine novembre, appunto per evitare i mesi di freddo e nevicate pesanti, insomma. Quindi è giusto ottobre-novembre, gli ultimi 2 mesi, dove diventa, diciamo, interessante andare allo stadio e star fermi 2 ore, però niente di impossibile.
1: Cristiano, dato che ti sposti così tanto, fai così tanti viaggi, ti fermerai naturalmente anche fuori a dormire, insomma, come riesci a finanziare questa tua attività e questa tua passione? Basta il lavoro o hai trovato il modo, anche lo dicevamo in apertura, un pochino di, come dire, di sfruttare i social e la tua attività social per cofinanziare questa tua, questi tuoi spostamenti?
2: No, allora, siccome è poco più di 6 mesi che ho aperto questa pagina e non c'è alcun tipo di profitto in termine economico, e quindi quando mi sposto, se decido di fare tutte queste cose, bisogna cercare di risparmiare in qualsiasi maniera, ovvero un volo all'alba piuttosto che uno scalo extra, piuttosto che alloggiare in ostello, che è da dove vi sto chiamando adesso in realtà. Quindi ovunque si può risparmiare, ovunque si ha un'opzione B, allora scelgo quella.
0: Cristiano, esco un attimo dalla tua passione, parliamo invece di questa esperienza di vita all'estero, di vita in Norvegia. Quando guardi i tuoi coetanei, o magari sarai rimasto in contatto con un sacco di amici e amiche e li vedi qui in Italia, Che pensi? Oppure com'è l'Italia vista da lì?
2: Allora, io credo che non esista una scelta giusta, anche perché io sono il primo qui, manca l'Italia e non vede un progetto a lungo termine, nel senso di 10-20 anni di permanenza in Norvegia. Quindi capisco benissimo chi è rimasto e capisco chi è partito prima di me, per carità. E appunto, una volta raggiunta una certa stabilità in Norvegia, non sarebbe una cattiva idea riavvicinarsi in Italia.
0: Ok. Andrea Rovaniemi per Natale?
2: Per Natale questa volta tornerò a casa. L'anno scorso sono stato a Natale da solo a Oslo e non è stata una grande idea quel anno di poi. E quindi grazie anche a una chiusura, insomma, abbastanza prolungata del ristorante dove lavoro, posso stare a casa, diciamo, non coi giorni contati.
0: Bravo, vai tu in trasferta. Non solo trasferte, Cristiano Vigorelli, grazie davvero per essere stato con noi. Ciao e buoni stadi. Ciao, ciao, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao. Ciao.
1: E anche oggi siamo arrivati alla fine. Non mi capisci vi aspetta tutti i giorni su Radio 24. Ci risentiamo domani.

0: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: GR 24 di mezzanotte.
2: Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito, è il quinto femminicidio da Ferragosto. Scontro verbale fra Trump e l'Iran su Hormuz, petrolio a 91 dollari, gas TTF a 64 euro, il doppio rispetto a gennaio. Migranti, anche la Svizzera ci rimanderà i dublinanti, ma salta il primo arrivo da Berlino, la 22enne somala trova asilo. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Martin Garramone in regia. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. Il marito ha confessato. È la quinta donna uccisa in 4 giorni. Le altre sono Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, Venezia, dall'ex compagno che si è poi suicidato. Ornella Fora Stefano, 46 anni, deceduta il 16 agosto dopo essere stata picchiata a sangue ad Amendolara, Cosenza, e abbandonata davanti al pronto soccorso. Per il delitto è stato fermato il compagno. Maria D'Alessandro, 75 anni, uccisa a coltellate il giorno di Ferragosto dal marito a Sant'Angelo a Cupolo, Benevento. E Iole Liberatori, uccisa e chiusa in un armadio a Tor Bella Monaca, Roma. È stato arrestato il figlio 51enne, tossicodipendente, l'avrebbe aggredita per denaro.
3: Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, in cucina davanti a 2 dei loro 5 figli, uno dei quali minore, è una casalinga 50enne di origine polacca, la vittima del femminicidio avvenuto ieri a Colleferro, piccolo comune a 60 km da Roma. L'uomo, un 69enne nato in Tunisia ma residente in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dalla loro abitazione e ha subito confessato. Il nuovo femminicidio arriva a pochi giorni da quello di Tania Terrin, la 39enne della provincia di Venezia, uccisa a Ferragosto dal suo ex, che poi si è tolto la vita, una vicenda sulla quale emergono nuovi particolari. Oltre che dalla sua vittima, l'uomo in passato era stato denunciato per 3 volte anche dalle sue precedenti compagne, ma dopo l'ultima aggressione aveva ricevuto soltanto un ammonimento da parte della questura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E quello di Colleferro potrebbe non essere l'ultimo caso di femminicidio. La donna di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Corigliano Rossano, Cosenza, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa, fanno sapere gli inquirenti, e al vaglio c'è la posizione del marito, con cui era al momento della morte. Ha trovato accoglienza in Germania la ragazza somala in procinto di essere trasferita in Italia, ma la questione migranti continua ad agitare l'Europa. La Germania ha deciso di prorogare fino alla prossima primavera il blocco di Schengen alle sue frontiere, mentre anche la Svizzera ha annunciato che riprenderà a fine mese a trasferire i migranti arrivati dall'Italia, i cosiddetti dublinanti.
4: A fine agosto, dopo 4 anni di sospensione, la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti richiedenti asilo arrivati dal nostro paese in base alle norme previste dal regolamento di Dublino e al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. I primi voli sono stati prenotati, dice Magdalena Bakar, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, persone arrivate in Svizzera dopo il 12 giugno 2026. La ripresa dei trasferimenti avverrà gradualmente con l'obiettivo di evitare un sovraccarico del sistema e di consentire alle autorità dei due paesi di testare i nuovi meccanismi. La Germania intanto prorogherà per altri 6 mesi i controlli alle frontiere introdotti nel settembre 2024. Il governo tedesco motiva la decisione con la situazione ancora tesa alle frontiere esterne dell'Unione Europea e con la necessità di impedire un nuovo aumento

0: degli ingressi irregolari. Mentre resterà in Germania la ragazza somala di 22 anni che Berlino intendeva espellere in Italia. La giovane ha ricevuto asilo in una chiesa evangelica di Norimberga. La ragazza, dice Stefan Reichel, presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, rimarrà sotto la protezione della chiesa evangelica fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A Gaza si torna a morire per le bombe israeliane. Sono almeno 5 le persone uccise, tra cui un bambino, in un attacco condotto dall'esercito israeliano con droni su un caffè nella zona portuale a ovest di Gaza City. L'attacco ha causato anche molti feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. Il governo israeliano ha rivendicato l'attacco contro terroristi di Hamas, dicono responsabili del 7 ottobre. Dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran è stallo totale tra Washington e Teheran.
2: Torna ad alzarsi il volume dello scontro sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump sui social lo definisce nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo e ne rivendica operatività e controllo. Correggeremo l'illusione di un uomo delirante, la replica di Teheran, secondo cui lo stretto è e resterà chiuso finché Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni. Secondo la CNN, l'Iran starebbe progressivamente perdendo il controllo. Nelle ultime 2 settimane oltre l'80% dei transiti è avvenuto lungo la rotta omanita, corridoio di navigazione autorizzato dall'ONU a cui Teheran si oppone. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Borse in rosso a Wall Street, indici in ribasso, in particolare il Nasdaq meno 1,33%, trainato al ribasso dal meno 4% di Meta nel giorno di avvio del processo in California per presunti danni alla psiche dei minori. Negative anche le borse europee e le tensioni in Medio Oriente spingono il gas europeo con i programmi a 64 euro al TTF, più del doppio rispetto a prima della guerra.
3: Le tensioni in Medio Oriente, con la sfida sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran, che riporta il petrolio sopra i $90 al barile, e le vendite sul comparto tecnologico, amplificate anche dalla corsa dei rendimenti dei bond governativi. Sono i fattori che hanno mandato in rosso tutte le principali borse europee e Piazza Affari e Maglia Nera del vecchio continente, con un passivo finale dell'1,1%. Sul FTSE MIB acquisti sul comparto energetico, con Eni che chiude in rialzo dell'1% e Snam dell'1,3%. A svettare però è Nexi più 2%, che continua a beneficiare della prospettiva di una salita di GDP nel capitale e del risico nel settore dei pagamenti digitali. Soffrono invece i titoli del comparto tech, con Prismian meno 4,9% ed ST meno 7,6%, che scivolano in coda al listino principale. Enrico Miele da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Martin Garramone in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
5: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa

0: Comunità, un nuovo localismo che fa delle dinamiche anche sociali una forte leva competitiva. E nella riflessione finale parliamo di una serie TV che racconta il valore affettivo degli oggetti.
1: Non tocca niente, che te compreresti solo zozzeria.
2: Non c'è niente.
1: È lontano dal Gran Caramel.
2: Ma scherzi.
1: Te metti dentro.
2: Che cos'è?
1: Polenta.
2: La polenta? Agosto.
1: Era in offerta.
0: Come sta cambiando la spesa degli italiani? Dove, quanto, come comprano per le esigenze di tutti i giorni? È la fotografia che ci fornisce anche quest'anno Nielsen IQ Insight Summit, la fotografia di un settore in buona salute che cresce del 3% a 133 miliardi di euro se guardiamo solo al largo consumo, del 2% a 191 se guardiamo a tutta la GDO, con una dinamica inflazionistica tutto sommato sotto controllo. Questo fa sì che la crescita sia ripartita tra valore e volume. Ecco che cosa ci hanno detto Romolo De Camillis, Retail Director, ed Enzo Frasio, amministratore delegato di Nielsen IQ Italia.
3: Il consumatore italiano oggi è molto più attivo e la frequenza d'acquisto è salita del 9% nell'ultimo anno, che diventa addirittura un più 14% tra le famiglie più giovani. Ovviamente questo significa che abbiamo più opportunità di visitare negozi, ma non che spendiamo di più, diciamo, quando acquistiamo. Anzi, potremmo dire che la spesa degli italiani sta diventando sempre più frammentata. Quindi visitare tanti negozi fisici oppure online sta diventando la normalità. Oggi, parlando di canale fisico, una famiglia frequenta in media 6,3 insegne diverse, quindi siamo poligami, non siamo fedeli ad un unico negozio, e questo in generale erode il livello di fedeltà delle insegne, quindi solo un'insegna su quattro oggi riesce a far crescere il proprio patrimonio di fedeltà.
0: In che misura il risparmio in questo momento guida le decisioni?
3: È una componente importante, quindi la riduzione di fedeltà, le spese più frequenti hanno delle ragioni diverse. Una, direi, un po' più antica, no? È proprio legata al risparmio. Compriamo solo quello che ci serve, non facciamo più una spesa settimanale, una grande spesa settimanale nell'ipermercato, o meglio, questa tipologia di spesa diventa sempre più rara, proprio perché comprando di meno compriamo esattamente quello che ci serve e riduciamo gli sprechi.
0: Per quanto riguarda i canali e i format distributivi, quali sono le evidenze?
3: Anche in questo caso possiamo parlare di un'evidente frammentazione. Sicuramente ci sono canali specializzati come quelli del casa, del persona, che vanno meglio. Sicuramente c'è l'online in grande spolvero, soprattutto relativamente ad alcune categorie, come ad esempio il beauty o il pet. Segnali invece di stanchezza, che poi arrivano anche da lontano, quindi non sono solo dell'ultimo anno, arrivano dai grandi ipermercati, dalle grandi superfici. In generale il largo consumo un po' meglio, diciamo, dei beni tecnologici. Complessivamente per il largo consumo registriamo una crescita nell'ordine del 2%, questo è il consuntivo del 2025, mentre per il mondo dei beni della tecnologia dei durevoli il segno è leggermente negativo.
0: Una riflessione particolare, non è il primo anno, è una tendenza che si sta consolidando, merita il mondo pet, perché è veramente un mondo a parte.
3: Sì, infatti se vogliamo fotografare un po' le grandissime variazioni che ci sono state nel mondo dei consumi, il pet è proprio la categoria simbolo dei nuovi stili di vita. È una domestic revolution. Oggi in Italia ci sono 65 milioni di animali domestici e costituiscono a tutti gli effetti parte della famiglia, diciamo, a cui appartengono. Questo si traduce chiaramente in termini termini di vendita in uno dei comparti più dinamici nel corso degli ultimi anni. Anche in questo caso sono cresciute, diciamo, le vendite e le frequenze di acquisto, e la conformazione, diciamo, dei canali, quindi delle fonti di approvvigionamento, è particolarmente moderna

0: è diversa rispetto a categorie più tradizionali. Ad esempio, diciamo, tra specializzati e online, quindi negozi specializzati in questa categoria e acquisti online, si arriva circa al 50% del mercato, quindi sicuramente qualcosa di molto diverso rispetto a categorie meno giovani. Quindi pet potremmo dire è un caso perfetto per capire il nuovo consumatore, con alta fedeltà ai bisogni e bassa fedeltà al canale, e dove diciamo anche in questo caso bisogna unire un po' le componenti di qualità con le componenti di servizio e di convenienza.
1: Vediamo sia in volume che in valore delle tendenze positive che fanno ben sperare per la chiusura dell'anno. Sicuramente tutte le tematiche esogene che stiamo affrontando in questo momento, che tutta la business community sta affrontando, non sono semplici, ma la reazione in questo momento è assolutamente positiva.
2: Un contesto geopolitico incerto che mette a rischio le filiere, le catene del valore, l'approvvigionamento delle materie prime. In questo contesto, che cosa fa la differenza nel retail oggi per i brand e per le insegne?
1: Agire e non tergiversare. I nostri retailer e le nostre brand in Italia sono i primi della classe nel non tergiversare nell'agire. Cosa intendiamo? Intendiamo che vanno prese scelte importanti in tempi molto brevi, nonostante non si abbiano tutte le informazioni su cosa possa accadere, soprattutto sui prezzi delle materie prime. Pensiamo anche al petrolio, pensiamo al gas, agli impatti sull'energia, piuttosto che ad altre situazioni. Agire in che senso? Comunque, tornando ai temi della GDO, abbiamo un mercato positivo in questo momento, che nasconde ovviamente luci ed ombre, con una parte della popolazione che ha una capacità di spesa importante, che sta continuando ad acquistare, e invece una parte di popolazione che è un po' più in sofferenza per una capacità di spesa più piccola. In questo momento bisogna cavalcare le situazioni, e quindi ci sono dei segmenti di mercato, ci sono delle categorie di prodotto, ci sono delle porzioni appunto di famiglie italiane che richiedono un certo tipo di prodotto, un certo tipo di servizio. E sicuramente le insegne, le brand capaci di cavalcare queste singole situazioni, che poi cambiano di settimana in settimana, di mese in mese, sono quelle che in questo momento riescono ad avere le performance migliori.
2: C'è una fotografia complessiva del consumatore italiano in questo momento? C'è una discontinuità con i comportamenti del passato o diciamo è ancora un momento di incertezza in cui il consumatore deve capire che cosa fare?
1: Diciamo che siamo ancora in una fase di incertezza, però già dall'anno scorso abbiamo cominciato a vedere un consumatore, l'abbiamo anche chiamato non convenzionale, quindi un consumatore che appunto si muove in maniera differente rispetto al passato. Un dato su tutti: l'infedeltà o la poca fedeltà che c'è in questo momento rispetto a retailer e marca. Siamo di fronte a carrelli meno pieni, ma molte più visite in negozio, per tradurlo in minimi termini. Quindi vuol dire che il consumatore sta cercando convenience nel miglior modo possibile. Quindi è un consumatore che cerca appunto queste caratteristiche nei prodotti, cerca il prezzo, ma cerca anche la convenience, quindi magari anche disposto a pagare un po' di più, ma ad avere un prodotto ad alto valore aggiunto che segua i bisogni che sono nuovi rispetto ai precedenti. Di conseguenza abbiamo appunto questi consumatori che stanno mutando, e chi riesce a prenderli, infatti nel nostro summit abbiamo parlato del Catch Me If You Can, citando un famoso film, Prova a prendermi, è diventata la tematica più importante, quindi cercare di aumentare la fedeltà.
3: Essere e avere. Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24, oppure sul sito di 24 ore podcast, o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast, nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
4: Essere e avere. Focus sui trend.
2: Think Global. Local recita un vecchio mantra del marketing che non smette di essere efficace e invita a considerare gli scenari più ampi possibili per prodotti e servizi, ma senza dimenticare le dinamiche territoriali di contesto in cui si inseriscono e con cui dialogano. Una riflessione diventata molto preziosa nel mondo del retail, dove il macro detta le regole, grandi gruppi, grandi catene, brand internazionali e tendenze globali, ma il micro, quindi la declinazione locale di tutti gli elementi di cui sopra, anche a livello sociale, fa la differenza. Di nuovo localismo del retail come tendenza tutta da esplorare, parliamo con una delle nostre trend forecaster, Luisa Aschiaro. Ciao Luisa, bentrovata.
5: Ciao Maria Luisa e un saluto ai nostri ascoltatori.
2: Non più solo prossimità fisica, dunque, Luisa, ci suggerisci, ma un'integrazione sempre più allargata e diversificata dei negozi nel tessuto sociale. Il primo caso che hai mappato per noi ci porta a Milano.
5: Sì, è vero, è proprio così. Queste nuove, diciamo, declinazioni strategiche anche del retail. Siamo a Milano con un negozio che è proprio recentemente stato aperto, ma in realtà è una rinascita questo, perché parliamo di un brand davvero con una bella storia antica. È Satenain Store, Milano 1883, è l'anno in cui nacque questa profumeria preziosa di alta gamma, profumi che sono diventati iconici per la nostra storia. Mi viene in mente un nome famosissimo, che è la famosa Orchidea Nera, di cui era ambasciatrice Sofia Loren, per esempio, negli anni 50. Ecco che il brand ha pensato proprio di ripartire anche dalla realtà del punto vendita, con una relazione molto particolare con la realtà di Milano, con la quale naturalmente c'è un legame strettissimo, che è da un lato sia culturale, vedremo, ma anche soprattutto architettonico, mi viene da dire. Ecco che questo retail, tra l'altro a due passi da Piazza del Duomo, con un'estrema sofisticatezza sia architettonica che di interior, cerca di proprio rielaborare questo tipo di ospitalità milanese, con, da un punto di vista architettonico, uno spazio di accoglienza, quello dove si entra, che ricorda questa portineria, poi uno spazio più sensoriale dove degustare, tra virgolette, mi viene da dire, conoscere i profumi, e poi uno spazio più legato all'arte e al design, altra grande, diciamo, caratteristica identitaria di Milano, dove vengono allestite mostre temporanee. La cosa interessante è che qualunque elemento di interior è stato realizzato solo da artigiani locali e sono tutti pezzi unici, a partire per esempio dalle meravigliose pavimentazioni in terracotta, che sono proprio anche state rielaborate e posate secondo la tradizione milanese, le piastrelle invece quelle più lucide, che sono tipiche degli esterni dei palazzi. Quindi a partire da una sorta di grammatica, no? Di innovazione, di rielaborazione, questa ospitalità della portineria, poi si è ricreato un mondo dove ovviamente poi il prodotto sarà il principe, però a partire da questa vocazione locale.
2: Da Milano ci spostiamo a Palermo, raccontaci Luisa.
5: È nato, anche questo abbastanza recentemente, un concept store che si chiama Mini Mini, e nasce proprio da l'intenzione molto consapevole di Stefania Pia. Lei è stata corrispondente di Vogue Italia per tanto tempo a New York, poi è ritornata in Italia, in particolare si è legata alla città di Palermo, scegliendola proprio come la città di elezione per questo suo progetto, perché in realtà questo concept store è molto denso e ci racconta quasi di come i vari localismi possono interagire tra di loro, tra internazionalità e poi regionalità. Si rifà ai daily newyorkesi, ma poi all'interno la proposta, per esempio culinaria, di takeaway, è molto connessa con la cultura alimentare palermitana, comunque siciliana. Palermo, le stesse dice, come New York, è una città che vive la strada, per cui un punto vendita molto anche rivolto verso l'esterno, dove è bello, dove lei cerca proprio di creare l'interazione con le persone. E contemporaneamente anche però un luogo, la Sicilia, dove lei ha trovato in particolare un'elevatissima qualità di proposte, sia come dicevo di proposte alimentari, ma anche di artigianato locale, di gioielleria, di prodotti anche di fiori, di una qualità, dicevo, che le è sembrata la migliore per poter poi dare spazio a questo negozio.
2: Terza tappa del viaggio, l'Argentina, per un'interazione che passa dal cibo.
5: Dal cibo e ci porta in una dimensione che sia, diciamo, social, che è anche proprio molto concreta e molto fisica. Parliamo di un brand di birra Stella Artois, il brand belga, che ha trovato una soluzione per promuovere la propria birra all'interno dei ristoranti o di pizzerie di alto profilo. Questo progetto nasce dall'osservazione che Google Maps, in particolare le recensioni, viene utilizzato circa dal 70% delle persone per la ricerca di un posto dove cenare, pranzare, insomma, quando lo si desidera. Questo progetto si chiama Local Guides, le guide locali, non persone famose, celebrities piuttosto che influencer, ma persone assolutamente normali che sono molto seguite laddove postano piatti particolari. Ecco che quindi queste persone sono state convocate dall'azienda e hanno avuto il compito di mappare con delle foto naturalmente e delle recensioni veritiere più di 40 ristoranti premium, come dicevo, tra Buenos Aires e poi anche però nel resto dell'Argentina, per promuovere come abbinamento alle pietanze la birra. In questo caso il locale anche si associa un po' a un'idea di vicinanza col territorio e le persone, no? Andare proprio a cercare il più possibile di trovare una parte di autenticità in quello che poi si propone come comunicazione anche.
2: Ultima tappa a Parigi, con una realtà storica del retail, superfluo ricordarlo, ma i grandi magazzini moderni, quelli che adesso chiamiamo department store, sono nati in Francia, a Parigi, proprio con questo nome, Luisa.
5: Sì, è proprio così. Era il 1852. Le Bon Marché, in effetti, è il primo grande magazzino, credo, realizzato al mondo. Il loro, diciamo, leitmotiv è il più parigino dei magazzini, quindi partiamo già sicuramente da un retailer che sente da sempre fortissimo il legame con la città e anche con le radici poi francesi. E in particolare ve lo racconto rispetto a quello che sono delle strategie di diffondere cultura. Fanno tantissimi eventi settimanalmente, basta andare nel sito, si vede quanto offrono, oltre anche addirittura le visite guidate di notte del grande magazzino, ma anche per esempio promozione di prodotti locali nelle campagne, piuttosto anche del savoir-faire parigino francese. Mi sembra anche molto interessante ricordare quanto avviene ormai da un po' di anni, dall'inizio di gennaio quasi alla fine di febbraio, rispetto alla promozione proprio della cultura e più internazionale, però all'interno del punto vendita. Sono passati quindi autori da Ai Weiwei, Daniel Buren, Ernesto Neto negli anni, anche in questo caso convocati per organizzare mostre all'interno. E quest'anno si è trattato di Song Don, il famosissimo artista cinese che ha creato, utilizzando praticamente tutti gli spazi del magazzino, dalle vetrine 21 piuttosto che all'interno piano terra vicino alle grandi scale e al primo piano, questa mostra che si intitola Objets divers et variés. Scusate il mio francese, però lo dico in italiano, quindi oggetti diversi e variati, vari. Chiaramente fa subito riferimento a Ready Made di Marcel Duchamp, che era stato negli anni 1913, aveva creato questa sua prima mostra, cioè comunque ha posto l'accento sul fatto che anche gli oggetti comuni che noi troviamo nella nostra realtà possono trasformarsi, e come aveva fatto lui, in oggetti artistici meravigliosi. Ecco, sulla falsa riga di questo, Song Dong ha per esempio chiesto sia ai dipendenti di Le Bon Marché che ai loro clienti, che poi se stesso, di portare degli oggetti usati, quindi, o del passato, per poi creare delle diverse, diciamo, esposizioni da diorami, piuttosto che un enorme lampadario stile meraviglioso con delle bottiglie. Quindi comunque lo scopo dell'artista era quello di trasformare l'ingresso nel grande magazzino come all'interno di una mostra, e invece per coloro che invece fossero già esperti d'arte di provare a vedere la connessione con anche quanto nella nostra società sicuramente c'è con il consumo. È un consumo però molto condiviso per tutti.
2: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
5: Alla prossima.
4: Il consumautore.
6: Amavo una donna così tanto da conservarne i capelli, le sue mollette, tutti i suoi oggetti, solo per poter ritrovare conforto in essi per anni.
2: Si intitola Il Museo dell'Innocenza, è la nuova serie Netflix tratta dall'omonimo libro di culto di Orhan Pamuk. Partiamo da qui per la riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco.
7: Ben trovata Maria Luisa. Sì, è un libro di culto molto amato, in cui Pamuk lo racconta e lo ha raccontato in più momenti. Nasce il libro, ma nasce nello stesso tempo anche il luogo, cioè il museo reale che lui ha edificato e ha organizzato e realizzato a Istanbul, in cui vengono raccolti questi oggetti, più che oggetti, direi che sono presenze legate a un amore ossessivo del protagonista, che si chiama Kemal, che sta per sposarsi ma rincontra casualmente una lontana cugina molto più giovane di lui, e lì scocca, diciamo, l'amore, la passione. E la cosa importante è che attraverso la collezione, addirittura anche delle cicche di sigarette, si vede già nella prima puntata. Io poi ho visto tutti gli episodi perché è davvero appassionante. Migliaia di mozziconi che lui conserva, raccoglie, proprio perché poi, senza svelare lo sviluppo della storia, il ricordo della sua amata passa attraverso questa collezione di oggetti.
2: È una serie, è un libro che ci parla proprio del valore affettivo degli oggetti, soprattutto di quelli minimi, quelli quotidiani.
7: Esattamente, è proprio l'arte del quotidiano ed è la capacità tutta umana di dare un significato che è unico, perché è davvero molto personale, ad oggetti che possono essere o, come nel caso della storia, degli orecchini a forma di farfalla, quindi comunque un gioiello, qualcosa che ha un valore, oppure magari una tazza o qualcosa che viene anche solo sfiorata dalla persona amata. È una capacità di elaborazione che è legata alla memoria, al ricordo, che davvero solo noi esseri umani possiamo in qualche modo garantire, e su cui si può vivere, come fa il protagonista della storia.
2: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 19 agosto. Alta pressione in temporaneo rinforzo, condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Soltanto verso sera e soprattutto in nottata il tempo tornerà a peggiorare sui settori alpini centro-occidentali e in Liguria, con l'arrivo di qualche temporale. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
13: Studiare?
12: No!
13: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
12: Ma no!
13: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
12: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
13: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
12: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
13: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Per Stupire con Gian Piero Kesten e Gaia Grassi.
12: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Benvenuti e bentornati. Salite a bordo, andiamo a fare un viaggio insieme. Noi siamo arrivati alla terza tappa di un viaggio che abbiamo voluto, a cui abbiamo voluto dare anche un nome. Un'estate per fiorire, con mente, corpo e cuore. Un viaggio in cinque tappe per ritrovare la centratura, per trovare la pienezza, la leggerezza e anche la consapevolezza, per lavorare un po' su quello spazio che, su cui noi magari abbiamo un po' di resistenza ad entrare, che dentro ciascuno di noi ci arriviamo magari un po' in punta di piedi, poi a volte torniamo indietro. Invece, guidati da Daniel Lumera, biologo naturalista, riferimento nelle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica della meditazione. Grazie Daniel.
2: Buongiorno a tutti.
1: Noi ci avviciniamo sempre di più e in ogni tappa di questo viaggio Daniel Lumera ci darà delle buone motivazioni per fare passo dopo passo questa conoscenza, per questa esperienza, e poi degli strumenti pratici. Noi oggi lavoriamo e ci fermiamo sulle parole, quelle che diciamo, quelle che riceviamo, quelle che scegliamo, quelle che evitiamo, perché lo sappiamo bene tutti per esperienza diretta, le parole non sono solo dei suoni, ma sono quelle che costruiscono poi la realtà, le relazioni, che la percezione del nostro benessere. Possono, lo sappiamo bene, ferire, ma anche guarire. Ecco, le parole possono anche curare. Ecco, possono davvero cambiare la qualità della nostra vita, quindi, Daniel?
2: Guarda, uno degli esperimenti più belli che ho letto sull'utilizzo delle parole è stato fatto con le mamme che allattavano i bimbi. Al gruppo di controllo, le madri che allattavano non pronunciavano nessuna parola. Invece il gruppo di sperimentazione, le madri dicevano ai propri figli, mentre li allattavano, sei un essere speciale, ci sarò per te anche quando starò male. Gli dicevano sei coraggioso, sei un essere di luce. Beh, questi bambini sono cresciuti con un sistema immunitario più sviluppato. Sono cresciuti con un'attitudine comportamentale alla leadership più virtuosa. Cioè, le parole cambiano la biologia del nostro corpo. Bisogna stare molto attenti alle parole che si pronunciano. Oltre che cambiano la psiche di una persona. Guarda, io mi ricordo, io avevo 12 anni, le ragazzine iniziavano a truccarsi in quel periodo e c'erano i gruppetti nel cortile della scuola. Io mi sono avvicinato al gruppetto delle mie compagne di classe, che si era unito a un altro gruppetto, e stavano iniziando a truccarsi, a mettersi l'eyeliner, erano i primi momenti.
1: Che carine.
2: E ho assistito a una scena devastante. Una ragazza di un'altra classe ha detto a una mia compagnetta di classe, ma con una cattiveria, gli ha detto: tanto sei brutta anche se ti trucchi. Ma tu sai che nei mesi successivi quella ragazza ha avuto un'instabilità psicologica molto profonda. Perché non ci rendiamo conto di quanto possiamo trasformare una persona e di quanto le parole possano far del male oppure guarire.
1: Certo.
2: Sai come è guarita questa ragazza? Perché si è innamorata di un ragazzino che la vedeva talmente bella che l'ha convinta con le sue dichiarazioni di amore, che invece
1: bella,
2: non era brutta ed era una bella persona. Quindi attenzione alle parole che si pronunciano.
1: Alberto Pellai parla spesso di tatuaggi emotivi e penso che sia un'espressione che ben racconta che cosa possono fare le parole. E poi però ancora una volta è poi l'amore cura.
2: E poi l'amore cura, soprattutto, attenzione però, non stigmatizziamo, non facciamo una caccia alle streghe. Se io ti dico una parolaccia, ma in quella parolaccia c'è una rabbia che ha una passione, un intento migliorativo, evolutivo, di cura, va bene quella parola lì, perché lo spirito che abita le parole è quello che conta.
1: Certo.
2: Quindi attenzione a non essere educatissimi, ma allo stesso tempo delle iene dentro.
1: Sì.

0: c'è una parola che secondo te ognuno dovrebbe dire di più?
1: Allora, prima di dirti questa parola, io voglio... Ne avevamo accennato, però voglio che questa cosa le persone se la possano tatuare.
0: Sì.
1: Fuori dalle porte nella propria pelle. Ed è una regola pazzesca, è presente tra i francescani, in tutte le comunità monastiche, ed è la regola che pulisce la parola. Ed è semplice, l'avevamo già detta, però la voglio ridire.
0: Bella.
1: Mettere fuori dalle porte, quando la vedo ancora, bisogna che adesso la stampo e ve la do io.
0: Sì.
1: E dice questo: di degli altri solo ciò che diresti in loro presenza e nello stesso modo. E già questa toglie il 90% dei conflitti. 90.
0: Bra, sì, è vero.
1: E la tossicità di tanti ambienti. E la parola invece che io utilizzerei più di tutte le altre, e so che qua vado controcorrente, invece è proprio il silenzio.
0: Il silenzio.
1: È il silenzio. Perché è la migliore
0: delle
1: parole.
0: Che può essere una forma di linguaggio.
1: Guarda, è incredibile. Un giorno mi hanno chiesto, proprio parlando col professor Rizzolatti, tra l'altro, stavamo discutendo sui linguaggi più parlati al mondo. E all'inizio c'erano due persone che dicevano: no, è l'inglese, no, è il cinese. E invece no, lui ha detto è la matematica. Ed è vero. E a quel punto, da mistico, io ho aggiunto un'altra cosa. Ho detto: no, c'è neanche un altro di linguaggio. È del linguaggio del silenzio, della preghiera, del silenzio. Il silenzio è un linguaggio universale. Attraverso il silenzio posso comunicare delle profondità a cui la parola non arriva. Basta uno sguardo, basta la presenza. Adesso dico una cosa un po' forte, però accompagnando le persone al fine vita, perché mi occupo di questo, ci sono dei silenzi, Nico, impagabili.
0: Immagino.
1: Sguardi tra genitori e figli che stanno accompagnando, che devono lasciare andare, quel silenzio dice tutto, dice ti amo, dice ti voglio bene, dice vai, io me la cavo da solo. Cioè il silenzio, coltiviamo in una società che straparla, gossip,
0: forse
1: il
0: perché
1: silenzio.
0: Ne sentiamo talmente la potenza che rischiamo di averne paura. Riempiamo i nostri momenti, i momenti che condividiamo con le persone a cui vogliamo bene, le riempiamo di parole, perché pensi che l'altro che sta in silenzio magari sia disconnesso da te. Certo, ci sono momenti e momenti, non è che, ecco, ci sono il silenzio, può anche essere due persone che non... Ecco, quindi sì, adesso anche come tu dicevi l'altra volta sulla parola,
1: dipende.
0: Ecco, però il silenzio lo avvertiamo come qualcosa che ti entra dentro, come qualcosa che ti dice cose che le parole non riescono, come una sorta di energia che sintonizza a volte sempre il silenzio a cui stiamo facendo riferimento noi in questo momento, di cui spesso abbiamo paura, perché è come guardare, dà un senso di vertigine.
1: Il silenzio crea spazio e noi abbiamo paura degli spazi vuoti, abbiamo paura del vuoto, lo riempiamo con mille cose da fare, mille pensieri, mille situazioni, abbiamo proprio paura del vuoto. Ci sono persone che riempiono la scrivania e la casa di mille oggetti perché hanno in realtà paura di quel vuoto essenziale che poi è ordine. Il silenzio, sai cosa c'è? Che ci permette di ascoltarci, e molte volte non vogliamo sentirle certe cose, vogliamo occultare certe scelte che non sono coerenti, certe relazioni che dovrebbero finire, stiamo strascicando avanti, e il silenzio invece è uno spazio di ascolto. Non siamo educati al silenzio, ma io ti giuro, Nico, guarda, farei una proposta a Milano, a Roma, di dedicare almeno una piazza in ogni città al silenzio, e chi entra lì deve entrare ad ascoltare, a sentire e non a parlare e a far chiasso.
0: Si può fare, eh?
1: Ti racconto un aneddoto.
0: Sì.
1: Il mio maestro, che è stato un discepolo diretto di Gandhi, grande monaco, un personaggio di una cultura straordinaria, quando gli ho chiesto: maestro, insegnami cos'è il silenzio, sai che gioco che scherzo mi ha tirato? Mi ha inviato 3 mesi, l'ho odiato all'inizio, a meditare tutte le mattine in una stazione ferroviaria. Nel luogo di rumore più assoluto, lui voleva che lì trovassi il silenzio, non in contrapposizione al... È come un uragano, mi diceva. Nel punto centrale dell'uragano c'è la quiete più assoluta. Trova il silenzio nel rumore. Lo ringrazierò tutta la vita perché è stato un insegnamento incredibile, perché mi ha fatto comprendere che la pace non è uno stato di quiete, ma è accettazione dell'irrequietezza. E così il silenzio comprende e include il rumore, e anzi lo abita e lo veste con abiti molto eleganti.
0: Non so se riusciremo in questa puntata.
1: Stavo rimanendo in silenzio.
0: No, perché veramente mi è arrivata un'onda di pienezza.
1: Vedi che il silenzio è pieno, anche se abbiamo paura della vacuità.
0: Vero.
1: Il silenzio è pieno. Beh, quando ti sei innamorata anche follemente di tuo marito.
0: Io sono ancora innamorata.
1: E sei ancora innamorata, e questo è un miracolo. Io vi guardo con ammirazione, veramente te lo dico al cuore.
0: Nel senso che lui è fortunato, stai dicendo. No, sì.
1: Quante volte vi guardate occhi negli occhi in silenzio, o gli innamorati lo fanno? C'è bisogno di silenzio e di guardarsi, perché altrimenti non senti fino in fondo quella cosa che ti terrorizza e che a volte si chiama proprio amore.
0: Grazie, grazie a Daniel.
1: Grazie a te.
0: Noi andiamo a sentire insieme una puntatina di Obiettivo Salute e Risveglio. Ne approfitto per ringraziare Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza e redazione.

0: Strade e di nuovo Nico, insieme.
1: Strade in diretta.
2: Una buona giornata a tutti voi. A causa di lavori si procede incolonnati sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Attenzione inoltre ad un veicolo in avaria segnalato sulla 11 Firenze-Pisa tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. È tutto per questo appuntamento, buon viaggio, a più tardi.
1: Vacanza con obiettivo salute.
3: Il cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo.
0: Oggi abbiamo deciso di iniziare con una clip di un film che sicuramente avete visto e stravisto, Io e Marley, che racconta proprio la storia di una famiglia, la famiglia Grogan, dal momento dell'arrivo del cucciolo di Labrador, Marley, pestifero, che naturalmente, come tutti i cuccioli, sconvolge un po' la vita della famiglia e poi naturalmente restituisce tanto amore, tanta gioia. Ed è questo l'argomento che affrontiamo oggi, il rapporto che abbiamo con i nostri amici pelosi a quattro zampe, cani ma anche naturalmente gatti. E intanto ne approfitto per ricordarvi il podcast bellissimo di Giulia Crivelli, che trovate nelle principali piattaforme, che si intitola per l'appunto Animale a chi. In linea con noi, e sono davvero felice, è tornato a trovarci il professor Roberto Marchesini. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi.
0: Filosofo, etologo, autore di oltre un centinaio di pubblicazioni nel campo delle scienze cognitive, dell'etologia filosofica e della zoantropologia. Professore, sempre più ricerche dimostrano che vivere con un animale faccia bene alla salute. Ci sono dei vantaggi a livello fisico, a livello anche emotivo. Chi ha un cane, chi vive con un gatto lo sa bene. Passare del tempo con i nostri amici animali, del buon tempo e del tempo di qualità, naturalmente ci fa bene. Ci sono tante ricerche che dimostrano che migliora l'umore, passeggiare con il proprio cane è uno stimolo naturalmente a restare attivi e quindi magari ci può anche aiutare a buttare giù un po' la pancetta, soprattutto se un cane è abbastanza vivace. Passeggiando con il cane, portandolo in giro, si incontrano anche persone, per cui soddisfiamo anche il nostro bisogno di relazione, e innumerevoli sono i vantaggi del vivere con il gatto. Professore.
4: Sì, senza dubbio, sono tantissimi anni che si fanno delle ricerche e si mostra come effettivamente cane e gatto, nelle loro specificità, perché il cane, diciamo, è più attivo, nel senso che ci fa uscire, ci fa portare fuori, fare delle lunghe passeggiate. Il gatto ci insegna l'arte del relax, di rilassarsi in casa.
0: Mi piace,
4: eccetera.
0: Questo, è molto
4: quindi,
0: zen.
4: Sicuro, sono due relazioni diverse, quella collaborativa, quindi molto operosa del cane, quella invece un po' più rilassata, quella col gatto, quella più conviviale. Però dobbiamo tenere ben presente che accanto ad aspetti favorevoli, sì, bisogna sempre dire che non è tutto rose e fiori,
0: esatto,
4: nel senso che qualsiasi relazione chiede un impegno, chiede dei momenti anche di difficoltà, perché sennò abbiamo questa visione
0: edulcorata,
4: buonista, edulcorata, che alla fine può portare a delle difficoltà nelle persone, nel senso che per esempio durante il Covid molte persone hanno preso il cane e il gatto come appunto animali da compagnia per quella particolare situazione. E poi dopo, quando è finito tutto questo, hanno pensato bene di abbandonare questi animali e portarli in gattili e canili. Questo perché ogni relazione chiede un impegno e dobbiamo partire da questo. Le relazioni ci danno tantissimo, però nello stesso tempo ci chiedono anche
0: ci impegnano
4: certamente.
0: E naturalmente anche quando decidiamo di aprire la porta della nostra casa a un cane e ad un gatto, questa deve essere una scelta consapevole e ben ponderata, perché insomma il cane, certo, va portato fuori, ha necessità di attenzioni, di muoversi, sono anche dei costi che
4: sono dei costi, ma è soprattutto una responsabilità, cioè capire che le relazioni sono il fondamento della nostra esistenza, ma le

0: Nelle relazioni non bisogna buttarsi dentro con superficialità. Infatti, molti confondono l'adozione di un cane e di un gatto con la pet therapy. Sono due cose completamente diverse. Gli interventi assistiti dagli animali sono riconosciuti dal Ministero della Salute, sono interventi che sono stati, come dire, valutati attraverso delle linee guida che praticamente sono realizzati da dei. Delle persone, da dei professionisti che con il loro cane, con il loro gatto, vanno appunto a dare dei servizi specifici alle persone che hanno determinate, difficoltà o necessità. Quindi non si
1: Certo.
0: tratta di adottare un cane o un gatto, perché quella è una relazione, non è pet therapy. Poi che possa fare bene, indubbiamente, come tutte le relazioni, ma quando parliamo di interventi assistiti agli animali, parliamo di qualcosa che è regolamentato da delle linee guida e che è una vera e propria, come dire, attività. Sono delle sedute specifiche dove appunto si fanno delle attività che anche in questo caso vengono valutate da un team di persone, di professionisti, quindi medici veterinari, educatori, che guardano effettivamente quali sono le necessità di quella persona e individuano delle attività specifiche che possono aiutare quella persona a migliorare, a raggiungere degli obiettivi beneficiali, evitando anche tutti quegli aspetti che possono essere invece, possono provocare delle compromissioni o delle, come dire, dei peggioramenti.
1: Professor Marchesini, le vacanze si avvicinano più o meno, per alcuni sono vicinissime, per altri un pochino più lontane e naturalmente si avvicinano le vacanze anche per i nostri amici pelosi. Ci dà qualche suggerimento, qualche dritta?
0: Sicuramente possono venire assolutamente con noi, quindi non c'è bisogno di doverli sistemare da qualche parte. Oggi sempre di più sia gli alberghi che le spiagge accolgono i cani, per esempio, e da un punto di vista del gatto, se col gatto abbiamo una buona relazione, sicuramente il gatto sta benissimo con noi, cioè anche se
1: Può
0: andiamo nella
1: cambiare anche
0: casa in
1: casa,
0: campagna.
1: vero?
0: Certo, questa idea che il gatto si affeziona alla casa, cioè il gatto sta bene nella casa, ma non è che si affeziona alla casa, si
1: Ecco, ma
0: affeziona a noi.
1: professor Marchesini, mi scusi, ma un gatto che è abituato a vivere in città, in casa, può magari nella località di vacanza uscire o se ha il timore che si perda? Quali attenzioni?
0: No, no, è meglio assolutamente avere l'accortezza di tenerlo in casa quando ci trasferiamo da qualche altra parte, perché magari il gatto può perdersi, non ha l'orientamento di quella zona, certamente. Se abbiamo una buona relazione, io dico il gatto non ha dei problemi. Io ho sempre portato con me i gatti quando andavo al mare da mia madre, non ho mai avuto dei problemi. Se invece magari il gatto è più restio, è più legato appunto al nostro appartamento, non in senso affettivo, ma semplicemente perché è più restio alla relazione. Cioè, ci
1: Sì.
0: sono dei gatti che tu non li vedi, no? Che vivono praticamente in posti impensabili e non li vedi quotidianamente. Magari avere qualcuno che possa occuparsene, cioè venire in casa, dargli da mangiare, eccetera, forse è la soluzione migliore in quel
1: Certo,
0: caso.
1: se è un gatto un po' pantofolaio, diciamo così.
0: Esatto,
1: Mentre il
0: esatto.
1: cane si può portare ovunque, adesso ci
0: Il cane
1: sono,
0: ovunque.
1: ecco, il cane ovunque con alcune attenzioni, perché anche a lui vanno garantite, no? Alcune comodità, alcuni agi, ecco.
0: Ma certamente, per esempio, le persone che portano il cane in spiaggia durante le ore calde, cioè questa è una cosa assurda, cioè col cane ci vai la mattina presto, ci vai la sera e durante il giorno lo tieni riparato
1: Certo.
0: in una situazione dove non. Cioè il cane soffre molto il caldo, quindi tenerlo lì alle 10, 11 o
1: Ecco,
0: addirittura.
1: soffre anche il caldo dell'asfalto, vero?
0: Poi il caldo dell'asfalto, il caldo della sabbia, cioè col cane è bello andare a svegliarsi la mattina alle 6, alle 7 e andare in spiaggia, anche perché d'estate sono quelle le ore anche più belle anche per noi, a
1: Vero.
0: dire il vero.
1: Vede poi che alla fine, il nostro cane ci aiuta a essere, no? Ad utilizzare il buon senso. Andiamo a fare
0: Eh
1: con
0: sì.
1: lui una passeggiata quando nelle ore migliori della giornata ci possiamo lasciare baciare dal sole e quindi tanta vitamina D. Siamo in compagnia di un amico che ci tiene sempre sott'occhio, ci lancia quegli sguardi che ti fanno sentire meraviglioso. chiudo, professore. Io la ringrazio sempre di venirci a trovare, venga, torni più spesso e la ringrazio, le auguro una buona estate, ma avremo modo di nuovo di farci gli auguri. Grazie prof, buona giornata, buoni cani e buoni gatti, arrivederci.
0: Grazie, grazie, buona giornata a tutti voi.
1: Bene, per oggi è tutto, vi aspetto a domani. Un saluto da Nicoletta.

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto, non so, sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
2: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
3: Le 7 e un minuto.
4: GR 24, il sole 24 ore.
3: Hormuz è americana, scrive Trump sui social. Teheran risponde e scrive: è un uomo delirante. Debutta in borsa con un rialzo di oltre il 600% il produttore cinese di robot umanoidi Unitree. Anche la Svizzera, dopo la Germania, rimanderà in Italia i richiedenti asilo di non sua competenza. Finisce la leggenda di Varenne, morto il cavallo che più ha vinto nella storia del trotto. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Iniziamo dalla pagina internazionale e dalle schermaglie tra Washington e Teheran. Ieri, tra l'altro, è scattato anche un allarme negli Emirati Arabi per il lancio di missili dall'Iran, missili finiti in mare, quindi allarme rientrato, ma come dicevamo continuano le schermaglie tra l'Iran e gli Stati Uniti.
5: Lo stretto di Hormuz resta al centro della sfida di proclami tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump continua a rivendicarne operatività e controllo e lo definisce nuovo territorio americano, con tanto di mappa a corredo sui social. Correggeremo l'illusione di un uomo delirante, la replica di Teheran, secondo cui lo stretto è e resterà chiuso finché Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni. Secondo la CNN, l'Iran starebbe progressivamente perdendo il controllo. Nelle ultime due settimane oltre l'80% dei transiti è avvenuto lungo la rotta Omanita, corridoio di navigazione autorizzato dall'ONU a cui Teheran si oppone. La tensione resta altissima in tutta l'area del Golfo, l'allerta missilistica è tornata ad attivarsi negli Emirati Arabi Uniti, le autorità di Abu Dhabi hanno fatto sapere di aver rilevato due missili lanciati dall'Iran poi caduti in mare. I ribelli Houthi, sostenuti dai Pasdaran, hanno dichiarato di aver lanciato un attacco con droni contro una raffineria petrolifera nel sud dell'Arabia Saudita. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
3: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Unitree Robotics, produttore cinese di robot umanoidi, ha debuttato oggi alla borsa di Shanghai con un rialzo del 629% rispetto al prezzo di collocamento. Ci spostiamo in Europa, la questione migranti tiene banco nelle cancellerie del vecchio continente. Dopo Berlino, anche Berna rimanderà in Italia i richiedenti asilo non di sua competenza.
6: A fine agosto, dopo 4 anni di sospensione, la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti richiedenti asilo arrivati dal nostro paese in base alle norme previste dal regolamento di Dublino e al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. I primi voli sono stati prenotati, dice Magdalena Bakar, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, persone arrivate in Svizzera dopo il 12 giugno 2026. La ripresa dei trasferimenti avverrà gradualmente con l'obiettivo di evitare un sovraccarico del sistema sistema e di consentire alle autorità dei due paesi di testare i nuovi meccanismi. La Germania intanto prorogherà per altri 6 mesi i controlli alle frontiere introdotti nel settembre 2024. Il governo tedesco motiva la decisione con la situazione ancora tesa alle frontiere esterne dell'Unione Europea e con la necessità di impedire un nuovo aumento degli ingressi irregolari. Mentre resterà in Germania la ragazza somala di 22 anni che Berlino intendeva espellere in Italia. La giovane ha ricevuto asilo in una chiesa evangelica di Norimberga. La ragazza, dice Stefan Reichel, presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, rimarrà sotto la protezione della chiesa evangelica fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ennesimo femminicidio che va ad allungare la lista di questo 2026. Ieri a Colleferro una donna è stata uccisa davanti ai figli.
7: Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, in cucina davanti a 2 dei loro 5 figli, uno dei quali minore, è una casalinga cinquantenne di origine polacca, la vittima del femminicidio avvenuto ieri a Colleferro, piccolo comune a 60 km da Roma. L'uomo, un 69enne nato in Tunisia ma residente in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dalla loro abitazione e ha subito confessato. Il nuovo femminicidio arriva a pochi giorni da quello di Tania Terrin, la 39enne della provincia di Venezia, uccisa a Ferragosto dal suo ex, che poi si è tolto la vita, una vicenda sulla quale emergono nuovi particolari. Oltre che dalla sua vittima, l'uomo in passato era stato denunciato per 3 volte anche dalle sue precedenti compagne, ma dopo l'ultima aggressione aveva ricevuto soltanto un ammonimento da parte della questura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ed è stata uccisa la donna di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri in un fondo agricolo a Corigliano Rossano in Calabria. Carmela Bifano, madre di un figlio, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a stabilirlo con precisione. Migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa. Il calciatore, dopo circa 48 ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato. Ci spostiamo a Taranto adesso, dove qualcosa si muove attorno all'acciaieria della città, ma in generale a tutto il gruppo, con altre acciaierie che ci sono in altre parti d'Italia. Una manifestazione di interesse è stata presentata da parte di Federacciai.
8: La cordata italiana per Flex Ilva comincia a prendere forma. Federacciai, insieme a 14 aziende del settore, ha infatti presentato una manifestazione di interesse non vincolante per rilevare gli stabilimenti del gruppo siderurgico e quindi gli impianti di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. La manifestazione di interesse è stata trasmessa a Project Sider, che è l'advisor di Ilva e di Acciaierie d'Italia, che poi l'ha inviata ai commissari. Non è quindi un'offerta, ma è tuttavia un primo passo per accedere alla data room aziendale e rendersi conto dello stato dell'ex Ilva, ma anche per intavolare le trattative con i commissari e soprattutto con il governo. Gli acciaieri italiani sono interessati all'area a freddo, cioè la parte che a Taranto è a valle dell'area a caldo, settore della fabbrica questo costituito da alti forni d'acciaierie che per ordine della Corte d'Appello di Milano dovrà fermarsi entro la fine di ottobre poiché inquina con l'amianto e le polveri sottili. L'interesse potenziale per Flex Ilva, gli acciaieri italiani lo avevano manifestato già il 5 agosto, incontrando il ministro delle imprese Urso e poi nel consiglio di Federacciai il 10 agosto. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
3: Dopo 2 rinvii per il maltempo, ieri si è disputato il Palio di Siena, quello dedicato alla Madonna Assunta, che tradizionalmente si corre il 16 agosto, ha vinto la Contrada del Nicchio con il fantino Giovanni Azteni. Cavallo e Fantino sono stati travolti al termine della corsa, nessuna conseguenza per il cavallo, mentre Azzeni è stato portato in ospedale per accertamenti. Parliamo ancora di cavalli perché ieri si è chiusa un'epoca, quella di Varenne.
9: Tutto di Varenne era ammantato di leggenda. La scelta da Puledro, intuito fortunato tra centinaia di nati nel 1995, le vittorie in giro per il mondo, il numero dei figli, oltre 2000, con gli allevatori a contendersi l'eredità del miglior trottatore di tutti i tempi. Varenne è morto ieri all'età di 31 anni. Non deve sorprendere che la notizia abbia attraversato l'Italia pur trattandosi di un cavallo. La verità è che negli anni favolosi della sua carriera Varenne era diventato uno dei simboli sportivi del bel paese, quasi un Alberto Tomba, un Sinner per venire ai giorni nostri. Pagato 180 milioni delle vecchie lire, capaci di vincere un montepremi da 6 milioni, questa volta di euro, i soldi però non sono la misura della sua grandezza. Ha conquistato 62 delle 73 corse cui ha preso parte, mettendo in fila i gran premi più prestigiosi, guidato da Gianpaolo Minnucci, allenato da un finlandese, Jori Tu.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi apre con un articolo del nostro direttore Fabio Tamburini, nostro del Sole 24 Ore di Radio Core dei GR di Radio 24, che torna sul famoso risico bancario. Del resto lo aveva detto già 3 settimane fa e magari gli chiederemo un approfondimento domani giovedì, come sempre sarà ospite qui verso le 7:45 della rassegna stampa. L'aveva detto appunto 3 settimane fa che sarebbe stata un'estate alla quale prepararsi, un agosto al quale prepararsi con molto popcorn, perché sarebbero arrivate novità sul cosiddetto appunto risico bancario. Parliamo di quello italiano, ma come vedremo, come abbiamo visto anche ieri, poi in realtà c'è anche la parte tedesca. Per quanto riguarda l'Italia, oggi il titolo è questo: MPS, cioè Monte dei Paschi di Siena, Lovaglio, che è l'amministratore delegato della banca, studia un doppio blitz. Che cosa sarebbe questo doppio blitz? Una ipotesi di una doppia OPS su Banco BPM, quindi Banca Popolare di Milano, e Banca Generali. Misiani del PD ha già detto: lo Stato resti azionista del Monte dei Paschi fino alla fine della partita. E trovate poi tutto a pagina 16. Atteso un doppio colpo di scena nella grande partita bancaria italiana, l'amministratore legato di MPS Luigi Lovaglio sta apportando gli ultimi ritocchi per presentare al CDA della banca 2 operazioni di carattere straordinario, alternative all'OPAS, che sta per offerta pubblica di acquisto e scambio, lanciata nei mesi scorsi da Intesa San Paolo in accordo con il gruppo Unipol. Una OPS su Banco BPM, una su Banca Generali. Il board non è ancora stato informato, ma è possibile una convocazione imminente, quindi risico da tenere particolarmente sotto osservazione oggi e nei prossimi giorni. Avete appena sentito Domenico Palmiotti parlare delle novità per l'ex Silva, è la foto di prima pagina del Sole di oggi con gli articoli di Paolo Bricco e Domenico Pagliotti. Da Federacciaie e 14 aziende l'offerta per l'ex Ilva di Taranto. Molte altre notizie sulla prima pagina del Sole, ma li vedremo poi quando torniamo sulle pagine interne. Corriere della Sera apre su queste parole di fantageopolitica, potremmo definirle, di Donald Trump, che ha detto: Hormuz è americano. Come possa essere uno stretto di un altro, in un altro continente, definito americano dal presidente Trump, che ha anche detto: nessun dialogo con l'Iran. La reazione dei mercati l'avete sentita già fin da ieri: sono scese tutte le borse ed è tornato a crescere il prezzo del gasolio e anche quello del petrolio. A centropagina una foto di Varenne, anche qui avete sentito, aveva 31 anni, ha avuto un infarto, questo splendido cavallo che viene definito da Luigi Ferrarella il cavallo del secolo, il trottatore più forte di sempre. In prima pagina sul Corriere della Sera anche la notizia, che vedremo naturalmente anche sugli altri giornali: Meta, la holding che controlla tra gli altri Facebook e Instagram, Meta a processo dai social, danni ai minori. Il caso Ranucci sia un titolo in prima pagina, ma forse con meno enfasi dei giorni scorsi per il Corriere. Perché ieri Sigfrido Ranucci era a Lavarone, vicino a Trento, per presentare un suo libro. È stato accolto dai suoi fan, che ovviamente erano lì proprio per lui, per ascoltarlo che parlava del suo libro, e ha fatto alcune dichiarazioni a favore di telecamera, ma poi anche con singoli giornalisti. Vedremo in

0: particolare il colloquio che ha avuto con i giornalisti di Repubblica, e comunque il titolo scelto dal Corriere della Sera è Ranucci, sostituirmi, la RAI può farlo. E poi i femminicidi, io oggi vorrei, non desidero parlargli in realtà, ma vorrei che qualcuno chiedesse, non vorrei farlo io, al generale Vannacci, sempre convinto della proposta di eliminare il reato di femminicidio, ce ne sono stati 4 in 4 giorni. Roma uccisa dal marito davanti a un figlio, i femminicidi senza fine. La Repubblica, nuove fiamme di guerra. Qui il riferimento è sia all'Iran, con questa dichiarazione di Donald Trump che dichiara Hormuz territorio americano, sia ai missili di Teheran sul Golfo. Avete sentito anche l'allarme negli Emirati Arabi. Raid di Israele in Siria, come se non bastassero già quelli in Libano e appunto in Iran, e poi l'altro fronte, quello dell'Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Stefano Mancuso torna sull'emergenza climatica e giustamente dice: emergenza clima, quante scuse per non parlarne, che è poi anche la tesi, lo abbiamo avuto proprio ospite qui nei giorni scorsi, di Enrico Giovannini, cioè che non appena finirà l'emergenza di questo agosto torrido seguito a un luglio torrido e a un anno che finora, già adesso quasi alla fine di agosto, si avvia a essere il più caldo da quando si registrano le temperature, questo a livello globale, scrive Stefano Mancuso, il riscaldamento globale interessa solo quando fa caldo. Ora sembra che nei prossimi giorni le temperature medie in Italia e in gran parte dell'Europa diminuiranno. Certo, rimarranno sempre ben sopra la media del mese di agosto, ma non saranno più le stesse di quell'alto forno in cui abbiamo vissuto da fine maggio. E poi c'è un reportage molto interessante richiamato in prima pagina di Paolo Mastrolilli dalla Columbia University, che è un'università privata di New York, però come molte università comunque riceve delle sovvenzioni pubbliche ed è stata la prima alla quale Donald Trump le ha tagliate. E in questo reportage Paolo Mastrolilli racconta: dentro la Columbia siamo woke, mica pazzi, non aiutate la destra. Domani parleremo proprio di questa cosiddetta cultura woke. Woke è un neologismo che viene sostanzialmente da to be awake, che vuol dire essere svegli, quindi vuol dire svegliarsi di fronte alle ingiustizie, svegliarsi di fronte alla violenza verbale e non solo. Ed è stato, come prima del woke, il politically correct, di cui negli Stati Uniti una definizione che negli Stati Uniti, che hanno inventato il termine woke, non si usa più, ma qui in Italia è ancora molto usato, quindi per intenderci è appunto un po' l'evoluzione, secondo alcuni l'involuzione, di quel tentativo, il politically correct, di non dire cose che possono offendere qualcuno. Ed è chiaro che il rischio c'era fin dalle intenzioni e si è poi concretizzato di esagerare con questa necessità di non offendere nessuno. Dalla prima pagina anche un aggiornamento sulla questione dei migranti, con Tonia Mastrobuoni che ci racconta il fronte svizzero, che è quello che si è aggiunto a quello spagnolo e tedesco. Migranti, si apre il fronte svizzero, evangelici in cambio. E poi femminicidi, il calvario di Tania, in particolare la donna uccisa vicino a Venezia, e gli allarmi ignorati. E qui tra l'altro segnalo che il presidente del Consiglio regionale Veneto, Luca Zaia, ex governatore del Veneto, ha detto: è chiaro che qualcosa non funziona, è chiaro che le leggi che ci sono non hanno funzionato, perché come avete sentito c'erano state tante querele, tante segnalazioni, ma questa donna è stata poi sostanzialmente lasciata sola. La Stampa apre proprio su questo: nessuno ha fermato l'ex di Tania. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagne, e poi oltre a Tania Terrin, uccisa in questo paese appunto che si chiama Campo Nogara, vicino a Venezia, dall'ex compagno Dino Keber. Oltre a lei sono state uccise anche altre due donne. A centropagina una foto di Varen insieme al suo fantino, o che anche in gergo tecnico vengono chiamati driver, Giampaolo Minucci, durante una delle grandiose vittorie del cavallo italiano. Sulla Germania e su come l'attuale confronto sull'immigrazione clandestina sia solo uno dei problemi del cancelliere Friedrich Merz, scrive Ettore Sequi, che in passato è stato anche ambasciatore, e dice: Germania al bivio, l'Europa a rischio. Non vedo aggiornamenti sulla Vitola in prima pagina, no, la Stampa oggi non ne ha. Ieri la Stampa, ricorderete, apriva su questa inchiesta sulle opere bloccate o comunque assegnate senza appalti con un rischio di corruzione. Oggi la Stampa ci torna con un'intervista a Giuseppe Busia, che è il presidente dell'autorità anticorruzione, e dice: su 182 miliardi legati a opere strategiche, meno di 3 sono passati dall'ANAC, appunto l'autorità anticorruzione. Rinunciare alla trasparenza dei cantieri è inspiegabile, ormai un terzo di tutti gli appalti è gestito da un commissario straordinario. Il Messaggero. Vi segnalo anche su Varen, l'avevo tenuto proprio da segnalarvi subito, questo bellissimo racconto di Simonetta Shandivashi, che era stata, aveva visitato l'allevamento dove Varen ha trascorso la sua, diciamo, cosiddetta vecchiaia, la vecchiaia di un cavallo che naturalmente ha una vita più breve di noi esseri umani. E in questo allevamento, dove appunto è andato in pensione sia dalle corse e anche negli ultimi anni dalla sua attività di stallone, perché secondo la Stampa, avete sentito, circa 2000 nel GR, ma secondo la Stampa dopo il ritiro dalle corse, che avvenne nel 2002, Varen diventa uno stallone richiestissimo. La sua attività di monta ha generato quasi 3.000 figli, molti dei quali hanno ottenuto risultati prestigiosi. 5 sono stati vincitori del derby. Comunque l'ultima stagione riproduttiva, per questo vi dicevo appunto, è andato in pensione anche da quell'attività, quella di stallone, nel 2025, quindi insomma di recente. Ma è veramente bello, toccante. Io non so se Simonetta Shandivashi abbia un passato di appassionata di cavalli o di ipoterapia, però davvero credo che abbia scoperto con questa visita all'allevamento un mondo, quello dei cavalli, che appunto sono per esempio degli animali molto usati in ipoterapia. Diceva: quando De Angelis, che era la persona che gestisce questo allevamento, mi ha detto: venga a trovarci a settembre, le facciamo vedere Varen, io ero già nel tempo di Fossati, il tempo sognato che bisognava sognare, e non mi importava più, ma ho voltato le spalle e di Varen, in una finestrella della sua stanza, non riesco a chiamarla stalla, piena di ventilatori, ho visto il dorso. Mi ha emozionata? No, non ero più interessata al suo corpo, avevo capito che il punto non stava lì, non per me. So che Varen ha fatto miracoli con bambini e bambine in difficoltà. Giovanni, 56 anni, l'uomo che ogni giorno gli portava da mangiare, che da quando Varen era in quell'allevamento ha fatto sì e no 2 giorni di vacanza, mi ha raccontato del suo carattere intricato, che però si scioglieva con i ragazzini, di un'intelligenza fuori dal comune, di persone che hanno pianto quando gli si sono parate davanti. Il Messaggero apre sulla scomparsa di Fulvio Lucisano, re dei produttori, quindi potremmo dire anche re di Cinecittà, 1928-2026, quindi aveva insomma una lunga vita, anche fino all'ultimo, a quanto racconta la figlia, al lavoro come produttore. L'uomo che creava le stelle, così viene definito. Ci sono interventi di Fausto Brizzi, il regista, l'ultimo leone del nostro cinema, e di Francesco Rutelli, che di Roma è stato anche sindaco, quel tocco magico ereditato dalle figlie. E poi il titolo su Trump: sfida che sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai. Qui il Messaggero ha due articoli in prima pagina dedicati alla vicenda Lavitola Ranucci. Uno dà degli aggiornamenti sull'inchiesta. Gli elementi su di te i giudici già ce li avevano, dice Ranucci a Lavitola in una chat. E poi un altro articolo di Mario Aiello che sta seguendo la vicenda come fosse, appunto, ormai il Messaggero la definisce così, ogni giorno il romanzo d'estate. E l'articolo di oggi si intitola La Nemesi che ribalta la narrazione sul telenarciso. Avvenire a questo titolo, le ultime cartucce. Nella notte scorsa 10 vittime a Kharkiv, in Russia tolleranza zero in vista delle elezioni d'autunno. Di Russia parleremo proprio nel primo dei nostri approfondimenti dopo il GR delle 8. E appunto le evoluzioni recenti della guerra e naturalmente il generale inverno, come lo chiamava Tolstoi e molti altri, che incombe. I violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e di Kiev, a corto di batterie antimissile. Il presidente del partito Yabloko russo, che è stato escluso dal voto, ne abbiamo già parlato settimana scorsa, la nostra lotta anche fuori dalla Duma, il Parlamento russo. Molto bella, ieri abbiamo parlato di quel borgo in provincia di Imperia, il cui sindaco, meno di 400 abitanti, il cui sindaco che fa notizia perché si chiama il Borgo delle Streghe, c'è una magnifica statua di un gatto, poi ci hanno segnalato anche che c'è un pane particolare in quel borgo. E ho sentito anche Andrea Ferro che a effetto estate dalle 7:30, che va in onda ogni sera alle 7:30, ha intervistato il sindaco appunto di questo paese. E se volete risentire tutto lo potete trovare, come dico sempre, sul sito di Radio 24, come ogni trasmissione, più i podcast originali. Bene, oggi Avvenire, ieri la notizia la dava La Stampa e oggi tra l'altro viene ripresa da alcuni giornali, e oggi invece Avvenire ci parla di un altro borgo, si chiama Tagliata, vicino a Bergamo. La Via dei Libri rimette in moto il borgo della Bergamasca, una strada lastricata di copertine riaccende il gusto di leggere e della montagna. La Nazione, quindi il resto del Carlino e il Giorno, apre su Trump, annette Hormuz, così sintetizza, l'Iran non cede, è chiuso. E poi una foto di Tania Terrin, tre donne uccise in tre giorni, e la politica che praticamente unanimemente ammette lo Stato ha fallito. E con questo ci lasciamo, c'è la prima pagina del Foglio che è ricchissima e che vi vorrei segnalare nel dettaglio, ma lo facciamo dopo l'aggiornamento in cui sentiremo anche le novità sul meteo.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 19 agosto. Alta pressione in temporaneo rinforzo, condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Soltanto verso sera e soprattutto in nottata il tempo tornerà a peggiorare sui settori alpini centro-occidentali e in Liguria con l'arrivo di qualche temporale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Yeah!
3: un oceano.

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quattro mattino, estate.
4: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e solo una precisazione agli ascoltatori che scrive: perché la vita di una donna deve valere di più? In riferimento al fatto che in Italia è stato introdotto il reato di femminicidio, mettessero la pena di morte e non se ne parli più. Allora, prima cosa, nessuno ha detto che la vita di una donna vale più di più di non so di chi, di quella di un uomo, ovviamente no, di quella di un bambino, ovviamente no, di quella di qualsiasi altro essere umano, ovviamente no, io addirittura mi spingo a dire di quella di tutte le creature viventi, ovviamente no. Il problema è che nel confronto fisico tra un uomo e una donna sarà sempre o quasi sempre l'uomo a prevalere e quindi è più facile, diciamo così, tra mille virgolette, che un uomo usando la violenza uccida una donna che non viceversa. E poiché in questo tipo di reati gli ultimi quattro negli ultimi cinque giorni sono sempre ex compagni o mariti, è stato deciso non soltanto di creare il neologismo femminicidio, ma anche nel nostro paese di introdurre il reato. Quanto a introdurre la pena di morte, in tutti i paesi dove c'è non sono diminuiti i reati, a partire dagli Stati Uniti naturalmente, e in Italia non c'è e non credo, e poi tra l'altro non è la pena che fa diminuire i reati, ma la certezza della pena. Siamo il paese di Cesare Beccaria, quindi ricordiamocelo questa cosa. Basta, precisazione finita. E vi dicevo, la prima pagina del Foglio, molto interessante, perché c'è un articolo di Salvatore Merlo che torna su questo furto delle opere di Antonello da Messina, con un articolo che è ironico ma anche malinconico, perché comunque come in un museo possa essere stato così facile, adesso i custodi pare che rischino il licenziamento, però come possa essere stato così facile trafugare opere di quel valore. E quindi Salvatore Merlo scrive: Antonello da Messina ha aspettato cinque secoli per dipingere il Ferragosto italiano, perché le opere appunto risalgono a oltre cinque secoli fa, sono state rubate a Ferragosto, ci è riuscito facendosi rubare nel torpore di tutti, pure dei ladri che, come sapete, hanno organizzato un po' maldestramente la loro uscita dal museo e hanno dovuto lasciare due delle cinque opere che avevano rubato. Poi c'è un intervento di Claudio Cerasa su questa botta e risposta che non è finito, perché Travaglio non vuole sempre l'ultima parola e quindi oggi torna con il suo editoriale sulla questione, e il botta e risposta tra innescato da alcune dichiarazioni di Luciano Violante, ex presidente della Camera, ex magistrato, ex parlamentare del PD, che aveva detto Giovanni Falcone non avrebbe mai frequentato la Vitola. Marco Travaglio nel suo editoriale del lunedì, dove cita, dove prende delle citazioni e le commenta, ha preso la citazione di Violante e l'ha commentata: no, certo, non avrebbe frequentato la Vitola, ma era parte del governo Andreotti. La sorella Maria Falcone, che già aveva stigmatizzato il fatto che Ranucci si era paragonato nel ruolo di vittima a Falcone e Borsellino e al fratello del Presidente della Repubblica Mattarella, ucciso dalla mafia. Quindi Maria Falcone è di nuovo intervenuta, è presidente dell'associazione Giovanni Falcone ed è stata poi intervenuta dicendo: vergognoso dire che mio fratello era parte del governo Guido di Giulio Andreotti e che quindi questa era una colpa, quando semplicemente Giovanni Falcone, dice la sorella, era un servitore dello Stato. Travaglio risponde oggi, ma intanto, e lo vedremo, intanto Claudio Ceraz, direttore del Foglio, firma l'intervento di oggi: la verità di Maria Falcone, punto, grazie. Meriterebbe un premio la sorella di Falcone insultata da Travaglio, perché ha ricordato che il fratello combatté le storture dell'antimafia e il giornalismo del sospetto. Tra l'altro oggi viene ripubblicato dal Foglio, lo consiglio a tutti, la lezione di Falcone al Consiglio Superiore della Magistratura il 15 ottobre del 1991. Persino Laura Boldrini, ex presidente della Camera, attualmente onorevole del Partito Democratico, dice che i paragoni fatti da Ranucci sono fuori luogo. Poi però dice anche che Ranucci è attaccato perché si vuole minare il giornalismo d'inchiesta e la vera informazione. Eccolo qua il Fatto. Il Fatto apre con un fotomontaggio di La Vitola Ranucci sullo sfondo il cavallo, che quella statua di cavallo che viene spesso pubblicata perché è proprio davanti alla sede RAI di Roma. Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con La Vitola. Qui ci sono le intercettazioni e le trascrizioni delle chat che sono state divulgate tutti in modo parziale. Quindi, per esempio, il Fatto Quotidiano cita questa, poi, come vedremo, Libero cita invece così viene definita l'ultima amante di La Vitola, che dice ovviamente delle cose diverse. Comunque, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, che cita questa chiamata notturna dopo che La Vitola, dopo che nel giorno in cui La Vitola era uscita la notizia che La Vitola era indagato per la bomba a Ranucci, davanti a casa di Ranucci. E vi dicevo, l'editoriale di Marco Travaglio: Falcone, attenzione, e i mononeurone, è tutto un attacco al Foglio, a Falcone, alla sorella. Ripeto, non so, dategli l'ultima parola, così forse questo botta e risposta finisce. Comunque vi leggo le prime righe per darvi l'idea dei toni. Il livello del dibattito, specie se c'è di mezzo il Fatto, è così miserevole che non si può più scrivere neppure, attenzione, la più ovvia delle banalità. Giovanni Falcone, quando fu assassinato da Cosa Nostra, lavorava nel governo Andreotti. Dal febbraio 1991 era direttore degli affari penali del Ministero della Giustizia retto da Claudio Martelli. Ok. Il Giornale apre sulla questione Ranucci con questo titolo: Ranucci, La Vitola, la frase shock. Dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore, che lo rassicura: comunque non c'è un movente. E spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Per questo vi dicevo, appunto, ogni giornale ha evidentemente degli stralci diversi di queste intercettazioni, o sceglie di concentrarsi su alcuni e non altri. A centropagina una foto di Varenne, anche perché il giornale, insomma, è stato diretto anche da Vittorio Feltri, che il cui amore per i cavalli e non solo è noto, e quindi poi c'è anche un suo ricordo: ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Domani due titoli forti come sempre: Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e Oman sono degli Stati Uniti, e poi il confronto con la Spagna, così Meloni rilancia la sfida a Sanchez. Ceuta, il governo ha deciso di mantenere lo stop al trattato di Schengen, che ricordiamo ancora una volta è quel trattato che garantisce la libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dei paesi dell'Unione Europea, quindi stop a Schengen con la Spagna almeno fino al 31 di agosto. E sul tema dell'evocazione del nome di Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia con quell'attentato, ricordiamolo ancora una volta, scusatemi, però veramente io ero abbastanza giovane all'epoca e mi aveva colpito tantissimo, e per anni, insieme a tante altre persone al nord e ovviamente al sud, e in particolare in Sicilia, abbiamo tenuto quella foto diventata famosa di Falcone e Borsellino vicini. Quell'attentato, che poi la mafia ribattezzò l'attentatuni, cioè il maxi attentato a Capaci, dove morirono Falcone, sua moglie e le persone della scorta. E Ranucci si è paragonato appunto a Falcone, Borsellino, che invece fu

0: vittima di un attentato sotto casa della madre, e anche lì morì lui e le persone della scorta. E oggi Attilio Bolzoni pubblica il suo commento intitolandolo così: chiusa Falcone se il giornalismo è moribondo, il giudice Ranucci e Travaglio. Libero: ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo due punti, evitare contenziosi. La notizia non è ufficiale, è una rivelazione di Giacomo Amadori, che per Libero sta seguendo questa vicenda molto da vicino. Vi dicevo, parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Questa è la prima pagina di Libero, che poi con Fausto Carioti aggiorna anche sulla questione dell'immigrazione clandestina. La Germania ci scarica altri migranti, e poi proprio un intervento di Vittorio Feltri: potevo comprare Varenne, non lo feci, che errore, la morte del cavallo leggenda. Il Manifesto, Confine umano, questo titolo fa riferimento all'immigrazione clandestina, e poi viene spiegato così: ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa. Nella vicenda della donna somala, sapete che avrebbe potuto essere la prima cosiddetta dublinante, cioè persona che è entrata in Italia, è stata registrata in Italia e poi, secondo il trattato, poi è andata in Germania, ma secondo il trattato di Berlino poteva essere rimandata in Italia. La Germania aveva, diciamo così, minacciato, anzi stava proprio per farlo, e poi è stata, c'è stato l'intervento della Chiesa tedesca, e quindi per ora questa donna somala, che ha alle spalle una vicenda di violenze, di abusi che dalla Somalia al suo paese di origine l'hanno portata prima in Italia e poi in Germania, e per ora appunto resta in Germania, dove si è ricongiunta con alcuni dei suoi familiari. E poi subito sotto il titolo: Gaza, le bombe accanto a me, con un reportage di Lina Ghassan Abu Zayed da Gaza City. Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti. La Verità, il giudice due punti, chi ricatta Ranucci? Clamoroso affondo di Della Forleo, che è stata PM a Milano, e si chiede perché vuole restare al temone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti, e chi sono tutti? In un paese normale sarebbe già stato indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati. E poi sempre la Forleo attacca i suoi colleghi. A centropagina una foto della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha chiesto altri risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, ricordiamolo, 14 agosto di 8 anni fa. Sui risarcimenti la Salis prende in giro i parenti delle vittime del Ponte Morandi, perché appunto ha riaperto la questione dei risarcimenti, e La Verità la riassume così. Sul tema, che naturalmente ritroveremo nelle pagine interne, scatenato dall'intervista del governatore della Lombardia Luciano Fontana lunedì al Corriere, dove tra l'altro diceva Salvini potrebbe fare un passo indietro, poi ieri tre governatori del nord, un ex governatore del Veneto Zaia, il governatore della Friuli Venezia Giulia e anche il presidente della provincia di Trento Fugatti, hanno detto sempre al Corriere, hanno ipotizzato questo fronte appunto più largo, il quarto naturalmente è Fontana, più largo contro, per insomma portare Salvini alle dimissioni. Il presidente della Camera, sempre ieri, Fontana, leghista, invece si è schierato a favore di Salvini, e oggi Paolo Del Debbio sulla Verità riassume così: troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave e faccia pace per la sua gente. E con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta. Di nuovo una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente si procede in colonnati a tratti sulla 15 Parma-La Spezia, tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e a Ulla in direzione Parma. Per lavori si verificano ancora code sul

0: tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per lavori si procede lentamente, infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tra Civate e Valmadrera in direzione della Svizzera. È tutto, a più tardi.
1: Quattro mattino, estate.
2: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buongiorno al signor M, che anche oggi mi regala delle chicche. Attenzione M, perché siamo quasi al limite proprio della segnalazione alla polizia postale, la avverto. Torniamo sul Sole 24 Ore, che ha due pagine, la 4 e la 5, dedicata a tutto quello che sta succedendo nelle aziende particolarmente coinvolte nella ricerca e nella creazione di sistemi di intelligenza artificiale. Biagio Simonetta racconta Anthropic, accelera la crescita dei ricavi, hanno superato le attese degli analisti con una cifra incredibile, monster, 65 miliardi di dollari dai 9 nei primi 6 mesi, dai 9 della fine del 2025. Passo spedito verso Wall Street, verso appunto il debutto, la quotazione a Wall Street, pronta a bruciare sul tempo i debutti al listino di OpenAI, che l'ha rimandato in realtà l'IPO poteva, secondo alcuni avrebbe già potuto esserci, poi è stata rimandata, e c'è un'altra azienda sempre attiva nel settore dell'intelligenza artificiale che è DeepSeek. Tra l'altro è interessante, e lo racconta sempre Biagio Simonetta, che il Berkshire Hathaway, che è la società fondata da Warren Buffett, che come sapete è stato il fondatore e ha fatto di recente un passo indietro come amministratore delegato, oggi è presidente, aveva già anticipato di voler investire in Alphabet, la holding che controlla Google, e adesso questo è successo. I guru di Berkshire Hathaway fanno incetta di titoli Alphabet. In quello che viene definito il dopo Buffett, i titoli in portafoglio aumentano dell'83% per arrivare, anche qui cifre difficili anche proprio da immaginare, per arrivare a 37,8 miliardi di dollari. E così Alphabet diventa la terza maggiore partecipazione dopo quelle in Apple e American Express del portafoglio di Berkshire Hathaway. La seconda pagina, molto interessante l'articolo di Ceo Condina, che è un giornalista di Radiocore, che racconta degli umanoidi in borsa, perché infatti oggi sbarca alla borsa di Shanghai la Unitree, che è secondo l'articolo di Ceo Condina si avvia appunto a un debutto da record. Corrono e saltano, i titoli valgono già 4 volte il prezzo stabilito per l'IPO. La domanda retail ha superato l'offerta di oltre 8.000 volte e i trader prenotano i titoli con un premio del 170%, perché quando un titolo sbarca in borsa viene fissato un prezzo quando si aprono gli ordini per questi titoli, e in questo caso appunto ha già superato. E su questo, ed è stato nostro ospite 2 settimane fa, c'è un'analisi di Marco Taisch, professore del Politecnico che si occupa proprio di umanoidi. Gli umanoidi in fabbrica, la sfida è psicologica, come ci aveva appunto anche spiegato. È in atto una rivoluzione di cui, al di fuori del dibattito tecnico, ancora non si parla. In prospettiva, entro il 2030 il mercato globale degli umanoidi industriali raggiungerà i 38 miliardi di dollari. Poi c'è una notizia, e di questo parleremo nei prossimi giorni, in particolare domani avremo ospite Carlo Calenda, e sarà uno dei temi che vorrei proporgli, perché si dice che questa sia una delle legislature in cui il Parlamento ha toccato meno palla, diciamo così. E oggi Andrea Gagliardi ci certifica che solo il 23% delle leggi approvate dalle Camere è di iniziativa parlamentare. Oltre il 75% dei testi che ha ottenuto il disco verde è di iniziativa governativa. In base ai dati del Servizio Studi di Montecitorio, il 92% delle norme è stato modificato da un solo ramo del Parlamento. quindi appunto il Parlamento, ma è la stessa

cosa che ci diceva Simona Siri sta succedendo negli Stati Uniti, non è, ed è sicuramente una tendenza che è in atto da diverse legislature in Italia, però questi sono i numeri di questa legislatura. Poi vi segnalo l'articolo di Marco Gnada, che è stato nostro ospite venerdì scorso. Marco Gnada ha lavorato al Sole 24 Ore per tanti anni ed è il fondatore dell'associazione Argosha Faraway Schools, l'ha fondata insieme alla moglie, che si occupa di costruire scuole per le bambine in Afghanistan. E come ci aveva anche spiegato, a 5 anni dal ritorno dei talebani, quel 15 agosto del 2021, diventano i talebani un interlocutore inevitabile. Il regime resterà in sella per un po', per sostenere gli abitanti serve pragmatismo. Chi opera nel paese su basi umanitarie deve cercare di mantenere una presenza, come appunto sta facendo Argosha Faraway Schools. Dalla pagina dei commenti ve li segnalo tutti e tre. Uno è di Paolo Benanti, padre Paolo Benanti, nella sua rubrica Etica di frontiera, e torna sul tema dei rider e ribadisce che vanno tutelati contro queste forme che sempre lui definisce capitalismo vorace di piattaforma. Poi il venerdì prossimo inizierà il meeting di Rimini e oggi c'è un intervento di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, quello che l'algoritmo non riesce pienamente a replicare, perché durante il meeting di Rimini, e ne parleremo settimana prossima di quest'anno, ci sarà molto spazio per appunto il dibattito sul ruolo che l'intelligenza artificiale può avere, anche alla luce naturalmente dell'ultima enciclica, della prima enciclica di Papa Leone XIV, che era incentrata proprio sul rapporto tra gli esseri umani e questa nuova tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa. E poi Giuliano Noci, che è stato nostro ospite settimana scorsa, professore del vice rettore del Politecnico, che oggi torna sul tema della sovracapacità industriale e manifatturiera e quindi poi in questo momento di export della Cina. La diga industriale cinese minaccia l'economia mondiale, realizza circa il 30% del valore aggiunto manifatturiero mondiale, bene, non scordarcelo mai, ed entro il 2030 potrebbe avvicinarsi al 45%, quindi a maggior ragione, come già in passato era stata definita la Cina come fabbrica del mondo. Tra l'altro vi segnalo, e magari ci tornerà anche Andrea Ferro, che oggi Franco Stefanoni sul Corriere dice che in quel paese vicino a Imperia, Triora, il cui sindaco Massimo Di Fazio, sindaco al suo secondo mandato, il primo era iniziato nel 2018, da quando è sindaco rinuncia al suo stipendio, secondo la Corte dei Conti non può farlo. Perché il suo stipendio non è che non possa farlo, ma comunque non può, la sua indennità, che peraltro è di 1500 euro lordi al mese, ovviamente Di Fazio ha anche un altro mestiere, non potrebbe vivere, già sarebbe difficile credo vivere con quell'indennità, ma a maggior ragione rinunciarci se non avesse un altro lavoro. Lui è un sindaco di una lista civica e questa restituzione dell'indennità in realtà non può andare al comune, ma deve tornare a Roma, questo sostanzialmente. Vedremo se ci saranno delle novità su questo. Ieri Maurizio Monte ci ha parlato della Colombia e oggi Monica Ricci Sergentini parla degli interventi per aiutare le vittime del terremoto. E come ci aveva detto anche Maurizio Monte, Shakira, la grande rinascita dopo Piqué e l'aiuto alla Colombia terremotata. La pop star con la sua fondazione finanzierà la ricostruzione di 10 scuole. L'ultima, vi dicevo che Ranuccia Lavarone ha parlato con Repubblica, con Giampaolo Visetti. Vi leggo questo passaggio. Sigfrido Ranucci, al termine del bagno di folla che lo ha abbracciato a Lavarone per la sua prima uscita pubblica dopo l'arresto del faccendiere napoletano, allarga la sua difesa a complicate cospirazioni storiche e internazionali e accetta un colloquio con Repubblica per precisare le dichiarazioni rese nel corso della presentazione del suo libro Il ritorno della casta, che in realtà non è quindi l'altro libro, la,

0: quello recensito da Selvaggia Lucarelli, che in realtà era la storia un po' la, poi ha, lo stesso Ranucci ha detto che siamo noi che lo recensiamo ad aver mischiato, ad aver, non aver capito la differenza tra le parti romanzate e quelle vere, anche se nel tour precedente di presentazione di quel libro lo aveva presentato sostanzialmente come un'autobiografia. Ma detto questo, questo libro Ritorno della casta, e la novità è che il conduttore di Report, accolto dagli incoraggiamenti a non mollare, considera, aperte virgolette, ormai superato la vitola, che alla luce della sua confessione mi pare vada inquadrato in un caso psichiatrico. E qui mi viene in mente Carl Jung, che diceva che quando si accusa qualcuno di qualcosa in realtà è perché si sente di essere colpevoli di quella stessa cosa. Ecco, a dire che la vitola sia un caso psichiatrico, un uomo appunto che sembra un po' in preda al delirio, adesso evoca, dopo essersi paragonato a Falcone, Borsellino e Piersanti Mattarella, adesso evoca la cospirazione internazionale, ripeto, mi è venuto in mente Carl Jung. E dice ancora, altro virgolettato, il punto è piuttosto fare attenzione alle manovre attorno a lui, anche in giornali autorevoli. Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, vedo interessi personali e commerciali decisi a demolire Report, in particolare, sempre virgolettato di Ranucci, riportato da Giampaolo Visetti a pagina 9 della Repubblica, in particolare emerge il riaffacciarsi di una galassia politica fascista mobilitata per soffocare la democrazia in Italia e in Europa. E lascio ai lettori farsi un'opinione sulla salute mentale, o comunque sullo stato, parole di Ranucci, psichiatrico, suo medesimo e di quello di La Vitola. E con questo ci lasciamo, lascio la parola al GR, ci risentiamo subito dopo per una coda di rassegna stampa. Ancora un buon mercoledì da Giulia Crivelli.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Le 7:59.
5: GR24. Il sole 24 ore.
4: Debutta in borsa con un rialzo di oltre il 600% il produttore cinese di robot umanoide Unitree. È arrivata l'offerta italiana per rilevare una parte del gruppo Ex Silva, proposta non vincolante. Hormuz è americano, scrive Trump, lapidaria la risposta di Teheran, è un uomo delirante. Anche la Svizzera, dopo la Germania, rimanderà in Italia i richiedenti asilo non di sua competenza. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Iniziamo con le notizie che arrivano dalle borse cinesi, dalla borsa di Shanghai in modo particolare, dove c'era grande attesa per la quotazione di Unitree Robotics, uno dei più noti produttori di robot umanoidi.
6: Automi umanoidi da lavoro, da compagnia, da sala operatoria, da guerra, futuro di fantascienza oggi sempre più attuale grazie al progresso, come quello che ha permesso alla cinese Unitree Robotics di debuttare in borsa a Shanghai con un balzo del 629% rispetto al prezzo fissato, arrivando a 1100 yuan per azione. La capitalizzazione della società ha così raggiunto circa 445 miliardi di yuan, pari a 66 miliardi di dollari, e che sia scoppiata la febbre da robot almeno in Cina era parso chiaro già la scorsa scorsa settimana, quando a poche ore dalla pubblicazione della quota riservata agli investitori la domanda aveva superato di oltre 5.500 volte l'offerta. Nata 10 anni fa, Unitree, che lo scorso anno ha realizzato ricavi per

0: 250 milioni di dollari, oggi compete con colossi come Boston Dynamics del gruppo Hyundai e con Tesla, proprio grazie ai traguardi nell'embodied AI, l'intelligenza artificiale incorporata in oggetti fisici, i robot appunto. Un debutto in società che resta ben lontano dai numeri delle big tech statunitensi, la californiana Anthropic, ad esempio, oggi vale 900 miliardi di dollari, ma che ci avvicina sempre di più al futuro di androidi immaginato da Philip Dick.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Cambiamo argomento, veniamo all'Italia, ci spostiamo a Taranto.
3: La cordata italiana per Vlex Silva comincia a prendere forma. Federacciai, insieme a 14 aziende del settore, ha infatti presentato una manifestazione di interesse non vincolante per rilevare gli stabilimenti del gruppo siderurgico e quindi gli impianti di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. La manifestazione di interesse è stata trasmessa a Project Sider, che è l'advisor di Ilva e di Acciaierie d'Italia, che poi l'ha inviata ai commissari. Non è quindi un'offerta, ma è tuttavia un primo passo per accedere alla data room aziendale e rendersi conto dello stato dell'ex Ilva, ma anche per intavolare le trattative con i commissari e soprattutto con il governo. Gli acciaieri italiani sono interessati all'area a freddo, cioè la parte che a Taranto è a valle dell'area a caldo, settore della fabbrica questo costituito da altiforni ed acciaierie che per ordine della Corte d'Appello di Milano dovrà fermarsi entro la fine di ottobre poiché inquina con l'amianto e le polveri sottili. L'interesse potenziale per Vlex Ilva, gli acciaieri italiani lo avevano manifestato già il 5 agosto, incontrando il ministro delle imprese Urso e poi nel consiglio di Federacciai il 10 agosto. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
2: Ora due notizie dell'ultima ora. La polizia ha arrestato e portato in carcere 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di furti commessi presso l'aeroporto di Milano Malpensa. Le donne agivano velocemente distraendo le vittime e sfruttando l'affollamento degli ascensori per rubare portafogli o altri oggetti di valore. I carabinieri hanno arrestato 7 persone responsabili di almeno 12 assalti con esplosivo ad altrettanti sportelli bancomat nella provincia di Foggia. Secondo gli investigatori, gli indagati che avrebbero sottratto somme per un totale di oltre 200.000 euro. Ennesimo femminicidio che va ad allungare la lista di questo 2026. Ieri a Colleferro una donna è stata uccisa davanti ai figli.
4: Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, in cucina davanti a due dei loro 5 figli, uno dei quali minore, è una casalinga cinquantenne di origine polacca, la vittima del femminicidio avvenuto ieri a Colleferro, piccolo comune a 60 km da Roma. L'uomo, un 69enne nato in Tunisia ma residente in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dalla loro abitazione e ha subito confessato. Il nuovo femminicidio arriva a pochi giorni da quello di Tania Terrin, la 39enne della provincia di Venezia uccisa a Ferragosto dal suo ex che poi si è tolto la vita, una vicenda sulla quale emergono nuovi particolari. Oltre che dalla sua vittima, l'uomo in passato era stato denunciato per 3 volte anche dalle sue precedenti compagne, ma dopo l'ultima aggressione aveva ricevuto soltanto un ammonimento da parte della questura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Adesso la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Sul fronte opposto, Mosca dichiara di aver abbattuto nella notte almeno 25 droni diretti verso il territorio russo. Ieri è scattato l'allarme negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti, scusate, per il lancio di missili dall'Iran, missili finiti poi in mare e quindi allarme rientrato, mentre continuano le schermaglie fra Washington e Teheran.
5: Lo stretto di Hormuz resta al centro della sfida di proclami tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump continua a rivendicarne operatività e controllo e lo definisce nuovo territorio americano, con tanto di mappa a corredo sui social. Correggeremo l'illusione di un uomo delirante, la replica di Teheran, secondo cui lo stretto è e resterà chiuso finché Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni. Secondo la CNN, l'Iran starebbe progressivamente perdendo il controllo. Nelle ultime 2 settimane, oltre l'80% dei transiti è avvenuto

0: Lungo la rotta Umanità, corridoio di navigazione autorizzato dall'ONU a cui Teheran si oppone. La tensione resta altissima in tutta l'area del Golfo. L'allerta missilistica è tornata ad attivarsi negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità di Abu Dhabi hanno fatto sapere di aver rilevato due missili lanciati dall'Iran e poi caduti in mare. I ribelli Houthi, sostenuti dai Pasdaran, hanno dichiarato di aver lanciato un attacco con droni contro una raffineria petrolifera nel sud dell'Arabia Saudita. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Di nuovo in Europa, la questione migranti tiene banco nelle cancellerie del vecchio continente. Dopo Berlino, anche Berna rimanderà in Italia i richiedenti asilo non di sua competenza.
2: A fine agosto, dopo 4 anni di sospensione, la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti e richiedenti asilo arrivati dal nostro paese in base alle norme previste dal regolamento di Dublino e al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. I primi voli sono stati prenotati, dice Magdalena Bakar, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, persone arrivate in Svizzera dopo il 12 giugno 2026. La ripresa dei trasferimenti avverrà gradualmente con l'obiettivo di evitare un sovraccarico del sistema e di consentire alle autorità dei due paesi di testare i nuovi meccanismi. La Germania intanto prorogherà per altri 6 mesi i controlli alle frontiere introdotti nel settembre 2024. Il governo tedesco motiva la decisione con la situazione ancora tesa alle frontiere esterne dell'Unione Europea e con la necessità di impedire un nuovo aumento degli ingressi irregolari. Mentre resterà in Germania la ragazza somala di 22 anni che Berlino intendeva espellere in Italia. La giovane ha ricevuto asilo in una chiesa evangelica di Norimberga. La ragazza, dice Stefan Reichel, presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, rimarrà sotto la protezione della Chiesa Evangelica fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Adesso abbiamo un'ultima ora che arriva dal Belgio. I vigili del fuoco sono riusciti nella notte a circondare completamente il più grande incendio boschivo del Belgio degli ultimi 100 anni. È un incendio di cui parliamo da giorni. La situazione sul terreno, fanno sapere le autorità, resta comunque complicata con diversi focolai riaccesi durante la notte. Dopo 2 rinvii per il maltempo, ieri si è disputato il Palio di Siena dedicato all'Assunta. Ha vinto la Contrada del Nicchio con il fantino Giovanni Azzeni. Cavallo e fantino sono stati travolti al termine della corsa, come capita in quasi tutte le occasioni. Mentre per il cavallo non c'è stata nessuna conseguenza, il fantino è stato portato in ospedale per accertamenti. Parliamo ancora di cavalli perché ieri si è chiusa un'epoca, quella di Varenne.
3: Tutto di Varenne era ammantato di leggenda. La scelta da puledro, intuito fortunato tra centinaia di nati nel 1995, le vittorie in giro per il mondo, il numero dei figli, oltre 2000, con gli allevatori a contendersi l'eredità del miglior trottatore di tutti i tempi. Varenne è morto ieri all'età di 31 anni. Non deve sorprendere che la notizia abbia attraversato l'Italia pur trattandosi di un cavallo. La verità è che negli anni favolosi della sua carriera Varenne era diventato uno dei simboli sportivi del bel paese, quasi un Alberto Tomba, un Sinner per venire ai giorni nostri. Pagato 180 milioni delle vecchie lire, capaci di vincere un montepremi da 6 milioni, questa volta di euro, i soldi però non sono la misura della sua grandezza. Ha conquistato 62 delle 73 corse cui ha preso parte, mettendo in fila i gran premi più prestigiosi, guidato da Gianpaolo Minnucci, allenato da un finlandese, Jori Turia. Il ritiro dalle corse nel 2002, poi l'attività di stallone, anche quella da primato. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, la prossima edizione alle 8:59.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla

record, e avete sentito, forse alla fine mi colpisce sempre tantissimo, la voce di Rutger Hauer che interpretava il replicante del film Blade Runner. Pensate che quel film uscì nel 1982, ispirato da un racconto di Philip Dick, come ha detto Giorgio Stamatopoulos, che in realtà si chiamava Il cacciatore di androidi. E quel film uscì nel 1982 e quel racconto, e quindi anche il film, era ambientato nel 2019. Ovviamente non, niente di quegli scenari così futuribili si sono verificati, ma spesso, pensate a Spazio 1999, dove si ipotizzava la serie televisiva degli anni 70, dove si ipotizzava la colonizzazione della Luna, che ovviamente non è avvenuta. Quindi insomma il progresso forse è più lento, anzi senza forse, di quanto lo immaginino gli scrittori di fantascienza, che però naturalmente hanno delle intuizioni importanti, perché appunto Unitree fabbrica questi robot umanoidi che hanno sempre più capacità simili alle nostre capacità fisiche, al di là dell'intelligenza artificiale con la quale sono equipaggiati. Detto questo, prima di due precisazioni, intanto ringrazio l'ascoltatore che mi segnala che anche a Ierago Conorago, che è un piccolo comune in provincia di Varese, il sindaco ha fatto la stessa scelta. Poi quando ho detto che l'indennità era di 1500 euro lordi, quindi sappiamo che dobbiamo poi circa dimezzare per il netto, e per questo ho detto che è difficile in provincia di Imperia, sarebbe difficile vivere con quell'indennità. Ma sappiamo che quelle sono le indennità appunto dei sindaci e dei vari assessori e membri delle giunte comunali di piccoli comuni. E un'ultima segnalazione ai molti ascoltatori che dicono troppo spazio alla vicenda Ranucci: questa è la prima parte di 24 Mattino Estate, è una rassegna stampa e vi ho dato conto delle prime pagine dei giornali e delle pagine interne, quindi sono d'accordo che è sproporzionato questo spazio, però ripeto, è quello che c'è sui giornali oggi. Vi segnalo dalla Stampa un articolo di Simona Siri che abbiamo sentito proprio lunedì, che appunto è una giornalista italiana che però vive a New York, collabora con la Stampa, col Foglio e con Grazia, che torna su questa vicenda di Natalie Harp. Non è una vicenda nuova. Natalie Harp è l'assistente personale di Donald Trump. Si è saputo anche grazie a quel libro uscito di due reporter del New York Times che è lei che lo aiuta nelle notti in cui posta incessantemente sul suo social Truth. Infatti la foto scelta dalla Stampa è proprio di Natalie Harp, che ha 35 anni e che fa vedere un computer a Donald Trump. È chiaro che voleva restare un po' nell'ombra, non ci sta riuscendo più, perché da una parte era una delle tre persone che Donald Trump si è portato sull'aereo che ha preso per tornare negli Stati Uniti dal G7 di Ankara, perché all'Air Force One era stato oggetto, secondo il Mossad, di minacce, primo dettaglio, e poi perché il senatore John Ossoff, senatore della Georgia, che aspira a essere confermato alle prossime elezioni di midterm contro un candidato fortemente sostenuto, Rogers, da Donald Trump, ha tirato in ballo questa usando un po' di ironia, anche se lui usa toni molto calmi, però con la calma dice delle cose anche appunto che poi lasciano un segno. Ha detto Donald Trump: anziché occuparsi di organizzare i suoi viaggi con Natalie Harp e giocare a golf, dovrebbe seguire di più la guerra in Iran. E in questa pagina, oltre al retroscena di Simona Siri, l'ascesa di Natalie Harp, la prediletta di Donald, tra fughe, segreti e veleni, c'è anche un aggiornamento di Francesco Semprini sugli ultimi sondaggi sul gradimento di Donald Trump: consenso al 33%, record negativo. E con questo però do il buongiorno, a proposito di notizie più importanti della vicenda Ranucci-Lavitola, do il buongiorno a Nona Michelizze, responsabile di ricerca all'Istituto Affari Internazionali,

0: con lei vogliamo parlare soprattutto di Russia. Ci eravamo sentite in luglio e purtroppo avevamo avuto poco tempo, oggi ne abbiamo un po' di più. Buongiorno nonna Michelitz e grazie per la sua disponibilità.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Diciamo che le notizie sull'intensificarsi delle reciproche offensive, possiamo definirle così, tra Russia e Ucraina, e Ucraina e Russia, e le rispettive capitali, Mosca e Kiev, si sono intensificate negli ultimi giorni. Ma c'è anche il tema di cui avevamo già parlato con lei, ma che ovviamente resta centrale, dei costi della guerra. Quindi oltre, diciamo, alla cronaca con l'ennesimo bollettino di civili morti, vorrei tornare con lei proprio su questo. Cioè, Putin si avvicina alle elezioni, ha messo fuori legge alcuni partiti, alcuni candidati, e intanto i costi della guerra lievitano.
1: Sì, allora, innanzitutto ha messo fuori legge unico partito cosiddetto pacifista, è l'unico partito che nella sua agenda elettorale aveva la richiesta più importante di fermare la guerra. L'ha confermata la decisione la Corte Suprema ieri, e a seguito sono stati fatti 90 arresti proprio quel giorno in cui i sostenitori del partito Yabloko si sono radunati appunto nella sala della Corte Suprema. Quindi questo ci fa capire, ci porta in realtà al costo, la questione del costo del conflitto. Per quanto il costo del conflitto sia alto, questa mossa di Putin, rimuovere dalle elezioni un partito che in realtà nelle elezioni scorse non ha mai avuto più di 3%, cioè aveva pochissimi rappresentanti nella Duma, cioè il Parlamento russo, che poi la maggioranza li chiamavano le verdure. Nonostante questo, Putin ha deciso di non correre il rischio inutile, cioè il fatto che comunque ovviamente dei sondaggi veritieri non si può parlare nella Mosca o in Russia in generale, però mostrano il trend è che c'è la sofferenza della guerra, c'è una diminuzione del sostegno verso Putin, e in quel contesto Putin non ha voluto rischiare e ha deciso di escludere il partito dalla gara elettorale. Sui costi della guerra, riportava ieri Washington Post che ovviamente conta non solo la situazione reale, ma conta anche la percezione della popolazione sull'economia, e quella è talmente grave che ultime settimane sono state ritirate le somme colossali dalle banche, perché si è diffusa questa notizia, ovviamente non confermata, ma che ha aumentato la percezione negativa nella popolazione che il governo in futuro potrebbe andare a usare dei depositi della gente nelle banche per finanziare la guerra, che da un lato ci segnala che c'è la difficoltà nel bilancio nel finanziare la guerra, e dall'altro vanno a toccare poi direttamente gli interessi, certo, dei cittadini comuni. A questo si aggiunge il fatto che gira la voce che appunto in vista della mobilitazione generale che sarà annunciato in autunno, ora vediamo se in forma diretta, se lo chiameranno veramente una mobilitazione generale o si inventeranno qualcos'altro, ma si gira la voce sulla chiusura dei confini. Quindi quello secondo me sarà poi un altro punto verso fine settembre, dove potremo, se riusciranno, vedere un altro esodo dalla Russia dei russi, come l'abbiamo visto nei primi mesi nel 2022, dove 1 milione dei russi hanno lasciato il paese subito del lancio della invasione russa
0: Certo,
1: all'Ucraina.
0: era appunto il febbraio del 2022. Tra l'altro, volevo chiederla a proposito di finanziare la guerra. Molti pensavano che questi rincari, ieri ce n'è stato un altro, del petrolio e del gas in qualche modo favorissero la Russia, perché nonostante le sanzioni la Russia, per esempio, alla Cina continua a vendere molto petrolio. Non basta evidentemente questo.
1: Allora, ci sono due. La situazione poi non è così lineare che c'è solo la Cina a sostenere la spina dorsale d'economia russa. Lo fanno anche gli europei e, non, lo fan, e lo fanno in modo sostanziale perché noi siamo importatori del gas liquido e
0: Certo.
1: finanziamo con i miliardi il bilancio russo che va direttamente nella produzione dei missili balistici. Ed è questo il punto critico da qui a fine inverno perché io penso che proprio con quei soldi che noi paghiamo a Putin, questo inverno sarà uno dei difficili per gli ucraini perché sappiamo che in questo momento l'Ucraina si trova senza intercettori dei sistemi Patriot, sistemi antiaerei unici che possono abbattere i missili balistici perché i sistemi antiaerei che gli europei hanno mandato agli ucraini possono abbattere i missili di crociera. C'era i sistemi, i droni, ma non possono abbattere i missili balistici, lo possono fare solo dei Patriot. E anche per i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Ucraina, lo sappiamo, il disinteresse completo, i tagli fondamentali azzerati praticamente dall'amministrazione Trump verso l'Ucraina, a questo si è aggiunto la guerra in Iran, dove sono stati usati talmente tanti missili Patriots, che anche quei missili per cui l'Ucraina ha pagato i soldi, gli europei hanno comprato per gli ucraini dagli Stati Uniti, non si riesce a produrre in tempi proprio perché quel uso
0: Certo.
1: eccessivo, inutile strategicamente, fra l'altro, contro Iran. E quindi il calcolo di Putin, se poi vogliamo ritornare sulla questione economica, perché poi alla fine la domanda sarebbe quello, se la crisi economica interna costringe a Putin di fermare la guerra, ma se noi continuiamo a alimentare comunque quella macchina economica che fa produrre alla Russia i missili balistici, il calcolo di Putin rimarrà quello che terrorizzando i civili costringe all'Ucraina alla resa. Quindi lui sta rimandando insomma, lo stop della guerra con il pensiero che ogni inverno sarà inferno che a sua volta poi costringe gli ucraini alla resa e costringe di ammorbidire le posizioni in una trattativa dove non ci sarà la trattativa, ma solo ultimatum di cedere i territori, come abbiamo visto durante quel negoziato di 1 anno e mezzo condotto dagli Stati Uniti con la
0: Certo.
1: Russia.
0: Tra l'altro, lunedì proprio la stampa aveva dato notizia di queste previsioni di Andrei Klepach, che è capo economista della banca VEB, una delle principali, così ci era scritto, banche statali russe, però le chiedo una conferma, e aveva appunto detto, aveva portato l'attenzione sui costi della guerra e i rischi, e poi è stato licenziato nei giorni successivi. Quindi vuol dire che comunque al di là del, come ci diceva lei, sondaggi che non possiamo considerare attendibili, elezioni che non possiamo considerare libere e tutto quello che non funziona nella, che rende la Russia non una democrazia, ma una democratura, semmai. Ecco, però qualcosa comincia a trapelare, poi naturalmente appunto arriva il provvedimento del licenziamento in tronco, però è evidente che il malessere c'è. Tanto
1: Il male Il malessere c'è, la difficoltà dell'economia c'è, ma io penso che ripeterà un po' la storia dell'Unione Sovietica, in cui nessuno si aspettava il crollo. Ne nemmeno quelli che lo governavano in quel momento, e quindi la guerra si fermerà al crollo improvviso e non perché qualcuno ha preso la coscienza della situazione e ha voluto fermare la guerra e poi raggiustare la rotta interna.

0: Della come fare il management dell'economia. Secondo me Putin ormai in quel spirale è entrato in quel spirale dove percepisce la guerra come unico strumento di tenere il potere e la guerra finirà insieme alla fine del suo potere e insieme alla fine, secondo me, dell'economia russa, che secondo me oramai lui ha deciso così, consapevolmente, inconsapevolmente, sulla parte economia, sto parlando, che quella economia crollerà proprio perché il governo non si fermerà un po' prima del crollo, proprio come è successo con il crollo dell'Unione Sovietica nel 91.
1: Certo, l'economia, noi appunto parliamo dell'economia russa, come ci ricordava, basata soprattutto sull'export, sull'estrazione e l'export di materie prime energetiche. Adesso è diventata un'economia di guerra con la costruzione appunto delle armi, ma quali altre possono essere, anche guardando, cercando, sforzandoci quasi con la fantasia di vedere un dopo Putin, quali sono le altre, su che cosa, su cos'altro potrà ricostruire la sua economia la Russia?
0: Ma la Russia in realtà deve ricostruire prima ancora dell'economia lo Stato, cioè è talmente difficile vedere le forze politiche del dopo Putin che insomma è difficile anche ragionare sull'aspetto economico perché poi ci sono le forze delle opposizioni, poi ci sono quelli che in realtà reggono dentro il paese il cosiddetto putinismo. E il potere verticale, quindi non si riesce neanche a prevedere se questo sistema sarà travolto da una forza dal basso di quel tipo di rivoluzioni che accadono una volta ogni 100 anni in Russia, oppure il secondo pensiero dice che sarà rimosso dal sistema stesso, dagli interni, quindi comunque avremo un simil Putin dopo Putin e in questi scenari di solito le forze di opposizione, che l'assoluta maggioranza fra l'altro sta in esilio e fra l'altro fra di loro litigano pure, quindi non c'è neanche una voce unificata dell'opposizione, è insomma difficile immaginare chi sarà la forza politica che guiderà il paese. Il paese che prima ancora dell'economia, secondo me, deve ricostruire la sua identità e rispondere alla domanda chi sono i russi. È una domanda che non ha saputo rispondere dal crollo dell'Unione Sovietica, dove appunto non si è sviluppato il senso civico. Essere cittadini della Federazione Russa non significava essere russi negli occhi dei etnicamente russi. Appunto, sappiamo che la Russia è fatta di 1.000 gruppi
1: Certo.
0: etnici e quei gruppi etnici non erano considerati come cittadini con gli stessi diritti, oppure come cittadini, appunto la cittadinanza russa non significava mai essere russo, e questo insomma ha creato tanti problemi anche nel definire i suoi confini, dove finiva la Russia, e questo che vediamo poi in realtà in Ucraina, di non saper chi sono russi, poi
1: Certo.
0: non si sapeva dove che finiscono i confini dal diritto internazionale si sa, ma all'identità imperiale che ha avuto sempre un paese che non ha avuto nella storia se non pochissimi anni dell'indipendenza e di un paese che ha cercato di essere democratico,
1: Certo.
0: sto parlando dei primi anni di Yeltsin, ovviamente è rimasta quella percezione imperiale dove loro stesse dicono i confini della Russia non finiscono da nessuna parte. E solo dopo, insomma, solo Una volta che ci sarà una forza politica definita, una volta che ci sarà la percezione chi sono i russi, poi si penserà anche all'economia, che avrà altre sfide, perché poi noi stiamo vivendo in un mondo dove tecnologicamente si sta trasformando tutto, l'intelligenza.

0: intelligenza artificiale, certo, trasformerà, certo, il modo di vivere di tutto, e tutto questo in questo momento, da anni ormai in Russia è certo, ferma. E a me mi torna in mente, insomma, settimane fa, mesi fa, c'era l'intervista di Economist con Elon Musk, sì, di cui insomma ci proponeva tantissime sfide, insomma, questo personaggio per sé assurdo, però ci faceva capire quanto,
1: certo,
0: il mondo Russia si transita.
1: Certo, ha trascurato, sì, tutta questa parte, certo, investendo in altro. Certo.
0: Il mondo che descriveva Musk è un mondo, insomma, completamente nuovo, rispetto al quale sembra che Putin è rimasto, certo, in medioevo, certo, e sta lì trattando con le terre: dammi questa terra, certo, quell'altra ancora, o non mi basta ancora, insomma, certo. E ovviamente non solo tutti questi anni persi, ma tutta la tecnologia,
1: certo,
0: persa,
1: in cui, certo,
0: è indietro. E poi a questo aggiunge ovviamente anche il problema demografico, che era un problema ancora prima della guerra. Ma
1: si
0: ovviamente
1: è,
0: con,
1: certo,
0: la guerra si aggrava,
1: certo. E poi in prospettiva quello che ci diceva, un ulteriore esodo oltre a quello che c'è già stato. Io la ringrazio moltissimo, Nona Michelizze, responsabile di ricerca all'Istituto Affari Internazionali. Magari ci risentiamo, perché purtroppo temo che ci saranno novità da qui al 4 settembre, quando appunto finirà 24 mattine estate. Grazie ancora, e comunque buon agosto.
0: Buona giornata.
1: Noi ci lasciamo un paio di minuti e poi passiamo a un argomento decisamente più leggero, ma credo che sia, insomma, sia anche necessario, dopo aver parlato di questo scenario cupissimo in cui è immersa la Russia, e con lei naturalmente l'Ucraina, e con tutte le conseguenze per l'Europa e non solo.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno ad Angelo Flaccavento. Angelo, mi scuso per questo piccolo, per questa attesa che, alla quale ti abbiamo costretto, ma appunto stavamo parlando di questo tema inquietante ma anche importante della Russia. Con te, che oltre a essere uno storico collaboratore del Sole 24 Ore, sei anche curatore di mostre, storico della moda, e sei anche artista, perché vorrei anche ricordare questo, ti diletti e hai anche che già organizzato diverse mostre. Però con te vorrei parlare di Gabrielle Chanel, perché era nata il 19 agosto del 1883, quindi non nel secolo scorso, in quello ancora prima, e però ha segnato la storia della moda francese, e non solo, in tantissimi modi. Ecco, non so se vuoi introdurcela tu, visto che su di lei sono stati scritti N libri, la maison che ha fondato naturalmente è alive and kicking, potremmo dire, e poi è stato detto di tutto, però se vuoi un po' presentarcela.
7: Chanel, buongiorno Giulia, intanto grazie di avermi fatto intervenire. Gabrielle Chanel, detta Coco, è, si può dire, una delle modernizzatrici assolute della moda del secolo scorso, la cui influenza perdura ancora oggi. Sicuramente è stata anche una delle più abili, e anche in questo ha prefigurato i tempi, nel comunicare il proprio verbo in maniera direi quasi assoluta. Erano famosi i suoi giudizi alquanto trancianti su colleghi recenti o meno, definiti

0: negli anni 60, quando già comunque la sua parabola era prossima alla fine, il metallurgico Paco Rabanne, perché naturalmente non poteva apprezzare un designer che usava carta e metallo per realizzare abiti. Direi che non sorprende mai sapere che per Giorgio Armani Chanel è stata una figura di riferimento assoluta, perché è stata lei la prima a portare nel guardaroba femminile capi e materiali presi dal guardaroba maschile, come il tweed della famosa giacca o il jersey a costine che era utilizzato per l'intimo.
1: Certo, tra l'altro scusami, dico, perché da donna dico, io ho una grandissima ammirazione per Gabrielle Chanel, che per tanti versi, anche insomma tutto quello che accadde durante la Seconda Guerra Mondiale, è anche un personaggio controverso, ma perché era molto opinionated, poi era di origini molto umili, quindi è come se non dovesse scusarsi con nessuno per quello che diceva e faceva, però naturalmente è stata anche, lo dico da donna, insomma, in un'epoca in cui gli stilisti erano per la maggior parte uomini, poi certo c'è stata Elsa Schiaparelli, ci sono state altre stiliste, però gli stilisti erano uomini e lei ha veramente, come dicevi tu, rivoluzionato dal punto di vista dello stile, ma anche come imprenditrice, perché poi fu lei a creare quello che adesso è un piccolo impero della moda.
0: Assolutamente, era partita come modista e poi quindi realizzatrice di cappelli, e poi si estese, diciamo, a tutti gli aspetti del vestire. È stata modernissima anche nel suo suggerire una formula piuttosto svelta e semplice nel vestire, ovvero pochi orpelli e molta praticità. Anche lì un tipo di approccio quasi desunto dal maschile più che dal femminile. Io personalmente è un personaggio che ho sempre guardato con interesse, curiosità, un minimo di diffidenza, perché l'ho sempre trovata parecchio opinionated, come hai detto tu, è molto risoluta nel affermare il proprio verbo, ma sono personalmente sempre stato più interessato a figure come Madeleine Vionnet, che erano più interessate alla tecnica del fare il vestito e che quindi hanno, Madeleine Vionnet ovvero l'inventrice del taglio in sbieco, lo stretch, certo, senza lo stretch, che hanno influenzato la moda in maniera più sottile, meno verbosa o verbale. Chanel in realtà ha creato un misto unico di moda e comunicazione, nel quale era lei la latrice del verbo, e quindi diciamo, ha realmente settato un modello che ha influenzato il sistema per lunghissimo tempo. Poi la Maison che ha creato...
1: Scusami, ricordiamolo, poi sì, è morta nel 1971, tra l'altro il 19, appunto oggi, la sua data di nascita era anche uno dei suoi numeri fortunati, tant'è che oltre al 5, il profumo numero 5, che ha oltre 100 anni dalla sua creazione, resta forse il più famoso ma anche il più venduto al mondo, c'è anche il numero 19 che viene appunto da questo, quindi questo per spiegare che, appunto, come dicevi tu, tutto ruotava intorno a lei, ancora adesso in un certo senso ruota intorno a lei.
0: Assolutamente, perché quelli che con quel linguaggio non particolarmente apprezzabile che si usa oggi vengono definiti codici, cioè ovvero i segni riconoscibili a Maison, lei li ha settati tutti, dalla camelia al matelassé, al tweed, ai bordi a contrasto, alle punte a contrasto sulle scarpe. E non è un caso che è una conquista per un designer dire, quando uno dice uno chanellino cos'è? Una giacca di tweed girocollo col bordo a contrasto e i bottoni gioiello.
1: Certo.
0: O le scarpe Chanel sono delle scarpe in genere color carne o chiare con la punta a contrasto scura. Tutto quello che lei ha creato viene costantemente rimixato, reinterpretato da quanti le sono succeduti, che poi non sono stati molti, perché in realtà è stato Karl Lagerfeld, Virginie Viard dopo Karl e adesso Mathieu Blazy.
1: Certo.
0: Ma Mathieu Blazy è il primo nel, diciamo, visto che sto operando adesso, è che è diventato l'idolo del sistema in questo istante, perché la moda ha bisogno sempre di un idolo del momento e lui incarna tutto quello che la moda vuole in questo istante.
1: Tra l'altro per dire, all'epoca quando appunto Chanel fondò la sua Maison, era la Francia il centro, diciamo, della produzione di moda e della creazione. Adesso è l'Italia, tant'è che la stessa Chanel ha più persone, questo ve lo do come dato riferito dall'amministratore delegato dal presidente della parte moda di Chanel, perché è sostanzialmente divisa in tre: la moda, la cosmetica e la gioielleria e orologeria. Il presidente Bruno Pavlovsky della parte moda, che è la più importante, ha spiegato che Chanel ha più dipendenti nella parte manifatturiera in Italia rispetto alla Francia, e questo anche per dire che non stiamo parlando di borsette, lo dico a un affezionatissimo ascoltatore, stiamo parlando di un sistema per l'Italia, ricordiamolo ancora una volta, un fatturato nel 2025 di quasi 100 miliardi di euro, quasi 600 mila occupati solo direttamente, quindi questo per dire che nel tempo tra l'altro l'Italia ha conquistato questo primato sulla Francia ed è appunto al di là delle borsette, dei codici come dici tu, poi la moda è anche questo, cioè è sostanza, non è soltanto forma.
0: Peraltro il legame di Chanel con l'Italia è fortissimo anche sulla seta, perché hanno acquisito una parte di, sono entrati nel consiglio di amministrazione di Mantero, che è storicamente il loro produttore di seta stampata.
1: Certo.
0: Quindi diciamo il radicamento della Francia nel nostro territorio è veramente capillare.
1: Comunque per dire, scusami solo un'ultima cosa, perché poi appunto c'è sempre chi mi accusa di parlare cose che non c'entrano con la realtà. Sentite cosa diceva Chanel: la moda deve morire e morire in fretta. Cioè la moda deve passare, ovviamente deve rinnovarsi il più possibile, il più velocemente possibile, perché il commercio possa vivere. Se vi suona qualche campanello del fast fashion, lo capisco, ecco.
0: Assolutamente, lo trovo perfetto, anche un che di leopardiano, di dialogo della moda e della morte, nella certo. Morte della moda è la sua ragione di perpetua esistenza. Stavamo parlando prima di Matteo Blasi, che è, dicevo, l'idolo della moda in questo momento, è colui che ha nell'affrontare un mammut, perché trovarsi ad operare dentro una maison come Chanel con la storia che ha e i codici che ha non è un'operazione semplice, è riuscito a portare grandissima freschezza guardando soprattutto ad un momento della moda di Chanel che era particolarmente innovativo, ovvero gli anni 20-30, quindi ci sono queste silhouette molto svelte, con la vita non segnata, spesso molto bassa, che si mescolano invece a quell'estetica, come la chiamo io, del caos, che è l'estetica del momento. I due, diciamo, designer che al momento stanno dominando la scena sono Matteo Blasi da Chanel e Jonathan Anderson da Dior, ma quello che sostanzialmente non si muovono in territori troppo differenti. L'estetica di questo momento è fatta di tante cose diverse messe come in un frullatore, sperando che quel che esca fuori dall'accelerazione abbia un senso, ma anche se non lo ha, c'è un senso pure nella cozzaglia.
1: Tra l'altro, per dare un riferimento numerico, Chanel non è quotata, Chanel è saldamente nelle mani, tra l'altro, degli eredi, dei soci, diciamo, storici di Gabrielle Chanel, la famiglia Wertheimer, ma è comunque una delle più grandi aziende della moda. E tra l'altro da 5 anni comunque, anche se non è quotata, pubblica i dati, e invece secondo un'anticipazione di Bloomberg di 2 settimane fa, a proposito del successo di Matteo Blasi, che è direttore creativo da un anno e mezzo praticamente, e i ricavi sono cresciuti del 16%, cioè ormai Chanel si avvia verso i 20 miliardi di euro di fatturato, che appunto è una cifra molto grande per la moda.
0: Assolutamente, l'operazione Blasi ha rinfrescato l'immagine, ha portato un appetito vorace nelle clienti, come dimostrano le file dappertutto, capi che vengono esauriti prima ancora di essere arrivati sul selling floor. Diciamo che è un'operazione nel vasto avvicendamento generazionale che si sta svolgendo nell'ultimo anno e mezzo, sicuramente la più riuscita.
1: Certo, e tra l'altro l'ultima cosa che vorrei chiederti, a parte che appunto in settembre tu in primis e tutti ci prepariamo alla nuova tornata di sfilate di fiere, e il 4 di settembre sarà esattamente un anno dalla scomparsa di Giorgio Armani, che è stato un po', e poi dopo in dicembre è morto anche Valentino, ma Valentino da 20 anni non disegnava più, mentre Giorgio Armani, lo ricordiamo ancora una volta, è morto da direttore creativo, amministratore delegato, oltre che fondatore e presidente della sua azienda. Ecco, lì se vogliamo è un po', si sta compiendo anche in Italia quel passaggio generazionale che in Francia, abbiamo visto appunto le date, è già avvenuto.
0: Assolutamente, da Armani trovo che quello che si sta verificando è molto sensato e anche rispettoso del lavoro di Giorgio Armani, perché non è stato un avvicendamento con rottura, ma un avvicendamento organico, e quindi uno sviluppo

0: evoluzione degli stessi stilemi con uno sguardo più fresco da parte di collaboratori, Leo Dell'Orco e Silvano Armani, che comunque sono stati accanto a Giorgio per decenni. Quindi poi adesso vedremo cosa succederà, sì, capiremo se queste pettegolezzi che girano da tempo dell'arrivo di Dario Vitale alla direzione creativa dell'Emporio, se dovesse essere vero, potrebbe essere una sterzata molto interessante e strategicamente molto sottile da parte di Armani. Non c'è alcuna certezza in questo. Al momento l'azienda punta all'evoluzione organica, al consolidamento piuttosto
1: Senza
0: che
1: strappi,
0: alla
1: certo.
0: senza strappi, anche perché gli strappi spesso portano a
1: Disastri. L'ho detto io.
0: magari esplosioni momentanee con implosioni subitanee subito dopo.
1: Angelo, grazie mille. Ti leggiamo ovviamente sul nostro sito e appena inizieranno le sfilate sulle pagine del Sole 24 Ore. Grazie ancora e buona fine agosto.
0: Grazie a te Giulia, buona giornata. Grazie, ciao.
1: Ci lasciamo per qualche minuto per l'aggiornamento sulla viabilità e poi parleremo di libri e c'ho anche un piccolo gancio con quello che con il tema Chanel e Armani che abbiamo appena trattato.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati in un nuovo appuntamento per incidente sulla 15 Parma-La Spezia. Si procede in colonnati a tratti tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e Aulla verso Parma. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si viaggia lentamente con possibili code per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Infine ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, si viaggia lentamente a causa di lavori tra Montopoli in Val d'Arno e Ponte d'Era Est verso Livorno. Questa è la situazione al momento, buon viaggio.
2: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Chirelli e vi dicevo un piccolo così un fil rouge tra la persona di cui abbiamo appena parlato, Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre dell'anno scorso. Proprio il 4 settembre uscirà una sua nuova biografia autorizzata, scritta da Roberta Filippini per Marsilio, che appunto ci parlerà della vita di stilista e di imprenditore di Giorgio Armani. Ma di libri, che tra l'altro era un appassionato di libri adesso parliamo con Alba Donati, che oddio, Alba, è anche difficile definirti, però allora, prima di tutto fondatrice della libreria Sopra la Penna e come luogo per questa libreria tu hai scelto un paesino piccolissimo, Lucignana, che è a circa 30 km da Lucca e da 6 anni organizzi anche un festival, il Little Lucy Festival, insomma appunto già il sesto anno insieme a Pierpaolo Orlando. Dal tuo libro dove racconti la nascita della libreria sarà tratto un film, è stato tradotto in tantissime lingue, è nato il Lucy Festival, tra l'altro nel frattempo ne hai anche pubblicato un altro, un libro di poesie. Insomma, Alba, veramente una vita che appunto merita un film, però volevo parlare con te soprattutto del Little Lucy Festival.
4: Grazie Giulia, buongiorno. Allora, sì, allora, il Little Lucy Festival sta arrivando alla fase finale, nel senso che a fine agosto finisce, e finisce con due appuntamenti molto interessanti. Uno è un appuntamento che si ripete ogni anno con un personaggio diverso ed è la camminata all'eremo, perché qui in questo paese, Lucignana, provincia di Lucca, esiste questo eremo che non è ancora segnalato sui vari cammini. Questa è anche la cosa interessante, che quindi è sempre chiuso, si sa che è stato abitato fino a non tantissimi decenni fa da un ultimo eremita. E infatti dentro ci sono conservate i suoi piatti, le sue tazze, l'angolo del focolare, il giaciglio, e questo eremo che è su una collina davanti al paese, dove si vede un panorama pazzesco, è generalmente chiuso. Allora, noi praticamente, a chiusura del festival, più o meno tra gli ultimi appuntamenti, a fine agosto mettiamo sempre una camminata insieme a un personaggio. È venuto Folco Terzani, è venuto Giovanni Lindo Ferretti, è venuto Giuseppe Cederna, Laura Aimé Messina, eccetera. Quest'anno la camminata sarà fatta, questa passeggiata verso da Lucignana fino all'Eremo sarà fatta da Emiliano Cribari e Salvatore Liggeri insieme a Paolo Ciampi. Sono dei sono personaggi che scrivono, ma anche sono dei degli escursionisti. E persone che, soprattutto Cribari e Liggeri, riflettono molto su questo cambio di vita possibile che molti stanno prendendo in considerazione,
1: cioè di trasferirsi in piccole, sì, piccoli borghi,
4: sì,
1: o magari anche
4: in maniera semplice quindi anche economicamente semplice, come fa Salvatore Liggeri. Questo è uno degli ultimi appuntamenti, che sarà il 22 di settembre, il 22 di agosto, e poi il 29 agosto c'è l'ultimo appuntamento, che è una cosa un po' speciale dedicata alla Turandot di Puccini, perché sono 100 anni dalla prima alla Scala di Milano, e quindi ci sarà Massimo Marsili, che è uno studioso, è stato anche direttore della Fondazione Puccini, che ci racconterà questo pazzesco personaggio che è Giacomo Puccini attraverso quest'opera viene da dire risolta, qualcosa, un'opera che ha fatto discutere, proprio perché non è finita, diciamo.
1: Certo. Tra l'altro volevo insomma dirti che probabilmente ti sei stupita in prima persona di come dalla tua idea di appunto rifugiarti in un piccolo paese, perché prima hai vissuto anche in grandi città come Firenze, ma anche in altri luoghi, poi dalla libreria, che uno si chiede una libreria in un paese di 180 persone, però c'è proprio una comunità, poi è nato il festival, sono nati i libri, e questo festival adesso tra l'altro è organizzato con la regione toscana, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, quindi queste collaborazioni arrivano se appunto c'è tutta una comunità intorno, e a me fa veramente, veramente mi rende felice, insomma, che questo progetto abbia camminato così tanto, ecco, proprio come farete andando verso l'Eremo. Non so se mi confermi appunto che forse lo stupore in primis è il tuo, ma naturalmente uno stupore che rende felici, appunto.
4: Sì, sì, io continuo a non crederci. Tutte le volte che qualcuno prima di andare via si gira e mi dice: guarda, noi siamo venuti non per fare un giro, diciamo, più posti più come Lucca, no? Siamo venuti sì, qui andremo a vedere Casa Pascolo, andiamo a vedere, non so, le Alpi Apuane, eccetera, però noi siamo venuti per la libreria. Quindi questo me lo dicono persone, cioè l'ultima persona che me l'ha detto è una persona che veniva dall'Oklahoma.
1: Stupendo.
4: E pochi giorni prima me l'aveva detto una persona che veniva da Vladivostok. Cioè,
1: sì. Sì, quindi, sì, no, è la magia dei libri che creano questi contatti, queste affinità elettive. E Alba Donati, io ti ringrazio tantissimo, naturalmente invito a vedere sul sito il programma, perché c'è tempo, dura ancora fino al 29 di agosto, è iniziato il 13 di giugno, tra l'altro è vero che l'estate è il tempo dei festival, però questo è veramente anche appunto bello lungo, quindi fino al 29 di agosto il Little Lucy Festival, organizzato con Pierpaolo Orlando e la collaborazione della nostra comune amica Tina Guiducci e con Isabella Di Nolfo. Avete fatto letture teatrali, adesso ci hai citato il legame con la Turandot di Puccini, insomma anche qui allargare gli orizzonti, ecco, non immaginatevi così un festival tutti concentrati un po' così un po' ossessivamente sui libri, è proprio un'apertura di

0: un'occasione di incontrarsi. Grazie ancora, insomma, spero sempre di venirti a trovare anch'io, ma lo dico sempre e poi non ci riesco, quindi grazie e buona ultima parte del Little Lucy Festival.
1: Ci conto, arrivederci.
0: Ciao, ciao, grazie Alba, mille. Grazie. Ciao. E io ringrazio Pietro Lacorti in regia, Giorgio De Luca in redazione, che mi ha aiutato a preparare questa puntata, insieme a Miriam Lucchetti e a tutta la squadra di 24 Mattino. E per oggi abbiamo finito il nostro tempo, grazie a tutti naturalmente per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Ora lascio la parola al GR delle 9 e poi, se vorrete, ci risentiamo domani dopo il GR delle 7. Ancora un buon mercoledì 19 agosto da Giulia Crivelli.

0: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Le 8:59.
7: GR 24, il sole 24 ore.
6: Altra notte di attacchi incrociati fra russi e ucraini, ma con minore intensità. Intanto l'ex ministro Fedorov sfida Zelensky. Debutta in borsa con un rialzo di oltre il 600% il produttore cinese di robot umanoidi Unitree. Anche la Svizzera, dopo la Germania, rimanderà in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. 10 donne arrestate in Lombardia, responsabili di oltre 100 furti ai passeggeri di Malpensa. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Altra notte di attacchi da entrambe le parti fra russi e ucraini. Mosca ha lanciato 65 droni e 2 missili balistici e a Zaporizhia i Raidan ha causato 2 morti. Kiev ha preso di mira un impianto di esplosivi russo e Mosca fa sapere di aver abbattuto 25 droni ucraini diretti verso il proprio territorio. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino sfida Zelensky.
8: In un momento delicato della guerra con la Russia, l'Ucraina affronta anche un attacco interno. L'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov sfida il presidente Zelensky e chiede elezioni anticipate in un paese sotto legge marziale dal 2022. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Dobbiamo ripristinare un processo democratico anche nel mezzo di una guerra prolungata, ha detto Fedorov. Rimosso a luglio, dopo appena 6 mesi, per contrasti con il comandante in capo dell'esercito, l'uscita dal governo di Fedorov ha provocato la più grande contestazione pubblica in Ucraina dall'inizio dell'invasione. Migliaia di persone sono scese in piazza in sua difesa. A 35 anni è considerato un innovatore e apprezzato per la lotta alla corruzione e l'approccio tecnologico e moderno alla guerra. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: In Medio Oriente, mentre si registrano nuovi bombardamenti

0: Israeliani nel sud del Libano, Hamas e la Jihad Islamica accusano Israele di minare il processo di pace a Gaza dopo l'attacco che ieri ha ucciso almeno 6 persone. L'esercito afferma di avere colpito diversi comandanti di Hamas, mentre per l'organizzazione palestinese l'obiettivo era invece una squadra di supporto logistico. C'era grande attesa per la quotazione alla borsa di Shanghai di Unitree Robotics, uno dei più noti e importanti produttori cinesi di robot umanoidi. Il valore delle azioni è schizzato in apertura del 629% rispetto al prezzo di collocamento, per poi ridurre il guadagno al più 500%. A proposito di borsa, sentiamo come hanno chiuso i mercati asiatici e come stanno aprendo le borse europee. In diretta c'è Giorgio Stamatopoulos.
1: Buongiorno, avvio debole poco fa per le borse europee, in scia alla chiusura di Wall Street e all'andamento dell'Asia, dove il Nikkei di Tokyo cede il 3,16%, mentre una vendita globale massiccia di obbligazioni ha spinto i rendimenti a lungo termine a livelli più alti degli ultimi anni. La scadenza della tregua di 60 giorni fra Stati Uniti e Iran ha riacceso i timori di una nuova escalation in Medio Oriente. Sul fronte macroeconomico c'è attesa per i verbali della riunione di luglio della Fed. Il mercato spera che il documento chiarisca in qualche modo le intenzioni della Banca Centrale Americana sui tassi, soprattutto ora che si sono riaccesi i timori inflazionistici dovuti all'incremento dei prezzi delle commodity energetiche. E infatti il petrolio non arresta la sua corsa, con il Brent che sale dello 0,75% a $91,7 al barile, il WTI che scambia a $84,94. Ma appunto vediamo come stanno andando in questo momento. A pochi minuti dall'apertura il FTSE MIB a Milano segna un più 0,18%, sceso in questo istante, mentre lo dico, a 0,17%, e Francoforte viaggia intorno alla parità. In questo momento è scesa di poco sotto la parità, in territorio negativo per lo 0,02%, tiene invece Parigi con un più 0,19% e anche Londra con un più 0,13%. In lieve rialzo, dicevamo, le energetiche, anche il gas ad Amsterdam a €63,7 al megawatt ora. Infine, sul valutario, l'euro dollaro si riavvicina a quota 1,16 ed è tutto.
0: Notizie di cronaca per concludere: la polizia ha arrestato e portato in carcere 10 donne, tra cui alcune minorenni ritenute responsabili di circa un centinaio di furti commessi presso l'aeroporto di Milano Malpensa. Le donne agivano velocemente, distraendo le vittime e sfruttando l'affollamento negli ascensori per rubare portafogli e altri oggetti di valore. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, ha fatto sapere il governo federale svizzero. In Belgio i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere completamente il grande incendio boschivo che da venerdì sta distruggendo una vasta area naturale al confine con la Germania. Tuttavia la situazione rimane complessa, con diversi focolai divampati durante la notte. Era l'ultima notizia di GR24, torniamo alle 10.

0: abbiamo visto l'incendio.
1: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
2: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
3: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: Milan.
1: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
2: Cari ascoltatori, ancora qui con voi, versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, frullatino e a seguire podcast That's America, la combinazione perfetta, nonostante la presenza di Gianmarco Ferronato in regia, e possiamo cominciare.

0: Caro Leonardo, torniamo a occuparci del tema delle dipendenze digitali, lo facciamo insieme al professor Luigi Gallimberti che torna con noi. Buongiorno professore, grazie di essere qui.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Guardi, le segnalo che oggi per esempio c'è un'intervista a Massimo Ammaniti, che è uno psicanalista molto noto, 85enne, intervistato dal Corriere della Sera, parla di vere e proprie dipendenze degli smartphone, dei social, che andrebbero sicuramente per Ammaniti vietati sotto i 15 anni perché vanno a impattare proprio sulla crescita, sullo sviluppo, sulla corteccia, la corteccia cerebrale. Allora, il professor Gallimberti ci aveva raccontato, per un sano sviluppo psicofisico dei bambini, le tre regole d'oro. Vogliamo ripartire da lì, professore? Ce le vuole elencare una dopo l'altra, che così...
1: Volentieri, ecco, anche perché credo che debbano essere messe e prese tutte e tre assieme, quindi compreso il digitale e l'attesa e il sonno. Se non sono portate avanti contemporaneamente, è ben difficile che il digitale porti a dei risultati.
0: Esatto,
1: il sonno, come siamo con il sonno?
0: La prima
1: il sonno
0: è dormire, dormire, prima regola.
1: Dormire, ecco, ogni essere vivente in tutto il pianeta ha bisogno di dormire, dal moscerino alla balena, e quindi tanto più l'uomo e la donna. Il motivo profondo per cui questo sia così indispensabile da mettere a rischio la sopravvivenza non è noto agli scienziati. Sono noti i molti disastri che avvengono se non si dorme, sono noti sostanzialmente alcuni meccanismi che regolano il sonno, che hanno due funzioni. Questi meccanismi che regolano il sonno riguardano la pulizia che avviene durante la notte di tutte le scorie che si accumulano, come in un motore di una macchina che elimina le scorie attraverso il tubo di scappamento, e durante la notte appunto il cervello si libera delle scorie prodotte dalla fatica compiuta durante
0: il giorno. Quindi ricordate, cari ascoltatori, adesso noi ci concentriamo sui bambini ragazzi, ma vale per tutti, ovviamente anche gli adulti, però immaginate dei bambini, degli adolescenti che non dormono abbastanza, stanno svegli la notte, che scambiano veglia sonno, li invertono, no? Quanti danni questo può,
1: tantissimi, ma tenga presente che questo è perché si va contro la natura. La natura prevede che un bambino di pochi anni abbia necessità di addormentarsi prima delle 9, se no scatta una specie di meccanismo che li tiene svegli fino a dopo mezzanotte, con tutti i disastri che questo comporta.
0: Secondo punto è questo: pazientare. Questo è un tema molto interessante. Quanti bambini vedete che, mentre il genitore sta facendo una cosa, vanno lì in maniera richiedente, ossessiva, perché chiedono attenzione ovviamente, a dire voglio questo, questo, questo, questo, questo. Pazientare cosa significa, professore?
1: Significa imparare ad attendere che arrivi un qualcosa che si desidera. Questo ha un'importanza fondamentale perché è gestito, tornando al discorso di Ammaniti, dalla corteccia prefrontale, che è quella collocata dietro la fronte, che alla nascita è appena un velo sottile e che va rinforzata giorno dopo giorno in

0: riescono più alla felicità e soprattutto nelle situazioni più gravi non sono capaci di controllare gli impulsi.
1: Insomma, il tutto è subito, vogliono il tutto è subito.
0: Esatto, mi devi 30 euro perché ti ho dato dell'hashish, non me lo dai, ti pugnalo e ti ammazzo. Passo una ragazza per la strada che piace.
1: Sta facendo degli esempi estremi, ovviamente, no?
0: La ricina da cui siamo partiti l'altra volta, a parte da questo discorso, oggi è diffusissima l'aggressività ed è molto meno diffusa, diciamo, la parte che si chiama amore, attenzione, accoglienza, cioè tutta la parte positiva dell'essere umano. Lo sviluppo sano presuppone che amore e aggressività, che è una cosa fondamentale per l'essere umano e per tutti gli esseri animali, si impastino tra di loro e sappiano essere utilizzati e dosati grazie alla capacità di controllare gli impulsi, che avviene attraverso una corteccia prefrontale forte che si fortifica insegnando al bambino ad aspettare.
1: Aspetta, facciamo dire il terzo punto. Io voglio ricordare che tutte queste cose il professor Galimberti le ha scritte anche in un libro intitolato Eppure quel bambino c'è ancora, moderne dipendenze e prevenzione. Questo lo dico perché poi molti vorranno approfondire con il libro. Però professore, ci venga al terzo punto, che è quello disconnettersi, che è molto attuale, no? Sul tema degli social, degli smartphone, disconnettersi, cioè?
0: Certo, cioè un bambino per poter crescere sano, utilizzando anche, sempre dopo aver imparato, avendo contemporaneamente imparato anche le due regole, deve essere in grado di controllare gli impulsi e quindi di disconnettersi quando ritiene di aver usato a sufficienza lo smartphone, ad esempio. Il tempo suggerito è mezz'ora, tre quarti d'ora al giorno. Un genitore che con la proibizione, con le sanzioni non va da nessuna parte, o collaborando con il ragazzo gli dice ascolta, usa il tuo smartphone per mezz'ora, tre quarti d'ora, il ragazzo lo fa e con relativa fatica, così come con relativa fatica aspetta e dorme, ecco, con relativa fatica si disconnette perché è stato un concordato con i suoi genitori che questa è la regola. Sì. Ora, se non c'è questa, diciamo, regola, questo rispetto delle tre regole che partono tutte insieme con la nascita fino all'adolescenza avanzata, non ci sarà mai possibilità che il ragazzo si disconnetta quando desidera farlo, chiaro. Perché non è la sua corteccia prefrontale non si è sviluppata.
2: Leggevo, ma non mi esprimo magari in termini corretti perché non sono un esperto, ma la sostanza è questa. Leggevo proprio ieri su una tesi di laurea che a volte l'aggressività e certi comportamenti, soprattutto degli adolescenti, dipendono da un diverso sviluppo, diciamo, di due motori che ci sono nel cervello dell'adolescente. Quello della gratificazione immediata, che procede a un motore che si sviluppa molto più rapidamente rispetto a quello della la parte razionale, appunto relativo alla corteccia prefrontale. Può essere proprio anche un fatto fisico?
0: Beh, è un fatto fisico, cioè tutto quello che sta accadendo è legato a una disfunzione dei neuroni che sono collocati da una parte nel centro del piacere, che è quello che dà la gratificazione di cui parlava lei, e dall'altra parte nella corteccia prefrontale. Mentre il centro del piacere è quasi completata nella sua formazione già dalla nascita, invece quello del controllo dell'impulso, quello del controllo dell'impulso deve essere educato, quindi richiede alcuni mesi, anni per essere, diciamo, in grado di controllare gli impulsi. E questo bilanciamento tra questi due punti del cervello, perché tutto parte dal cervello, tutte le dipendenze moderne, tutte le dipendenze in genere sono legate ad alterazioni funzionali dei neuroni del cervello, e se noi vogliamo fare una prevenzione primaria non abbiamo alternative rispetto ad impedire che queste disfunzioni si instaurino attraverso una carente educazione, un'educazione, diciamo, abbastanza poco attenta.
1: Io
0: da parte degli adulti
1: vorrei ricordare che queste tre regole d'oro sono anche proprio un vero e proprio progetto culturale educativo, perché lei, professor Galimberti, so che è presidente di questa fondazione Novella Front.

0: E lo dico perché molti amministratori comunali magari saranno anche all'ascolto. So che a Padova è iniziato il progetto pilota, chiamiamolo così, il comune pilota, esatto, di questo progetto, però questa tipologia di intervento voi la fornite a chiunque voglia
1: ecco, a una condizione, sì, di creare una città-stato come quelle greche, in cui c'è un'entità politica che si impegna a realizzare un progetto che la cittadinanza propone all'entità politica sul suggerimento degli esperti, e l'entità politica si impegna poi a realizzarla attraverso tre semplici interventi. Il primo, fare una cartellonistica, come già avvenuto a Padova, che giri tutta la città e sia attaccata dappertutto, che rappresenta le tre regole d'oro. Secondo, condividere i social della fondazione con quelli del comune. E terzo, fare una conferenza stampa attraverso cui tutta la popolazione venga informata.
0: Sì,
1: ecco, e questo discorso non deve mai finire, cioè è cominciato a metà giugno dello scorso anno, finirà chissà quando. Quando la gente, come diceva lei, avrà acquisito come la regola mentale quella di rispettare le tre regole, che, guardi, servono anche per tutti gli adulti. Beh, ognuno di noi, se dorme quello che deve dormire, se è in grado di non perdere la pazienza e se è in grado di non rimbecillirsi 8, 10, 12 ore al giorno, anche se ha 50 anni, al computer, allo smartphone, è tutta salute per tutta la collettività.
0: Professor Gallimberti, la ringraziamo per la chiarezza, la schiettezza nell'esposizione. Ricordo che il suo libro "Eppure quel bambino c'è ancora, moderne dipendenze e prevenzione" è in tutte le librerie disponibile. Ora cambiamo

0: è sempre il frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Parliamo, cari ascoltatori, ora di una storia molto singolare e affascinante, a un fungo segreto in grado di trasformare gli scarti alimentari in proteine sostenibili. È con noi Giovanna Cristina Varese, biologa all'Università di Torino, coordinatrice del network delle biobanche di microorganismi. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e tutti,
0: allora,
1: è un piacere.
0: Piacere nostro, vorremmo capire qualcosa di più, anche se so che ci sono dettagli estremamente segreti, giustamente, gelosamente da custodire, però ci aiuti a capire come si può creare una sorta di cibo del futuro. Ci spieghi un attimo da cosa si parte, dove si arriva.
1: Ma in realtà più del futuro forse è un riscoprire tradizioni del passato, perché proprio la Cina ci insegna che i funghi, perché stiamo parlando di funghi, sono un alimento sanissimo, conosciuto da migliaia di anni, e forse noi occidentali siamo arrivati un po' più tardi. Provo a dirvelo così: i funghi hanno una capacità di trasformazione di qualsiasi sostanza organica e per questo sono importantissimi nel riciclo e nel ciclo del carbonio del nostro pianeta. Noi occidentali e in generale la nostra società spreca tantissimo cibo, abbiamo una perdita di cibo immenso, abbiamo dei sottoprodotti delle lavorazioni industriali, faccio dell'esempio la buccia di mela, quello che rimane dalla spremitura dei mirtilli per fare il succo di frutta, ma tantissime altre lavorazioni, pensate anche a tutti gli scarti dei supermercati, i cibi che non sono stati consumati, sono milioni di tonnellate di cibo che se no andrebbero sprecate e sono lo zucchero dei funghi. Quindi bisogna solo trovare il fungo giusto che ami quel cibo.
0: Sì.
1: Quando prima lei mi ha presentato dicendo biobanca, a Torino abbiamo una biobanca che ha 10.000 ceppi di microrganismi isolati da qualsiasi ambiente substrato, e quindi noi cerchiamo qual è il fungo giusto con tutta una serie di caratteristiche perché possa crescere su quel sottoprodotto, e ci inseriamo in un concetto di economia circolare, spero di non essere troppo difficile nel mio linguaggio.
0: E adesso ci spieghi però se si trova il fungo giusto, e voi a Torino lo avete trovato, comunque insomma questo è importante da dire, e si trovano ovviamente purtroppo milioni di tonnellate di scarti, dalla combinazione che cosa ne esce?
1: Esce una biomassa che si chiamano micoproteine, conosciute ormai da decine di anni, che hanno delle caratteristiche nutrizionali praticamente perfette, perché il fungo da un punto di vista evolutivo è molto simile agli animali, quindi stiamo parlando di organismi molto evoluti, e lui trasforma appunto questi sottoprodotti in una biomassa che è ricca di proteine. Nel caso specifico noi riusciamo a produrre in 4 giorni una biomassa che ha più del 50% di proteine al suo interno, quindi molto più di quello che si trova nei normali alimenti a elevato contenuto proteico. Contiene tutti gli aminoacidi essenziali, quindi sono proteine di altissima qualità, contiene un elevato quantitativo di fibre, contiene molto pochi lipidi, soprattutto acidi grassi polinsaturi, quindi quelli buoni, contiene vitamine e contiene sali minerali, quindi da un punto di vista nutraceutico è perfetto. È anche un alimento relativamente poco calorico, che di nuovo per il mondo occidentale, dove molte persone sono sovrappeso,
0: è fondamentale. Non c'è quindi le proteine senza carne, ecco, diciamolo. No.
1: Esatto. Ed è buono perché ha un gusto che si chiama umami, no? Quindi è quello che viene normalmente preso come un sapore saporito, ecco, un cibo saporito e via dicendo, e attraverso lavorazioni particolari può avere una tessitura che riguarda una texture che ricorda molto la carne proprio. Quindi non è una biomassa molle da mangiare, e che può essere poi lavorata, perché entrano in gioco i tecnologi alimentari, e prospettata sotto forma di quello che vuole, quindi le tagliatelle, i nugget, l'hamburger, la pseudo bistecca. Lì è poi la fantasia. Noi in questo progetto, diciamo, abbiamo fatto 2 prototipi, una crema spalmabile e una barretta energetica.
0: Già, da Leonardo, nel senso, posso dire una barretta energetica di, certo, dirlo così uno dice nasce da degli scarti, che ne so, delle bucce noce di mela, però con il fungo viene riproposta attraverso questo procedimento.
1: Posso dire, sì. Infatti forse dobbiamo cominciare a parlare di sottoprodotti e non più di scarti,
0: perché sennò il marketing
1: c'è proprio un discorso psicologico dietro, no? Sì. Quindi in realtà appunto sì, stiamo parlando di matrici, tanto questo lo posso dire perché non è coperto da brevetto, anche di cose tipo il pane secco. Lei sa quante tonnellate di pane secco i supermercati hanno invenduto? Ecco, invece che farlo ammuffire, lo facciamo ammuffire, tra virgolette, ma usando un fungo buono che lo trasforma in questa biomassa.
2: I costi di produzione come sono?
1: I costi di produzione, adesso ci sarà uno scale up industriale, però considerate che rispetto a tutto il footprint, diciamo, che ha un allevamento intensivo di carne a livello ambientale, proprio non ci sono paragoni. Non consumo di suolo, non consumo di acqua, quindi assolutamente sostenibile. Il costo della produzione è ovviamente legato al costo energetico dei fermentatori, e questo è il motivo per cui, diciamo, con l'azienda con cui stiamo brevettando c'era questo limite di tempo: dovete arrivare entro 4 giorni, perché per l'Italia il costo più grande è il costo dell'energia in questo momento.
0: No, ma interessante. La nostra Giada Messetti, che tra l'altro la presento, è sinologa, quindi sa tutto di Cina, ma di questa.
1: Ma io ho letto il suo libro, ecco. La Cina è una ragosta è un piacere.
2: Ha letto anche quello nuovo, Dalla Cina a Cinisello.
0: Quello Dalla Cina
2: è uscito Cinisello l'altra settimana.
0: Non è uscito in maniera.
1: La Cina è una ragosta, sì, e avendo lavorato anche un po' in Cina l'ho apprezzato.
0: Ecco, prego. Grazie. Giada, allora
3: volevo chiedere, ma secondo lei i tempi perché si arrivi a una produzione di massa, la chiamo così, ma per far capire il concetto di questo prodotto, quali potrebbero essere?
1: In realtà le micoproteine sono già in commercio, il prodotto più commerciale nei paesi anglosassoni c'è dagli anni 80, quindi non stiamo inventando nulla di nuovo, e in questo momento ci sono decine, per non dire centinaia, di startup nel mondo che stanno lavorando su questo, quindi è già in commercio. Il problema è che l'Italia è un paese poco ricettivo in questo senso. Siamo, in base a uno studio che è stato fatto, il paese più micofobico d'Europa. Non ci piace mangiare i funghi. Abbiamo questa idea che i funghi siano pericolosi.
2: Alcuni magari sì,
0: a quelli velenosi sì.
2: La manita falloide.
1: Alcuni magari sì, ma sono pochissimi. In realtà i funghi sono, tra l'altro, vengono spesso considerati un contorno. Invece, come vi dicevo prima, sono ricchi di proteine, sono un cibo a tutti gli effetti assolutamente salutare. Sì. Gli ultimi studi ci dicono che sono anche assolutamente digeribili, contrariamente a quello che la gente pensa. Di nuovo, se mi faccio un chilo di porcini fritti, forse il mio fegato può avere qualcosa da ridire, però questo vale anche per un chilo di costolette alla milanese. Sì, insomma.
2: Sì, sì. Sai come vadano i funghi, quelli della famiglia nel bosco?
1: Sì.
2: No, giusto, è nato tutto da lì.
0: Ci suggeriva.
1: Prego.
0: Aspetti, dottoressa, ci suggeriva la nostra Miriam Lucchetti dalla regia che anche dopo la vicenda di Chernobyl era nata forse questa fobia dei funghi.
1: Perché i funghi hanno una capacità di assorbire qualsiasi cosa, quindi vengono coltivati in ambienti contaminati possono diventare delle vere e proprie spugne, e questo è il motivo per cui in realtà li usiamo nel biorisanamento ambientale. Ma il famoso fungo di Chernobyl invece è un fungo che in questo momento, visto che lo spazio è molto attuale, è un fungo studiatissimo a livello mondiale perché protegge dalle radiazioni, e quindi in realtà c'è questo fungo che è cresciuto sul reattore di Chernobyl e che scherma le radiazioni
2: perché le assorbe o le scherma?
1: Allora, qui c'è un grande punto interrogativo, nel senso che alcuni scienziati, diciamo russi, ipotizzano che questo fungo sia in grado di fare un quarto metabolismo mai scoperto in nessun altro organismo, cioè usa le radiazioni per formare energia, per creare energia chimica, quindi molecole di ATP. Se così fosse, sarebbe la prima volta che viene dimostrato al mondo questa capacità, non di schermare, ma proprio di utilizzare radiazioni ionizzanti.
0: Professoressa Giovanna Cristina Varese, la ringraziamo tantissimo per averci aperto un mondo, letteralmente. Per questo frullatino ci fermiamo. Ora la pubblicità e poi torna That's America.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
4: I podcast originali di Radio 24.

0: L'ho scoperto, l'ho trovato. Eccolo qui, ve lo presento. È lui, è l'anticristo.
1: Io l'anticristo?
0: Ah, vedi che lo sai. Andrew Spannaus, l'anticristo.
1: Io cerco di spiegarti perché un leader politico può essere anche un leader spirituale.
0: A chi ti riferisci? A Donald Trump?
1: Ci sono tanti casi, casi di religione e politica.
0: Tutto questo accade in un paese strano, ambiguo, imperialista. Tutto questo accade perché...
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Il nostro Andrew Spannaus vuole entrare nel pericoloso rapporto tra Donald Trump e la religione.
1: Non solo Donald Trump, non solo, però in questo momento, certo, certo. Come vedremo, anche le keywords riguardano lui, eh? Qualcuno, qualcuna.
0: Ah, già, il Papa no, lo teniamo da parte, solo Donald Trump.
1: Già vuoi marginalizzare il Papa?
0: Ecco. No, io no.
1: Sei come lui.
0: Il tuo presidente, sì. Comunque, le keywords.
1: Keywords, establishment clause.
0: Andiamo già sul complicato.
1: Il complicato, che stabilisce il principio di separation of church and state.
0: Questo in teoria ce l'abbiamo anche noi.
1: Sì, in teoria, forse un po' meno di... Sì, c'è un confine molto limitato. Congressional chaplain.
0: Eh?
1: Eh? What?
0: Ah, complicato, è complicato.
1: Prayer breakfast.
0: È la colazione della preghiera.
1: Cosa mangi, colazione?
0: La preghiera. Ah, ecco.
1: E Caesaropapism.
0: Ah, il cesaropapismo.
1: Caesaropapism.
0: Va bene, quella roba lì. Si parte da quello che è stato uno scontro verbale effettivamente senza precedenti. Non è mai successo che un presidente americano attaccasse così frontalmente il Papa.
1: Beh, Trump ha attaccato anche Francesco, ricordiamo, solo che ha capito male con questo Papa. Cioè, a parte che in Italia il Papa non si tocca, si è beccato anche la critica di Giorgia Meloni.
0: Ma un po' in tutto il mondo, no. Non solo in... Beh, in Italia il Papa ce l'abbiamo abbastanza vicino fisicamente, sì. Però tutto il mondo si è un po' risentito.
1: Questa separazione di cui parli, ma il problema è che Pope Leo... Non è Papa Francesco, perché la Chiesa Cattolica Americana è conservatrice e Francesco era visto come molto di sinistra, molto globalista, no? E invece questo Papa, anche se politicamente è

0: molto simile su immigrazione e cose di questo tipo, a livello di religione, di dottrina, eccetera, è più vicino alla Chiesa americana, cioè non è visto come uno troppo radicale.
1: Ma infatti spiegaci un po' in America come si è vista questa diatriba, ti piace se dice diatriba?
0: Diatribe.
1: Bravo. Cioè sì. In America ha funzionato questo scontro dal punto di vista della Casa Bianca?
0: No, infatti non ha trovato sostegno nei vertici della Chiesa, che sono quasi tutti dalla parte del Papa, naturalmente, però anche nella popolazione, molti cattolici che insomma si sono risentiti per questa cosa. Poi ci sono i sostenitori di Trump, certo, qualcuno lo giustifica, dice sì, ma Trump, lui fa le sparate, ha sempre ragione, il Papa deve rimanere nella sua corsia, deve fare teologia. Però di base è stato un negativo per Trump.
1: Sì, il Papa non deve far politica, ma dire essere per la pace non vuol dire fare politica.
0: Beh, se critichi la politica di Trump che è contro la pace, allora sì.
1: Vabbè. Comunque il tema più ampio è quello, il rapporto che c'è da sempre, da secoli, tra la religione e il potere. Però vediamolo negli Stati Uniti d'America.
0: E voi ne sapete qualcosa, però negli Stati Uniti, nella Costituzione, nel primo emendamento c'è l'Establishment Clause.
1: Una clausola, quindi.
0: Una clausola. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof.
1: Cioè il Congresso non potrà emanare alcuna legge che istituisca una religione o ne proibisca il libero esercizio. È bello perché sulla base di questo ci avevi spiegato che nascono le religioni più incredibili.
0: Non puoi proibire.
1: Negli Stati Uniti. Sì, sì. La religione di uno che si lanciava dal tetto. Cos'è che era? Sì. Sì. Questa me la ricordo.
0: Non mi ricordo il nome di... Poi c'è quello anche degli spaghetti. Cioè...
1: Sì, il pastafarianesimo.
0: Tantissimi, no? Allora, questa è la base della separation of church and state, almeno così viene interpretata. Si parla spesso di questa cosa qua, però non è nettissima, perché come hai sentito e come tu hai letto in italiano, ci sono due aspetti. Da una parte non ci può essere una religione ufficiale, non nazionale, ma dall'altra non si può limitare il libero esercizio, quindi contro la persecuzione di chi ha la sua religione era un aspetto fondamentale nei primi anni, no?
1: Fare persecuzioni, questo
0: perché
1: è
0: molti erano scappati dall'Europa anche per motivi di guerre religiose, sì, eccetera, quindi questo era importante. E così abbiamo una proliferazione di religioni.
1: Però scusami, non c'è una religione ufficiale, ma appena accendi la TV e vedi le immagini dal Pentagono con quello che fa le profezie di Ezechiele da Pulp Fiction, poi c'è le foto nella casa Bianca, lo studio Vale, tutti chini su
0: Paula White Kane, ti riferisci a lei, la consigliera spirituale e religiosa del presidente, che ha fatto un prayer circle, un cerchio di preghiera, sì, nello studio Vale,
1: cerchio magico,
0: no? Lei paragona la vita di Trump a quello di Gesù. Dice: sei stato tradito, arrestato, accusato ingiustamente, è uno schema che ci ha mostrato il nostro Signore e Salvatore.
1: Arrestato
0: Trump è stato In effetti non formalmente arrestato, però è stato, si è presentato, sì. No, è stato arrestato, nel senso, non sono andati a prenderlo, perché una persona non violenta che accetta è d'accordo.
1: Questo,
0: lui si presenta, gli fanno le impronte, eccetera.
1: Quindi anche gli attentati è stata la mano di Dio che ha salvato Donald Trump. Questo sempre per Paula White Kane, eh?
0: Secondo lei, e non solo, sì, molti hanno parlato di questo, Trump stesso ha detto: io sono stato salvato da Dio per guidare la nazione. E poi c'è Pete Hegseth.
1: Oh, mi piace quello. Sì, sì.
0: No? Lui ha invocato la vittoria in Medio Oriente nel nome di Gesù Cristo. E abbiamo anche la segnalazioni di tantissime persone che comandanti militari all'inizio della guerra contro l'Iran hanno cercato di mobilitare le truppe parlando del piano di Dio per provocare l'Armageddon.
1: Anche il famoso salvataggio del pilota americano caduto in territorio iraniano è stato trasformato in un...
0: Hegseth ha detto: è stato abbattuto venerdì santo, nascosto in una caverna per sabato, salvato la domenica, è diventato un pilota rinato.
1: È abbastanza impressionante vedere che quella che è una guerra è un po' una guerra di religione, se seguiamo questo tipo di

0: dichiarazioni. Spesso si dice che i fanatici religiosi sono i nemici, quelli che stanno dall'altra parte. Un po' di fanatismo c'è, o è tutto Hollywood quello che...
1: No, vediamo. C'è un credo in alcune parti degli Stati Uniti che si basa proprio su questo aspetto religioso, ed è preoccupante. Sono d'accordo, è preoccupante, perché c'è un po' di follia c'è. Poi è chiaro che non è la base di tutto, ci sono persone intorno nelle istituzioni, che buona parte delle persone che pensano in termini geopolitici e di potere, non so se sono più o meno preoccupanti in questo momento.
0: Ci mancherebbe, però se fai una conferenza, o se sei nello studio Ovale, o se fai una conferenza al Pentagono, quindi luoghi istituzionali, un certo valore e un certo peso hanno queste cose.
1: E non dovrebbero esserci le cose religiose.
0: La separazione,
1: infatti, c'è chi si lamenta, chi critica. Per esempio, c'è un'associazione, Americans United for the Separation of Church and State, no? Fanno azione in tribunale.
0: Cioè, c'è cause.
1: Sì, ci sono state tantissime denunce anche alla Military Religious Freedom Foundation, una fondazione per la libertà religiosa nelle forze armate, di azioni che impongono in qualche modo un aspetto religioso ufficiale, e loro vanno ai tribunali.
0: Però è interessante, perché sempre in base alla Costituzione, prima ci hai letto un brano, la linea non è facile da mettere, la linea di demarcazione, cioè nessuno può impedire al presidente americano di pregare, di farlo anche pubblicamente.
1: Che loro dicono, questa è la mia scelta, no? La mia scelta, e non la impongo sugli altri. Infatti 95% delle denunce a questa associazione nelle forze armate per la libertà religiosa sono da parte di persone che dicono che mi è stato impedito di esprimere la mia fede religiosa.
0: Puoi farlo andando nel tuo luogo di culto, non alla Casa Bianca. Questo è quello che potrebbe dire la Casa Bianca. Cioè, non tutti hanno diritto di entrare in uno studio Ovale.
1: Posso vestirmi come voglio, posso mettere una croce. Posso mettere una croce. È complicato, appunto.
0: Vabbè, quindi la religione di Stato non c'è, però c'è la libertà di espressione. Questo è il crinale sul quale muoversi. Allora, però, la nazione Stati Uniti d'America che radici religiose ha?
1: Ha radici cristiane principalmente, anzi quasi del tutto. Se pensiamo ai primi pellegrini, erano proprio un gruppo cristiano. Quelli in Virginia erano senza dubbio cristiani. Poi anche tutta la parte del sud che era controllata dalla Spagna e dalla Francia erano cattolici, quindi difficile pensare a questo. E quindi esistono dall'inizio tante indicazioni anche nella sfera pubblica, seppur non devono essere ufficiali.
0: Anche se tutti i discorsi, ricordiamo, dei presidenti molto spesso finiscono con la benedizione, Dio benedica l'America.
1: God bless America.
0: E il dollaro.
1: Ma puoi scegliere il tuo Dio, eh?
0: Sì,
1: Dio può essere chiunque.
0: Certo, va bene. Anche il Dio dollaro. A proposito di dollaro, ecco, c'è questo tema, ne avevi già parlato in un altro podcast, in un'altra puntata del podcast. In God we trust. Cioè c'è scritto
1: sul dollaro, ma
0: sul dollaro abbiamo fiducia in Dio. Noi
1: sì, in dollaro in realtà non dice questo dall'inizio. Le parole in God we trust sono state invocate la prima volta durante la guerra civile.
0: Sì.
1: Dove hanno detto mettiamo, perché così si rafforza la causa dell'unione, cioè convinciamo la gente che noi siamo giusti. Con Dio, con giusti,
0: dalla parte giusta.
1: E il dollaro stesso, sai quando è stato introdotto il dollaro proprio di carta?
0: No, ma temo che tu me lo stia per dire.
1: Da Abraham Lincoln, 1861-62. Ma sul dollaro è stato aggiunto solo nel 1957.
0: Cioè la scritta in God We Trust.
1: Sì, in God We Trust. Che sono gli anni di che cosa? La guerra fredda, la Red Scare, cioè il comunismo.
0: Cioè
1: noi
0: eravate riusciti ad evitare questa roba, e invece nel 1957 detto no, vogliamo metterlo.
1: Per quasi 200 anni.
0: Sì, sì.
1: E così è stato addirittura votato dal congresso come il motto ufficiale degli Stati Uniti, visto che dovevamo essere anticomunisti.
0: Quindi nasce tutto per la guerra fredda. Noi siamo quelli dalla parte di Dio, loro sono gli atei. Beh, effettivamente su questo però c'è da dire che l'Unione Sovietica si proclamavano atei, quindi...
1: Ma che noi siamo dalla parte di Dio è una cosa bella, perché Abraham Lincoln disse una cosa una volta bellissima, no? Gli hanno chiesto durante la guerra civile, ma secondo lei Dio sta dalla nostra parte in questa battaglia, in questa guerra? E lui ha detto, ma Dio sta sempre dalla parte giusta, io mi preoccupo di stare dalla parte di Dio.
0: Beh, un sillogismo stupendo.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di un incidente si verificano 3 km di coda sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Erest verso Livorno. Per incidente ancora code a tratti sulla 15 Parma-La Spezia tra il bivio per la 12 a Ulla verso Parma. A causa di lavori si rallenta con possibili code sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine si procede lentamente sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga all'altezza di Lecco in ambo le direzioni. Questi maggiori disagi al momento. Strada in diretta torna tra un'ora.
2: That's America.
0: In America, negli Stati Uniti, i politici manifestano i loro credo religioso, non è che nascondono.
1: No, sono molto aperti perché, vabbè, a parte che fa parte della propria personalità, però anche in pubblico può essere d'aiuto, ma è più dai repubblicani tendenzialmente, non esclusivamente, loro sono più tradizionali su questo, mentre i democratici tendono ad essere più pluralisti. Esiste però una figura che si chiama il Congressional Chaplain.
0: È cappellano.
1: Cappellano del Congresso.
0: Ah vabbè, come c'è...
1: Ci sarà anche in Italia, il prete del Senato ci sarà, no?
0: Sì, okay. Sì, sì.
1: E la carica ufficiale è la persona che apre i lavori ogni giorno con una preghiera.
0: Ogni giorno?
1: Ogni giorno.
0: Beh sì.
1: Al congresso.
0: E vabbè, giustamente.
1: Si apre con una preghiera.
0: Vabbè, ma sempre stiamo parlando di cristianesimo.
1: Sì, ma non formalmente. Cioè, finora è sempre stato un ministro, un pastore cristiano, ma non è d'obbligo. E a volte invitano dei ospiti musulmani, ebrei, a farlo, perché siamo democratici. E questa persona viene eletta dal congresso.
0: Beh, se viene eletta, però non è che cambia religione, nel senso sarà cristiano.
1: In base alla maggioranza. Oggi si chiama Margaret Kibben. Margaret Kibben, una donna, voi italiani non potreste accettare questa cosa, è presbiteriana di denominazione.
0: Cioè, noi italiani, i cattolici.
1: Ex capo dei cappellani della Marina Militare, perché tutti hanno i loro cappellani.
0: Qual è la carica ufficiale? È Congressional Chaplain.
1: House Chaplain. Chaplain della Camera dei Rappresentanti.
0: Vabbè, siamo partiti dal Papa, abbiamo un po' preso dei bivi e siamo finiti, perché da massimo rispetto per Margaret Kibben, però torniamo alla questione.
1: Forse il prossimo Papa.
0: Chi lo sa? Donna?
1: Magari cambiano le cose, cambia, ci sarà la...
0: Ok, perfetto. Questa è la tradizione protestante che sappiamo ha una base molto, molto solida, evangelica. I cattolici invece?
1: Sono protestanti e all'interno dei protestanti sono dei protestanti evangelici. E i cattolici, insomma, ne abbiamo parlato una volta, abbiamo fatto tutto un episodio proprio sui cattolici in America, ma oggi c'è
0: adesso
1: un ruolo...
0: Adesso ci dici anche il titolo della puntata, te lo ricorderai?
1: Boh, no. Io mica scrivo quello titolo.
0: Abbiamo titolato Boh una puntata. Vedo Riccardo Poli e dice sì, abbiamo voluto
1: per
0: fare
1: me...
0: una puntata creativa.
1: Nel mio computer si chiama Podcast Cattolici. Okay?
0: Podcast Cattolici, molto bene. Torniamo.
1: Poi tu hai fatto dei titoli che devo ricordare.
0: Sì, e lui l'ha cambiato in Boh, quindi siamo una congrega
1: bene,
0: di
1: perché
0: malati.
1: Perché c'è l'incertezza, c'è il dubbio anche nella religione. Ma i cattolici in America oggi, insomma, sono un gruppo di elettori comunque contesi. Uh-huh. Si tratta comunque di 20-22% della popolazione americana che si dichiara cattolico. Hanno sostenuto Trump sia nel 2016 sia nel 2024. 2020 no, hanno sostenuto Biden, cattolico democratico. Quindi Trump ha vinto 54-44 tra i cattolici contro Kamala Harris.
0: Perché no? Allora li critica e li attacca, visto che sono una bella base.
1: Ma lui si presenta come il difensore dei cristiani. Difensore dei cristiani. Cioè lui pensa di avere la capacità praticamente di convertire
0: le persone.
1: D'altronde
0: no?
1: È stato toccato da Dio, salvato dal Dio, salvato dall'assassinio.
0: Perfetto. Insomma. Vabbè, pensa di salvare il mondo.
1: Beh, America first.
0: Comunque, certo, è importante dire che, ecco, percentualmente i presidenti americani in genere come sono? Cattolici?
1: No, i presidenti sono stati solo due cattolici, Kennedy e Biden. Però la Corte Suprema, detto SCOTUS, oggi ha 6 giudici su 9 sono cattolici.
0: Questa è una... sappiamo che sono scelti dei presidenti, quindi...
1: 6 su 9.

0: in base a rispetto a una percentuale di 20% nella popolazione.
1: E questo su temi magari, che ne so, l'aborto, che è un tema molto,
0: è stato molto importante, molto importante. No? Trump ha spinto molto sulla questione aborto nel suo primo mandato e prima campagna elettorale, e molti cattolici hanno votato Trump per questo motivo, perché lui era dalla loro parte su un tema morale di questo tipo.
1: Beh, insomma, questo influisce sulla politica?
0: Beh, influisce che loro tendono a essere conservatori un po' più tradizionali, che i cattolici in America tendenzialmente sono più conservatori rispetto a quelli in Italia, cioè a livello totale, e come rispetto anche al Vaticano oggi, per questo c'era la resistenza e la critica verso Francesco. Quindi ha una certa influenza anche alla Camera e al Senato, e anche tra i governatori del paese il numero di cattolici, cioè la percentuale di cattolici, sì, che ci sono, è ben più alto della percentuale nella popolazione.
1: Beh,
0: si vede che sono bravi a fare campagna elettorale,
1: sono ben rappresentati. E veniamo invece ai protestanti. I protestanti sono, appunto, Trump non è cattolico, anche se a un certo punto si è definito un cattolico rinato, credo, in passato.
0: Il rinato tendenzialmente è una cosa appunto protestante. Questo è, ci sono i protestanti, sono gli evangelici, che sono quelli appunto un po' più spinti, e la religione diventa comunque, nel mondo protestante, più che cattolico, anche se c'è anche quello lì, un veicolo importante per la politica a Washington. C'è una cosa molto famosa, si chiama il prayer breakfast,
1: cioè la colazione.
0: Colazione di preghiera, no? È un evento
1: tutti
0: pubblico.
1: Tutti i giorni allora si fa.
0: Tu preghi per la...
1: No, cioè, colazione.
0: Ma la cena prayer è un evento proprio la mattina presto, ci si incontra. Adesso c'è un evento pubblico annuale, il prayer breakfast, dove vanno politici, anche il presidente addirittura ci va. Ma c'è anche una roba settimanale, sia alla Camera che al Senato, che per 70 anni è stato organizzato da un gruppo che si chiama The Family.
1: Oddio, la famiglia.
0: La family, sì.
1: Detta così non
0: in realtà,
1: non so.
0: The Congregation prima, poi The Family. Sembra un po' strano. Ma era proprio una cosa di influenza politica. C'era un modo
1: una lobby
0: era coltivare leader e rapporti politici a Washington. The Prayer Breakfast.
1: The Prayer Breakfast.
0: Sì.
1: In ogni caso, poi è arrivato Trump, e si sa, con Donald Trump cambiano un po' tutte le questioni, anche la questione religiosa.
0: E come detto, lui pensa di essere non solo il leader politico, ma anche di fatto il leader religioso. Sai che vende le Bibbie? Lo sai questo? Le Bibbie Trump.
1: Ma ti citofona al mattino?
0: Questo no. Fa vendere le Bibbie, come le sue scarpe, con le cose. È proprio così, ci sono
1: anche
0: tutti
1: l'iPhone
0: questi.
1: Anche l'iPhone adesso, che non c'è ancora, ma vuole vendere l'iPhone. Bibbia e iPhone.
0: E davvero lui promuove quest'idea dell'America cristiana, che è sotto attacco dai globalisti, sì. E lui è quello che deve difendere tutti. Quindi io, secondo me, Trump potrebbe anche sconfinare in un concetto che voi conoscete bene qui in Italia.
1: Ah, cioè?
0: Il Caesar Papism.
1: Ah, il Cesaro Papismo.
0: Caesar Papism. Sì. Vuole essere sia Cesare che il Papa.
1: Comunque, prima di chiudere questo episodio, devo dire che il titolo del famoso episodio nel quale si parlava di religioni era il 20 marzo 2024, era Dio benedica l'America. Vedi che bel titolo. Ma chi è che
0: God
1: fa questi titoli meravigliosi,
0: ottimo,
1: meravigliosi, questi titoli? Sì. Che vanno dritti al punto della questione, insomma. E poi c'è una grande novità, tu già te la sei scordata, caro Andrew, ma c'è una grande novità per gli amici di That's America.
0: È vero, perché potete adesso scriverci.
1: Ci abbiamo messo due anni e mezzo, ma adesso abbiamo una mail.
0: Allora, un indirizzo di posta elettronica.
1: Esatto. Tanto la mail com'è?
0: That's America, senza l'apostrofo, That's America @ radio24.it.
1: Allora, vorrò vedere quante persone sbaglieranno a scrivere That's America. Comunque andate a vedere il titolo del podcast, e quello è, non mettete l'apostrofo perché,
0: e neanche lo spazio, That's America. THATSAMERICA, ok?
1: That's America. That's America.
0: E così potete farci le domande su
1: avete curiosità, cioè volete sapere da Andrew Spannaus quante carte di credito ha?
0: questo l'abbiamo già detto.
1: Quanto costa il...
0: Forse vogliono sapere il numero della carta di credito.
1: Sì, no, quanto, come si veste un americano?

0: americano? Quanti caffè beve un americano? Quanti beveroni beve un americano?
1: Insomma, potete fare domande o sulle cose che abbiamo discusso, che forse nei nostri 22 minuti non abbiamo toccato proprio tutto, oppure cose tutte nuove. E noi prenderemo il tempo per rispondervi.
0: Eh sì, prenderemo
1: qui,
0: magari anche spunto.
1: Qui nel podcast,
0: sì,
1: non solo certo. Non rispondendovi per email.
0: No, ma poi prenderemo magari spunto per suggerimenti di puntate. Magari avete una curiosità dell'America, degli Stati Uniti d'America. Che non abbiamo ancora affrontato,
1: si
0: offende Riccardo Poli soprattutto. È sempre lui quello che voleva mettere il titolo boh, e io gliel'ho corretto in Dio benedica l'America. Che gran bel titolo. Vabbè. Comunque, avete curiosità, avete suggerimenti? Qua Andrew Spannhauser è pronto. tazzamerica@radio24.it. È bellissima.
1: Excellent.
0: Anzi, vorrei che tu ci salutassi così. Come si intitola questo podcast?
1: That's America!
0: No!
1: Ah, vuoi sapere come si intitola? That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Sono le 10.
0: GR 24, il sole 24 ore.
6: Altra notte di attacchi incrociati fra russi e ucraini, vittime a Kherson e Zaporizhia. Debutta in borsa con un rialzo di oltre il 600% il produttore cinese di robot umanoidi Unitree. 10 donne sono state arrestate in Lombardia responsabili di oltre 100 furti ai passeggeri di Malpensa. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. La guerra fra Russia e Ucraina in primo piano con un'altra notte di attacchi. Droni russi su un bus hanno ucciso 4 civili a Kherson. Ci sono 2 vittime anche a Zaporizhia. Kiev ha invece lanciato centinaia di droni, 453 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca. In Medio Oriente, mentre si registrano nuovi bombardamenti israeliani nel sud del Libano, Hamas e la Jihad Islamica accusano Israele di minare il processo di pace dopo l'attacco che ieri a Gaza ha ucciso almeno 6 persone. L'esercito afferma di avere colpito diversi comandanti di Hamas, mentre per l'organizzazione palestinese l'obiettivo era invece una squadra di supporto logistico. C'era grande attesa per la quotazione in borsa, la borsa di Shanghai di Unitree Robotics, uno dei più noti e importanti produttori cinesi di robot umanoidi. Il valore delle azioni è schizzato in apertura al più 629% rispetto al prezzo di collocamento, per poi ridurre il guadagno al più 500%. Veniamo all'Italia, è stato convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di profonde ferite e traumi su tutto il corpo. La polizia ha arrestato e portato in carcere 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di furti commessi presso l'aeroporto di Milano Malpensa.

Le donne agivano velocemente, distraendo le vittime e sfruttando l'affollamento negli ascensori per rubare soprattutto portafogli e altri oggetti di valore. I carabinieri hanno arrestato 7 persone responsabili di almeno 12 assalti con esplosivo ad altrettanti sportelli bancomat nella provincia di Foggia. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero sottratto somme per un totale di oltre 200.000 euro. Una notizia che arriva dal Belgio: i vigili del fuoco sono riusciti nel corso della notte a circoscrivere completamente il grande incendio boschivo che da venerdì scorso sta distruggendo una vasta area naturale al confine con la Germania. Tuttavia la situazione rimane complessa con diversi focolai divampati durante la notte. Era l'ultima notizia di GR24, la prossima edizione alle 11:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddei e Matteo Bussola e benvenuti a queste puntate speciali di Donne Mi Capisco, un'estate insieme per riascoltare il meglio di questa stagione, come sempre dando voce alle ragazze e ai ragazzi, ma non solo, perché vogliamo aprire ogni puntata speciale con un consiglio di lettura, magari un libro da leggere insieme per capire e per capirci meglio. Matteo, oggi cos'hai per noi?
2: E oggi consigliamo quello che per il sottoscritto, ma non solo, è probabilmente il più bel manga di tutti i tempi. Si tratta niente meno che di Berserk, un'opera monumentale del grandissimo Kentaro Miura, che tra l'altro è arrivata recentemente agli onori delle cronache, anche del pubblico, diciamo così, mainstream, no, del pubblico più largo, perché parla anche della passione del suo autore. Kentaro Miura è morto di karoshi, come si dice in Giappone, cioè di troppo lavoro, proprio per aver dedicato troppo lavoro, troppa intensità, troppe energie a questa sua opera che ora viene proseguita dai suoi assistenti. E Berserk è una storia violenta, potente, che parla di guerra, che parla del tentativo di trovare il proprio posto nel mondo, ma è anche probabilmente la storia d'amore più bella e intensa che sia mai stata descritta in un manga, e chi la leggerà sarà libero di scoprire se la storia di cui sto parlando è quella di Gatsu, tra Gatsu e Griffiths, oppure quella tra Gatsu e Kashka. Berserk è ambientato in un medioevo possibile, alternativo, è una storia di guerrieri, è una storia di sangue, è una storia di violenza, ma è soprattutto una storia d'amore.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso il meglio di Non Mi Capisci.
0: Non Mi Capisci.

0: Argente siciliana, classe 2003, con cui riparte questa puntata di Non mi capisci. Federico Taddia, Matteo Bussola, pronti per andare in giro per il mondo? Te li faresti 50-60 mila chilometri in bicicletta, Bussola?
1: Guarda, sempre grande ammirazione per i protagonisti di queste storie, ma sinceramente credo che piuttosto mi sparerei in un piede, ma grande ammirazione, grande.
0: A 20 anni ha deciso di fare il giro del mondo in bicicletta, anzi dice lui in solitaria, lui da solo insieme appunto alla sua bici come compagna di viaggio. Ciao Ludovico!
2: Ciao ragazzi, ciao, dalla Lettonia vi saluto e speriamo sia una bella puntata, sono gasato.
0: Allora, sei partito, cosa spinge un ventenne a dire ciao, faccio il giro del mondo?
2: Ma allora, prima di tutto, riparto dalla frase del collega, a volte anch'io durante il mio viaggio penso che mi sparerei su un piede, adesso ma che cavolo, però... No vabbè, allora le motivazioni sono molto più grandi, diciamo, arrivano da quando sono bambino. Sono sempre stata una persona abbastanza alla ricerca della libertà, sono sempre stata una persona molto libera, infatti sono sempre stata una persona attiva, non riuscivo mai a stare fermo, in una vita normale non riuscivo a trovare il mio posto. E poi diciamo che questa disciplina l'ho scoperta grazie a dei video su YouTube di una persona che voglio nominare, Mattia Miraglio, che mi ha ispirato, grandissimo cicloviaggiatore, ha fatto il giro del mondo prima a piedi, poi in bici, e mettendo questi video su YouTube mi ha fatto immergere proprio in quello che è veramente il viaggio. E da bambino ho detto, caspita, ma questa persona qui, che comunque mi rispecchiavo molto in lui a livello personale, sta facendo un giro del mondo che magari per un sacco di persone pensano sia un qualcosa di improponibile, irraggiungibile. E pian piano, per anni e anni, mi sono guardato i suoi video quando ero ancora minorenne, a 18, ho detto ok, proviamo a fare un'esperienza piccola, iniziamo facendo qualcosa di più breve, e ho preso una bici proprio trovata in garage, ancora tutta piena di polvere, due borse prese il giorno prima su Amazon, e sono partito da Como, da Cermenate precisamente, sono andato fino a Santa Maria di Leuca in Puglia. Gli ho detto, caspita, stupendo, facciamo questo giro del mondo allora, cioè dalle stalle alle stelle. E da lì è partita una progressione, un allenamento, un programmare tutto, attrezzature, eccetera, e ci ho messo un anno, diciamo, e tre mesi prima di partire per questo giro del mondo ho fatto un altro viaggio, dove però l'ho comunicato sui social, sono stato bravo anche proprio nel raccontarlo, e fino a Lisbona, in Portogallo, è durato un mese e mezzo ed è stato, diciamo, il viaggio che mi ha preparato a questa impresa. E dopo tre mesi, il 19 aprile, sono partito da Cermenate, in piazza Cermenate, e adesso è un mese e mezzo che sono in giro, quasi 50 giorni, sono in Lettonia.
1: Ludovico, allora adesso al di là del piede ribadisco grande ammirazione anche per il coraggio, no? Insomma, grazie. Un ragazzo che si sveglia una mattina e si dice, sai che c'è, quasi quasi mi faccio il giro del mondo in solitaria in bici, no? Ma ecco, allora facciamo una fotografia al tuo percorso, a quello che fai, cioè come funziona la tua giornata, anche se immagino che una giornata tipo non esista, dove vai a dormire, come mangi, cioè... diamo uno spaccato ai nostri ascoltatori di come funziona.
2: Certo, allora una giornata tipo, come molti possono pensare che appunto non ci sia nulla di organizzato, però in realtà una sorta di routine c'è anche in un viaggio del genere, però diciamo sulle cose mangiare, svegliarsi, orari precisi, bene o male dove ti svegli, delle routine le ho anche io, però chiaramente che cosa che cambia? Gli stimoli che ogni giorno sono diversi, l'ambiente che hai attorno a te, le circostanze, sia di meteo, sia personali, mentali, a volte mi sento più energico, altre volte meno, altre volte sono in paesi un po' più belli, un po' meno belli, con situazioni più piacevoli, meno piacevoli, quindi devi affrontarle. Però sì, diciamo che io mi sveglio la mattina, se trovo ospitalità probabilmente mi sveglio in un letto di uno sconosciuto, oppure in tenda in un giardino di uno sconosciuto, mi sveglio, faccio la mia colazione, o me la cucino io, o appunto mi viene offerta, dato che sto trovando un sacco di persone gentili lungo il mio percorso, preparo tutto, parto, faccio all'incirca 70 km, quindi sto in sella un 6-7 ore, ma 6-7 ore non di pedalata continua, ovviamente facendo le pause, quindi un totale, diciamo che parto verso le 10 di mattina e la mia giornata finisce verso le 5 tra una cosa e l'altra, ma prendendo comunque anche le mie pause, perché devo anche registrare, quindi anche questo aspetto di doverlo divulgare, questo viaggio, diciamo è una doppia impresa, ecco. E poi verso le 5 e mezza, adesso che è estate quindi c'è ancora luce, se no dipende, prima che scenda il sole mi arrangio e cerco di trovare ospitalità, quasi sempre mo sto chiedendo a persone citofono letteralmente o passando e pedalando con la mia bici, vedo che c'è qualcuno in giro in giardino che

0: veramente molto sotto, sto spendendo quasi 5 euro al giorno, e per il resto del mondo mi sono messo un budget di 10 euro al giorno, ma adesso sono alla grande dentro il budget. A livello di finanza, a 16 anni io diciamo che ho mollato gli studi, quelli classici, e sono andato poi a fare una scuola di falegnameria, dove poi ho preso un diploma a 18 anni come falegname, però in quei due anni lì io diciamo che ero sempre a lavoro, quindi prendevo uno stipendio normale, tornavo a scuola ogni 3 mesi per 2 settimane, quindi non ero mai a scuola e quindi percepivo già uno stipendio, e avendo la fortuna di vivere con i miei genitori e essere giovane non avevo responsabilità, quindi non avevo spese, potevo mettermi, se non fai cavolate, diciamo, puoi metterti da parte quasi tutto. Mm-hmm. Quel tutto che un mese di stipendio che riesci a metterti da parte tutto, diciamo che in un viaggio, in un giro del mondo ci puoi vivere in Europa, non lo so, forse 4 mesi, nel resto del mondo anche di più. Okay. Se sei bravo, se proprio vivi minimalista. Quindi diciamo che le mie finanze me le sono messe da parte in questi 2 anni di falegname. Poi, finita la scuola, ho fatto 6 mesi di cameriere, quindi stipendio proprio normale, lavoro normale, classico, è finito il contratto, preso e sono partito.
1: Ludovico, uno parte a fare il giro per il mondo anche per staccare un po' dal proprio mondo, no? Staccarsi dal proprio mondo. Mi chiedevo, ma invece questa immersione totale nei social, perché comunque tu racconti, rimani in contatto, è come se, è vero che fai un viaggio in solitario, ma c'è un intero mondo che sta viaggiando con te. Secondo te ti fa vivere questa esperienza in maniera un po' diversa, però
0: completamente completamente diversa, e diciamo, io mi sono immerso in questi social. Il primo viaggio io l'ho fatto quello in Puglia, l'ho fatto completamente senza dirlo a nessuno, a parte i miei amici in paese, ma poi ho capito il potere di doverlo divulgare, uno perché io sono arrivato a viaggiare grazie a una persona che ha fatto questa cosa, quindi ritorniamo alla persona che avevo nominato prima, e due, comunque adesso, vedendo anche che sta andando forte, che ho decine di migliaia di persone che mi seguono, centinaia di migliaia di persone che ogni giorno guardano i miei video, ho anche quella prospettiva che dico, ok, magari un giorno può diventare, che ne so, magari lo consolido tra 3 anni, può diventare un lavoro, e quindi magari riesco poi anche a finanziarmi grazie a questa possibilità che ti danno i social, ovvero di metterti in contatto con un sacco di persone, ma anche a livello di sicurezza. Io magari devo andare, adesso sono in Lettonia, devo andare, il prossimo paese sarà l'Estonia, ho già decine di messaggi di gente che è stata in Estonia, che ha viaggiato all'Estonia o che vive lì e che mi sa consigliare. Un sacco di volte potevo sbagliare strade, ma dato che sapevo, avevo le informazioni prima da persone che mi hanno detto, no, non andare di là, guarda, perché c'è quello, c'è quell'altro, mi sono salvato, diciamo, tra virgolette, e questo può essere un'arma a mio favore. Di grande importanza quando sarò in paesi, diciamo, un po' più pericolosi, dove comunque le antenne le devi tenere molto più accese, più attive.
2: Ludovico, ma allora ci saranno state situazioni difficili, allora ti chiederei se puoi raccontaci il tuo momento più difficile, o magari anche il momento più sorprendente in senso positivo.
0: I momenti, allora, più difficili proprio a livello fisico e mentale sono quelli quando sei in bici da solo, quando devi magari risolvere situazioni che a livello fisico sei già stanco, a livello mentale poi ancora di più. Situazione invece un po' pericolosa, un po' di disagio, è vero che verrà disagio per adesso in questi primi 50 giorni, una volta in Polonia mi sono ritrovato a casa di un ragazzo che mi ha ospitato, avevo già percepito che fosse una situazione buona, diciamo, solo che poi è arrivata questa ragazza qui, che io non l'avevo vista prima, quindi non potevo immaginarmi che arrivasse, e che non sapevo nemmeno fosse lei a dovermi ospitare, perché avevo capito fosse il ragazzo, sta di fatto che era tutta, diciamo, ubriaca, sotto droghe, ecco, e diciamo che durante la notte era un attimo impazzita, pensava che io fossi diventato una minaccia, che ero entrato in casa sua per far del male a lei o alle persone a lei vicina, e diciamo che mi ha minacciato con una bottiglia di vodka di spaccarmela in testa, ma comunque, dato che c'erano anche altre persone lì insieme a me, era una situazione abbastanza sostenibile, ma anche probabilmente da sola l'avrei gestita abbastanza bene, perché comunque non stava in piedi, ecco. Però comunque sono situazioni che ti dice, sei in Europa, ok, però devi sempre io la tengo sempre, poi ci sono quelle variabili, cioè ovviamente puoi fare tutto al 100%, poi comunque magari ogni tanto puoi trovarti in situazioni così, infatti questa volta è stata così, però quando sei in una situazione del genere, io avevo già montato la tenda e tutto, quindi non è che potevo prendere e scappare, cioè per smontare una tenda e tutto ce ne vuole un po' di tempo, quindi in quelle situazioni sai che devi soltanto gestire la situazione, non ti puoi far prendere dal panico, non puoi, oddio, non so che cosa fare, devi essere freddo, freddezza proprio mentale è importantissima, e continuare per la tua strada gestendola. Infatti poi la mattina dopo, che è surreale, però diciamo la mattina dopo, quando le è sceso, diciamo, l'effetto delle sostanze che aveva preso, mi ha offerto addirittura la colazione, cioè, mezzo scusata, nella sua maniera. Il suo modo di chiedere scusa era offrirmi da bere vodka e di drogarmi insieme a lei. Ovviamente io ho rifiutato tutte e due le cose, però diciamo che ha fatto abbastanza ridere e non ridere, diciamo. Ecco.
1: Lettonia, Estonia, poi?
0: Lettonia, Estonia, Finlandia, perché poi dall'Estonia, da Tallinn,

0: nella capitale c'è un traghetto di 3 ore da prendere, sì, per Helsinki, la capitale della Finlandia, e poi lì proseguirò verso il nord Europa, quindi fino a capo nord in Norvegia. Da lì poi scenderò tutta la Svezia fino a poi rientrare ad Oslo, quindi a sud della Norvegia. E da lì la mia parte europea, perlomeno l'iniziale, perché poi tornerò a casa a fine giro del mondo, finirà, e da lì prenderò un aereo, il primo dei due, per New York. Da New York andrò, farò il coast to coast in bicicletta fino a Los Angeles, e da Los Angeles inizierà la parte che a me interessa di più, che è, diciamo, dove inizierà veramente il giro del mondo, che sarà la parte centrale dell'America, quindi dal Messico fino giù a Panama, e da Panama poi entrerò in Sud America proseguendo per la costa occidentale del continente, quindi Ecuador, Perù, Bolivia, eccetera, fino in Argentina, e dall'Argentina prenderò il secondo e ultimo aereo fino in Australia, che dall'Australia salirò poi l'Asia tramite, poi vabbè, traghetti nei pezzi di mare che devo prendere, Indonesia, India, e da lì, vabbè, ti dico come lo dovrei fare io: India, Oman, Iran, Turchia, paesi dell'est Europa, e torno a casa. Solo che ora come ora non posso entrare in Iran, infatti ho iniziato anche il giro del mondo verso l'occidente per dare tempo alle guerre magari di finire. Se sarà così, anche tra 2 anni dall'India proseguirò verso il nord dell'India per poi entrare in Nepal, Cina, Kazakistan, Russia, perché Russia, per quanto uno possa pensare, non è così tanto difficile entrare a livello burocratico, soprattutto per una modalità di viaggio come quella che sto facendo io, per molti altri magari può essere più complicato, e da lì nel caso poi dalla Russia ritornerei verso casa.
1: Credo che ci risentiremo spesso, insomma, ti seguiremo un po' in questa cavalcata in giro per il mondo.
0: Grazie, dai, mi fa piacere.
1: Un po' per raccontare il viaggio e un po' anche per capire come cambi tu, perché comunque 3 anni sono un bel pezzo di vita, quindi insomma andremo
0: ogni giorno cambia, ogni giorno cambia.
1: Ludovico Muretti, questo è l'account Instagram e i vari social per appunto viaggiare con te. Ciao e buona pedalata. Ciao, grazie Ludovico.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie mille.
2: Non mi capisci.

0: incastrati.
1: E questo è il nuovo singolo di Rares, si intitola Gatti. E con questi gatti, Matteo, entriamo in un mondo che ami particolarmente.
2: Sì, beh, poi insomma, con tutto il rispetto per Rares, qua in apertura ci sarebbe stata benissimo la sigla di My Hero Academia piuttosto che quella di Dragon Ball.
1: Perché Occhi di Gatto, nostra... forse Occhi di Gatto.
2: No, beh, Occhi di Gatto è un po' da boomer, ma direi anche quella, che è proprio ciò di cui andremo a parlare con la nostra ospite, no? Del mondo degli anime, del mondo dei manga, del mondo dei videogiochi. Tra l'altro, insomma, lei non è solo content creator di questi linguaggi, ma è anche social media manager per una grossa azienda. Insomma, adesso faremo due chiacchiere con lei.
1: A 22 anni è una divulgatrice, ogni giorno parla a più di 500.000 ragazze e ragazzi, parla proprio di manga, di anime. È conosciuta in rete con il nome di Ender Girl 404, in verità si chiama Giorgia Candele ed è qua con noi. Ciao Giorgia!
3: Ciao!
1: Ciao! Una bellissima storia, la tua è una bellissima storia che, come tante storie che abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questi anni, insomma, nasce nel periodo del Covid. Eri nella tua cameretta e ti sei accorta di cosa?
3: Che ero sola, banalmente, come tutti quanti in quel periodo, non avevo molte persone intorno a me e la solitudine fa brutti scherzi, e quindi è nata un po' l'esigenza di trovare qualcuno con cui parlare, qualcuno a cui raccontare delle cose che mi piacevano e delle cose che amo.
1: Ed era quello che amavi, era questo, c'era già questa passione, avevi 16-17 anni, eri appassionato di manga e anime e hai iniziato a parlare di quello appunto che meglio conoscevi. Andiamo ad ascoltare quello che fai sui social.
4: Che bello, ho preso una nuova action figure di My Hero Academia.
5: Si dice Boku no Hero Academia.
4: Sì, e invece stai guardando la nuova stagione di Tensei Chitara Slime Dattaken?
5: No, stavo mettendo che sei più tipo da Kiketsu no Yaiba.
4: Shinji no Kyojin, Sekai Maoto Shokan.
5: Ma parla come mangi.
4: Ci sarà un motivo se negli ultimi anni tutti i nomi degli anime si sono semplificati o no?
5: Non gli isekai sono rimasti strani, ma perché gli isekai sono per gente strana.
1: Questo è il tuo stile, con questo tono, con questa voce, con queste parole, appunto, come abbiamo detto, ogni giorno parli a tantissimi ragazze e ragazze tra i 12 e i 16 anni. Però credo che non sia solo un parlare di manga e di anime, vero Giorgia? Cioè, sta diventando un punto di riferimento, c'è uno scambio, c'è un confronto con questa generazione.
3: Sì.
1: Cosa ti chiedono?
3: In realtà di tutto, dai consigli sulla loro vita, a volte anche un po' più personale, ai consigli su che anime guardare, come affrontare determinate situazioni, come vestirsi, come... Banalmente una delle ultime richieste è stata come fai ad acconciarti i capelli, insomma cose molto semplici anche.
1: E da una che studiava ingegneria per i videogame, appunto si è ritrovata ad essere adesso non solo una content creator ma quasi un influencer, perché questo è, come ci sta in questo abito? Cioè ti senti comunque a tuo agio?
3: Sì. In realtà sì, cioè mi trovo sicuramente più a mio agio rispetto a prima quando studiavo, tanto di aver trovato una dimensione che mi appartiene un pochino di più.
2: Giorgia, poi sui consigli su che anime guardare magari ti chiedo qualche dritta. Insomma, io ultimamente sto impazzendo per Witch Atelier, ma insomma magari ne parliamo, ne parliamo poi. Senti, allora non voglio entrare in argomenti troppo personali, ma insomma tu sui social racconti anche ti è capitato di raccontare anche i lati meno luminosi, no? C'è un tuo video su YouTube che parla, credo forse, dello shock più importante della tua giovane vita, si chiama Come ho scoperto di avere un tumore, e insomma se puoi raccontarci com'è nato, che reazioni ha suscitato, come ti ha fatto sentire condividere una cosa così importante.
3: Io ho sempre raccontato tutto, cioè non tutto, però la maggior parte della mia vita, momenti alti, momenti bassi, e non mi sembrava giusto nascondere soprattutto questa cosa, perché tanto lo avrebbero visto il mio corpo cambiare, mi avrebbero visto cambiare, e farlo senza dare a nessuno una spiegazione mi sembrava sbagliato. E quel video è nato perché stavo cercando il modo migliore per raccontarlo, un modo che potesse aiutare chi era nella stessa situazione e non far spaventare chi magari non l'avesse mai vissuta in prima persona o perché non avesse mai conosciuto qualcuno nella stessa situazione. E diciamo che quel video, raccontato un po' così, un po' scherzando, con l'aiuto poi dell'animazione, del cartone animato, sono fiera di quel video perché sento di esserci riuscita, Infatti è stata una cosa che mi hanno detto in molti, che è stato un ottimo modo di raccontare questa cosa. È stato leggero e pesante quando doveva esserlo. Un video guardabile, ecco.
1: Endergear 404, questo è il tuo account social. Su cosa stai lavorando adesso? Nel senso, il prossimo video che pubblicherai, di cosa parlerà?
3: Ma non lo so, perché io pubblico un pochino così alla giornata. Quando mi piace qualcosa ne parlo, quando non mi piace ne parlo lo stesso. Guarda, ultimamente sto parlando appunto di Witch at Atelier, perché è l'anime che sto guardando in questo periodo, o di qualche altro gioco che sto giocando, tipo okay. Minecraft nell'ultimo momento.
1: Ok, ti seguiremo allora per capire appunto e per vedere questo prossimo video. Ciao Giorgia, grazie, bocca al lupo per tutto. Ciao ciao, ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Non mi capisci.
6: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
7: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
6: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
7: Beh, non tutti.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buongiorno, dopo un avvio di seduta debole, andamento contrastato per le borse europee che tentano di lasciarsi alle spalle i cali di Wall Street di ieri e l'andamento dell'Asia questa mattina, dove le vendite sul tech hanno mandato in rosso il Nikkei del 3,2%. Ripartendo da Milano, il FTSE MIB in questo momento segna un meno 0,02%, in negativo anche Francoforte e Londra, rispettivamente al meno 0,07, meno 0,06. In territorio decisamente positivo invece Parigi, che segna un più 0,32%. Guardiamo a Piazza Affari l'andamento dei listini. In cima troviamo Stellantis con un più 3,41%, seguita da Avio più 1,36%, e poi Era e Saipem rispettivamente a più 1,31% e più 1,27%. In fondo invece c'è l'Automatica Group in questo momento con un meno 1,09%, seguita da Campari meno 0,89%, e poi due bancari come Unicredit e Finecobank con meno 0,78% e meno 0,67%. La borsa torna tra un'ora.
13: Ma dove va con quel veicolo?
14: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
13: Però, che design e che capienza.
14: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
13: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
0: Non mi capisci.

0: Sara, lei è Martina Martorana in arte You & Meg ed è un piacere averla qua appunto per inaugurare insieme questo nuovo viaggio. Ciao Martina.
1: Ciao, ciao, come state? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie, tutto bene. Parlavamo di ansia da prestazione quando esce appunto un nuovo libro, un nuovo singolo, un nuovo pezzo. Tu insomma hai 21 anni, sei giovanissima, però è un altro esame di maturità ogni volta che esce un pezzo nuovo.
1: Sì, sfondi un portone, neanche una porta aperta, proprio un portone spalancato, perché infatti mia mamma lo sa, quando dico ma oggi sono un po' così, non capisco, mi fa Marti è la settimana in cui deve uscire la canzone, deve uscire, quindi dico vabbè, ok, mi rassegno al fatto che tutte le volte è così, e quindi ci ho fatto un pochino pace, ma è sempre un'emozione, cioè un mix di emozioni in realtà che ti lasciano un po' lì, appesa, no?
2: Sì,
1: e
2: Martina,
1: quindi è sempre bello.
2: Ma perché poi no, c'è l'ansia dovuta naturalmente alle legittime aspettative, ma poi c'è anche quella di riuscire a capire se effettivamente no, quel testo, quella canzone che hai scritto riuscirà a raggiungere quelle persone per cui magari l'avevi immaginata. Quindi sono tante ansie diverse. Senti Martina, ci ricordi di nuovo, ce l'avevi raccontato al Salone del Libro, ma mi sembra comunque una questione particolarmente interessante. You & Meg, cosa significa? Chi è Meg?
1: Meg è, intanto il nome Meg è un omaggio a una cara amica che per me era come una zia che non c'è più purtroppo perché è venuta a mancare un po' di tempo fa, e si chiamava Maggie, era mezza italiana e mezza inglese, quindi sì. E poi in realtà You & Meg è l'evoluzione della semplice Meg in sé, e raccoglie quello che è Martina, quindi l'io, quella che sono più tutti i giorni, più introspettiva, un pochino più chiusa a tratti, e poi l'estensione della mia personalità che possiamo definire tra virgolette il personaggio da palco, che è Meg, quindi ho semplicemente dato un nome a una parte della mia personalità.
0: E questa coppia, diciamo, queste due facce hanno dato vita a 27, che è il tuo nuovo EP, sono 6 brani. Cosa racconta questo titolo? Perché 27?
1: Il 27 è un numero cardine della mia vita, nel senso che ho iniziato, mi pare in seconda media, un giorno a dire 27, ah, a caso.
0: Okay.
1: Poi da lì e tutto quello che da quel momento tutto quello che mi succedeva diventava un qualcosa di collegato al 27. Poi ho connesso che mio nonno, quello che mi aveva passato in eredità al basso, era nato il 27 novembre, poi il singolo è uscito il 27, un'altra volta è successa una roba importante il 27, cioè da lì è rimasto sempre un numero molto importante. Poi sono comunque dei numeri che ci sono nelle date di nascita dei miei genitori, perché mia mamma 2777 e mio padre 171267, quindi è un numero, sono dei numeri molto ricorrenti nella mia vita, e penso che sia un cerchio che ancora non si è completamente chiuso con questo EP, infatti ce l'ho anche tatuato sulla spalla il 27, e secondo me avrà ancora tanto da regalarmi.
2: Martina, tu nei tuoi pezzi parti spesso da spunti autobiografici, attraverso la tua biografia però in realtà racconti anche una generazione, no? Ne trai spunto per provare a raccontare quello che vedi. A 21 anni, 22, quanti anni hai adesso Martina?
1: 21 e mezzo.
2: 21 e mezzo, perfetto, ci teniamo quel mezzo. A 21 anni
1: sì,
2: e mezzo.
1: Perché ho fatto da poco il mezzo compleanno, sono
2: okay.
1: Un po' di pallice nel paese delle meraviglie, il buon non compleanno.
2: A 21 anni e mezzo, quando guardi la tua generazione per scrivere, per cantare storie ambientate nella contemporaneità, che cosa vedi? Cioè quali sono i temi, quali sono le ansie prevalenti, qual è l'aspettativa di futuro? Che cosa c'è nello sguardo dei tuoi coetanei?
1: Allora, parto dal presupposto che io purtroppo, diciamo così, non ho la fortuna o comunque la possibilità di frequentare tanto ragazzi proprio della mia stessa età, ma sempre gente un pelino più grande. Però quello che noto, quindi dal canto di proprio persone di fianco a me che abbiano proprio la metà, riesco a vedere poco, riesco a vedere quello che noto in giro, ovvero una generazione che secondo me per certi versi ha perso un pochino la rotta, ma perché in tanti casi non sono stati forniti i giusti punti di riferimento, i giusti appoggi, i giusti sostegni, no? Dalla scuola, cosa che ho vissuto anche io in prima persona comunque, oppure gli stessi professori che in tanti casi ti aiutano, in tanti altri non si rendono effettivamente conto forse per un gap generazionale troppo ampio, di quelle che possono essere delle problematiche che all'apparenza possono essere invisibili, in realtà sono molto importanti e andrebbero affrontate con una delicatezza, parola molto importante secondo me, un pochino più spiccata. Quindi vedo un po' di disillusione generale negli occhi di tanti, ma tanta voglia, a volte nascosta, ancora da scoprire, in tanti altri casi già molto forte e presente, con chi ha le idee un pochino più chiare, tante voglia di emergere nel modo migliore possibile, ma nei confronti di se stessi, proprio come un ringraziamento verso se stessi.
0: No, ma hai ragione, nel senso che hai ragione che mancano un po' di bussole, mancano un po' di orientamenti, però manca anche la possibilità poi di sbagliare strada, no? Che magari c'è l'idea che se uno sbaglia strada sia finita, in verità lo sbaglio è una grande risorsa, e invece le aspettative a volte, è vero, tolgono
1: quello che ti permette di, secondo me, sbagliare strada, di ricominciare mille miliardi di volte.
0: Brava.
1: Cioè, se non sbagli mai strada, non hai mai la possibilità di scoprire veramente te stesso in tutte le tue sfaccettature.
0: Intanto cercate la vostra rotta su Sahara, che è il titolo appunto del singolo estratto da EP 27, il tuo nuovo lavoro per Oniro Label, in bocca al lupo per questo viaggio musicale. Ciao Martina, grazie.

0: Terea, nuovo singolo di Andrea Eros, cantautore nato e cresciuto a Napoli, classe 2006, con cui entriamo nella prossima storia ed è una di quelle storie dove noi adulti, noi grandoni, non dobbiamo far altro che guardare ed ascoltare.
1: Sì, ma come sempre in queste storie in cui ci sono ragazzi e ragazze che decidono di portare testimonianza, di raccontare il luogo in cui vivono, anche di disinnescare questi pregiudizi che li vuole sempre con la testa altrove, pronti a fuggire, pronti a scappare, pronti a costruire futuro altrove, e invece qui il tentativo è proprio quello di costruire il futuro con quello che c'è.
0: Otto giovanissimi, hanno tra i 16 e i 20 anni, sono amici, si sono dati un nome che adesso anche andremo a capire il perché di questo nome, che è quelli della Bovisasca, ed è un gruppo nato all'interno dell'Associazione Cittadini Bovisasca, quindi siamo in un quartiere periferico di Milano, con videocamere, interviste e approfondimenti. Hanno deciso di raccontare e raccontarsi. Con noi uno di loro, diamo il benvenuto a Gabriele Gentile. Ciao Gabriele.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Okay, grazie a te per essere qua con noi. Partiamo dal nome, quelli della Bovisasca, che cos'è?
2: Quelli della Bovisasca, appunto, è un gruppo giovanile formato da 8 ragazzi, nato a giugno del 2025, con la realizzazione di un documentario. Sì. Sul quartiere, okay. Chiamato Viaggiando sulle strade della Bovisasca.
0: Ok.
2: Realizzato, abbiamo iniziato, che tra l'altro poi abbiamo iniziato a giugno del 2025 con le registrazioni, ed è nato anche il gruppo, tutto insieme, insomma.
0: Uh-huh. E come mai l'idea di fare questo documentario?
2: Boh, allora, noi non conoscevamo la storia del nostro quartiere, della Bovisasca, e volevamo, insomma, scoprirla. E allora, grazie anche all'associazione, ma anche a una raccolta di foto sempre fatta dall'Associazione Cittadini Bovisasca My Man, siamo riusciti un po' a capire com'era il quartiere negli anni 60. Abbiamo intervistato anche alcuni cittadini del quartiere che ci hanno proprio raccontato la storia, cittadini storici.
1: Gabriele, ma mi piace molto questa cosa, no? Non conoscevamo il nostro quartiere. Quante volte si abitano posti, si abitano luoghi, si vive in situazioni senza averne, no, reale contezza. Però voi, insomma, va detto, l'obiettivo del vostro modo di raccontare il territorio, di raccontare le persone, di dare voce anche alle criticità del posto in cui vivete, è un modo per immaginare, se così possiamo dire, anche un futuro diverso per la vostra comunità, no? La vostra testimonianza è funzionale a migliorare il luogo in cui vivete, o no?
2: Sì, anche a conoscerlo, perché credo che sia importante conoscere, appunto, il quartiere in cui vivi, ma non solo la storia, anche quello che c'è, per esempio.
1: Il legame con le radici, no? Per esempio.
2: Sì. Non solo, magari anche le attività che ci sono, ad esempio le società sportive. Abbiamo realizzato delle interviste sulle società sportive del quartiere, sempre però anche parlando un po' della storia del quartiere, quindi anche quello che c'era prima.
1: Certo, ma Gabriele, sai, una curiosità, il desiderio è stato prevalentemente quello di raccontare il vostro quartiere, scoprirlo come ci stavi raccontando, o c'era anche un desiderio, come dire, in qualche modo di dimostrare

0: che la vostra generazione è anche altro rispetto ai luoghi comuni, no? Leggevo una tua dichiarazione in cui tu dicevi: noi ragazzi di oggi non siamo tutti violenti e disconnessi dalla realtà come veniamo descritti di solito.
1: Sì.
0: Voi non siete così, no?
1: No, anzi, noi abbiamo creato anche questo gruppo per stare insieme, per fare qualcosa, quindi fare qualcosa anche di carino all'interno del quartiere, per passare un po' il tempo, anche un hobby per noi.
2: Gabriele, fare questa attività, fare questo documentario, conoscere meglio il vostro quartiere, ha cambiato adesso il rapporto con il quartiere, nel senso che ovviamente lo sentite più vostro, ma vi sentite più responsabili, ed è un lavoro finito o questo adesso vi ha dato altri spunti, altre idee per fare altro?
1: Allora, innanzitutto sì, da quando facciamo attività all'interno del quartiere sento proprio la Bovisasca, un po' anche, cioè, mi sento proprio dentro a questo quartiere. Magari prima mi sentivo un po' più esterno, però adesso conoscere la storia, diciamo, mi ha avvicinato. Mm-hmm. Comunque sempre all'interno del quartiere, l'anno scorso abbiamo vinto il bando 100 idee del Comune di Milano, quindi stiamo continuando anche questo progetto con la valorizzazione del quartiere, intervistando alcune delle società sportive del quartiere, oppure abbiamo intervistato uno dei primi fondatori della società sportiva, sempre della Bovisasca.
2: E i vostri coetanei come vi guardano? Cosa dicono di quello che fate?
1: Ma non lo so, non me... noi non, cioè, non ci rivolgiamo solo ovviamente ai nostri coetanei, comunque anche agli anziani, insomma. E però quei pochi coetanei che ho visto, li vedo anche abbastanza, cioè, felici e di vedere dei ragazzi come noi che, insomma, facciamo questa attività. Poi noi,
0: Gabriele,
1: piano piano ci stiamo anche alla...
0: No, sì. Gabriele, invece gli adulti come vi guardano? Nel senso, che avete ricevuto dei feedback da parte del mondo adulto, da parte forse, non so, del mondo delle istituzioni, attraverso i vostri documentari? Cosa vi dicono le persone che intervistate?
1: Allora, attraverso le istituzioni noi abbiamo conosciuto e intervistato l'assessore al welfare del Comune di Milano e abbiamo parlato e tutto. Poi abbiamo capito un po' chi è, cosa fa, insomma. E invece chi abita in quartiere, comunque, cioè, sono felice, soprattutto anche quelli dell'associazione, del fatto che, insomma, sono dei ragazzi giovani che fanno queste attività.
0: Certo.
2: Perfetto. Gabriele, diamo le coordinate a C. Bovisasca per chi volesse conoscere appunto le attività dell'associazione Cittadini Bovisasca, e Super G 2161, forse è il tuo account, giusto?
1: Sì, Instagram, sì.
2: Ok, quindi se qualche ragazzo o ragazza volesse poi unirsi al gruppo, sa come scriverti direttamente.
1: C'è anche il sito.
2: Ah, ok, ce lo vuoi dire?
1: C'è anche il sito dell'associazione. Sì, Associazione Cittadini Bovisasca, www.associazionecittadinibovisasca.org.
2: Vai, grande. Grazie davvero. Ciao, in bocca al lupo.
0: Ciao, Gabriele.
1: Grazie.
3: Non mi capisci.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Strade in diretta.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla 1 Roma-Napoli. Si verificano code per un incidente tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Per un veicolo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno si procede in colonnati tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa. Sulla 15 Parma-La Spezia, per lavori e traffico intenso, si verificano code a tratti tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Per un veicolo in avaria sulla 7 Milano-Genova si verificano code tra Busalla e Roncoscrivia in direzione Milano. Infine, a causa di un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià, si rallenta con possibili code tra Santhià Albiano verso Aosta. E tutto, torniamo tra un'ora più tardi.
3: Non mi capisci.

0: Non è, mi capisci, continua questo viaggio, la scoperta di scuole alternative, di percorsi scolastici, di scelte legate alla formazione, scelte atipiche. E ora stiamo andando a Rondine. Rondine è una cittadella della pace, un piccolo borgo medievale che è diventato un centro di formazione, no? Dove ci si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo, ma lo si fa attraverso l'incontro, attraverso lo studio, attraverso il confronto, attraverso la conoscenza, attraverso il vivere insieme. E Rondine dà la possibilità di trascorrere lì e frequentare il quarto anno delle scuole superiori. Ci sono ragazze e ragazze di tutta Italia, appunto, che fanno questa scelta di andare lì a studiare un anno, perché diventa appunto uno studio non solo delle materie scolastiche, ma anche uno studio di se stesse, uno studio delle connessioni possibili, uno studio delle relazioni. Con noi ci sono Gloria Mazzè. Gloria ha 17 anni, è una studentessa di Palermo, frequenta il liceo delle scienze umane Danilo Dolci, quindi gran personaggio anche che dà il nome alla sua scuola, e sta appunto frequentando il quarto anno a Rondine. Ciao Gloria!
1: Ciao a tutti,
2: ciao.
1: È un piacere essere qui.
0: Grazie per essere qua con noi. E insieme a noi c'è anche Anna Iacci, che invece di anni ne ha 19, viene da Follonica, è una studentessa di sviluppo sostenibile all'Università di Firenze, e lei ha frequentato in passato il quarto anno a Rondine. Ciao Anna!
3: Ciao a tutti!
2: Benvenuta Anna!
0: Che gioia! Senti che entusiasmo! Vorrei fare la stessa domanda con la doppia declinazione, ed è: Gloria, per te cosa rappresenta essere lì a Rondine oggi? E invece Anna, cosa ha rappresentato per te essere a Rondine ieri? Gloria, iniziamo con te.
1: Allora, innanzitutto penso che sia un inizio per attuare un cambiamento. Io sento che attraverso questo progetto, questo percorso, posso apportare un cambiamento nel mondo, ma partendo principalmente dal cambiare e imparare a conoscere me stessa.
0: Anna?
3: Allora, per me Rondine è stata una scoperta totale, dove ho potuto scoprire molto me stessa, ma soprattutto il mondo che mi circonda, quindi avevo una scoperta a 360 gradi.
2: Anna, beh, Gloria, allora innanzitutto va detto, insomma, Rondine è un borgo meraviglioso. Credo che sia quasi come vivere in una specie di realtà parallela, non so come dire. Ma leggevo, Anna, no, una tua dichiarazione in cui ti dicevi che sei finita a Rondine quasi per caso, trovando uno spazio libero dalla competizione e dalla pressione dei voti. Che è una cosa, diciamo, sono due elementi che di solito, no, la vostra generazione patisce e ha patito particolarmente. Che cosa significa trovare uno spazio libero dalla competizione e dalla pressione dei voti? Cioè, quale ambiente, quale tipo di accoglienza, quale tipo di compagni hai trovato lì che hanno marcato questa differenza?
3: Allora, diciamo che io personalmente la scuola me la sono sempre vissuta in maniera molto difficile, in maniera molto complicata. Non necessariamente per l'ambiente in cui ho trovato, ma proprio io come persona mi sono sempre messa tanto a paragone con gli altri, per me il voto è sempre stata una cosa molto importante e in generale me la sono sempre vissuta molto male la scuola, nonostante, insomma, io tra l'altro ho fatto anche molta fatica, no, nello studio e tutto. Quindi io, una volta arrivata a Rondine, mi sono trovata in un ambiente dove ho avuto dei compagni che non hanno avuto nessun giudizio, professori, quindi persone più adulte che erano lì disposte ad aiutarmi, disposte ad ascoltarmi, e quando magari in una verifica la professoressa

0: professoressa ti riportava magari il tema o il compito con delle frasi scritte, con una sua considerazione personale, a quel punto ti viene più da leggere quella cosa che guardare il voto. Quindi per me è stato proprio una scoperta completa, perché non avevo mai trovato un ambiente del genere. Anche i miei compagni, no? Che insomma, la mia classe era una classe molto brava, invece da parte loro ho trovato un sostegno, ho trovato un aiuto, e per me questo è stato davvero molto importante. Io tuttora, facendo l'università, vedo che faccio tanta fatica, ma avendo vissuto un anno come quello di rondine e risentendo anche, no, quelli che sono stati i miei compagni e che lo sono tuttora, riesco a rivivere quella sensazione di studiare per me stessa e non perché devo farlo per quel voto.
1: Gloria, tu invece non conoscevi rondine, è stato il tuo professore di scienze umane a dirti che sarebbe stata perfetta per te quella scuola. Cosa ha visto quel professore in te e perché secondo te ti ha suggerito rondine?
2: Perché io sono una persona molto propensa al dialogo, infatti il dialogo è una delle, diciamo, dei pilastri principali su cui noi lavoriamo a rondine. E anche perché sono una persona molto empatica, molto sensibile, che non dà mai nulla per scontato. E quindi sì, poi nel momento in cui il professore me l'ha proposto, io sono rimasta un attimo sotto shock, perché io non mi ero mai allontanata da Palermo così tanto, e frequentare un anno fuori mi spaventava un po'. Però poi, guardando sul sito, informandomi, ho visto proprio criteri e comunque degli aspetti che mi rappresentavano tanto.
3: Anna, la tua esperienza a rondine ti ha segnata a tal punto che una volta tornata a casa tu ti sei messa a lavorare ad un progetto personale, un progetto di ricaduta sociale, diciamo così. C'è un podcast, esatto, che si chiamerà, se non sbaglio, Filo di Voce, con, esatto, il quale hai intenzione di raccontare le storie delle persone, della tua città, di combattere i pregiudizi. Ce ne vuoi parlare rapidamente?
0: Sì, allora, una volta tornata a casa da rondine devi pensare a un progetto di ricaduta sociale, quindi il mio si chiama Filo di Voce ed è un podcast / documentario, sarà un documentario a episodi dove racconterò le storie delle persone della mia città. E si chiama Filo di Voce perché io sono convinta che se dall'altra parte c'è una persona disposta ad ascoltarti, non c'è bisogno di gridare, ma anche con un filo di voce puoi dire qualsiasi cosa. Quindi con queste interviste vorrei abbattere quei pregiudizi che abbiamo sulle persone e imparare a conoscerle, che dentro ogni persona c'è una storia, c'è un vissuto, un dolore, una gioia.
1: È bellissimo questo progetto, no? Perché vuol dire che il tutto non si ferma lì, non si ferma all'esperienza che stai facendo, ma poi si pensa anche alle ricadute, alla restituzione, no? di quello che hai vissuto. Gloria, invece volevo chiederti questo, perché appunto rondine, cittadella della pace, un'organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti. Cosa significa vivere questa esperienza in un momento in cui invece siamo circondati da conflitti, dove il tema della guerra è così forte e così rumoroso?
2: Questa esperienza è veramente straordinaria, perché ti fa rendere conto proprio, ti fa avere una consapevolezza sì di te stesso, ma anche di quello che succede attorno a te. E penso che sia un percorso formativo importantissimo, dove la parola conflitto viene letta non solo da un punto di vista sì sinonimo di guerra, ma proprio come una condizione inevitabile della vita. E quindi noi impariamo in primis a risolvere i conflitti, quelli anche più piccoli, quelli più impercettibili, ma che ci fanno comprendere poi il vero senso della parola pace, una pace concreta, non una parola così, ma proprio a partire dalle piccole azioni.
1: E Gloria, Anna, ma avete mai visto un litigio lì a rondine? A noi potete dirlo.
0: Allora, nel mio anno sì, sono successi, però devo dire che io personalmente non sono mai stata una persona molto che discute, però sì, sono successi che, insomma, anche grazie al tutor Andrea, è una figura che è lì ad aiutarci anche con il dialogo, quindi ad avere un confronto fra di noi, e ci permette anche di parlarne.
1: Ok, insomma, anche il litigio fa parte dell'educazione al conflitto.
0: Certo.
1: Vero, Gloria?
0: Sì, sì.
1: Okay.
2: Sì, esatto, stessa cosa.
1: Gloria, Anna, grazie davvero intanto per aver condiviso con
2: grazie
1: noi questo vissuto. In bocca al lupo per i vostri progetti, per il podcast che sicuramente ascolteremo, Anna. E Gloria saluta, porta il nostro saluto a tutti i compagni e a tutte le compagne di classe.
2: Grazie. Bene. Mille.
1: Grazie a voi. Ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao.
0: Ciao, grazie, ciao. Grazie mille.
4: Non mi capisci.
3: E anche per oggi il tempo è scaduto, ci ritroviamo domani con Non mi capisci, sempre su Radio 24, con nuove storie, con nuovi protagonisti, con nuove ispirazioni. Ciao!

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Sono le 11.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Altra notte di attacchi incrociati fra russi e ucraini, vittime a Kherson e Zaporizhia. In corso le operazioni di recupero dell'ultraleggero scomparso domenica mattina al largo delle coste della Calabria. 10 donne arrestate in Lombardia, responsabili di oltre 100 furti ai passeggeri di Malpensa. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Altra notte di attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Droni russi sono caduti su un autobus, facendo 4 vittime civili a Kherson. Ci sono 2 vittime anche a Zaporizhia. Kiev ha invece lanciato centinaia di droni, 453 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca. In Medio Oriente, mentre si registrano nuovi bombardamenti israeliani nel sud del Libano, Hamas e la Jihad Islamica accusano Israele di minare il processo di pace dopo l'attacco che ieri ha ucciso almeno 6 persone nella striscia di Gaza. L'esercito afferma di avere colpito diversi comandanti di Hamas, mentre per l'organizzazione palestinese l'obiettivo era invece una squadra di supporto logistico. Veniamo all'Italia con un ultimo ora. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, individuati anche i 2 che erano a bordo. Sono in corso le operazioni di recupero. Le vittime sono 2 avvocati, si tratta del pilota Carlo Arnulfo, di 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera, figlia dell'ex sindaco della città dei Sassi. È stato convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle profonde ferite. La polizia ha arrestato e portato in carcere 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di furti commessi presso l'aeroporto di Milano Malpensa. Le donne agivano velocemente, distraendo le vittime e sfruttando l'affollamento degli ascensori per rubare portafogli e altri oggetti di valore. I carabinieri hanno arrestato 7 persone responsabili di almeno 12 assalti con esplosivo ad altrettanti sportelli bancomat nella provincia di Foggia. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero sottratto somme per un totale di circa 200.000 euro. Un'ultima notizia arriva dal Belgio. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere durante la notte il grande incendio boschivo che da venerdì scorso sta distruggendo una vasta area naturale al confine con la Germania. Tuttavia la situazione rimane molto difficile e complessa, con diversi focolai divampati durante la notte. Era l'ultima notizia di GR24, la prossima edizione alle 12.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Restava un ultimo fondamentale passo: accertarci che il mio istinto avesse ragione e che Reder fosse davvero su quelle diapositive.
4: Tu sei certo? Dici no, no, no, è lui, è lui. E poi c'è la tua bestia nera dentro che ti dice: se non è lui? E se ce n'erano altri senza braccio? E se gli somiglia solo?
3: Storie di fotoreporter coraggiosi e di ultimi appuntamenti in una puntata che si intitola Il cacciatore di nazisti.
5: Matteo Caccia racconta storie che non sai.

Ogni tanto abbiamo la fortuna di ricevere delle storie straordinarie, delle storie che hanno un pezzo, hanno in sé, hanno un pezzo di storia personale, ma poi hanno un pezzo della storia di ognuno di noi, di una storia recente che è giusto continuare a ricordare, che ha a che fare con la Seconda Guerra Mondiale, che sembra un secolo fa, ma non lo è. Io me lo ricordo ogni volta che arrivo in radio, quando qui in Viale Sarca passo accanto a un edificio che ha dove c'è il portone d'ingresso dei tipici edifici milanesi di inizio del secolo, in cui c'è una freccia che indica una porta in basso con scritto rifugio. Quella evidentemente è una scritta che viene continuamente rinfrescata per ricordarsi che in questa città c'è stata la guerra, in questa città ci sono stati bombardamenti molto simili a quelli che ci sono, non così devastanti come quelli che ci sono in questo momento in Ucraina o nella striscia di Gaza, che ormai c'è poco da devastare, è stato devastato completamente tutto. Penso al Libano, ad esempio, che continua a essere bombardato, una città come Beirut. Ma non entriamo nel merito di queste distruzioni, tutto per ricordare che appunto la Seconda Guerra Mondiale è ancora dietro l'angolo, e quello che è stato fatto in alcune zone di questo continente così civile, fortunatamente ancora oggi, sono da ricordare. Tra questo, in modo particolare, l'olocausto. La storia di oggi parla proprio di quella cosa lì, o meglio non parla dell'olocausto, ma parla della caccia a uno di quei nazisti che era stato imprigionato, essendo un criminale di guerra, essendo l'autore della strage di Marzabotto, una delle più terribili stragi compiute dai nazisti in Italia. Parliamo di 955 civili uccisi sulle colline toscane, tra uomini, donne e bambini, trucidati. Proprio sono arrivati lì e hanno deciso di farlo, e lo hanno fatto per 5-6 giorni, per quasi una settimana. Ebbene, il protagonista, l'autore di questa strage, si chiama Walter Reder, era stato liberato anzitempo dal governo Craxi. Ci furono delle polemiche. Ecco, perché raccontiamo questa storia? Perché Antonio, il protagonista di questa storia, forse non è giusto definirlo cacciatore di nazisti, però è un fotoreporter, faceva già il fotoreporter anni fa, e ha deciso che questo tizio voleva fotografarlo. Perché? Poi glielo chiederò direttamente. Perché probabilmente anni fa avere la foto di un tizio in giro per strada non è come oggi, che tutti abbiamo il cellulare e facciamo video a qualsiasi cosa succeda, e spesso quei video diventano virali. Beccare un tizio che è stato un criminale nazista, che ha ucciso migliaia e migliaia di persone, libero per la strada, faceva un certo effetto. Parliamo di metà degli anni Ottanta. Antonio ci racconta questa storia, e poi vi raccontiamo la storia una associazione, di un centro che nasce da Simon Wiesenthal, che è stato il più grande cacciatore di nazisti, che ha deciso qualche anno fa di chiamare, diciamo, di fare un'operazione che ha chiamato Operation Last Chance, cioè Operazione Ultima Possibilità, ed era uscire con una campagna stampa, con una campagna pubblicitaria in Germania che diceva: ci manca pochissimo tempo, stanno morendo tutti. Se avete visto, se conoscete, se sapete che c'è qualche nazista ancora vivo, libero, qualche criminale nazista, ovviamente ancora libero, ditecelo, che noi lo catturiamo. La puntata si intitola Il cacciatore di nazisti. Benvenuti.

0: Sono originario di Marina di Pisciotta, un piccolo borgo marinaro del Cilento. Da bambino sognavo di diventare un reporter e a 18 anni, nel 1979, lasciai la mia famiglia e presi il treno per Milano. Milano in quegli anni non era una città facile. I processi ai brigatisti riempivano le aule dei tribunali e le prime pagine dei giornali. La malavita organizzata stava cambiando faccia e per le strade si respirava qualcosa che non era ancora paura, ma ci assomigliava molto. Iniziai come freelance in una piccola agenzia, facevo cronaca. Correvo da un posto all'altro con il mio Fantic Caballero 50 e con la reflex a tracolla, imparando a guardare prima ancora di scattare. Dopo un paio di anni fui nuotato dall'Olimpia, la più grande agenzia fotografica italiana, e fui assunto. Fu una gavetta dura, a volte brutale, ma fu lì che imparai davvero il linguaggio del fotogiornalismo. Non basta essere nel posto giusto al momento giusto, bisogna sapere cosa cercare, anche quando non si sa ancora cosa si troverà.
1: Un fotografo è uno che vede la foto prima di farla. Cioè tu ce l'hai nella testa la foto e poi fai la foto, è un attimo, un secondo, una frazione di secondo, ma tu la vedi passando, camminando per strada, tu vedi la foto. Il fatto di raccontare una storia attraverso pochissimi scatti è secondo me il segreto del fotogiornalismo, nel senso che dopodiché su un giornale bisogna solo mettere una didascalia per una descrizione, ma la storia sta dentro la foto.
0: Rimasi in Olimpia fino al 1985. Poi tornai freelance e iniziai a collaborare con i magazine e con la SIPA Presse di Parigi. Arrivarono le prime esperienze sui teatri di guerra e con loro una diversa consapevolezza del mestiere e di me stesso. Fu in quel periodo che il nome di Walter Raeder tornò su tutti i giornali. Il 24 gennaio del 1985 il governo Craxi lo liberò dal carcere militare di Gaeta, dove aveva trascorso quasi 40 anni, e lo rimpatriò in Austria su un aereo militare italiano. Raeder era il maggiore delle Waffen-SS condannato all'ergastolo per la strage di Marzabotto, dove tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 i suoi uomini avevano massacrato 955 civili, uomini, donne e bambini, tra le colline di Montesole. Era anche responsabile degli eccidi di Vinca, San Terenzo Monti, Bergiola Foscalina, centinaia di morti, tutti civili, tutti innocenti. Al suo rientro a Vienna, il ministro della difesa austriaco gli strinse la mano in aeroporto davanti alle telecamere e il mondo inorridì. Raeder, da parte sua, non si fece aspettare. Ritrattò la lettera di pentimento che aveva scritto agli abitanti di Marzabotto, dichiarando che era stata un'iniziativa del suo avvocato e che lui non aveva nulla di cui pentirsi. Decisi che volevo trovarlo. Non era un'idea razionale, almeno non del tutto. Era qualcosa di più viscerale, qualcosa che aveva a che fare con il fatto che certi uomini non possono semplicemente sparire nel silenzio di una città straniera dopo quello che hanno fatto. O forse i rari racconti di mio zio Orlando, deportato a Mauthausen, mi davano la giusta spinta. Iniziai a cercarlo. Feci vari viaggi in Austria, seguendo le tracce che si spezzavano sempre troppo presto. Dove arrivavo, Raeder era già andato via da qualche mese. Era come inseguire un'ombra. Trovai a Vienna la tomba della moglie e mi appostai nei pressi del cimitero nelle ricorrenze canoniche, ma anche questo fu inutile. Il cimitero restava vuoto, almeno per me. Erano passati quasi 2 anni e molti viaggi quando, con i mezzi di allora, riuscii a trovare una sua anziana zia che viveva a Vienna. Capii immediatamente che era l'ultima chance. Non potevo presentarmi alla sua porta, l'avrebbe spaventata e la notizia sarebbe arrivata a Raeder in poche ore. Avevo bisogno di qualcuno che potesse avvicinarla senza destare sospetti. Pensai a Birgit.

0: Birgit era una collega di Amburgo con cui avevo lavorato in Italia, una donna intelligente e fredda nei momenti che contavano. Le spiegai la situazione e costruimmo insieme un piano. Lei avrebbe chiamato la zia presentandosi come una scrittrice di Amburgo interessata a scrivere una biografia di Reder. Sapevamo entrambi che lui non l'avrebbe accettato, ma non era quello il punto. Le telefonate si susseguirono per settimane. La zia era cordiale, ma cauta, e ogni volta riferiva che avrebbe fatto sapere. Poi un giorno disse Birgit che Reder ringraziava, ma che non avrebbe rilasciato interviste. A quel punto arrivò il colpo di genio. Birgit le disse che avrebbe preferito sentirselo dire direttamente da lui, così da poterne dare certezza al suo editore. La zia, dopo una breve esitazione, le disse di chiamare il giovedì successivo, alle 9 del mattino, perché Reder le avrebbe fatto visita. Non saprei dire se fu più grande lo stupore o la contentezza. Contattai un collega con cui avevo già lavorato in passato per altri servizi e partimmo 2 giorni prima per fare i sopralluoghi. Non si presentò un luogo facile. Restare troppo a lungo in auto fermi era pericoloso e non c'erano posti pubblici nelle vicinanze dove avremmo potuto passare inosservati. Il rischio più grande in questi casi è essere scambiati per malfattori e finire controllati dalla polizia. Reder aveva appoggi politici e se qualcuno l'avesse avvertito che c'erano giornalisti nei paraggi, sarebbe scomparso, probabilmente per sempre.
1: E quindi si va il giorno prima, si fa un sopralluogo e poi ti metti lì, passeggi, cerchi di non dare nell'occhio. Anche perché, per esempio, in precedenza un altro viaggio che avevo fatto e mi ero appostato davanti al cimitero, mi avevano fermato la polizia austriaca. Ha controllato documenti e tutto quanto, quindi se rimani fermo, soprattutto all'epoca che era un tempo di terrorismo, quindi se stavi un po' troppo fermo in macchina o eri sospetto per qualsiasi ragione, qualcuno chiamavano subito la polizia e quindi stai lì, osservi senza farti osservare.
0: La mattina del finto appuntamento parcheggiamo l'auto in modo strategico e ci dividemmo a piedi. La zia abitava in un grande condominio e individuarli non sarebbe stato facile. Di Reder circolavano pochissime foto recenti e il rischio di non riconoscerlo era concreto. La tensione si tagliava con il coltello. 1000 pensieri, tutti negativi, passavano per la testa, il peggiore dei quali era che non fosse lì. Uscirono molte persone quella mattina. Molti potevano essere loro per età o perché erano un uomo e una donna insieme, ma nessuno di loro mi convinceva. Poi il mio cuore ebbe un sussulto. L'istinto è fondamentale in questo mestiere e il mio mi disse «fermati». Alto, una sariana indossata in maniera impeccabile, passi precisi e sicuri, una signora al suo fianco. Si fermarono sul marciapiede e guardarono verso un lato della strada come se aspettassero qualcosa. Poi arrivò un taxi e l'uomo alzò il braccio sinistro. Monco. Era lui. Seguimmo il taxi. Il mio collega guidava e io stringevo la reflex. Quando scesero iniziai a seguirli scattando senza farmi vedere. Scatti singoli, misurati, ogni scatto un piccolo atto di giustizia. Li seguii per circa un'ora, poi presero un autobus e tornarono a casa. Avevo in tasca 2 rullini di diapositive. Restare ancora poteva essere rischioso e quindi decidemmo di allontanarci. Restava un ultimo fondamentale passo. Accertarci che il mio istinto avesse ragione e che Reder fosse davvero su quelle diapositive. Le sviluppammo a Milano, poi tornai a Vienna con una busta in mano e un appuntamento che non dimenticherò mai. Andai a trovare Simon Wiesenthal,

occidentale, il sopravvissuto ai campi di sterminio, diventato il più famoso cacciatore di nazisti al mondo. Fu un incontro breve. Wiesenthal prese una diapositiva, la guardò con il lentino e disse: «Vedo un maiale con gli occhi da porco, Walter Reder». Il servizio fu pubblicato sul settimanale Oggi in esclusiva mondiale e sul primo numero di 7, il 12 settembre del 1987.

0: Lui è Paul Robeson, che canta The Peat Bog Soldiers, per chiudere la storia di Antonio, perché è davvero una storia, come vi dicevo, che tocca la sua vita, ma tocca le vite di tutte, tocca la memoria di tutti noi, e siamo molto felici di averla raccontata. Ciao Antonio, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Antonio, senti, facciamo un attimo di recap. Di che anni parliamo? Quando è che sei andato in Germania a fare questi sopralluoghi e poi a scattare le foto che, grazie per avercele mandate, lo dico a tutti gli ascoltatori, potete vederle sui nostri profili social, su Facebook principalmente, Matteo Caccia racconta, ci sono le foto scattate di cui parla Antonio. Che anni erano, Antonio?
1: 85, e poi sono riuscito nell'87, quindi ho fatto parecchi viaggi a Vienna, non in Germania.
0: E sì, perdonami, giusto, a Vienna. Parecchi vuol dire una decina?
1: 6 o 7.
0: Oh. Ah,
1: sì,
0: wow.
1: Sì, forse sì, escluso poi il, diciamo, quando abbiamo fatto le foto.
0: Quanti anni avevi tu?
1: 26.
0: Ah, eri giovanissimo.
1: Sì, sì, sì. Beh, giovanissimo già, insomma, io ho cominciato questo lavoro, che avevo 18 anni e 6 mesi, quindi avevo già un po' di esperienza.
0: Senti, quanti scatti hai fatto per poi produrre questa foto alla fine?
1: Due rullini.
0: Due rullini, da 36?
1: Da 36, ma si scaricano un po' prima per paura di poi non avere il 36esimo, e quindi si scarica intorno 30-32.
0: Senti, le foto erano uscite corredate da un articolo?
1: Sì, sì, sì, sì, erano uscite su Loggi, corredate da un articolo, e poi ci fu il primo numero di 7, e lo ripubblicò, ed era il settembre dell'87.
0: Senti,
1: uscirono su Loggi come esclusiva mondiale.
0: E oggi, leggevo dei dati, vendeva 2 milioni di copie in quel periodo?
1: Più o meno sì, sì.
0: Senti, perché tu hai, ti sei aggrappato a questa storia? Perché hai questo desiderio di scattare quelle foto, di cogliere questo tizio?
1: Perché comunque io sono cresciuto in una famiglia in cui i valori della Repubblica, della libertà, erano abbastanza presenti. Guarda, il 25 aprile, io lo ricordo sempre a tavola con mia mamma che piangeva, perché il 25 aprile del 45 mia nonna morì di appendicite. Ed erano sfollati, quindi due fratelli morti sotto i bombardamenti, un mio zio che era stato comunque prigioniero a Mauthausen, quindi era abbastanza viva questa cosa, no? Era un po' un senso di giustizia.
0: Antonio, senti, questa è una domanda che ti faccio perché davvero i tempi sono, è una banalità, ma i tempi sono cambiati, cioè scattare una foto di quel tipo all'epoca rispetto alla quantità di immagini di cui possiamo usufruire e che possiamo noi stessi scattare attraverso i telefoni in giro per strada, ecco, dove stava? Cioè oggi quasi sarebbe, cioè non sarebbe probabilmente uno scoop così potente come lo è stato in quegli anni. Cioè, dove stava lo scoop nel vedere un tizio che era stato rilasciato anzitempo dal governo Craxi, da Craxi nella fattispecie, in giro per strada con la zia?
1: Beh, diciamo che così facile anche oggi non sarebbe, perché lo devi trovare.
0: Certo, no, certo.
1: Forse magari oggi sarebbe più facile con internet. All'epoca il massimo della tecnologia erano gli elenchi telefonici. Quindi, però comunque avrebbe un valore. Voglio dire, se ricordiamo, mica tanti anni fa, Priebke fu trovato da un giornalista.
0: Certo.
1: Quindi voglio dire, comunque avrebbe comunque oggi un valore giornalistico anche oggi.
0: A te cosa aveva portato, Antonio?
1: Fama nel mio ambiente, sicuramente tanta soddisfazione. Mi ricordo che il direttore dell'Oggi, Paolo Chipinti, che è stato un po' il mio papà professionale, mi chiamò professor Mo.
0: Wow.
1: Che voglio dire, no?
0: Senti, invece tu hai avuto la fortuna di incontrare di persona Simon Wiesenthal, cioè il famoso cacciatore di nazisti, cioè l'uomo da cui poi è nata anche un'associazione che ancora fa questo mestiere. Che persona era?
1: Credo che mi abbia rivolto 5 parole.
0: Davvero?
1: Era molto taciturno, sì, guardò queste foto con il lentino e poi disse quella famosa frase che ho riportato nel mio racconto.
0: Senti, Antonio, cosa
1: era molto occupato, c'era una persona molto
0: aveva
1: occupata,
0: molto
1: non
0: fare.
1: So come dire. Sì, no, ma non che avesse avuto da fare, proprio vedevi il peso di questa persona.
0: Cosa fai oggi,
1: proprio
0: Antonio?
1: Sulle spalle. Oggi faccio ancora delle foto in maniera un po' diversa, nel senso che mi faccio dei progetti, poi li espongo, i libri o comunque gallerie d'arte, un po' più tranquillo, diciamo.
0: Antonio, grazie davvero per questa storia che ci ha permesso di aprire uno squarcio su quella cosa devastante che è stato innanzitutto l'Olocausto e i crimini e i criminali nazisti, che molti dei quali sono proprio sfuggiti le maglie della giustizia. E davvero, andate a vedere la foto sul nostro profilo Facebook, Matteo Caccia racconta.
1: Se ne parla purtroppo poco.
0: Se ne parla ancora molto poco, però grazie alla tua storia appunto ci ha dato il destro per raccontare nella seconda parte una storia che ha proprio a che fare con Simo Wiesenthal e con la sua associazione. Grazie davvero Antonio, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie ancora.
0: A presto. Ciao.
1: A presto.

0: Loro sono New Model Army, che cantano The Hunt, la caccia. Ora le borse in diretta e poi torniamo in una puntata che si intitola Il cacciatore di nazisti.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buongiorno, si muovono con cautela le principali borse europee, con i future americani positivi in vista dei verbali dell'ultimo comitato federale della Fed. Il documento darà l'orientamento della Banca Centrale Americana in tema di tassi a poco più di una settimana dal summit di Jackson Hole, previsto per fine agosto, tra il 27 e il 29, ma andiamo appunto proprio a vedere come stanno andando i principali listini nel vecchio continente, ripartendo dal FTSE MIB di Milano, che in questo momento segna al meno 0,08%, non va meglio, anzi decisamente un po' peggio per Francoforte, meno 0,16%, meno 0,11% Londra. L'unica in territorio positivo in questo momento è Parigi, con un più 0,31%. Vediamo a questo punto anche che prosegue il rialzo del greggio, col WTI a più 0,61%, a $85,46 al barile, mentre scende il gas a 63,15 euro a megawatt ora, mantenendosi comunque vicino ai massimi dello scorso 24 luglio. Debole infine l'oro a 0,87%, cioè a $4,358,89 l'oncia, al pari del dollaro, che viene scambiato a oltre 1,16 sull'euro e a 1,36 sulla sterlina. E la borsa torna tra un'ora.
8: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
9: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
10: Una telefonata di notte.
11: Una fiammata improvvisa.
12: Dio mio, adesso.
11: La fuliggine.
13: Tutto nero, gran fumo.
12: Probabilmente una scintilla.
14: La produzione è ferma.
15: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
16: Grazie anche a loro.
14: Non si vede più nulla del disastro.
17: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda, il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
18: Matteo Caccia racconta.
0: Grazie alla storia del nostro ascoltatore Antonio siamo stati catapultati in un mondo fatto di spie, di criminali nazisti, di appostamenti, di vendette. Un mondo fatto di rielaborazione del nostro passato, sia di quello personale e soprattutto di quello collettivo. Ora ci spostiamo in Germania e vi leggiamo una storia che abbiamo letto sul Post. Si intitola La campagna per trovare i nazisti ancora nascosti. State con noi. A partire da martedì 23 luglio 2013, migliaia di manifesti hanno iniziato a comparire nelle strade di quattro città tedesche: Berlino, Amburgo, Francoforte e Colonia. Erano stati affissi alle fermate degli autobus, vicine alle stazioni ferroviarie, lungo i viali trafficati e nei quartieri residenziali. L'obiettivo è tanto semplice quanto straordinario: chiedere ai cittadini e alle cittadine un aiuto per individuare gli ultimi criminali nazisti ancora in vita e mai processati. A oltre 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania tornava così a rivolgere una domanda scomoda alla propria società: è ancora possibile fare giustizia? I manifesti erano essenziali e colpivano proprio per la loro sobrietà. Mostravano una fotografia in bianco e nero dell'ingresso del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Sopra l'immagine compare una frase breve, quasi secca: tardi, ma non troppo tardi. Più sotto il testo spiega il senso dell'iniziativa. Milioni di persone innocenti sono state assassinate dai criminali nazisti. Alcuni autori di questi crimini sono liberi e vivi. Aiutaci a portarli davanti alla giustizia. In fondo al manifesto è indicato un numero di telefono e l'offerta di una ricompensa fino a 25.000 euro per chi fornirà informazioni ritenute rilevanti. La campagna porta il nome Operation Last Chance, Operazione Ultima Possibilità, un titolo che contiene già tutto il peso del tempo trascorso. A promuoverla è il Centro Simon Wiesenthal di Gerusalemme, organizzazione internazionale dedicata alla memoria della Shoah e alla ricerca dei responsabili dei crimini nazisti rimasti impuniti. Il centro prende il nome da Simon Wiesenthal, sopravvissuto all'Olocausto e divenuto celebre nel dopoguerra per il lavoro di identificazione e inseguimento degli ex gerarchi e collaboratori del Terzo Reich.
11: Tardi ma non troppo è lo slogan con il quale il centro Simon Wiesenthal lancia una nuova campagna per la consegna alla giustizia degli ultimi criminali di guerra nazisti in Germania. 2000 poster come questi saranno affissi tra Berlino, Amburgo e Colonia.
0: L'iniziativa nasce da una constatazione semplice ma drammatica. Il tempo sta finendo. Il responsabile dei crimini nazisti che sono ancora vivi

Vivi hanno ormai età molto avanzate. Molti hanno superato i 90 anni. Alcuni vivono in anonimato, altri sono stati identificati ma non ancora processati, altri ancora non sono mai entrati nei radar delle autorità. Eppure in Germania i crimini nazisti non cadono in prescrizione. Questo significa che il passare degli anni non cancella la possibilità di perseguirli legalmente. Dal 2005 il centro Simon Wiesenthal sostiene di aver identificato più di 660 presunti criminali di guerra ancora vivi in Europa, molti dei quali provenienti dalla Germania. Tra i casi più discussi c'è quello di Hans Lipschitz, arrestato il 6 maggio del 2013, all'età di 93 anni. Lipschitz era sospettato di aver lavorato come guardia nel campo di Auschwitz. Il suo arresto attirò l'attenzione internazionale, ma riaprì anche una discussione molto delicata all'interno della società tedesca. Ha ancora senso processare persone così anziane? Qual è il significato della giustizia quando arriva dopo 70 anni? Per alcuni osservatori, perseguire uomini ormai fragili, spesso malati e prossimi alla fine della vita, appare quasi simbolico, se non addirittura inutile. I critici sostengono che questi processi abbiano un valore più storico che giudiziario e si chiedono quale beneficio concreto possano produrre. Dall'altra parte, però, c'è chi ritiene che rinunciare a perseguire questi crimini significherebbe accettare che il tempo possa cancellare la responsabilità.

0: Tra i sostenitori di questa posizione, cioè che rinunciare oggi a perseguire vecchi nazisti significherebbe accettare che il tempo possa cancellare la responsabilità, c'è lo storico Efraim Zuroff, direttore del centro Simon Wiesenthal e figura centrale della cosiddetta caccia ai nazisti contemporanea. Presentando la campagna, Zuroff ha respinto con forza l'idea che l'età possa attenuare le colpe. Il tempo non diminuisce la colpevolezza di questi assassini, dice. Ha aggiunto che in oltre 30 anni di indagini non gli è quasi mai capitato di incontrare ex nazisti che esprimessero un reale pentimento per le loro azioni. Secondo Zuroff, il rischio è guardare questi uomini soltanto per ciò che sono oggi, anziani, malati, apparentemente innocui. Ma, sostiene, bisogna ricordare chi erano nel momento in cui parteciparono ai crimini del regime. Non dovete vedere in queste persone dei vecchi uomini fragili, ha detto, ma pensare che al culmine della loro forza fisica hanno speso tutte le loro energie per uccidere uomini e donne innocenti. Per il direttore del centro Wiesenthal, il margine d'azione rimasto è minimo. Non abbiamo molto tempo, 2 o 3 anni al massimo, dice. Gli investigatori sperano soprattutto di ottenere informazioni su persone che lavoravano nei campi di sterminio o che facevano parte delle Einsatzgruppen, le unità speciali mobili incaricate delle fucilazioni di massa nei territori occupati dell'Europa orientale. Questi reparti seguirono l'avanzata dell'esercito tedesco durante l'invasione dell'Unione Sovietica e furono responsabili dell'assassinio di centinaia di migliaia di ebrei, oppositori politici e civili. Secondo le stime del centro Simon Wiesenthal, circa 6.000 uomini fecero parte delle Einsatzgruppen. Si presume che circa il 2% sia ancora in vita. Tuttavia, una parte significativa non sarebbe perseguibili per ragioni mediche. I possibili imputati effettivamente processabili si ridurrebbero quindi a poche decine.
1: Credo che questa sia una delle migliori maniere per cercare di ottenere informazioni dal pubblico, per provare

0: Coinvolgere le persone nel loro quotidiano su uno sterminio di massa ormai tanto lontano nel tempo, sulla scia della condanna di Demjanjuk, ora è chiaro che si può essere perseguiti dalla giustizia per il semplice fatto di aver prestato servizio in un campo di concentramento, spiega.
1: Operation Last Chance non è la prima iniziativa di questo tipo. Una precedente campagna era stata lanciata nel dicembre del 2011 e trovò ispirazione nel processo contro Ion Demjanjuk, ex sorvegliante del campo di sterminio di Sobibor in Polonia. Demjanjuk era accusato di essere corresponsabile della morte di circa 29.000 persone, avvenute tra marzo e settembre del 1943. Nel 2011 un tribunale tedesco lo condannò in primo grado per concorso in omicidio. Il caso Demjanjuk rappresentò un punto di svolta giuridico importante. Fino ad allora, a dimostrare la responsabilità individuale di molti ex collaboratori del sistema concentrazionario era estremamente difficile, soprattutto in assenza di prove dirette. La sentenza introdusse invece un nuovo principio. Il semplice fatto di aver svolto servizio in un campo di sterminio poteva essere considerato sufficiente per configurare il concorso nei crimini commessi al suo interno. Demjanjuk morì a Monaco nel maggio del 2012, prima che il processo d'appello si concludesse. Per la sua vicenda lasciò un'eredità destinata a influenzare le indagini successive. Per Zurov e il centro Wiesenthal, quella decisione dimostrò che la giustizia, anche quando arriva tardi, può ancora agire. Ed è proprio questa l'idea che attraversa l'intera campagna. Non si tratta soltanto di trovare gli ultimi colpevoli, si tratta di affermare che esistono crimini per cui il tempo non può essere una difesa. I manifesti affissi nelle città tedesche non cercano soltanto informazioni, pongono una domanda morale. Quanto a lungo una società deve continuare a cercare giustizia per il proprio passato? La risposta del centro Simon Wiesenthal è chiara: fino all'ultimo giorno possibile.

Loro sono Wilco e Billy Bragg, che cantano All You Fascist, e la storia che vi abbiamo raccontato è presa da un articolo del Post di 13 anni fa ormai, che si intitola La campagna per trovare i nazisti ancora nascosti. La domanda invece se sono tutti morti oggi i criminali di guerra nazisti, diciamo, ha una risposta abbastanza semplice, perché nel 2026 oggi i grandi gerarchi nazisti sono praticamente tutti morti ormai da decenni, insomma i capi del regime non esistono più. Mentre per capire se ci sono ancora delle persone vive di quelle migliaia di uomini che hanno ucciso altrettante migliaia, milioni di persone durante la Seconda Guerra Mondiale, è un pochettino più difficile, è un po' più difficile da capire. Diciamo, oggi probabilmente avrebbero oltre 100 anni e quindi è una risposta alla quale non sappiamo dare con una vera e propria risposta. Eppure, secondo il centro Simon Wiesenthal, che è anche presente in questa ricerca, l'organizzazione che, come avete sentito, cerca i nazisti, ogni anno aggiorna la lista dei 10 più ricercati, e qualcuno viene scoperto, qualcuno viene processato, ma molti muoiono senza mai essere finiti sul banco degli imputati. Insomma, se avete voglia di farvi una ricerca potete continuare a farla. Mi sembra che il principio però dell'associazione del centro Simon Wiesenthal sia abbastanza chiaro e preciso, sia una forma di memoria, quella di non lasciare che il tempo copra le tracce di quello che queste persone hanno fatto. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo sul palco di Don't Tell My Mom per sentire una storia che arriva da molto lontano.

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati in nostra compagnia. Sulla Firenze Pisa Livorno si procede incolonnati per incidente tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Erest verso Livorno. Sulla 1 Firenze Roma si rallenta per materiali dispersi tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Per un incidente risolto e per lavori di ripristino si verificano code sulla 15 Parma La Spezia a tratti tra il bivio per la 12 a Ulla in direzione Parma. Sulla 14 Adriatica code per un veicolo in avaria tra Pescara Nord e il bivio per la 25 Torano Pescara verso Taranto. Per traffico intenso si rallenta in direzione della 1 tra la diramazione per Ravenna ed Imola. Infine, per lavori sulla 7 Milano-Genova si procede incolonnati tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. È tutto, torniamo tra circa mezz'ora.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Matteo Caccia racconta.
5: Dunque, io sono molto molto grato alla radio, che è una cosa che faccio da molti anni, perché spesso mi dà la possibilità di incontrare le persone che raccontano storie che non avrei conosciuto. Qualche anno fa, una decina di anni fa, ricevetti una storia da un ragazzo della provincia di Milano, che però si trovava in quel momento negli Stati Uniti, forse più di 10 anni fa, e stava facendo una cosa molto particolare. Cioè, da un paio d'anni stava restaurando, cioè ristrutturando una vecchia barca vela, piuttosto piccola, una barca degli anni 50, una barca 25 piedi, parliamo quindi di una barca, forse un 30 piedi, di una barca che sta intorno ai 7-8 metri, grosso modo, un gommone un po' lungo, diciamo così, per darvi un'idea. E lui aveva l'intenzione di trasformarla in casa sua e con la sua compagna dell'epoca, la moglie dell'epoca, voleva attraversare l'Oceano Atlantico e voleva andare negli Stati Uniti, dove appunto viveva la sua moglie. Lui oggi vive alle Canarie, lui si chiama Fabio Brunazzi, è uno psicologo. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, sono stato lì in vacanza, ci siamo incontrati. Ora ha una nuova compagna, hanno un figlio molto bello che saluto, e lui spesso lavora a Hong Kong perché fa il comandante di grandi navi. Questa storia però risale a qualche tempo fa, e quando un giorno è tornato in Brianza a casa dei suoi, lui è lombardo, a trovare i genitori e gli amici, e io gli ho detto: perché non vieni a raccontare a Don Telmo e mamma? Era proprio un caso, era qui quando c'era la serata, e lui l'ha fatto, è venuto e ha raccontato. Lui è Fabio Brunazzi.
6: Allora, le mamme si preoccupano, e io che sono sempre per mare ne so qualcosa. Infatti, negli ultimi 13 anni qua, in cui ci sono stato poco, sono sempre tornato a trovare i miei genitori, però, e quindi questi pochi momenti io a mia mamma alla fine gli racconto tutto, quindi, eppure c'è una cosa che non le ho mai raccontato e ve la racconto stasera. Nel 2015 sono negli Stati Uniti, sto riparando la mia barca come ha accennato Matteo, e in quel momento lavoravo con un signore, un tale James, che aveva circumnavigato un paio di volte il globo, poi si era fermato e aveva deciso di aiutare altra gente a fare lo stesso, quindi aveva messo in piedi una piccola officina. Quindi ero lì per lui, ero lì a lavorare, intanto giocavo nella sua officina, sistemavo la mia barca. E quindi lì, in questa parte, nella Georgia degli Stati Uniti, ho trovato questo delivery. Il delivery si chiama trasferimento in italiano. È quindi quando un cliente vuole che tu sposti la sua barca da una parte all'altra. In questo caso io mi trovavo in Georgia e il cliente voleva la barca a Houston, in Texas. Come sapete, di mezzo c'è la Florida, se sapete qualcosa degli Stati Uniti più o meno. È difficile da circumnavigare, però per fortuna per barche piccole come era questa barca c'è una scorciatoia. In mezzo alla Florida c'è un lago, si chiama Okeechobee, e hanno gli ingegneri del genio militare hanno costruito dei canali che collegano questo lago all'altra parte. Quindi io mi sono trovato appunto con questa barca da portare. James, che era il mio capo, non voleva andare perché gli stava antipatico questo Jack, che voleva andare anche lui nel viaggio perché avrebbe voluto imparare un po' dal maestro, dal guru. E invece si è trovato me perché a James non gli andava genio. Erano circa, credo, sì, 1200 miglia, quindi 12 giorni di navigazione. Era una navigazione difficile, andare da solo con lui non mi sentivo. Questo signore era alto, ma aveva appena avuto un'operazione all'anca, quindi era convalescente. E alla fine ho trovato un aiuto in Roberto, che era un mio amico, che era lì, stava riparando anche lui la barca. E quindi, insomma, con le mani esperte di Roberto, la preparazione di James, una barca sicura, abbiamo detto andiamo. La navigazione è stata abbastanza semplice. Abbiamo attraversato la Florida, siamo arrivati a Fort Myers e lì finalmente usciamo nel Golfo del Messico per le ultime 700 miglia che ci avrebbero portato a Houston. Lì, quando si esce, si va, insomma, non ci si guarda indietro una volta che si è lontani. Per fortuna c'è il pilota automatico, ci si fanno le guardie, è anche bello stare lì fuori, in mezzo alle onde. E non avevo mai navigato nel Golfo del Messico e mi sembrava bello, insomma, tutto andava bene. Il pronostico era perfetto, però 2 giorni dopo, proprio mentre io stavo riposando, sento chiamarmi, mi sento che mi chiamano fuori e mi chiamano: Fabio, come out. E io esco e vedo dei delfini saltare, tantissimi, ed era bello, però capivo che c'era qualcosa di strano. E ho guardato il cielo, e il cielo era a un certo punto di colore turchese, un colore strano che non si vede mai nel cielo, ed era circondato da nubi nere. L'unico modo che ho per definirlo è come un occhio verde nel cielo. E quando abbiamo sentito i tuoni, abbiamo visto le nuvole, abbiamo capito che avevamo poco tempo. Come prima e come in altri casi, abbiamo ridotto le vele, ci siamo preparati all'impatto, che è arrivato forte. È arrivato un muro di acqua che arrivava proprio verticale, orizzontale. Ed è stato duro, sono state 12 ore difficilissime. La prima cosa che è successa è che la barca è sbandata. Mi ricordo, eravamo io e Roberto fuori, eravamo seduti nel pozzetto e la barca completamente rovesciata sul lato, potevo vedere il mare sotto, e in quel momento nessuna vela poteva rimanere fuori. Io sono dovuto strisciare sul lato di sopra fino all'albero per tirare giù tutto. E successivamente è stato il turno di Roberto. Il fiocco si stava aprendo e lui ha cercato di imbrigliarlo con una drizza, ma invano. A un certo punto io tenevo il timone e lì, se ci fosse stata una strambata, eravamo persi tutti, non solo Roberto che era a prua, e vedevo solo la sua luce in mezzo alle onde. E a un certo punto lo vedo tornare con una vela sotto braccio che la getta nel pozzetto. Anche quello era salvo. Alla fine, dopo 12 ore, è arrivata l'alba e quello che abbiamo visto erano solo onde enormi, colore verde ovunque.

comunque e tanta paura. Io sono stato miracolato più di una volta in mare e non solo, e spesso uno si chiede, io non credo nel fato o in queste forze, però magari sbaglio, perché ci sono persone che al primo errore o per circostanze sfigate, diciamolo così, finiscono male. Io invece sono stato graziato, e questa era una volta, è stata una volta in cui sono stato ancora una volta graziato. Sarebbe bastata un'esitazione, fare una manovra nel momento sbagliato, o sarebbe bastata un'onda che arrivava proprio nel momento in cui Roberto era lì davanti, slegato, senza protezione, e io non avrei mai potuto tornare a prenderlo. Quindi in qualche modo mi sento miracolato, e anche per questo non voglio che raccontiate questa storia a mia mamma. Grazie.

0: Qui si raccontano storie, raccontiamo le storie degli ascoltatori. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per ricevere le vostre storie, i vostri racconti, un paio di pagine, una storia che non sai. Ascoltateci in podcast, ascoltateci tutti i giorni, noi siamo qui per raccontare le vostre storie. Viva!
1: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché...

0: costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Sono le 12.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Altra notte di attacchi incrociati fra russi e ucraini, vittime a Kherson e Zaporizhia. In corso le operazioni di recupero dell'ultraleggero scomparso domenica mattina al largo delle coste della Calabria. 10 donne arrestate in Lombardia, responsabili di oltre 100 furti ai passeggeri di Malpensa. In Belgio sotto controllo il grande incendio attivo da venerdì, ma fiamme non ancora spente. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Paolo Corleoni alla parte tecnica. Un'altra notte di attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, droni russi sono caduti su un autobus facendo 4 vittime civili a Kherson, ci sono 2 vittime anche a Zaporizhia. Kiev ha invece lanciato centinaia di droni verso le regioni russe e anche quelle occupate, si contano infatti 3 vittime a Lugansk, territorio occupato dai russi. Per Zelensky, a livello politico, ci sono anche altri problemi.
5: Attacchi, contrattacchi, vittime, accuse e dissidi interni. Non c'è tregua in Ucraina. A Kherson i droni russi hanno colpito un autobus causando morti e feriti tra i civili, vittime anche a Zaporizhia. In risposta, le forze ucraine hanno lanciato oltre 400 droni su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo, un drone di Kiev ha fatto vittime tra i lavoratori. Intanto, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky. Zelensky è stato anche apertamente sfidato dal suo ex ministro della difesa, l'apprezzato e popolare Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate. La democrazia, ha detto, non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Ci spostiamo in Medio Oriente, si registrano nuovi bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Intanto Hamas e la Jihad Islamica accusano Israele di minare il processo di pace dopo l'attacco che ieri ha ucciso almeno 6 persone nella striscia di Gaza. L'esercito afferma di aver colpito diversi comandanti di Hamas, mentre l'organizzazione palestinese dice che l'obiettivo era invece una squadra di supporto logistico. È stato individuato questa mattina nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Sono in corso le operazioni di recupero. Le vittime sono 2 avvocati, il pilota Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Buccico, 55 anni di Matera, figlia dell'ex sindaco della città dei Sassi. È stato convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle profonde ferite. La polizia ha arrestato e portato in carcere 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di furti commessi presso l'aeroporto di Milano Malpensa. Le donne agivano velocemente, distraendo le vittime e sfruttando l'affollamento negli ascensori per rubare portafogli e altri oggetti di valore. A Messina proseguono le indagini per risalire ai ladri che il 15 agosto hanno sottratto 3 opere di Antonello da Messina.
6: Sarebbe durato tra i 2 e i 3 minuti il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale. Secondo la ricostruzione della procura, i ladri avrebbero scavalcato il cancello d'ingresso

0: sorso e forzato una porta laterale, arrivando direttamente nella sala del polittico di San Gregorio. Con una grossa mazza hanno infranto la teca blindata, portando via 3 delle 5 tavole. 2 opere sono state però abbandonate durante la fuga e ritrovate grazie alla segnalazione di un passante. La videosorveglianza del Museo Regionale di Messina ha ripreso 2 uomini vestiti di nero, ma la banda potrebbe essere composta anche da 4 persone. Gli investigatori stanno esaminando tutti i filmati e avrebbero trovato anche alcune tracce lasciate dai responsabili, non ancora identificati. La dinamica farebbe pensare a ladri non professionisti. Il procuratore Antonio D'Amato non esclude tuttavia un coinvolgimento della criminalità mafiosa, storicamente interessata al traffico di opere d'arte. Intanto, per i 4 custodi in servizio quella sera, sarebbe pronto un procedimento disciplinare. L'allarme sarebbe scattato subito, ma gli addetti avrebbero pensato ad un falso allarme. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Messina.
1: In Belgio i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere completamente il grande incendio boschivo che da venerdì sta distruggendo una vasta area naturale al confine con la Germania. Tuttavia la situazione rimane complessa, con diversi focolai che sono divampati durante la notte. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, torniamo alle 13.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Benvenuti e bentornati. Salite a bordo, andiamo a fare un viaggio insieme. Noi siamo arrivati alla terza tappa di un viaggio che abbiamo voluto, a cui abbiamo voluto dare anche un nome. Un'estate per fiorire con mente, corpo e cuore. Un viaggio in cinque tappe per ritrovare la centratura, per trovare la pienezza, la leggerezza e anche la consapevolezza, per lavorare un po' su quello spazio su cui noi magari abbiamo un po' di resistenza ad entrare, che dentro ciascuno di noi ci arriviamo magari un po' in punta di piedi, poi a volte torniamo indietro. Invece, guidati da Daniel Lumera, biologo naturalista, riferimento nelle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica della meditazione. Grazie Daniel.
2: Buongiorno a tutti.
1: Noi ci avviciniamo sempre di più e in ogni tappa di questo viaggio Daniel Lumera ci darà delle buone motivazioni per fare passo dopo passo questa conoscenza, per questa esperienza,
2: pratici.
1: E poi degli strumenti pratici. Noi oggi lavoriamo e ci fermiamo sulle parole, quelle che diciamo, quelle che riceviamo, quelle che scegliamo, quelle che evitiamo, perché lo sappiamo bene tutti per esperienza diretta, le parole non sono solo dei suoni, ma sono quelle che costruiscono poi la realtà, le relazioni, che no, la percezione del nostro benessere. Possono, lo sappiamo bene, ferire, ma anche guarire. Ecco, le parole possono anche curare. Ecco, possono davvero cambiare la qualità della nostra vita, quindi, Daniel?
2: Guarda, uno degli esperimenti più belli che ho letto sull'utilizzo delle parole è stato fatto con le mamme che allattavano i bimbi. Al gruppo di controllo, le madri che allattavano non pronunciavano nessuna parola. Invece, il gruppo di sperimentazione, le madri dicevano ai propri figli, mentre li allattavano, sei un essere speciale, ci sarò per te anche quando starò male. Gli dicevano sei coraggioso, sei un essere di luce. Beh, questi bambini sono cresciuti con un sistema immunitario più sviluppato. Sono cresciuti con un'attitudine comportamentale alla leadership più virtuosa. Cioè, le parole cambiano la biologia del nostro corpo. Bisogna stare molto attenti alle parole che si pronunciano. Oltre che cambiano la psiche di una persona. Guarda, io mi ricordo, io avevo 12 anni, le ragazzine iniziavano a truccarsi in quel periodo e c'erano i gruppetti nel cortile della scuola. Io mi sono avvicinato al gruppetto delle mie compagne di classe che si era unito a un altro gruppetto e stavano iniziando a truccarsi, a mettersi l'eyeliner, erano i primi momenti.
1: Che carine.
2: E ho assistito a una scena devastante. Una ragazza di un'altra classe ha detto alla mia compagnetta di classe, ma con una cattiveria, gli ha detto, tanto sei brutta anche se ti trucchi. Ma tu sai che nei mesi successivi quella ragazza ha avuto un'instabilità psicologica molto profonda, perché non ci rendiamo conto di quanto possiamo trasformare una persona e di quanto le parole possano far del male oppure guarire.
1: Certo.
2: Sai come è guarita questa ragazza? Perché si è innamorata di un ragazzino che la vedeva talmente bella che l'ha convinta con le sue dichiarazioni di amore che invece
1: bella.
2: Non era brutta ed era una bella persona. Quindi attenzione alle parole che si pronunciano.
1: Alberto Pellai parla spesso di tatuaggi emotivi e penso che sia un'espressione che ben racconta che cosa possono fare le parole. E poi però ancora una volta è poi l'amore cura.
2: E poi l'amore cura, soprattutto, attenzione però, non stigmatizziamo, non facciamo una caccia alle streghe. Se io ti dico una parolaccia, ma in quella parolaccia c'è una rabbia che ha una passione, un intento migliorativo, evolutivo, di cura, va bene quella parola lì, perché lo spirito che abita le parole è quello che conta.
1: Certo.
2: Quindi attenzione a non essere educatissimi, ma allo stesso tempo delle iene dentro.
1: Sì.

0: una parola che secondo te ognuno dovrebbe dire di più?
1: Allora, prima di dirti questa parola, io voglio... Ne avevamo accennato, però voglio che questa cosa le persone se la possano tatuare,
0: sì,
1: fuori dalle porte nella propria pelle. Ed è una regola pazzesca, è presente tra i francescani, in tutte le comunità monastiche, ed è la regola che pulisce la parola. Ed è semplice, l'avevamo già detta, però la voglio ridire.
0: Bella.
1: Mettere fuori dalle porte, qua non la vedo ancora, bisogna che adesso la stampo e ve la do,
0: sì,
1: io.
0: Sì.
1: E dice questo: di degli altri solo ciò che diresti in loro presenza nello stesso modo. E già questa toglie il 90%
0: sì,
1: dei conflitti. 90.
0: Ma sì, è vero.
1: E la tossicità di tanti ambienti. E la parola invece che io utilizzerei più di tutte le altre, e so che qua vado controcorrente, invece è proprio il silenzio.
0: Il silenzio.
1: È il silenzio. Perché è la migliore
0: delle
1: parole.
0: Che può essere una forma di linguaggio.
1: Guarda, è incredibile. Un giorno mi hanno chiesto, proprio parlando col professor Rizzolatti, tra l'altro, stavamo discutendo sui linguaggi più parlati al mondo. E all'inizio c'erano due persone che dicevano: no, è l'inglese, no, è il cinese. E invece no, lui ha detto è la matematica, ed è vero. E a quel punto, da mistico, io ho aggiunto un'altra cosa, ho detto: no, c'è neanche un altro di linguaggio, ed è il linguaggio del silenzio, della preghiera, del silenzio. Il silenzio è un linguaggio universale. Attraverso il silenzio posso comunicare delle profondità a cui la parola non arriva. Basta uno sguardo, basta la presenza. Adesso dico una cosa un po' forte, però accompagnando le persone al fine vita, perché mi occupo di questo, ci sono dei silenzi, Nico, impagabili.
0: Immagino.
1: Sguardi tra genitori e figli che stanno accompagnando, che devono lasciare andare, quel silenzio dice tutto, dice ti amo, dice ti voglio bene, dice vai, io me la cavo da solo. Cioè, il silenzio, coltiviamo in una società che straparla, gossip,
0: forse
1: il
0: perché
1: silenzio.
0: Ne sentiamo talmente la potenza che rischiamo di averne paura. Riempiamo i nostri momenti, i momenti che condividiamo con le persone a cui vogliamo bene, le riempiamo di parole, perché pensi che l'altro che sta in silenzio magari sia disconnesso da te. Certo, ci sono momenti e momenti, non è che, ecco, ci sono, il silenzio può anche essere due persone che non... Ecco, quindi sì, adesso anche come tu dicevi l'altra volta sulla parola,
1: dipende.
0: Ecco, però il silenzio lo avvertiamo come qualcosa che ti entra dentro, come qualcosa che ti dice cose che le parole non riescono, come una sorta di energia che sintonizza a volte, sempre il silenzio a cui stiamo facendo riferimento noi in questo momento, di cui spesso abbiamo paura, perché è come guardare, dà un senso di vertigine.
1: Il silenzio crea spazio, e noi abbiamo paura degli spazi vuoti, abbiamo paura del vuoto, lo riempiamo con mille cose da fare, mille pensieri, mille situazioni, abbiamo proprio paura del vuoto. Ci sono persone che riempiono la scrivania e la casa di mille oggetti perché hanno in realtà paura di quel vuoto essenziale che poi è ordine. Il silenzio, sai cosa c'è? Che ci permette di ascoltarci, e molte volte non vogliamo sentirle certe cose, vogliamo occultare certe scelte che non sono coerenti, certe relazioni che dovrebbero finire, stiamo strascicando avanti, e il silenzio invece è uno spazio di ascolto. Non siamo educati al silenzio, ma io ti giuro, Nico,

0: piano, c'è la quiete più assoluta, trova il silenzio nel rumore. Lo ringrazierò tutta la vita perché è stato un insegnamento incredibile, perché mi ha fatto comprendere che la pace non è uno stato di quiete, ma è accettazione dell'irrequietezza. E così il silenzio comprende e include il rumore, e anzi lo abita e lo veste con abiti molto eleganti.
1: Non so se riusciremo in questa puntata.
0: Stavo rimanendo in silenzio.
1: Sì, stavo rimanendo in silenzio. No, perché veramente mi è arrivata un'onda di pienezza.
0: Vedi che il silenzio è pieno, anche se abbiamo paura della vacuità.
1: Vero.
0: Il silenzio è pieno. Beh, quando ti sei innamorata anche follemente di tuo marito.
1: Io sono ancora innamorata.
0: E sei ancora innamorata? E questo è un miracolo. Io vi guardo con ammirazione. Veramente te lo dico al cuore.
1: Nel senso che lui è fortunato, stai dicendo.
0: Assolutamente.
1: No, sì.
0: Quante volte vi guardate occhi negli occhi in silenzio, o gli innamorati lo fanno? C'è bisogno di silenzio e di guardarsi, perché altrimenti non senti fino in fondo quella cosa che ti terrorizza e che a volte si chiama proprio amore.
1: Grazie a Daniel.
0: Grazie a te.
1: Noi andiamo a sentire insieme una puntatina di Obiettivo Salute e Risveglio. Ne approfitto per ringraziare Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza e redazione. Strade e di nuovo Nico, insieme.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria sulla 14 Bologna-Taranto si verificano 2 chilometri di coda tra il bivio per la 13 e il ramo Casalecchio in direzione della 1. Coda a tratti per traffico intenso nella stessa direzione tra Imola e il bivio per la 13. Per incidente risolto sulla 15 Parma-La Spezia si verificano code a tratti tra il bivio per la 12 e Aulla verso Parma. Per traffico intenso e per lavori si verificano code a tratti in direzione La Spezia tra Berceto e Pontremoli. Infine code per lavori anche sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. È tutto, a più tardi.
2: In vacanza con Obiettivo Salute.
4: Il cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo.
1: Oggi abbiamo deciso di iniziare con una clip di un film che sicuramente avete visto e stravisto, Io e Marley, che racconta proprio la storia di una famiglia, la famiglia Grogan, dal momento dell'arrivo del cucciolo di Labrador, Marley, pestifero, che naturalmente, come tutti i cuccioli, sconvolge un po' la vita della famiglia e poi naturalmente restituisce tanto amore, tanta gioia. Ed è questo l'argomento che affrontiamo oggi, il rapporto che abbiamo con i nostri amici pelosi a quattro zampe, cani ma anche naturalmente gatti. E intanto ne approfitto per ricordarvi il podcast bellissimo di Giulia Crivelli, che trovate nelle principali piattaforme, che si intitola per l'appunto Animale a chi. In linea con noi, e sono davvero felice, è tornato a trovarci il professor Roberto Marchesini. Professore, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti voi.
1: Filosofo, etologo, autore di oltre un centinaio di pubblicazioni nel campo delle scienze cognitive, dell'etologia filosofica e della zoantropologia. Professore, sempre più ricerche dimostrano che vivere con un animale faccia bene alla salute. Ci sono dei vantaggi a livello fisico, a livello anche emotivo. Chi ha un cane, chi vive con un gatto lo sa bene. Passare del tempo con i nostri amici animali, del buon tempo e del tempo di qualità, naturalmente ci fa bene. Ci sono tante ricerche che dimostrano che migliora l'umore, passeggiare con il proprio cane è uno stimolo naturalmente a restare attivi e quindi magari ci può anche aiutare a buttare giù un po' la pancetta, soprattutto se è un cane abbastanza vivace. Passeggiando con il cane, portandolo in giro, si incontrano anche persone, per cui soddisfiamo anche il nostro bisogno di relazione, e innumerevoli sono i vantaggi del vivere con il gatto. Professore.
5: Sì, senza dubbio, sono tantissimi anni che si fanno delle ricerche e si mostra come effettivamente cane e gatto, nelle loro specificità, perché il cane, diciamo, è più attivo, nel senso che ci fa uscire, ci fa portare fuori, fare delle lunghe passeggiate. Il gatto ci insegna l'arte del relax, di rilassarsi in casa.
1: Mi piace,
5: eccetera.
1: Questo è molto
5: Quindi, sono due relazioni diverse, quella collaborativa.

0: attiva, quindi molto operosa del cane, quella invece un po' più rilassata, quella col gatto, quella più conviviale. Però dobbiamo tenere ben presente che accanto a degli aspetti favorevoli bisogna
1: Sì.
0: sempre dire che non è tutto rose e fiori, no? Nel
1: Esatto.
0: senso che qualsiasi relazione chiede un impegno, chiede dei momenti anche di difficoltà, perché se no abbiamo questa visione, come dire,
1: Edulcorata.
0: buonista, edulcorata, che alla fine può portare a delle difficoltà nelle persone, nel senso che, per esempio, durante il Covid molte persone hanno preso il cane e il gatto come appunto animali da compagnia per quella particolare situazione, e poi dopo, quando è finito tutto questo, hanno pensato bene di abbandonare questi animali e portarli in gattili e canili. Questo perché ogni relazione chiede un impegno e dobbiamo partire da questo. Le relazioni ci danno tantissimo, però nello stesso tempo ci chiedono
1: Ci
0: anche tantissimo.
1: impegnano, ci impegnano
0: E
1: e
0: certamente.
1: naturalmente anche quando decidiamo di aprire la porta della nostra casa a un cane e ad un gatto, questa deve essere una scelta consapevole e ben ponderata, perché insomma il cane va
0: Certo.
1: portato fuori, ha necessità di
0: Ecco.
1: attenzioni, di muoversi, sono, no? Sono anche dei costi che
0: Sono dei
1: sono.
0: costi, ma è soprattutto una responsabilità, cioè capire che le relazioni sono il fondamento della nostra esistenza, ma nelle relazioni non bisogna buttarsi dentro con superficialità. E infatti molti confondono l'adozione di un cane e di un gatto con la pet therapy, sono due cose completamente diverse. Gli interventi assistiti dagli animali sono riconosciuti dal Ministero della Salute, sono interventi che sono stati, come dire, valutati attraverso delle linee guida che praticamente sono realizzati da delle persone, da dei professionisti che con il loro cane, con il loro gatto vanno appunto a dare dei servizi specifici alle persone che hanno determinate difficoltà o necessità. Quindi non si
1: Certo.
0: tratta di adottare un cane o un gatto, perché quella è una relazione, non è pet therapy. Poi che possa fare bene, indubbiamente, come tutte le relazioni, ma quando parliamo di interventi assistiti agli animali, parliamo di qualcosa che è regolamentato da delle linee guida e che è una vera e propria, come dire, attività. Sono delle sedute specifiche dove appunto si fanno delle attività che anche in questo caso vengono valutate da un team di persone, di professionisti, quindi medici veterinari, educatori, che guardano effettivamente quali sono le necessità di quella persona e individuano delle attività specifiche che possono aiutare quella persona a migliorare, a raggiungere degli obiettivi beneficiali, evitando anche tutti quegli aspetti che possono essere invece, possono provocare delle compromissioni o delle, come dire, dei peggioramenti.
1: Professor Marchesini, le vacanze si avvicinano, più o meno, per alcuni sono vicinissime, per altri un pochino più lontane, e naturalmente si avvicinano le vacanze anche per i nostri amici pelosi. Ci dà qualche suggerimento, qualche dritta?
0: Sicuramente possono venire assolutamente con noi, quindi non c'è bisogno di doverli sistemare da qualche parte. Oggi sempre di più sia gli alberghi che le spiagge accolgono i cani, per esempio, e da un punto di vista del gatto, se col gatto abbiamo una buona relazione, sicuramente il gatto sta benissimo con noi, cioè anche se
1: Può
0: andiamo nella
1: cambiare anche
0: casa in
1: casa,
0: campagna.
1: vero?
0: Certo, questa idea che il gatto si affeziona alla casa, cioè il gatto sta bene nella casa, ma non è che si affeziona alla casa, si
1: Ecco, ma
0: affeziona a noi.
1: professor Marchesini, mi scusi, ma un gatto che è abituato a vivere in città, in casa, può magari nella località di vacanza uscire se ha il timore che si perda? Quali attenzioni?
0: No, no, è meglio assolutamente avere l'accortezza di tenerlo in casa quando ci trasferiamo da qualche altra parte, perché magari il gatto può perdersi, non ha l'orientamento di quella zona, certamente. Se abbiamo una buona relazione, io dico il gatto non ha dei problemi. Io ho sempre portato con me i gatti quando andavo al mare da mia madre, non ho mai avuto dei problemi. Se invece magari il gatto è più restio, è più legato appunto al nostro appartamento, non in senso affettivo, ma semplicemente perché è più restio alla relazione. Cioè, ci
1: Sì.
0: sono dei gatti che tu non li vedi, no? Che vivono praticamente in posti impensabili.

0: e non li vedi quotidianamente, magari avere qualcuno che possa occuparsene, cioè venire in casa, dargli da mangiare, eccetera, forse è la soluzione migliore in quel
1: Certo,
0: caso.
1: se è un gatto un po' pantofolaio, diciamo così.
0: Esatto,
1: Mentre il
0: esatto.
1: cane si può portare ovunque, adesso ci
0: Il cane
1: sono,
0: ovunque.
1: ecco, il cane ovunque con alcune attenzioni, perché anche a lui vanno garantite, no? Alcune comodità, alcuni agi, ecco.
0: Ma c'è certamente, per esempio, le persone che portano il cane in spiaggia durante le ore calde, cioè questa è una cosa assurda, cioè col cane ci vai la mattina presto, ci vai la sera e durante il giorno lo tieni riparato
1: Certo.
0: in una situazione dove non, cioè il cane soffre molto il caldo, quindi tenerlo lì alle 10, 11 o
1: Ecco,
0: addirittura.
1: soffre anche il caldo dell'asfalto, vero?
0: Poi il caldo dell'asfalto, il caldo della sabbia, cioè. Col cane è bello andare a svegliarsi la mattina alle 6, alle 7 e andare in spiaggia, anche perché d'estate sono quelle le ore anche più belle anche per noi, a
1: Vero.
0: dir il vero.
1: Vede, poi che alla fine, il nostro cane ci aiuta a essere, no? Ad utilizzare il buon senso. Andiamo a fare con lui
0: Sì.
1: una passeggiata quando, nelle ore migliori della giornata, ci possiamo lasciare baciare dal sole, e quindi tanta vitamina D. Siamo in compagnia di un amico che ci tiene sempre sott'occhio, ci lancia quegli sguardi che ti fanno sentire meraviglioso. Professore. Io la ringrazio sempre di venirci a trovare, torni più spesso e la
0: Va bene.
1: ringrazio, le auguro una buona estate, ma avremo modo di nuovo di farci gli auguri. Grazie, prof, buona giornata, buoni cani e buoni gatti, arrivederci.
0: Grazie, grazie. Buona giornata a tutti voi.
1: Bene, per oggi è tutto, vi aspetto a domani. Un saluto da Nicoletta.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
7: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buongiorno, borse europee al palo con le vendite sul tech e l'attesa per il documento della riunione di luglio della Federal Reserve americana. A Milano focus anche sul risico bancario, pesanti anche i listini asiatici nonostante il debutto boom di Unitree Robotics appunto alla borsa di Shanghai. Occhi puntati sul CDA di domani del Monte dei Paschi che potrebbe valutare due OPS su Banco BPM e Banca Generali, euro vicino a 1,16 dollari, mentre continua a salire il prezzo del petrolio.

0: Il FTSE MIB di Milano in questo momento segna un meno 0,08%, non va meglio a Francoforte dove siamo a meno 0,13%, ancora peggio Londra, meno 0,20%, in controtendenza Parigi che in questo momento è sopra per 0,38%. E vediamo allora come sta andando a Piazza Affari, dove in cima alle contrattazioni troviamo ancora Stellantis a più 3,61%, seguita da Avio più 1,20%, Moncler più 1%, Saipem più 0,94%. In fondo maglia nera ancora per ST Microelectronics, poi troviamo Unicredit e Fineco Bank rispettivamente a meno 0,68 e meno 0,97%, male in questo momento anche Campari a meno 0,86%. Ed è tutto anche per questo appuntamento con la borsa.
1: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del Padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi una giovane dai numeri straordinari con il sogno della musica.
2: È arrivata, vieni, Giorgia, vieni qui, intanto ti bacio e do subito i tuoi numeri pazzeschi, perché io comincerei con i mi piace che sono 172,2 milioni.
3: Anch'io me li ricordavo.
2: Sì, ma 3 milioni e 200 mila follower? Allora, mi devi raccontare come si fa. Andiamo in studio?
3: Andiamo.
2: Andiamo, Giorgia.
4: È arrivato un pacco, Bruno. Guarda un po'.
5: Bruno.
4: Oh! Fermo. Aspetta. No.
5: Apriamo insieme il pacco.
4: Non così. Tira. Oh, bravissimo.
5: Non penso sia il metodo ideale.
4: No!
5: Ho comprato una cosa per Bruno. Adesso ve la mostro.
4: Non ci posso credere. È troppo carino!
2: Wow!
5: Adesso è la prova del dolore. Mi mangiare la felpa, Bruno.
4: Vai! Oh! Non ho sentito nulla!
6: I copricorna non funzionano purtroppo.
5: Si tolgono veramente troppo semplicemente, ok? Dobbiamo trovare qualcosa di più efficace.
4: Io ho una soluzione.
2: Giorgia! Che bello conoscerti.
3: Anche per me.
2: Che emozione avere davanti qualcuno che ha più di 3 milioni di follower. Però adesso ci arriviamo. Capiamo come si arriva a un traguardo del genere. Anche perché noi lo diciamo sempre. Sì, i numeri contano fino a un certo punto, perché è giusto godersi il viaggio. Però alla fine, se ti seguono tante persone, un perché ci sarà. Ma io voglio iniziare dall'inizio. Cominciare dal principio. Giorgia, come hai iniziato?
3: Allora, io ho iniziato pubblicando dei video per puro divertimento durante il lockdown. E li pubblicavo con mio fratello, i miei animali, la mia famiglia, quindi proprio dei momenti mi ero presa con la mia famiglia e con le persone e gli animali che mi circondavano.
2: Adesso ti chiediamo tutto degli animali.
3: E niente, poi le persone hanno apprezzato, hanno deciso di seguirmi perché probabilmente si divertivano con me. Io mi divertivo a farli e loro anche a guardarli. E quindi piano piano è iniziato tutto da lì, quindi è stato molto casuale in verità.
2: Tu hai cominciato subito con i formati brevi, con i reel, le storie?
3: Io no, in verità, solo con TikTok. Utilizzavo proprio la piattaforma per puro divertimento. Mi divertivo tantissimo in verità in quel periodo con la mia famiglia. Quindi abbiamo approfittato per, no, insomma, in quel periodo che eravamo tutti a casa ci siamo legati ancora di più e niente, quindi così all'improvviso le persone hanno apprezzato e hanno iniziato a seguirmi, ma veramente è stato per me scioccante. Comunque,
2: che tipi di contenuti all'inizio, non dico neanche hai deciso di fare, visto che è stato casuale?
3: Ma io in verità principalmente contenuti comedy. Ok, quindi non lo so, con mio fratello ci divertivamo a fare farci qualche scherzo a vicenda, oppure semplicemente avevo un'oca che doveva imparare a volare, mi divertivo su questa cosa, ho iniziato a provare a insegnarle a volare, quindi facevo delle cose un po' così, no, per puro svago e mi divertivo tantissimo.
4: Diciamo che è leggermente più aggressivo di oca. Oggi proviamo a essere gentili, vero?
7: Vuoi abbracciarmi? Al massimo un abbraccio. È buono. Basta, aggressività no.
2: Cosa facevi nella vita normale e cosa sognavi di fare?
3: Io nella vita di tutti i giorni, fin da quando sono piccola, ho sempre fatto musica. Questa è stata la costante della mia vita. E nel periodo del lockdown c'è stato un attimo di stop generale, no? E quindi ho iniziato a fare dei video su TikTok. Ma la costante è rimasta sempre quella. Quindi ho semplicemente spostato un attimo l'attenzione sui social per poi comunque continuare il mio percorso con la musica.
2: Allora, raccontiamo un po' della musica, perché poi è anche un po' il tuo punto d'arrivo, sì, in questo momento e nei tuoi desideri. Come è entrata, come hai sposato la musica con i social?
3: Allora, diciamo che può essere sia semplice da un lato che difficile dall'altro, perché comunque le persone hanno iniziato a seguirmi per un determinato motivo, quindi perché magari volevano svagarsi, volevano divertirsi guardando i miei video, e poi ovviamente c'è anche la parte della musica, quindi sono sicuramente due percorsi che sono distanti all'inizio, però sono contenta perché le persone stanno apprezzando molto la mia parte musicale, che comunque io ho iniziato a pubblicare anche nel periodo del lockdown. Ho pubblicato la mia prima canzone, che comunque era totalmente diversa da quello che faccio ora, perché c'è stata una crescita anche a livello proprio personale. E quindi è sempre un percorso che i social sono gli stessi, i miei canali sono quelli, però sono comunque due cose divise. Cioè le persone la percepiscono che sono sia la ragazza che fa i video, che comunque rimarrà sempre perché è una cosa che mi appassiona, e sia la ragazza che è appassionata di musica, che canta e che porta le proprie canzoni al proprio pubblico.
5: Io non so cosa pensare i vicini, ma... Oh! Oddio! Ma sembra che stiamo torturando qualcuno dentro casa. Bruno, ma voi sentite? Bruno, basta! Mi sentite come urla? Basta! Wow! Wow!
2: E poi i protagonisti insieme a te, la tua famiglia, un fidanzato che ogni volta che appare i cuoricini esplodono, paziente, simpatico, e vi divertite molto. C'è un TikTok in cui tu dici che siete, com'è, 50% amore, 50% prendersi in giro.
3: Sì, assolutamente. E no, noi anche con lui ci divertiamo tantissimo, e ogni tanto lo obbligo a fare qualche video con me, poverino.
2: Lui cosa fa nella vita?
3: Un modello. E quindi ogni tanto, poverino, è obbligato, però si diverte anche lui con me.
2: Si vede, fa finta di essere seccato,
3: sì, sì.
2: Fa finta, ma lo capiamo che non è seccato davvero.
3: Esatto, esatto. Poi c'è la mia famiglia, assolutamente, mio fratello, e i miei genitori che si nascondono un pochino, però ci sono, però c'è mia nonna.
2: È vero.
3: C'è mia nonna.
2: È vero.
3: Che si diverte da morire. Lei quando la chiamo e le dico facciamo questo video insieme, corre. Lei le ama questa cosa, secondo me. È nata star. E poi ci sono i miei animali.
2: Ecco. Bruno. Parliamo di Bruno. Io sono particolarmente affezionata a Bruno.
3: Dovresti conoscere.
2: Sì, dovresti devo venire a trovare Bruno.
3: Assolutamente.
2: Chi non ti conoscesse ancora direbbe vabbè, Bruno è il suo gatto. Bruno è il suo cane, il pesce rosso, il pappagallino, no, Bruno è...
3: La mia capra.
2: Raccontami perché tu hai una capra. Allora, diciamo che non abiti in un appartamento,
3: no.
2: Abiti in un contesto che consente

0: a Bruno di vivere felice, ma perché è arrivata una capra nella tua vita?
1: Allora, sono sempre stata tanto appassionata di animali, da sempre, fin da piccola, con mia madre che mi appoggia, quindi devo dire che anche lei tende molto a dirmi di sì in alcune pazzie. Io mi ricordo che questa domanda me la fanno spesso e io non ho avuto un attimo di dubbio, perché ho detto: ma non mi ricordo come sono andata poi a prendere Bruno. Poi ho ricollegato un attimo e io avevo visto un video di una capretta tibetana e sono morta, ma proprio, cioè, dentro io non la volevo assolutamente avere. Nella mia testa ho detto: vabbè, dai, ma si può fare. E poi ho trovato un annuncio così all'improvviso e ho cercato un attimo e poi alla fine sono andata a vedere dove fosse e come fosse. Non pensavo di portarmi a casa una capra quel giorno e invece no, mi sono innamorata. Presa e portata a casa immediatamente. Poi Bruno piccolino, no, la mamma l'aveva rifiutato all'inizio.
2: No, povero Bruno.
1: Esatto, e quindi all'inizio l'ho allattato, cioè proprio mio figlio, l'ho allattato 4-6 volte al giorno e niente, è cresciuto con me, aveva 2 mesi quando l'ho preso.
0: Beh, diciamo che lo vediamo, Bruno è felice, è soddisfatto, sì. Ti ama molto, non ti lascia uscire di casa
1: e neanche entrare.
0: Che cosa succede? Io sono molto affezionata ai TikTok con Bruno, che è abbastanza esuberante.
1: Beh sì, io non so, effettivamente non ho questa grandissima esperienza con le altre capre, però per quanto riguarda Bruno, lui è veramente molto esuberante, però credo anche che magari, forse, me lo spero, sia un modo per dimostrarmi affetto.
0: Cosa dicono i commenti? Perché poi sugli animali c'è sempre chi si schiera.
1: Ma in verità amano follemente Bruno, tutti amano Bruno. Tutti amano Bruno. Come si fa a non amare Bruno?
0: Infatti.
1: È impossibile. E anche perché dicono poverina a me a volte. Per le botte,
0: abbatte, sì, ti prende,
1: esatto, quindi a entrare dentro casa, uscire di casa, percorrere semplicemente la strada di casa a volte è complicato con lui, oppure non lo so, quando rientro da un viaggio con le valigie, anche lì lui ama follemente le valigie, ama qualsiasi cosa che si può distruggere e che non si può distruggere, ama mangiare quello che trova in giro, quindi è molto difficile da tenere. Io dico sempre alle persone che mi dicono: posso avere anche io una capra secondo te? Ragazzi, no, nel senso, dovete sicuramente avere un grande spazio,
0: sì,
1: grande spazio, tanta pazienza, perché ovviamente tenere una capra significa che ci sono dei danni in giro costantemente e che la mia famiglia deve assolutamente sopportare, e poi comunque è particolare, cioè un animale particolare, non è un classico animale domestico, questo dobbiamo dirlo, non è come sembra dai miei video, io lo tratto come un animale domestico, perché effettivamente non è una capra che vive con le altre capre, un gregge eccetera, non è così, vive come animale domestico sicuramente, però non vive dentro casa, a volte mi chiedono anche
0: se vive
1: dentro casa con me, ovviamente non vive dentro casa.
0: In una situazione molto più adatta, ci sono anche le oche che sono un po' più tranquille, insomma.

0: hai mai detto che comunque sei cresciuta in questi anni, ovviamente sei giovanissima, anche di fronte ai social? E una cosa che a me piace sempre molto delle ragazze della tua generazione è quella di mostrare anche le imperfezioni, di non avere problemi a raccontare dalla piccola imperfezione della pelle qualsiasi cosa, crea molta empatia e secondo me fa anche del bene ai ragazzi giovani che si specchiano non necessariamente in quei modelli patinatissimi e irraggiungibili che il mondo dello spettacolo ci ha abituato a inseguire invano per decenni.
1: Io ho avuto problemi di acne e per un periodo lunghissimo, ma poi comunque non in età adolescenziale, quindi non me l'aspettavo neanche. E quindi all'inizio sono rimasta anch'io. Comunque capisco che sia una

0: una situazione complicata, io l'ho vissuta in primis e guardarsi allo specchio con tutte quelle imperfezioni, devo dire che è difficile a volte la mattina svegliarsi e non potersi guardare senza trucco e fondotinta. Però poi dopo poco ho deciso di accettarlo serenamente e so che tante ragazze e ragazzi hanno queste problematiche con la pelle, perché siamo in tanti, veramente.
1: Ma poi magari è anche facile dire vabbè, ma chi se ne frega. No, soprattutto se sono molto giovani, no.
0: No, non è vero, non è così. Cioè, perché magari tanti adulti ti dicono vabbè, ma dai, ma sono due imperfezioni, perché mi è successo tante volte che mi dicono questa cosa, che mi hanno detto questa cosa. No, non è proprio così, in verità. fastidio guardarsi allo specchio la mattina con tutte quelle imperfezioni. Però poi dopo non puoi fare altro che sicuramente accettarlo e far capire anche, se hai la possibilità, come l'ho io, di far capire alle altre persone che siamo in tanti, non è una persona sola, non sei da solo, non hai solo questo problema, che poi problema. Ovviamente sì, è una problematica avere queste imperfezioni, però ho cercato comunque di sminuire il problema, ok? Perché alla fine c'è sempre, io ho trovato una cura, per esempio, molto semplice, senza prendere chissà che, però è il mio caso particolare, e sono riuscita a risolvere il problema, quindi ho cercato di farlo capire anche ad altre persone che c'è comunque una via d'uscita.
1: È bello sentirsi anche un po', appunto, capiti,
0: sì,
1: dalle persone che segui in rete.
2: Quanti pezzi sono?
3: Allora, la prima infornata è da 140 pezzi, poi facciamo la seconda infornata poco più tardi, altri 140.
2: Tu ti svegli alle 4:30, fai 2:30 e tutto qua, ma fai più veloce. Dai.
4: Oggi sorpresa!
5: Non è contenta!
2: Oggi sono il tuo Federico, il
6: Bene.
2: Tuo pasticcere oggi.
6: Allestiamo il banco.
2: Vai.
6: Ok?
2: No, questa è la quarta postazione, precisa, eh? Ma hanno già sgridato.
7: Come li faccio io?
1: Ti chiedo ancora una cosa sulla parte, appunto, lavorativa, che è come ti organizzi. Hai uno schema, oggi pubblico un video, domani due, oppure è tutto molto spontaneo?
0: Allora, schema no. Perché sempre ho iniziato in modo spontaneo e continuo su questa linea perché mi rappresenta, sono sincera, non ho uno schema, però ovviamente poi dipende dalle giornate, dipende dai miei impegni lavorativi, il mio calendario c'è.
1: Sei ovviamente anche imprenditrice in tutto questo?
0: Sì, ho anche una pasticceria.
1: Non
0: sono una pasticcera, però assolutamente non sono una pasticcera, però anche una pasticceria che gestisco e che si sta espandendo, tra l'altro, quindi
1: fantastico.
0: Bellissimo. E sì, beh, ci sono tante cose durante la mia giornata di cui mi devo occupare. Ovviamente ho il mio calendario con le cose principali, poi per il resto spontaneo, un mix.
1: Allora, adesso voglio ritornare, ora che ci stiamo avvicinando alla chiusura, a quello che è il tuo punto d'inizio, cioè la musica. Quindi ora un singolo, un video, mi racconti qualcosa?
0: Allora, 5 minuti è la mia nuova canzone, è nata perché io avevo questi dubbi. Io praticamente vado a dormire la sera e mi ritrovo a pensare, no? Io sono una di quelle che prima di addormentarsi pensa alla vita, ai problemi, a lei, ok? Quindi a dormire serena, praticamente.
1: Cioè.
0: E poi mi sono ritrovata a pensare a una cosa che effettivamente mi tormenta, nel senso, le scelte della mia vita, quelle che ho fatto consapevolmente e non consapevolmente, quelle più difficili e quelle meno difficili, e poi penso sempre, se avessi scelto la strada destra invece che quella sinistra, sarei un'altra persona oggi? Queste sono domande che mi faccio, a cui non ho una risposta, e quindi ho deciso di scriverci una canzone. di scrivere 5 minuti, perché secondo me è una cosa che accomuna tutti quanti. Sono punti interrogativi, più per esempio il lockdown per me un bivio della mia vita, no? Io durante il lockdown ho iniziato a fare i video su TikTok, che ovviamente hanno cambiato la mia vita, è ovvio, e quindi ho pensato, se non ci fosse stato quel periodo, li avrei fatti questi video su TikTok? Non lo so, probabilmente sì, magari in un altro momento o in modo diverso, probabilmente. Però poi mi rispondo a una cosa: la musica l'avrei fatta sempre, quindi con qualsiasi bivio davanti, quello rimane sempre nella mia vita, quindi una certezza c'è almeno.
1: Beh, e anche la certezza del futuro, che tu vuoi andare avanti su questo?
0: Assolutamente.
1: Sogno più grande, se lo vuoi confessare?
0: Allora, i sogni più grandi secondo me non si confessano, assolutamente no. Perché sono quelle cose che se dici troppo ad alta voce magari sono un po' scaramantica. Però sicuramente un sogno grande è cercare di far arrivare la mia musica a più persone possibili, perché vorrei che le persone sentissero cosa ho da dire, questo sicuramente.
1: Grazie Giorgia, sei deliziosa. Grazie. Questi 3 milioni e 200 mila follower in questo momento te li meriti tutti.
0: Grazie,
1: grazie,
0: mi fa piacere, grazie, grazie mille.
4: Se avessi

0: dai, qualche segreto l'ho colto, sì. Però 3.200.000 follower, non so se sarò capace di compiere l'impresa, non credo proprio. Comunque grazie Giorgia per essere stata con noi,
1: un abbraccio, un bacio,
0: e io seguo comunque la tua carriera musicale, per la quale ti faccio davvero un grosso in bocca.
1: Grazie mille.
0: Grazie Giorgia.
1: Ciao.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di piante bioibride. Per la prima volta, infatti, all'Università di Bolzano sono state prodotte delle piante che incorporano delle nanoparticelle che sono in grado, agendo di fatto come delle antenne, di catturare la luce verde, quella che le piante normalmente non riescono a utilizzare, e infatti le piante sono verdi, e a trasformarla in luce rossa che le piante riescono ad assorbire, col risultato che queste piante risultano potenziate, delle super piante che crescono più rapidamente e assorbono più CO2 dall'atmosfera. Come abbiamo visto ieri, queste nanoparticelle vengono assorbite grazie alle loro dimensioni spontaneamente dalla pianta, quindi si tratta in qualche modo di fornirle alle radici, e si tratta di nanoparticelle organiche dello stesso tipo che viene utilizzato nel fotovoltaico organico, quindi parliamo di composti comunque biocompatibili. E allora torniamo all'Università di Bolzano e torniamo da Manuela Ciocca, ricercatrice e principale autrice della ricerca. Bentornata Manuela.
2: Ciao Maurizio, buonasera a tutti.
1: Intanto c'è tutto un altro filone di ricerca che tenta di potenziare le piante, lasciami dire così, che utilizza però la genetica, no? Quali sono i limiti e quali sono i vantaggi rispetto all'approccio genetico? Premesso che in realtà l'approccio genetico e quello di cui stiamo parlando possono essere sicuramente sommati.
2: Sì, diciamo, dal nostro punto di vista non utilizzare un approccio genetico è sicuramente vantaggioso, perché non andiamo a modificare, diciamo, il DNA della pianta, quindi l'organismo rimane fisiologicamente naturale.
1: Certo. Certo, se produce dei semi quella pianta, sono i semi della pianta originaria, non hai la super pianta, diciamo, come figlio.
2: Esatto.
1: Ecco, non eredita i poteri, diciamo.
2: Ed è per questo che non è una pianta geneticamente modificata, ma è una pianta bioibrida.
1: Ecco, lasciami dire, lo svantaggio è che poi appunto devi continuare, immagino, no, a somministrargli questi composti se vuoi che la pianta abbia questa capacità che ha acquisito grazie ad essi. Adesso, come funzionerebbe il processo? Immaginiamo un'ipotetica coltivazione in campo, come avverrebbe il tutto?
2: Beh, questo è molto futuristico, diciamo, però sì, possiamo pensare di fare uno spray di queste nanoparticelle, perché le nanoparticelle poi sono sospese in acqua, quindi quando si va a innaffiare la piantina si innaffia con questa acqua funzionalizzata, diciamo.
1: Ecco, questo dovrebbe avvenire per tutta la vita della pianta, per un certo periodo? Come funzionerebbe la cosa, ipoteticamente? Perché voi ci state lavorando adesso su queste.
2: Ci stiamo lavorando sicuramente, ma diciamo, immaginiamo che ogni qualvolta naturalmente si irriga o si va ad innaffiare la pianta, si fa con queste.
1: Si fa aggiungendo un po' di questa.
2: Sì. No, no. Sì, perché un limite appunto è che magari l'effetto di queste nanoparticelle può essere temporaneo. O che la distribuzione delle nanoparticelle non è sempre uniforme o ideale rispetto a quella che abbiamo in laboratorio.
1: Ecco, poi sì, appunto, voi avete lavorato su una piantina che si chiama Arabidopsis thaliana, che è molto studiata, ma è una pianticella. Immagino che se vuoi fare la stessa cosa con una betulla è molto più complicato, no? Ecco,
2: diverso.
1: Le applicazioni quali potrebbero essere, comunque, per chiudere?
2: Le applicazioni possiamo pensare sono diverse, per esempio produzione di biomassa, per bioenergia o energia green, cattura di anidride carbonica, quindi CO2 per l'impatto ambientale. Riguardo però le piante, diciamo, di agricoltura, sarei un pochino più attenta, ecco, perché non sappiamo le nanoparticelle poi il ciclo di vita quale sarà una volta dentro la pianta.
1: Ricordiamo, nella puntata precedente voi avete parlato di un 10-15% in più di biomassa prodotta dalla pianta. È immaginabile anche che aumenti questa percentuale?
2: Sì, sicuramente si può aumentare. Chiaramente una pianta più grande avrà bisogno di più nanoparticelle.
1: Certo.
2: Noi abbiamo studiato delle concentrazioni precise, ma magari aumentando la concentrazione delle nanoparticelle può aumentare anche la produzione di biomassa.
1: Insomma, tantissimo lavoro da fare. Grazie, grazie Emanuela Ciocca, in bocca al lupo.
2: Grazie Maurizio.
1: È tutto, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Sono le 13.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Altra notte di attacchi incrociati fra russi e ucraini, vittime a Kherson e Zaporizhia e anche nei territori occupati di Lugansk. In corso le operazioni di recupero dell'ultraleggero scomparso domenica mattina al largo delle coste della Calabria. 10 donne arrestate in Lombardia sono responsabili di oltre 100 furti ai passeggeri di Malpensa. In Belgio sotto controllo il grande incendio attivo da venerdì, ma fiamme non ancora spente. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Roberta Frisani alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Altra notte di attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, droni russi sono caduti su un autobus facendo 4 vittime civili a Kherson, ci sono 2 vittime anche a Zaporizhia. Kiev ha invece lanciato centinaia di droni verso le regioni russe e anche verso quelle occupate. Si contano infatti 3 vittime a Lugansk, territorio occupato dai russi. Intanto, a livello politico, l'ex ministro della difesa ucraino sfida Zelensky.
9: Attacchi, contrattacchi, vittime, accuse e dissidi interni. Non c'è tregua in Ucraina. A Kherson i droni russi hanno colpito un autobus causando morti e feriti tra i civili, vittime anche a Zaporizhia. In risposta, le forze ucraine hanno lanciato oltre 400 droni su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo, un drone di Kiev ha fatto vittime tra i lavoratori. Intanto l'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky. Zelensky è stato anche apertamente sfidato dal suo ex ministro della difesa, l'apprezzato e popolare Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate. La democrazia, ha detto, non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Ci spostiamo in Medio Oriente, mentre si registrano nuovi bombardamenti israeliani nel sud del Libano, Hamas e la Jihad Islamica accusano Israele di minare il processo di pace a Gaza.
10: Il sud del Libano resta nel mirino dell'esercito israeliano. Nella notte, riportano i media locali, ci sono stati raid aerei sulle alture di Al-Iter e su altre postazioni del distretto di Nabatie. Hezbollah non abbandonerà le alture strategiche di Al-Iter, dice il deputato del partito sciita Hassan Zedin, secondo cui il movimento farà fronte a ogni atto di aggressione. Il comandante dell'esercito libanese punta l'indice contro l'esercito israeliano. Non rispetta, dice, l'accordo quadro sul cessate il fuoco, siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. I nuovi attacchi nel sud del paese arrivano mentre non si registrano passi avanti nei negoziati per un secondo round di colloqui tra Israele e Libano previsti a settembre a Roma. Il presidente libanese Aoun domani arriverà in Italia dove vedrà Papa Leone e venerdì dovrebbe partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Per settembre il presidente francese Macron ha invitato Aoun a partecipare a Parigi alla riunione preparatoria della conferenza internazionale sul futuro del dell'UNIFIL, la missione dell'ONU in Libano che scadrà a fine anno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Sono in corso le operazioni di recupero. Le vittime sono due avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, di 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera, figlia dell'ex sindaco della Città dei Sassi. È stato convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, di 46 anni, lasciata agonizzante nella mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta poche ore dopo a causa delle profonde ferite e dei traumi su tutto il corpo. La polizia ha arrestato e portato in carcere 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di furti commessi presso l'aeroporto di Milano Malpensa. Le donne agivano velocemente distraendo le vittime sfruttando l'affollamento degli ascensori per rubare portafogli e altri oggetti di valore. E adesso il caso Ranucci La Vitola.
11: Ogni decisione della RAI su Siegfrido Ranucci in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche all'interno dell'azienda. A dirlo è il legale del giornalista, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe deciso di sospendere il conduttore dalla guida di Report. Nella sua prima uscita pubblica dopo l'arresto di Walter La Vitola, Ranucci ieri sera si è detto vittima di un attacco vergognoso con il quale la destra e i mezzi di informazione che le sono vicini stanno cercando di delegittimare il suo programma. Il giornalista avrebbe anche deciso di querelare la magistrata Clementina Forleo, che in un post su Facebook nei giorni scorsi lo aveva attaccato, avanzando anche pesanti dubbi su possibili ricatti nei suoi confronti. È una decisione surreale. Ranucci pensi invece a chiarire le molte zone d'ombra del suo comportamento, commenta Donzelli di Fratelli d'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: C'era grande attesa per la quotazione alla borsa di Shanghai della Unitree Robotics, uno dei più noti e importanti produttori cinesi di robot umanoidi.
12: Un debutto spettacolare che è anche uno squarcio sul futuro che potrebbe attenderci. Unitree, l'azienda cinese leader nel settore dei robot umanoidi, nella quotazione alla borsa di Shanghai ha registrato un balzo del 460%, dai 9 iniziali ha chiuso a circa 53 miliardi di dollari. Boom sospinto soprattutto dal retail. Già la scorsa settimana, d'annuncio appena pubblicato, i piccoli investitori avevano fatto schizzare la domanda di azioni 5.500 volte oltre l'offerta. Con migliaia di pezzi già venduti, 180 milioni di dollari di ricavi e circa 30 milioni di utile, Unitree Robotics rappresenta l'avanguardia del dragone sulla cosiddetta Embodied AI, l'intelligenza artificiale incorporata, robot progettati per muoversi, lavorare e comportarsi come noi, un settore globale che potrebbe raggiungere i 5 trilioni di dollari entro il 2050, futuro industriale che promette di risolvere la mancanza di forza lavoro legata al declino demografico. Non a caso ci lavorano diversi leader del settore, fra cui Tesla e Hyundai, ma dietro lo spettacolo dei robot Shaolin del dragone, gli esperti invitano alla cautela. Manualità, agilità di movimenti e di pensiero restano sfide ancora tutte da superare. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Abbiamo l'ultima notizia che arriva dal Belgio. I vigili del fuoco sono riusciti nel corso della notte a circoscrivere completamente il grande incendio boschivo che da venerdì sta distruggendo una vasta area naturale al confine con la Germania. Tuttavia la situazione rimane complessa, con diversi focolai che sono divampati durante la notte. Mancano pochi secondi alle 13:08. Abbiamo concluso questa edizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
5: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Tra indie, alternative, rock e cantautorato, torna con il nuovo album Magaria. Con noi c'è Eman.
6: Magaria è una magia pagana, è una magia che è tipico delle magare di giù, del sud, che erano queste donne che avevano, diciamo, il potere, sia buono che cattivo a dire il vero. Un po' si lega al culto dell'affascino, un po' si lega a questa sorta di potere che avevano di toglierti magari delle problematiche, oppure anche di metterle a dire il vero. E quindi è una magia che è molto terrena e molto folcloristica, ma è quello che è una magia, ecco. La musica può essere questo.
5: E come si sposa con il racconto del presente, che è molto presente in questo album?
6: Sì, assolutamente, sì. Si sposa perché ci sono delle illuminazioni, sai, anche in un mondo in cui magari oggi come oggi magari ti fa pensare che tutto può andare male. In verità poi la musica o comunque le belle cose che vedi attorno possono essere appunto una magaria, cioè qualcosa che ti cambia il modo di vederle e il modo di subirle, chiamola tra virgolette la parola subire.

0: poi si mette in fila.
1: È un tempo complesso che hai deciso di provare a raccontare in qualche canzone. Come hai deciso di raccontare quest'oggi così frammentato, così complicato, così conflittuale, solitario?
2: Guarda, sai cosa? Io sono dell'idea, come Shodari, che bisogna scrivere quando ti fa male la mano, cioè quando ne senti proprio il bisogno. E un mondo come quello di oggi ti porta, il tempo di oggi che si vive, ti porta un po' a dover dire la tua. Io non ho voluto dare un'idea sul mondo, nel senso, vi dico come si fa, assolutamente no. Però ho voluto dire come lo vedevo, e questo poi ognuno può dare un consiglio oppure no. Anche perché l'unica cosa che posso dire è che ogni cosa che vivo oggi ho capito che non è scontrarsi ma attraversarlo. Ecco, è l'unico modo di poter convivere con alcune cose belle e brutte, e farci un pezzo di strada assieme, non scontrarsi.
1: Anche perché lo dici subito che non sai come si scappa dal dolore. Il dolore lo attraversi, racconti quello del presente, ma ho avuto l'impressione anche che nelle crepe ci sia quello del passato, quella della storia di una vita.
2: Sì, è così. Io sono uno che col passato ogni volta fa pugni. È una cosa che vivo, che mi ricorda, e oggi ho imparato che il passato è utile a insegnarti come non farle alcune cose, oppure a come farle. Però è una cosa utile. Oggi sono arrivato a un compromesso, che è proprio questo, di conviverci col passato.
1: La salvezza passa attraverso l'amore, perché alla fine, insomma, il disco si conclude un po' con una salvezza.
2: Sì, io sono uno... Il gioco è questo, io sono uno innamorato dell'amore, ecco, nel senso sono certo che l'unico modo, che poi è quello che avviene da migliaia di anni, cioè l'umanità va avanti perché alla fine si innamora dell'umanità, per paradosso, ed è così, secondo me sarà ancora oggi, sarà così.
1: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Eman. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Come stanno cambiando i comportamenti d'acquisto nel largo consumo? Tra risparmio e valore reale, che cosa guida le decisioni? Chi vince nei diversi format distributivi delle insegne? Lo raccontano le evidenze del Nielsen IQ Insight Summit Italy, alle quali dedichiamo il primo dei nostri approfondimenti. Nel focus sui trend spazio invece alla tendenza

0: Emergenze di tutti i giorni è la fotografia che ci fornisce anche quest'anno Nielsen IQ Insight Summit, la fotografia di un settore in buona salute che cresce del 3% a 133 miliardi di euro se guardiamo solo al largo consumo, del 2% a 191 se guardiamo a tutta la GDO, con una dinamica inflazionistica tutto sommato sotto controllo. Questo fa sì che la crescita sia ripartita tra valori e volume. Ecco che cosa ci hanno detto Romolo De Camillis, Retail Director, ed Enzo Frasio, amministratore delegato di Nielsen IQ Italia.
1: Il consumatore italiano oggi è molto più attivo e la frequenza d'acquisto è salita del 9% nell'ultimo anno, che diventa addirittura un più 14% tra le famiglie più giovani. Ovviamente questo significa che abbiamo più opportunità di visitare negozi, ma non che spendiamo di più, diciamo, quando acquistiamo. Anzi, potremmo dire che la spesa degli italiani sta diventando sempre più frammentata. Quindi visitare tanti negozi fisici oppure online sta diventando la normalità. Oggi, parlando di canale fisico, una famiglia frequenta in media 6,3 insegne diverse, quindi siamo poligami, non siamo fedeli ad un unico negozio, e questo in generale erode il livello di fedeltà delle insegne, quindi solo un'insegna su quattro oggi riesce a far crescere il proprio patrimonio di fedeltà.
0: In che misura il risparmio in questo momento guida le decisioni?
1: È una componente importante, quindi la riduzione di fedeltà, le spese più frequenti hanno delle ragioni diverse. Una, direi, un po' più antica, no? È proprio legata al risparmio. Compriamo solo quello che ci serve, non facciamo più una spesa settimanale, una grande spesa settimanale nell'ipermercato, o meglio, questa tipologia di spesa diventa sempre più rara, proprio perché comprando di meno compriamo esattamente quello che ci serve e riduciamo gli sprechi.
0: Per quanto riguarda i canali e i format distributivi, quali sono le evidenze?
1: Anche in questo caso possiamo parlare di un'evidente frammentazione. Sicuramente ci sono canali specializzati come quelli del casa, del persona, che vanno meglio. Sicuramente c'è l'online in grande spolvero, soprattutto relativamente ad alcune categorie, come ad esempio il beauty o il pet. Segnali invece di stanchezza, che poi arrivano anche da lontano, quindi non sono solo dell'ultimo anno, arrivano dai grandi ipermercati, dalle grandi superfici. In generale, il largo consumo un po' meglio, diciamo, dei beni tecnologici. Complessivamente, per il largo consumo registriamo una crescita nell'ordine del 2%, questo è il consuntivo del 2025, mentre per il mondo dei beni della tecnologia, dei durevoli, il segno è leggermente negativo.
0: Una riflessione particolare, non è il primo anno, è una tendenza che si sta consolidando, merita il mondo pet perché è veramente un mondo a parte.
1: Sì, infatti, se vogliamo fotografare un po' le grandissime variazioni che ci sono state nel mondo dei consumi, il pet è proprio la categoria simbolo dei nuovi stili di vita. È una domestic revolution. Oggi in Italia ci sono 65 milioni di animali domestici e costituiscono a tutti gli effetti parte della famiglia, diciamo, a cui appartengono. Questo si traduce chiaramente in termini di vendite in uno dei comparti più dinamici nel corso degli ultimi anni. Anche in questo caso sono cresciute, diciamo, le vendite e le frequenze di acquisto, e la conformazione, diciamo, dei canali, quindi delle fonti di approvvigionamento, è particolarmente moderna e diversa rispetto a categorie più tradizionali. Ad esempio, diciamo, tra specializzati e online, quindi negozi specializzati in questa categoria e acquisti online, si arriva circa al 50% del mercato, quindi sicuramente qualcosa di molto diverso rispetto a categorie meno giovani. Quindi pet, potremmo dire, è un caso perfetto per capire il nuovo consumatore, con alta fedeltà ai bisogni e bassa fedeltà al canale, e dove, diciamo, anche in questo caso bisogna unire un po' le componenti di qualità con le componenti di servizio e di convenienza.
2: Vediamo sia in volume che in valore delle tendenze positive che fanno

0: ben sperare per la chiusura dell'anno. Sicuramente tutte le tematiche esogene che stiamo affrontando in questo momento, che tutta la business community sta affrontando, non sono semplici, ma la reazione in questo momento è assolutamente positiva.
1: Un contesto geopolitico incerto che mette a rischio le filiere, le catene del valore, l'approvvigionamento delle materie prime. In questo contesto, che cosa fa la differenza nel retail oggi per i brand e per le insegne?
0: Agire e non tergiversare. I nostri retailer e le nostre brand in Italia sono i primi della classe nel non tergiversare nell'agire. Cosa intendiamo? Intendiamo che vanno prese scelte importanti in tempi molto brevi, nonostante non si abbiano tutte le informazioni su cosa possa accadere, soprattutto sui prezzi delle materie prime. Pensiamo anche al petrolio, pensiamo al gas, agli impatti sull'energia, piuttosto che ad altre situazioni. Agire in che senso? Comunque, tornando ai temi della GDO, abbiamo un mercato positivo in questo momento, che nasconde ovviamente luci ed ombre, con una parte della popolazione che ha una capacità di spesa importante, che sta continuando ad acquistare, e invece una parte di popolazione che è un po' più in sofferenza per una capacità di spesa più piccola. In questo momento bisogna cavalcare le situazioni, e quindi ci sono dei segmenti di mercato, ci sono delle categorie di prodotto, ci sono delle porzioni appunto di famiglie italiane che richiedono un certo tipo di prodotto, un certo tipo di servizio. E sicuramente le insegne, le brand capaci di cavalcare queste singole situazioni, che poi cambiano di settimana in settimana, di mese in mese, sono quelle che in questo momento riescono ad avere le performance migliori.
1: C'è una fotografia complessiva del consumatore italiano in questo momento? C'è una discontinuità con i comportamenti del passato o diciamo è ancora un momento di incertezza in cui il consumatore deve capire che cosa fare?
0: Diciamo che siamo ancora in una fase di incertezza, però già dall'anno scorso abbiamo cominciato a vedere un consumatore, l'abbiamo anche chiamato non convenzionale, quindi un consumatore che appunto si muove in maniera differente rispetto al passato. Un dato su tutti: l'infedeltà o la poca fedeltà che c'è in questo momento rispetto a retailer e marca. Siamo di fronte a carrelli meno pieni, ma molte più visite in negozio, per tradurlo in minimi termini. Quindi vuol dire che il consumatore sta cercando convenience nel miglior modo possibile. Quindi è un consumatore che cerca appunto queste caratteristiche nei prodotti, cerca il prezzo, ma cerca anche la convenience, quindi magari è anche disposto a pagare un po' di più, ma ad avere un prodotto ad alto valore aggiunto che segua i bisogni che sono nuovi rispetto ai precedenti. Di conseguenza abbiamo appunto questi consumatori che stanno mutando, e chi riesce a prenderli, infatti nel nostro summit abbiamo parlato del Catch Me If You Can, citando un famoso film, Prova a prendermi, è diventata la tematica più importante, quindi cercare di aumentare la fedeltà.
2: Essere e avere. Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica così che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Mattinata contrastata per le borse europee, mentre gli investitori valutano l'impatto dell'aumento dei rendimenti del debito sovrano, che si mantengono vicini ai massimi toccati la vigilia, e la nuova ondata di vendite sui titoli tecnologici torna ad alimentare le periodiche preoccupazioni di bolla nel settore. Il mercato continua poi a valutare la situazione in Medio Oriente, dove si teme una nuova escalation, e attende la pubblicazione dei verbali dell'ultimo vertice della Federal Reserve. A metà giornata il FTSE di Piazza Affari registra una flessione dello 0,13%. Tra i principali titoli milanesi sono i microelettronici dell'1,11% insieme al comparto, mentre Stellantis più 3,48% approfitta del possibile accordo tra Stati Uniti e Canada sui dazi. Focus sulle banche in vista del CDA di MPS meno 0,52%, che domani potrebbe esaminare il lancio di due offerte su Banco BPM e Banca Generali per difendersi da quella di Intesa San Paolo. Paolo Paronetto, Radio Corp, Radio 24, Sole 24 Ore.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Essere e avere. Focus sui trend.
1: Think global, act local, recita un vecchio mantra del marketing che non smette di essere efficace e invita a considerare gli scenari più ampi possibili per prodotti e servizi, ma senza dimenticare le dinamiche territoriali di contesto in cui si inseriscono e con cui dialogano. Una riflessione diventata molto preziosa nel mondo del retail, dove il macro detta le regole, grandi gruppi, grandi catene, brand internazionali e tendenze globali, ma il micro, quindi la declinazione locale di tutti gli elementi di cui sopra, anche a livello sociale, fa la differenza. Di nuovo localismo del retail come tendenza tutta da esplorare, parliamo con una delle nostre trend forecaster, Luisa Aschiaro. Ciao Luisa, bentrovata.
15: Ciao Maria Luisa e un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Non più solo prossimità fisica, dunque, Luisa, ci suggerisci, ma un'integrazione sempre più allargata e diversificata dei negozi nel tessuto sociale. Il primo caso che hai mappato per noi ci porta a Milano.
15: Sì, è vero, è proprio così. Queste nuove, diciamo, declinazioni strategiche anche del retail. Siamo a Milano con un negozio che è proprio recentemente stato aperto, ma in realtà è una rinascita questo, perché parliamo di un brand davvero con una bella storia antica. È Satenain Store, Milano 1883, è l'anno in cui nacque questa profumeria preziosa di alta gamma, profumi che sono diventati iconici per la nostra storia. Mi viene in mente un nome famoso, famosissimo che la famosa orchidea nera di cui era ambasciatrice Sophia Loren, per esempio, negli anni 50. Ecco che il brand ha pensato proprio di ripartire anche dalla realtà del punto vendita, con una relazione molto particolare con la realtà di Milano, con la quale naturalmente c'è un legame strettissimo, che è da un lato sia culturale, vedremo, ma anche soprattutto architettonico, mi viene da dire. Ecco che questo retail, tra l'altro a due passi da Piazza del Duomo, con un'estrema sofisticatezza sia architettonica che di interior, cerca di proprio rielaborare questo tipo di ospitalità milanese, con, da un punto di vista architettonico, uno spazio di accoglienza, quello dove si entra, che ricorda questa portineria, poi uno spazio più sensoriale dove degustare, tra virgolette, mi viene da dire, conoscere i profumi, e poi uno spazio più legato all'arte e al design, altra grande, diciamo, caratteristica identitaria di Milano, dove vengono allestite mostre temporanee. La cosa interessante è che qualunque elemento di interior è stato realizzato solo da artigiani locali e sono tutti pezzi unici, a partire per esempio dalle meravigliose pavimentazioni in terracotta che sono proprio anche state rielaborate e posate secondo la tradizione milanese, le piastrelle invece quelle più lucide che sono tipiche degli esterni dei palazzi, quindi a partire da una sorta di grammatica, no? Di innovazione, di rielaborazione, questa ospitalità della portineria, poi si è ricreato un mondo dove ovviamente poi il prodotto sarà il principe, però a partire da questa vocazione locale.
1: Da Milano ci spostiamo a Palermo, raccontaci Luisa.
15: È nato, anche questo abbastanza recentemente, un concept store che si chiama Mini Mini e nasce proprio da l'intenzione molto consapevole di Stefania Pia, lei è stata corrispondente di Vogue Italia per tanto tempo a New York, poi è ritornata in Italia, in particolare si è legata alla città di Palermo scegliendola proprio come la città di elezione per questo suo progetto, perché in realtà questo concept store è molto denso e ci racconta quasi di come i vari localismi possono interagire tra di loro, tra internazionalità e poi regionalità. Si rifà ai daily newyorkesi, ma poi all'interno la proposta, per esempio culinaria, di takeaway, è molto connessa con la cultura alimentare palermitana, comunque siciliana. Palermo, le stesse dice, come New York, è una città che vive la strada, per cui un punto vendita molto anche rivolto verso l'esterno, dove è bello, dove lei cerca proprio di creare l'interazione con le persone. E contemporaneamente anche però un luogo, la Sicilia, dove lei ha trovato in particolare un'elevatissima qualità di proposte, sia, come dicevo, di proposte alimentari, ma anche di artigianato locale, di gioielleria, di prodotti anche di fiori, di una qualità, dicevo, che le è sembrata la migliore per poter poi dare spazio a questo negozio.
1: Terza tappa del viaggio, l'Argentina, per un'interazione che passa dal cibo.
15: Passa dal cibo e ci porta in una dimensione che sia, diciamo, social, che è anche proprio molto concreta e molto fisica. Parliamo di un brand di birra Stella Artois, il brand belga, che ha trovato una soluzione per promuovere la propria birra all'interno dei ristoranti o di pizzerie di alto profilo. Questo progetto nasce dall'osservazione che Google Maps, in particolare le recensioni, viene utilizzato circa dal 70% delle persone per la ricerca di un posto dove cenare, pranzare, insomma, quando lo si desidera. Questo progetto si chiama Local Guides, le guide locali, non persone famose, celebrities piuttosto che influencer, ma persone assolutamente normali che sono molto seguite laddove postano piatti particolari. Ecco che quindi queste persone sono state convocate dall'azienda e hanno avuto il compito di mappare, con delle foto naturalmente e delle recensioni veritiere, più di 40 ristoranti premium, come dicevo, tra Buenos Aires e poi anche però nel resto dell'Argentina, per promuovere come abbinamento alle pietanze la birra. In questo caso il locale anche si associa un po' a un'idea di vicinanza col territorio e le persone, no? Andare proprio proprio a cercare il più possibile di trovare una parte di autenticità in quello che poi si propone come comunicazione anche.
1: Ultima tappa a Parigi con una realtà storica del retail, superfluo ricordarlo, ma i grandi magazzini moderni, quelli che adesso chiamiamo department store, sono nati in Francia, a Parigi, proprio con questo nome, Luisa.
15: Eh sì, è proprio così. Era il 1852. Le Bon Marché, in effetti, è il primo grande magazzino, credo, realizzato al mondo. Il loro, diciamo, leitmotiv è il più parigino dei magazzini, quindi partiamo già sicuramente da un retailer che sente da sempre fortissimo il legame con la città e anche con le radici poi francesi. E in particolare ve lo racconto rispetto a quello che sono delle strategie di diffondere cultura. Fanno tantissimi eventi, settimanalmente basta andare nel sito, si vede quanto offrono, oltre anche addirittura le visite guidate di notte del grande magazzino, ma anche per esempio promozione di prodotti locali nelle campagne, piuttosto anche del savoir-faire parigino francese. Mi sembra anche molto interessante ricordare quanto avviene ormai da un po' di anni, dall'inizio di gennaio quasi alla fine di febbraio, rispetto alla promozione proprio della cultura e più internazionale, però all'interno del punto vendita. Sono passati quindi autori da Ai Weiwei, Daniel Buren, Ernesto Neto negli anni, anche in questo caso convocati per organizzare mostre all'interno. E quest'anno si è trattato di Song Don, il famosissimo artista cinese che ha creato, utilizzando praticamente tutti gli spazi del magazzino, dalle vetrine 21 piuttosto che all'interno piano terra vicino alle grandi scale e al primo piano, questa mostra che si intitola Objets divers et variés. Scusate il mio francese, però lo dico in italiano, quindi oggetti diversi e variati, vari. Chiaramente fa subito riferimento al ready made di Marcel Duchamp, che era stato negli anni 1913, aveva creato questa sua prima mostra, cioè comunque ha posto l'accento sul fatto che anche gli oggetti comuni che noi troviamo nella nostra realtà possono trasformarsi, e come aveva fatto lui, in oggetti artistici meravigliosi. Ecco, sulla falsa riga di questo, Song Dong ha per esempio chiesto sia ai dipendenti di Le Bon Marché che ai loro clienti, che poi se stesso, di portare degli oggetti usati, quindi, o del passato, per poi creare delle diverse, diciamo, esposizioni da diorami piuttosto che un enorme lampadario meraviglioso con delle bottiglie. Quindi comunque lo scopo dell'artista era quello di trasformare l'ingresso nel grande magazzino come all'interno di una mostra, e invece per coloro che invece fossero già esperti d'arte di provare a vedere la connessione con anche quanto nella nostra società sicuramente c'è con il consumo. È un consumo però molto condiviso per tutti.
1: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
15: Alla prossima.
16: Il consumautore.
17: Amavo una donna così tanto da conservarne i capelli, le sue mollette e tutti i suoi oggetti, solo per poter ritrovare conforto in essi per anni.
1: Si intitola Il Museo dell'Innocenza e la nuova serie Netflix tratta dall'omonimo libro di culto di Orhan Pamuk. Partiamo da qui per la riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco.
18: Ben trovata, Maria Luisa. Sì, è un libro di culto molto amato, in cui Pamuk lo racconta e lo ha raccontato in più momenti. Nasce il libro, ma nasce nello stesso tempo anche il luogo, cioè il museo reale che lui ha edificato e ha organizzato e realizzato a Istanbul, in cui vengono raccolti questi oggetti oggetti, più che oggetti, direi che sono presenze legate a un amore ossessivo del protagonista, che si chiama Kemal, che sta per sposarsi ma rincontra casualmente una lontana cugina molto più giovane di lui, e lì scocca, diciamo, l'amore, la passione. E la cosa importante è che attraverso la collezione addirittura anche delle cicche di sigarette, si vede già nella prima puntata, io poi ho visto tutti gli episodi perché è davvero appassionante, migliaia di mozziconi che lui conserva, raccoglie, proprio perché poi, senza svelare lo sviluppo della storia, il ricordo della sua amata passa attraverso questa collezione di oggetti.
1: È una serie, è un libro che ci parla proprio del valore affettivo degli oggetti, soprattutto di quelli minimi, quelli quotidiani.
18: Esattamente, proprio l'arte del quotidiano, ed è la capacità tutta umana di dare un significato che è unico, perché è davvero molto personale, ad oggetti che possono essere o, come nel caso della storia, degli orecchini a forma di farfalla, quindi comunque un gioiello, qualcosa che ha un valore, oppure magari una tazza o qualcosa che viene anche solo sfiorata dalla persona amata. È una capacità di elaborazione che è legata alla memoria, al ricordo, che davvero solo noi esseri umani possiamo in qualche modo garantire, e su cui si può vivere, come fa il protagonista della storia.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. I principali disagi sulla 1 Milano-Napoli. Al confine tra Campania e Lazio, code di 5 km per incidente con auto ribaltata tra Caianello e San Vittore in direzione Milano. E a nord di Roma, code per incidente con perdita di carico tra Maiano Sabina e Ponzano Romano verso Napoli. Sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, incolonnamenti anche qui per un incidente tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Milano. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, code a tratti per cantieri tra Innesto E45 e Perugia Madonna Alta in entrambe le direzioni. Segnaliamo infine traffico intenso al traforo del Monte Bianco, attese di circa 30 minuti sul piazzale italiano in direzione della Francia. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra un'ora circa.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
2: Un rapporto intenso fra una nonna e una nipote. Nonna Tita muore a 93 anni, avendo predisposto fin nei minimi dettagli come dovrà essere il suo funerale e anche come dovrà ricordarla il prete durante la messa. Mora, la nipote trentenne, legatissima alla nonna, resta spaesata da questa scomparsa, ma soprattutto un po' infastidita da una frase pronunciata dal prete durante il funerale, prete che si è riferito ad un errore compiuto da Tita per il quale lei aveva sofferto. Ma perché al funerale c'erano solo 11 persone e a quale errore si riferiva il parroco? Queste domande rimangono un po' sullo sfondo mentre Mora, rimasta senza lavoro, lascia Roma e torna e va a Rocca, paese appunto della nonna, a lavorare in una casa di riposo per anziani, dove cercherà di applicare il metodo autobiografico che aveva portato avanti in una comunità per tossicodipendenti. Mora parte dall'idea che attraverso la scrittura del proprio passato gli anziani possano recuperare non solo la propria identità, ma soprattutto la propria dignità. E così inizia a raccogliere le loro testimonianze. Tutto questo è narrato nel romanzo La Guardiana, scritto da Caterina Battilocchio, pubblicato da Garzanti. Caterina, partiamo innanzitutto da questo rapporto bellissimo, meraviglioso che c'è fra questa nonna e questa nipote, che sembra superare una generazione, oltrepassare la generazione della madre, ma c'è veramente un legame fortissimo fra nonna e nipote. In che modo l'hai voluto sviluppare?
3: È un legame che ho voluto sviluppare nel senso dell'amore, un amore che si configura come protezione, un amore che si configura come cura, un amore che si configura come spazio emotivo all'interno del quale è possibile la trasmissione del sé, la trasmissione della storia dalla nonna alla nipote. Infatti questa nonna racconterà tutta la sua esistenza alla nipote, tralasciando però dei particolari che poi verranno alla luce in un secondo momento.
2: Questo romanzo infatti è costruito dal punto di vista narrativo su tre piani, perché c'è la voce narrante di Mora nel presente, la stessa Mora che ricorda alcuni episodi del passato, ma poi c'è in presa diretta anche la voce della nonna Tita, che ricorda però periodi dal 36 al dopoguerra, quindi episodi cruciali della sua vita. Nel presente di Mora c'è il fatto che lei sostanzialmente ha perso il lavoro, lei era educatrice in una comunità per ex tossicodipendenti, per il recupero dei tossicodipendenti, dove applicava questo metodo autobiografico, faceva scrivere le proprie storie, parallelamente faceva in modo quasi carbonaro un altro lavoro, cioè scriveva elogi funebri, perché aveva questa grande capacità di saper raccontare le persone, anche quelle scomparse che non conosceva, si faceva raccontare dalle famiglie qualcosa di loro. Quindi c'è stata sempre in Mora questa capacità di ascolto e di voler usare le parole per recuperare qualcosa delle persone, ed è la stessa cosa che cerca di fare con gli anziani. Che valore hanno le parole per lei?
3: Assolutamente sì. Lei arriva in questa casa di riposo con questo quaderno ad anelli sotto braccio e pone una domanda che sembrerebbe semplicissima: raccontami chi sei stato. Quel tipo di domanda all'interno di una struttura comunitaria come la casa di riposo, che è una struttura all'interno della quale tutto si svolge in maniera collettiva, questa domanda diventa rivoluzionaria perché sabota una realtà di fatto collettiva per restituire alle persone la propria individualità, la testimonianza di se stesse. E quindi gli anziani, raccontando le loro storie, danno significato non solo al passato, tracciando dei fili conduttori della propria esistenza, ma risignificano il presente e in qualche modo anche il futuro.
2: All'inizio questo metodo di Mora non viene preso benissimo dalla direttrice della Casa delle Rose, questa casa di riposo. Poi lentamente invece tutti gli anziani si affezionano a questa anche metodologia di ascolto, perché naturalmente si tratta di persone molto diverse. C'è chi respinge l'idea di partecipare a qualunque attività collettiva come Maria, oppure c'è Etienne che fa finta di essere un po' francese, che disegna sempre fiori e ama particolarmente le rose, ama prendersi cura del roseto. Ecco, anche qui c'è una variegata umanità e Mora riesce in questa variegata umanità a ritrovare l'individualità di tutti. Di tutti loro. Come reagiscono gli anziani a questo metodo?
3: Gli anziani all'inizio sono molto restii a questo metodo perché dicono: chi è questa ragazza che arriva qui e vuole che le raccontiamo i nostri fatti? Invece poi nel tempo, siccome gli anziani in realtà hanno un vero e proprio gusto per il racconto, anche in maniera informale iniziano ad avvicinarsi a lei durante le attività, iniziano a raccontarsi e scoprono che questo racconto li aiuta e dà loro sollievo anche nel presente, anche nella vita all'interno della casa di riposo. Ci sono vari episodi che vengono raccontati. Uno dei personaggi principali è appunto Etienne, uno di questi personaggi nella casa di riposo che ama più raccontarsi, e racconta anche di questo suo passato da ibridatore di rose, che ha creato addirittura un'enciclopedia delle rose. Quindi il racconto del passato per lui diventa una proiezione anche nel futuro, perché nella casa di riposo si occupa del roseto di struttura.
2: E non dimentichiamo che Etienne soffre di una sorta di demenza senile, di Alzheimer, quindi per lui la memoria è qualcosa con cui giocare nel senso nobile del termine, recuperare qualcosa per lui è molto importante, ovviamente. Venendo invece ai ricordi di Tita, che tu nel romanzo riporti in prima persona, lei ripercorre un po' la sua gioventù, per esempio la morte del padre giovanissimo, poi lei che si prende cura della madre insieme alla sorella. Tu scrivi che è malata di tristezza questa donna, forse oggi diremmo che ha una depressione gravissima perché non parla più, non si nutre più, e Tita si prende cura di lei veramente fino all'ultimo momento. E poi c'è questo matrimonio costruito un po' a tavolino, come si faceva un tempo, perché nel dopoguerra arrivano queste lettere dalla cosiddetta Bassa Italia con la fotografia e ci si mette un po' d'accordo sul matrimonio. Però in realtà per lei sarà un matrimonio fortunato con Eugenio, perché si troveranno non solo alleati contro il mondo, lei è claudicante, lui è balbuziente, ma si trovano anche in tante tante cose. Eugenio è un uomo molto più moderno di quanto si potrebbe pensare, perché è vero che il matrimonio è stato stabilito, ma le chiede: tu vuoi veramente diventare mia moglie?
3: Eugenio è il mio personaggio preferito in assoluto. Lui sembrerebbe una persona molto ordinaria, molto nei binari, e invece in realtà è il più visionario dei personaggi della Guardiana, perché lui è rivoluzionario nelle visioni, ha delle visioni di rottura, è in grado di prendere delle decisioni che sono di rottura, che sono molto più avanzate dal punto di vista della morale, da un punto di vista anche sociale. Ma soprattutto Eugenio ha l'amore come motivo ispiratore di tutte le sue azioni. L'amore per questa donna che lo porterà a fare delle scelte anche avanzatissime, che lo metteranno al centro anche di alcune polemiche un po' paesane, ma lui resisterà, ma soprattutto sarà visionario, è molto moderno, è il più moderno degli uomini della Guardiana.
2: All'inizio dicevamo che durante la cerimonia funebre, durante il funerale della nonna, Mora rimane un po' stupita dalle parole del prete che fa riferimento ad un errore che avrebbe commesso la nonna. Siccome la nonna ha dato indicazioni precise su cosa anche dire al funerale, insomma, lei qualche domanda se la fa su questo errore. C'è una domanda sottintesa su tutto il tuo romanzo, in tutto il tuo romanzo, che è quanto realmente conosciamo le persone che ci stanno accanto, un tema molto esplorato dalla letteratura, per esempio nei rapporti di coppia, anche familiari, un po' meno per esempio nel rapporto nonna-nipote. Invece tu sei andata a prendere proprio questo aspetto, perché?
3: Perché Mora, anche se è in bilico dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista dell'abitazione, non sa dove vuole abitare, ha una sola certezza, sente di avere una certezza, che è chi sia stata sua nonna e quale sia stato il rapporto che l'ha legata a lei. Invece in quel momento crolla questa certezza, perché ho voluto dare proprio il senso dell'impossibilità di conoscere davvero le persone che amiamo e che ci sono vicine, non dal punto di vista della coppia, ma dal punto di vista di questo legame intergenerazionale che diventa quasi un ponte tra passato e presente e che riposiziona Mora alla fine nel mondo. Soprattutto ho voluto raccontare quanto, anche se i nostri cari ci raccontano delle storie, in realtà le versioni che abbiamo di loro sono quelle che noi ci raccontiamo, che appartengono al nostro spazio semantico, che sono quelle che poi rassicurano noi stesse.
2: Questo è un romanzo che parla anche molto di perdita, quindi di morte, ma la morte in modo anche armonica rispetto alla vita, e che parla di ascolto, dicevamo, parla anche soprattutto di cura, del prendersi cura. Come viene visto il rapporto fra vita e morte nel tuo romanzo?
3: Ho cercato di attraversare un terreno nel quale si racconta di quanto le persone che abbiamo perduto in qualche modo continuano a rimanere con noi. Possono rimanere con noi attraverso degli oggetti, possono rimanere con noi attraverso dei profumi, possono rimanere con noi soprattutto attraverso le storie, che continuano comunque a darci sollievo, anche se quelle persone non ci sono più. Nell'esergo di questo libro cito un romanzo al quale io sono molto affezionata, che è L'anno del pensiero magico di John Didion, proprio perché io credo che la perdita raccontata in quel romanzo sia in qualche modo anche questo, cioè il fatto che chi ha perso qualcuno continua in qualche modo ad aspettare quel qualcuno, continua in qualche modo a vivere la presenza di chi abbiamo perduto in una maniera diversa, quindi un'assenza che diventa un esserci in un modo diverso.
2: Grazie a Caterina Battilocchio, ora in libreria con La Guardiana, pubblicato da Garzanti. Grazie.
3: Grazie.
2: Ed è tutto per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate, che trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: I podcast originali di 24 ore podcast. E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
3: Ben ritrovati, un saluto da Franco D'Assisti. Vi abbiamo raccontato l'ascesa e l'importanza della pittura dei Macchiaioli nel contesto artistico dell'Ottocento. In questa puntata conclusiva ci avviciniamo al declino del movimento per capire cosa resta di quell'esperienza e perché continua a emozionarci ancora oggi. A un certo punto, l'euforia dei Macchiaioli e le speranze rivoluzionarie giovanili si affievoliscono per sempre. Perché? Giuseppe Mazzini muore il 10 marzo del 1872. Il patriota, il campione del Risorgimento, prima esiliato, poi rientrato in Italia sotto falso nome, quasi fosse un criminale qualunque, muore a Pisa. È la fine di un sogno. In un piccolo ma intenso quadretto è racchiusa tutta la consapevolezza della fine di un'era. È l'opera di Silvestro Lega e si intitola Studio di testa per gli ultimi momenti di Giuseppe Mazzini. Rappresenta una commozione straordinaria l'empatia di Silvestro Lega. Il macchiaiolo più sensibile del gruppo ritrae uno dei suoi idoli in punto di morte. Mette i brividi, è un capolavoro straziante. Ma cosa è successo ai gagliardi macchiaioli? Che cosa resta della loro voglia di cambiare il mondo? A cosa è servito fare la rivoluzione nella pittura e sul campo di battaglia? Mazzini è morto e con lui è svanita per il momento anche la speranza di un'Italia democratica e repubblicana e di un'arte che può cambiare il mondo. È la fine dei macchiaioli? Francesca Amè, giornalista esperta d'arte, spiega così questo delicato momento di declino.
4: Certamente, come appassionati risorgimentali, i Macchiaioli sono stati molto colpiti dalla morte di Mazzini e dalla sua vicenda umana e politica. Davvero simboleggia la fine di un'epoca. E in effetti anche i Macchiaioli, che ricordiamo furono attivi tra il 1855 e il 1867 in Toscana, possono sembrare degli sconfitti della storia. La loro pittura alla fine sì, piaciucchia, ma non sfonda, resta comunque marginale. Invece, come spesso accade nella storia dell'arte, bisogna avere un po' di pazienza. I pittori della macchia saranno dimenticati per i successivi 30 anni, sorpassati dai tanti maestri dell'Accademia, ma poi torneranno a conquistare il pubblico, specie quello dei collezionisti. I loro quadri abiteranno le case di molti, anche di celebrità del tempo come Arturo Toscanini, e a stimolare l'immaginario visivo di tanti, come il regista Luchino Visconti. E se oggi siamo qui ancora a parlare di loro, dei macchiaioli, dei pittori della macchia, vuol dire che la loro rivoluzione ha colto nel segno.
3: Siamo giunti alla fine di questo nostro viaggio sonoro alla scoperta dei macchiaioli. Un saluto a tutte e tutti da Franco D'Assisti.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Obolondi di Art Up.
5: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.

0: that this policy is foundationally based in science and it's been led by medical experts, and it's been done with the best interests of athletes right at the heart. We have taken into consideration all of our stakeholders from around the world, all the multiple views, and been able to put together a policy that we can stand firmly behind, with the emphasis of ensuring that athletes are looked after, that athletes have the ability to compete on a fair and level playing field. And that is what I believe we have done.
1: L'annuncio è arrivato direttamente dalla presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry. A partire dai Giochi Olimpici estivi di Los Angeles 2028, la partecipazione delle donne, individuale o a squadre, sarà subordinata all'esecuzione di un test cromosomico salivare con tampone orale o ematologico del gene SRY, situato nel cromosoma Y che determina lo sviluppo sessuale maschile. Ne basterà uno a vita. D'ora in poi, insomma, non ci sarà più spazio per atlete transgender, che hanno cioè avviato un percorso di transizione di genere artificiale per una scelta di identità di genere. Decisione che ha suscitato diverse polemiche e per vari motivi. Da un lato non si tiene invece conto che le persone intersex non sono un'anomalia, ma parte della normalità biologica umana. Dall'altro si reintroduce un test, l'SRY appunto, abbandonato nel 1999 proprio per la sua scarsa attendibilità e diversi errori che aveva causato, senza contare le potenziali violazioni della privacy delle persone. Insomma, tema a dir poco complesso che proviamo ad approfondire oggi a Olimpia. Nostra prima ospite, una bioeticista che ha formazione interdisciplinare in biotecnologia e filosofia della medicina e che dal 2008 si occupa di etica della medicina sportiva. Professoressa Silvia Camporesi, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie mille dell'invito.
1: Professoressa Camporesi, l'ha sorpresa l'annuncio del CIO in merito ai nuovi test di genere?
2: Beh, devo dire che non è stata una sorpresa. Questo annuncio del CIO era stato in parte già annunciato l'anno scorso a settembre, quando Kirsty Coventry istituì questo gruppo di lavoro, in cui poi i membri del gruppo di lavoro non sono mai stati resi noti dal nome Protecting the Female Category, a proteggere la categoria femminile. Quindi uno si poteva già immaginare in quale direzione si stava muovendo questo gruppo di lavoro. Nell'ambito della comunità scientifica ci si aspettava che il CIO proponesse un'estensione delle linee guida della World Athletics, la ex IAAF, che sotto la direzione da molti anni di Sebastian Coe si era mossa già nella direzione non più di permettere la partecipazione con varie restrizioni, ma di escludere nel 25. Quindi non è stata una sorpresa del tutto, ma il CIO si è mosso in modo forte, non lasciando la libertà alle singole federazioni, come aveva fatto in passato, di decidere per il proprio sport, mentre con queste linee guida emesse il 26 marzo ha dato alle federazioni 2 anni per adeguarsi, quindi 2 anni praticamente da adesso fino alle Olimpiadi di Los Angeles del 28.
1: Parliamo di nuovi test, ma in realtà questo test specifico è stato già adottato e poi abbandonato in passato e ora viene reintrodotto. Ci aiuti a capire.
2: Questo test genetico va a identificare una porzione del cromosoma Y che si chiama SRY, Sex Determining Region, che si trova appunto il cromosoma Y. Quando parliamo di corredo cromosomico, la maggioranza degli esseri umani che appartiene al sesso maschile ha il cromosoma Y, ma come ripeto sempre anche con i miei studenti, noi esseri umani siamo mammiferi come tutti gli altri, quindi non è che noi abbiamo una qualche diversità nella nostra genetica che ci pone in maniera diversa nella piramide, diciamo, creazionista rispetto agli altri mammiferi. Quindi anche all'interno dell'essere umano il sesso non è binario, e questo ce lo dice la scienza. Ci sono individui

0: che non hanno un corredo cromosomico tipico. Questo vuol dire che possono svilupparsi in senso femminile, anche se hanno il cromosoma Y. Ci sono individui che possono svilupparsi in senso maschile, anche se hanno il cromosoma X. Mentre andare a determinare e a cercare di ridurre la complessità biologica del sesso solo attraverso l'identificazione di questa porzione del gene Y è riduttivo e non ci dice niente sul fatto che tali individui possono avere almeno un vantaggio atletico, che è quello che ci aspettiamo da un certo testo, almeno quello che ci aspetteremmo. Vogliamo andare a identificare se certi individui hanno un vantaggio atletico o meno? Il dibattito negli ultimi anni si era mosso in questa direzione con il caso di Caster Semenya, la mezzofondista sudafricana. Si era mosso a cercare di capire se individui con elevati livelli di testosterone e iperandrogeni potessero avere un vantaggio atletico e la World Athletics, la SIAF, si era mossa nella direzione con Sebastian Coe di andare a richiedere di ridurre in modo sempre più restrittivo i livelli di testosterone endogeni naturali. Mentre con questo nuovo tipo di test del CIO, che ripeto va a estendere le linee guida che la World Athletics aveva già emanato nel 25, non si tratta più di andare a, diciamo, permettere la partecipazione in seguito a trattamento farmacologico per ridurre i livelli di testosterone, si tratta di andare a identificare individui che hanno la porzione SRY del cromosoma e escluderli dal competere. Non ci interessa più se hanno un vantaggio o meno, se hanno questo gene noi li escludiamo.
1: Quindi sarebbe questo un test parziale e anche la stessa identificazione del cromosoma Y, cioè quello maschile, non ci dice abbastanza e comunque la scienza sottolinea che l'essere umano non è in natura perfettamente binario, così come semplificando vorremmo immaginare. Ecco, sembra questo il limite più evidente della scelta del CIO, giusto, professoressa Camporesi?
0: Le nuove linee guida cercano di semplificare una realtà che è complessa. Il gene SRY, nella maggior parte dei casi, va a identificare individui che sono fenotipicamente, quindi maschi, ma non nella totalità dei casi. Un altro esempio famoso, perché penso che un approccio storico sia molto importante, è quello dell'ostacolista spagnola Maria Martínez Patiño. Maria Martínez Patiño esclusa nel 1988, quindi quasi 40 anni fa, dalla partecipazione, perché in quell'epoca il CIO aveva introdotto il test genetico SRY. Lei non sapeva di non avere un corredo cromosomico standard, quindi di avere questo gene. Fenotipicamente Maria Martínez Patiño, se i nostri ascoltatori vogliono guardare su Google foto di quando lei era giovane o adesso è una professoressa all'Università di Vigo, era fenotipicamente femminile. Non è mai stata accusata, come al contrario è stato il caso di Caster Semenya, di essere fenotipicamente maschile. Eppure fu esclusa. Poi fece ricorso. Lo vinse, gli fu permesso di tornare a partecipare, ma aveva perso l'occasione della sua vita di partecipare alle Olimpiadi di Barcellona del 96 nel suo paese. Quindi una tragedia personale, perché pensate, un atleta a cui poteva partecipare alle Olimpiadi nel suo paese e fu esclusa. Il test genetico SRY fu quindi eliminato e ci fu a circa 12 anni dalla fine. Dal 1999 al 2011, in cui non c'erano test genetici che andavano a identificare la categoria femminile, perché il CIO li aveva sospesi. Okay? Quindi abbiamo avuto circa 12 anni in cui non era più richiesto alle donne di avere quei certificati di femminilità, di cui ha parlato anche Antonella Bellutti in un'altra puntata, sempre per Olimpia, comunque di dover dimostrare di essere donne. Dal 2011 adesso abbiamo avuto, fino al 25, 14 anni in cui la World Athletics, la XIAF, ha chiesto a donne di dimostrare di avere livelli di testosterone sotto una certa soglia per partecipare. Dal 2025 adesso invece si è avuto un completo cambiamento di rotta, che il CIO ha seguito la World Athletics e ora richiede a tutte le federazioni che atlete devono dimostrare di essere biologicamente femmine, di non avere questo gene SRY per poter partecipare. Se hanno il gene SRY, sono escluse.
1: Ecco, professoressa, c'è una via d'uscita e se sì quale?
0: Come se ne esce? Io sono abbastanza pessimista. Se ne possa uscire facendo ricorso a un dibattito razionale, perché ormai è diventata veramente una questione ideologica. Io mi occupo del caso Semenya dal 2009 e ho sempre affrontato il dibattito cercando di andare a capire se effettivamente atlete con elevati livelli di testosterone endogeno naturale potessero avere un vantaggio rispetto ad altre atlete senza alti livelli di testosterone e se tale vantaggio potesse essere definito iniquo. Okay. Ma il dibattito non è più su questo livello, perché la World Athletics per prima nel 25 e il CIO a ruota, ora chiedendo a tutte le federazioni, ha deciso di escludere con questo linguaggio di usiamo questa dicotomia in cui andiamo a dividere dal punto di vista genetico la popolazione umana in biologicamente femmine e in biologicamente maschi. Non ci interessa più se effettivamente possono avere un vantaggio competitivo o meno. E infatti la World Athletics l'anno scorso e il CIO ha messo individui con variazioni di sviluppo del sesso come Semenya, come Maria Martinez Patiños, come Manke Leaf nella stessa categoria di atlete transgender. Prima c'erano regole separate per la partecipazione di atlete con variazioni di sviluppo del sesso e per atlete transgender. Ora sono nella stessa categoria. E questa è una mossa strategica del CIO che ha già al TAS nel 2019, nel caso Semenya, gli avvocati che lavoravano per la IAF si erano pronunciati dicendo non possiamo permettere a atlete con variazioni di sviluppo del sesso partecipare perché altrimenti avremo tutte atlete che vanno a vincere il podio. Ma in realtà non è così. Con il mio coautore Alun Williams, che era un esperto, si dice expert witness, un testimone esperto per Semenya al TAS nel 19, Alun Williams dell'Università di Manchester nel Regno Unito, ha sempre cercato di andare a comparare il vantaggio derivato dal testosterone con altri tipi di vantaggi genetici che noi troviamo in atlete, alfa-actinina 3 o altri tipi di si chiamano polimorfismi che andiamo a trovare negli atleti che sono eccezionali dal punto di vista biologico e questo ci pone la differenza tra l'atleta e tra noi, diciamo comuni mortali che parliamo invece alla radio. Eppure cosa ha detto il TAS nel 2019? Ha detto non ci interessano gli altri vantaggi, noi stiamo parlando solo del testosterone. Non ci interessa se gli atleti possono altre avere vantaggi biologici, perché il TAS è stato chiamato solo a rispondere a una questione molto restrittiva, il testosterone. Ma in questo modo il dibattito viene spostato, cioè non siamo più, non chiediamo più effettivamente di andare a vedere se ci sono evidenze scientifiche. Me le dicevo prima che la FIMS, la Federazione Internazionale di Medicina Sportiva, nel 17 aprile del 26 ha fatto una press release dicendo il CIO dice, noi abbiamo esaminato le nuove politiche del CIO, il CIO dice che sono basate sulla scienza. Noi come Federazione Internazionale di Medicina Sportiva diciamo che in realtà non sono basate sulla scienza. Se vogliamo muoverci nella direzione di andare a determinare evidenze scientifiche possiamo farlo in una maniera collaborativa. Adesso toccherà al CIO vedere se accettare questo invito oppure no.
1: Insomma, scelta draconiana che semplifica un quadro scientifico genetico molto più complesso. La sensazione è che la questione ideologica stia prevalendo su quella sportivo-scientifica, o sbaglio?
0: Esatto, ce lo chiediamo o forse non ce lo chiediamo più. Cioè, il punto secondo me è quello, per quello l'avevo detto, come ne usciamo, e sono abbastanza pessimista perché è diventato veramente un tale dibattito ideologico che anche la questione di ci chiediamo se Manke Leaf o Semenya sono avvantaggiate o meno, e non siamo, il dibattito non è più su quel livello, anche se mi piacerebbe che lo fosse, ma il dibattito è decidiamo chi compete nella categoria femminile. Kirsty Coventry ha istituito questo gruppo, dobbiamo proteggere la categoria femminile. Proteggerla da cosa, possiamo chiedere? Proteggerla da altri tipi di donne che non si conformano allo stereotipo che possiamo avere di un certo tipo di donna atleta, proteggerle da atleti trans, proteggerle da atleti con variazioni di sviluppo del sesso. Io, il mio take home message è sempre questo: quando qualcuno ci dice che ci vuole proteggere, io fuggo a gambe levate.
1: Professoressa Silvia Camporesi, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a lei, grazie a tutti gli

0: the Olympic Games, as you know, the smallest little bit of an advantage can be what makes you a gold medalist or not. And for me, that comes back down to protecting the field of play and to having that field of play being safe and equal for all. And I feel that's what this policy does for the Olympic Games and for elite sport at the Olympic Games.
1: Una scelta fatta in nome dell'equità competitiva. Così la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, lo scorso 26 marzo, ha ufficialmente annunciato la reintroduzione del test di genere SRY, pur abbandonato nel 1999 per la sua scarsa affidabilità e coerenza scientifica, per determinare esattamente l'appartenenza delle atlete al genere femminile. Tutte le federazioni saranno ora tenute a far effettuare questo test genetico, laddove in precedenza il CIO aveva lasciato libertà di scelta sulle azioni da intraprendere da parte di ogni singola federazione sportiva. Scelta discussa, oltre che discutibile, al punto che la stessa presidente del CIO ha detto di aspettarsi ricorsi e appelli. Ma l'obiettivo del CIO è evitare che si ripetano casi come quello della mezzofondista sudafricana Caster Semenya o della pugile algerina Khelif ai giochi di Parigi 2024. Dopo aver inquadrato il tema sotto il profilo scientifico, proviamo allora adesso a farlo in campo giuridico. Alessandra Pandarese, avvocato, esperta di diritto sportivo, partner di BSBA, studio legale associato, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie a lei, grazie dell'invito.
1: Avvocato, tema decisamente divisivo, quello su cui il CIO ha deciso di rimettere mano, enorme.
2: Sì, certamente è uno dei temi che comunque trova nella storia una casistica e una presenza del problema che si è comunque non solo attuale, si tratta di un tema che ciclicamente ritorna, quindi stiamo parlando anche degli anni 60, fin dagli anni 60. Quello che penso sia importante chiarire da subito è il fatto che i principi sono regolati dalla Carta Olimpica e bisogna tenere sempre presente che la soluzione per questo tema va ricercata nel bilanciare due esigenze di principi fondamentali. Da un lato la non discriminazione, quindi la possibilità di accesso a tutti allo sport, e dall'altro, importante principio, l'equità competitiva. Tra questi due, bilanciare questi due è un problema molto complesso.
1: Ecco, fa discutere il fatto che il Comitato Olimpico Internazionale abbia reintrodotto un test che già in passato si era dimostrato fallace e che non rende merito alla complessità genetica umana che oggigiorno la stessa scienza fotografa e descrive.
2: Allora, il mio parere è che è vero che c'è un ritorno al concetto della ricerca di soluzioni biologiche per identificare il genere maschile e differenziarlo da quello femminile, anzi direi che in buona sostanza si tratta di evitare che persone che abbiano delle caratteristiche che naturalmente producono, perché poi questo è il problema, producono naturalmente ormoni maschili, siano poi partecipino a competizioni femminili. Allora, è vero che gli esami di tipo biologico sono stati all'epoca degli anni 60, appunto, si facevano i test che erano addirittura obbligatori, si facevano anche test tipo ginecologici, eccetera, molto invasivi, e oggi comunque in violazione di principi anche di rispetto, anzi, della privacy e quindi della persona. Però rimane il fatto che pur per una minoranza di atleti il problema sussiste e la ricerca di soluzioni oggettive che identifichino queste caratteristiche che possono dare adito a una diseguaglianza nella competizione è ovvio che sia benvenuta a mio parere. Quindi la ricerca va perseguita, perché

0: abbiamo visto casi in cui di evidente diseguaglianza ci sono stati, come quello a Parigi del pugile algerino, che in realtà aveva una superiorità chiaramente con caratteristiche, a mio parere, molto diverse dalla categoria femminile.
1: Caso appunto complesso, quello di Imane Khelif. La presidente del CIO Coventry ha già detto di aspettarsi ricorsi e appelli, avvocato.
0: Allora, io penso che una dichiarazione di questo genere già dia adito al fatto che evidentemente questa soluzione del gene SRY di cui si parla oggi, evidentemente se la presidente del CIO già dice che si aspetta dei ricorsi, probabilmente non c'è una certezza assoluta e una certezza oggettiva scientifica, e questo potrebbe essere un elemento di rischio di ricorsi. I temi, e quindi direi che fossi nel CIO, io cercherei di approfondire e di rafforzare comunque le basi scientifiche di questa scelta. Detto questo, per quello che riguarda il processo di ricorsi, si tratta di casi che possono essere riguardanti atleti olimpici, quindi nel corso delle Olimpiadi, preparazione delle Olimpiadi, eccetera. Chi è competente è il Tribunale dello Sport di Losanna, il TAS. E quindi da lì ci sono percorsi poi che possono anche diramarsi ulteriormente. Se pensiamo al caso Caster Semeneia, la procedura è andata molto per le lunghe, perché l'atleta, dopo essersi rivolta al TAS, comunque poi in alcuni casi specifici si può impugnare la sentenza del Tribunale dello Sport davanti, che è un'istituzione di diritto svizzero, può impugnarsi davanti alle autorità svizzere, che però non hanno dato le risposte sperate, e quindi l'atleta si è poi rivolta alla Corte dei diritti umani. Quindi il processo è durato anni, quindi è chiaro che dipende da quanto poi uno vuole andare fino in fondo e che spazi ci sono. Io spererei che l'approccio legislativo dia adito a meno ricorsi e che sia il più chiaro possibile, in modo da evitarli questi ricorsi, anche perché stiamo parlando appunto comunque di una minoranza di atleti. Credo che siano, secondo quello che ho letto, una percentuale tipo 1% degli atleti che vanno alle Olimpiadi. Certamente va tutelata anche questo 1% secondo i principi, ma secondo i principi che, ripeto, sono la non discriminazione, ma anche l'equità competitiva, che è stato poi il principio sancito dal TAS nel caso della Semeneia, che ha riconosciuto ha rigettato l'istanza dell'atleta, proprio perché il trattamento che lei aveva subito era giustificato per proteggere il principio della equità competitiva.
1: Ecco, che tempistiche possono avere questi percorsi giuridici?
0: Allora, dipende anche da, diciamo, che la maggioranza delle federazioni e degli sport prevedono, adesso non parliamo delle Olimpiadi, ma dello sport in generale, molte federazioni prevedono una loro giustizia specifica all'interno delle varie nazioni, se sono sport di carattere nazionale, e che regolano le federazioni nazionali il proprio iter interno, imponendo comunque una decisione finale presso questi enti preposti della giustizia sportiva, e normalmente sono casi che devono essere definitivi, quindi uno accetta una sorta di clausola compromissoria, quindi arbitrati sportivi ad hoc, e quindi dovrebbero essere risolti all'interno di queste procedure, che sono normalmente abbastanza più rapide. L'orientamento del diritto sportivo sta in questa direzione, cercando di risolvere queste che sono questioni di tipo sportivo e soprattutto quando si tratta di violazioni di norme tecniche, di risolverlo rapidamente secondo queste procedure. Rimane il fatto che alcune aree che toccano la personalità, quali per esempio il settore del doping e il, come questo settore della distinzione maschio e femmina, dove ci sono altri campi che vengono in gioco, cioè il diritto umano, il diritto alla privacy, il diritto quindi della persona, ci sono magari dei casi in cui poi la giustizia può intervenire come giustizia ordinaria, e questo insomma per il momento rimane così, perché comunque ci sono convenzioni internazionali che lo permettono.
1: In conclusione, mi sembra di poter dire, avvocato, che il tema non si risolve qui e ora, ma ci muoviamo su un confine dinamico che impone evoluzione e aggiornamento continui di processi scientifici e quindi anche di norme e regolamenti.
0: Eh sì, proprio per la complessità della materia, per cui ci saranno poi scientificamente dei criteri sempre più affinati per accertare la categoria sessuale delle persone, magari meno invasiva, e comunque secondo me è meglio gestire questo problema piuttosto che lasciarlo, come è stato fatto per un periodo, alla discrezionalità delle varie federazioni. Certamente il passo di cercare di gestirlo centralmente in modo da dare un'uniformità al problema e al trattamento, secondo me, da questo punto di vista è una scelta corretta. Dopodiché, dal punto di vista scientifico, ci devono essere metodologie oggettive il più possibile. E adesso so che c'è molta critica su questa parte dell'indirizzo del Comitato Olimpico sulla verifica del gene SRI, però rimane il punto che comunque ci sono apprezzabile il tentativo di cercare di risolverlo. Rimaniamo sempre col principio che oltre alla non discriminazione c'è l'equità competitiva che va protetta, perché ogni atleta comunque dà il massimo per ogni Olimpiade, per ogni gara, e però non si deve trovare poi alla linea di partenza in una situazione in cui ci sono una vera parità di condizioni che accomunano gli sforzi, non che ci siano delle disparità di prestazioni molto evidenti. Se no, voglio dire, non ci sarebbero la distinzione tra gare maschili e femminile, però ci sono le soluzioni di gare miste. Allora uno può dire, va bene, possiamo magari trovare delle soluzioni con gare che possono essere aperte anche a persone che sono un po' tra i due, ma allora a quel punto chiarisci che si tratta di una gara a condizioni che magari devi regolamentare.
1: Alessandra Pandarese, avvocato esperta di diritto sportivo, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi, grazie a lei.
1: Ora una breve pausa, poi ancora insieme con Olimpia.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Sono deboli le borse europee, Francoforte in questo momento c'è dello 0,2%, Milano, Londra e Madrid viaggiano invece poco sotto la parità, in controtendenza Parigi che guadagna lo 0,3%, a Piazza Affari Nel listino principale corre Stellantis in rialzo di 3 punti percentuali, bene anche Moncler e Avio, in ribasso invece i titoli del settore bancario. Sul fronte dell'energia, gli sviluppi della crisi in Medio Oriente spingono al rialzo il prezzo del petrolio. Il Brent in questo momento è sopra i $91 al barile. Dai mercati per ora è tutto.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: flag in the future. But for now, we felt that it was really important for athletes to have the possibility of returning back to competition.
1: Un'altra decisione che farà discutere è quella del Comitato Olimpico Internazionale, presieduto da Kirsty Coventry. La Russia torna ai giochi. Il CIO ha infatti revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre 2023 come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina, con le relative restrizioni sulla partecipazione di atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Sulla riammissione di inno e bandiera, ultima parola invece lasciata alle diverse federazioni. Ma in concreto cosa vuol dire questa decisione del governo dello sport mondiale? Cosa cambia rispetto a quanto accaduto finora? Proviamo a capirlo oggi a Olimpia con i nostri ospiti, a partire da una voce nota qui nella città dello sport e a Radio 24. Storico dello sport al Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, è uno studioso del rapporto tra sport e politica e membro della Società Italiana di Storia dello Sport. Professor Nicola Sbetti, bentornato a Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie, è sempre un piacere.
1: Professor Sbetti, allora ci aiuti subito a capire cosa ha fatto in realtà il CIO e cosa cambia ora concretamente.
2: Ma allora, intanto quello che ha fatto il CIO è stato quello di togliere le sanzioni al Comitato Olimpico Russo e quello di cancellare le raccomandazioni che aveva fatto alla federazione internazionale di non invitare, cioè di non far partecipare gli atleti russi se non come neutrali o se non attraverso tutta una serie di passaggi che quindi dovevano dimostrare di non far parte delle forze armate, di non essersi mai espressi apertamente in favore dell'invasione. Quindi cosa cambia con queste decisioni? Da un lato tutto, da un lato nulla. Non cambia nulla perché in realtà già alcune federazioni da settimane, da mesi ormai, in particolare quella del judo, della ginnastica, della scherma, del nuoto, avevano già riammesso i bielorussi in particolare, ma anche i russi con le proprie bandiere e l'inno. Quindi in realtà per queste federazioni la decisione del CIO non cambia minimamente. E non cambia nulla anche per il fatto che se leggiamo il documento del CIO si legge che solo a tempo debito si dirà se i russi potranno partecipare alle Olimpiadi con la bandiera e l'inno e se la Russia potrà ospitare eventi sportivi internazionali. Tra l'altro sulla questione degli eventi sportivi internazionali c'è da chiarire e da capire l'elemento della sicurezza, no? Quindi questo l'elemento della sicurezza rimane un grande punto di domanda. Però cambia tutto perché? Perché ora quelle federazioni che non sono esplicitamente antirusse, perché le federazioni che rimangono fortemente antirusse, l'IBU del biathlon, l'atletica, hanno già detto no, per noi non cambia niente, continuiamo a non ammettere i russi, però quelle un po' più prudenti, più neutrali adesso finiranno per allinearsi con la decisione del CIO. Ormai diciamo, il nuovo normale è riammetterli, non escluderli. E devo dire che appunto io avendo scritto anni fa nel 2020 un libro sul rientro dell'Italia nel consesso sportivo internazionale vedo che le logiche sono esattamente le stesse, cioè nell'Italia nel momento in cui diciamo il CIO riammette l'Italia o comunque decide di non escluderla, a quel punto tutte le federazioni che erano un po' incerte tempo qualche mese riammettono.

0: mettono l'Italia. Quindi io penso che con la Russia vedremo nelle prossime settimane esattamente questo.
1: Quindi quella presa a Losanna è una decisione dal chiaro significato politico.
0: Eh sì, è un segnale politico molto forte, un segnale politico che è in favore della Russia e contro l'Ucraina. E credo che sia lecito chiedersi perché ora, visto che la guerra non è finita. E secondo me c'è una ragione, sia una motivazione sportiva, cioè adesso cominciano le qualificazioni olimpiche e quindi se si aspettava ancora si sarebbe arrivati al 2028 con un'esclusione de facto dei russi. E poi invece una motivazione politica, e qui chiaramente stiamo nel mondo più delle interpretazioni, però la mia impressione è che ormai legalmente, moralmente era sempre più difficile giustificare il trattamento verso la Russia rispetto a quello fatto verso Israele o gli Stati Uniti, che comunque avevano in qualche modo sia violato la tregua olimpica, sia invaso stati sovrani, e gli Stati Uniti nel 2028 organizzano le Olimpiadi, e quindi si voleva arrivare con un elemento ideologico risolto. Eppure io credo che adesso comincerà una nuova stagione di grande incertezza per lo sport internazionale, perché molti paesi, in particolare quelli diciamo più vicini all'Ucraina, dal Canada alla Polonia, ai paesi baltici, stanno invece già dicendo che non ospiteranno eventi sportivi con gli atleti russi, e quindi avremo sicuramente dei momenti di fibrillazione. Alcuni li abbiamo già visti: tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, la prima volta che le russe sono arrivate sul podio, hanno vinto insieme a delle ginnaste ucraine sempre sul podio. Queste ragazzine ucraine, sentire l'inno russo come reazione sia politica sia umana, si sono tappate le orecchie e hanno fatto una forma di protesta sul podio. Ecco, simili proteste o proteste come quella di Olga Karlan qualche anno fa al Mondiale di Scherma di Milano saranno purtroppo all'ordine del giorno, ma il problema, ricordiamolo, non sono le decisioni politiche che vengono prese intorno allo sport, ma il fatto che ci sono queste guerre che rendono inevitabilmente lo sport anche un'arena politica.
1: Segnale politico, professor Sbetti, che si inserisce in una tendenza sempre più chiara da parte del CIO sulla questione russo-ucraina.
0: Ma credo di sì, nel senso che mi sembra proprio una tendenza da quando è arrivata Kirsty Coventry di aver visto sempre con un certo fastidio questo tentativo degli atleti ucraini di usare l'arena olimpica per rivendicare quello che stava succedendo nelle loro terre. Siamo a tenere alta l'attenzione del mondo sulla guerra in Ucraina. Non dimentichiamoci appunto il trattamento nei confronti di Eraskevich, che voleva appunto scendere con questo casco con gli atleti ucraini a Milano Cortina, morti, uccisi dai russi a Milano Cortina, e non gli è stato permesso. Io trovo abbastanza fastidiosa questa retorica di Coventry, che dice proteggiamo gli atleti sono solo vittime. Gli atleti sono anche vittime, però se vogliamo proteggere gli atleti, allora cosa sta facendo il CIO per proteggere gli atleti iraniani sotto i bombardamenti, gli atleti di Gaza e di Cisgiordania, gli atleti ucraini? Cioè, sono tanti gli atleti di tante altre guerre che ci sono nel mondo che non possono allenarsi liberamente. Gli atleti sì, sono vittime in molti casi, ma in certi casi sono anche complici, perché gli atleti spesso, se hanno l'opportunità di avvicinarsi al potere per vantaggi personali, lo fanno. E nel caso di alcuni atleti russi questo è stato evidente. Non so se vi ricordate Kuliak, quel ginnasta russo che indossò la Z nell'ultima tappa prima che la Russia venisse sospesa a Doha di ginnastica, oppure tutti quegli atleti, non tanti in realtà, perché tanti atleti russi si sono anche schierati contro, sono stati molto silenziosi in questi anni, ma quelli che hanno partecipato alla parata pro invasione allo stadio Luzhniki, ecco, quelli con il vecchio metodo, con la vecchia scelta, molto problematica anche quella ovviamente di Bach, non avrebbero potuto partecipare alle Olimpiadi, invece oggi possono partecipare. È chiaro che questi atleti non sono completamente solo delle vittime, anzi mi sembra che abbiano cavalcato il nazionalismo russo per dei guadagni personali. Va comunque detto che molto abile è stato il presidente del Comitato Olimpico Russo, Mikhail Diagatev, che ha cambiato lo statuto del Comitato Olimpico Russo, e questo ha permesso sul piano formale allo statuto del Comitato Olimpico Russo di adeguarsi a quelli che sono i criteri della Carta Olimpica, e per cui oggi formalmente diciamo che non esistono più i comitati olimpici locali russi, e quindi non esiste più un comitato olimpico della Crimea e dei territori occupati, però, e questo è stato rivendicato anche dallo stesso presidente del Comitato Olimpico Russo, dalla televisione russa, diciamo i russi continuano a fare attività sportiva nei territori ucraini occupati, però al CIO quello che è bastato l'elemento formale tolto dalla Carta Olimpica.
1: E dire, professore, che alle origini de Coubertin aveva immaginato giochi olimpici aperti non alle nazioni, ma ai singoli atleti uniti solo e tutti dalla bandiera olimpica.
0: Assolutamente sì, però in quel mondo lì le Olimpiadi venivano assegnate a una città, ma fin da subito ci si rese conto che per un'Olimpiade di successo serviva il supporto dello Stato, non c'erano i comitati olimpici, la partecipazione era assolutamente individuale, ma poi ci si accorse che diciamo le rivalità nazionali accentuavano l'attenzione e il successo anche spettacolare delle Olimpiadi. Le Olimpiadi comunque, ricordiamolo, sono una sfida pacifica fra nazioni, lo sport è una sfida pacifica fra atleti, quindi è vero che in un contesto di pura guerra è molto difficile che gli atleti possano gareggiare normalmente, e infatti sarà curioso vedere quello che succederà fra atleti russi e ucraini. Un po' è stato normalizzato in questi anni proprio grazie alla partecipazione dei russi come neutrali nel tennis, ormai è quasi normale assistere a, in particolare a livello femminile, a sfide fra tenniste ucraine e russe, però poi c'è spesso la rivendicazione di quello che sta succedendo, la richiesta da parte delle tenniste ucraine di prendere una posizione alle tenniste russe, nel momento in cui ti muoiono gli amici, in cui non ti puoi allenare perché il tuo centro è stato appena bombardato da un missile, non è facile fare finta di niente. È chiaro che lo sport ha giustamente, legittimamente, il mondo dello sport internazionale ha creato questa idea della neutralità dello sport, che è solo retorica, è un artificio retorico, ma serve comunque a depoliticizzare l'arena sportiva, e ci si riesce. Ci si riesce nonostante tutto, però questo non basta nel momento in cui le guerre sono in corso, e quindi prepariamoci a proteste, boicottaggi e polemiche.
1: Le chiedo ancora una cosa, professore. Il CIO ha argini e fondamenta così solide da reggere come struttura diplomatica a tensioni di tale intensità?
0: Ma allora, vedendo il disastro del mondiale di calcio maschile, di come Infantino ha gestito la FIFA in questi ultimi anni, cedendo completamente a satrapi, a potenti, quella che erano l'ideologia e quella che era un po' anche la macchina della FIFA, possiamo sicuramente dire che il Comitato Olimpico Internazionale rimane molto più forte, molto più collegiale, anche perché non funziona in maniera democratica, cioè non funziona una testa a un voto, ma funziona in maniera, funziona per cooptazione, e quindi è un ente molto più conservatore per certi versi, ma anche più pronto a gestire le crisi internazionali, più preparato, più adatto. Il fatto che comunque la sede in Svizzera lavori molto vicino alla diplomazia svizzera permette in qualche modo di stare nel mondo più neutrale possibile. Vedo comunque il Comitato Olimpico più preparato di tutte le altre federazioni a sopravvivere in un mondo così multipolare, così conflittuale. Detto questo, i primi passi della presidenza Coventry, non solo per questa decisione, mi sembrano meno convincenti del suo predecessore.
1: Professor Nicola Sbetti, storico dello sport al Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e membro della Società Italiana di Storia dello Sport, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Ora una breve pausa, poi proveremo a capire, sempre qui a Olimpia, come questa decisione del Comitato Olimpico Internazionale è stata accolta a Mosca e dintorni.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Risolti diversi incidenti sull'autostrada del Sole, traffico tornato tranquillo sui principali percorsi italiani. Fa eccezione in Umbria il raccordo Bettolle-Perugia, dove a causa di lavori sono segnalate code a tratti tra Perugia Madonna Alta e Innesto E45 in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che a Roma è chiuso per un altro cantiere fino al prossimo 28 agosto il tratto urbano della A24 tra Tangenziale Est e Portonaccio in uscita dalla capitale. Rallentamenti si verificano in carreggiata opposta. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora circa.
2: Olimpia.
4: Rispettosi e perplessi perché non solo permangono ma si aggravano le condizioni di una situazione che non è assolutamente normalizzata, o meglio non pensiamo che questa sia la normalizzazione alla quale dobbiamo tendere. La normalizzazione è verso la pace. Qui continuano a sganciare bombe e pensare che si possa tirare una riga dicendo che quello che è stato fatto fino ad oggi è ormai superato mi sembra irrispettoso nei confronti del popolo ucraino. Mi sto coordinando intanto con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli Esteri, perché è il Presidente in prima persona che fa la politica estera e quindi c'è una situazione che non riguarda solo l'Italia.
1: La perplessità del ministro dello sport Andrea Bodi è quella di molti nel mondo dello sport mondiale di fronte alla recente decisione del Comitato Olimpico Internazionale, che ha infatti revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore, lo ricordiamo, dal 12 ottobre del 2023 in seguito all'invasione dell'Ucraina, con le relative restrizioni sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Manca la reintroduzione di bandiera e inno, ma insomma il segnale che arriva da Losanna è chiaro, come abbiamo già visto, e apre a un ritorno definitivo di Mosca nel consesso a cinque cerchi. Stiamo provando oggi a capirne di più qui a Olimpia e lo facciamo ora con l'aiuto di un altro membro della Società Italiana di Storia dello Sport, esperto di letteratura e cultura russa e dei rapporti russo-ucraini, accademico presso le università di Modena e Reggio Emilia e l'Ateneo Telematico iCampus. Professor Andrea Franco, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
5: Buongiorno dottor Ricci, un saluto anche ai suoi ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Professor Franco, le chiedo subito come è stata accolta a Mosca, lei che esplora quotidianamente i media, i forum, i blog russi, la decisione arrivata dal CIO.
5: Allora, grazie per la domanda, è molto interessante e credo che vada in qualche modo analizzata in una chiave diacronica. Le reazioni, per quanto io ne so, per quanto posso saperne, anche se ancora notizia abbastanza fresca, questa novità è fresca, è sicuramente stata accolta in modo positivo, perché era da molto tempo che in Russia, questo può piacere oppure può essere considerato legittimo oppure no da un punto di vista occidentale, ma era da parecchio tempo che si attendeva questa riammissione nell'agone sportivo internazionale. Per tanti motivi, ripeto, ci si può trovare d'accordo o meno, ma ovviamente per lo sport d'élite internazionale la partecipazione alle grandi competizioni mondiali, olimpiche, europee è un qualcosa di imprescindibile. E diciamo che negli anni scorsi si sono contrapposte delle retoriche molto, molto forti, molto dure in questo senso. Diciamo che più in generale, prima di arrivare magari all'attualità, lo sport può essere due cose molto diverse fra loro, come lo intendeva De Coubertin probabilmente, è quindi un luogo asettico, aperto a tutti, a prescindere dalle tensioni politiche, un luogo di una sorta di internazionalizzazione che è basata sugli stati nazionali tendenzialmente che fanno parte delle federazioni internazionali. Ma noi sappiamo che nella realtà lo sport è uno dei primi ambiti internazionali in cui si ripercuotono le tensioni politiche. In questo contesto, e ci avviciniamo un pochettino a noi, da un lato Zelensky si è fatto portatore di una retorica che è stata accolta con buon successo da parte delle istituzioni sportive, che si può riassumere in questi termini: non è possibile, non è lecito, non è morale ammettere gli atleti russi agli agoni sportivi internazionali nel momento in cui ci sono degli sportivi degli atleti ucraini che muoiono al fronte. Dall'altra parte la retorica russa, specialmente negli ultimi anni, ha sostenuto che altri paesi che sono in guerra, potete immaginare voi quali, sono comunque ammessi, le loro federazioni sportive sono ammesse regolarmente nelle grandi competizioni internazionali, allora perché escludere solo la Russia? Quindi questo è stato un pochettino lo sfondo nel quale ci siamo mossi. Il problema è che la situazione internazionale non è cambiata in questi anni. Lo sport internazionale probabilmente pensava di esercitare una pressione sulla società russa, sul mondo dello sport russo, in chiave antigovernativa, escludendone gli atleti di elite dalle grandi competizioni. Questo sostanzialmente non è riuscito, perché per quanto ne sappiamo il sistema sostanzialmente ha tenuto, per quanto possiamo intuire, e quindi evidentemente si è ritenuto che non fosse più il caso di escludere gli atleti russi. Per quale motivo? Forse perché non era più tempo, perché ci sono altri paesi che sono in guerra, quindi non sarebbe stato giustificabile, come dicevo prima, escludere solo i russi, o forse anche perché in alcuni determinati sport, in alcune determinate discipline sportive, uno sport senza gli atleti russi, giudicano così gli stessi addetti ai lavori, in una chiave tecnica specifica, non ha senso senza gli atleti russi. Mi viene in mente lo sci di fondo, che è lo sport che io seguo più da vicino. Forse il discorso lo si può estendere all'atletica leggera, alla scherma, all'hockey, alla pallavolo, così me ne viene in mente.
1: Ecco, però professore, la scelta del CIO, vista la situazione internazionale, è sembrata almeno prematura, ecco.
5: Sì, certo, la situazione internazionale è molto complessa ancora a tutt'oggi. La presa di posizione delle federazioni sportive, degli organi del potere dello sport, come abbiamo detto, come sappiamo tutti, è stata orientata verso una chiave antirussa. Probabilmente adesso qualcosa sta cambiando, nella speranza che venga meno il motivo di contesa fra Russia e Ucraina, anche se non si intravede ancora minimamente un barlume in questa situazione molto complessa in cui ci siamo infilati. Naturalmente incalzano nuove competizioni internazionali, forse anche per motivi di business. È ritenuto opportuno che le prossime competizioni si possano avvalere della presenza di tutti i massimi sportivi mondiali, ivi compresi gli atleti russi. Evidentemente non ha soddisfatto i vertici dello sport internazionale quella scelta che è stata fatta, ad esempio, in occasione delle recentissime Olimpiadi invernali di Milano Cortina, laddove alcuni atleti russi alla spicciolata sono stati chiamati a partecipare, avendo dovuto dare prova di essere estranei a organizzazioni sportive militari, che sono abbastanza diffuse in Russia, anche se non così come in Italia, in cui la gran parte degli atleti dilettanti fa riferimento ai gruppi sportivi militari. Questi atleti hanno dovuto dimostrare di non aver mai esplicitato il consenso, un sostegno nei confronti del governo ucraino, e hanno dovuto pagare, non so se di tasca propria o se se ne è preoccupata si è occupata di questo la federazione, una quota di denaro che è stata versata poi nelle casse della FIS. In concreto, nel fondo, sono stati ammessi due soli atleti e pochissimi altri negli altri sport invernali, come Savieli Karastelyov e Daria Nipriaiva, che sono arrivati nelle posizioni vicine al podio senza vincere. Quindi probabilmente si ritiene che per il prossimo futuro si debba trovare un'altra soluzione, quindi a quanto pare oggi, ad oggi, alla riammissione, benché sotto insegne neutrali, degli atleti russi e bielorussi.
1: Le chiedo ancora, professor Franco, come è stata assorbita in questi anni sul fronte interno l'esclusione degli atleti russi dai grandi eventi sportivi mondiali? Come è stata giustificata, ecco, agli occhi dell'appassionato russo medio, ecco, diciamo così?
5: Parto un po' da lontano per cercare poi di mettere a fuoco la risposta. Storicamente il rapporto fra la Russia e il resto dell'Europa si compone di una dialettica piuttosto complessa, anche contraddittoria, tanto da parte russa quanto da parte dei restanti paesi dell'Europa, e tendenzialmente si è, in qualche modo, abbiamo assistito ad una sorta di pendolo che ha portato in diversi momenti a far sì che la Russia venisse considerata come parte dell'Europa o meno, o al contrario come altro rispetto all'Europa, e allo stesso modo anche la cultura russa, le élite russe si sono in epoche diverse considerate come parte della coinè, della famiglia europea, e in altre circostanze estranee. In questo momento storico l'uomo russo medio percepisce, a ragione o a torto, che questo ci faccia piacere o meno, che lo consideriamo naturale o meno, considera il resto dell'Europa e comunque dell'Occidente come ostile, per tanti motivi che possiamo immaginare. Per cui nella maggior parte dei casi la persona qualunque ha dato, secondo me, abbastanza come un dato di fatto scontato, sgradito ma scontato, l'esclusione. Perché nella percezione media le grandi istituzioni sportive sono emanazioni dei potentati, o comunque insomma di ambiti politici centrati sulla cultura dei paesi europei occidentali, dell'Occidente in genere, e che quindi di conseguenza non avrebbero mai potuto ammettere la Russia in questo contesto internazionale, data la situazione internazionale. In concreto posso dire, fare qualche riferimento agli ambiti, che conosco meglio, in particolar modo nell'ambito dell'atletica. Il suo presidente, che è Sebastian Coe, è percepito come fortemente antirusso nei suoi sentimenti, e così anche da un punto di vista, e qui parlo direi a ragion veduta, nel senso che conosco abbastanza dall'interno queste dinamiche, alla vigilia delle recenti Olimpiadi i tecnici della Federazione Russa speravano davvero che gli atleti potessero essere ammessi. Forse è stata un'illusione questa loro, e infatti l'allenatore in capo, l'ex atleta Yegor Sorin, ha denunciato, si è sfogato in una intervista che poi ha fatto il giro del mondo, ha denunciato l'atteggiamento a suo parere russofobico della Federazione Internazionale di Sci, soprattutto nell'ambito dello sci di fondo, ambito che in qualche modo è egemonizzato dagli scandinavi, che in questa fase storica hanno un atteggiamento abbastanza nettamente antirusso. Ecco, queste sono un pochettino le questioni che riguardano il recente passato. Di conseguenza credo, proprio anche a quanto ho visto, che sia stato accolto con piacere questa riammissione. Immagino che la soddisfazione sia comunque relativa, perché comunque gli atleti russi non potranno partecipare sotto le proprie insegne. Immagino che qualche russo un po' più sospettoso possa immaginare che insomma non sia proprio del tutto, non si sia proprio giunti all'epilogo di questa vicenda, quindi penso che resteranno un po' con le antenne dritte ancora per un po' di tempo. Ma in sostanza direi che l'accoglimento, la recezione di questa notizia sia positiva.
1: Professore Andrea Franco, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
5: Grazie Dario, tante buone cose, arrivederci e grazie mille.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce. Cresce.
7: Resta con te.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti.
1: Questa domenica portiamo da voi un po' di Sardegna. Io vi racconto l'interno di questa isola molto antica. Partiamo dal nord, da Agius, borgo arancione del Touring Club italiano. Poi scendiamo e ci fermiamo a Isili per raccontare anche del lago di San Sebastiano. Non lontano da Cagliari, poi a San Sperate per parlare di un giardino sonoro. E infine a Flumini Maggiore per entrare nell'antico Museo Mulino. Alessandra, dove ci porti invece a pedalare?
2: Sì, noi pedaliamo nel cuore di quest'isola, un itinerario che la taglia in diagonale dalla costa nord-orientale sul Tirreno al Mar di Sardegna nella parte sud-occidentale, da Siniscola ad Arbus, attraversando la Barbagia, il Gennargentu, la Marmilla, montagne, altipiani, siti millenari. Una Sardegna che fuori stagione è veramente ideale per il cicloturismo, ma sicuramente ideale anche per il trekking. Silvio, tu dove ci porti dunque a camminare?
3: E sì, Alessandra, useremo anche oggi l'ultima parte per scoprire la regione a piedi. Oggi in particolare siamo in Sardegna, partiamo dal Cammino dei Beati, che è un tracciato nuovo, potremmo dire. Sono circa 90 km che dal mare turchese, meraviglioso, del Golfo di Rosei, sale verso i paesaggi del Supramonte. È un cammino che cambia a ogni tappa e tocca le località di Caltellì, di Rosei, di Dorgali, di Orgosolo, e si guadagna quota tra i silenzi e orizzonti, appunto, che cambiano a ogni tappa. È un cammino che nasce attorno alle figure di santi e beati legati a questi territori, ma che diventa anche un'esperienza naturalistica, culturale e paesaggistica, come spesso capita, insomma. Poi ci spostiamo a sud della regione per camminare lungo la Via degli Angeli, che è una porzione del Cammino Centotore, il cammino che fa il giro dell'isola, che appunto è diviso in 8 vie, e una di queste ci fa camminare da Cagliari verso Villa Simius, sempre in questo caso vista mare, tra i sentieri costieri e le antiche torri, appunto, di avvistamento che raccontano la storia dell'isola.
1: Come sempre, tanti spunti, venite con noi. Questa settimana siamo nell'isola che sembra un continente, in Sardegna. Il nostro viaggio questa volta punta più sull'interno e comincia nella parte settentrionale. Agius è un borgo arancione del Touring Club italiano. Con noi Claudia Pulixi, delegata alla promozione turistica del borgo. All alone in the snow,
4: nowhere seems close. Ci troviamo ad Agius. È un paese di 1400 abitanti che si trova nell'estremo nord della Sardegna. Ci troviamo a 7 km da Tempio Pausania e a 56 km dal comune di Olbia, che sono i due capoluoghi della nuova ricostituita provincia Gallura nord-est Sardegna. Per intenderci, la provincia confina a nord con la Corsica, quindi la cittadina di Bonifacio, a est abbiamo il Mar Tirreno, a sud la provincia di Nuoro e a ovest la città metropolitana di Sassari.
1: Che posto è Agius? Se tu lo dovessi descrivere a chi non c'è mai stato, come sicuramente qualcuno tra i nostri ascoltatori, quali parole sceglieresti?
4: Allora, per descrivere Agius devo fare riferimento a un contrasto cromatico in questo caso. Abbiamo due colori prevalenti, il grigio e il verde. Questo caratterizzato proprio dal fatto che siamo circondati da una catena montuosa, i monti di Agius, che hanno fatto un po' la storia del paese, hanno caratterizzato anche, diciamo, plasmato il carattere dei suoi abitanti. Erano qua da tantissimo tempo. Stiamo parlando dell'era primaria del Paleozoico, intorno ai 350-280 milioni di anni fa. E quindi è un elemento molto caratteristico del paese, però tutto intorno abbiamo quindi un contrasto bellissimo con il verde della macchia mediterranea, quindi sugherete, leccete, lentischio, corbezzolo, tutto ciò che la macchia mediterranea propone, e quindi abbiamo questo forte contrasto visivo che rappresenta un po' tutto il territorio che ci circonda, ma che rappresenta anche un po' il carattere della popolazione che ci vive e che è caratterizzato segnato quindi da un contrasto continuo tra la forza del granito ma anche la morbidezza del sughero che un po' ci caratterizza.
5: Dal punto di vista architettonico, come descriveresti Agius?
4: Agius rappresenta nel suo abitato il granito, proprio perché questo materiale è stato utilizzato nella costruzione di strade, case, quindi lo ritroviamo poi all'interno del centro matrice, quindi del centro storico, ma anche le case di nuova costituzione, di nuova costruzione, riutilizzano sempre questo materiale. Ma intorno a questo abbiamo anche un cielo che ci sovrasta e quindi questo forte elemento azzurro che è un po' tipico di tutta la Sardegna, grazie anche ai forti venti che ci attraversano in lungo e in largo. Ma abbiamo quindi questo centro granitico del centro storico che è caratterizzato anche da tante vie, viuzze, stradine che si perdono un po', diventa un po' labirintico, ecco. No, this is wrong. All'interno del centro abitato abbiamo delle chiese di antica costituzione, sempre in granito e che rappresentano quindi sempre diciamo costruite con lo stesso materiale. Il centro abitato però ha una origine antica che viene fatta risalire intorno al 1300, che è la data in cui è stato ritrovato nei documenti ufficiali per la prima volta il nome di Agius, sotto forma di nome Agius. Ma l'elemento difficoltoso nella datazione del paese è dato dal fatto che in Gallura abbiamo degli insediamenti abitativi tipici di questa zona che vengono chiamati appunto stazzo, che derivano dal latino stazio, appunto stazione, soffermarsi, che sono delle case di campagna, quindi gli abitanti di questo territorio vivevano nel territorio circostante e poi ovviamente per avere la possibilità di accedere ai servizi primari sono stati costretti a raggrupparsi in un centro abitato unico e quindi questa è la difficoltà principale che ci arriva appunto dalla datazione, dalla realizzazione e costituzione del paese è dato da questo fenomeno. Però girando all'interno del paese abbiamo tanti altri elementi architettonici che possono essere di grande interesse. Abbiamo il Museo Meoc, che è un museo dedicato a Oliva Carta Cannas, stato costituito nel 2004, che dal 2004 è cresciuto e ha ampliato i propri spazi espositivi, aggiungendo un secondo stabilimento che era un'ex pretura, il Museo del Banditismo e poi si è concluso con la terza parte che ha fatto un po' del paese un museo a cielo aperto e si chiama appunto Aperto. È un'esposizione di arte contemporanea e anche delle sculture che sempre in granito che sono visitabili gratuitamente da chiunque si rechi nel paese e che abbelliscono il nostro centro storico.
5: C'è un luogo, un angolo del paese a cui sei particolarmente affezionata, che potresti definire il tuo angolo del cuore?
4: Allora, sì, il luogo del cuore del paese può essere sicuramente la Piazza delle Danze. È una piccola piazzetta che si trova all'interno del centro storico e che veniva utilizzata dagli abitanti del paese dopo le funzioni religiose per effettuare le danze collegate ai riti religiosi di riferimento. E quindi all'interno di questa piazzetta ci si rincontrava e chi aveva il sonetto iniziava a suonare e tutte le persone che sapevano ballare poi si univano in danza.
1: Dal nord scendiamo e ci fermiamo poco più a sud del centro esatto dell'isola, a Isili. Qui c'è un lago tutto speciale, ce ne parla il primo cittadino di Isili, Luca Pila.
6: Siamo al centro della Sardegna, agli estremi della città metropolitana di Cagliari, e quindi siamo a circa 70 chilometri dal capoluogo, quindi da Cagliari, 70 chilometri da Oristano e 70 chilometri anche dalla costa est. Ci troviamo quindi nel centro sud Sardegna.
1: Perché si parla del suo comune? Nel suo comune c'è questo lago particolare che appunto attira parecchio.
6: Sì, oltre a essere un centro amministrativo importante in Sardegna, il nostro comune si sta caratterizzando negli ultimi anni anche per un certo sviluppo turistico. Abbiamo un lago con un'isola al centro dove sorge la chiesa di San Sebastiano ed è molto suggestiva. Stiamo cercando di potenziare il nostro lago e svilupparlo da un punto di vista turistico. Quindi nel nostro lago si praticano anche alcune discipline sportive come la canoa, il dragon boat e poi viene utilizzato anche per le escursioni. Quindi

0: Ci sono due società che gestiscono le rive del lago, una fa in particolare turismo, quindi con pedalò e barche, e l'altra si occupa principalmente di attività sportiva.
1: Tra l'altro è stato definito un po' il Mont Saint-Michel italiano.
0: Sì, l'isolotto è molto caratteristico, è una caratteristica unica in Sardegna, e quindi attira molti turisti. Quando nei periodi di siccità, come ultimamente a fine 2025, riemerge la strada e quindi si può anche andare a piedi, è per quello che è stato definito come Mont Saint-Michel.
1: Però non c'è solo questo, perché diciamo che state lavorando su più tavoli per alimentare il turismo.
0: Sì, stiamo cercando anche di incentivare quelle che sono le nostre tradizioni, quindi tradizioni artigianali della lavorazione del rame e della tessitura. Noi abbiamo un bel museo che si chiama Museo Maratte, quindi Museo dell'Arte del Rame e del Tessuto. È visitabile tutti i giorni tranne il lunedì. È stato oggetto di vari interventi ed è ospitato nel Palazzo degli Scolopi. È un bel restauro, sicuramente merita di essere visitato. E stiamo anche investendo molto sull'archeologia. Isili ha circa 50 siti archeologici, in particolare 50 nuraghi. E abbiamo un sito, il Nuraghi Spara, che è si caratterizza perché ha la tolos più alta della Sardegna, con i suoi 12 metri. Ed è stato inserito anche nel progetto Sardegna verso l'UNESCO, quindi stiamo aspettando il riconoscimento come bene UNESCO, un patrimonio sicuramente da valorizzare. Infatti abbiamo iniziato anche una campagna scavi all'interno del sito archeologico, è tuttora in corso, e abbiamo notato che comunque anche le campagne scavi attirano turisti, proprio i turisti sono interessati a vedere lo scavo.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
3: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
2: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
3: Beh, non tutti.

0: Grand Tour.
1: Hello darkness my old friend.
2: Grand Tour seconda parte, siamo in Sardegna, scendiamo ancora, andiamo verso Cagliari. San Sperate è un comune molto particolare, i murales che anche qui attirano lo sguardo ne sono la prova. A San Sperate c'è il giardino sonoro, frutto dell'intuizione e della passione dello scultore Pinuccio Sciola. A raccontarlo per noi è sua figlia Maria Sciola.
3: Allora, siamo a San Sperate, che è un piccolo centro, ora ha più o meno 9.000 abitanti, a soli 15 chilometri da Cagliari, tra l'altro vicinissimo dall'aeroporto appunto di Cagliari, quindi anche questo, diciamo, può aiutare la fruizione. San Sperate è un paese di tradizione agricola che nel 68 il mio amatissimo babbo, al rientro dai suoi viaggi studio, trasforma con un'operazione enorme in paese museo, quindi ad oggi San Sperate è un museo a cielo aperto.
2: Come nasce questo museo? Raccontaci un po' anche dell'avventura di tuo papà.
3: Volentieri. Il giardino sonoro, che ospita visitatori da

oggi ospita circa 700 opere, la maggior parte delle quali megalitiche, quindi opere in pietra, di calcare o basalto o granito, che raggiungono anche circa 3-4 metri di altezza. Il percorso è di circa un ettaro, dove non ci sono direzioni, perché è giusto che uno anche cammini ricercando le emozioni nella propria via. Poi noi accompagniamo il visitatore a scoprire queste opere perché in questa splendida collezione sono custodite le pietre sonore, quindi la peculiarità di un percorso artistico, ossia di quello di mio babbo, che sono opere che possono essere fruite con tutti i sensi. Ciò vuol dire che il visitatore, accompagnato dalle guide specializzate, può approcciarsi ad un elemento sempre, diciamo, definito inerme, senza anima, però con le mani possono toccare, e mentre la guida suona, loro percepiscono tutta la vibrazione di questi suoni che non sono percussioni, ma che nascono da carezze. Non so se sono stata molto chiara nel mio discorso, perché penso che sia veramente un'emozione che bisogna vivere toccandola. Tant'è che noi lavoriamo tantissimo anche con persone che non vedono, con persone cieche, ipovedenti o con persone sorde, che possono appunto assimilare tutte le vibrazioni di queste pietre meravigliose.

0: Proprio a questo proposito, in relazione a quanto tu dicevi, raccontaci un po' come si articola anche la visita. Tu dicevi noi accompagniamo, però poi è necessario viverla proprio con i propri sensi. Però raccontaci anche un po' il percorso.
1: Sì, i visitatori possono venire, noi consigliamo sempre di prenotare la visita nel giardino, perché puntiamo ad una spiegazione che sia più di qualità che non di quantità. Quindi facendo visite guidate ogni ora, dopo un certo numero di persone è meglio bloccare, così non diventa tanto dispersivo. Le persone vengono accompagnate, che sia nell'orario di lingua italiana o inglese, alla scoperta di questo luogo, quindi l'agrumetto di famiglia che diviene museo, e tra queste opere, in base alle tappe, andranno a scoprire la pietra che si muove, quindi la pietra elastica che ha delle lamelle fine fine che solo con una carezza assume delle movenze che paiono quasi rituali. Poi si va a scoprire le pietre in calcare, che sono pietre che si formano sott'acqua, e a livello sonoro mi piace, perché Babbo diceva sempre io non ho scoperto niente, ho semplicemente liberato questo suono che amava definire voce, che era nascosto nella pietra da migliaia e migliaia di anni. Quindi come noi, che abbiamo tutti una voce diversa, anche le pietre, ognuna ha il suo suono. Quindi il calcare ha un suono liquido, mentre il basalto ha un suono che sembra venire da sottoterra. È una pietra vulcanica, come la Sardegna, che è un'isola vulcanica molto antica ed è infatti piena di basalto. Il percorso dura all'incirca mezz'ora di giorno, mentre di notte accompagniamo con delle visite speciali, dove oltre alla visita alla scoperta delle pietre sonore, accompagniamo alla scoperta dei graniti, che sono opere che hanno dettagli che cambiano in base alla luce artificiale che viene mossa, sono veramente speciali. E poi questo passaggio notturno conclude col fuoco acceso in mezzo alle sculture, che è un rituale che Pinuccio, mio babbo, amava fare tantissimo quando ospitava amici che venivano da ogni parte del mondo, e amava dire: qua le stelle non cadono, ma qua nascono. Oltre a questo, mi piacerebbe aggiungere che la grande eredità che lascia Pinuccio Sciola, quest'uomo che è il suo paese museo San Sperate, il giardino sonoro, ma soprattutto la sua filosofia, era la stessa persona sia che a casa nostra venisse Renzo Piano, sia che venisse il vicino di casa. Aveva una profondissima umanità, e ciò non voleva dire che fosse più in basso degli altri, ma semplicemente che fosse in assoluto contatto con la terra, con il cielo e con le persone. E quindi penso che passeggiare a San Sperate, respirare quest'aria di arte, di bellezza e di comunità, ti riporti ad avere di nuovo rispetto per le persone.

0: persone, per la natura, e forse oggi ne abbiamo ancora più bisogno, più di ieri.
1: Restiamo nella parte meridionale della Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, a Flumini Maggiore. Entriamo nell'antico Museo Mulino con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
2: Oggi andiamo a Flumini Maggiore, che è un piccolo paese nella provincia del Sulcis Iglesiente, nella parte sud-occidentale della Sardegna, e ci andiamo a scoprire il vecchio Museo Mulino, che è un museo etnografico secondo me davvero carino. Per capire il senso di questo museo bisogna anzitutto rifarsi alla storia del comune che lo ospita, che è stato fondato con un atto di vassallaggio nel 1704. All'indomani della creazione del comune e quindi dell'inizio dell'edificazione delle abitazioni, si è immediatamente pensato di costruire anche dei mulini, sfruttando la presenza del rio Mannu, che era certamente una risorsa straordinaria per quel territorio. Tanto è vero che la diffusione dei mulini a Flumini Maggiori è stata tale che nel corso di un secolo il territorio del piccolo comune è arrivato a ospitare 21 mulini, con uno straordinario sfruttamento della risorsa idrica a disposizione per attività e manifatture di diversa tipologia, come vedremo. Tra questi mulini c'era appunto il mulino Licheri, che è, diciamo, sopravvissuto e che si è deciso di restaurare per destinarlo ad uno dispositivo permanente, che è appunto il nostro museo. Obiettivo di questo progetto è stato anzitutto quello di riportare gli spazi di questo mulino che ospita nel nostro museo alla loro struttura originale, mantenendone quindi le caratteristiche in termini di edifici sardi tradizionali, quindi con i muri composti da paglia e fango e i tetti realizzati in canne, e creando all'interno di questi spazi un percorso che permettesse al visitatore di entrare nella storia e nelle tradizioni più tipiche del territorio. Proprio per questo motivo il museo è articolato in 11 spazi che prendono in considerazione le diverse attività e le diverse tipologie di vita quotidiana che hanno caratterizzato le popolazioni di Flumini Maggiore e in realtà di buona parte della Sardegna nei secoli passati. Si parla quindi ad esempio della storia della vinificazione e ci troviamo nella prima sala del museo, con l'esposizione di tutti gli strumenti utilizzati sia per la coltivazione e la cura delle viti che per la produzione e la conservazione del vino. Ma si parla anche della storia della macinazione, con un percorso espositivo che prende in considerazione una tradizione che nel territorio di Flumini Maggiore risaliva addirittura al periodo nuragico e che viene raccontata attraverso reperti che vanno da, appunto, da un passato molto remoto a tempi ben più recenti, come il caso ad esempio del primo mulino elettrico comparso in paese nel corso degli anni 30 del Novecento. Abbiamo detto che questo museo non prende solo in considerazione dal punto di vista etnografico le attività, ma anche gli aspetti della quotidianità, come ad esempio il caso di una sala dedicata alla ricostruzione di una camera da letto tipica del passato, o di una che ripropone la natura delle antiche cucine del luogo, o anche, e questa a mio parere è una parte davvero interessante, una sezione dedicata alle misure, sia in termini di pesi e capacità che di tempo. Troviamo quindi in questo caso esposti diversi tipi di bilance e di contenitori che si utilizzavano per quantificare i cereali prima che nel 1844 venisse introdotto il sistema metrico decimale, ma troviamo anche l'orologio del campanile del paese e le forme che i muratori utilizzavano per dar vita ai mattoni crudi. Nel percorso del nostro museo il visitatore ha anche la possibilità di scoprire quello che caratterizzava la vita e l'attività dei pastori, delle tessitrici, dei falegnami, dei contadini, così da uscire da questi spazi con un quadro ed una memoria davvero esaustivi di un mondo e di un modo di fare e di essere che si rischierebbe altrimenti di perdere per sempre.
1: La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, ma di molto altro potete ancora prendere nota, quindi non andate via.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Settembre

0: terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Restano deboli le borse europee, la peggiore in questo momento è Francoforte che cede lo 0,2%, Milano viaggia invece attorno alla parità come Londra e Madrid, in controtendenza Parigi che sta invece guadagnando lo 0,3%, nel listino principale di Piazza Affari continua il rally di Stellantis, ora in rialzo del 3,8%, i ribassi maggiori sono invece quelli di Inuit e Campari, in calo di oltre un punto percentuale. Tra poco l'apertura di Wall Street prevista in territorio positivo dai mercati, per ora è tutto.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, casco in testa e piedi sui pedali.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Siamo in Sardegna in questo nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera, lo spazio di Radio 24 dedicato alla scoperta del territorio in bicicletta, una regione come sappiamo conosciuta in tutto il mondo soprattutto per le sue spiagge e il mare cristallino, ma pedalando vogliamo entrare nel cuore di quest'isola, nella sua anima più silenziosa. Un viaggio che non può che essere lento, e quello del pedale sicuramente la giusta velocità, e dunque andremo non solo sulle coste che sono spettacolari, ma anche sulle sue strade interne poco trafficate, le montagne, le tante testimonianze archeologiche millenarie, panorami che si aprono dopo una curva magari conquistata con la fatica delle proprie gambe. Un viaggio dunque attraverso le aree più insolite. Ci accompagna Marcello Usala, autore di Sardegna in bicicletta, 1700 chilometri tra il mare e l'entroterra attraverso l'anima antica dell'isola, libro appena pubblicato da Ediciclo. Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti e grazie dell'ospitalità.
0: Tu ti occupi di cicloturismo da tantissimi anni, accompagni i viaggiatori, quindi hai il polso della situazione. La Sardegna come è messa dal punto di vista del cicloturismo? Quali sono gli elementi che la rendono particolarmente adatta per un viaggio in bici?
1: Stando a quello che ci raccontano chi viene a pedalare in Sardegna da tutto il mondo, quello che piace tanto e che colpisce innanzitutto è questa, è la ricchezza di paesaggi tanto diversi tra di loro, tant'è che noi scherzosamente a volte la definiamo un piccolo continente, perché c'è la montagna, c'è il mare, ci sono le lagune, ci sono le spiagge, quelle per cui poi siamo tanto conosciuti, ma c'è soprattutto un interno ricco di agricoltura e di tradizioni slegate dal mare, quindi da quello che si potrebbe pensare offra un'isola mediterranea. Quindi al di là di questi paesaggi poi c'è la qualità delle strade, la qualità della superficie stradale, la ricchezza di strade secondarie che è, essendo una terra di pastori e di agricoltori principalmente, abbiamo tante strade di penetrazione agraria,
0: ciclabili naturali. Magari si pensa che la Sardegna non abbia costruito ciclabili rispetto ad altre regioni che magari hanno una vocazione cicloturistica anche più antica, come dire, no? Però in realtà le strade ci sono, e sono delle strade che non vengono utilizzate più dalle auto.
1: Esattamente.
0: E poi naturalmente la stagionalità, quindi insomma la Sardegna a parte le stagioni più calde, più affollate, insomma si presta ad un cicloturismo tutto l'anno.
1: Certo, il clima è forse il nostro miglior alleato, senz'altro, perché si può veramente pedalare tutto l'anno, soprattutto chi arriva da Canada, Nord Europa, insomma trova un clima favorevolissimo anche a dicembre durante l'inverno in Sardegna per praticare il cicloturismo.

0: Marcello, entriamo, saliamo sulla nostra bicicletta, andiamo a scoprire nel dettaglio un itinerario che viene raccontato in questa guida Sardegna in bicicletta e che attraversa in diagonale l'isola dalla costa nord orientale sul Tirreno al Mar di Sardegna, attraversando montagne, altipiani, siti millenari, l'itinerario che collega Siniscola ad Arbus. Raccontaci questo itinerario, che lo chiami Bretella Nord-Est Sud-Ovest.
1: Sì, la chiamiamo così perché insomma la guida è stata pensata con un itinerario periplo che percorre più o meno le coste, poi queste due meravigliose bretelle che si incrociano nel cuore montuoso dell'isola, cioè sotto il Gennargentu, nella Barbagia, e questa dorsale da Siniscola al Sud-Ovest è molto bella ed emblematica, sia per raccontare una Sardegna inconsueta, insomma, ma vi garantisco veramente sorprendente, meravigliosa, ricca, varia, e che anche tutte le caratteristiche per renderla oltre che interessante da un punto di vista turistico e quindi paesaggistico, gastronomico, culturale, anche da un punto di vista ciclistico la rende veramente varia e molto bella.
0: Questo itinerario che lunghezza ha, che dislivello, quante tappe si può percorrere?
1: 6 tappe a percorrenza cicloturistica, quindi con una lunghezza media di 50 km, tra i 40 e i 60 km, ecco, quindi per un totale di circa 300 km.
0: Con un dislivello...
1: I dislivelli sono interessanti. La prima tappa stiamo parlando di oltre 1200, perché saliamo dal mare, attraversiamo il compendio montano del Monte Albo, quindi ci immergiamo nel cuore della parte più settentrionale della Barbagia, quindi stiamo andando in montagna, inevitabilmente c'è salita. La tappa invece che attraversa poi la Barbagia, che va quindi da Bitti al Supramonte, potremmo dire ad Oliena, quindi ai piedi del Sopramonte, questa a tanta discesa, poi che salita, sono sugli 850 metri di dislivello. Invece la terza tappa, nuovamente dal Supramonte, va verso il versante occidentale del Gennargentu, quindi da Oliena a Fonni è il paese più alto della Sardegna, che supera i 1000 metri di altitudine, e qua abbiamo quasi 1200 metri nuovamente, che in 50 km insomma è un bel dislivello. Da Fonni ci spostiamo poi a sud del Gennargentu, nella Barbagia di Belvì, al paese di Belvì esattamente, attraversando Desulo, il territorio di Tonare, quindi una zona famosa per la ricchezza di frutti della montagna come castagne, nocciole, noci, e qua abbiamo 800 metri di dislivello. Infine scendiamo dalla montagna, ci spostiamo verso il Campidano, quindi verso la pianura, o meglio nella zona collinare della Marmilla, e qua abbiamo nuovamente 850 metri che sono su e giù continuo. Infine abbiamo la tappa che da Tuivi ci porta ad Arbus, quindi dalla Marmilla ci porta verso l'Arburese, la zona mineraria, quindi il Sulcis Iglesiente. Ci sono nuovamente colline e montagne, ma attraversiamo gran parte del Campidano, quindi pianure, e questa forse è la tappa meno impegnativa, con 750 metri circa. Ma stiamo attraversando il cuore della Sardegna, che è una regione montuosa e collinare prevalentemente, quindi inevitabilmente incontriamo salite in questo itinerario.
0: Ecco, a parte le salite, che cosa incontriamo? Cosa si vede pedalando? Diamo qualche pennellata, quali sono le soste più belle, le gemme nascoste del territorio?
1: Bitti, paese emblematico soprattutto per la tradizione del canto a tenore, dove c'è anche un interessante museo che racconta però di una tradizione che è diffusa in tutta la Sardegna. Oliena è un altro paese simbolo anche dell'accoglienza turistica ormai dell'interno, che ha delle eccellenze nell'accoglienza turistica, ed è un paese ormai famoso per le escursioni, soprattutto nel Sopramonte, per le profonde gole, la ricchezza di acque, il verde. Orgosolo, famosissimo soprattutto per i murales, la tradizione di raccontare la storia, gli episodi contemporanei sui muri del paese, quindi è veramente un percorso di racconto visivo attraverso Orgosolo. Poi abbiamo Mamoiada, un paese di forse 1500 abitanti, dove ci sono 30 cantine, quindi un paese che veramente vive di vino. E infine scendiamo a Belvì.
0: Qui c'è una specialità gastronomica.
1: Ecco, qua volevo arrivare, che poi la Sardegna è un po' come tutta l'Italia, ma veramente qua ogni paese, forse perché io la vivo, li conosco bene, ogni paese ha il suo tipo di pasta, il suo tipo di pane, il suo tipo di formaggio, il suo tipo di dolce. Ci sono delle eccellenze meravigliose che stanno purtroppo scomparendo. A Belvì si producono le caschettes, che è un dolce quasi un peccato mangiare per quanto è bello esteticamente. È una pasta sottilissima, quasi trasparente, lavorata a mano con una tecnica difficilissima, ricorda un po' un merletto, è riempita con una pasta di nocciole e miele prodotto rigorosamente nel territorio di Belvì, Arizzo e Tonara. È forse una unicità quella di utilizzare la nocciola in maniera così principale nella produzione di un dolce. Questa è veramente una chicca da conoscere. Poi una tappa, una delle mie preferite, che ci porta giù dalla montagna fino alla piana del Campidano, in Marmilla. Infatti lasciamo i boschi di castagno di Belvì Arizzo, risaliamo l'altipiano della Giara, un parco naturale famosissimo perché ancora ospita una comunità di cavallini che vivono allo stato brado, e da qua ci tuffiamo dentro la Marmilla in una discesa mozzafiato, dove il simbolo di quest'area, lo vedete a lontano, è su Nuraghi, cioè il nuraghe più rappresentativo della Sardegna. Abbiamo migliaia di nuraghi, come sapete, ma questo è il più rappresentativo perché è un sito UNESCO, anche il primo sito UNESCO della Sardegna, che è il nuraghe di Barumi, una vera e propria reggia nuragica che domina il paesaggio e che merita comunque una sosta. E infine siamo nel cuore agricolo della Sardegna, nel Campidano, in mezzo ai campi soprattutto di grano. E qua terminiamo, per chi lo volesse, per chi volesse riposarsi dopo questa lunga attraversata della Sardegna, ci sono anche le terme, con le terme storiche di Sardara, oltre le quali raggiungiamo la zona dell'Arburese. Abbiamo raggiunto Arbus, la fine di questa dorsale, qua risaliamo un po' in collina e iniziamo a incontrare i vecchi villaggi minerari abbandonati. Una zona che, come sapete, ha una storia di oltre 2000 anni di estrazioni di minerali dal sottosuolo, che ne ha fatto un po' l'economia, la storia e la tradizione.
0: Bene, allora grazie a Marcello Usala con Sardegna in bicicletta e di Ciclo Editore, e buona bici.
1: Grazie a voi, e vi aspettiamo in Sardegna in bicicletta, ovviamente. Ciao a tutti.

0: E ora torniamo a Belvino, il cuore della Barbagia, tappa di questo itinerario che vi abbiamo appena raccontato, piccolo borgo dove la bicicletta sta diventando strumento di sviluppo locale e di valorizzazione del territorio. Da anni si svolge anche il Belvi Trail, una corsa cicloturistica che è diventata anche una festa collettiva, e proprio a Belvi è nato un progetto che si chiama Moverbi, vincitore del bando Bici in Comune promosso dal Ministero per lo Sport e dall'ANCI. L'ideatore è Sebastiano Casula, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Un luogo appunto dove la bicicletta sta diventando in qualche modo sempre più protagonista.
1: Sì, la bicicletta non vista solo come mezzo di trasporto per spostarsi un tempo per lavoro, quindi per necessità, oggi si sta utilizzando come veicolo per

0: lo sviluppo territoriale sul turismo. Quindi principalmente parliamo del turismo lento, quello attento a cercare di captare quelle bellezze che il nostro territorio offre, quindi abbinando sport, tempo libero e turismo esperienziale.
1: E allora Valeria è una Sardegna che davvero offre tantissimo anche al di là delle sue coste e anche al di là delle tradizionali stagioni balneari estive. Ma il nostro viaggio, come sappiamo, non è finito qua, c'è Silvio già pronto per portarci a camminare.
2: Quanto sono belle, Alessandra, queste regioni nel cosiddetto fuori stagione. Abbiamo pedalato, tra poco cammineremo nel mezzo. Le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico tranquillo su gran parte dei percorsi italiani. Sul tratto appenninico dell'Autostrada del Sole, per traffico sostenuto in prossimità dei cantieri, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino di Mugello e tra la Quercia e Sasso Marconi. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, permangono forti rallentamenti per i cantieri tra Innesto e 45 e Perugia Madonna Alta in entrambe le direzioni. E sull'E45 Terni-Ravenna, sul tratto romagnolo, segnalato un incidente all'altezza di Mercato Saraceno in direzione Terni. Segnaliamo infine traffico intenso al traforo del Monte Bianco, ancora attese di 30 minuti per chi è diretto in Francia. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna tra un'ora circa.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: E siamo quindi all'ultimo blocco di questa puntata oggi dedicata a questo nostro viaggio radiofonico in Sardegna, che ora continuiamo e chiudiamo a piedi idealmente lungo il Cammino dei Beati, un tracciato che sta prendendo forma e che dal meraviglioso mare del Golfo di Orosei ci conduce fino ai paesaggi anche aspi identitari del Supramonte. Quindi si sale anche un po' di quota passando da Galtellì, da Orosei, da Dorgali, da Orgosolo, e sono circa 90 chilometri legati a figure di santi e beati che hanno vissuto appunto in questi luoghi. Però non aggiungo altro perché ci facciamo raccontare tutto da Matteo Cara, geografo nonché uno dei tracciatori di questa nuova via. Buongiorno Matteo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, innanzitutto, come nasce l'idea di questo nuovo cammino?
3: Allora, il Cammino dei Beati nasce da un'intuizione, possiamo dire, dell'assessorato regionale al turismo, che è molto attivo sul fronte della promozione, come dire, della regolamentazione dei cammini sul territorio regionale. Si è accorto che in effetti c'erano delle antiche strade, degli antichi sentieri che collegavano i paesi di cui abbiamo parlato prima, e che questi antichi sentieri rurali, queste vecchie direttrici viarie, erano anche accomunate dal fatto che in alcuni di questi centri appunto ci sono delle figure di beati. Comunque tutti questi centri sono legati da un forte aspetto devozionale e cultuale radicato storicamente.
2: Ecco, tu sei un geografo, autore di varie guide dedicate ai cammini in Sardegna. Com'è stato lavorare su questo progetto?
3: Ma quando si lavora sul territorio è sempre un privilegio, perché chiaramente si cammina, si fanno fotografie, ogni giorno è un'avventura diversa, perché la montagna e la campagna propongono ogni giorno degli incontri inaspettati, sia con le persone che con gli animali, con la flora, col semplice cambiare della luce. Quindi è stato molto bello lavorare sul campo. Poi chiaramente quando si lavora un cammino e quindi si segue un filo tematico particolare, è molto stimolante cercare di ritrovare in ogni passo che si affronta sul territorio, anche se teoricamente questi passi si fanno per uno scopo tecnico, quindi il rilievo, così via. Invece è molto stimolante cercare di incontrare e di scoprire sul territorio appunto questo filo tematico. Molto spesso lo si trova, diciamo, in momenti inaspettati o anche semplicemente in un certo sapore dell'andare, che quando si cammina anche per il proprio piacere, a volte non sempre si riesce a tenere saldo e a ritrovare ad ogni passo appunto.
2: Ecco, quali sono secondo te le caratteristiche principali di questo cammino?
3: Allora, chiaramente nel nome stesso il cammino presenta il fatto che segue e visita dei luoghi che sono legati a dei beati, quindi in questo caso parliamo

0: del canonico Solinas a Oliena, della beata Antonia Maisina a Orgosolo e della beata Sagheddu a Dorgali. Ma al di là di questo aspetto è anche l'ambiente in cui ci si muove che è veramente molto particolare, perché si parte dal centro abitato di Galtellì, che è un centro tra i borghi, insomma, d'Italia, tra i borghi più belli d'Italia, e si segue in qualche modo il corso del fiume Cedrino, che è un po' il corso d'acqua più importante della Sardegna centro-orientale, e disegna col suo percorso le geografie di questa zona. Quindi si passa dalle montagne calcaree, che appunto stanno sopra Galtellì e sopra Orosei, e si raggiungono poi quelle del Supramonte, che sono delle montagne aspre e molto scenografiche, anche famose per l'escursionismo, e le si alterna a queste grandi vallate che sono popolate ancora da tantissime persone che vi lavorano, e dove si incontrano vigneti storici, uliveti storici e alcuni tra i paesaggi più interessanti dal punto di vista rurale di tutta l'isola.
1: Come è stato accolto questo cammino dal territorio?
0: Allora, intanto va detto che l'ente gestore del cammino, che è la Fondazione di Sardegna, che si occupa appunto delle destinazioni di pellegrinaggio, dei cammini delle destinazioni di pellegrinaggio, ha insistito e ha lavorato molto con le guide ambientali escursionistiche del luogo, che sono poi per certi versi intanto i primi tracciatori del cammino, cioè quelli che hanno ideato un primo collegamento che poi è stato raffinato in un secondo momento da una serie di sopralluoghi e verifiche tecniche, e quindi per certi versi è stato affidato a queste guide e alle comunità dove lavorano e vivono un ruolo quasi di custodi del cammino. Quindi c'è molta curiosità e anche una certa partecipazione. Naturalmente siamo nelle fasi così embrionali di costruzione del cammino, che è tutto percorribile, tanto che ci sono anche già le tracce, le informazioni online, però non potrà che crescere in termini di partecipazione, di accoglienza e anche, come dire, di senso di appartenenza di questo cammino alle comunità a cui è di fatto appartiene già, perché si snoda nel loro territorio.
1: C'è un luogo, una tappa che ti piace in modo particolare?
0: Farei un torto alle altre, ovviamente. Però al di là della retorica, che potrebbe essere semplice in questo caso qua, sono tutte belle, la cosa che mi piace del cammino è che le tappe sono tutte diverse. Cioè si visitano veramente luoghi e ambienti diversi, si passa dalla costa perché c'è un lungo tratto sulla costa, si passa dalle montagne più interne come quella di Monte Tiscali che sfiora il villaggio omonimo, il villaggio protostorico omonimo, quindi ci sono tante cose da vedere e forse direi che ogni tappa ha un valore particolare anche a seconda del momento dell'anno in cui la si percorre, no? Ci sono delle tappe che rendono meglio in certi periodi e altre che funzionano meglio in altri.
1: C'è già un'accoglienza organizzata?
0: Allora, non è direttamente organizzata dal cammino, questa è una cosa su cui ovviamente bisogna lavorare, però la fortuna è che in questi centri abitati ci sono strutture ricettive aperte tutto l'anno, quindi non sono strutturate direttamente per il pellegrino al momento, anche se alcune nelle giornate in cui hanno, diciamo così, abbiamo proposto il cammino e lo abbiamo sperimentato durante la manifestazione di Noi Camminiamo in Sardegna, hanno già aderito al cammino, quindi una rete esiste già. Però ancora, ecco, questo è un aspetto su cui lavoreremo per cercare di fare in modo che sia un'accoglienza diretta proprio al pellegrino, insomma tarata su modelli di pellegrinaggio che ben conosciamo.
1: Allora, in chiusura, per chi è pensato questo cammino?
0: Allora, è pensato per ovviamente pellegrini che hanno una certa capacità del camminare, perché comunque le tappe, anche se non sono mai eccessive e con troppo dislivello, in ogni caso richiedono che le persone siano leggermente allenate, o per meglio dire in buona forma fisica, e soprattutto è pensato per persone che vogliono percorrere dei luoghi che sono un po' lontani da quelli della classica Sardegna estiva da cartolina e scoprire in questi luoghi una spiritualità che appunto è radicata nel tempo e che per certi versi era insospettabile nella narrazione un po' stereotipata che viene fatta della Sardegna.
1: E allora, al momento non c'è, diciamo, un sito di riferimento strutturato, ma sta arrivando però la tua guida, se non sbaglio, appunto, Il Cammino dei Beati, edita da Terre di Mezzo, no Matteo?
0: Sì, c'è una guida che è stata appunto voluta e proposta dalla Fondazione e che è stata realizzata con il contributo della casa editrice Terre di Mezzo, che come sapete è un riferimento quando si parla di cammini. E poi le tracce e la descrizione del cammino comunque si trovano anche nel sito di Noi Camminiamo in Sardegna dell'assessorato regionale al turismo, quindi in ogni caso le informazioni per percorrerlo ci sono già. Non c'è una segnalettica specifica sul campo al momento, però il cammino è già tutto.

0: tutto percorribile e aperto. Quindi per certi versi, diciamo, il malus è che appunto non abbiamo una segnaletica ancora pronta, ma il bonus è che percorrendolo adesso, insomma, si possono scoprire le emozioni di un cammino ancora nuovo e per certi versi, questo naturalmente rappresenta un privilegio.
1: Grazie mille Matteo Cara, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E a questo punto continuiamo a camminare, lo facciamo in compagnia, potremmo dire, di un'amica di Grand Tour, Francesca Mocco di Giannas Escursioni. Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti e a tutte.
1: Allora, tu e la tua socia Loredana mi incuriosite sempre molto con le vostre proposte, quindi prima di raccontare un'escursione ho visto che organizzate anche dei corsi di sopravvivenza. Per chi sono pensati?
2: Esatto, Silvio. Organizziamo dei corsi di sopravvivenza che sono pensati per escursionisti che vogliono sicuramente sentirsi più sicuri, per famiglie, ragazzi, ma anche per gruppi aziendali che vogliono fare team building e in generale per gli appassionati di outdoor. Si impara tanto in questi corsi perché diamo proprio delle nozioni di orientamento di base, insegniamo l'accensione del fuoco, sempre in sicurezza, come utilizzare l'attrezzatura in escursione, facciamo il filtraggio dell'acqua e quindi insegniamo ad aprire la mente, soprattutto nelle situazioni di critiche.
1: Però non dobbiamo invece imparare a sopravvivere se ci facciamo accompagnare da voi in una delle escursioni che proponete, come
2: Esatto.
1: infatti, come ho letto, insomma, quella lungo la Via degli Angeli, una delle prossime escursioni in programma, dei prossimi viaggi a piedi da fare in Sardegna. In questo caso praticamente siamo lungo una porzione del cammino Cento Torri, il cammino che ci fa compiere il periplo della Sardegna in 70 tappe. In questo caso non dobbiamo avere impegni né lavorativi né familiari, devo dire, forse solo in pensione. E in questo caso noi percorriamo però con voi una piccola porzione. Quindi la Via degli Angeli, innanzitutto dove siamo?
2: Allora, siamo nella costa che parte da Cagliari, arriva a Villa Simius, quindi una costa bellissima con il mare turchese e si attraversa dei luoghi molto molto suggestivi perché siamo in mezzo alla macchia mediterranea, quindi sentiamo i profumi della natura, ma soprattutto possiamo ammirare questo tratto di costa che è una delle coste più belle della Sardegna. Parliamo di una via del Camino Cento Torri e noi a marzo percorriamo il tratto che parte da Geremeas e arriverà fino a Torre delle
1: Ok, e
2: Stelle.
1: quindi in questo caso è un'escursione di un solo giorno, però proponete anche la possibilità di percorrerla tutta questa Via degli Angeli. Ricordiamo, insomma, ricordiamo Camino Cento Torri, parlavamo insomma di percorrere tutto il periplo della Sardegna, però c'è anche la possibilità di fare le 8 vie insomma, che compongono tutto questo cammino, appunto, e una di queste è la Via degli Angeli che da Cagliari ci conduce fino a Villa Simius.
2: Esatto, possiamo percorrerlo come cammino, ma soprattutto, visto che è stato diviso in vie, ci possiamo prendere il tempo necessario per percorrerle. Quindi, anche se non si è pensionati, come dicevamo prima,
1: Ok.
2: ci si può ritagliare del tempo per percorrerle. Esatto.
1: Cosa ti piace di questo itinerario in particolare?
2: L'itinerario è bello perché puoi goderti il mare, ma camminando, quindi è sicuramente è un'attività che piace tanto perché durante le tappe possiamo anche fare il bagno e ripartire, quindi è un cammino che ci consente di vivere il mare ma anche in modo attivo, in modo lento come piace a noi. Solitamente lo facciamo per i gruppi, quindi chi viene con noi conosce belle persone, si sta insieme tutto il giorno, ecco, è molto suggestivo.
1: Ecco, incontriamo ovviamente alcune delle 100 torri.
2: Esattamente, il Camino Cento Torri ha come filo conduttore le torri che erano state costruite soprattutto nel 1500 per difendere la Sardegna, la costa dagli attacchi esterni. E in questa tappa incontriamo la torre appunto di Cala Regina e la torre di Sufenugu a Torre delle Stelle. Una torre imponente, molto grande, che è in contatto visivo con tutte le altre torri intorno. La bellezza di questo cammino è che si cammina la sensazione è che ha visti la torre da lontano e piano piano questa torre diventa sempre più grande man mano che ci si avvicina.
1: Bello. E sono visitabili queste torri, queste due in particolare che ci
2: danno? Allora, all'interno no, per una questione di sicurezza, okay. Ma insomma si può andare molto vicino. Alcune torri sono state ristrutturate, sono tutte diverse, questa è la bellezza, perché a seconda anche della roccia che troviamo delle costruzioni diverse delle torri che erano state costruite appunto con la roccia predominante vicina.
1: Quindi camminiamo sempre vista mare e con voi che ci raccontate anche la storia di queste torri. Allora Francesca, purtroppo il tempo ci rema sempre contro, per cui ci toccherà risentirci per raccontare, esatto, qualche altro angolo di Sardegna. Intanto vado a studiare le vostre proposte sul sito janasescursioni.com. Grazie mille quindi Francesca Mocco, a presto.
2: Grazie mille, a presto.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Le 16.
7: GR24, il Sole 24 Ore.
6: L'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sull'omicidio di una bambina palestinese uccisa 2 anni e mezzo fa mentre fuggiva da Gaza. Caso Ranucci, il conduttore di Report, querela la magistrata Forleo per un post su Facebook. Tennis, Kyrgios trovato positivo alla cocaina, aveva puntato il dito contro Sinner per il caso Klostebol. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. L'esercito israeliano ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina palestinese in Rajab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla mezzaluna rossa in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione. Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti e chi sono i tutti di cui parla, scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Rinviato al 25 agosto l'incontro previsto per domani tra il ministro dell'economia Giorgetti e i rappresentanti

Rappresentanti di Regione Toscana, Comune e Provincia di Siena per affrontare il tema del futuro e delle prospettive di Banca MPS. Il vertice era stato originariamente fissato per il 20 agosto a seguito di una formale richiesta presentata insieme dal Presidente della Regione Giani, da quella della Provincia di Siena Carletti e dal Sindaco Nicoletta Fabio. L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di tennis di Mallorca il 22 giugno. Il giocatore finalista a Wimbledon nel 2022, grande accusatore di Sinner per il caso Closterboll e la contaminazione accidentale del numero uno del tennis mondiale, non ha ancora presentato un ricorso contro la decisione. Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa, sono deluso da me stesso, ha fatto sapere Kyrgios. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 17.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
3: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
2: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
2: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
3: Tutto inutile, tutto inutile.
5: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Dica.
2: Siamo soli nell'universo.
1: Ma per fortuna.
2: Punto di domanda.
1: No, no, scusa,
2: risposta no. Siamo già troppi però sulla Terra.
1: Questo è un dato di
2: siamo
1: fatto.
2: Siamo tantissimi sulla Terra.
1: Sì.
2: È una cosa che un po' mi spaventa sempre.
1: Sì, sì.
2: E abbiamo chiamato oggi forse una delle più alte autorità, una delle più alte cariche.
1: Certo.
2: Titolata, no, a parlare di questa cosa.
1: A cui io affiderei questo paese che si è messo agli atti.
2: Ah, sai che anch'io.
1: Sarebbe molto più divertente, anch'io. Molto più gioviale vivere insieme ad Adrian Fartade in questo paese come presidente.
2: E quindi la prima domanda è: ti candidi?
3: Non posso né accettare né smentire in questo momento.
1: Ha già imparato la tecnica politica, cioè fa già il democristiano. Ciao Adrian, benvenuto.
3: Ciao, ciao, grazie, ciao. Di
1: allora, abbiamo deciso di trattare un po' questo luogo comune. Siamo soli nell'universo perché recentemente è successa una cosa che, come al solito, sui social, sui siti, ha fatto boom. Tipo Barack Obama. Quindi uno, non uno qualsiasi, ma un ex presidente degli Stati Uniti, in un'intervista da un podcast americano di Brian Tyler Cohen, ha detto: esistono gli alieni, ma non li ho visti. Mm-mm. Ok? E poi ha precisato: non vengono tenuti nell'area 51, non c'è una struttura clandestina, a meno che vi sia ovviamente un'enorme cospirazione, e l'abbiano nascosta il presidente degli Stati Uniti. E poi è arrivato Trump, ma poi questo ci arriviamo.
3: Sì.
1: Prima di parlare un po' di cospirazioni, di falsi miti, di leggende metropolitane.
2: Tu li hai visti gli alieni, Adrian?
1: Esatto.
2: Scusa, ma
3: non che io sappia.
1: Ah, ok, non eri cosciente. Forse ti avevano rapito, ti avevano sedato.
2: Sì. Hai mai sognato gli alieni?
3: Non ho mai sognato alieni, no. No,
2: cioè, non è che
3: neanche
2: tu...
3: quello.
2: Ma veramente? Mai?
3: Ma non mi è capitato.
1: Beh, ne parla talmente tanto, diciamo, di astronomia.
2: Sì,
1: tanto,
2: cervello, perché sai, il cervello, tu ne parli, a un certo punto ti addormenti, ti sarà successo di...
3: No, a tema spaziale sì, cioè di essere nello spazio, di essere dentro
1: penso,
3: una tuta spaziale che si rompe e avere quelle sensazioni
1: okay.
3: Di come quando fai incubi in quei profondi.
1: Certo.
3: Ma non ho mai avuto sogni su nello specifico alieni.

0: scusa, è un ex nello spazio? Ex no. Partner nello spazio, ma è
1: non posso né confermare né smentire,
2: per la politica. Comunque Adrian, per chi non lo conoscesse, è un divulgatore scientifico esperto di cose spaziali, come mi piace chiamarle a me, bravissimo, perché capisco tutto io, quindi se capisco tutto io lo capiscono tutti,
0: ma perché credo che capisce tutto lui,
2: esatto,
0: cioè capendo è un po' quella cosa che devi capire per insegnare.
2: E prima di iniziare la nostra personalissima classifica, Adrian, partendo appunto da Obama e le rivelazioni sull'area 51 e gli alieni, vorrei capire da te come nascono queste bufale, soprattutto in ambito spaziale, e soprattutto perché la gente tende a credere a delle versioni unofficial, ad esempio non siamo mai stati sulla Luna.
1: Beh, credo che di base sia un misto di eccitazione, perché troviamo incredibilmente affascinanti e intriganti certe storie, e con un po' un pizzico di sfiducia crescente verso le istituzioni in generale.
2: Sì, perché ci sta un po' sul culo il potere, possiamo definire
1: sì,
2: così.
1: Sì, questa cosa è iniziata già dopo Watergate negli anni 70 negli Stati Uniti e dintorni. Negli anni 90, vi ricordate X-Files?
2: Certo. Infatti volevo dirti, io faccio Dana Scully, tu fai il mio Fox Mulder,
0: esatto.
2: Oggi.
0: Ah, sì, okay. Oggi era la puntata X-Files. Sì, sì.
1: E quello aveva però creato questo, era un po' uno zeitgeist degli anni 90 di passione per cose non dette, anche in Italia, no? C'erano un sacco di teorie di complotto che si stavano diffondendo nel mainstream, e ad aiutare questo fu la nascita di internet. Molti non si ricordano neanche la maggior parte dei complotti dell'epoca, tipo Morgellons, le scie chimiche che ogni tanto ritornano.
2: Certo, ritorno,
1: sono tutte quante creazioni, diciamo, nate in quel momento. E credo che i complotti siano veri, nel senso che non faccio fatica a pensare che esistono complotti, ma solo perché esistono non significa che qualsiasi cosa ci immaginiamo quindi è vera.
2: Certo.
1: Però il cervello umano è molto veloce nel cercare di trovare pattern, schemi e poi applicarlo a tutto quanto, e quindi è facile ingannarsi, auto-ingannarsi, e quindi specialmente quando una cosa ti sembra sensata, che sembra che
2: costruita in maniera perfetta,
1: se non sai molto della Luna, se non ti interessa molto delle missioni, la parte di come funziona la parte scientifica, tecnologica, sembra molto pallosa e molto astratta e molto difficile. Ma qualcuno che ti dice che tutti i poteri hanno finto e hanno creato questa storia vincente da spionaggio della guerra fredda,
2: con un set dietro, cinematografico,
1: sembra molto più avvincente. Quindi certo, se non ti interessa già granché, è molto più facile pensare sì, mi torna che abbiano finto, e americani fingono cose.
0: L'hai detto Luna, set certo, cinematografico. Allora io vorrei dare due strumenti alle persone che ci ascoltano da casa, per quanto lo zio complottista a casa, non so perché mi viene lo zio, ma per me è un
2: lo
0: zio è proprio un character, sì, lo esatto, zio che ti dice no, non siamo mai stati sulla Luna, quello è un film, perché l'impronta dello stivale di Armstrong
2: è rimasta
0: e non
2: impressa,
0: è la stessa se tu guardi, certo, no? Quello stivale che ci fanno vedere, non lo dicono, è un altro. Se ci dai, come dire, una frase per debancare lo zio a tavola per il prossimo Natale, partiamo molto in fretta,
2: molto in anticipo,
0: da qui al prossimo Natale.
1: Sì. Allora, intanto penso che molte persone che parlano di complotti, specialmente quando sono familiari o altro, non si convinceranno solo perché li contraddici, perché molto spesso, per quella che è stata la mia esperienza, pensano, anche se non so risponderti io, là fuori c'è sicuramente qualcuno che potrebbe risponderti e che io non sono in grado di risponderti. Quindi quando gli dai delle cose, informazioni che lo mettono in crisi, pensa, devo vedere cosa dicono gli altri.
2: Vado dal guru, aspetta.
0: Quindi
2: che vado
0: scusa, stai dicendo che dobbiamo chiamare te a Natale? Ci dai il numero di telefono.
1: È molto difficile togliere le persone da questo. Spesso funziona se li avvicini a qualcosa di avvincente, di diverso. Quindi se per esempio c'è una persona a cui tenete che è vicina a queste teorie, funziona molto di più andare insieme a un museo, a fare qualcosa di scientifico insieme, semplicemente perché ti avvicina a un ragionamento scientifico, perché poi tu applichi per conto tuo alle cose a cui pensi. Nel caso in cui volete avventurarvi in questo tentativo, però, il razzo era per forza vero, giusto?
2: Sì.
1: Perché tutti lo vedevano.
2: Certo, è partito.
1: La navicella dentro doveva per forza avere umani, perché tante persone l'hanno vista. E li vedevano entrare dentro. E la navicella poi si vedeva a occhio nudo mentre era ancora intorno alla Terra.
2: Alla Luna. E poi, alla Terra, scusa.
1: Sì, e poi potevi seguirli con antenne, e bastavano antenne anche costruibili da università o amatorialmente, e quindi da tutto il mondo seguivano il segnale, anche radioamatori, della navicella mentre si allontanava. E quindi Noi abbiamo visto, letteralmente con luce in onde radio tramite le comunicazioni, la navicella con umani arrivare fino alla Luna e poi fermarsi. Se andavano a nascondersi dietro, si sarebbe visto sparire il segnale.
2: Invece
1: no, arrivava esattamente
2: stato...
1: da lì e tornava indietro.
0: Sta tornando lo zio, scusate, che ti sta per chiedere: e perché non siamo più tornati sulla Luna se ci siamo già stati una volta?
1: Assolutamente ottima ragione, perché poi quello è strano, giusto? Perché di solito per la tecnologia noi vediamo sempre passi avanti e basta. Ma quella cosa è stata fatta in un momento di guerra fredda, in cui la motivazione era semplicemente dimostrare tecnologicamente di essere...
2: Posizionamento, certo.
1: Sì, più avanti e... Il
2: una volta piantata la bandiera, nel vero senso della parola,
1: non c'era più l'incentivo, perché i sovietici non avevano mai detto, come noi magari ci immaginiamo in maniera cliché, arriveremo prima noi gli americani. No, avevano detto auguri e ciao. Quindi non hanno mai ufficialmente rilanciato questa cosa della sfida.
2: Poi adesso i cinesi hanno scoperto che ci sono delle terre rare sopra, soprattutto nella faccia nascosta c'è dell'acqua, è giusto, è corretta.
0: Senti,
2: questa cosa.
0: Sud.
2: Andiamo a vedere un attimino che cosa c'è e torna di gran moda la Luna. Ma Adrian, torniamo a questa cosa che ci ha aperto la puntata con Obama, che appunto ha detto questo, che esistono ma non li ha mai visti, quindi ha debancato l'area 51 in autonomia, e Trump ha risposto poco tempo fa su Truth, ovviamente il suo social, Obama ha rivelato segreti di Stato e dopo qualche ora, in tipico stile trumpiano, ha detto sarò io stesso a declassificare tutti i file. Abbiamo visto che tanto Trump, quando declassifica file, fa più confusione che altro.
1: Certo.
2: Ma allora torniamo alla grandissima leggenda metropolitana. Siamo soli nell'universo oppure no? E l'area 51 cosa contiene secondo te?
1: Allora, prima di tutto, quando le persone dicono siamo soli o no, questo è un discorso abbastanza affascinante di interpretazione semiotica metatestuale, che so che sembrano dei paroloni molto difficili,
2: no,
1: ma meta vuol dire sopra e testuale testo, quindi a volte mentre dici una cosa testualmente intendi qualcos'altro.
2: Certo.
1: In Italia il nostro linguaggio è pieno di forme di questo tipo, no?
0: Sì.
1: Che noi diciamo qualcosa, ma in realtà se vai a Roma e senti Mortacci Tua potrebbe essere mille cose diverse,
2: certo,
1: di affetto, di odio.
0: Mortacci Tua, eccolo qua che è venuto a trovarci.
1: Capito?
0: Adrian.
1: E quindi, però c'è tanto a livello metatestuale. Questo si lega anche a questo, perché quando parlo con una persona per strada e dico se credi negli alieni, di solito la cosa a cui pensa sono UFO.
0: Sì.
1: Non
0: o
1: sulla
0: anche
1: terra.
0: Scusami, Riccardo Poli verde, cioè pensi a una figura, no, nel senso, ora perché ti ho davanti una persona
1: con le antennine
2: o grigia, anche
0: verde, grigia,
2: grigia.
1: Sì. Non pensi al concetto di vita nell'intero universo, non pensi a microorganismi,
2: a un batterio,
1: su Marte,
2: ad esempio,
1: esatto,
0: o a dinosauri che parlano. Pensa a una terra in cui ci sono dei dinosauri che sono lì.
2: Mi piace Beppe dove ci porta,
0: cioè,
2: ogni
0: T-Rex
2: volta,
0: il T-Rex che a un certo punto dice non riesco a fare le flessioni,
1: oppure dice non avessero le flessioni, non ha le corde vocali per poterlo dire.
2: Vabbè, è difficile fare battute,
0: Adrian,
2: con Adrian,
0: scusa,
2: dai,
0: non è che devi debancare,
2: scusami, porca miseria. Quindi dicevi,
1: quindi sì, io per quanto riguarda la vita, quando gli hanno chiesto esistono gli alieni, era alla fine di un podcast in cui dopo le domande importanti c'erano delle domande molto brevi, e quindi il gioco era rispondi con una battuta e basta, e lui ha detto appunto sì, penso che ci siano,
2: certo,
1: ma intendendo nell'universo. Infatti dopo ha fatto anche un chiarimento esplicito per dire no,
2: sì,
1: ragazzi,
2: ha dovuto reintervenire, ma pensa te, sei un ex presidente degli Stati Uniti.
1: Quindi non, riguardo a se siamo soli nell'universo, è ovviamente una domanda legittima che tutti gli scienziati si fanno. Non c'è niente che, come diceva Trump, non doveva dire.
2: Esatto.
1: Ha solo espresso un pensiero.
0: Ha risposto anche i Blue Vertigo dicendo praticamente è ovvio che
2: esistano altre forme di vita. Esatto.
1: E per quanto riguarda invece l'area 51, che lui ha detto a meno che non ci sia un complotto, era assolutamente una battuta, perché lì la cosa metatestuale è che tutti pensano: ah, area 51, alieni, presidente. Il presidente degli Stati Uniti, per l'articolo 2 della Costituzione americana, ha assolutamente il potere esecutivo di sapere tutto di quello che c'è sotto. Non c'è nessun file secretato che lui non può leggere. Ora, se le persone...
0: Scusami, che peccato, no? Non ti dispiace un po'?
1: Che, non c'è niente che per te è segreto, dice se che palle.
0: È un pochino anche un peccato.
2: Posso dire che secondo me è qualcosa di segreto che non sa neanche il presidente degli Stati Uniti.
0: Forse
2: potrebbe
0: esserci.
1: Però il problema in quel caso è che se c'è un gruppo che tu dici, c'è un gruppo che nasconde delle cose anche al presidente, e poi potresti dire, però c'è un altro gruppo che nasconde cose anche a quel gruppo.
2: Ciao.
1: Non finisci mai, perché è quella la seduzione, no, dei complotti.
2: Esatto.
1: E sembrano tornare perfettamente, sembra così sensato. È il motivo per cui alle persone tornava assolutamente che la Terra fosse fissa e il Sole girasse intorno.
2: Ah, non è così?
1: Perché è molto più sensato e ovvio e risponde ai nostri sensi. È molto più astratto pensare che non c'è.
2: Però attenzione, la Terra si muoverà, però è piatta. O se non è piatta, è cava, Adrian.
1: Non posso né confermare né...

0: Terra sulla luna.
1: Quindi cosa, più di così cosa devo fare?
0: Cioè, se non si vede intanto un disco sottile, non c'è una linea, è letteralmente tonda.
2: E... okay, intanto non ha risposto all'orma del piede di Armstrong sulla luna.
0: È un...
2: scusami, che sto pensando, uno che è un complottista, ci sta ascoltando e dice sì, è vero, stanno parlando di altro, intanto hanno tergiversato.
0: Esatto. Era, avevano sopra i stivali, avevano un altro stivalone grosso, e quindi se andate nel museo vedete la tuta con uno stivale, ma c'era la parte che c'è sotto. Erano tipo, come si chiamano, le galosce? Credo.
2: Sì, tipo le galosce.
0: Quelle che porti in inverno. Quindi sulla superficie lunare la tuta aveva un altro stivale sopra per proteggere la parte più.
1: Hai detto una parola meravigliosa che secondo me ci aiuta tantissimo in questa puntata un po' lisergica, ed è museo. Museo in scienza, che è vero che non dà la totalità delle risposte, anzi dà la totalità dei dubbi, perché questo il metodo scientifico, certo, dovrebbe dare, dovrebbe fare. Questi dubbi però ovviamente poi diventano delle grandissime fenditure in cui i complottisti ci si buttano. E ce n'è uno di complotto che ci è piaciuto particolarmente, me l'ha segnalato Beppe in un reel. Te lo leggo perché guarda, ti giuro, devo crederci anch'io. Il primo UFO fu recuperato dai fascisti a Magenta nel 1933.
0: Oddio.
1: No, te lo leggo perché non so se lo conosci, ma è bellissimo. All'inizio pensano che sia un prototipo tedesco e lo tengono nascosto dentro un hangar di una fabbrica di aeromobili di Vergiate. Quindi praticamente
2: questa cosa, scusami, a me piace parecchio questa storia perché un po' rompe la narrativa per cui sono sempre gli americani ad avere il primato sugli alieni. Io non ho mai capito questa cosa.
1: E lo studiano, e c'è un apposito ufficio che si chiama RS-33, deputato a capirne qualcosa. A capo di questo ufficio c'è niente po' di meno che Guglielmo Marconi. Allora, la cosa che mi piace di questo racconto, che è palesemente una cosa non fondata storicamente,
2: dici tu, e magari qualcuno può contestare, tipo lo zio, questa teoria.
1: Esatto, però la cosa bella è quello che dicevi tu prima: quando un racconto deve sostenersi ed essere tondo, si arricchisce anche di particolari, di elementi che ti dicono, cavoli, più è specifico più sembra vero. Ad esempio l'ufficio RS-33, scomodare Marconi. Ecco, questo forse non è la chiave anche per rendere più veritiere queste bufale?
0: Sì. Sì, certo, ma è una tecnica che tutti usiamo quando vogliamo far credere che qualcosa che abbiamo inventato è più credibile. Non dici che ne so, il 60% del pubblico pensa qualcosa, dici, secondo un'indagine, il 57,3%, perché il nostro cervello pensa, una percentuale precisa, di sicuro non si è inventato il 57,3%.
2: Quanto è specifico quel numero?
0: No? 60 sembra più è tondo, più sembra sì, potrebbe essere inventato o approssimato. Invece se è più precisa, sembra più dettagli hai, più alle persone sembra qualcosa che non si sarà inventato tutto. E è un po' camminare sul filo, perché ovviamente se aggiungi troppi dettagli poi è molto facile essere smentiti, quindi devi cercare di aggiungere dettagli che rendono tutto plausibile, perché sai che la maggior parte delle persone valutano quello che c'è scritto in base a quanto gli sembra plausibile, certo, non quanto è davvero, perché non andrà a cercarsi le fonti. Infatti se vai a cercare trovi riguardo a questo complotto solo altri complottisti che raccontano versioni di questa storia.
1: Quindi alimentano questa cosa,
0: si fanno riferimento tra di loro.
1: Bellissimo.
0: Quindi la fonte sono altri, come spesso capita con leggende metropolitane.
1: Passano quindi di bocca in bocca, è vero? È vero.
0: Sì, sì, sì.
2: Tra l'altro, scusate, io spesso dico questa cosa, me l'ha detta Adrian Fartade, e stavo, perché siamo amici, quindi ogni tanto uso Adrian.
0: Gli utilizzi, sì,
2: però,
0: sì.
2: Però stavo pensando questa mattina, mentre mi arrivavo in metro, che ho detto questa stessa frase, che se io per caso, cioè se tu mi dici una cosa, io la capisco male, e a un certo punto vado in società e dico, questa cosa me l'ha detta Adrian Fartade.
1: Ed è probabile che tu l'abbia detto o capita male, ovviamente.
2: Figurati, io posso averla capita male, e quindi poi immaginati che danni sto facendo.
1: Ad Adrian?
2: Ovviamente. Beh, ma anche all'informazione che circola.
0: Sai, alla fine la cosa che secondo me può aiutare anche le persone a casa tanto è che noi abbiamo inventato la scienza come la intendiamo ora nel momento in cui abbiamo capito e ci siamo resi molto più consapevoli del fatto che abbiamo un sacco di limiti e siamo un po' scemi. Siamo adorabili come mammiferi, ma siamo molto autoingannevoli da solci. Cioè non siamo molto bravi nel capire se una cosa è vera o no. E quindi abbiamo la scienza, che non è un corpo di cose, di informazioni, non è una stanza piena di gente che decide cosa è vero o no. È un metodo, sono strumenti. E quindi se avete delle idee che potrebbero essere false, è assolutamente normale, non c'è alcuna cosa strana, non c'è niente che non va con voi. Però l'applicazione di metodo a quello per scoprire se è vero o no, è quello che fa la differenza. Per cui vai a cercare, vai a capire, vai a fare un'ipotesi e dici, ok, se non siamo stato sulla Luna, e questa è la base, allora dovrebbero esserci, che ne so, dovrebbero esserci fotografie, gente che lavora su questo, che l'ha già notato, e vai a vedere se è vero. Dovrebbero esserci conferme che i sassi portati indietro dalla Luna

0: Luna sono falsi e vai a vedere se è vero. Quindi prendi la tua ipotesi, che non siamo mai stati, e fai previsioni.
1: Però questo presupporrebbe che le persone complottiste applicano il metodo scientifico in un sistema che è evidentemente fallace, quindi lì certo. Cade un po' il gioco.
0: E quindi se non lo fai tu, quello che il passaggio successivo è, se tu ti fidi di una persona, chiedi a quella di dimostrarti quelle cose, queste cose a posto suo.
1: Che si impazzisce.
0: Giusto, quindi gli dici, ok, io ti posso anche credere che non siamo stati sulla Luna, se però mi dimostri che hai fatto tutto il lavoro che io non voglio fare di verifica. Certo. Non puoi solo venire a dirmi, non siamo mai stati, perché... è così che mi sembra.
1: Guarda, Massimo Polidoro un giorno ci ha detto, voi fateli parlare, a un certo punto si schiantano, la dico male, sì. Come
2: ma
1: tu
2: anche si contraddicono spesso, nel senso che poi a un certo punto quello che forse vorrebbe lo zio, ce l'ha detto forse anche Massimo, citiamo sempre gli altri, quindi siamo sempre sulle
1: attenti.
2: Uova hanno solo bisogno di una coccola.
1: Esatto, un bel abbraccio, ogni d'accordo. Tanto fatelo.
2: Però sono volevo d'accordo. Chiederti una cosa, tu sei mai caduto in una leggenda metropolitana? Cioè ci sei mai cascato?
0: Allora io adoravo l'idea che esistesse qualcosa come qualcuno dei criptidi, tipo gli animali leggendari come Mothra di Loch Ness o Bigfoot, Chupacabra. Okay. Sì, mi piaceva Chupacabra. Tanto l'idea che ci fossero questi animali misteriosi di cui nessuno sa, perché fuori ci sono foreste enormi che non sono ancora state esplorate del tutto, quindi... Però sì, ahimè, sono sempre rimasto un po' deluso. Pensavo che il mostro di Loch Ness almeno, no, invece no, crescendo ho scoperto che...
1: Ma sai che sarebbe bello organizzare dei bei viaggi di debunking con Adrian Fartade? Cioè andiamo in Antartide con lui e andiamo a vedere il bordo dell'universo.
2: Come si chiamano le guide?
1: Le guardie
2: sul confine dell'universo.
1: Certo, ovvio. Oppure andiamo a Loch Ness a vedere se becchiamo sto mostro, con lo scandaglio, usiamo un metodo scientifico. Senti Adrian, guardando in su di nuovo, verso il tuo mondo, c'è una leggenda metropolitana, non so come definirla, che si titola Il buco di Mel.
2: Piano con le parole.
1: Mel's Hole, una presunta voragine misteriosa e senza fondo scoperta nello stato di Washington negli anni 90, capace di far rivivere animali morti o inghiottire la materia senza riempirsi, considerata una porta interdimensionale o un esperimento governativo. Ti prego, aiutami.
0: Sì, non non so neanche come.
2: Comunque lui prende queste notizie con grande empatia,
1: con un respiro, sì.
2: E con grande emozione, cioè si emoziona e dice ok, devo rispondere davvero a questa cosa, respiro.
0: Questa storia tra l'altro è affascinante perché è uno di quei complotti in cui quello che questi oggetti misteriosi fanno aumenta di volta in volta sempre di più. Ovviamente non c'è nessuna prova di nessuna delle cose di cui si parla,
1: certo.
0: Ma nel tempo è sopravvissuta perché ogni generazione inventa qualcosa che fa presa su quella. E quindi di recente è ritornato grazie al fenomeno, vi ricordate i creepypasta?
1: Sì.
0: Quindi perché non lo sa... perché ha una vita sociale su internet, dove questo non c'è, erano un trend di... immaginate piccoli brividi, ma per i social. Uh-huh. E quindi erano racconti scritti come se fossero dei post su social media, però a tema horror. Uh-huh. E quello che funziona è che noi siamo predisposti a pensare che quello che leggi su Instagram è autentico perché leggiamo delle nostre persone care, no? Leggi le persone che sono andate in vacanza.
1: Certo, certo.
0: E quindi se tu usi la forma realistica di qualcosa e racconti qualcosa di horror o falso, sembra più vero. È un po' tipo i film che mimavano le riprese amatoriali, tipo Paranormal Activity, Blair Witch Project. E quindi...
1: lo rende più vero, reale, sostanziale. Sì. Ma il motivo per cui quando guardiamo Scream, prima di entrare in una stanza, accendiamo la luce, non entriamo in una stanza buia, perché abbiamo sempre paura che ci sia qualcuno o qualcosa, è evidente.
0: Perché per evoluzione noi, la parte più antica, diciamo, il paleoencefalo, reagisce molto velocemente a stimoli che possono essere di paura, terrore.
1: Quindi tu dici che un racconto, una bufala, per essere ancora più credibile, se crea un pochino di horror, di effetto sulla pancia,
0: certo,
1: di
0: perché quella parte del tuo cervello risponde in maniera... a prescindere dalla neocorteggia. Tu puoi anche pensare che ovviamente non esistono ragni giganti che ti vogliono mangiare la testa.
1: Aragog, per intenderci, chi guarda Harry Potter.
0: Ma se anche se tu pensi che non esistono, c'è una parte di te che è comunque suggestionata.
2: Certo. L'importante è che si attivino gli ormoni.
0: Sì,
2: quindi siamo quando vedi delle scimmie, quindi...
0: Esatto, e quindi tu hai comunque la sensazione, noi abbiamo paura perché abbiamo scariche di adrenalina, eccetera, e quello si traduce in quello che noi pensiamo relazionalizziamo come paura. E quindi molti complotti fanno presa perché ti danno una reazione emotiva, mm-hmm. e poi tu con la tua neocorteccia cerchi di razionalizzare quello che hai appena sentito.
1: Certo.
0: E poi a questo si aggiunge la nostra voglia

0: continua di sviluppare nuovo folklore. Un tempo avevamo la foresta, no? Vivevamo nella città e tutto quello che non conoscevamo era ambientato nelle foreste, nelle lontane montagne, in fondo al mare, perché lì erano posti dove genuinamente non sapevamo cosa ci fosse.
1: Poi è arrivato lo spazio.
0: Ora noi sappiamo cosa c'è nelle foreste e quindi abbiamo spostato tutto il nostro folklore nello spazio.
1: Certo.
0: E se ci pensate, o così come un tempo i nostri antenati avevano i troll, i gnomi, elfi e tutte storie ambientate là fuori nei boschi e montagne, ora ne abbiamo gli alieni, i grigi,
1: verdi, grigi, grigioni,
2: marziani.
1: I marziani.
0: Siamo sempre umani, siamo sempre gli stessi e non c'è niente di male, fa parte della nostra natura inventarci storie e leggende. L'importante è tipo avere i momenti in cui, quando specialmente prendiamo delle decisioni su quello che è importante o no fare, fare un passo indietro e dire ok, ma tipo, a parte la parte divertente, ma quanto è vero questa storia prima che io prenda delle decisioni in merito? E quindi tutto qui, divertitevi con tutti i complotti che vi piacciono, soltanto non viveteli come
1: verità colata. Certo, sì. Assolutamente.
2: Ultima domanda, brevissima, sì. In chiusura.
1: Una linea.
2: Adrian,
0: sì.
2: Ma tu di che cosa hai paura?
0: Del fatto che gli umani possano perdere l'empatia e il volersi bene.
3: Off topic, fuori dai luoghi comuni.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7221, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: È contrastata la borsa americana di Wall Street, il Dow Jones è in rialzo dello 0,4%, mentre il Nasdaq cede lo 0,1%. Deboli e contrastate anche le piazze del vecchio continente. Milano la peggiore, sta perdendo lo 0,5%, Madrid lo 0,4%, Francoforte lo 0,2%, piatta Parigi. Londra invece guadagna lo 0,2%, e a Piazza Affari nel listino principale prosegue il rally di Stellantis, ora in rialzo di oltre 5 punti percentuali. Il ribasso maggiore è invece quello di ST Microelectronics, in calo ora del 2,8%. Dai mercati per ora è tutto.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: I podcast originali di 24 ore podcast.
11: Emilio Cozzi è l'unico che mi mette la scaletta in... si chiama occupazione orizzontale.
12: Sì, è bellissima, sì, sì, del territorio. È un po' il contrario di quello che succede in Giappone, dove vanno verso l'alto, così pare.
11: Ma sai che puoi tenere... ti do una notizia, no?
12: Vai.
11: I fogli, che sono,
12: sì,
11: anche numerati, perché,
12: sì,
11: Riccardo Poli li ha numerati.
12: Ah.
11: Puoi fare uno, poi due, poi tre, senza che occupi tutta la scrivania con... Sono 8 pagine di scaletta e ho occupato 8 metri quadri.
12: Cioè, tu stai dicendomi che i numeri che io leggevo qui senza capirne il significato indicano l'ordine progressivo,
11: bravissimo,
12: dei contenuti?
11: È anche vero che potrei ipotizzare che il tuo sia un gesto, come dire, molto plastico e teatrale, perché
12: dadaista.
11: Visto che oggi parliamo di abitare nello spazio, io ti rilancerò: occupare lo spazio, colonizzare, tu stai colonizzando lo studio 3.
12: Letteralmente sto colonizzando lo spazio.
11: Tutta la scritta di Cozzi ovunque, va bene, a posto così. Per fortuna è la stessa, perché sennò...
12: Esatto. Giampa, io so che tu non pensi mai ai dinosauri.
11: No.
12: Questo un po'
11: io so che tu ci pensi sempre, perché se li ritiri fuori adesso abbiamo un problema con i dinosauri, evidentemente.
12: Ti dirò di più, tu non solo non pensi ai dinosauri, ma sottovaluti un fattore che io temo poco noto. Ma tu sai che noi, quando ci abbeveriamo, letteralmente stiamo tendenzialmente bevendo la pipì dei dinosauri?
11: Parla per te, io compro acqua, cioè nel senso, o bevo l'acqua di Milano, insomma, ma non è pipì, ecco, te lo garantisco.
12: E da dove pensi che arrivi? Filtrata da milioni?
11: Dai, ma hai sbagliato podcast.
12: No, dico questo perché in realtà questo mi riporta, in realtà il nostro pianeta è un sistema evidentemente vivo che per milioni di anni si autorigenera, quindi le sue risorse le ritrasforma in modo tale che siano ancora utilizzabili. È la stessa cosa che succede sulla Stazione Spaziale Internazionale, laddove infatti vige un detto il caffè di oggi è il caffè di domani. Che cosa significa? Che hanno un sistema di riciclo dell'acqua, peraltro, che sarebbe utilissimo anche utilizzare qui sulla Terra, e torna il rapporto fra spazio e terra, per cui i liquidi, i fluidi anche corporei e quindi anche l'urina viene riciclata e riutilizzata nei giorni successivi, per cui il caffè che io bevo oggi è il caffè che tu berrai domani.
11: Se potessimo invertire sarebbe forse meglio dal mio personalissimo punto di vista, però già Emilio mi stai iniziando a tratteggiare tutte le difficoltà dell'abitare nello spazio. Nella puntata di quest'oggi infatti proveremo a raccontare a chi ci segue cosa significa andare nello spazio. Ti anticipo una provocazione che ti lancerò: è abitare nello spazio o abitare lo spazio?
12: Tu sei sadico però. Tu sei sadico, questa domanda è assolutamente pertinente, non ti risponderò subito perché voglio pensarci, ma vorrei iniziare questa nostra chiacchierata rubando le parole di Samantha Cristoforetti, la quale, appena tornata dalla sua più recente missione in orbita, nel pieno della crisi della guerra tra Russia e Ucraina, ha detto: mi auguro che la stazione spaziale internazionale rimanga quello che è stata da quando esiste, è abitata dal 2000 in continuità, cioè un ponte fra le culture. Perché nonostante i tamburi di guerra suonino sulla Terra, nello spazio devi letteralmente vivere a braccetto con i tuoi compagni, e in quel caso ci sono astronauti statunitensi, canadesi, giapponesi, europei e cosmonauti russi, se no, se qualcuno non collabora, si muore tutti insieme.
11: Sostanzialmente, mentre sulla Terra si fa cazzotti, mentre sulla Terra le tensioni geopolitiche ridisegnano i grandi equilibri internazionali e si fa di tutto per sgomitare, ci sono dei luoghi lì nello spazio dove magicamente dalle gomitate e dai cazzotti si passa alle vigorose strette di mano. Mi piace molto questo auspicio di un limbo che sulla Terra al momento non abbiamo, perché anche la più potente organizzazione sovranazionale, le Nazioni Unite, che dovrebbe essere un luogo di confronto e di dialogo, non ci riesce. Mi piace pensare che la stazione internazionale possa far lo stesso.
12: E ricordati che il mio caffè di oggi sarà il tuo caffè di domani.
11: Senza zucchero, grazie. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
12: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
11: È il futuro del pianeta Terra.
13: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
11: Dalla Stazione Spaziale Internazionale agli insediamenti lunari, magari quelli marziani, le prime stazioni spaziali

0: telecommerciali. In questa puntata del nostro podcast raccontiamo chi costruisce che cosa nello spazio. E mentre qui sulla Terra inevitabilmente si fa cazzotti per progetti egemonici, per una vittoria in campo globale, per fortuna nello spazio forse, dico forse, ci sarà una maggiore convivenza tra i popoli. Ne sia a prova il fatto appunto che la Stazione Spaziale Internazionale è un luogo meraviglioso, quasi un limbo idilliaco dove tutti si stringono la mano. Fra l'altro mi viene in mente, Emilio, che mi sono rimangiato un po' di serie TV molto velocemente, un po' di film, e me ne sono rimasti impressi un paio. Il primo è The Martian, quello con Matt Damon, e la parte più intrigante, e arriviamo al cuore forse della puntata, è quando lui abita così tanto su Marte che riesce a recuperare una coltura di patate. Questa roba mi ha entusiasmato. E poi, sempre a proposito di abitare nello spazio, beh, Spazio 1999, te lo ricorderai, comandante Koenig, l'Aquila,
1: tu sai che io l'Aquila ce l'ho in metallo, rigorosamente anni 70, a casa mia, dove mio padre non vuole più entrare perché dice che è un magazzino e non una casa dove viva un civile.
0: Eh no, certo, poi immaginavai tutte le navi spaziali possibili, Millennium Falcon,
1: ne ho quanti ne vuoi. Vabbè, di Millennium Falcon
0: non avevo dubbio,
1: perché prima o poi lo piloterò il Millennium Falcon.
0: Certo. Comunque, oggi indagheremo la differenza tra abitare nello spazio e abitare lo spazio. Però sono molto curioso perché vorrei capire questa cosa qua. Per esempio, The Martian. Uno è possibile che dice: ma io vado a colonizzare Marte, io vado a vivere su Marte, mi nutro su Marte, mi nutro di Marte, e quindi mi porto anche una serie di infrastrutture, di logistica, di attrezzature, di fattori umani che mi permettono di vivere lì, che ne so, per un anno, per due anni.
1: Allora, siamo ancora nella fantascienza. Oggi non siamo in grado di portare una donna o un uomo su Marte e riportarlo indietro sano e salvo. Anzi, a oggi nessuno è riuscito a portare un essere umano su Marte. Però la strada che tu hai indicato è quella su cui stiamo lavorando. Tanto che, e ne parleremo in uno dei prossimi episodi, la prossima avventura lunare, il famoso programma, almeno per l'Occidente, chiamato Artemis, è deputato a testare le tecnologie anche di sopravvivenza sulla Luna per poi andare su Marte. Detto questo, ti sottolineo un altro aspetto. La super patata marziana è un esperimento vero che, proprio ispirata dal film, sta facendo una università in Perù, che ha isolato, tentando di simulare l'ambiente marziano, una serie di patate. Ci sono credo più di 4.000 varietà, peraltro la patata è originaria del Perù, e ce n'è una che resiste alle condizioni che troveremo su Marte. Allora tu mi dici: ma a cosa serve? Serve al fatto che quella cultura in condizioni estreme tu possa trasportarla sulla Terra in aree remote, e questo è uno dei motivi per cui andare anche ad abitare lo spazio in questo caso è fondamentale. Perché, e la faccio breve, quali sono i motivi principali per cui noi, per esempio, da più di 20 anni mandiamo donne e uomini sulla Stazione Spaziale Internazionale? Sono tre: eseguire esperimenti scientifici che sulla Terra letteralmente tu non puoi replicare,
0: perché non hai quelle condizioni di assenza di gravità, eccetera,
1: esatto.
0: Radiazioni.
1: Esatto, c'è una condizione specifica non replicabile sulla Terra, che è l'assenza di peso. Qui c'è un piccolo equivoco: sulla Stazione Spaziale Internazionale la gravità è il 95% di quella terrestre. Esiste, c'è la gravità. Perché vediamo svolazzare, o meglio galleggiare nello spazio, astronauti e astronauti? Perché la Stazione Spaziale sta letteralmente cadendo attorno alla Terra, ma a una velocità per cui quando inizia a cadere la Terra curva, per cui c'è quella situazione che tu puoi sperimentare per una frazione di secondo quando un ascensore improvvisamente va verso il basso.
0: Stavo pensando ai miei salti col paracadute.
1: Esattamente, okay. Esattamente.
0: Cioè, i primi momenti di caduta libera è quella roba.
1: Esatto, tu letteralmente in quell'istante pesi zero, la tua massa esiste ma non pesi niente. Ecco, sulla Stazione Spaziale Internazionale vivi quella situazione per 6 mesi di fila, e questo però ti permette di fare esperimenti che hanno delle implicazioni, per cui per esempio le proteine si sviluppano in maniera diversa, che sono fondamentali per la Terra. Altro motivo per cui andiamo: dimostrare e testare nuove tecnologie e materiali per la Terra. Terzo motivo: preparare gli astronauti e le astronaute a missioni di lunga durata verso la Luna o verso Marte.
0: Gli astronauti fanno 2 ore di sport al giorno.
1: Almeno.
0: Ma come diavolo fanno? A parte che devono, perché sennò la massa muscolare si scioglie.
1: Ma anche quando stai in orbita, sì, proprio per l'assenza di peso, la massa perdi tono muscolare, sì, la vista si riduce, ma soprattutto il tuo cervello, riconoscendo l'inutilità dello scheletro, sì, dopo circa 10 giorni comincia a espellere il calcio, lo scheletro, quindi ti si innesca un processo osteoporotico mostruoso, perché lo scheletro nello spazio non ti serve. Quindi letteralmente loro fanno, oggi sono ossessionato, fanno la come si dice? La pipì. Urinano il proprio scheletro, perché non ti serve lo scheletro nello spazio.
0: Se la fanno addosso?
1: No, sì, vanno in bagno. Però smaltisci il tuo scheletro, perché la struttura ossea nello spazio non ti serve. Quindi subiscono un processo osteoporotico mostruoso. E tanto che anche i nostri astronauti Nespoli, Parmitano, si sono sottoposti a degli esperimenti, perché tu puoi studiare il processo osteoporotico acceleratissimo e tentare di in qualche modo capire come.
0: E qua mi piace molto, perché mi riporti, anzi ci riporti automaticamente sulla Terra. Spesso andiamo nello spazio per tornare sulla Terra migliori o più efficienti o più efficaci su alcune tematiche, però mi intriga molto la possibilità di andare a, come dire, mettere i piedini sulla Luna. Facciamo la Luna, che è più
1: facciamo
0: facile
1: la Luna.
0: Direi, no? E starci per un bel po' di tempo, perché sappiamo, e ne parleremo nei prossimi episodi, ci sono delle ricchezze sterminate e incredibili, quindi bene la ricerca scientifica, ma alcuni attori sulla Terra mirano soprattutto a acquisire risorse per poter sviluppare alcuni rami industriali meglio rispetto agli altri. Quanto possiamo stare sulla Luna e tra quando ci andremo?
1: Allora, c'è un progetto che si chiama Lunar Gateway, un progetto occidentale, che sostanzialmente all'inizio doveva partire nel 2022. Siamo evidentemente in ritardo, si parla del 2026, non escludo un ritardo ulteriore, per cui costruiremo gli stessi partner della Stazione Spaziale Internazionale, tranne la Russia, per cui Canada, Stati Uniti, Europa e Giappone, costruiranno una stazione più piccola, circa un terzo. Tenete presente che l'ISS ha un volume abitabile di 1000 metri cubi, quella è un volume abitabile di 110 metri cubi, però a livello dimensionale circa un terzo, che orbiterà attorno alla Luna. Da lì le nostre pellegrine, i nostri pellegrini lunari scenderanno sulla superficie, e tendenzialmente quella stazione, che sarà soprattutto automatica, ospiterà le astronaute e astronauti per circa 90 giorni, 3 mesi all'anno. Per il resto sarà automatica, perché ci sono condizioni davvero estreme. Però quello che dice è così vero che facciamo un passo più vicino alla Terra. L'ISS, che lo ripeto, esattamente dal 2000 è abitata in continuità, cioè dal 2000 ci sono almeno 2 persone a bordo, sempre, ogni giorno, sulla Stazione Spaziale Internazionale, è arrivata a fine servizio. Letteralmente qualche tempo fa la NASA ha suonato l'allarme dicendo: signori, si sta spaccando e costa un sacco mantenerla. A breve, cioè nel 2030, massimo 2031, verrà dismessa, cioè letteralmente SpaceX ha già un appalto per riportarla in atmosfera, dove sostanzialmente
0: e
1: andrà.
0: E nel frattempo i cinesi avranno la loro
1: ce l'hanno già, la Tiangong, il palazzo celeste, per cui, e questo è un tema geopolitico, per evitare che i cinesi rimangano con l'unica stazione spaziale in orbita bassa, cioè entro i 1000-2000 km dalla Terra, stiamo lavorando a una serie di stazioni spaziali private, che letteralmente sono possedute da aziende, che noi affitteremo, l'Europa compresa, per andare esattamente a fare quello di cui parlavi: business, nuovi materiali, farmaceutica, cosmetica, anche intrattenimento. Ricordiamo che Tom Cruise dovrebbe andare a girare un film nello spazio, e lì sì che inizierà una forma di colonizzazione dell'orbita bassa, mentre invece le agenzie spaziali andranno più lontano, la Luna e Marte.
2: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. In Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, è chiuso per operazione di rimozione di un mezzo pesante incidentato lo svincolo di Broni-Stradella in entrata in direzione Torino e in uscita provenendo da Piacenza. E notizia di poco fa, è chiuso anche l'allacciamento tra la A7 Milano-Genova e la A21 Torino-Piacenza-Brescia provenendo da Genova e in immissione in direzione Torino, causa mezzo pesante in avaria. Traffico indeciso, aumento al traforo del Monte Bianco con attese ora di 2 ore sul piazzale italiano per entrare nel tunnel in direzione della Francia. Sulla 15 Parma-La Spezia, code per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Segnalate ancora code sul tratto romagnolo dell'E45 all'altezza di Montegelli in entrambe le direzioni. Anche qui sono presenti cantieri con scambi di carreggiata. È tutto, fate buon viaggio!

0: qua sostanzialmente, Emilio, stiamo iniziando già a discernere della differenza tra abitare lo spazio o abitare nello spazio. Alla fine stiamo parlando di colonizzazione, stiamo parlando di occupazione di questo spazio, perché vuol dire vivere in quel luogo, vuol dire prendere risorse, saperle trasformare magari possibilmente in loco. E quando parli della stazione spaziale orbitale o di queste piccole basi sul territorio lunare, mi viene in mente soprattutto il concetto di hub. E c'è l'opera di un grande analista e studioso indiano, Parakkanna, che ha scritto Connectography. Lui sostanzialmente cosa dice? Questo discorso, secondo me, lo possiamo applicare nello spazio. Lui dice: sulla Terra, guarda che gli stati, i confini, stanno perdendo senso. La geopolitica va vista soprattutto come hub, quindi le città. Le città che sono hub commerciali, sono hub per il pensiero, per l'informazione, per i soldi naturalmente. E prende il caso di Dubai, che ha il traffico di passeggeri aerei più grande al mondo. E sostanzialmente non bisogna più vedere la Terra come spicchi di stati e di confini fisici, ma come dei giganteschi hub da cui passa di tutto. E allora forse considerare anche la nostra presenza nello spazio come se fosse un hub di proiezione, di scambio di informazioni e ricchezza, non è totalmente fuorviante.
1: No, è assolutamente pertinente, e se ti ricordi abbiamo fatto questo discorso anche rispetto ai siti di lancio, e noi ne stiamo letteralmente estendendo la portata. Sono così d'accordo che le stazioni commerciali di cui parlavamo poco fa saranno veramente un'avanguardia di business a pagamento per le nazioni che potranno permettersi di operare là, con una differenza: oggi fare scienza sulla stazione spaziale internazionale implica che tu, per esempio, un'università faccia risponda a una call internazionale, che il tuo progetto venga selezionato, e dopo qualche anno i tuoi astronauti, o meglio gli astronauti delle agenzie spaziali addestrati apposta, replicheranno o faranno quell'esperimento che tu da anni stai aspettando sulla Terra. A breve, sulle stazioni spaziali commerciali, che costeranno meno, tu potrai mandare i tuoi scienziati, i tuoi ingegneri, magari addestrati per stare nello spazio solo una settimana, ma magari che sono quelli che hanno letteralmente sviluppato quel progetto. Certo. Per cui andranno in orbita a sviluppare una nuova lega metallica o un nuovo farmaco, e torneranno con uno scrigno, con un tesoro che poi potrà essere commercializzato, potrà essere regalato. Insomma, quello che dice è vero: gli hub si stanno spostando oltre il cielo. Chi ne ha la proprietà, e oggi lo ricordiamo, i progetti esistenti sono tutti privati, sebbene nella grande maggior parte sovvenzionati dalla NASA, però faranno capo a delle aziende che letteralmente avranno dei porti spaziali con cui servire la Terra.
0: Allora, Emilio, proviamo a mettere dei punti fermi. Stiamo capendo che il paragone con i vecchi processi di colonizzazione sulla Terra un po' reggono, un po' funzionano. Stiamo capendo anche che c'è qualcuno che dice: fermi tutti, teniamo però lo spazio come una sorta di limbo, dove non dobbiamo fare cazzotti perché sennò ci facciamo male tutti. Ti introduco un altro elemento, che è quello, se vuoi, più ideologico e culturale. Perché mi sto immaginando, sempre pensando al film The Martian di Matt Damon, quale matto adesso mai vorrebbe andare su Marte sapendo che forse non torna più? O addirittura, in un'ottica di vera e propria occupazione e colonizzazione di pezzi di spazio, quale famiglie potrebbero dire: ma io mi porto i miei figli un domani, per carità, e mi immolo per la causa? Beh, a me viene in mente una cultura che è anche grande potenza spaziale, che potrebbe farlo per tutta una serie di ragioni culturali, ideologiche, demografiche, cioè la Cina.
1: E beh, che guarda caso non solo ha l'unica stazione nazionale nello spazio oggi operativa, perché l'ISS è internazionale. La Cina è stata esclusa dal programma ISS per volere preciso degli Stati Uniti, che hanno proibito di condividere la tecnologia spaziale con i cinesi, e allora loro se ne sono fatti una ragione e se la sono costruita letteralmente da soli. Quando l'ISS non ci sarà più, la Tiangong, il Palazzo Celeste, ci sarà. Ma non solo. La Cina, già con un accordo che prevede la partecipazione della Russia e degli Emirati Arabi Uniti, probabilmente entro il 2030, dicono loro, porterà per la prima volta nel loro caso un taikonauta, cioè un astronauta cinese, e una taikonauta sul suolo lunare. Ma lo scopo è costruire un avamposto, una base scientifica con la Russia sulla superficie nella metà del prossimo decennio. E quindi qui sì che si introduce un tema di geopolitica, anche perché, forse questa cosa l'abbiamo già raccontata, i siti del prossimo allunaggio, e sono 13, individuati dalla NASA, sono in parte corrispondenti ai siti individuati per il prossimo allunaggio dalla Cina.
0: Sento odore di cazzotti.
1: Quasi tutti al Polo Sud, sì. Perché il Polo Sud ha delle zone perennemente in ombra, ma magari dei crateri dove letteralmente 100 metri dopo sei alla luce del sole e invece sul cratere sei all'ombra. Dove c'è l'ombra c'è il ghiaccio, dove c'è il ghiaccio c'è l'acqua, quindi dove idrogeno, bravo, idrogeno e ossigeno. Con l'ossigeno fai sopravvivere le basi spaziali, certo. e produci energia. Con l'idrogeno produci propellente, l'acqua nello spazio e il petrolio sulla Terra. Probabilmente si farà cazzotti.
0: E probabilmente andremo a riscrivere dei saggi su Guerra dell'Acqua, ce ne sono tantissimi qui sulla Terra, forse ne manca uno un po' spaziale. Mentre parlavi stavo facendo un'altra riflessione che ha a che fare con gli equilibri proprio delle grandi potenze internazionali. Perché sostanzialmente, se è vero che vi sarà una sorta di cordata, citavi Cina, Russia, Emirati Arabi Uniti,
1: yes.
0: A me sembra un po' l'embrione di quello che potrebbe essere il BRICS, ma nello spazio. No, BRICS stiamo parlando di Brasile, Cina, India, Sudafrica, al quale poi si sono accodate una serie di altre potenze. Guarda caso alcuni paesi del Golfo invitati qualche tempo fa a un forum importantissimo di BRICS. BRICS sostanzialmente cosa dice? Fine dell'egemonia statunitense, fine dell'egemonia del dollaro, fine dell'egemonia del G7. Si propone come una alternativa per ridisegnare le cose. Ma non è che già ridisegnare lo spazio prima di andarci in qualche modo ci sta infilando in una rotta di collisione?
1: Io spero di no. Però da una parte dico che non solo hai ragione, hai così ragione che lo stesso atteggiamento terrestre di alcuni paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti o l'India, che sono ambivalenti, loro stanno un po' con gli uni e un po' con gli altri.
0: Multilateralismo spinto, yes. Io ballo da sola, anzi ballo con tutti.
1: Esatto, gli Emirati sono coinvolti sia nel programma Artemis occidentale, ricordiamo quello della NASA, a guida NASA, che però vede anche la partecipazione dell'ESA, quindi dell'Europa e dell'Italia in primis, sì. Noi siamo uno dei primi firmatari degli Artemis Accords, come si chiamano, sia dell'India, ma gli Emirati lavorano anche proprio con il progetto cinese. Allora la mia provocazione è questa: io non escludo che ci sarà un terzo polo nello spazio, costituito proprio da quei paesi che oggi non sembrano, sì, afferire ai due gruppi principali, cioè quello, diciamo così, a guida cinese e quello a guida americana, che a un certo punto potrebbero rivendicare una propria legittima posizione oltre l'atmosfera, paesi come appunto l'India, che perché si è messa con l'Occidente? Perché dall'altra parte ci sono il Pakistan e c'è la Cina, certo, evidentemente. Quindi da una parte hai ragione tu, dall'altra lo spazio potrebbe riservarci qualche sorpresa geopolitica che dall'oltremondo possa in qualche modo riflettersi.
0: Avere delle ricadute, yes, sulla Terra. Stiamo raccontando, in buona sostanza, Emilio, di alleanze e relazioni internazionali a geometria variabile, ipervariabile, visto che stiamo andando nella terza dimensione, no? In questo podcast indaghiamo la terza dimensione della geopolitica. Ho la sensazione, ma confermami o dimmi se mi sto sbagliando, che il primo che davvero impianterà la colonia da qualche parte, cioè che svilupperà una massa critica, il primo dei due o tre blocchi. Mi viene da dire che se il terzo blocco è come quello della politica italiana, siamo messi malissimo e non è andata male. Mi si perdonerà gli elettori del terzo blocco, ma non ha spostato molto. Quindi alla fine i blocchi per il momento sono due. Probabilmente il primo dei due, per dirla banalmente, Cina o Elon Musk, yes, sostanzialmente.
1: Beh, è bello che tu,
0: ho fatto il salto.
1: È bello, questo è un bravo salto, che tu vai, finisci.
0: E no, il primo che a un certo punto metterà davvero piedi, astronauti, infrastrutture, magari protezione e sicurezza sulla Luna, acquisirà un tale vantaggio competitivo che gli altri o sono fuori gioco o si accodano.
1: Allora, qui dovremmo introdurre un altro argomento di cui parleremo, che è la regolamentazione dello spazio. Di chi è la Luna? Certo. Di chi è questa risorsa lunare? A oggi, la faccio breve, di nessuno, o meglio, nessun governo, in base all'Outer Space Treaty del 67, può arrogarsi il diritto di avere la sovranità di un pezzo della Luna o anche di un asteroide. Piccolo dettaglio, non si parla di privati, che autorizzati dai propri governi però possono in realtà rivendicare l'utilizzo di una risorsa, come succede grazie al trattato di Montego Bay nel mare. Probabilmente succederà questo, ma stiamo andando un po' troppo avanti con la fantasia, perché prima di ipotizzare una scuola materna sulla Luna, io credo che passeranno decenni. Ben diverso è quando inizieremo a fare ricerca sulla Luna, prospezioni magari minerarie sulla Luna, o appunto semplicemente a cominciare a costruire avamposti sulla Luna, che è quello che i programmi, sia soprattutto quello americano ma anche quello cinese, stanno pensando di fare. E quando tu per parlare del blocco occidentale nomini Elon Musk, fai il più bel lapsus freudiano del mondo, perché senza Elon Musk sulla Luna la prossima donna, la prima donna e il prossimo uomo non ci arriveranno, perché tutto si basa sul suo lander, cioè la Starship, quell'astronave che vediamo ogni tanto partire, nella versione lunare. Senza quel tassello, oggi sulla Luna, rispetto al programma americano, non ci possiamo tornare.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Dez America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Le 17.
2: GR24, il Sole 24 ore.

sbranato da due Rottweiler, muore un 72enne nelle campagne del Salento. L'Unione Europea, dopo le sanzioni USA, siamo al fianco della Corte Penale Internazionale. Calcio, il bomber inglese Harry Kane si laurea capocannoniere d'Europa. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura una notizia di cronaca da poco arrivata in redazione: tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali rischiando di essere azzannati a loro volta. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei due cani. L'Unione Europea ribadisce il proprio sostegno incondizionato alla Corte Penale Internazionale dopo la decisione degli Stati Uniti di imporre sanzioni nei confronti della Presidente della Corte Penale Internazionale, la giudice Tomoko Akane, e del procuratore capo Abdoulaye Seye. Lo afferma l'alto rappresentante UE Kaja Kallas in una nota, aggiungendo che la Corte è una pietra miliare del sistema di giustizia penale internazionale e della lotta globale contro l'impunità. Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centroafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta intorno alle 17 ore italiana di ieri nella miniera d'oro artigianale di Zambia, a circa 50 km da Babua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Corea del Nord, la potente sorella di Kim Jong-un, ha dichiarato di non essere a conoscenza delle comunicazioni tra suo fratello e Donald Trump. La sorella del leader nordcoreano ha poi minimizzato sulla decisione di Trump di ridurre le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. La polizia ha arrestato e portato in carcere 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di furti commessi presso l'aeroporto di Milano Malpensa. Le donne agivano velocemente, distraendo le vittime e sfruttando l'affollamento negli ascensori per rubare portafogli o altri oggetti di valore. Calcio: l'attaccante inglese del Bayern Monaco, Harry Kane, ha vinto la scarpa d'oro, laureandosi così capocannoniere d'Europa. Sarà premiato dall'ex bomber azzurro campione del mondo Luca Toni. Nella scorsa stagione Kane ha segnato 73 reti in 65 partite ufficiali tra club e nazionale, fornendo anche 8 assist. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 18.

0: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
5: Buon mercoledì e di nuovo con le puntate speciali di Focus Economia che vi accompagneranno, se volete, tutto il mese fino al 28 agosto. Abbiamo fatto un'eccezione la settimana scorsa con il ciclo settimanale di podcast Squali, dove il collega Andrea Franceschi ha raccontato le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Ieri, l'altro ieri, ci siamo occupati di intelligenza artificiale. Ricordo a tutti che qualunque tema venga trattato in queste puntate speciali viene trattato ascoltando i dibattiti, i panels, i confronti che vi sono stati su quel tema durante l'edizione di quest'anno del Festival dell'Economia di Trento, visto che ci sono stati appunto 320 e 700 relatori. Oggi lasciamo stare l'intelligenza artificiale, andiamo a guardare invece l'altro tema enorme di questi mesi, oserei dire di questo anno, e quindi che l'elemento di incertezza che stanno introducendo in tutti i mercati, nelle scelte economiche, le instabilità di carattere geopolitico a livello europeo, sì, ma soprattutto a livello internazionale. Ora è chiaro che tutto è cambiato, diciamo, oserei dire, dopo il Covid, ma l'accelerazione tra Ucraina, Medio Oriente e adesso Hormuz, Iran, è stata molto forte negli ultimi anni. C'è stato un panel che si chiama appunto Guerra e Pace, in cui Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e devo dire anche del Sole 24 Ore, ha dialogato di questi temi con Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli. Quindi la crisi ai confini dell'Europa, l'instabilità in Medio Oriente, le rotte energetiche a rischio, l'incertezza sulle materie prime e le tensioni tra grandi potenze. Iniziamo ascoltando proprio l'introduzione di Ferruccio De Bortoli.
6: Mi fa piacere, sono particolarmente felice di poter conversare, di poter rivolgere alcune domande a Marco Tronchetti Provera, che è vicepresidente esecutivo di Pirelli. Questo è uno dei temi che il festival affronta, al di là di quello che è il titolo ufficiale. Dobbiamo dire che una delle caratteristiche, una delle qualità del Festival dell'Economia di Trento è quello di aver anticipato alcune linee di evoluzione della geopolitica internazionale, alcuni scenari, anche se è estremamente difficile fare delle previsioni, forse non bisognerebbe nemmeno farle, no? E io comincerei ringraziando il nostro ospite proprio da una sua valutazione personale dello scenario che stiamo vivendo. Tra l'altro, nessuno di noi, nemmeno ci diamo del tu, perché adesso darci del lei dopo tanti anni saremmo poco credibili. Adesso nemmeno tu avresti pensato che un anno dopo l'annuncio dei dazi ci saremmo ritrovati in maggio a Trento e il tema dei dazi è passato letteralmente in secondo piano, anzi l'applicazione dei dazi effettivi al di là di quelli annunciati è stata un impatto relativo, ma comunque è stata modesta, inferiore a quelle che erano le peggiori previsioni, insomma. Ecco, di fronte a quello che sta accadendo, soprattutto perché i rischi geopolitici sono entrati nei rischi aziendali in maniera prepotente, insomma, ecco. E come un grande imprenditore guarda a questo scenario in evoluzione, cercando di interpretarlo, cercando anche di affidarsi a delle fonti sicure? Io penso che sia un compito da cittadino, oltre che da imprenditore, particolarmente arduo. Allora, come prima domanda, vorrei che tu ci comunicassi un po' il tuo stato d'animo di fronte, cioè le paure, ovviamente timori, ma anche tutto sommato anche grandi sorprese positive, perché nessuno di noi avrebbe immaginato una resilienza dell'economia mondiale e dei mercati finanziari come quella che abbiamo constatato in questi ultimi mesi. Così come nessuno allo scoppio della guerra in Ucraina avrebbe scommesso sul fatto che l'Ucraina si sarebbe difesa per 4 anni e addirittura sarebbe diventata fondamentale per la costruzione del sistema di difesa europeo, al punto di diventare un'esportatrice netta di sistemi di difesa a tutti gli altri paesi. Quindi pensate soltanto. Questo, voglio dire, da un lato è positivo, dall'altro lato è inquietante, perché non sappiamo come disegnare gli scenari. Ma mi fermo qui e lascio la parola a Marco Tronchetti, che ringrazio ancora.
7: Grazie, grazie prima di tutto per l'invito, grazie Ferruccio per questa, diciamo, apertura che ha messo in luce un fatto chiaro. Le previsioni qua, farle è un atto di presunzione senza nessun contenuto reale. Quello che è avvenuto fino ad oggi, per uno viene da una generazione dove il termine guerra, vivendo in Europa, avendo la base in Europa, era stato così, era emerso una sola volta in tutta la mia vita, una guerra che potesse coinvolgerci tutti, e fu per i missili a Cuba. Questo fu l'unica volta in cui i giornali portavano, i giornali del pomeriggio, a caratteri cubitali, la notte, guerra. Da allora, adesso siamo entrati dal 22 sostanzialmente, in un mondo in cui il termine guerra è diventato un termine ripetuto quotidianamente, e ai confini, diciamo, e quasi all'interno dell'Europa e in Medio Oriente, e nei territori da cui arrivano, per noi italiani e per altri paesi europei, le principali fonti di energia, quindi altro elemento che destabilizza evidentemente la previsione di quanto può accadere in futuro. L'altro elemento che ha preceduto tutto questo è stato, come hai ricordato, I dazi li abbiamo assorbiti, perché le dichiarazioni iniziali, quel manifesto che aveva illustrato Trump, poi sono atterrate in territori generalmente sostenibili, dove tutti siamo riusciti ad accelerare processi di riorganizzazione, riduzione costi, chiamiamolo un acceleratore di efficienza fino ad oggi. Acceleratore di efficienza che viene aiutato dall'intelligenza artificiale, perché nel mondo delle imprese ad oggi si cominciano a vedere gli effetti dell'intelligenza artificiale usata non in modo olistico, ma usata in modo pragmatico per coordinare la vita dell'azienda, e si vede anche come si può coniugare

0: diciamo, l'uso dell'intelligenza artificiale con un cambio di mix di persone, dove l'impatto sociale può anche essere abbastanza ridotto, perché tra formazione e inserimento di giovani si può compensare quello che è la riduzione naturale di mestieri che sono mestieri ormai obsoleti. Venendo alle possibili previsioni, che non sono possibili, quello che avviene nel mondo delle imprese, almeno per quanto ci riguarda, è l'accelerazione di tutti i processi di efficienza. Questo è, e come dicevo, le tecnologie aiutano, i mercati scommettono come scommisero al momento in cui vengono inseriti i dazi su un atterraggio normalizzato, e l'atterraggio normalizzato vuol dire la riapertura di Hormuz. Questo è chiaro, non apertura di Hormuz, che in questo momento anche i paesi europei, che giustamente non coinvolti in questa iniziativa di guerra, avevano tenuto una posizione di distacco, e oggi attraverso la NATO si avvicinano a un'idea di supporto alla riapertura di Hormuz. Si legge oggi di una conversazione drammatica nella notte fra Netanyahu e Trump. Cosa può pensare il cittadino medio? È che uno vuole andare avanti a fare la guerra, l'altro no. Cioè, questo è la convinzione da cittadino, è che questa guerra è troppo costosa per tutti, è troppo costosa per gli Stati Uniti, per Trump, è troppo costosa per la Cina, che ha temi seri anche di crescita interna, di crescita dei consumi, ha necessità di export, e una Europa in recessione in una fase di espansione della Cina nei mercati europei è certamente un danno grave anche per la Cina. Tutto questo porterà a che cosa? Come abbiamo detto all'inizio, non si sa. Nel mondo delle imprese c'è soltanto da continuare innovazione ed efficienza, accelerare sull'innovazione, sulle tecnologie, e focalizzarsi sulla riduzione dei rischi. Per un'azienda globale come la nostra vuol dire produrre local for local, avere fornitori regionali, che sia negli Stati Uniti, in Cina o in Europa. Poi ci sono materie prime, che sono il grande tema soprattutto per l'Europa, che evidentemente portano a fonti che non sono, diciamo, vicine alle nostre geografie, gomma naturale, minerali vari. Questo poi rimane un grande tema, quello delle materie prime, su cui l'Europa sta rischiando molto.
1: Ecco, su questi aspetti che tu hai giustamente toccato, che sono gli aspetti più critici della situazione internazionale che abbiamo davanti, allora mi farebbe piacere conoscere il tuo orientamento, la tua sensazione, insomma, nel rapporto fra l'industria europea e il mondo degli Stati Uniti in generale, insomma, cioè tutto quello che è accaduto a livello politico, il distacco che sembra irreversibile tra l'amministrazione americana e l'Unione Europea, insomma, e anche, diciamo, un distacco sentimentale, sembra che abbiamo valori diversi, che non facciamo più parte dello stesso Occidente, della stessa civiltà. Ecco, è interessante conoscere l'opinione e la sensazione di un grande imprenditore che ha negli Stati Uniti, come alla Pirelli, uno dei mercati più importanti, se non il più importante, è ovviamente quello più competitivo. E che tipo, ecco, quali sono, diciamo, gli aspetti di cambiamento della società americana? Adesso lasciamo perdere un attimo Trump, perché io non penso, non so se tu condividi la mia stessa impressione, piacerebbe chiederlo anche al professor Messori, che è qui seduto in prima fila. Cioè la mia sensazione è che anche con il tramonto di Trump l'America sia cambiata sotto il profilo culturale, antropologico, insomma, e che quindi noi rischiamo addirittura di avere qualcuno di peggio di Trump, insomma, no? Non vorrei che ci trovassimo nella condizione persino di rimpiangerlo un giorno, no? Perché può essere anche.

0: Partendo dagli Stati Uniti, il cambiamento strutturale della politica americana, almeno secondo me, nasce più di 10 anni fa con i Tea Parties. Cioè il Partito Repubblicano si muove verso una estremizzazione, va verso la pancia cosiddetta degli Stati Uniti e inizia un percorso isolazionista. Questo era chiaro come fenomeno. La risposta democratica è una estremizzazione Sanders, per cui si è perso quella capacità di dialogo, perché fino ad allora si arrivava a definire il bilancio degli Stati Uniti liti fino all'ultimo, a rischio di shutdown, poi alla fine su un campo da golf si mettevano d'accordo, fine, quello non esiste più. Io sono cresciuto con l'idea che evidentemente c'era un'autorità suprema in America, per cui la Corte Suprema era la garanzia del diritto, la garanzia di giustizia. Abbiamo visto che alla fine conta le maggioranze politiche dei componenti, a parte qualche evidente eccezione. Quindi un'America che è cambiata, e questo cambiamento, hai giustamente sottolineato, è un cambiamento strutturale. Guardando al mondo del business, l'America è strutturalmente dollar driven, cioè in America quello che conta è guadagnare, fare dollari, fare business. Trump è l'esasperazione, diciamo, nella comunicazione anche di questo, ma dal punto di vista di un operatore europeo l'America ha una struttura che è mirata alla crescita, cioè tutto il paese in buona sostanza si muove per produrre crescita, la struttura della Fed, la struttura diciamo dell'economia è così. Noi europei abbiamo, veniamo da Weimar, cioè noi abbiamo la Banca Centrale Europea che per statuto guarda l'inflazione. Dobbiamo cambiare, cioè non credo che sia possibile garantire all'Europa, che senza l'America, poi ci ritorniamo davanti a sé dei tempi cupi da tanti punti di vista, ma non possiamo garantire all'Europa di poter essere un interlocutore e di garantire crescita se non si cambia strutturalmente l'obiettivo, se non si unisce la logica della crescita economica a quella della, una volta si parla di massa monetaria o comunque di un controllo dell'inflazione, che è comunque legato anche alla crescita economica. Questo sta creando questo gap enorme di crescita negli anni fra l'Europa, la Cina, gli Stati Uniti, e va ricordato che noi siamo il 6% della popolazione mondiale, abbiamo il 50% del welfare mondiale. Finanziare il welfare senza crescita non è possibile. E tutto, finanziare il welfare, costruire una propria difesa senza un'alleanza con gli Stati Uniti è un'equazione tutta da vivere, molto difficile da realizzare. Quindi America, dal punto di vista business, mercato essenziale per lo sviluppo tecnologico e per lo sviluppo del mercato stesso. Europa in seria difficoltà, modello europeo oggi a rischio sociale se non si cambia radicalmente quella che è la prospettiva economica dell'Europa e se non si cambia la governance dell'Europa.
1: Tu hai assunto una posizione pubblica più di trattativa con gli Stati Uniti, cioè pensi che non sia possibile un'Europa che faccia a meno del rapporto con gli Stati Uniti e che questa idea che molti coltivano, vabbè, insomma, a un certo momento tutto sommato si rompe un'alleanza atlantica, però questo ci rafforza di più, ci pone in una condizione diversa rispetto a quelli che sono gli altri protagonisti della scena internazionale, possiamo fare da soli. Mi sembra di capire, tu sei dell'opinione che

0: non si possa fare da soli, che non si possa non avere un rapporto, per quanto difficile, con gli Stati Uniti.
1: Assolutamente sì. Non... L'Europa, partendo da un elemento che, parlando di guerra e pace, è emerso come un elemento nuovo per noi europei cresciuti, o per chi ha avuto la fortuna di vivere 80 anni che sono irripetibili nella storia d'Europa.
0: Cioè noi che siamo la generazione più fortunata della storia.
1: Questo è un fatto oggettivo, abbiamo avuto altri problemi, ma un conto sono le tragedie delle guerre, un conto sono i problemi che abbiamo vissuto, terrorismo, abbiamo passato periodi molto complessi, però la guerra è una cosa diversa. Una difesa europea nei prossimi 15-20 anni che sia in grado di essere all'altezza di quella di Cina, Stati Uniti, Russia, è ad oggi inimmaginabile. Da Claude a ChatGPT uno può avere dati, informazioni, io non sono un esperto militare quindi e non voglio fare diciamo l'esperto, ma se guardiamo ai satelliti che ogni paese ha e a come li usa, se guardiamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e come può essere utilizzata, l'Europa non si può permettere di entrare in guerra senza gli Stati Uniti. Noi abbiamo tutto un sistema di controllo satellitare che si regge sulla difesa NATO, che è americana sostanzialmente. Tutte le informazioni, i dati che vengono raccolti avvengono attraverso cloud americani. Non abbiamo un cloud europeo, c'è Mistral, si parla di 6-7 miliardi di investimento, parliamo di trillions in America. Guardiamo a quali sono gli accordi che la difesa americana ha fatto in questi ultimi 2-3 anni con le big tech di artificial intelligence, la questione di Anthropic da un lato, ma vediamo che c'è un investimento spaventoso nella difesa che porta a un miglioramento della competitività delle aziende tecnologiche americane, ma che dà alla difesa americana strumenti incredibili, come i cinesi e la Russia. La Russia, che è vista da molti, a torto o a ragione, come un rischio guardando avanti, la Russia dei confini che sono stati definiti dopo il 91 sostanzialmente, col break-up dell'impero sovietico, con ancora dei strani passaggi in Finlandia. Ecco, se la Russia avesse qualcuno che può arrivare anche più aggressivo, sembra una cosa non credibile, ma purtroppo nel mondo esistono persone, anche in Russia, che sono più aggressive dello stesso Putin. Come farebbe l'Europa se uno dei paesi confinanti venisse dalla Russia attaccato per ridefinire confini che sono stati, secondo la Russia, strappati nel 91? Ecco, cosa fa l'Europa? Può fare solo una cosa, mettersi d'accordo con l'America. E cosa farebbe l'America? L'America di oggi chiederebbe di pagare. Pagami. E noi dovremmo avere i soldi per pagarli, per difendere l'Europa. Da soli, purtroppo, anche conto tenuto degli investimenti tedeschi, ucraini, turchi, non credo che ci sia una possibilità senza gli Stati Uniti difendere i confini europei. Non credo che sia possibile sviluppare intelligenza artificiale in Europa senza un collegamento con i cloud americani. Non ci sono proprio le premesse per poterlo fare. Questa è la ragione pragmatica per cui bisogna trovare un percorso in un mondo complesso per non spaccare l'Occidente, che Trump sembra voler spaccare ogni giorno. Open your mind, open your mind, open your mind, open
2: your mind. Così appunto il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Adesso andiamo sul meteo e poi riprendiamo su questo panel, con questo panel dedicato alla geopolitica.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore per domani. Nuvolosità in generale aumento al nord, con possibili acquazzoni in Liguria e verso sera qualche temporale sulle Alpi centro-occidentali. Sole e caldo intenso su molte regioni. Domani una perturbazione atlantica interesserà il nord da ovest verso est, un po' meno l'Emilia-Romagna. Sole prevalente altrove. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Focus Economia.
2: Di nuovo con queste puntate speciali di Focus Economia, in cui estrapoliamo alcuni dei dibattiti per noi più interessanti del Festival dell'Economia di Trento. La puntata di oggi è dedicata alla geopolitica. Il panel, il dibattito è stato quello, l'intervista, il dialogo tra Ferruccio De Bortoli e Marco Tronchetti Provera, dal titolo Guerra e Pace, dove insomma l'instabilità, l'incertezza su tutti i fronti che già ricordavo, però insomma emerge, sta emergendo ascoltandolo anche un altro tema forte, cioè la guerra non è più percepita come un fattore eventuale, lontano così, ma come un fattore che entra direttamente nelle scelte economiche e industriali. Ormai i rischi, a differenza di quanto capitò con la prima guerra dell'Iraq, o Kuwait, la seconda guerra dell'Iraq, la stessa guerra in Afghanistan, avevano tantissime conseguenze umane e militari, ma quasi mai toccarono poi le variabili, le grandi traiettorie direttrici economiche. Vale anche per l'11 settembre 2001, che sì, comportò uno shock sulle borse, ma poi che fu riassorbito in pochi mesi. Qui invece iniziamo a considerare la variabile geopolitica come una variabile economica, quindi instabilità, variabile di rischio. Una volta il rischio fino a qualche anno fa era solo il rischio di credito, di non essere pagati, adesso c'è proprio il rischio geopolitico. E continuiamo su questo tema e appunto di nuovo ascoltiamo Ferruccio De Bortoli e Marco Tronchetti Provera.
0: Ma tu pensi che sulla via, per esempio, del riarmo europeo e quindi del pagamento della sicurezza europea da parte degli europei, gli elettorati europei sarebbero d'accordo? Perché il vero problema di svolta è proprio questo, cioè la direzione è abbastanza chiara, il consenso degli elettorati, pensiamo soltanto a quello che succede in Germania, a quello che succede in Francia, a quello che succede nel Regno Unito. Mai avrei pensato di leggere un articolo del Financial Times sulla italianizzazione della politica inglese. l'ho letto anche con una certa soddisfazione per certi versi, no? No?
1: E quindi, con un'inquieta soddisfazione.
0: Con un'inquieta soddisfazione. Insomma, dopo tutto abbiamo esportato dei modelli. Dal punto di vista politico siamo dei grandi esportatori di modelli. E non vi faccio gli esempi. Tu pensi che poi il dramma di fondo è che noi abbiamo un elettorato che non ci crede poi. E sarà difficile fargli credere che la strada obbligata sia quella.
1: E non ci crede perché non gli abbiamo detto la verità. È semplice. Siamo cresciuti, come ho detto prima, io per primo, in un mondo che non immaginava fosse possibile parlare di guerra come ne stiamo parlando oggi, e quindi dobbiamo dire, guardate, che esiste un mondo che è fatto per quasi il 90% della popolazione mondiale di cittadini che sono soggetti a sistemi che magari apparentemente democratici sono totalmente autocratici. E questa è la realtà in cui noi viviamo. Noi siamo un'isola felice, noi europei, e dobbiamo batterci per rimanere un'isola felice, dobbiamo trovare i percorsi perché, essendo davvero democrazie, avendo un'attenzione alla tutela sociale che non esiste in nessun'altra parte del mondo, dobbiamo capire che per difendere questo dobbiamo difendere i nostri confini, nel senso tecnico del termine, ma anche sedendo a tavoli dove i temi geopolitici si pesano, dove chi ha una, diciamo, voce in capitolo ha degli strumenti negoziali con gli altri. Noi abbiamo un mercato, un grande mercato, fantastico, però non siamo neanche in grado di comprare insieme le materie prime. Cioè, ora forziamo il nostro mercato, cresciamo, troviamo un percorso lungo di autonomia, di difesa, che vuol dire prima di tutto una governance che non c'è, perché oggi la Germania riarma se stessa, la Francia segue il suo cammino, l'Inghilterra è in quel gruppetto di paesi del nord Europa che hanno un accordo di difesa dove però parliamo di peanuts comparandolo alle realtà che ci circondano. Qui dobbiamo dire il futuro è questo. Preserviamo i nostri valori, combattiamo per difenderli, dobbiamo trovare un cammino, per quanto non ci piaccia, mettendo insieme le forze per rimanere in una fase negoziale con gli Stati Uniti per tenerli agganciati. Cioè dobbiamo avere la forza di stare insieme. Non possiamo attraverso un povero commissario che poi deve rispondere alla Commissione, che poi risponde al Consiglio d'Europa, che poi risponde ai 27 paesi d'Europa, che poi rispondono ognuno dei rappresentanti alle prossime 35 elezioni che nel corso dell'anno ci saranno, per cui ognuno ha paura di perdere il posto di lavoro, mettendola in modo brutale. Non c'è una visione europea comune, dobbiamo cambiare governance, guardare i nostri limiti, riconoscerli, guardare i punti di forza e far leva su quelli.
0: Secondo me è difficile perseguire questi obiettivi con sistemi democratici. Io ve la dico in maniera molto brutale. Ecco, difficile. È una grande sfida, ma è difficile. E questo ci possono essere delle tentazioni autoritarie, nel senso che noi assistiamo ovviamente a un cambiamento di pelle di quelle che sono le nostre democrazie rappresentative, perché le grandi sfide, non so se sei d'accordo, della fase che stiamo vivendo, sono tutte sfide che hanno come attori gli stati, in particolare gli stati autoritari, i grandi monopoli, gli oligarchi, quindi la dimensione. E sono tutti valori che spesso vanno contro la democrazia rappresentativa, il mercato, la concorrenza, il merito. Ecco, questo è il grande pericolo che abbiamo davanti.
1: È verissimo, quello che dicevo prima, il 90% del mondo che ci circonda è governato in via ufficiale o in alcuni casi in via coperta da immagini di democrazia, dal 90% di sistemi autocratici, dove il processo democratico è modesto. Gli Stati Uniti hanno un vantaggio, che comunque ogni 2 anni vanno a casa tutti i rappresentanti in congresso, escluso 2/3 dei senatori che proseguono il loro cammino, ma tutta quella che sarebbe la nostra Camera, la House of Representatives, va a casa. E quindi
0: qualcuno
1: questo
0: non andrà solo a casa, forse andrà persino in galera, ma questo è un altro discorso.
1: L'America può, ha ancora dei checks and balances. Poi, come ho detto prima, negli ultimi 15 anni si sono indeboliti in modo enorme, quindi è difficile fare previsioni. Per quanto riguarda l'Europa, c'è un fatto oggettivo, che la dimensione del singolo paese non porta a una possibilità di tutelare il futuro delle nuove generazioni con un sistema di protezione sociale e di protezione fisica adeguato. Non si può vivere in una regione del mondo in cui 27 paesi comprano energia in 27 modi diversi. Questo non è immaginabile. E questo vale per tutte le materie prime. Ognuno si sente più bravo dell'altro. Alla fine siamo, scusate il termine, poveri. Poveri di idee anche. Mettere insieme alcune cose non vuol dire creare un regime, una dittatura. Alla fine eleggere qualcuno che rappresenti l'Europa, che possa negoziare con l'Europa, perché con Trump qual è il punto debole? Che non c'è un numero dell'Europa, non c'è un signore che risponde e dice mi siedo al tavolo con te, purtroppo con i leader che hanno i pieni poteri o con gli autocrati l'interlocutore deve essere in grado di negoziare, non c'è qualcuno in grado di negoziare e noi non vogliamo neanche delegarlo, siamo qui a cercare di trovare qualcuno per negoziare con Putin, e c'è chi vuole la Merkel, chi Mario Draghi, chi non vuole nessuno. Ha presentato la sua idea a Putin, benissimo, vuoi Schröder, noi ti mettiamo Draghi, perché certo, Schröder certo. È tuo, cioè nel senso non c'è neanche la volontà di trovare soluzioni o di offrire soluzioni che siano a un certo punto tali da rappresentare l'Europa, quindi c'è un tema di rappresentatività.
0: Ecco, adesso è in corso il vertice tra Xi Jinping e Putin. Tu hai avuto nel tempo azionisti russi e oggi, ahimè, azionisti cinesi. Qual è la principale differenza nell'approccio tra russi e cinesi?
1: Sono due sistemi che è successo un miracolo, perché almeno dal mio punto di vista l'avvicinamento fra Russia e Cina è una contraddizione in termini. Cioè sono due culture molto radicate, molto, molto forti, che hanno pochi punti in comune e difficoltà di dialogo. Quindi è avvenuto questo avvicinamento, io non credo che sia strutturalmente duraturo nel tempo. La differenza, la Russia è un continente che ha una sua anima diversa. Giudicare la Russia con i nostri parametri o la Cina è davvero complesso. La Russia ha una visione dei suoi confini, della sua storia, un racconto di se stessa che ovviamente, visto con i nostri occhi, non è compatibile con un buon vicinato se non in un rapporto di forza. Questo, la Cina ha è più variegata di quanto non sembri, cioè la centralizzazione totale fatta da Xi Jinping negli ultimi anni, non ultimo nel mondo dell'esercito, mandando a casa sostanzialmente tutti i vertici delle forze armate. Ecco, questa centralizzazione in Pechino vede però molte sfumature diverse nelle province. Le province hanno più autonomia di quanto noi non la si veda. Su decisioni che riguardano le strategie industriali, il partito entra totalmente laddove ci sono tecnologie considerate strategiche. Quello il congresso del 22 ha definito che le tecnologie strategiche, intelligenza artificiale, fanno capo al partito. Quindi non c'è spazio per Alibaba, non c'è spazio di autonomia, tutto è centralizzato. Le grandi aziende

0: considerate strategiche dall'agroalimentare al petrolifero, alle telecomunicazioni, è tutto concentrato e sotto il potere del partito. Poi c'è un terreno di privati che continuano nelle province, tutelati anche dalle province, a lavorare, a creare lavoro e a, produrre ricchezza. Questa centralizzazione sta indebolendo l'economia cinese. Quindi le differenze sono fra un sistema totalmente verticalizzato che mira comunque alla crescita e un sistema che mira più alla tutela dei confini, ha un senso della patria fortissimo e la leadership russa è sempre stata una leadership nazionalista, totalmente nazionalista, con una grossa difficoltà di vedere il mondo esterno se non come un rischio per i propri confini. Questa almeno è la visione che ho io dei due mondi.
1: Così Marco Tronchetti Provera, vice direttore esecutivo di Pirelli. Adesso c'è il traffico e poi ascolteremo l'ultima parte di questa puntata sicuramente, ma anche dell'estrapolazione che abbiamo fatto di questo panel con un ospite intervenuto a sorpresa.
2: Strade in diretta. Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. In Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, code di 3 km a causa di un incidente tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. E sulla A14 Adriatica, in collonamenti tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna, a causa di un veicolo in panne. In Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, lo svincolo di Bronistradella resta chiuso in entrata in direzione Torino e in uscita provenendo da Piacenza per le operazioni di rimozione di un mezzo pesante incidentato. E in Piemonte è chiuso l'allacciamento tra la 7 Milano-Genova e la A21 Torino-Piacenza-Brescia, provenendo da Genova in immissione verso Torino per un mezzo pesante in avaria. Segnaliamo ancora, infine, traffico molto intenso al traforo del Monte Bianco, con attese di 2 ore sul piazzale italiano. È tutto, a più tardi.
3: Focus Economia.

0: Ultima parte di questa puntata di Focus Economia, dedicata allo scenario geopolitico, al fatto che la geopolitica, la guerra, siano diventati ormai rischi di impresa, non solo scenari così per gli studiosi. E ricordo che tutto il dibattito si è svolto tra Ferruccio De Bortoli e Marco Tronchetti Provera, ma c'è stato anche un ospite a sorpresa, visto che era seduto tra il pubblico, e quindi il professore dell'Università Bocconi di Milano, Marcello Messori.
1: Secondo te l'Europa, alla luce anche dell'esperienza, anche per certi versi traumatica, anche del rapporto con azionisti come lo avendo tu alla Pirelli, ma insomma l'Europa nel suo complesso, su alcune grandi questioni, dall'industria automobilistica all'intelligenza artificiale alle materie prime, che tipo di atteggiamento dovrebbe avere nei confronti della Cina? Cioè, per esempio, adesso noi avremo questa invasione di auto cinesi, perché dal punto di vista dell'auto elettrica sono largamente più competitivi, perché tra l'altro nella nostra vita di tutti i giorni mai avremmo pensato di chiederci, guardando delle pubblicità, ma questa marca di automobili da dove salta fuori? Che ovviamente marchi che erano del tutto sconosciuti soltanto poche settimane fa. Ecco, che tipo di atteggiamento? Vale la pena di mettere dei dazi? Perché a un certo momento i dazi servono a questo. No, certo, quando ci sono delle aggressioni con sistemi di costo e aiuti pubblici, aiuto dello Stato cinese a questi produttori. E quale dovrebbe essere l'atteggiamento?

0: strumento, anche per certi versi, di protezione dell'industria europea.
1: Ma io, tornando un attimo alla Cina, al mercato cinese, la mia esperienza sulla Cina, sul mercato cinese, è totalmente positiva. La mia esperienza di partnership in Cina ha un lato estremamente positivo con l'imprenditore privato locale. Noi abbiamo 5.000 persone in Cina, siamo con tutte le case auto cinesi fornitori per l'alto di gamma di tecnologie avanzate, e quindi un rapporto costruttivo con un mondo che guarda al business in modo concreto. Questa è l'esperienza diretta. Poi ci sono, come dicevo, società di Stato dove i funzionari hanno più che altro una priorità nella loro posizione di carriera. Non, il tema è la perdita di rapporto con la realtà e lo sguardo all'azienda, non come all'azienda partecipata, non come a un'attività che deve produrre ricchezza, ma come un elemento nell'equilibrio del ruolo dell'alto funzionario che non deve disturbare il manovratore. Questo è un po' la logica dei funzionari. Quando si sale di livello il ragionamento è totalmente diverso, è più, guarda più la strategia. Quindi le esperienze che io posso aver avuto sono positivissime dal punto di vista business, positive dal punto di vista partner, non così positive nella logica di vertici di aziende pubbliche condizionati da un sistema che è un sistema che pone responsabilità sui funzionari pubblici molto elevate. Quindi è l'inefficienza di sistema che in qualche modo noi paghiamo. Però l'Europa ha creato strumenti che, se usati bene, possono servire, strumenti che hanno tutti i paesi del mondo, poi perché noi ogni tanto ci dimentichiamo che entrare negli Stati Uniti in certe aree di tecnologia, ma non si entra neanche sparando cannonate. Le tutele di brevetti incrociati che hanno gli americani, i rapporti che hanno con la difesa, gli investimenti che vengono fatti non permettono a un outsider di crescere in certe aree di business. L'Europa si è data delle regole, il Golden Power è parte di questo, dove in certi settori strategici dal punto di vista tecnologico non può esserci, se non autorizzato, l'ingresso di investitori extra UE che possono, diciamo, diminuire la capacità tecnologica competitiva dell'Europa trasferendo tecnologie e quant'altro. Lo strumento c'è, non c'è un'applicazione coordinata, e torna la visione strategica, la necessità di avere, diciamo, un'Europa con una governance adeguata che guarda i diversi settori cercando di garantirne la competitività. Il settore dell'auto, in due parole, è difficile definire quello che è avvenuto. È certo che l'Europa ha commesso una serie di, o meglio, ha fatto una serie di passaggi che l'hanno messa in seria difficoltà. L'elettrico, la scelta diretta sull'elettrico senza aver prima garantito di avere batterie a costi competitivi, materie prime a costi competitivi, era ovvio che ci portava nella situazione in cui siamo oggi, perché siamo totalmente dipendenti dalla Cina. È come l'energia, si parla di solare, si parla di eolico, l'80% dei pannelli solari vengono dalla Cina, più o meno turbine e altre tecnologie, siamo nella stessa situazione. Quindi non c'è un ragionamento preventivo che dice, che viene fatto con l'industria per costruire le premesse per poi essere competitivi. Cioè siamo entrati senza ragionare su come essere competitivi nell'elettrico, che non è impossibile. Cioè si può fare, ma torna la logica di un tavolo di governance, soprattutto in un mondo che è così verticalizzato, dove i processi decisionali sono molto veloci, l'Europa è troppo burocratizzata e focalizzata non sulle priorità.
0: Ecco, allora ci mancano soltanto 5 minuti, allora io

0: approfittando della presenza del professor Messori, chiederei se vuole intervenire magari con una considerazione e anche una domanda a Marco Tronchetti Provera, e lo ringrazio.
1: Grazie molte, io sono molto contento di avere questo privilegio perché dico purtroppo, in quanto lo scenario che è stato delineato non è uno scenario ottimistico evidentemente per l'Europa, purtroppo sono largamente in accordo con le considerazioni che sono state fatte. Mi chiedo però se non possiamo distinguere tra modalità di rapporto con gli Stati Uniti e impossibilità di fare a meno, almeno nel breve medio periodo, soprattutto nel campo della difesa, dagli Stati Uniti. Ad esempio, riguardo a elementi di commercio internazionale, di scambi internazionali, non sono convinto che l'acquiescenza rispetto a una contrattazione non possa essere compatibile con un rapporto comunque costruttivo su altri terreni. Il caso della Cina mi sembra emblematico da questo punto di vista. È vero, per usare una terminologia che non mi sembra appropriata, la Cina aveva più carte da giocare rispetto all'Unione Europea nei confronti degli Stati Uniti, ma anche noi qualche carta, per esempio il mercato e il potenziale di mercato l'abbiamo. E quindi questa mi sembra la domanda che può rimanere sospesa nella vostra discussione, che ho trovato estremamente stimolante.
0: Grazie, non ci eravamo messi d'accordo, ma è come se l'avessimo fatto.
2: Grazie, ma io sono totalmente d'accordo con lei. Il tema è chi negozia. Cioè, ma va. Penso di averlo detto prima, che se non ci mettiamo insieme e non c'è una governance adeguata, sedersi al tavolo con il presidente Trump è perdente per definizione, perché abbiamo tempi e processi decisionali che sono lunghi e confusi. Non esiste un processo decisionale. Se noi andassimo chiari con la forza di mercato che abbiamo, definendo le aree di servizi che compriamo, di prodotti che vendiamo, e giochiamo una partita mettendo le nostre carte, potremmo tutelare l'Europa. Con l'atteggiamento politico di un leader che dice bisogna rompere, l'altro che dice però no, non rompiamo, ma è ridicolo, non è serio, non si può discutere con un interlocutore che ha poteri decisionali, nel bene o nel male, con a fronte un'assemblea. E come abbiamo perso oggi, ma la stessa cosa con la Russia, in quattro anni non siamo riusciti ad avere un'interlocuzione con la Russia, impossibile. La storia dice che anche durante le guerre dei canali ci sono, magari rimangono canali chiusi, ma non si potevano aprire canali. Oggi, a una richiesta fasulla o non fasulla di aprire un canale, passano settimane, mesi, la gente muore, purtroppo giovani generazioni che vengono spazzate via. Perché cosa? Perché nessuno si occupa di trovare il cammino per la pace, cioè occupa in modo realistico, perché tutti ne parlano, ma essere pragmatici in Europa sembra che sia una colpa.

Ed è veramente tutto per questa puntata dedicata agli scenari geopolitici e termina qui Focus Economia. Domani resteremo sulla geoeconomia, geopolitica, ma con un focus specifico sulla Cina. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
3: Io sono Antonio Talia.
2: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
2: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: Le 18.
5: GR24, il Sole 24 Ore.
4: L'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sull'omicidio di una bambina palestinese uccisa 2 anni e mezzo fa mentre fuggiva da Gaza. Precipita in una scarpata sotto gli occhi della moglie, morto un escursionista in Trentino. Va in campagna, in Salento e muore, azzannato da 2 Rottweiler. Calcio, Infantino sempre più solo, gli toglie la fiducia il vicepresidente FIFA Xhani. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'esercito israeliano ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sull'uccisione di 9 persone a Gaza nel gennaio 2024, tra loro una bambina palestinese di 5 anni.
6: Hind Rajab aveva 5 anni quando nel gennaio 2024 morì nella striscia di Gaza sotto i colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza. 9 le vittime, inclusa la piccola. L'esercito israeliano ha aperto ora un'inchiesta penale sull'uccisione della bimba e di alcuni suoi familiari. L'IDF ha invece escluso responsabilità penali a carico dei militari sull'attacco contro i veicoli della World Central Kitchen e ha chiuso l'indagine sulla morte dei 7 operatori umanitari dell'organizzazione non governativa a Deir al-Balal nell'aprile del 2024. La polizia militare ha aperto un'indagine anche sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan. L'esercito israeliano ha reso noto le decisioni in un rapporto pubblicato dopo aver completato, spiega, le verifiche su diversi incidenti operativi eccezionali di grande rilievo avvenuti a Gaza dopo il 7 ottobre 2023. La morte della piccola Rajab provocò un'ondata di indignazione internazionale con la pubblicazione dell'audio di alcune telefonate alla madre alla Mezzaluna Rossa in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. Lo scorso anno è uscito il film La voce di Hind Rajab, che ricostruisce l'accaduto utilizzando le registrazioni della telefonata della bimba con la madre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, altra giornata di attacchi e raid reciproci pesanti. Ci sono vittime a Kherson, Zaporizhzhia e Lugansk, territorio occupato da Mosca. Per Zelensky ci sono anche forti tensioni sul fronte interno.
7: Tra accuse di corruzione e richiesta di elezioni, per il presidente ucraino Zelensky non c'è tregua nemmeno sul fronte interno. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari proprio dell'ufficio del presidente. Zelensky ha subito rimosso la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, ma non ci sono solo le indagini sui membri del suo governo. A sfidare Zelensky e soprattutto il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate in Ucraina, dove è in vigore la legge marziale dal 2022. Al posto del 35enne silurato a luglio, Zelensky ha scelto Yevgeny Khmara, nonostante in Ucraina siano in corso da un mese proteste a sostegno di Fedorov. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Un escursionista danese cinquantenne ha perso la vita nel pomeriggio dopo essere precipitato per una settantina di metri in una scarpata. L'uomo stava camminando con la moglie nella zona di Monte San Martino in Trentino quando la coppia ha imboccato per errore un sentiero in un tratto particolarmente ripido. L'escursionista ha messo un piede in fallo precipitando nel bosco sottostante tra alberi e salti di rocce. E un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere fichi. Il terreno non ha abitazioni confinanti e le grida dell'agricoltore non sono state udite. Il figlio, una volta arrivato, si è trovato di fronte il corpo del padre tra le fauci dei due Rottweiler che, accortisi della sua presenza, hanno tentato di aggredirlo. L'uomo è riuscito a salvarsi perché in compagnia del nipote della vittima, che munito di un grosso bastone è riuscito a farli allontanare. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, i due cani si erano già allontanati. Calcio: a un anno dalle elezioni, il presidente della FIFA Gianni Infantino continua a perdere il sostegno di chi fino ad ora era stato al suo fianco. Secondo l'Equipe, Sandor Csányi, uno degli 8 vicepresidenti FIFA, ha annunciato la decisione di togliergli il sostegno per il piano, rapidamente abbandonato, di vendere quote dei mondiali ai investitori privati. Il presidente della federazione calcistica ungherese ha spiegato che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'inaspettata espulsione di Kevin Lamour, numero 3 FIFA, rimosso dopo essersi espresso contro Infantino. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 19:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: 18.05, siamo già qui, siamo già qui, siamo già qui per tutti quanti voi. Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Sentite qua. D'estate facciamo una cosa strana. Partiamo, chiudiamo casa, mettiamo le valigie in macchina e prima di andare via ci ricordiamo di tutto. Abbassare le tapparelle, chiudere il gas, svuotare il frigorifero, dare le chiavi al vicino, portare il costume, la crema solare, caricabatterie. Poi qualche volta ci si dimentica di qualcuno. Un cane. Oppure una persona anziana. Lo so, sembra terribile metterli nella stessa frase, invece c'è qualcosa che li accomuna. Dipendono da noi, ci aspettano e soprattutto non hanno scelto loro di diventare un problema per le nostre vacanze. Ogni estate parliamo di cani abbandonati e giustamente, giustissimo, e ci mancherebbe altro. È uno schifo ed è un crimine terribile abbandonare un cane. Funziona così, un cane viene caricato in macchina, no? Pensa che state andando da qualche parte insieme, scodinzola, magari mette il muso fuori dal finestrino, poi la macchina si ferma, una portiera si apre, lui scende e la macchina riparte. Io mi domando sempre che cosa pensi un cane in quel momento, perché probabilmente non pensa "mi hanno abbandonato". È una parola troppo umana. Forse pensa "adesso tornano". E aspetta. E questa è la cosa più feroce dell'abbandono. Chi abbandona se ne va. Chi viene abbandonato per un po' continua ad aspettare. E succede anche agli anziani. Non li lasciamo all'autogrill, naturalmente, siamo un po' più eleganti, li lasciamo in una casa, in una struttura, davanti a una televisione accesa. Ad agosto non si può. Agosto non possiamo. Ci sono i bambini. Ormai abbiamo prenotato. Papà tanto non vuole venire. Sì, che magari è vero, magari un padre di 85 anni non vuole davvero venire in spiaggia a 42 gradi sotto un ombrellone con la musica del Lido Racchettoni. Pensa te, magari non vuole, magari non c'ha voglia, magari non riesce, ma tra non voler venire e non voler essere ricordato c'è un po' di distanza. Anche una madre anziana magari non vuole partire, ma vuole una telefonata, vuole sapere che siete arrivati, vuole sentire la voce del nipote, vuole che qualcuno le chieda "hai mangiato?". Che è una domanda bellissima, perché per tutta la vita probabilmente è stata lei a farla a voi. "Hai mangiato? Portati una maglia. Fammi sapere quando arrivi. Chiama quando siete arrivati". Poi un giorno le parti si rovesciano e siamo noi che dovremo chiedere "mamma, hai mangiato? Papà, hai preso le medicine? Papà, ti serve qualcosa?". Solo che proprio quando loro cominciano ad avere più bisogno di noi, noi siamo nel momento della vita in cui abbiamo meno tempo. Lavoro, figli, vacanze, impegni, e loro diventano lenti, ripetono le cose, telefonano nel momento sbagliato, hanno bisogno di essere accompagnati. Un cane tira il guinzaglio, un anziano cammina piano. In modi molto diversi ci obbligano entrambi a rallentare. E forse è proprio questo che ci dà fastidio. Noi vogliamo andare veloci. Loro ci chiedono di

0: stare un momento, ma c'è una cosa che dovremmo ricordare: quel cane non ha scelto noi soltanto quando era cucciolino, bellino, divertente, quando faceva ridere bambini e prendeva like nelle fotografie. E così anche i nostri genitori non sono stati genitori soltanto quando erano forti, indipendenti, quando ci portavano in vacanza loro. Ci sono stati anche quando eravamo noi quelli lenti, quando per fare 100 metri ci mettevamo mezz'ora, quando dovevamo portarci dietro magari biberon, pannolini, pasticcini, giochi, medicine, quando in macchina chiedevamo noi ogni 4 minuti papà, mamma, quanto manca? E non ci hanno lasciati in un'area di servizio, per fortuna. Forse una società si capisce anche da questo, da come tratta chi non è più comodo. Gli animali quando diventano un impegno e gli anziani quando diventano fragili. Le persone quando non riescono più a stare al nostro passo. Non è che smettono di essere persone o cani. Perché amare qualcuno quando è facile non è una grande impresa. La parte seria arriva quando amare costa tempo, quando cambia programmi, quando obbliga a organizzarsi, quando significa rinunciare a qualcosa. E allora partiamo, andiamo al mare, andiamo in montagna, divertiamoci, facciamo fotografie, dimentichiamoci il lavoro, ma non dimentichiamoci chi ci aspetta. Non abbandoniamo un cane mai, e non abbandoniamo nemmeno un anziano dentro una giornata che non finisce, perché forse l'abbandono non è soltanto lasciare qualcuno sul ciglio di una strada, qualche volta è smettere di chiamarlo, smettere di passare, smettere di domandargli se ha bisogno di qualcosa, smettere di fargli sentire che occupa ancora un posto nella nostra vita. E ricordiamoci una cosa: prima o poi, se siamo fortunati, se siamo molto fortunati, diventeremo vecchi anche noi. Cammineremo più piano, ripeteremo le storie, avremo bisogno di qualcuno che ci accompagni e magari, in un agosto lontano, resteremo seduti vicino a una finestra, aspettando il rumore di un telefono, sperando che qualcuno chiami e che non lo faccia per senso del dovere, ma perché dall'altra parte c'è ancora qualcuno che pensa: non posso partire davvero tranquillo se prima non so come stai, perché le vacanze servono a lasciare per qualche giorno le cose che ci pesano, non le persone che ci hanno amato. Oggi parliamo di solitudine. Sigla.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Eccoci qua, incredibili, 18 e 11, beh, oggi cos'è, il 19? 19 agosto oggi? Beh sì, potrebbe essere 19 agosto, vedo gente perplessa dall'altra parte, vi dico anche chi vedo perplessi, regia Valeria Bernardi, perplessa, no ma dovrebbe essere 19, sì. Poi c'è anche Cristina Lunghi, che è più lontano rispetto a me, Veronica Serafini che è addirittura in Giappone, incredibili, e poi naturalmente arriviamo al dunque, perché qui arriviamo a giocare i pezzi forti. Pensate che oggi mi ha telefonato Fabio Fazio e mi ha detto: ma lavora con te Michele La Serra? E io ho detto: Sì. Ho detto: pensa, c'è con me Michele La Serra. E poi ho detto: ti dirà un altro nome che lavora con me. No, non mi dire. Ho detto: sì. No, non è possibile. Ho detto: ti giuro, lavora anche con me Joshua Bettini. E allora lì è diventato pallido e insomma abbiamo messo in discussione delle scelte che abbiamo fatto nella nostra carriera. Vi ricordo il numero 800240024 se volete parlare con me o avere anche l'opportunità di parlare nello stesso ambiente che ha l'ossigeno identico a quello che respira Joshua Bettini. Vi do anche i numeri WhatsApp 331 57 55 721 se volete mandare un messaggio vocale su WhatsApp, oppure 349 238 6666. Che è il numero classico di Radio 24. Oggi parliamo di solitudine, lo facciamo insieme a voi come sempre. Ieri è stata una puntata super interessante, state affollando quest'ora e mezzo che come da un po' di tempo, da lunedì a venerdì, occupo io con questa trasmissione che si chiama Come stai, che sarà la domanda che vi rivolgerò, e non rispondete tutto bene, datemi risposte originali alla domanda come stai. Allora, parliamo di solitudine e apriamo con questo, sentite qua, ora Valeria mi cambierà, eccolo. Siete in fila, magari siete incazzati neri in autostrada, ma alzate un po' la radio. Alzate un po' Radio 24. Qua si parla di robe pesanti, ragazzi, lo so. Non... Ma che cazzo vi devo dire? Ma tanto c'è pieno di radio in giro, ma se volete sentire gente parla di minchiate, ma con tutto il rispetto, lo dico, c'è tantissime radio fichissime anche a quest'ora. Io quasi

trasmettere su RTL ora. Chissà cosa fanno su RTL. Parlano di cose belle, di cose allegre. Le notizie prima passano da noi, diceva lei. da loro di RTL. No, ma magari parlano di cosa si mangia d'estate, i cibi freschi, no? Cosa si mangia d'estate? La panzanella. Invece noi parliamo di solitudine, pensa te. La solitudine ha un rumore strano. A volte è il rumore delle chiavi quando rientri a casa, apri la porta, accendi la luce e non devi dire sono tornato a nessuno. All'inizio può perfino essere bello, ti togli le scarpe dove vuoi, mangi quando vuoi, guardi quello che vuoi, nessuno ti domanda cosa c'hai. Poi passa il tempo e scopri che anche la libertà, quando non c'è nessuno con cui condividerla qualche volta, fa eco. La solitudine non è necessariamente non avere persone intorno, quello sarebbe troppo facile. Ci sono persone sole dentro i matrimoni. Ci sono persone sole a tavola con altre 10. Ci sono persone sole con 5.000 contatti nel telefono. Ci sono persone che ricevono 100 messaggi al giorno e nessuno che domandi davvero come stai. Perché essere soli e sentirsi soli sono due cose completamente diverse. Puoi passare una domenica intera da solo ed essere felice. E puoi dormire accanto a qualcuno da 20 anni e sentirti a chilometri di distanza. Forse la solitudine comincia quando ci succede qualcosa e non sappiamo a chi raccontarlo. Non soltanto le cose brutte, anche quelle belle. Hai visto una cosa divertente, prendi il telefono, per un istante pensi, cazzo, questa gliela devo raccontare. Ma a chi? Ecco, quello secondo me è uno dei momenti più precisi della solitudine, quando una cosa ti succede due volte. La prima quando accade e la seconda quando scopri che non hai qualcuno con cui condividerla. Vabbè, poi ci sono le domeniche o il Ferragosto, sai, quelli lì i giorni festivi sono spietati. Durante la settimana puoi nasconderti dentro gli impegni, lavoro, spesa, traffico, telefonate, alle 6 devi essere lì, alle 8 devi fare quello, ma la domenica pomeriggio oppure... il giorno di Santo Stefano, il pomeriggio del giorno di Natale, allora lì sì che il tempo si siede davanti a te e ti guarda, il telefono non suona, la televisione parla, tu no. Qualche volta accendi perfino qualcosa che non stai guardando soltanto perché una voce nella stanza è meglio del silenzio. La domenica pomeriggio d'estate. E quindi in quei momenti facciamo una cosa curiosa: prendiamo il telefono, apriamo i social, cerchiamo persone e vediamo famiglie a pranzo, amici al mare, coppie abbracciate, compleanni, tavolate. Magari siamo entrati lì perché ci sentivamo soli e ne usciamo convinti di essere gli unici al mondo a essere soli. È una trappola perfetta. Guardiamo la compagnia degli altri proprio nei momenti in cui sentiamo di non averne. Ma la cosa che mi fa più tenerezza della solitudine è che spesso si vergogna. È difficile dire sono solo. Sembra quasi confessare di non essere stati scelti, come se avere pochi amici significasse essere poco interessanti, come se non avere un compagno significasse che nessuno ci ha voluti, come se la solitudine fosse una recensione lasciata dagli altri sulla nostra vita. E invece no. A volte ci siamo trasferiti, a volte abbiamo perso qualcuno, a volte una relazione è finita, a volte gli amici hanno avuto figli, vite, lavori, città diverse, a volte siamo diventati anziani e il mondo intorno a noi si è svuotato lentamente. A volte non è successo niente. Ci siamo semplicemente accorti che non avevamo più nessuno a cui telefonare senza avere un motivo. Perché questa è l'intimità, telefonare senza un motivo. Che vuoi? Niente. Continuare a parlare per 40 minuti. Forse la ricchezza è vera, e quando è così, avere almeno una persona con cui possiamo permetterci di non avere niente da dire, la ricchezza di avere tempo di perdere tempo con qualcuno. La ricchezza di avere tempo di perdere tempo con qualcuno, una persona davanti alla quale non dobbiamo essere interessanti, non dobbiamo essere allegri, non dobbiamo raccontare una bella storia, possiamo semplicemente esserci. Ecco, penso soprattutto a chi a volte ha voglia di fare qualcosa per qualcun altro. Noi pensiamo sempre che per aiutare una persona sola servono grandi gesti. Forse qualche volta basta ricordarsi che esiste, basta una telefonata, un caffè. Senti, passavo di qui. A proposito, come stai? Senti, stavo pensando, ero lì che guardavo quella cosa che avevamo visto insieme. Senti, ma come va? Ma aspettando la risposta. Cioè non è che puoi chiedere come stai e poi te ne freghi. No, perché c'è una differenza enorme tra chiedere come stai mentre stai già andando via e sederti abbastanza a lungo da permettere a qualcuno di dirti la verità. E poi c'è un'altra cosa: non dobbiamo vergognarci di avere bisogno degli altri. Siamo venuti al mondo così. Qualcuno ci ha preso in braccio, qualcuno ci ha insegnato il nostro nome, abbiamo scoperto che eravamo anche attraverso gli occhi degli altri. Non siamo fatti per bastarci sempre, va bene? Non siamo fatti per bastarci sempre. Essere indipendenti non significa non avere bisogno di nessuno, significa poter scegliere a chi aprire la porta. E allora, se vi sentite soli, forse la cosa più difficile è anche la più semplice. Dirlo! Non aspettare che qualcuno se ne accorga. Scrivi, ti va un caffè? Posso venire? Mi fai compagnia? Mi sento solo. Sono parole difficili perché ci espongono alla possibilità che qualcuno dica di no, ma ci espongono alla possibilità

Paolo Pasolini, la mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza. 800240024. Ora c'è Fix You di Coldplay. Abbiamo fatto un pezzo sulla solitudine, ci state chiamando. Minchia, ma che trasmissione è?

0: ciao, sono Luca. Forza, mi seguo sempre. Ma la questione è che alla fine nella vita bisogna essere, credo, sufficientemente intelligenti, capire di chi è se stessi, bisogna avere petto, andare avanti, saper cadere e soprattutto orecchi per ascoltare.
1: Grazie per questo programma che dà una finestra su emozioni e salute mentale. Io ho una vita che potrei dire inesistente. Esisto nell'inesistenza. E alla domanda chi sono, potrei rispondere tranquillamente: sono la mia natura.
2: Lasciamela, lasciamela, Vale. Senti qua, alzate un po', ragazzi, alzate un po', che ora esplode la canzone. Alzate un po'. Mamma mia, quanti messaggi ci mandate, Porca miseria, i cani lo capiscono quando stanno per abbandonarli, captano le vibrazioni. Lo so, Edoardo, lo so. Ma pensiamo a cose belle, ragazzi. L'importante è non abbandonare noi stessi. Non abbandonatevi mai, mai, mai. Mai. Senti questo, Marcello mi scrive: ma perché persone è persone? Perché senso è senso? Io dico no, ma scusami, ma mi pensi, ma se Marcello, se vuoi gente che parli bene in dizione alla radio, non ascoltare questo programma in questo momento, perché io parlo veramente a cazzo di ane. Ti va bene detto a cazzo di ane, Marcellino? Allora, salutiamo anche Lori. Mi mancano i genitori quando non ci sono più, lo so, io dico che bisogna stare con loro quando possiamo stare con loro senza rimpiangere dopo quando non ci sono più. Lorenzo da Pordenone, grazie Lorenzo. Maddalena sa, Maddalena non diciamo il cognome, per carità, magari rimanessi in questa fascia oraria sempre tu. Lo so, e invece vi do la notizia che dal 7 settembre tornerò alla Zanzara. Grazie anche a Marco, Mariangela, Gaspari. Ah, questa c'ha un. Grazie a Sandro, Lorenzo, Madonna, ma quanti bei messaggi, vi ripeto il numero 349-238-6666. C'è Sandro da Verona che ha chiamato all'800-24-0024. Sandro, come stai?
3: Onoratissimo di essere in trasmissione intanto, prima di tutto, e di parlare con te.
2: Grazie, grazie a te, grazie a te. Dimmi tutto.
3: Allora, io intanto grazie per gli stimoli continui che dai, e sono, devo dire, quando hai cominciato a parlare del tema della solitudine, hai toccato talmente tanti aspetti di questo tema che è difficile anche. Sarebbe bello confrontarsi su tante cose, perché io ho riflettuto molto nella mia vita sul tema della solitudine. Un tema che mi rimane particolarmente comunque

0: diciamo sensibile, che è quello della solitudine quando sei in mezzo alla gente, quando certo. sei in compagnia fisica di qualcuno, ma non sei connesso con le persone, non sei connesso con questa compagnia fisica. E credo che questo sia la solitudine peggiore, cioè la solitudine che, in cui sei lì ma non riesci a esserci.
1: Certo.
0: Perché certo. C'è, ecco, questo secondo me è il tema che riguarda la solitudine, che forse vale la pena approfondire, perché riguarda anche le persone anziane, magari anche che stanno in casa di riposo, ma magari anche che stanno nella casa loro. Cioè non è tanto il fatto della presenza, cioè tu hai giustamente detto non dobbiamo abbandonare le persone anziane. Io ho una madre che ha 96 anni e gioco forza, sta in casa di riposo.
1: Sì.
0: Io quando vado a trovarla vado più spesso che posso, come me, mia sorella, i miei figli, i nipoti, i pronipoti, perché ne ha, fortunatamente ne ha tanti, però vedo parecchie persone che pur essendo lì non si connettono con gli altri. Capisco che c'è un tema di a volte di difficoltà di relazione legate alla
1: sai, la relazione, il problema è che oggi sei molto più connesso a volte con un telefono in mano che con una stretta di mano. Questo è il grande tema esatto. del momento, no? Cioè anche i ragazzi soprattutto si stanno connettendo tra di loro in altre modalità, che insomma, non lungi da me giudicare come nefaste, però succede, sta succedendo qualcosa all'essere umano, insomma. Leggevo esatto, una statistica, dicevo, sai che l'8% dei ragazzi la prima storia d'amore l'hanno avuta con l'intelligenza artificiale. 8% dei ragazzi che si dicono che il loro primo innamoramento è arrivato attraverso un computer. È anomalo questo.
0: Io non apro bocca, perché diciamo ho un'età che ha superato abbondantemente probabilmente queste cose, per fortuna non c'erano manco i telefoni, i telefonini eccetera, le famose telefonate che oddio risponde il padre. questo
1: comunque,
0: era le
1: Sandro,
0: cose.
1: Però, ti ringrazio tantissimo di averci chiamato, spero che almeno io riesca a farti sentire un po' meno solo, se avrai voglia.
0: Io non mi sento solo, vorrei essere
1: meno
0: molto chiaro,
1: male. Questo sono felice.
0: Non perché io mi sento
1: certo,
0: solo.
1: Volevi dire qualcosa su questo?
0: Volevo dire qualcosa su questo tema, perché vedo tante persone sole e qualche volta mi chiedo che cosa potrei fare. Cioè, non è sempre così facile.
1: Guarda,
0: ecco,
1: come io prima ho cercato di darti un esempio, cioè nel senso, chiamare anche una persona che tu sai che potrebbe non sentirsi molto bene da sola. E senti, ti va di prendere un caffè? Ti posso pensare? Cioè, senza metterla nella condizione di ammettere la propria solitudine, gli tendi una mano, Sandro. È tendere una mano, è una cosa ultraumana.
0: Un'offerta.
1: Ti abbraccio forte, continua
0: grazie.
1: A farci compagnia se avrai
0: grazie.
1: Voglia. Grazie
0: certo,
1: a te.
0: Grazie a te.
1: Vi dico queste cose che mi sono venute in mente, che ce l'avevo qua sul tavolo e Sandro me le ha ispirate. La solitudine non è sempre essere soli, a volte è sentirsi invisibili. Ci sono almeno 6 tipi di solitudine di cui quasi nessuno parla. La prima, essere circondati da tante persone ma sentirsi completamente soli. Sei in una stanza piena di persone ma nessuno ti conosce davvero. È una delle forme di solitudine più difficili da spiegare. La seconda, sentire la mancanza di qualcuno che è ancora nella tua vita. Quella persona è ancora presente, ma il legame non è più lo stesso. Ti manca una versione di lei che ormai esiste solo nei tuoi ricordi. 3. Essere sempre quello forte che nessuno controlla mai. Tutti si appoggiano a te, ma quasi nessuno ti chiede come stai. Ti occupi degli altri e affronti le tue difficoltà in silenzio. 4. Superare il tuo vecchio giro di persone senza trovarne uno nuovo. Cioè tu sei cambiato, sei cresciuto, ti senti evoluto, ti senti andato avanti, ma non sempre chi ti circonda ha fatto lo stesso percorso e a volte ti ritrovi sospeso tra il tornare indietro o proseguire da solo. 5. Raggiungere un traguardo senza avere nessuno con cui condividerlo. Cioè hai ottenuto ciò che volevi, ma non c'è nessuno accanto a te con cui festeggiare. Il successo può sembrare diverso quando viene vissuto in solitudine. 6. Sentirsi incompresi nonostante tutti i tentativi di spiegarsi. Cioè ti spieghi, ripeti, cerchi le parole giuste, eppure continui a sentirti invisibile. A volte la solitudine non nasce dalla distanza, nasce dal non sentirsi compresi. Quindi la solitudine non è sempre essere soli, è proprio sentirsi invisibili. Comprendere a volte quale tipo di solitudine si sta vivendo può essere il primo passo per superarla. tipo di soli siete? Che tipo di soli siete? E con un bel gioco di parole, non so se ci avete mai fatto caso, ma pensate a quanto è solo il sole. Il sole è una stella nel cielo, in mezzo a tante altre stelle, noi vediamo quella che brilla. E pensate che ogni stella che vedete, soprattutto nei cieli stellati d'estate, può essere il sole per un altro sistema solare. Caspita. E quando pensi all'universo, quanto ti senti solo? Cioè, quando pensi all'infinità di universo che c'è intorno a te, quanto, caspita, ti senti solo? Alle 18:30 di un 19 agosto, preso a caso. Se avete voglia di un po' di compagnia, io sono qui per voi. Questa trasmissione si intitola Come stai? Dura fino alle 7:30 e ci saremo ancora per un altro po'. Ma adesso ci fermiamo, si torna tra pochino.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Le borse europee non riescono a scrollarsi di dosso le incertezze delle ultime sedute e chiudono per la quarta volta di fila in modo fiacco, zavorrate dalle banche e dal comparto tecnologico. A pesare anche il Brent sopra i 90 dollari, le continue tensioni tra USA ed Iran e le prospettive sull'inflazione. In affanno per buona parte della seduta, alla fine l'indice FTSE MIB di Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,8%, azzerando così i guadagni che aveva accumulato da inizio agosto. Osservata speciale MPS, meno 2,2%, la cui possibile doppia offerta di scambio su Banco BPM, meno 0,5%, e Banca Generali, più 1,7%, non sembra aver colpito il mercato. In fondo finisce ancora ST, meno 3%, con un passivo di circa il 24% in un mese. Mosca Bianca è invece Stellantis, più 5,9%, anche grazie alla sospensione da parte di Trump dei dazi statunitensi a Canada. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, il sole 24 ore.
8: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
9: Noi ci siamo e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
12: C'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso: amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di significato umano, e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore.
1: Presentimento d'amore. Spero che è quello che possiate avere in questo 18:34. In questo orario così, così bello, questi numeri, 1834, 18:34. Questa trasmissione si chiama Come stai? Io mi chiamo Paolo Ruffini, questa radio si chiama Radio 24. Parliamo di solitudine in questo momento, in questo pomeriggio. E adesso vi leggo la trama di un libretto. Cioè di un libretto, no, di un libro bello corposo, di un libro bello corposo, di un romanzo. Anna vive lontano dal mondo perché per lei anche l'aria può diventare una minaccia. Enrico vive nascosto dietro una cicatrice che gli ha insegnato troppo presto la vergogna. Si incontrano in un mondo virtuale dove nessuno può toccarsi davvero, eppure si riconoscono. Ma alcuni amori non cambiano soltanto chi li vive, cambiano il mondo intorno. Quando l'aria diventa legge, Anna dovrà scegliere se proteggere la propria realtà o distruggerla per salvare chi ama. Per farlo sarà costretta ad attraversare la memoria, il trauma e il tempo stesso. Si intitola Protocollo Canarino, l'aria degli altri, ed è un romanzo d'amore, fantascienza e distopia emotiva, scritto da Francesca Picchiorri. Francesca, come stai? Sì.
13: Ciao.
1: Ciao, aspettavo la risposta. Come stai, Francesca?
13: Dipende dall'aria, io rispondo sempre così.
1: Che bella risposta! E allora andiamo subito al dunque. Perché mi dici dipende dall'aria?
13: Perché io ho una patologia abbastanza sconosciuta dove anche l'aria può diventare un problema, una minaccia, può causarmi gravi problemi di salute. E per aria intendo aria contaminata da cose che normalmente vengono utilizzati da tutti, come ad esempio i detersivi, i profumi, uno shampoo per capelli, un bagno schiuma.
1: Cioè tu dove stai, scusami, come vivi, tesoro?
13: Io vivo chiusa in casa, dentro a una stanza con le finestre chiuse e con il depuratore d'aria. E riesco ad andare ogni tanto in montagna a 1500 metri, dove, sempre stando isolata, riesco però un pochino più a vivere, almeno lì posso aprire le finestre o posso uscire di casa ogni tanto.
1: Però mi ispiri una serie di domande che sono di una banalità e di una stupidità assoluta. Cavolo, scusami Francesca, te ne posso fare almeno una?
13: Sì, certo, puoi farmene anche tutte.
1: Ma scusami, ma una persona, cioè tu puoi essere una persona che comunque può avere un rapporto, una relazione, un'amicizia, un amore, cioè sì, puoi relazionarti con le persone, sì.
13: Sì, io ho avuto anche una relazione anche già qua, io questa malattia l'ho da 25 anni e ho avuto una relazione durante questi 25 anni, ma purtroppo è finita, perché chi vive insieme, chi ha una relazione con una persona che ha questa malattia deve vivere come se ha la malattia pur non avendola. E dopo un po' di anni, diciamo che uno non ce la fa più.
1: Ma fisicamente potevate incontrarvi, insomma?
13: Sì, con delle precauzioni, nel senso che lui per stare vicino a me deve lavarsi con l'unico sapone che io tollero, e quindi ogni volta che esce di casa deve lavarsi con quel sapone, deve indossare i vestiti che gli do io, che sono di, ad esempio, cotone biologico e che sono lavati soltanto con il prodotto che va bene per me. Non può mangiare nemmeno alcune cose, perché anche soltanto mangiare delle cose può compromettergli l'odore della pelle, quindi io posso avere una reazione, anche uno shock anafilattico.
1: Minchia.
13: È un po' difficile quindi avere relazioni con persone come me. Tant'è vero che persone che erano sposate, a cui poi è venuta questa patologia, sono state lasciate poi dai mariti, perché è molto difficile resistere.
1: Perché tu non sei nata con questa patologia, ma l'hai assunta nel tempo, ho capito bene?
13: Sì, io quando avevo circa 21-22 anni ho cominciato a stare male. Prima non avevo nessun problema di questo tipo, di allergie. Anzi, io ero una persona abbastanza attiva, andavo in Giappone perché io comunque avevo studiato grafica pubblicitaria.
1: E quindi cos'è stato? Lavoravo... Un virus, un batterio? Che roba è questa roba qua?
13: No, è un problema di autoimmune e genetico, cioè ci vogliono delle...
1: Insomma, hai avuto culo, dai.
13: delle premesse genetiche ed anche epigenetiche, cioè nel senso che non basta che uno è geneticamente pronto ad avere questa patologia.
1: Sì, sì, cioè hai avuto un culo pazzesco in questa vita, Francesca, sì, esatto. Cioè hai avuto un culo clamoroso, eh? Ma senti, come ti relazioni te rispetto a questa vita che ti è toccata? Cioè che ne pensi allora, della vita?
13: Diciamo che io...
1: Sei incazzata, sei, ti viene voglia di mandare tutto a fanculo, come ti poni?
13: No, in realtà questa malattia mi ha permesso di vivere la vita in modo diverso e di apprezzare delle cose che normalmente non si apprezzano.
1: Tipo?
13: Ad esempio, ti faccio un esempio. Io nel 2015 ho aperto la finestra durante la notte e ho respirato un odore che mi ha causato una cataratta improvvisa, che mi ha reso cieca nel giro di qualche settimana. Per operarmi ci hanno messo un anno, quindi ho perso la vista per un anno completamente. E nel momento in cui poi finalmente sono riuscita a recuperarla, ho apprezzato la bellezza di poter vedere. Cioè alcune cose che noi diamo per scontato, anche soltanto abbracciare una persona, sono delle cose incredibili. Cioè io per abbracciare qualcuno, questa persona deve prepararsi per una settimana per stare vicino a me. E quindi ogni singola cosa diventa un bene preziosissimo.
1: Io stimo tantissimo, Francesca. Ti stimo proprio. A parte c'hai un profilo Instagram, ho dato un'occhiata, andatela a trovare, almeno vedi, i social a volte sono utili. Francesca Picchiorri si chiama, giusto il tuo profilo?
13: Io sono sei meglio te, si chiama sei.meglio.te.
1: Sei.meglio.te. In realtà è un profilo dove sì. Te parli anche di altro, cioè di intrattenimento, è un profilo anche divertente.
13: Sì, allora adesso ti racconto com'è nato questo profilo. Allora, io per tanti anni, perché io questa patologia la ho da 25 anni, per tanti anni io mi sono chiusa a guscio, cioè aspettavo di guarire, avevo una convinzione limitante che finché io non fossi guarita completamente non sarei potuta andare avanti nella mia vita. A un certo punto però mi sono resa conto che dovevo fare qualcosa e quindi 2 anni fa ho aperto questa pagina ironica, io racconto barzellette e scenette ironiche sui social, per far vedere che si può continuare ad essere felici anche vivendo situazioni difficili, perché poi alla fine tutti noi nella vita affrontiamo situazioni difficili.
1: Sì, no, ma quindi, Francesca, scusami, io ti posso dire una cosa. Cioè, io veramente penso a chi ci sta ascoltando in questo momento alle 18:42 e penso a tutte le persone che si arrabbiano per motivi futili, che si incazzano perché hanno ricevuto una multa e che a volte rompono i coglioni soltanto perché magari hanno avuto una gomma bucata sulla statale, si sono accostati e stanno aspettando l'ACI, no? E questo a volte li fa sentire autorizzati per poter essere poco gentili, magari a casa, in famiglia o verso il prossimo. Io penso che a volte, e qualcuno potrebbe accusarmi di inspiration porn, però a volte ascoltare delle storie come la tua ci riportano un pochino a fare la tara giusta della vita, no? Cioè trovare una persona come te che ha un'allergia a tutto, quasi tutto, penso, e vederti con questo entusiasmo, con questa vitalità, penso che faccia sentire tante persone, me compreso, un po' stronzo. Perché alla fine se noi ci lamentiamo di alcune sciocchezze e queste sciocchezze ci consentono di chiamare la nostra vita sfigata, allora siamo un po' stronzi. Questo è quello che credo, ti dico la verità.
13: Ma io credo che quando una persona affronta una difficoltà, a un certo punto dentro scatta qualcosa. Uno può scegliere di rassegnarsi a questa difficoltà oppure scegliere di reagire, di andare avanti. E proprio quando smetti di avere paura e di aspettare, che in un certo senso guarisci, non fisicamente, ma guarisci dentro. A me questa cosa che sto facendo sui social ha contagiato tantissime persone, perché mi scrivono tanti ragazzi che mi prendono come modello, come esempio, e loro mi raccontano, condividono con me o problemi di salute, ma anche problemi loro quotidiani, problemi a scuola, problemi con i genitori. Tant'è vero che io da circa un anno mi sono iscritta a distanza a Scienza della Formazione, perché io sento la necessità di dare anche un supporto professionale, certo, a questi ragazzi.
1: Mi sembra ottimo. Senti, è scritto anche questo libro che si chiama Protocollo Canarino, l'aria degli altri, che si trova su Amazon, si trova?
13: su Amazon si trova sia il Kindle che la versione cartacea.
1: Ok, ok.
13: E il libro parla della sensibilità chimica multipla, perché la... Allora, io all'inizio volevo fare un libro sulla malattia, ma poi ho pensato che mi sarei persa in spiegazioni scientifiche poco comprensibili. Quindi ho preferito scegliere il linguaggio del romanzo, che è un linguaggio, certo, che comunque emoziona le persone, per raccontare questa storia dove la protagonista ha questa patologia,
1: okay,
13: e tutte le difficoltà che lei ha a relazionarsi col mondo. Poi c'è una storia d'amore, ci sono tantissimi elementi tipici della fantascienza.
1: Bello, bello. Protocollo Canarino, L'aria degli altri, Francesca Picchiorri. E invece il profilo Instagram, ricordamelo te?
13: È 6.meglio.te.
1: Ok. Senti, Francesca, prima di salutarti, ti volevo chiedere un'ultima cosa, no? Oggi parliamo di solitudine, e questa tua condizione, questa tua patologia è irreversibile, non si guarisce? Prima domanda. Seconda domanda, com'è il tuo rapporto con la solitudine?
13: Allora, no, questa malattia non si guarisce, perché la malattia è causata dall'ambiente, quindi soltanto rendendo l'ambiente più pulito io potrei guarire dalla malattia. E in realtà è l'ambiente che è malato, non siamo noi che siamo malati. Noi semplicemente percepiamo l'ambiente prima degli altri. Per questo il libro si chiama Protocollo Canarino, perché i canarini venivano mandati nelle miniere, venivano portati dai minatori e sentivano che l'aria diventava irrespirabile prima degli altri.
1: E sulla solitudine?
13: Sulla solitudine, allora, io in realtà non mi sento sola, perché io mi sono creata un mio mondo dove riesco comunque a sopravvivere, a fare tutto. Poi ho i social dove io riesco a relazionarmi con gli altri. Certo, ovviamente mi piacerebbe avere una relazione, un compagno, però al momento diciamo che sta nel mio libro il mio compagno ideale, diciamo.
1: Io ti auguro tutto l'amore che tu possa desiderare, Francesca. Ti ringrazio tanto perché ci hai regalato 10 minuti di bellezza e ci hai regalato 10 minuti di vita. A volte spesso capita, insomma, che parlando anche di patologie, no, ci si reimpossessa di quello che è il significato vero, a volte, di vivere, di esistere e di esserci. Sei una persona di una dolcezza unica. Ti ringrazio infinitamente e ti auguro buona serata. Grazie.
13: Grazie a te per l'opportunità. No, buona serata.
1: A prestissimo, chiamaci quando vuoi. Chiamaci quando vuoi, questa è casa tua, questa trasmissione è casa tua. Grazie di cuore.
13: Grazie mille.
1: Ciao, grazie a te. Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare, come sempre, respirate. Io conterei 4, perché Valeria, dopo questa storia, secondo me, prima di sentire l'inquinamento acustico di quel clacson che segnala il traffico, c'è bisogno di contare 4. Quindi, 4, 3. C'è Joshua Bettini che mi guarda e mi deconcentra, scusate. 2, 1, vai, Vale.
11: Strade in diretta.
14: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Partiamo da Torino. Sulla diramazione per Moncalieri code per un incidente tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in ingresso in città. Permangono condizioni di traffico davvero molto intenso al traforo del Monte Bianco, con attese di 2 ore sul piazzale italiano in direzione della Francia. Traffico regolare sugli altri percorsi, intenso intorno alle località turistiche di montagna. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, forti rallentamenti per lavori tra Innesto e 45 e Perugia-Madonna Alta in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che a Roma è chiuso per un altro cantiere fino al 28 agosto il tratto urbano della A24 tra Tangenziale Est e Portonaccio in uscita dalla capitale. Rallentamenti si verificano in carreggiata opposta. Da Radio Traffico vi saluta Dario De Simone. Strade in diretta tornerà nel corso della serata.
11: Come stai? E non rispondere tutto bene.

0: beato te che veramente c'hai una vita tranquilla, serena, che ti lamenti di niente, che c'hai bisogno di trovare qualcosa per lamentarti, che c'è magari, capito, che suoni quando uno al verde non parte, hai voglia di suonare forte, perché devi essere grande, devi essere forte, devi essere grande. Beato te che sei della corsia di sorpasso, anche se non c'è nessuno da sorpassare, e che te ne fotti se magari uno ha voglia anche di sbagliare, pensa te, o di andare più veloce di te. Beato te, beato te che hai voglia di scuotere l'asciugamano pieno di sabbia, tanto che cazzo te ne frega se la sabbia va nell'asciugamano di quell'altro. Beato te, beato chi se ne fotte, mamma mia ragazzi. Dopo aver ascoltato la storia di Francesca Picchiorri, veramente penso, ma beato te che non capisci una sega neanche se rinasci. Stefano da Treviso, Stefano, come stai?
1: Bene Paolo, grazie. Bene, bene.
0: E raccontami tutto.
1: Ti ringrazio di avermi anche richiamato, guarda, soprattutto dopo la telefonata di Francesca, perché mentre ero in attesa mi è venuto in mente che tu stesso hai usato una parola, essere gentili, che era una delle due parole chiave che volevo utilizzare,
0: certo,
1: nel parlare, secondo me, di quello che può essere l'approccio che si può fare in maniera costruttiva per sentirci tutti meno soli. Allora, io sono un professionista, vivo in un contesto in cui ci sono formalmente e apparentemente tantissime relazioni virtuali, tutti che parlano, tutti che discutono, tutti che sembrano coinvolti uno con l'altro in maniera molto attiva, però io percepisco tanta gente sola in realtà.
0: Che lavoro fai, scusami Stefano?
1: Io sono un consulente nel settore ambiente, tra l'altro, e anche sicurezza, insomma, così, quindi mi trovo
0: e percepisci, diciamo, la solitudine delle persone in che senso? Racconta.
1: Nel senso che ognuno deve fare vedere sostanzialmente che ha raggiunto sempre certi risultati, che ha sempre l'asticella più alta, che ha sempre un contatto più di te, ha sempre la possibilità di avere, diciamo, un rapporto più di te, ma poi scopri in realtà che dietro tutta questa apparenza, la mia percezione è che in realtà ci sono persone tremendamente sole, cioè che in realtà contatti veri e propri nel tornare, diciamo, proprio a un rapporto umano di,
0: sì,
1: relazione.
0: Ma poi ti sei accorto, Stefano, che te parlavi di gentilezza, no? Che noi non accettiamo più la gentilezza, siamo diventati,
1: infatti,
0: disabili alla gentilezza. Se qualcuno è gentile con qualcuno che non conosce, la prima cosa che pensa è: dov'è la fregatura? Cioè, tu non sei più disposto a fare in modo che il mondo possa essere gentile con te, e questo ti isola.
1: Ma quando mi hanno chiesto di cosa vuoi parlare, io volevo solo dire una cosa, che proprio per questo, secondo me, oggi la vera trasgressione è essere semplici e gentili.
0: Bravo.
1: Riappropriarci di passaggi molto semplici anche nella quotidianità, cioè non far vedere quello che magari si deve ostentare per dimostrare una maggiore elevazione, certo, culturale, certo, dialettica o quant'altro, ma essere trasgressivi vuol dire comunicare in maniera semplice, tornare alle relazioni semplici.
0: Bravo.
1: E soprattutto essere gentili, semplicemente perché anche solo un sorriso, un saluto, anche una persona che non se l'aspetta e quant'altro,
0: sono rivoluzionari.
1: Ecco, esatto, è la trasgressione moderna rispetto a quello che invece è un'apparente rete di contatti, diciamo, legati ai social.
0: Futili, esatto, futili e inutili, è finto.
1: No, per carità, io lavoro anche con queste cose, mi rendo conto che la tecnologia è

0: assolutamente un'opportunità.
1: Ma per carità, abbiamo capito prima di una persona che ha un collegamento col mondo grazie ai social. Esatto, noi non demonizziamo però, niente, Stefano, mai. Ti ringrazio tantissimo.
0: È altrettanto vero, però, che è la rivoluzione industriale più veloce che sia mai accaduta nella storia.
1: E che molto spesso non sappiamo gestirla, va governata. Grazie infinite, Stefano. Ti auguro una buona serata, grazie della compagnia.
0: Paolo,
1: ti abbraccio
0: grazie
1: forte.
0: A te, ciao,
1: grazie,
0: felice.
1: Grazie. Marco da Brescia, Marco, come stai?
2: Sei toscano, immagina tu come può andare.
1: Comunque,
2: perché oggi è il mio compleanno e sono solo, ho 128.000 messaggi di tanti auguri . E stasera mangerò solo con una minestrina comprata all'Aldi.
1: Perché?
2: Sì, perché sono uno stronzo, sono lo stronzo che cercavi prima e sono io, perché io ho il culo nel burro. Però sono tutti occupati, tutti impegnati, tutti indaffarati e giustamente non hanno tempo e poi ti dico che quelli che stanno
1: Ma sì. Tu hai detto c'ho 128.000 messaggi, ti hanno fatto gli auguri tante persone oggi.
2: Sì.
1: Cioè tu ti reputi una persona che ha degli amici, quanti anni hai?
2: 52.
1: Non hai una compagnia, non hai una moglie, un marito, non hai nessuno?
2: Sotto mano no.
1: Ok, sei solo. Cioè diciamo che a livello sentimentale non hai una compagnia. Allora la mia domanda è, stasera non avevi davvero nessuno con cui festeggiare o hai deciso di restare da solo, stare in casa, una minestrina?
2: No, non avevo nessuno con cui festeggiare. Che chiedi? Ma tu stasera che fai? C'è voglia di andare a bere una birra? Andiamo a mangiare una pizza?
1: Pur avendo tanti amici.
2: Ma allora, la definizione di amico è labile, nel senso, se c'è da fare un trasloco, se c'è da aggiustare la macchina, se io parto e vado, non è simmetrica.
1: Che lavoro fai,
2: cosa.
1: Marchino? Che lavoro fai?
2: Giusto computer, diciamo così, la metto giù facile.
1: Senti, ce l'hai soldini in tasca?
2: Qualcosina, sì.
1: Senti, ma posso chiederti una cosa? Ma perché stasera non te ne vai a cena da solo?
2: Ma allora.
1: Veramente? Scusami, se te c'hai.
2: Sì,
1: cazzo te ne frega? Ma prenditi, prenditi 100 euro e investili nel farti una serata della Madonna per i cazzi tuoi. Cioè, mi domando, anzi, ti posso dire, spendine 400 e beccati una boccia di champagne. Ma no, ma voglio dire, ma qual è il problema? Vai, ma senti, allora, qui a Milano, se vuoi ti consiglio io due o tre ristoranti.
2: Aspetta,
1: ti giuro, ci andrei io a cena stasera. Oh Marco, veramente, se vieni a cena, andiamo a cena insieme, porca miseria. Guarda, che io adoro andare nei ristoranti da solo. Ieri mi hanno dato. Allora. Ieri, coi colleghi qui, Michela Serra, Cristi. Cioè, io gli ho detto usciamo a cena, mi hanno detto no. Se vuoi, guarda, vieni in Viale Sarca, si va a cena insieme.
2: Allora. È impegnativo, una vasca si può fare, tutto si può fare, però in questo momento onestamente non me la sento, hai ragione tu, sto dicendo di no e sto chiudendo una porta.
1: Vedi?
2: È vero.
1: Nel senso, ti ripeto, che poi la frase di Pasolini, la solitudine che è la mia maggior debolezza presuppone la libertà, che è il mio maggior pregio presuppone la debolezza della solitudine. È così, alla fine uno la solitudine un po' la cerca. Capito? Perché se tu veramente fossi non solo, ma in compagnia di te stesso, tu stasera prenderesti il culo, andresti in un ristorante della Madonna, ti puoi spendere 400 euro, te li spendi sbocciandoti una bottiglia di champagne buonissima e brindi alla tua salute, te e te stesso. Se stai a casa a mangiarti una minestrina, è una scelta tua.
2: Sì. Ma la trovo più ragionevole e più razionale di andare a spendere 400 euro.
1: Ma scherzo, ma che cazzo te ne frega? Ma spendine 30 e vai in trattoria, Marco. Dai, io te l'ho detto perché io sono così. Perché io farei, se devo fare una cazzata, la voglio fare grossa. Spendine 30, vai anche da McDonald's, vai da Spizzico, vai dove ti pare. Cioè, però vedi, è una scelta.
2: È una cosa che ho fatto 100.000 volte. Quando uno è solo per tanto tempo inizia a gestire il tempo e lo spazio, la domenica pomeriggio prende la bici e va a fare il giro in bici.
1: Marco, ti devo salutare perché sono arrivati già la redazione, i giornalisti del GR, bisogna che ti saluti. Se hai voglia ci risentiamo dopo la pausa, adesso c'è il GR. Grazie mille, ti voglio bene e auguri, buon compleanno e viva la topa anche.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Ex.

0: Balance 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Le 19.
4: GR24, il Sole 24 Ore.
3: Medio Oriente, l'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari in Europa. Sbranato da due Rottweiler, muore un 72enne nelle campagne del Salento. Precipita in una scarpata sotto gli occhi della moglie, morto un escursionista in Trentino. Tennis, Kyrgios, trovato positivo alla cocaina, aveva puntato il dito contro Sinner per il caso Klosterboll. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Fronti di guerra in Medio Oriente, Teheran torna a minacciare l'Europa e Israele non ferma i bombardamenti su Gaza.
5: L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari in Europa nel caso in cui Donald Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture iraniane. Lo rivela il Financial Times, citando fonti vicine al regime, secondo cui le forze di Teheran avrebbero preso in esame possibili attacchi contro basi militari americane in Europa. Altro obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, di cui il presidente americano continua a rivendicare il completo controllo. La scorsa notte sono transitate molte navi, ha detto Trump. Pronti ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere gli alleati, la replica della NATO agli avvertimenti di Teheran. Hamas intanto accusa Israele di minare il processo di pace dopo il nuovo attacco su Gaza City, che ha causato 9 morti, tra cui una ragazzina di 13 anni e 15 feriti. Obiettivo il quartier generale della polizia municipale, 6 le vittime di un altro raid nemmeno 24 ore prima. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E ora l'altro fronte di conflitto, l'Ucraina, per Zelensky, forti tensioni anche sul fronte interno.
6: Tra accuse di corruzione e richiesta di elezioni, per il presidente ucraino Zelensky non c'è tregua nemmeno sul fronte interno. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari proprio dell'ufficio del presidente. Zelensky ha subito rimosso la vice capo dell'ufficio presidenziale, Irina Mudra, ma non ci sono solo le indagini sui membri del suo governo. A sfidare Zelensky e soprattutto il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate in Ucraina, dove è in vigore la legge marziale dal 2022. Al posto del 35enne silurato a luglio, Zelensky ha scelto Yevgeny Khmara, nonostante in Ucraina siano in corso da un mese proteste a sostegno di Fedorov. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E c'è un aggiornamento appena arrivato in redazione. Irina Mudra, ex vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, è stata arrestata nell'operazione lanciata oggi dall'autorità anticorruzione ucraina contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro. Anche Vienna ha ripreso a rimandare i migranti nel nostro paese. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti, entrato in vigore il 12 giugno. Questione ex Ilva, Taranto, il 21 agosto all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo saranno presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni, a cui imprese e sindacati hanno chiesto un incontro. In primo piano resta la manifestazione di interesse di Federacciai per nome dell'accordata italiana di 14 società.
7: Gli acciaieri italiani sono in campo per l'ex Ilva dopo la manifestazione di interesse che Federacciaia e 14 aziende associate hanno trasmesso all'advisor di Acciaierie d'Italia e di Ilva. Si sono appresi ulteriori particolari. Un veicolo societario di nuova costituzione, una NewCo, partecipato direttamente o indirettamente dalle società interessate, è la proposta delle imprese, che hanno assegnato al presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, il mandato di svolgere, in questa fase preliminare, le necessarie interlocuzioni volte a verificare la sussistenza delle condizioni indispensabili per consentire alle imprese coinvolte di valutare concretamente la possibilità di promuovere e sostenere il progetto industriale. Questi due punti chiavi della lettera trasmessa da Federacciai e dalle 14 aziende siderurgiche. La lettera quindi esprime solo la volontà di avviare una manifestazione di interesse i cui esiti sono legati all'esistenza di una serie di presupposti. Gli acciaieri sono interessati solo all'area a freddo, cioè la parte non toccata dal decreto di fermata della Corte d'Appello di Milano. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
3: E ora il caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, gli aggiornamenti.
8: Sigfrido Ranucci annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, la magistrata, protagonista in passato di decisioni controverse, nei giorni scorsi lo aveva attaccato su Facebook, arrivando anche ad ipotizzare ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato notizie uscite sulla stampa e mai smentite dal giornalista, la cui posizione intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche all'interno dell'azienda, avverte il legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere il conduttore dalla guida di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: In cronaca, una tragedia nel Salento dove un uomo di 72 anni è morto sbranato da due Rottweiler.
9: Si era recato a raccogliere fichi nel terreno di campagna. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita, con due Rottweiler addosso. È successo nel Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Giuseppe Pampo, 72 anni, di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato dai due cani. Figlio e nipote hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. Sono riusciti a salvare perché hanno colpito i cani con un grosso bastone e sono riusciti a farli allontanare. Il terreno non ha abitazioni confinanti ed è per questo che le grida di aiuto dell'agricoltore non sono state udite. Probabilmente i due molossi lo hanno attaccato poco dopo il suo arrivo. Il corpo era vicino all'albero di fichi. I carabinieri hanno rintracciato i cani in una tenuta poco distante e hanno individuato il proprietario. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Un escursionista danese di 50 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per una settantina di metri in una scarpata. L'uomo stava camminando insieme alla moglie nella zona archeologica di Monte San Martino in Trentino in direzione del rifugio Pernici quando la coppia ha imboccato per errore un sentiero che conduce verso Tenno. In un tratto particolarmente ripido l'escursionista ha messo un piede in fallo precipitando nel bosco sottostante tra alberi e salti di rocce. In Calabria, un'anziana uccisa a colpi alla testa in un fondo agricolo nel Cosentino. Per il delitto è stato fermato il marito che avrebbe dato l'allarme.
10: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto Pietro Scintu, 80 anni, marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata senza vita ieri in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano Rossano, nel Cosentino. L'anziana sarebbe stata uccisa con alcuni colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Il provvedimento nei confronti del coniuge è stato disposto dalla procura di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio nel commissariato di Corigliano Rossano. Sarebbe stato lo stesso Scintu, originario della Sardegna, Sardegna a dare l'allarme nel tardo pomeriggio, raccontando di avere trovato la moglie riversa a terra con ferite alla testa e di avere visto due uomini allontanarsi. Secondo quanto emerso, i due avevano trascorso insieme la giornata nel loro agrumeto. Nella zona dove è stato ritrovato il corpo sono a lavoro i tecnici della polizia scientifica per i rilievi. La causa della morte dovrà essere ora accertata dall'autopsia disposta dalla procura. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Corigliano Rossano.
3: Il tennista australiano Nick Kyrgios aveva accusato Sinner per la contaminazione accidentale con il Clostebol, ora è stato sospeso. Sentiamo perché.
11: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. La sostanza inserita nella lista di quelle proibite, l'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di due anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Clostebol in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
3: È tutto, prossimo GR 24 alle 21.
4: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
16: Le persone più sole di questo mondo sono spesso le più gentili, perché sanno esattamente cosa si prova a essere dimenticati. Si ricordano dei compleanni degli altri perché nessuno si ricordava del loro. Ti scrivono per sapere come stai semplicemente perché ci tengono, anche se nessuno chiede mai come stanno loro. Le persone più sole del mondo non sono quasi mai quelle di cui ti preoccupi. Non lo mostrano apertamente, non chiedono aiuto, non pubblicano messaggi sulla loro sofferenza, perché con il tempo hanno imparato che raramente qualcuno corre in loro aiuto. Così diventano loro la persona verso cui tutti corrono. E forse il vero problema è che pensi che la solitudine sia qualcosa che sapresti riconoscere, quando magari per tutto questo tempo è stata lei a rispondere alle tue chiamate. Forse è qualcuno che conosci molto bene, forse è molto più vicino di quanto immagini.
17: Eh sì, è così, sono le 19:12. E questa è Radio 24, io sono Paolo Ruffini e questa trasmissione si chiama Come stai? Parla di benessere mentale. Oggi parliamo di solitudine, una dimensione che molto spesso si vive d'estate, si vive molto anche d'inverno, si vive sempre, pensate un po'. Allora, siamo molto contenti, stanno arrivando tantissime chiamate all'800240024, WhatsApp 331-5755721 oppure 349-238-6666. Allora, sentite qua, vi dico adesso 7 cose da fare da soli. Se riuscite a fare queste 7 cose, avete una mente rara. 1. Mangiare da solo in pubblico senza sentirti a disagio. Come dicevo prima a Marco da Brescia, la maggior parte delle persone preferirebbe non mangiare piuttosto che sedersi da solo a un tavolo. Se riesci a goderti la tua compagnia in mezzo alla gente, sei davvero sicuro di te. Ricorda, magari non sei solo, sei in compagnia di te stesso. Magari non sei sola, sei in compagnia di te stessa. 2. Viaggiare in un posto nuovo senza compagnia, nessuna rete di sicurezza, nessuna decisione condivisa, solo tu e l'ignoto. Viaggiare da solo rivela chi sei quando nessuno ti guarda o ti valida. 3. Prendere una decisione importante senza chiedere a 20 persone. Ti fidi del tuo istinto più dell'opinione degli altri? Le menti rare non hanno bisogno di un comitato per andare avanti. 4. Passare un'intera serata senza schermi. Niente telefono, niente TV, nessun rumore di sottofondo se riesci a stare nel silenzio e sentirti in pace con te stesso o te stessa, la tua mente sarà diversa. 5. Allontanarti da una situazione tossica senza voltarti indietro. Nessuna scenata, semplicemente vai via. Andarsene in silenzio richiede più forza che farlo facendo rumore. 6. Ricostruire completamente la tua vita da zero. Nuova città, nuove abitudini, nuova identità. Ricominciare da solo o da sola fa paura, ma se lo hai fatto, sai già di essere indistruttibile. 7. Celebrare le tue vittorie senza bisogno di un pubblico. Nessun post, nessun annuncio, solo un sorriso silenzioso, perché sai cosa ti è costato. L'autovalidazione è la forma più rara di sicurezza che esista. Riuscite a fare queste 7 cose? Allora avete una mente rara e riuscite a stare da soli.
18: La solitudine è una splendida posizione nell'esistenza, dove ti permetti di ragionare e di pensare senza il frastuono degli altri. Al contempo è qualcosa che soprattutto le nuove generazioni stanno perdendo, soprattutto nella possibilità di annoiarsi. I giovani oggi vengono telecomandati nella loro quotidianità, dagli smartphone, da tutto che è già preconfezionato, quasi che la noia non debba toccare la loro vita, mentre nella noia, anche nella solitudine, che uno tira fuori se stesso per cercare di sgusciar fuori da una situazione che comunque lo vede da solo. E da solo si costruisce la propria personalità.

0: Ciao Paolo, ti voglio bene. Io sono felicemente sola, i miei figli si sono realizzati e ho deciso di vivere al mare, in totale pace, solitudine, ma una solitudine serena. Come posso parlo con le amicizie che ho fatto, però io sono felice di stare sola e vado avanti sola. Ciao tesoro, un abbraccio grande e grazie per questa meravigliosa trasmissione che ci dà a tutti la forza di andare avanti. Grazie Paolo.
1: Il tempo di una sigaretta.
2: Ma la bellezza di sta canzone, Andrea Laszlo De Simone. Lascia, senti, alzate il volume, amici, alzate.
1: Alla luna maledetta.
2: Senti che pezzo è questo.

0: Alice.
1: Forse è vero, si muore troppo in fretta. Questo è il tema, e quindi questo ci fa sentire molto soli. Sono le 19:18, io vi faccio compagnia se vorrete. Adesso sentiamo Angelo da Milano. Angelo, come stai?
2: Ciao Paolo, grazie intanto.
1: Grazie,
2: io purtroppo sto male.
1: Non puoi dire tutto a posto, non puoi dire tutto bene, devi dirci
2: no,
1: qualcosa.
2: No, purtroppo no, sono appena uscito da un reparto particolare dell'ospedale.
1: Cos'è successo?
2: Dopo che io qualche giorno fa ho fatto una cavolata, diciamo così.
1: Cioè?
2: Purtroppo sono una persona che in sei mesi, ricollegandomi a Francesca dell'ospite, ho perso la vista.
1: Hai perso la vista?
2: Sì, purtroppo una malattia comune, non so se posso dirla.
1: Beh sì, penso di sì, non è che
2: il diabete
1: sì,
2: purtroppo
1: certo.
2: Porta a tante cose. Io
1: certo.
2: dal 2018, da quando purtroppo mia moglie è mancata.

0: un gesto di autolesionismo, ma era sulla puntata di venerdì che mi sono collegato.
1: La puntata di venerdì era sul suicidio.
0: Esatto, io un prego ho tentato di fare questa cosa qua.
1: Hai tentato di ucciderti?
0: Sì, più che altro perché sono abbandonato da tutti, da quando è mancata mia moglie ho perso amici, ho perso un po' di persone, e questa cosa qua che mi è successa della gravità, tanta gente si appende a, visto che comunque c'è un'idea da fare piena invalidità, a vedere la parte economica, ecco.
1: Non ho capito, cosa c'entra la parte economica, scusami Angelo?
0: Perché purtroppo c'è tanta gente che è avida.
1: Avida.
0: Quindi in pratica può, se ne approfitta, visto che, perché per il piede io non ricevo nulla per il piede, perché comunque è una invalidità lieve. Per la cecità invece c'è tanti soldi, un bel po' di soldi, ecco.
1: Sì, vabbè, certo, però voglio dire... No, ma quindi dici che casomai ci sono persone che sarebbero vicine a te per motivi di avidità economica e per...
0: Correttamente, esatto.
1: Mi hai detto, Angelo, quanti anni hai?
0: 45.
1: Sei giovanissimo.
0: Mia moglie ne aveva 52 prima che mancava, quindi avevamo anche un'età abbastanza diversa.
1: Quindi in questo momento, nel momento in cui mi stai parlando, in questo istante tu vedi buio.
0: Vedo tutto quanto in grigio, sul nero.
1: E com'è?
0: Io l'accetto, perché comunque devo accettarlo che non ci vedo più. Però vedo una tangente che purtroppo non si è allontanata, ecco.
1: Purtroppo?
0: Scusa se mi sento male.
1: No, non ho capito, scusami. Vedi tanta gente che purtroppo...
0: Che si è allontanata da me.
1: Si è allontanata da te. Ti faccio una domanda, Angelo. Io penso che in un certo qual modo tu... Come si chiamava tua moglie?
0: Monica.
1: Marica.
0: Monica, scusa.
1: Quando tua moglie se n'è andata nel 2018, è stato il primo momento in cui hai perso un po' la vista. No.
0: Sì, diciamo che ho perso anche il controllo di me.
1: Ma allora forse è stato lì il patatrac, no? Nel senso che comunque quando tu non hai più potuto vedere lei, non hai più potuto vedere.
0: Diciamo di sì, diciamo di no. Perché all'inizio mi ero anche ripreso, andando a lavorare, comunque fisicamente, in sede, mi impegnava la giornata. Poi c'è stato la chiusura del 2020 che un po' mi ha portato anche la depressione. Però lì non ho chiesto aiuto perché più o meno ce la faceva a gestirla.
1: Senti Angelo, che cazzata hai fatto? Cosa hai provato a fare?
0: Mi sono fatto quasi una penna intera di insulina.
1: Ti stai facendo seguire da un professionista, da qualcuno...
0: Allora, domani ho il colloquio di confronto, diciamo, con lo psichiatra, e poi da là loro mi hanno proposto un piano con un psicologo, quindi dovrò vedere domani cosa mi dirà e come mi dirà, ecco.
1: Non sto facendo una battuta, Angelo, ma devi vedere di curarti.
0: Lo so.
1: Cioè, da come parli io non sono nessuno, non sono né un mago, né uno psicologo, né uno psichiatra, ma penso che le tue parole meritino di essere accompagnate e che tu sia una persona che si deve meritare di poter trovare un'occasione ancora, perché sei giovanissimo. Il fatto che tu non possa più vedere non significa che tu non possa più vivere, ovviamente. Hai vissuto un sacco di cose e ti posso dire anche una cosa bella, stiamo cazzeggiando. Sai, io molto spesso mi sono chiesto che cosa sognano i ciechi dalla nascita, no? Una volta una persona cieca mi ha detto, ma io sogno il tramonto. E gli ho detto, ma scusami, com'è il tramonto? Come lo sogni? Raccontamelo. E questa persona mi ha detto, ma io che ne so, non so manco dirti com'è il rosso. Tu hai l'occasione di aver visto... 45 anni in questa vita puoi sognare tantissime cose, puoi sognare tua moglie, puoi sognare tante cose,

0: poi secondo me sognare anche di avere una vita diversa da quello che hai avuto finora, però devi andare da un professionista a farti seguire e riuscire a trovare una strada, Angelino.
1: Lo so, ci proverò.
0: No, non è che ci devi provare, ci devi riuscire, io ci credo.
1: Non è semplice.
0: No, non è semplice. Forse, guarda, ti posso dire una cosa, non è facile. Non è facile, sono d'accordo con te, però è semplice.
1: Cercherò. Tenterò, ecco, almeno tentare.
0: No, ma guarda che tentare molto spesso è già riuscire. Tu domani vai a questo appuntamento, vai da questo psicologo, che ora ci vai?
1: Alle 12:30.
0: Mi richiami domani e mi dici com'è andata?
1: Volentieri.
0: Mi richiami, per favore? Chiamami domani.
1: Penso che noi in lì reparto ti ascoltavamo sempre dalle 19, dopo, quando eravamo lì a cena. Ti ho proposto io proprio di mettere sulla TV canale 63
0: di Radio 24. Certo. Allora domani per favore chiamami, che mi dici com'è andata dallo psicologo. Io ti assicuro, non è un palliativo, non ho idea di che cosa possa significare vedere grigio, però credo, Angelo, che tu possa vedere un po' di luce, che tu ti possa meritare davvero un po' di luce. Angelino, ti voglio bene.
1: Grazie.
0: E sappi che non sei solo, e riguarda quelle persone che possono per avidità starti vicino, fottitene. C'è una preghiera che io sto facendo da gennaio, è una preghiera semplice. Prego, in generale, te la puoi rivolgere a chi vuoi, a Dio, agli universi, a chi vuoi, che tu abbia sempre intorno persone e cose che possano vibrare alla stessa velocità del tuo cuore. Devi augurarti di avere intorno persone che possano vibrare alla stessa velocità del tuo cuore. E vedrai che l'universo ti darà persone per bene, persone meritevoli e degne di stare vicino a te. Ti abbraccio.
1: Grazie Paolo.
0: Ciao Angelo, grazie, buona
1: grazie.
0: Serata.
1: Buona serata anche a te, grazie.
0: Ce la faccio a sentire Mauro da Brescia, c'ho anche Guerrino da Padova, volevo salutare almeno un'altra persona. Mauro, buonasera.
2: Buonasera.
0: Dimmi veloce, ce la fai Mauro, che sono quasi in chiusura?
2: Allora, sì, tu stai facendo una rivoluzione.
0: Sì.
2: Una rivoluzione silenziosa, sì, è vero. Io ti seguo e lo sento. Allora, secondo me è una cosa su cui rifletto tantissimo. Siamo tutti circondati da mille contatti, Facebook, ma in realtà dobbiamo recuperare un'altra cosa, quella della semplicità del rapporto con gli altri, cioè un sorriso in più, un ascolto in più, un abbraccio in più, un gesto di gentilezza. Se facessimo tutti, ma non sono cose eroiche, sono cose piccole,
0: hai
2: se
0: ragionissimo.
2: Tutti facciamo così, cioè il mondo migliora. E tu stai tirando fuori queste cose, per cui io sono orgoglioso di averti potuto parlare.
0: Sei troppo
2: gentile.
0: Io sto
2: tornando dall'ospedale perché c'è mia mamma ricoverata, vabbè, io sono solo, però io esco da solo, vado a cena serenamente.
0: Bravo.
2: Vado al cinema serenamente.
0: Bravo.
2: C'ho anche tantissimi amici e tante volte mi invitano qua là, io tante volte non vado perché vado se ci devo andare, se ho voglia di andare, eccetera.
0: E allora Mauro, tu non sei solo, sei libero, sei in compagnia di te stesso.
2: Sono libero?
0: Sei libero.
2: E
0: sei libero di stare con te.
2: Sei una persona speciale che stai tirando fuori il meglio dalle persone.
0: Sei troppo gentile. Grazie infinite, Mauro, sei troppo cortese. Grazie infinite, ti auguro una buona serata, chiamaci quando vuoi, siamo qua. Grazie, grazie, grazie. Mi fai salutare Guerrino da Padova al volo? Guerrino, grazie, hai aspettato 1:20, ma io c'ho già Andrea Ferro che è pronto per effetto estate. No, ma Guerrino! Come stai?
3: Ciao.
0: Come stai?
3: Io bene.
0: Bene. Cosa,
3: bene,
0: cosa vuol dire che alcune persone sono peggio della solitudine? Cosa vuol dire che alcune persone sono peggio della solitudine?
3: Quello che ho detto. Se tu... io sono quello che una decina di giorni fa ti parlava di voyeurismo.
0: E allora ne parliamo domani. Che dici? Mi richiami domani, Guerrino?
3: Io ti richiamo quasi tutti i giorni, però.
0: C'è tanta gente in linea. C'è tanta gente in linea. Se no, mandaci un bel vocale e ci fa piacere, Guerrino. Sai mandare un vocale su WhatsApp?
3: Comunque ci sentiamo.
0: Ci sentiamo, Guerrino. Ci lasciamo con questa promessa piacevole. Ti abbraccio forte. Buona serata, grazie della compagnia. Chiedo scusa per il ritardo a Andrea Ferro. Grazie invece a tutti quanti voi che ci avete seguito. Domani parliamo di rabbia. Rabbia. Cominciate a mandarci vocali al 331-57-55-721 oppure 349-238-6666. Grazie a bestia a tutti quanti voi e non siate soli. Almeno per un po' ci siamo noi che vi facciamo compagnia. E ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
4: Ruffini, o bellino!
5: Per sempre.
6: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
5: Cosa?
6: Scopare.
7: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026, scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Le borse europee chiudono deboli, frenate soprattutto da bancari e tecnologici, mentre il calo dei rendimenti dei Treasury dopo l'annuncio di maggiori buyback dal Tesoro americano ha dato un po' di respiro ai mercati, spingendo peraltro l'oro spot di nuovo verso i $4,500 l'oncia. In questo contesto Milano chiude a meno 0,7%, Parigi e Francoforte meno 0,1%, Londra più 0,1%. A Piazza Affari svetta Stellantis più 5,9% sull'onda del possibile accordo commerciale tra Stati Uniti e Canada. Segue Ferrari più 1,4% e Moncler più 1%. In fondo al listino ST perde il 3%, seguono Unipol meno 2,5% ed MPS meno 2,2%, mentre resta alta l'attenzione sul risico bancario. Rimangono elevati poi i timori di escalation in Medio Oriente con il Brent ottobre che sale sui $92 al barile e il gas TTF che ad Amsterdam tratta a circa €63 al megawattora. Infine l'euro si rafforza e torna ad avvicinarsi agli $1,17. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:34 e 25 secondi, rieccoci, effetto estate, mercoledì 19 agosto, riapriamo il diario dell'estate di Radio 24, quindi buonasera dalla squadra di effetto estate, che stasera è così composta: Miriam Lucchetti e Paolo Valentino in redazione, Carmelo Lauricella e Martin Garramone in regia, Andrea Ferro al microfono. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Una delle prime notizie battute stamattina dalle agenzie riguarda il costo della vita. Eurostat conferma che l'inflazione annua a luglio, l'inflazione annua dell'Eurozona, è salita al 2,9%. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%. I tassi annui più bassi in Svezia 0,3%, Repubblica Ceca 1,3%.

0: quelli più alti in Romania 8,2%, Lituania 5,4%, in Italia l'inflazione a luglio è stata del 2,9% e ora attendiamo chiaramente il dato di agosto. Un frastuono di percentuali dalle quali stasera partiamo per parlare del caro vita. Come ben sappiamo, facendo la spesa, la sensazione del costo della vita non sempre, anzi quasi mai, coincide con gli indici ufficiali dell'andamento dei prezzi, e l'idea è che, stante una situazione geopolitica complicatissima, ci aspettiamo l'ennesimo immancabile autunno caldo. E allora, per prepararci alla stagione imminente, stasera ci destreggiamo tra le spese delle famiglie e prendiamo come punto di partenza quella più modica, di fatto altamente indicativa del costo della vita. Parliamo della tazzina del caffè. Secondo uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, rispetto al 2022, l'anno del passaggio dalla lira all'euro, oggi un caffè costa il 63% in più. A partire dal 2021 la tazzina è aumentata del 24,2%, il record del rincaro a Pescara, poi Parma, Bari e Napoli, la città della tazzulella. All'opposto, solo ritocchi, comunque aumenti sotto il 15%, a Aosta, Cagliari, Biella e Reggio Emilia. Luciano Sbraga, vice direttore generale e direttore del Centro Studi della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, buonasera, bentrovato a Radio 24.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Allora, la tocco piano, la provoco un po'. Grandi affari quindi per i baristi, gli esercenti.
1: Ma guardi, lei è partito con una raffica dei percentuali, provo a darne qualcuna anch'io. Noi dobbiamo guardare a quello che è accaduto negli ultimi 5 anni. L'inflazione generale è cresciuta del 24%, partendo dal 2020, prendo il 2020 come riferimento non perché fosse un anno da ricordare, visto quello che è accaduto, certo, ma perché è precedente alla fiammata inflazionistica. Quindi da allora l'inflazione generale è più 23%, l'inflazione per le abitazioni più 45%, l'energia più 70%, i servizi di ristorazione si sono mossi intorno al 24% complessivamente rispetto a 6 anni fa, appunto, al 2020, adesso sei più o meno 5 anni e mezzo, quindi mi sembra del tutto in linea. Ora è chiaro che capisco che la tazzina dell'espresso è un prodotto simbolo dello stile di vita degli italiani, ma io direi che ci dovremmo preoccupare molto di più dei 40 miliardi che le famiglie stanno spendendo per il carrello della spesa rispetto a 5 anni fa, dei 20 miliardi per l'energia. Credo che siano queste le cose da mettere sotto osservazione, e piuttosto che la tazzina del caffè, che in Italia, come lei ha detto prima, ha un costo medio di al di sotto di 1,30 €, con città come Roma che sono a 1,19 €, Torino che è 1,38 €, Venezia, una città turistica, 1,36 €. Io credo che se qualche turista dovesse oggi ascoltarci in questa trasmissione rimarrebbe stupito, perché un olandese lo paga 3 euro ad Amsterdam, un tedesco lo paga 2,50 € a Monaco.
0: Però oggettivamente il caffè ha un significato diverso. Ora, al di là della sua analisi, che comprendo benissimo, però non possiamo certo avere lo stesso approccio col caffè rispetto a un olandese o un austriaco, con tutto rispetto per le loro tradizioni. Ecco, però, venendo un attimo ai costi di esercizio, incide più l'aumento dell'energia per quanto riguarda appunto i vostri costi, diciamo così, operativi, o la materia prima?
1: Beh, la materia prima sul caffè ha avuto un aumento importante negli ultimi anni. Queste sono notizie non nostre, ma sono, diciamo, vengono dall'Organizzazione Mondiale del Caffè, e tutti avete trattato l'argomento. C'è il tema nelle attività di un bar, non è il problema della materia prima soltanto, ci sono i costi di energia, ci sono i costi delle locazioni, che nelle città sono diventati quasi proibitivi in alcuni posti. Ci sono naturalmente anche gli aumenti che derivano dai rinnovi del contratto, quindi le spese del personale. È tutto un insieme, però se noi guardiamo l'aumento più 24% alla tazzina e lo mettiamo in relazione all'inflazione generale, noi siamo praticamente fermi rispetto all'inflazione generale. Quindi mi sembra che questa non sia un'anomalia. Io ritorno sul tema. È un prodotto simbolo dello stile di vita degli italiani, ma credo che non sia questo il vero problema su cui dobbiamo mettere l'attenzione se vogliamo preoccuparci di quello che sta avvenendo in questi

0: questi mesi, in questi anni, o è avvenuto
1: certo,
0: in questi anni.
1: Possiamo anche fare a meno del caffè, su questo non c'è dubbio, di altre cose invece non possiamo proprio fare a meno. Ecco, però questa tendenza, che lei comunque in qualche modo reputa non così da notizia, ha determinato un calo dei consumi in questi anni della serie: io non lo pago più 1,30 euro, 1,40 euro al caffè, me lo faccio a casa. C'è stata una significativa, ripeto, inversione nei consumi, oppure non ci sono state, diciamo così, reazioni significative?
0: No, c'è stato un rallentamento nel corso del 2025, ma è dovuto al rallentamento generale anche dei consumi. Noi siamo partiti da un 2020 che è stato catastrofico, con un baratro nei consumi diciamo strabiliante, meno 30 miliardi complessivamente per la ristorazione. Da lì c'è stata una lenta risalita, in alcuni casi più sostenuta, in altri meno, come nel 2025, ma tutto sommato il settore continua a crescere dal punto di vista complessivo. Naturalmente dentro ci sono una serie di cambiamenti che interessano gli stili di vita, le modalità di consumo, più colazioni, meno aperitivi, le cene tengono, la colazione cambia anche composizione, si va verso una colazione più continentale, che non è soltanto fatta da caffè, cappuccino e brioche, per intenderci, e quindi questo è in linea con il cambiamento dei consumi degli italiani. È chiaro che c'è stato un rallentamento nel corso del 2025 in termini di visite, e però questo non ha riguardato soltanto la tazzina del caffè o la ristorazione, ha riguardato un po', diciamo, tutta una serie di consumi degli italiani, ma il settore è arrivato ormai complessivamente a un volume d'affari in termini di spesa delle famiglie di 100 miliardi di euro. Naturalmente siamo ancora sotto il periodo del lockdown, perché lì è stato veramente drammatico, ma la risalita è progressiva.
1: Grazie a Luciano Sbraga, vice direttore generale e direttore del Centro Studi della FIPE. Buonasera. Il prezzo della tazzina vola, dunque, al 349-238-6666. I messaggi ci aggiornano sui listini di bar e caffetterie. Ormai con meno di 1,30 euro è difficile consumare un espresso al bancone di un bar del centro di qualsiasi città. Diciamo, questa è la media che emerge dal sondaggio volante costruito sui vostri messaggi. Chiaramente tralasciamo gli scontrini folli rilasciati ai tavolini di certe piazze delle città d'arte, piuttosto che nelle località turistiche più blasonate. Eppure ci sono casi che demoliscono i luoghi comuni, i pregiudizi. Pensate, succede pure a Milano, notoriamente la città più cara d'Italia. Matteo Ungaro, titolare della pasticceria Ungaro di via Filzi, siamo vicinissimi alla stazione centrale. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
2: Sì, buonasera a tutti.
1: Allora, lei è tra quelli che, forse, presumo, in Lombardia offrono il caffè più low cost. 1 euro, mi conferma?
2: Sì, confermo.
1: Un euro, come riesce lei a mantenere questo prezzo rispetto...
2: Negli anni abbiamo investito nella materia prima, acquistiamo direttamente macchinari diretti, non sono incomodato d'uso. Abbiamo sempre cercato di eliminare i costi superflui, insomma.
1: E quindi si potrebbe, ora mi rendo conto, non voglio metterla in imbarazzo rispetto ai suoi colleghi, però si può un po' più ragionare sul prezzo rispetto solo ad alzarlo alla luce delle oscillazioni del mercato del caffè.
2: Sì, diciamo che c'è sempre qualcuno che se ne approfitta e qualcuno purtroppo che sta rimasto un po' ingabbiato dalle situazioni di torrefattore, diciamo, ecco, mettiamola così.
1: Ecco, questa scelta commerciale vi ha comunque premiato della serie fate più caffè, inevitabilmente colmate quindi anche quella differenza che c'è sul termini di prezzo a vostro sfavore, diciamo così, rispetto alla media.
2: Sì, in una qualche maniera ci dà la continuità. È un passaparola, no? Nel senso che abbiamo deciso anche un po' di investire su questa cosa, nel senso che invece di investire nelle piattaforme, che secondo me alla lunga non portano niente, abbiamo deciso, tra virgolette, di usarlo come messaggio, no?
1: E questo messaggio viene evidentemente recepito e in qualche modo suscita anche il favore proprio verbale dei clienti della serie. Qualcuno manifesta la scelta, vengo da lei perché costa di meno e voi siete, diciamo così, più, non dico onesti, perché non voglio dare della patente di disonesti agli altri, ma in qualche modo state più attenti al costo della vita e quindi rispettate un po' di più il cliente. Questo è il messaggio che voi ricevete?
2: Bravissimo, proprio quello.
1: Ecco, anche il croissant, la brioche, a seconda della la pasta, a seconda di come la vogliamo chiamare, territorialmente cambia la definizione, è a un prezzo accessibile, più basso rispetto alla media?
2: Ma noi stiamo ancora a un euro, onestamente.
1: Quindi uno più uno, un caffè brioche, 2 euro a Milano.
2: 2 euro.
1: Zona
2: artigianali, eh?
1: Ah, pure, quindi non riscaldate, non congelate.
2: No, fatta da noi, impastata da noi. Sfornata da noi tutti i giorni.
1: E i clienti chiaramente apprezzano perché risparmiano. C'è qualche concorrente che si è lamentato, che in qualche modo ha rimproverato?
2: Sicuramente. Però diciamo che siamo lì da tanti anni e quindi sono arrivati dopo, no?
1: E quindi in qualche modo voi avete un'autorevolezza cementata nel tempo. Ecco, oggi devo dire la verità, quando io entro in un bar io prendo giusto un caffè semplice, non sono di quelli che ordinano cose strane, però mi sorprendo quando invece vengono chieste delle cose incredibili, il caffè tazza così, un po' più caldo, un po' più allungato e via dicendo, ma non impazzite di fronte a queste richieste?
2: Purtroppo fa parte del lavoro, no? Un po' come il ristoratore quando arriva la carne ben cotta, meno cotta, più cruda.
1: Vabbè, però quello parliamo però di un piatto che ha un certo tipo, diciamo, di lavorazione.
2: Ma il concetto è lo stesso, no? Il concetto è lo stesso, nel senso che purtroppo è il lavoro che è così, nel senso che comunque sia è così, nel senso non ci possiamo fare niente. Quello fa parte.
1: C'è stata qualche richiesta particolare veramente difficile da... No, ma una in particolare che le è rimasta impressa della serie, questo mi ha chiesto una cosa quasi impossibile.
2: Ma sì, è stata più di una persona, nel senso lo vorrei corto, glielo facevi, no, così troppo corto, glielo rifacevi, no, così è troppo lungo. Alla fine ho detto, guardi, mi dica lei come lo vuole, cioè, nel senso...
1: Venga a farlo lei allora.
2: Ecco, nel senso, non gli ho detto così, ma il senso è quello.
1: Ci vuole un po' di pazienza nel vostro lavoro. Sono del barista, ha tante funzioni, non solo quella di fare il caffè, ma anche di ricevere i clienti, magari anche
2: talvolta. Questa è la cosa più primaria del nostro lavoro.
1: Che evidentemente
2: nel senso
1: le piace.
2: Che comunque. Certo, no, nel senso che comunque il nostro lavoro è un po' il momento, cioè chi viene a bere il caffè è un momento di pausa, no? Di relax.
1: Oddio, c'è gente che corre, c'è gente che... Però diciamo che è un momento...
2: Sì, però chi si beve il caffè è un momento per sé, un momento stop, mettiamola così. Quindi devi dare in quel momento la gratitudine di prendersi la pausa.
1: Vabbè, allora le faccio un po' di pubblicità. Se qualcuno a Milano vuol prendere caffè brioche con 2 euro può andare alla pasticceria ungara di via Filzi, siamo vicino alla stazione centrale, e riceve questo trattamento sicuramente molto concorrenziale. Grazie a Matteo Ungaro e buona estate.
2: Grazie anche a lei, arrivederci.
1: Tanti messaggi, chiaramente il tema del caffè solletica, oltre a quelli che in qualche modo ho riassunto, ve ne leggo ancora qualcuno. Angelo ci scrive: appena tornato da Napoli, il caffè, ripeto, il caffè a Napoli, e sappiamo che caffè, 1 euro ovunque. Poi Maddalena mi informa sui prezzi a Genova, tengo conto quando tornerò a casa. E poi Marco e Matteo sostanzialmente ci dicono: non si possono fare i paragoni con le potenzialità di spesa di un olandese o di un tedesco, perché possono pagare anche 3 euro un caffè, però hanno stipendi ben diversi. La tazzina del caffè è un'indicatrice significativa del costo della vita, secondo noi, ma l'unità di misura principale per le famiglie, come per le imprese, è il prezzo dei carburanti. Secondo dati ministeriali aggiornati, continua la corsa del prezzo del gasolio in autostrada, dove oggi in modalità self costa in media 2,17 al litro, la benzina 2,07, 7 lungo la rete stradale nazionale La Verde in modalità self e media pari a 1,99, mentre il gasolio viaggia sui 2,10 euro. E lo ricordiamo, ieri il prezzo medio del gasolio in autostrada, leggermente inferiore a questi valori, è stato allo stesso livello del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino alla prossima settimana, fino al 25 agosto, il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte appunto sul gasolio, taglio che era già in vigore dal 28 luglio. Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, FIAP è la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, buonasera, ben trovata a Radio 24.
3: Buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, qualcuno pronostica, alla luce della situazione internazionale complicatissima, che questo è niente, prepariamoci a veder galoppare i listini, si dice si potrebbe arrivare addirittura a 3 euro al litro per un litro appunto di gasolio. Cosa vuol dire questa prospettiva per le imprese di autotrasporto, ma in generale per l'intera economia, visto che nel nostro paese le merci viaggiano in netta prevalenza su gomma, siamo intorno all'85%?
3: Beh, ha detto bene, visto che la maggior parte delle merci viaggia su gomma, sicuramente il problema potrebbe avere un impatto evidente. È chiaro che per un'impresa di autotrasporto l'impatto è immediato, perché ha un esborso, diciamo, anche proprio per rifornimento alla pompa. Vorrei ricordare che per rifornire un veicolo pesante si arriva anche a spendere tranquillamente 1.500-2.000 euro per un pieno, per cui sono cifre abbastanza importanti. Dall'altra parte è anche vero che fortunatamente il nostro comparto ha una norma che protegge e, tra virgolette, ribalta questo costo aggiuntivo, la cosiddetta norma della fuel surcharge, un po' come funziona anche sulle tariffe degli aerei, e per cui questo aumento dovrebbe essere riversato anche sui prezzi di servizio. Dovrebbe essere riversato, perché poi naturalmente c'è l'altra parte contrattuale, cioè chi deve trasportare la merce, che poi deve accettare questi aumenti. E qui nasce naturalmente un contenzioso, un problema.
1: Ecco,
3: per cui sicuramente è un impatto interessante che va assolutamente valutato.
1: E nei mesi scorsi si era parlato della possibilità del fermo dei servizi, alcune imprese dicevano noi non ce la faremo ad andare avanti con quei prezzi nonostante i tagli, e la situazione in qualche modo si è riprodotta, si sta riproducendo.
3: Sì, in realtà il fermo era stato proclamato per una questione un po' più, diciamo, particolare, nel senso che oltre all'aumento, il taglio delle accise, diciamo, messo in pratica dal governo per favorire un po' tutti, in realtà sfavorisce l'autotrasporto pesante, che ha già un'accisa agevolata ridotta, per cui fondamentalmente si trovava ad avere un problema di mancato, diciamo, introito. Il problema naturalmente si riaffaccia. È chiaro che oggi le imprese dovranno per forza ribaltare questi maggior costi verso i prezzi di servizio, non c'è ombra di dubbio. Vorrei ricordare comunque a tutti i cittadini che i beni di consumo, il prezzo del trasporto pesa al massimo nei beni di consumo, diciamo, meno impattanti, il 2%, per cui credo che diciamo siano costi che l'economia può assorbire e può gestire, soprattutto le grandi multinazionali. Diverso è magari la piccola e media impresa, che deve trasportare i propri prodotti magari su mercati europei, e allora lì il costo, diciamo, l'aumento di quello che potrebbe essere un costo di trasporto potrebbe incidere anche sulla competitività del sistema paese.
1: Ecco, l'ascoltatore ci scrive: sono un camionista, parlate sempre delle imprese, parlate anche dei camionisti, mancano le aree di sosta, le aree di servizio, siamo costretti a fare, diciamo, la vita da barboni, questa è l'espressione usata. E allora diamo anche spazio a questa istanza, che peraltro è anche ben nota alle imprese. C'è un problema di qualità della vita degli autotrasportatori?
3: Ma assolutamente sì, stiamo dando, diciamo, stiamo indicando in tanti motivi il problema della qualità, sicuramente il tema delle aree di sosta, sicuramente sono i tempi di carico e scarico, dove però proprio nell'ultimo anno siamo intervenuti con una norma che sta riducendo i tempi di carico e scarico, proprio perché è stato messo un forte indennizzo e questo sta creando efficientamento. Le aree di sosta, viene da sé che non sono cose che si possono realizzare oggi per domani, e una visione miope che non ha pensato a investire su queste cose negli anni scorsi, oggi diventa difficile recuperare. Poi ci sono altre tematiche che sono sicuramente legate, che ne so, a quello che può essere anche alcuni aspetti del codice della strada, o aspetti legati per esempio a quello che sono gli stipendi oggi di un autista, che sicuramente non sono così interessanti come lo erano qualche anno fa.
1: E questo spiega anche la carenza di autisti, si parla di 22.000 autisti che mancano e ne mancheranno ancora di più visto che l'età media è sempre più alta. Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, grazie e buonasera. E dalla trincea del caro vita una notizia, un filo confortante, riguarda le spese scolastiche. Quest'anno, come abbiamo letto sul Sole 24 Ore, il prezzo dei libri scolastici resta al di sotto dell'inflazione. Claudio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori, buonasera, ben trovato a Radio 24.
4: Buonasera.

0: Dunque il caro vita che impazza, e lo sappiamo bene quando facciamo la spesa, quest'anno dovrebbe impattare un po' meno, diciamo con minore incidenza sul fronte delle spese scolastiche che riguardano i libri, è così?
1: Esattamente, esattamente. Anzi, le dico che la spesa media per i libri di testo per questo anno scolastico che inizierà a breve diminuisce rispetto all'anno scorso dell'1,4%, quindi sicuramente è in controtendenza rispetto a quello che accade per, diciamo, tutti gli altri prodotti di cui le famiglie devono fruire.
0: E come lo spieghiamo allora?
1: Lo spieghiamo grazie a una conseguenza di un contenimento dell'incremento dei prezzi al di sotto dell'inflazione da parte degli editori e grazie agli interventi da parte del Ministero finalizzati al rispetto dei tetti di spesa. Quindi, da una parte, gli incrementi che sono stati effettuati sui prezzi dei libri di testo, che vengono comunicati a gennaio e rimangono così fissi per tutto l'anno, sono stati del 2,3% per la secondaria di primo grado e dell'1,8% della secondaria di secondo grado, al di sotto quindi dell'inflazione. Ma le adozioni comunque complessive, di cui abbiamo avuto i dati a giugno, quando si è chiuso il periodo adozionale, ci dicono che la spesa media sarà diminuita rispetto all'anno scorso dell'1,4%. Questo, devo dire, credo sia stato un importante risultato che va riconosciuto a editori e al ministro, e per gli editori rimane certamente un contesto problematico, con il mercato complessivo in continua contrazione, non solo per il costante calo demografico, naturalmente.
0: Ecco,
1: però
0: spesa
1: direi
0: media
1: è una buona notizia.
0: Certo, spesa media, cosa intendiamo?
1: Dipende da ogni classe di ogni singolo ordine di scuola, quindi cioè, i numeri sono molti, perché ad esempio per la scuola secondaria di secondo grado le spese medie sono differenti non solo per prima, seconda, terza, quarta e quinta, ma anche per licei rispetto agli istituti tecnici e rispetto agli istituti professionali. Però i tetti di spesa sono quelli fissati dal Ministero e sostanzialmente c'è stato un incremento significativo rispetto ai tetti di spesa, e questo ha portato una diminuzione della spesa media dell'1,4%.
0: Ecco, poi c'è l'aggiornamento dei testi, che peraltro è condizionato anche da una serie di riforme che in qualche modo vanno in scena in questi anni.
1: Assolutamente, diciamo che come editori abbiamo dovuto lavorare in modo molto rilevante e impegnativo. C'è una riforma del primo ciclo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che parte con questo anno scolastico, così anche per la riforma per gli istituti tecnici, delle linee guida per gli istituti tecnici, delle indicazioni, nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo. Ed è stata annunciata l'introduzione l'avvio della nuova riforma per i licei per l'anno scolastico 2027-2028. Chiaramente le novità introdotte, in particolare nelle riforme che partono adesso, sono state molte, il tempo a disposizione poco, considerate le tempistiche di annunciazione e avvio delle riforme. Tutte le novità editoriali sono state adeguate alle riforme e gli editori sono intervenuti anche sui titoli di catalogo più recenti. Certo, devo sottolineare che la riforma ha comportato per gli editori lo stravolgimento della pianificazione editoriale pluriennale e di conseguenza anche un impatto economico, con una svalutazione di investimenti già fatti e un costo di accelerazione dei progetti editoriali. E pertanto sicuramente le riforme hanno avuto un impatto e continueranno ad avere anche per il prossimo periodo un impatto significativo sul lavoro degli editori, che però devo dire continuiamo a fare investimenti e a seguire l'introduzione delle riforme, a garantire la presenza dei libri di testo aggiornati e adeguati alle nuove indicazioni nazionali.
0: Ecco, c'è la questione delle spese detraibili al 19%. Ecco, da tempo voi invocate sostanzialmente questo intervento. Potrebbe essere questa la volta buona?
1: Ma noi ce lo auspichiamo veramente. Ci è sembrato che ci fossimo andati molto vicino già l'anno scorso per la scorsa manovra finanziaria. Lo chiediamo, come diceva lei, da tempo. Sarebbe assolutamente auspicabile e necessario, e lo riteniamo molto importante per le famiglie, soprattutto in un contesto economico come quello attuale. abbiamo presente le problematiche della manovra, ma l'introduzione della detrazione fiscale per il biglietto sarebbe un aiuto concreto e verificabile per le famiglie e faccia dire anche un segnale di riconoscimento dell'importanza dell'educazione dei giovani da parte dello Stato.
0: Ecco, qualcuno però sollecita meno carta, più digitale. Chiaramente questa sarebbe una riforma organizzativa non da poco, però la strada può essere alla lunga quella.
1: In realtà la riforma che ci fu, cioè la nuova legge che risale al 2013, aveva già introdotto in modo, quindi da un punto di vista di regolatorio, il digitale. Oggi, dopo tutti questi anni, sono passati, quindi 13, circa il 96% delle adozioni sono di tipo misto, e cioè carta e digitale, carta, ebook interattivo e contenuti digitali integrativi. Digitale quindi è già stato introdotto, ci sono utilizzi variegati. Non dimentichiamo che il digitale non vuol dire meno costi per gli editori, perché sviluppare i contenuti digitali, tenerli aggiornati per l'utilizzo di tutte le piattaforme, gestire il costo dei server di erogazione, anche questi hanno dei costi rilevanti. Quindi dal 2013 si sono giunti investimenti e costi significativi. Sicuramente c'è stata un'evoluzione graduale, ma non direi che non dobbiamo pensare che il digitale andrà a sostituire, o sarà l'unico elemento su cui il libro di testo si appoggerà. D'altra parte, come stiamo vedendo, proprio dal nord Europa arrivano segnali da nazioni che erano andate da alcuni anni verso un digitale, totalizzante, e stanno tornando indietro sulla base di considerazioni proprio scientifiche e pedagogiche, andando a vedere che i risultati dell'apprendimento hanno avuto una curva negativa dopo queste modifiche. Per cui è assolutamente importante l'utilizzo del digitale nelle varie forme, tenendo conto però quando è meglio utilizzare lo studio su carta e quando è meglio utilizzare invece servizi digitali a supporto dello studio e dell'insegnamento. Per cui, ecco, spero di aver risposto.
0: No, no, il
1: Norma.
0: discorso indubbiamente è più complesso e non può essere solo affrontato superficialmente. Grazie. Grazie a
1: Certo,
0: Giorgio Riva,
1: grazie.
0: presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori, e buona serata.
1: Grazie, buona serata anche a voi.
2: Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Effetto estate.
0: E alle 20:03 in punto i fatti principali del giorno, li ricapitoliamo, diciamo una sorta di GR informale. Anche Vienna ha ripreso a rimandare i migranti nel nostro paese, lo riporta l'agenzia austriaca APA, spiegando che sono già 4 i richiedenti asilo espulsi verso l'Italia. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata assunta sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai loro proprietari. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti i due avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. Indagini per accertare le cause dell'incidente. E nello schianto di un elicottero in Kenya è morto l'imprenditore italo-ecuadoriano Michele Sensi Contugi, aveva 44 anni. Il tennista austriaco Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno. Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. Il giocatore finalista a Wimbledon nel 2022, grande accusatore di Sinner nella vicenda Closterboll, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. E ora il punto esteri, ci sono un po' di notizie, ma in qualche modo La situazione non presenta sostanzialmente novità rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi, cioè continua il blocco di Hormuz, Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi, rivela il Financial Times, basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. Intanto il Tikun medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Israele, l'IDF ordina un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni in Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ucraina, un'inchiesta dell'anticorruzione lambisce il presidente Zelensky, arrestata la sua vice Irina Mudra, che era stata immediatamente licenziata alla notizia del suo coinvolgimento nell'indagine. In una precedente indagine erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. E stasera andiamo idealmente a Hormuz per aggiornare sul blocco, sulle conseguenze che questi mesi di stop alla navigazione hanno indotto a carico della nostra logistica. E allora do il bentrovato a Radio 24 a Luigi Merlo, past president di Federlogistica, Trasporto. Buonasera Merlo.
6: Buonasera a voi.
0: Allora, dal vostro osservatorio sui movimenti delle flotte, chiaramente a livello globale, cosa sta emergendo? Ho letto che Trump ha detto un gran numero di imbarcazioni è transitato per Hormuz la scorsa notte. Vi risulta?
6: Non un gran numero, qualche nave transita senza spegnendo le segnalazioni e transitando sempre per sicurezza. È chiaro che Hormuz ha una sua validità soprattutto per la parte del mercato petrolifero, l'allarme che viene lanciato anche delle riserve americane molto elevato e anche i riferimenti sul sistema italiano, no? L'allerta rispetto al possibile incremento ulteriore del costo del gasolio, del diesel, della benzina nelle prossime settimane se non si sbloccherà la situazione. Quindi non possiamo dirci assolutamente tranquilli da questo punto di vista rispetto anche a questo dialogo a distanza tra gli iraniani e Trump.
0: Ecco, quali sono le conseguenze, quali sono state, quali continuano ad essere le conseguenze sui nostri porti, sulla nostra logistica, ma potremmo dire in generale sul nostro sistema economico, appunto, derivanti da questo blocco che si prolunga ormai da mesi?
6: Beh, su Hormuz il tema rilevante e più pesante è il costo appunto dei carburanti ed è una prospettiva indefinita rispetto alla soluzione del tema. Rispetto al traffico containerizzato il problema c'è, ma è minore, riguarda i mercati locali. Si sono trovate strade alternative rispetto anche a attraversamenti terrestri, parliamo di volumi non eccessivi. La riflessione da fare è: bloccato Hormuz, quasi bloccato interamente Suez per il rischio attacco Houthi, la strategia cinese verso la rotta artica fa pensare, come dire, a un possibile disegno che taglierebbe fuori il Mediterraneo e che aggraverebbe la questione ambientale, paradossalmente, perché toccare l'unica area ancora incontaminata della nostra terra, diciamo così, del nostro pianeta, come appunto è l'Artico, vorrebbe dire dare un colpo mortale dal punto di vista ambientale. Ne parliamo nella stagione più torrida in assoluto della storia di questo pianeta, e rischiamo in qualche modo di mettere in grave difficoltà il Mediterraneo. Su questo ci vorrebbe un'Europa che è sempre assente, ma che dovrebbe svolgere un ruolo ben diverso e arginare questa strategia che vorrebbe in qualche modo sciogliere al più presto i ghiacciai artici per far transitare le navi. Sarebbe una sciagura ambientale di portata immane e dal punto di vista strategico per l'Europa un elemento di grande debolezza, rafforzando il ruolo di Cina e Russia.
0: E nel mezzo c'è la questione del Mar Rosso, dell'accesso al canale di Suez minacciato dagli Houthi. Come sappiamo, come è accaduto peraltro anche per questioni accidentali, il blocco di Suez è un po', rappresenta un po' questo imbuto enorme sul quale grava poi il traffico nel Mediterraneo, quindi c'è tensione e preoccupazione anche su questo fronte.
6: Tensione, preoccupazione, costi aggiuntivi, perché c'è la circonnavigazione dell'Africa che induce a tragitti molto più lunghi e molto più costosi. E in tutto questo aggiungiamo il fatto che l'Europa non ha mosso una riflessione critica rispetto alla politica dell'ETS, della tassazione sulle emissioni, per cui questo carico doppio di costo di carburante, di transiti più lunghi, di tassazione sul transito delle navi, poi ricade sui mercati quotidiani, ricade sulla spesa della famiglia, ricade sui costi che quotidianamente andiamo a affrontare. Per questo che dico, dal punto di vista dell'Europa, è un'Europa attendista che vede da distante questo scontro che c'è sul dominio dei

0: tra Stati Uniti e Cina e non agisce in tempi rapidi e soprattutto con una visione comune.
1: Grazie, grazie a Luigi Merlo, past president di Federlogistica Conf Trasporto. E ora ci occupiamo dell'ex Ilva. La notizia di queste ore, di questi giorni, è l'accordata italiana per rilevare gli stabilimenti del gruppo. Ricordata che c'è, ha preso forma ufficialmente ieri. Domenico Palmiotti, Il Sole 24 Ore. Ciao, buonasera, ben trovato, effetto
2: Ciao,
1: estate.
2: buonasera, buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, Domenico, oggi sono emersi elementi per capire un po' come si articola questa manifestazione di interesse.
2: Sì, la manifestazione di interesse è stata formalizzata ieri e oggi praticamente si è appreso qualche particolare in più. Gli acciaierie italiani sono disponibili a mettere in campo una NewCo, una nuova società per prendere appunto l'area a freddo dell'Ilva. L'area a freddo dell'Ilva è la parte non toccata dal decreto di fermata della Corte d'Appello di Milano, che ha invece riguardato l'area a caldo, che dovrà fermarsi, a meno che non accadano fatti nuovi, entro la fine di ottobre. Però non è scontato che gli acciaierie italiani facciano la NewCo, perché le 14 aziende interessate, fra queste ci sono big dell'acciaio come Marcegaglia, Arvedi, Duferco, Acciaierie Venete, quindi 14 aziende più Federacciai, e queste aziende hanno dato mandato proprio al presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, di esplorare, di vedere se ci sono le condizioni, la praticabilità del percorso, l'esistenza dei presupposti per mettere in campo una NewCo e quindi per avviare l'operazione ex Ilva è il punto dirimente, è l'aspetto fondamentale affinché gli imprenditori poi, al di là della manifestazione di interesse, possano poi produrre un'offerta vincolante e quindi entrare nel merito. Quindi adesso comincerà questa fase di discussione, di confronto tra gli acciaieri italiani, il governo e i commissari. Commissari che domani dovrebbero appunto comunicare al Ministero delle Imprese l'avvenuto deposito di questa manifestazione di interesse. Perché fanno questa? È una comunicazione formale, certo, ma dal MIMIT i commissari poi dovranno avere anche l'autorizzazione a negoziare con gli acciaieri italiani e il mandato che il governo vuole attribuire ai commissari di Ilva e di Acciaierie, due società in amministrazione straordinaria che detengono rispettivamente la proprietà e la gestione della fabbrica. Dicevo, il mandato che il governo vuole dare ai commissari è quello di negoziare rapidamente in modo da giungere altrettanto rapidamente ad un'offerta vincolante, anche perché l'azienda in queste condizioni non può più stare e inoltre i soldi pubblici che sinora hanno consentito l'operatività dell'ex Ilva
1: non ce ne sono più.
2: Stanno finendo.
1: Ecco, Domenico, oggi ci sono state le reazioni da parte dei sindacati, hanno manifestato preoccupazione, sono rivolti anche a Mattarella e Meloni.
2: Certo, i sindacati sono per ora cauti su questa presenza italiana perché vogliono capire come si concreterà, ma soprattutto i sindacati temono che una mini Ilva, ridotta cioè soltanto all'area a freddo e quindi a un pezzo della fabbrica, comporti un sacrificio occupazionale importante, maggiore di quello che ci sarebbe stato anche se fosse rimasta l'area a caldo, ma riconvertita e trasformata con i forni elettrici al posto degli altiforni. Gli appelli che dicevi tu a Mattarella ma anche al presidente del Consiglio Giorgio Meloni trovano la loro spiegazione nel fatto che venerdì le due cariche dello Stato saranno a Taranto per l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo.
1: Volevo arrivare lì perché diciamo che in questa città segnata dalla storia tormentata delle acciaierie c'è questo potente raggio di sole che arriva grazie ai giochi del Mediterraneo che saranno inaugurati appunto dopodomani. Per Taranto una vetrina, appunto un raggio di sole, ma anche investimenti, sviluppo del territorio.
2: Certo, è una vetrina importante perché partecipano quasi 4.000 atleti, 26 paesi dell'area mediterranea, 33 discipline, insomma un bellissimo evento che sta già animando e colorando la città. Sono stati fatti, come dicevi tu, investimenti importanti sia per l'impiantistica sportiva, tra ristrutturazioni e costruzioni, che ha assorbito 275 milioni, più altre 100 milioni per l'organizzazione, per le varie spese dei giochi del Mediterraneo, tra cui anche il nolo delle due due navi che stanno ospitando in questi giorni e nei prossimi giorni, perché i giochi si chiudono il 3 settembre, gli atleti che

0: vengono appunto a Taranto. Quindi ci sono queste presenze istituzionali importanti, e a Mattarella e a Meloni si sono rivolti i sindacati metalmeccanici e tutto il fronte imprenditoriale, chiedendo la possibilità di incontrarli per prospettare appunto la vicenda dell'ex Ilva. Le confederazioni hanno lanciato poi un appello al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, dicendo: bello il momento dei giochi del Mediterraneo, bella la festa dello sport, però non dimenticate i lavoratori, non dimenticate gli importanti problemi che questa città sta vivendo.
1: Grazie, grazie a Domenico Palmiotti, Il Sole 24 Ore, e restiamo a Taranto perché vogliamo un po' approfondire la storia di questi giochi e anche conoscere un po' di più come si svolgeranno. E allora do il ben trovato a Matteo Schinaia, che è direttore di Tutto Sport Puglia, peraltro è il giornalista che condurrà la cerimonia d'apertura dopodomani. Buonasera Matteo, ben trovato.
2: Buonasera Andrea, buonasera agli ascoltatori di Radio 24.
1: Allora, raccontiamoli questi giochi del Mediterraneo, potremmo definirli una mini Olimpiade.
2: Esatto, sì, i giochi hanno una storia davvero molto affascinante, Andrea, perché nascono da un'idea che è ancora tremendamente attuale, se ci pensi: utilizzare lo sport per avvicinare popoli diversi che condividono lo stesso mare. È un'idea che fu promossa da un egiziano nel 1951, Mohamed Taher Pasha, e la prima edizione appunto si svolse nel 1951, e da allora parteciparono 734 atleti di 10 paesi, e all'epoca il programma comprendeva 13 sport. Da allora i giochi sono cresciuti in maniera esponenziale, però la filosofia è rimasta sempre la stessa. Il simbolo della manifestazione racconta appunto questa idea: sono tre anelli intrecciati, a differenza delle Olimpiadi, che ovviamente ne presenta 5, che rappresentano i tre continenti affacciati sul Mediterraneo, ovvero l'Europa, l'Asia e l'Africa, uniti dal Mar Mediterraneo. E il Comitato Internazionale indica proprio tra le finalità del gioco la promozione della pace, del dialogo e della cooperazione e della solidarietà, a particolar modo in questo periodo.
1: Mannaggia, certo, in un'area tormentata spesso, come il Mediterraneo, come il Medio Oriente. Ecco, ci sono discipline varie, chiaramente è aumentato il numero delle discipline, ce ne sono anche alcune non olimpiche, se non sbaglio.
2: È vero, sì, ci sono 33 discipline, alcune non olimpiche e altre che si affacceranno al mondo delle Olimpiadi a partire da Los Angeles 2028. Ci sono scherma, judo, karate, lotta, ciclismo, canottaggio, vela, tennis, padel, questa è una delle nuove discipline anche olimpiche, ginnastica, basket 3x3, quindi non il classico basket che noi conosciamo ma ad un unico canestro, skateboard e altre che Taranto ospiterà, Taranto e provincia ovviamente, perché come ha detto il collega Palmiotti che mi ha preceduto, la manifestazione interesserà non soltanto il capoluogo ma la sua provincia e anche altri comuni della regione Puglia. Addirittura il beach volley si disputa nel Lazio per ragioni logistiche.
1: Ecco Matteo, questi giochi del Mediterraneo sono stati una ribalta in passato per atleti che poi hanno sfondato a livello planetario.
2: È vero, sì, a volte si tende a considerare i giochi del Mediterraneo come una manifestazione di secondo piano, no? Rispetto alle Olimpiadi o ai Mondiali. In realtà basta guardare la loro storia per capire quale livello abbiano avuto. Ti faccio soltanto un paio di nomi: Pietro Mennea e Sara Simeoni, che sono stati protagonisti nell'edizione di Algeri nel 1975, poi sono diventati simboli dello sport italiano e campioni olimpici, ma anche Yuri Chechi, che ai giochi di Atene nel 91 conquistò addirittura 6 ore, e poi ovviamente nella carriera ha conquistato titoli internazionali, mondiali, e si è tolto le sue soddisfazioni anche alle Olimpiadi. E poi i fratelli Abbagnale, no? Che ricordiamo tutti nelle mitiche telecroniche di Giampiero Galeazzi, che sono stati poi successivamente anche campioni olimpici del canottaggio. Per non andare troppo lontano, visto che Bari, quindi sempre qui in Puglia, ha ospitato la manifestazione nel 1997, ebbene la nazionale di allora poteva schierare campioni come Totti, come Ventola, che poi hanno scritto pagine belle del calcio nazionale internazionale.
1: Ci fossero anche oggi. Allora, venendo invece all'attualità dei nostri azzurri, siamo reduci dai trionfi di atletica e nuoto, anche scherma, anche se scherma in qualche modo abbiamo una tradizione ormai consolidata, anche qui è il primo appuntamento per ribadire questa nostra ormai essenza, sostanza di potenza mondiale dello sport, qualcosa che appena qualche anno fa sarebbe stata incredibile.
2: È vero, sì. Arriviamo a questi giochi del Mediterraneo in un momento particolarmente significativo per lo sport italiano.

0: L'enfant du pays, come direbbero in Francia. Allora, Matteo, visto che tu condurrai la cerimonia d'apertura, ci puoi preannunciare, chiaramente c'è sempre un po' di effetto sorpresa, però in linea generale come si svilupperà?
1: Sì, sì, non sarà la sfilata delle grandi star internazionali, sarà in qualche modo la sfilata dello sport quotidiano di Taranto. Ad organizzarla è stata la Fondazione Taranto 25, che è un network di filantropi che operano sul territorio tarantino, che ha voluto riunire oltre 50 società sportive di Taranto e provincia, pertanto vedremo bambini, ragazzi, tecnici, dirigenti, famiglie e tante discipline diverse che attraverseranno il centro della città per poi giungere in questa piazza, Piazza Garibaldi. Lì avrò l'onore di presentare un evento nel quale ci saranno ospiti di caratura internazionale come Silvia Semeraro, che a proposito di Giochi del Mediterraneo nel karate ha vinto a Tarragona nel 2018, ci sarà Roberta Chiurlia, il primo arbitro donna olimpionico di judo tarantina, anche lei, Davide Fiore, che è un pugile 4 volte campione d'Italia e plurimedagliato europeo, e poi ci sarà Claudia Giammanco, che è vice campionessa italiana serie di kickboxing. Come testimonial, la bellezza fa la padrona anche in questi casi, anche se non si tratta di sport. Ci sarà Fabio Mancini, che è un modello originario di Castellaneta, in provincia di Taranto, che è volto iconico di Armani.
0: No, francamente non conosco i modelli. Senti, per quanto riguarda invece il tuo sentimento di tarantino in un tempo chiaramente difficile per la città, parlavo di un raggio di sole che in qualche modo penetra in questo grigiore dovuto alle incertezze sul futuro delle acciaierie.
1: Esatto, sì, sì, ne parlavi anche prima con chi mi ha preceduto. Un grande evento sportivo può costruire impianti, Andrea, strade, infrastrutture, vediamo una Taranto che è un pieno cantiere, lo sarà fino all'ultimo secondo prima dell'inaugurazione, però può fare qualcosa di molto più complesso, mettere insieme le persone e farle sentire parte della stessa storia. È proprio il messaggio, no, che vogliono lanciare questi giochi. Per contribuire alla riuscita di questa manifestazione non bisogna essere campioni necessariamente, può essere anche protagonista un bambino che comincia oggi uno sport, che vive la parata inaugurale di domani con un sentimento genuino. Quello che da tarantino mi auguro è che il 3 settembre, quando si spegneranno le luci dei giochi, non rimanesse soltanto il ricordo di chi ha vinto la 100 metri o una finale di calcio, no? Perché adesso la sfida è dimostrare che i giochi non rappresentano soltanto 15 giorni di sport, ma possono essere l'inizio di una nuova narrazione della nostra città, che è stata martoriata. Insomma, non sto qui a dirtelo perché saprei bene come è stata raccontata in questi anni. Bene, forse il significato più bello è proprio questo. Per una volta Taranto non guarda il Mediterraneo aspettando che arrivi qualcosa da lontano, ma è il Mediterraneo che viene a Taranto.
0: Ti ringrazio per questa bella immagine che chiude il tuo collegamento da Taranto. Era Matteo Schinaia, direttore di Tutto Sport Puglia. Un aggiornamento sulle notizie dagli esteri. Questa mattina sono stata perquisita e in seguito sono stata informata del sospetto e mi è stata consegnata una richiesta di provvedimento cautelare. Smentirò immediatamente la menzogna che si sta già diffondendo online. Nessuno mi ha fermato. Così la vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, Irina Mudra, smentisce attraverso i suoi legali l'arresto di cui avrebbero dato, anzi hanno dato notizie alle agenzie nel corso del pomeriggio, del quale abbiamo parlato anche prima. 20, 24, quasi 25, ci fermiamo per poco, poi riprendiamo per le ultime parti di questa puntata di Effetto Estate.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Effetto estate.
0: E ora torniamo a parlare del furto delle quattro opere d'arte dal museo di Messina, furto avvenuto a Ferragosto. Le opere sono di Antonello da Messina, quindi un valore sostanzialmente inestimabile. Le indagini proseguono, al momento senza sviluppi particolari, almeno ufficialmente. Non è vero che è stato trovato il furgone usato dalla banda. Gli investigatori

0: I navigatori continuano a vagliare le immagini delle telecamere interne al museo e quelle delle telecamere installate nelle strade della zona attorno. Come noto, due tavole erano state abbandonate dai ladri e a trovarle era stata una coppia di Messina, Antonio ed Elisa Indaimo. Antonio è collegato con noi, buonasera, ben trovato a Radio 24.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti com'è avvenuto questo ritrovamento da parte vostra?
1: Allora, io stavo cercando parcheggio per la macchina per andare a una festa con amici, trovo questo posto, questo parcheggio, parcheggio la macchina, apro in una zona comunque della, si chiama Viale Annunziata Bassa.
0: Ma più o meno che ora era, mi perdoni, che ora era? Più
1: le 21:10.
0: Quindi era già buio ormai.
1: Sì, cominciava già a fare buio, infatti era totalmente buia la zona. Parcheggiamo la macchina, mia moglie apre lo sportello lato passeggero e vediamo dei pezzi di legno totalmente appoggiati, che non, al buio non si capiva niente. Scendiamo dalla macchina, un po' incuriositi, accendiamo la torcia del telefonino e vediamo che c'erano delle effigi, delle icone disegnate. E te lo dico, ma è possibile? Siamo rimasti un pochino basiti da questa visione. Faccio una foto con il telefonino e mi tornavano in mente queste immagini, però non è che fai subito uno più uno due, quel 15 agosto al buio.
0: Tornava in mente nel senso che lei l'aveva vista esposte queste immagini.
1: L'avevo vista esposta al museo. Quindi faccio una, metto la foto su Google Lens e mi dice che erano le opere di coso. Quindi stavamo valutando di telefonare. Vicino, poco distante, c'era una famiglia che si avvicina a quel punto e mi dice: guardi, non c'è bisogno che chiamate le forze dell'ordine perché le abbiamo già chiamate e noi le stiamo aspettando. Va bene. Ci mettiamo un pochino distanti.
0: Ecco, ma lì per lì lei ha pensato, cioè ha detto d'accordo, forse è un equivoco o qualcosa del genere, perché era abbastanza impensabile qualcosa di questo tipo, no?
1: Al primo acchito mi pensavo che fossero delle cose che fanno
0: delle riproduzioni, delle croste.
1: Esatto, bravissimo. Poi piano piano dico, ma la foto mi diceva che era quella, vabbè, comunque ci mettiamo di lato e aspettiamo. Non fidandomi fondamentalmente, non capendo cosa sta succedendo, ci siamo messi un po' in disparte finché è arrivata la polizia. A quel punto abbiamo fatto la nostra serata. Tornando dalla serata, vediamo che le immagini non c'erano più appoggiate su questa ringhiera e c'era un poliziotto all'interno del museo a quel punto. Gli chiediamo lumi, ho detto: guardi, eravamo qua prima quando è arrivata la pattuglia, mi ci sa dire qualche informazione? Ho detto: guardi, sì, hanno fatto un furto al museo e quelli facevano parte della refurtiva. Ah, bene. Poi abbiamo fatto due chiacchiere così di comiato per capire come andassero le cose e il poliziotto ci fa una domanda: senta, ma poco più avanti di dove siete c'è una maglietta nera a terra ancora? E detto sì, va bene, basta.
0: E non ha capito il riferimento evidentemente alla maglietta di un ladro che si è cambiato, questa è l'ipotesi.
1: Hanno valutato questa idea, quindi comunque mi ha chiesto di questa maglietta e io gli ho detto che era ancora la presente.
0: Ecco, lei che idea si è fatto di questo furto? Chi può essere stato? Perché le ipotesi sono varie. Subito si è addirittura pensato ad una banda di ladruncoli, poi è chiaro che è difficile pensare che si vada all'assalto di un museo in questa maniera. Addirittura oggi si parla della possibilità che possa essere la mafia.
1: Sì, questa cosa l'ho letta pure io. Della mafia, guardi, sinceramente comunque è stato studiato bene perché il giorno, hanno scelto il giorno giusto perché a Messina è la festa della ricorrenza della Madonna, della protettrice della città, quindi hanno scelto il momento giusto dove c'era meno possibilità che ci siano persone pattuglie perché tutti sono impegnati nel controllo dell'evento. Sinceramente entrare, come si legge, in 5 minuti, uscire già uno non proprio dedito a questo lavoro mi sembra difficile, che poi era una banda soldata dal famoso basista
0: evidentemente.
1: Il famoso trafficante d'armi di opere d'arte internazionale che voleva fare questa cosa, dico Non è nelle mie corde poter dire una cosa, leggo in questo momento tutte le ipotesi.
0: Certo che però c'è un po' di
1: Comunque,
0: rammarico per quello che succede, c'è questo
1: sicuramente,
0: tesoro
1: bravo.
0: che così è messo in condizioni di essere trafugato con relativa semplicità.
1: Esatto, questa è la cosa, la più grande rabbia, perché figure, entrano al Louvre, figuriamoci al Museo di Messina. Dico, senza togliere al Museo di Messina, però il Louvre è un po' più controllato e rinomato.
0: Sì, rinomato, forse non necessariamente controllato,
1: Ecco,
0: certo.
1: alla fine facciamo la stessa valutazione. Dico, se entrano al Louvre, figurati se non entrano al
0: Certo,
1: Museo di Messina, se sono
0: purtroppo.
1: professionisti,
0: Questa è una
1: purtroppo.
0: constatazione. Io la
1: Esatto.
0: ringrazio per la sua testimonianza e complimenti perché grazie a lei comunque si è recuperato qualcosa.
1: Il senso civico di base ogni tanto ci dovrebbe essere comune a tutti.
0: Beh, grazie ad Antonio Indaimo e buona estate.
1: Grazie a lei, buona serata. Grazie.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Le borse europee chiudono deboli, frenate soprattutto da bancari e tecnologici, mentre il calo dei rendimenti dei Treasury dopo l'annuncio di maggiori buyback dal Tesoro americano ha dato un po' di respiro ai mercati, spingendo peraltro l'oro spot di nuovo verso i 4.500 dollari l'oncia. In questo contesto Milano chiude a meno 0,7%, Parigi e Francoforte meno 0,1%, Londra più 0,1%. A Piazza Affari svetta Stellantis più 5,9% sull'onda del possibile accordo commerciale tra Stati Uniti e Canada. Segue Ferrari più 1,4% e Moncler più 1%. In fondo al listino ST perde il 3%, seguono Unipol meno 2,5% ed MPS meno 2,2%, mentre resta alta l'attenzione sul risico bancario. Rimangono elevati poi i timori di escalation in Medio Oriente con il Brent ottobre che sale sui 92 dollari al barile e il gas TTF che ad Amsterdam tratta a circa 63 euro al megawattora. Infine l'euro si rafforza e torna ad avvicinarsi agli 1,17 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
4: Effetto estate.
0: Storie di tenacia e coraggio, storie di donne e di uomini che grazie al loro impegno hanno tenuto vivi i territori colpiti dal terremoto del 2016 e lunedì appunto saranno 10 anni dalla prima scossa. Questa settimana, ogni sera, qui Effetto Estate, vi proponiamo una storia e stasera andiamo ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, per raccontare la trama di vita e di intraprendenza di un gruppo di ragazzi e ragazze dell'associazione Arquata Potest. Francesca Olini è una di loro, ben trovata, buonasera, ben trovata a Effetto Estate.
6: Ciao, grazie, grazie, buonasera.
0: Grazie a te per aver accettato di raccontare la vostra storia. Allora, iniziamo da questo nome, come nasce?
6: Allora, il nome di Arquata, Arquata Potest, deriva, diciamo, è una nostra rivisitazione di quella che era diciamo che era riportato sullo standard di Arquata, Arquata Potens, ma noi abbiamo deciso di cambiarlo, tra virgolette, in Arquata Potest nell'idea di Arquata può rinascere e crescere, insomma, si può valorizzare, perché diciamo questa era la nostra idea già prima del terremoto e che abbiamo portato avanti poi anche in questi lunghi 10 anni dal terremoto.
0: Ecco, cosa fate?
6: Ecco, le attività erano iniziate prima del terremoto proprio perché il nostro paese, come tante, insomma, delle aree interne, nonostante fosse l'unico comune d'Europa tra due parchi nazionali, il Parco dei Monti Sibillini e il Parco Gran Sasso Monti della Laga, era, diciamo, già, possiamo dire, vittima dello spopolamento. E quindi, come gruppo di ragazzi che avevano piacere di cercare di creare delle occasioni per tenere, insomma, la comunità unita, avevamo deciso di recuperare la festa del patrono locale per poter dare l'occasione alle persone di tornare ad Arquata e di viverla. E più o meno

0: all'idea che abbiamo poi continuato a portare avanti, espandendo, diciamo, le nostre attività in questi anni, sempre con l'idea appunto di base di creare occasioni di ricostruzione immateriale e quindi sociale. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto appunto con, principalmente in questi anni dopo il terremoto, con la riscoperta, la messa a sistema, il recupero degli antichi sentieri che collegavano le 13 frazioni di Arquata. Quindi un po' un'idea di ricreare anche non solo un percorso, ma proprio un collegamento tra le persone e le diverse frazioni, dando la possibilità alle persone, nonostante le difficoltà che purtroppo ancora abbiamo di ricettività sul territorio, però di tornare e avere l'occasione appunto magari di scoprire i sentieri, i tanti piccoli gioielli del nostro patrimonio storico-culturale, purtroppo per la gran parte ancora non, diciamo, quasi totalmente, insomma, inagibile, quindi però almeno ammirarlo da fuori, nelle sue attuali forme, e
1: Ecco,
0: quindi provare a
1: ho
0: riportare.
1: letto che avete anche recuperato e riportato ad Arquata un crocifisso ligneo del 1200.
0: Esattamente, esatto, è il più antico crocifisso ligneo delle Marche, che era in paese, nel capoluogo di Arquata, prima del terremoto, e che purtroppo, come la gran parte del nostro patrimonio, dopo il terremoto si è dovuto spostare, non avendo nemmeno più spazi chiaramente dove potesse stare questo patrimonio. Allora, nel 2020, a inizio 2020, abbiamo deciso con un'altra associazione e insieme, insomma, alla curia di riportare questo crocifisso che era per noi un po' il simbolo di Arquata e degli arquatani che volevano rientrare nel loro paese e quindi siamo riusciti a ricollocarlo chiaramente non dove stava prima, ma nella chiesa temporanea che si trova nella frazione nell'area SAE di Borgo.
1: Ecco, ho letto che fanno parte della vostra associazione ragazzi, ragazzi del posto, ma anche ragazzi venuti da lontano.
0: Sì, esatto, in realtà siamo un gruppo molto eterogeneo, non un grandissimo gruppo, ma quando si tratta di fare i recuperi, questa è stata la cosa che ci ha dato tanta forza, ecco, anche negli anni subito dopo il terremoto, quando si è iniziato a scoprire qual era il nostro intento e, diciamo, il nostro progetto, tante persone ogni volta che provavamo a fare un recupero, perché poi abbiamo alla fine di tutti questi anni recuperato oltre 150 km di sentieri sul territorio. Tante persone anche da fuori, dal nord delle Marche, ma anche da altre regioni, da Roma, tante persone ci sono venute anche solo per quella giornata a dare una mano. Quindi si è creata una rete di solidarietà e sostegno proprio pratico e attivo che fa, diciamo, diventare in realtà il nostro gruppo, un gruppo, se ci pensiamo e se volessimo contarlo, veramente, veramente grande. Questa è stata una delle cose che ci ha dato tanta, tanta forza
1: Una comunità
0: per
1: allargata
0: continuare.
1: nel segno della
0: Esatto.
1: solidarietà e del recupero sia fisico che morale di questi territori. Grazie davvero a Francesca Olini dell'associazione Arquata Potest, ci ha parlato da Arquata del Tronto. Buona estate, Francesca, a te e a tutti i
0: Grazie e
1: ragazzi.
0: grazie mille a voi e vi aspettiamo chiaramente ad Arquata.
1: Volentieri, buona estate. E allora gli ultimi 4 minuti di questa puntata di Effetto Estate li dedichiamo allo Spazio Festival Sagre. Stasera andiamo in Toscana, andiamo a Montepulciano, cantina in piazza. Silvia Loriga, responsabile eventi e promozioni del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Buonasera, ben trovata a Radio 24.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie mille per questo graditissimo invito, buonasera.
1: No, grazie a lei, ci scusiamo perché era fissato in un altro giorno, poi non abbiamo avuto tempo. Allora, cantina in piazza, si parte? Si parte.
2: Cantina in piazza, si parte, siamo prontissimi, abbiamo quasi 30 aziende che sono pronte per una serata meravigliosa nella nostra piazza di Montepulciano, che è il punto più alto del paese, quindi ci sarà un bel venticello che accompagnerà anche la degustazione di vino nobile di Montepulciano, musica dal vivo. È una serata di festa, una serata per stare insieme, è una serata dove i prodotti tipici di Montepulciano vengono esaltati nella nostra meravigliosa piazza.
1: Ecco, diciamo quando, dopodomani.
2: Dopodomani, venerdì 21 agosto, dalle 19 alle 23.
1: Ecco,
2: Dopodomani ci siamo, i motori sono caldi,
1: sono
2: insomma.
1: caldi, il vino no, mi raccomando. Allora,
2: No, il vino no, il vino no.
1: a tavola con il nobile, è un premio enogastronomico, no? Questo è un evento atteso nell'ambito di questa iniziativa.
2: Assolutamente, è un evento che è giunto quest'anno alla 24esima edizione, è un traguardo importante anche se ormai aspettiamo la 25esima per fare le nozze d'argento. È, come ha detto lei, un evento enogastronomico, è un concorso enogastronomico dove le nostre contrade che la domenica successiva si sfideranno nel bravio delle botti, quindi nella corsa delle botti lungo tutto il paese di Montepulciano. In realtà in questo frangente, in questo fine settimana, si sfidano ai fornelli. È una competizione molto sentita dalle nostre contrade, ogni anno hanno un tema diverso. Quest'anno il tema sarà la cucina al coccio al fuoco lento in onore di Francesco Redi, del quale quest'anno festeggiamo i 400 anni dalla nascita. E vediamo un po' le nostre contrade cosa tireranno fuori. Sarà tutta carne, ahimè, mi dispiace per chi non è un amante della carne, ma sono sicura che sarà un abbinamento perfetto con il vino nobile di Montepulciano.
1: Ecco, lasciando un attimo da parte Cantina in Piazza, com'è andata quest'estate? Soprattutto le chiedo, per quanto riguarda la vendemmia, anche voi avete anticipato?
2: Ma allora, Montepulciano storicamente era una zona molto fresca negli anni passati, per cui non abbiamo anticipato tantissimo, ancora la vendemmia non è iniziata a Montepulciano, partiranno probabilmente tra fine agosto e inizio settembre con bianchi e rosati. Per il vino nobile ancora è presto, al Sangiovese ha bisogno ancora di qualche tempo. Scaramanticamente non diciamo niente, ancora teniamo duro, ecco, diciamo così, non diciamo niente perché per il momento tutto sembrerebbe.
1: Abbiamo già detto troppo, credo, no?
2: Ecco, esatto.
1: Allora, ribadiamo l'appuntamento per i nostri ascoltatori, per chi si trovasse da quelle parti e volesse sfruttare questa bella opportunità.
2: Perché si trovasse a Montepulciano venerdì 21 agosto, vi aspettiamo in Piazza Grande per Cantina in Piazza, una serata alla scoperta del vino nobile di Montepulciano. Per chi non fosse presente il 21 agosto in Piazza Grande, comunque i nostri prodotti sono sempre disponibili nell'enoteca del Consorzio del Vino Nobile che si trova in Fortezza, è aperta tutto l'anno e sarete sempre benvenuti.
1: E chi guiderà per tornare indietro chiaramente deve fare qualche
2: Pazienza,
1: sacrificio. Infatti, questo è un appello. Grazie, grazie allora a Silvia Loriga, responsabile eventi e promozioni del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. 20, 44 e 40 secondi, grazie in redazione a Miriam Lucchetti e Paolo Valentino. Per quanto riguarda invece la regia, ringraziamenti vanno a Carmelo Lauricella e Martin Garramone. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 19:30 circa. Effetto estate.

0: Strade in diretta.
1: Buona serata a tutti gli ascoltatori, ancora ben ritrovati. Per incidente si registrano code a tratti e rallentamenti sulla 26 Genova Gravellona-Toce tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione Genova-Voltri. È invece un veicolo in avaria a provocare code sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Roncoscrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, ricordiamo la presenza di un restringimento di carreggiata dovuto a lavori fra Carisio e Santià in direzione Torino, questo fino al 5 settembre. È tutto per il momento, noi ci risentiamo tra mezz'ora circa. Grazie per l'attenzione.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: E sentitevi comodi o voi ascoltatori.

0: Autori di Leoni per Agnelli, io sono avventurosamente Emanuele Agnelli, vi garantisco che si parlerà di Berlino e delle città della musica nel mondo di Manuel.
1: Manuel.
2: Manuel.
1: Manuel.
2: Manuel. Manuel.
0: Il mondo di Manuel.
1: Manuel.
0: Il mondo perfetto.
1: Manuel.
0: Il mondo di Baduel.
2: Manuel.
0: Dove tutti sono Baduel. Allora, quando ho saputo che Rock in the City, che è stato premiato come miglior podcast indipendente al Festival del Podcasting di Radio 24, aveva dedicato la nuova edizione a Berlino, non ho rispettato la regola aurea del mio ambiente dove si fanno i complimenti ma si schiatta di invidia, e ho subito pensato di invitare l'autrice, quindi benvenuta ad Elena Messana. Benvenuta.
3: Grazie mille, grazie.
0: Ma attenzione, gentili ascoltatori di Leoni per Agnelli, perché la nostra Elena in questo viaggio e in questo racconto si è scelta un Virgilio coi fiocchi, un signore che la sa molto ma molto lunga, Massimo Zamboni. Ciao Massimo.
4: Ciao a tutti, mi piacerebbe saperla davvero molto lunga.
0: Senti, allora, comincio con Elena intanto. Tu nella prima serie del tuo podcast hai raccontato un pezzo di storia del rock, no? Attraverso le vicende di alcuni studi di registrazione leggendari. Una scelta che mi piace perché a mio avviso è molto più efficace raccontare un fenomeno da un'angolazione particolare piuttosto che fare un'enciclopedia comunque incompleta.
3: Sì, infatti il mio intento non è certo quello di fare un'enciclopedia, una storia della musica, ma di raccontare alcuni luoghi, alcuni incontri particolari da cui sono scaturite delle opere d'arte, degli album bellissimi e per me particolarmente significativi. E ad esempio ho raccontato nella prima stagione la storia di Bob Marley e la sua amicizia con Chris Blackwell, poi ho raccontato i gruppi del punk inglese, la storia degli U2 e come hanno fatto da piccola band sconosciuta a diventare quello che poi sono diventati, e ho raccontato ad esempio Gianni Sassi, figura meravigliosa della nostra discografia, e di come ha saputo riunire attorno a sé una serie di artisti molto diversi, creando veramente un collettivo, quindi una cosa molto speciale per la vita della discografia italiana. Quindi a me interessava quello, raccontare degli incontri e capire perché certi posti hanno attratto i musicisti, e questo è successo anche naturalmente per Berlino, che è il luogo per eccellenza della musica e dell'incontro tra musicisti.
0: Assolutamente, ma il tuo punto di partenza è raccontare poi che negli anni 80, che generalmente sono considerati un'epoca decadente, no? di feste, discotecone americane, edonismo reganiano, in realtà c'è molta grande musica, no? Io me lo ricordo perché c'ero, però voglio dire, cioè, per me che mi sono formato proprio in quegli anni, sono stati anni fantastici, soprattutto nell'underground, ma non solo. Spesso quando ci sono delle crisi poi sociali o sociopolitiche, eccetera, c'è una reazione, no, da parte del mondo dell'arte. Io sto ancora aspettandola adesso, ma prima o poi arriverà. Massimo, tu che cosa ne pensi appunto di tutta questa Berlino, città della musica, gli anni Ottanta e la situazione adesso?
4: Beh, diciamo che ci sono qua a chiacchierare con voi e perché mi è capitato di essere in quella Berlino agli inizi degli anni Ottanta come un giovane ragazzolo emiliano che cercava di trovare la sua strada. Ho preso quell'autostrada che aveva indicato Tondelli andando verso il nord, mi sono ritrovato in questa Berlino tumultuosa e schiacciata da una parte dal muro, ma allo stesso tempo questo muro che creava liberazione dall'altra parte, e quindi una città assolutamente straordinaria, non paragonabile alle altre capitali che ho visto, come New York, come Londra, come Parigi, dove in sostanza mi ero annoiato. Invece questa oscurità, questo senso della storia così opprimente, e questo rivendicarsi così fortemente artisti, no? Come veramente artefici nel vero senso della parola del proprio destino da parte di dilettanti, tutti dilettanti, musicisti, cantanti, fotografi, cineasti, ballerini, ognuno che provava la sua strada con una strafottenza che è stata geniale, per usare le parole dei nostri amati Neubauten. E quindi questo è stato un grandissimo insegnamento che mi porto dietro ancora oggi e non smetterò mai di ringraziare, anche se ovviamente sta cambiando tantissimo.
0: Certo, tu sei andato nell'81, no, se non sbaglio, in autostop fra l'altro.
4: Sì.
0: E io sono andato un po' più avanti, nell'87, in realtà, ma il muro era ancora su comunque. E effettivamente sono d'accordo con te, lì l'esperimento, diciamo, punk dell'alternativa sociale si è vissuto per un po'. Era un po' Disneyland da un certo punto di vista, perché è chiaro che Berlino doveva essere un po' il giardino dei divertimenti dell'Ovest in mezzo all'Est, cioè dovevano far vedere che l'Ovest era la libertà assoluta, no? La cultura, eccetera, eccetera, quindi probabilmente è quello... ha giocato a favore di un certo tipo di libertà, però lì c'è stato un momento davvero di realtà e di realismo alternativo, con una serie di episodi anche artistici di altissimo livello. Infatti sono arrivati da tutto il mondo, credo, gli artisti lì a Berlino, no?
4: Sì, è così. In realtà c'era una specie di leggera tolleranza, senza superare troppo certi limiti, perché altrimenti arrivava la polizia immediatamente e picchiava duro. La cosa che colpiva veramente era questa organizzazione capillare di vita quotidiana, dove ognuno apriva il negozio che voleva, l'attività che voleva. In qualunque angolo più barcollante di Berlino c'erano discoteche abusive, potevi fare quello che volevi. C'era tolleranza, perché Berlino sarebbe morta altrimenti. C'era tolleranza da parte del governo dell'Ovest.
0: Certo. Elena, cos'altro ti è rimasto, se ti è rimasto altro, che ti spinge a raccontare Berlino?
3: Allora, io quando ero bambina, ragazzina, avevo quest'idea di Berlino, di punk, queste case strane, che poi erano le case occupate, e poi molto forte per quelli della mia età era questo immaginario legato allo zoo di Berlino, a Christiana F. Poi crescendo ho sentito altre cose, ho approfondito un po' la storia e, tra le altre cose, siccome a me piace molto andare negli studi di registrazione, perché vengo anche dal doppiaggio come esperienza professionale, quando ho avuto l'opportunità di andare a Berlino sono andata a visitare gli Hansa Studios, perché erano gli studi dove gli U2 avevano registrato Achtung Baby. Io allora ero una grande fan degli U2 e siccome leggevo che quelli erano gli studi dove era andato David Bowie con Iggy Pop, ho detto: beh, qua bisogna andare. E in effetti, quando ci sono andata, sono rimasta molto colpita, perché quello era uno spazio molto elegante, molto austero, anche un po' con qualcosa di lugubre, e quella sala, la Meistersaal dove si registrava, parlava da sola, cioè ha un'acustica incredibile, come se vivesse di vita propria, non so, si percepiva questa cosa. In più, andando là, ho capito che tra Bowie e gli U2 lì c'erano stati tantissimi musicisti, i Depeche Mode, Nick Cave, c'erano andati gli Sturzenneubauten, quindi persone anche molto diverse, certo, tra di loro. E allora mi sono detta: ma perché tutti volevano andare a Berlino? Ma cosa ci trovavano a Berlino? E da lì ho cominciato un po' a indagare e ad approfondire la storia. E ho capito che lì c'erano stati degli incontri, non solo degli incontri tra artisti, ma che in questa città queste persone erano cambiate. Sì. Però, per andare avanti nel racconto, mi mancava una persona che avesse vissuto a Berlino e che fosse stata cambiata da Berlino. E a un certo punto ho scoperto il libro di Massimo, Nessuna voce dentro, Un'estate a Berlino Ovest, e mi sono innamorata di questo libro, perché lui ti racconta che lì lui è cambiato, perché ha visto un nuovo modo di vivere e ha fatto un incontro molto importante per la sua vita personale e professionale, quando ha incontrato Giovanni Lindo Ferré.
0: Certo. Massimo, lo so che l'hai fatto tantissime volte, però nel vostro incontro con Giovanni Lindo Ferretti in una discoteca sfigata di Berlino, quali sono le cose che vi siete detti che vi hanno fatto capire che avreste formato poi un gruppo?
4: Beh, sono due cose molto semplici, a dire la verità. Quando ci siamo visti, io ho detto Massimo e lui ha detto Giovanni, perché siamo persone di buona educazione. Poi lui aveva una valigia in mano, aveva la febbre, stava partendo quella sera stessa per la Tunisia, e io gli ho detto: senti, non puoi partire per la Tunisia quando sei a Berlino e sei ammalato, quindi adesso vieni a casa mia, poi dopo ne riparliamo. E in questo modo poi dopo siamo rimasti insieme per i 20 anni successivi.
0: Impegnativo.
4: È difficile scoprire Berlino da soli, perché ti morisce in qualche modo.
0: Certo. Abbiamo chiesto a Elena di scegliere i brani da ascoltare. Il primo è proprio un omaggio ai CCCP. Ascoltiamo quindi Curami.

0: Leoni per Agnelli.
1: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Sono le 21.
4: GR24, il sole 24 ore.

Teheran minaccia, pronti a colpire target USA in Europa. Dublinanti, anche Vienna rimanda i richiedenti d'asilo in Italia. Spara la compagna, poi scappa armato, caccia l'uomo vicino ad Imperia. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi, informa il Financial Times, basi americane e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. Intanto il Tacun medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. In Israele l'esercito israeliano ordina un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe.

0: che ha ucciso i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti, la decisione dell'Austria, affermano le fonti del Ministero degli Interni di Vienna, segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti, entrato in vigore il 12 giugno. Ma la maggioranza sostiene l'azione del governo. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
1: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso: proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
0: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
2: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
0: Una donna rimasta ferita, sembrerebbe una mano, da un colpo di arma da fuoco esploso dal compagno che è fuggito con la pistola. È successo nel tardo pomeriggio a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna, che è riuscita ad allontanarsi, si è rifugiata in un bosco. È stata individuata dai vigili del fuoco mentre sono in corso le operazioni di soccorso e la ricerca dell'uomo. Ed è tutto per questo GR, il prossimo appuntamento con le news alle 22.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
3: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Strade in diretta. Leoni per Agnelli.
4: State ascoltando Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi, ma soprattutto per me, sempre Manuel Agnelli. Prima della pausa abbiamo ascoltato Curami dei CCCP e sto parlando di Berlino e delle sue storie di rock e di musica con Elena Messana e Massimo Zamboni. Massimo, mi raccontavi fuori onda che Curami è stata scritta proprio a Berlino, giusto?
5: Sì, Curami è nata proprio a Berlino, è nata nello scantinato del Kukuk, che era la, diciamo, la centrale delle case occupate di Berlino, ed è nata perché avevo in mente questo giro di chitarra fatto di 3 accordi e ho cominciato a suonarli in maniera un po' compulsiva, come sempre. Giovanni a un certo punto si ferma e dice: ma questi sembrano i Cure, sembrano i Cure, quindi la chiamiamo Curami.
4: Eccezionale, bellissima. Che poi invece all'interno del testo come concetto era potentissimo, comunque al di là dei Cure. Elena, senti,
5: sì, decisamente sì.
4: Direi di sì. Noi abbiamo parlato degli Hansa Studio, no, Elena? Però lì non c'erano solo Bowie, cioè, arrivavano anche gruppi molto particolari. Prima hai accennato agli Einstürzende Neubauten, no? Che lì sono andati anche un po' fuori controllo.
6: Sì, esatto. Infatti loro erano abituati a registrare in situazioni estemporanee, volevano fare musica col rumore, con la città, con quello che avevano attorno, e quindi loro utilizzavano lamiere, martelli pneumatici, la spesa per fare musica. A un certo punto si sono trovati agli Hansa Studios perché conoscevano il responsabile dello studio, che era Gareth Jones, il mitico Gareth Jones, che era stato producer anche dei Depeche Mode.
4: Sì.
6: E loro, quando sono arrivati in quella

0: sala così austera, tutta coperta di pannelli di legno scuro, eccetera, hanno cominciato a montare appunto le loro travi, pezzi di metallo, a portare carrelli della spesa, a usare il martello pneumatico, tanto che il responsabile dello studio proprio ha raccontato che gli stava per venire un colpo perché tremavano le pareti, tremava tutto. E poi Alexander Hacke, che era il chitarrista degli Sturzenneubauten, ha raccontato che a un certo punto, preso da questa euforia, è andato nei bagni degli Ansa Studios e ha detto: vediamo cosa succede se spariamo un colpo di pistola nel water. Vediamo che effetto che fa, l'effetto che fa. E praticamente il suono è tornato indietro in un modo tale che lui stava è rimasto sordo per
1: Perfetto,
0: qualche
1: molto bene.
0: giorno.
1: Senti, Berlino è stata decisiva anche per Nick Cave, no? Io, per esempio, ho conosciuto Mark Reeder che ospitava Nick Cave a casa, ed è stato un po' il suo produttore. Tu, partendo dal cielo sopra Berlino, hai indagato sul rapporto tra Wenders e Cave, no? Fra l'altro, una delle scene mie preferite del cielo sopra Berlino è proprio quando c'è quest'angelo che legge tutti i pensieri, no, delle persone intorno. Nick Cave sta per salire sul palco e pensa: non ho voglia di parlare di una ragazza, non ho voglia di parlare. Poi sale al microfono, la gente dice: vi parlerò di una ragazza, e parte From Her to Eternity, che per me è meraviglioso perché è un po' è come se rivelasse anche la parte più retorica del fare il musicista maledetto, no? Che in realtà lui era e si pensava che facesse sempre cose diverse, dicesse sempre cose diverse, che non entrasse mai nel flusso dei cliché del musicisti. In realtà i cliché poi alla fine, se vai a fare 200 date all'anno, per forza di cose si impadroniscono di te, no? Era una scena rivelatrice quella, insomma.
0: Sì, Nick Cave era molto amato da Wim Wenders, che in generale ha sempre detto di amare molto il rock, ha sempre detto che il rock gli ha salvato la vita. E sempre nei suoi film c'è della musica rock. Quando ha girato Il cielo sopra Berlino, ha reso praticamente Nick Cave e tutta la band, e quindi anche Blixa Bargeld che suonava prima con gli Sturzenneubauten, li ha inseriti nel film come attori, proprio in questa scena memorabile in cui loro appunto suonano From Her to Eternity. Ed è a me quello che fa impazzire di quel film è anche il confronto, il contrasto tra le scene in bianco e nero, le parti in bianco e nero, che sono quelle che vedono gli angeli, e le scene a colori, che sono quelle fatte proprio di carne, di passioni, dell'umanità, insomma, di quello che prova l'uomo, e che sono appunto a colori. A me From Her to Eternity piace tantissimo, come si può capire, e c'è proprio un'ossessione lì, e la cosa bella è che c'è un pensiero molto profondo dietro, perché lui parla del desiderio e del possesso. Lui racconta, come in una sceneggiatura di un film, di avere provato desiderio per una ragazza che abitava nel suo palazzo, e solo che a un certo punto questo desiderio diventa proprio voglia di averla, di possederla, e non gli importa più niente del fatto che lui la sente piangere, la sente soffrire. All'inizio si dispiaceva, ma alla fine non gliene importa più niente, la vuole solo avere. E quindi lui si chiede che senso abbia, dov'è il confine tra il desiderio e il possesso. E questo mi sembra anche un tema molto attuale ai giorni nostri, perché spesso questo confine non c'è, non
1: Assolutamente.
0: si prova, non si capisce fino in fondo.
1: Massimo, senti, ma tu l'avrai visto, immagino, il film di Wenders, il cielo
2: Sì,
1: sopra
2: parecchie
1: Berlino.
2: volte, certo, sì.
1: Ti ci ritrovi in quella Berlino? Assomiglia a quella che vivevi tu?
2: Sì, assomiglia molto, con tutto il suo sfattume, i suoi catorci umani meravigliosi, no? Nel senso che c'era questo nessun confine tra l'angelo e la caduta, in qualche modo. Le stesse persone erano fantasmi che camminavano trasparenti, oppure di colpo diventavano vitali, aprivano migliaia di attività disparate per poi distruggerle il giorno dopo. Credo che il film sia molto, molto, molto dentro a quegli anni, e certamente apprezzo moltissimo Cave, che è un artista che continua a sorprendere a 40, quasi 50.

0: 50 anni da allora.
1: Sono d'accordo.
0: La capacità di rivelarsi continuamente, credo. Forse non c'è niente del genere in giro per il mondo, forse solo in qualche modo Neil Young o cose di questo tipo.
1: Allora, abbiamo parlato di From Earth to Eternity, ce l'ascoltiamo allora. Nick Cave.

0: per Agnelli. Strade in diretta.
1: Un saluto e ben ritrovati. Al momento non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria nazionale. In questo appuntamento ricordiamo che per lavori sulla A24 Roma-Teramo è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio, questo sulla carreggiata in direzione del grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Ci spostiamo sulla diramazione Predosa-Bettole della 26 per segnalare che a causa di lavori è chiuso al traffico lo svincolo di Novi Ligure, questo fino al 31 agosto alle 10 in entrata e in uscita in direzione della A26 dei Trafori. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Leoni per Agnelli.
2: Siete sempre a Leoni per Agnelli, sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Elena Messana e Massimo Zamboni. Massimo, mi racconti quali erano i posti, i personaggi di riferimento per chi come noi cercava la sua identità attraverso la musica?
3: Beh, sicuramente il circuito delle case occupate, perché c'era una facilità di accesso che non avresti trovato altrove. Io ho vissuto in case occupate anche a Londra, ad Amsterdam, ma erano veramente molto selettive, c'era proprio un biglietto d'ingresso in qualche modo mentale, no? Invece Berlino era molto tumultuoso da questo punto di vista, c'era il motto, era Besitzer, non Besitzer, cioè occupanti, non nuovi proprietari di case, e quindi lì trovavi il movimento, e sotto, attorno, tutto attorno al quartiere delle case occupate fiorivano mille attività in cui trovavi tutti i musicisti di riferimento, vedevi tutti i concerti, le mostre d'arte, le librerie, eccetera eccetera. Ricordo molto bene lo Spectrum, che era un locale, uno dei centri dell'alternativa, tutto Rheinstrasse, dove tu hai vissuto, SO 36, SO 36, tanti locali che aprivano e chiudevano in poco tempo. C'era uno Scheißladen, che era letteralmente negozio di merda, in cui in teoria era un negozio di vendita di dischi, in realtà i dischi erano dentro dei pacchi chiusi con nastro adesivo e non potevi neanche guardarli, quindi non potevi neanche comprarli, ma era l'azione che contava. Quindi tutto questo faceva riferimento.
2: Che meraviglia.
3: Di tutto questo non troverai traccia nella Berlino attuale.
2: Ecco, questa è la domanda che volevo fare a tutte e due, no? Siete stati recentemente, immagino come me, che impressioni ne avete avuto voi della Berlino di oggi?
3: Beh, ci sono state in tante riprese, quindi l'ho vista negli ultimi 40 anni cambiare ripetutamente. Berlino è una città che cambia ripetutamente, diciamo che adesso tende a escludere le sue forze migliori e mandarle verso, sempre più in là, sempre più verso l'esterno, e la città si sta gentrificando in maniera rapidissima, quindi avrà più o meno lo stesso destino delle altre capitali, se non che ancora mantiene una sua identità in alcune pieghe nascoste, però queste bisogna veramente sapere dove sono e andare a cercare.
2: E tu, Elena?
4: Anch'io ci sono stata qualche anno fa e mi ha dato l'impressione di una città, sì, che ancora in alcuni punti tiene quella sua identità particolare, però progressivamente sta assomigliando sempre di più a Milano, a Londra, a Parigi, cioè nel centro spesso vedi tanti turisti che vanno e vengono col trolley, e poi vedi tante gelaterie, pizzerie, negozietti vintage, tutti carini, e purtroppo questa è una delle facce della gentrificazione. Quello che io ho provato a fare nel podcast è anche di far capire che una volta Berlino era diversa, proprio fisicamente diversa, e anche gli stessi Hansa Studios adesso sono in un quartiere carino dietro a Potsdamer Platz, con tutti questi uffici e localini, però una volta non c'era niente, cioè sembrava tagliato col coltello il palazzo degli Hansa Studios, perché di fianco avevano bombardato e non c'era niente, quindi era proprio desolatissimo. E quindi secondo me è importante anche che quando un turista va a visitare una città capisca che c'è stata una evoluzione, perché se no non apprezza nulla, cioè diventa tutto vedere, mettere una crocetta su dei monumenti e poi non ti resta niente. Però
2: è cambiato il mondo, è Berlino è cambiata, sì, col mondo, proprio nella natura, nella propria anima, se vogliamo, perché era anche quel tipo di condizione che spingeva Berlino ad essere in una certa maniera, no? Vi faccio un'ultima domanda, che in realtà sono due, ed è per tutti e due, no? Siamo d'accordo sul fatto che Berlino era una città speciale perché favoriva l'incontro tra persone e tra talenti diversi, e siamo d'accordo anche su

0: fare altro. Noi siamo animali sociali, nel vero senso della parola. E invece questo quotidiano così, così piatto, così frastornante, no? Impedisce la caduta delle barriere tra le persone. Io questa è una cosa che avverto molto, di cui sono schiavo anch'io, come tutti gli altri.
1: Certo, anche se in questo periodo forse stiamo estremizzando un attimo anche alcune cose all'interno anche della nostra di società, quindi io un piccolo indizio di reazione fra i ragazzi lo vedo, perché stanno cominciando a rendersi conto di stare male, che è già un primo passo, se vogliamo, no? Rendersi conto del proprio malessere, del perché stanno male soprattutto, quindi non è una bella cosa, però è un piccolo indizio di reazione, se vogliamo. Elena?
2: A me ha colpito molto il racconto che faceva, ad esempio, Alexander Hacke degli Sturzen Neubauten a proposito di quel periodo della metà degli anni Ottanta. Lui diceva: vivevamo tutti nello stesso isolato, comunque in un'area molto molto ristretta. Stavamo sempre insieme, ci scambiavamo le idee, ci scambiavamo anche i musicisti, cioè loro avevano magari due band in parallelo e riuscivano a portare avanti progetti anche molto diversi contemporaneamente. E la cosa che mi ha colpito è che nel caso anche dei CCCP, loro sono riusciti a mettere insieme culture, sonorità e idee diverse, perché Massimo, dimmi se confermi, ma anche voi insomma avete messo insieme la vostra cultura emiliana con il mondo filo-sovietico,
1: Il
2: con
1: punk.
2: anche quel punk e anche il mondo islamico, perché a Kreuzberg
1: Sì,
2: era fortissimo
1: la comunità
2: quella
1: turca.
2: comunità, quindi è nato proprio da questo incontro-scontro, è nata quella meraviglia che erano i CCCP.
1: Certo. Ringrazio tantissimo i miei ospiti, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Grazie Elena Messana. Grazie
2: Grazie, è stato un onore per me
1: Elena.
2: essere qua con voi.
1: Anche per noi. E Massimo Zamboni, grazie Massimo,
0: Che vi
1: davvero.
0: ringrazio, grazie, grazie a voi, è stata una chiacchierata piacevole.
1: Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ringrazio naturalmente tutti voi per averci ascoltato. Ora carne fresca, lui è Jack Noor, che avevamo già conosciuto nel corso della scorsa stagione del programma. Ascoltiamo la Primavera di Praga, presente nella compilation di carne fresca edita da Woodworm. Jack Noor, La Primavera di Praga. Ciao a tutti.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, vediamo le previsioni per giovedì 20 agosto. Pressione atmosferica in calo. Un'intensa perturbazione temporalesca raggiunge il nord-ovest, le montagne del Triveneto e in seguito la Toscana, con temporali molto forti e con locali grandinate e colpi di vento. Entro sera, maltempo anche al nord-est. Non da escludere nubifragi. Tempo soleggiato altrove. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Zanzara Tour, avanti tutta.
8: Io mi rassegno al peggio.
9: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
10: I podcast originali di 24 ore podcast.
11: Nel 1996 Londra è la città più alla moda del pianeta.
12: London rules.
11: Londra domina, ha decretato la copertina della rivista americana Newsweek, immortalando il volto di una modella che indossa un bizzarro copricapo del celebre modista Philip Tracy, che evoca la Union Jack, la bandiera nazionale. Difficile contraddire il settimanale statunitense. Nella capitale britannica si respira in effetti un'energia nuova. Discoteche di grido, sofisticate gallerie d'arte, atelier di moda e di design, agguerritissimi studi legali e poi banche su banche, soprattutto straniere, con sedi non più nell'antica City ma nel dinamico distretto di Canary Wharf. E poi ancora progetti per realizzare la ruota panoramica più alta del mondo, il London Eye, per costruire un nuovo terminal all'aeroporto di Heathrow e per velocizzare i treni che dal 1994 collegano il Regno Unito al continente attraverso l'Eurotunnel sottomarino costruito nel Canale della Manica. È sempre stata Londra, in effetti, a segnare il passo del paese, o quantomeno a rappresentarne le aspirazioni. In un implicito riferimento alla Swing in London degli anni 60, la capitale diventa la perfetta portabandiera della nuova

Cool Britannia, la Gran Bretagna ottimista e rampante, pronta a entrare nel nuovo millennio, lasciandosi finalmente alle spalle il secolo precedente con il suo carico di devastazioni, guerre mondiali, imperi in rovina. E all'orizzonte si disegna anche il profilo di un nuovo re. Sono Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Elizabeth, la donna del secolo. Episodio 8. La nonna.
1: Pure lo sport e la musica, come spesso accade, contribuiscono al clima effervescente che si respira da queste parti sul finire del secolo e al tempo stesso se ne nutrono. L'epifania dell'idolo sportivo del momento, non per caso, origina proprio a Londra, dove nasce il figlio di una parrucchiera ed un installatore di cucine, famiglia modesta quindi, dato rilevante nella classista Inghilterra. Si chiama David Beckham e gioca al calcio, nel Manchester United. Non si può dire che sia il calciatore più forte del pianeta. George Best, pallone d'oro nel 1968, e anch'egli, allora astro del Manchester, con una certa spocchia e la sua consueta caustica ironia, lo liquida così. Non usa il sinistro, non sa colpire di testa, non sa fare un contrasto e non segna molti gol. Ma a parte questo, è un buon giocatore. Quel che tocca la suscettibilità di Best, ricordandogli i suoi trascorsi da bad boy, tra alcol, eccessi, donne e un'aura da quinto Beatles, è probabilmente la popolarità travolgente di Beckham. Bello, biondo, sorridente, antesignano con 20 anni di anticipo di una generazione di calciatori attenti tanto al look quanto ai dribbling. Beckham raggiunge una fama che travalica i suoi meriti sportivi e acquista uno status iconico. Se non è il re, di sicuro è il principino del football del passaggio di secolo. E, come ormai sappiamo, quasi obbligatorio se si parla di principi, pare una favola quando la sua strada incrocia quella della principessa della Cool Britannia anni 90, Victoria Adams, cantante del gruppo musicale femminile delle Spice Girls. 5 ragazze, Victoria appunto, e Emma, Mel B, Mel C e Jerry, in soli 2 anni ridefiniscono, un trentennio dopo i Beatles, i confini del pop e del successo, smancando le classifiche di mezzo mondo e diventando la girl band che ha venduto più dischi nella storia. Quando nel 1997 Posh e Bex, così li chiameranno i giornali, si fidanzano, la stampa va in visibilio e la loro popolarità ancora una volta sembra oscurare persino quelle dei reali. I fans li incoronano per l'appunto la coppia più cool del momento. Figuratevi però se Elizabeth, nonostante il rapporto amicale che negli anni si verrà a creare tra la sua famiglia, le Spice Girls e David Beckham, si cura del gossip in questo fatidico 1997. In quello che si rivelerà l'anno più difficile del regno, a palazzo c'è semmai apprensione per le imminenti elezioni. I sondaggi danno per scontata la sconfitta del governo Major, segnato, come abbiamo già visto, da una serie di scandali e dalle divisioni interne ai Tories in materia di politiche europee. A metter fine a 18 lunghi anni di dominio conservatore dovrebbe essere il nuovo leader laburista, Tony Blair, promotore di un deciso rinnovamento centrista del partito. Lo slogan elettorale recita «New Labour, New Britain». Sarebbe anche fautore di un'apertura verso l'economia di mercato. Il 1 maggio 1997 i Labour ottengono una vittoria travolgente, la più larga del dopoguerra, conquistando 418 seggi su 659. Di questi ben 101 sono occupati da donne, Blair Babes, le ragazzine di Blair, le identifica trivialmente la stampa. Un segno certo della nuova era appena iniziata, ma forse anche un passaggio di testimone con chi il soffitto di cristallo lo ha rotto per prima. Margaret Thatcher, ovviamente, ma anche Elizabeth, a suo modo. Anthony Charles Blair, per tutti e sempre Tony, non ha ancora 44 anni, li compirà pochi giorni dopo la vittoria elettorale. È il primo capo del governo ad essere nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1953, l'anno della coronation. Sorride quasi a disagio davanti all'enormità del proprio trionfo, stritolato dall'abbraccio di una moglie che non sembra intenzionata a restare un passo indietro. Si chiama Cherry Booth, è un'avvocata di successo, nelle ultime dichiarazioni delle tasse risultava guadagnare più del marito, è cattolica e repubblicana convinta. Insieme hanno 3 figli piccoli, un quarto verrà al mondo pochi anni più tardi, diventando così il primo bambino a nascere a Downing Street dal 1849, dopo essere stato concepito, a detta della madre, a Balmoral, durante l'usuale visita di fine estate del primo ministro alla regina. Una sorta di specialissima investitura regale pure quella, in un certo senso. La parola d'ordine di Blair, quella che l'ha portato al successo, è modernizzazione. Una parola che a palazzo non suona mai benissimo e viene recepita come una sorta di sirena di allarme. I primi incontri con Elizabeth, non per niente, sono piuttosto rigidi. A dividerli c'è l'età, la classe sociale, la visione della monarchia. Pare che Blair abbia ridotto l'udienza settimanale della sovrana a una mera questione di etichetta. E forse anche la visione del paese. Paradossale quindi che debba essere proprio con quel suo anomalo primo ministro, il decimo con cui ha a che fare, che la regina è costretta a gestire a soli 3 mesi dall'inizio del mandato governativo la grave crisi istituzionale che si determina nell'agosto 1997 in seguito alla morte della principessa del Galles, Diana. E su chi fosse Diana e cosa abbia rappresentato per la famiglia reale, da storici, è impossibile non parlare, benché i fatti, soprattutto nei loro aspetti più pruriginosi, siano stati sviscerati da ogni punto di vista possibile. Per destreggiarsi in una questione tanto sovraesposta e delicata, direi che ci vuole un'esperta, come la professoressa Valentina Villa.
2: La morte di Lady Diana, l'ultimo giorno di agosto del 1997, una morte in fondo quasi ordinaria, un guidatore ubriaco, una cintura di sicurezza slacciata, una macchina un po' scassata che corre troppo e non tiene la strada. La sua morte colpisce in modo traumatico una nazione che per 15 anni aveva fatto di Diana il centro della vita pubblica, portando sulla famiglia reale un'attenzione morbosa, mai vista in quasi 50 anni di regno. Diana nasce nel 1961 all'interno della proprietà reale di Sandringham da una famiglia dell'alta nobiltà inglese, gli Spencer. Suo padre è un conte, è stato in gioventù scudiero della regina e sarà uno dei pari del regno all'interno della Camera dei Lord. La bimba viene battezzata nell'antica chiesetta del parco, la stessa che verrà riservata molti anni più tardi al battesimo della nipotina Charlotte, figlia di William. Elizabeth conosce bene la piccola Diana e le sue sorelle maggiori, che spesso giocano con i figli Andrea ed Edoardo nella residenza. A tanta classe ed apparente benessere, però, si accompagnano solitudini e dolori, in particolare il violento divorzio dei genitori, che minano fin dalla più tenera età la stabilità emotiva di Diana. Non che questo aspetto interessi più di tanto i funzionari di palazzo. Come abbiamo detto, la purezza e la nobiltà della famiglia vengono considerati requisiti sufficienti per la futura sposa dell'erede al trono. E neanche i giornali. Si cerca e si vuole la favola. Chi meglio allora di una timida e deliziosa principessina diciannovenne, con gli occhi da cerbiatto e quella sua innata spontaneità tutta speciale. Con il popolo inglese, infatti, è amore a prima vista. E così sarà anche negli anni successivi, quando la giovane un po' impacciata sboccerà in una donna glamour e sofisticata. Che non si

0: storia capitata in una favola, però Diana lo capisce subito, già nelle settimane successive al fidanzamento. Nel marzo 1981, pochi mesi prima del matrimonio, partecipa al suo primo impegno ufficiale, un ricevimento per i reali di Monaco, e sceglie di indossare un vestito nero senza spalline. Gli sguardi di Carlo sono eloquenti. Da il nero è il colore del lutto e la scollatura generosa, francamente fuori luogo in una cerimonia di questo tipo. Accorgendosi dell'imbarazzo della ragazza, la principessa di Monaco, Grace Kelly, cerca di strapparle un sorriso. «Non ti preoccupare, poi diventa solo peggio!» Un anno e mezzo dopo, Grace Kelly muore, anche lei in un incidente stradale in Francia. I corsi e i ricorsi in questa storia sono davvero tragici. E Diana, scontrandosi una volta di più con i funzionari di palazzo e con il marito, pretenderà di partecipare ai funerali. Triste presagio davvero, quello scambio di battute con un'altra principessa acquisita, dalla bellezza magnetica e il fascino malinconico. La comprensione che cerca invano nel marito, Diana fatica a riceverla anche da Elizabeth. Tra le due vi è una distanza e una incomunicabilità che non si riesce a colmare. Per la regina, abituata fin da piccola al rigido rispetto dei doveri e dei ruoli, è difficile comprendere le richieste di attenzione della nuora. C'è un episodio che spiega bene l'inconciliabilità di vedute tra le due. Nel 1984, alla cerimonia ufficiale di apertura del Parlamento, Diana si presenta alla Camera dei Lord con un voluminoso e romantico abito da sera color crema, disegnato da lei, e soprattutto con una nuova pettinatura, uno chignon raccolto che va a formare una sorta di corona posteriore sulla nuca. Molto diverso dal suo stile usuale. Il giorno seguente, le prime pagine dei giornali sono tutte per la inconsueta pettinatura della principessa, con grande, grandissima irritazione di Elizabeth. Non che le importi realmente dell'acconciatura in sé per sé, lei peraltro porta i capelli allo stesso modo da decenni, ma ritiene che pettinandosi così per l'occasione, Diana abbia distolto l'attenzione dalla dignità dell'evento. Dignità, che parolone. Eppure, proprio il solito Walter Bagehot, che abbiamo già citato in un episodio precedente, si riferiva alla monarchia come alla dignified part, in contrapposizione con la efficient part, rappresentata dall'esecutivo. Difficile davvero per regina e principessa incontrarsi partendo da questi presupposti. Gli anni seguenti, come noto, vedranno il lento disintegrarsi del matrimonio con Carlo, la sequela di amanti più o meno discreti, il riemergere della bulimia, la separazione e infine il divorzio. Per non dire poi del malsano rapporto con i media, da cui Diana è al tempo stesso attratta e tormentata. Pensate che soltanto pochi anni fa la BBC è stata costretta a scusarsi pubblicamente per i metodi illegali e ingannevoli con cui era stata ottenuta la celebre intervista di Diana per il programma Panorama, in cui aveva ammesso le sue difficoltà personali e coniugali.
1: Eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po' affollato.
0: La frase definitiva con cui si era riferita alla relazione di Carlo con l'amante Camilla Parker Bowles. Nell'estate del 1997, comunque, Diana è sola. Sola come in quelle ultime, celeberrime foto, seduta sul bordo della passerella di uno yacht. E che ironia una parola come passerella, dopo quasi 20 anni sotto i flash. Pensosa, Indosso un semplice costume intero azzurro.

0: come il mare e il cielo che la circondano. Appare quasi sospesa nel vuoto. I paparazzi non le hanno dato un momento di tregua in queste sue affannose vacanze, che poi tanto vacanze non sembrano. Ci sono stati gli impegni ufficiali di beneficenza a Londra, l'interruzione improvvisa e dolorosa a fine luglio per i funerali dello stilista Gianni Versace a Milano, e poi ai primi di agosto il viaggio umanitario a Sarajevo per promuovere la lotta contro le mine anti-uomo. Mesi senza pace, potrebbero dire i creatori di gossip. Mesi finalmente con uno scopo, mossi da un'ambizione umanitaria forte e irrefrenabile, sosterranno invece altri. Sullo yacht del discusso imprenditore egiziano Mohamed Al-Fayed, il ricchissimo proprietario di Harrods, a cui è già stata negata due volte la cittadinanza britannica, forse Diana sta pensando ai bambini. Certo dovrebbe dire ragazzi ormai. Harry a settembre farà 13 anni. Però non le riesce di chiamarli così. O forse pensa a Carlo, che è con loro in Scozia in questo momento. Se solo riuscissero a parlarsi senza litigare, così potrebbe spiegargli meglio questa storia di Dodi Fayed, lo scapestrato figlio maggiore del magnate con cui è stata immortalata dai fotografi negli ultimi giorni. Certo, troppo succoso lo scoop della principessa di Galles che bacia un uomo arabo e straniero, ma non c'è tempo per spiegare niente. Il compagno con cui ha condiviso quello che doveva essere un semplice flirt estivo sarà anche la persona con cui morirà a Parigi esattamente una settimana dopo quelle foto ormai iconiche, scattate sullo yacht dei Fayed nel Golfo di Portofino. E la sua non sarà una morte qualsiasi, ma una morte che la consegnerà al mito e getterà al popolo britannico e milioni di persone in tutto il mondo in uno stato di vera e propria disperazione. Attorno a Kensington Palace, residenza londinese della principessa, si riuniscono ben presto migliaia di persone che non nascondono il proprio dolore, piangendo a dirotto e mormorando parole di affetto verso Diana tra i singhiozzi.
1: La disperazione cui ha fatto cenno Valentina è qualcosa che alcuni sembrano non comprendere, stupendosi, più o meno sinceramente, e forse con un certo grado di snobismo, delle manifestazioni di lutto e di isteria collettiva. Chi invece trova subito le parole giuste è il premier Tony Blair, che, dopo la messa mattutina a poche ore dalla morte di Diana, legge un breve messaggio. Ovunque, non solo qui in Gran Bretagna, le persone hanno continuato a sostenere la principessa Diana. L'apprezzavano, l'amavano, la consideravano una di loro. Era la principessa del popolo e così sopravviverà, così rimarrà nei nostri cuori e nei nostri ricordi per sempre. Con queste parole improvvisate durante la notte dall'abile addetto stampa di Downing Street, Alastair Campbell, il primo ministro non solo sdogana un soprannome di immediato successo, la principessa del popolo, ma si accorda efficacemente al sentire popolare. Non si può dire lo stesso di Elizabeth. La notizia della morte dell'ex nuora e madre dei due principini, William e Harry, la raggiunge nella notte a Balmoral, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia. Lo shock è fortissimo e lei, frastornata, si affida ancora una volta al protocollo e alla tradizione. La mattina seguente, niente cambi di programma. Si va a messa. Poche ore dopo essere diventati improvvisamente orfani, William e Harry, vestiti di tutto punto a lutto così come Elizabeth e la regina madre, si recano in chiesa attoniti davanti ai flash dei fotografi agli occhi del mondo. Difficile immaginare una tortura peggiore per due ragazzini.
2: «Ho rivisto le foto, ma non ho nessun ricordo di quella mattina»,
1: scriverà decenni dopo il principe Harry. Mentre i funzionari di palazzo si attivano per organizzare i funerali e in tutto il paese si moltiplicano le espressioni di cordoglio per la principessa, Elizabeth si chiude nel silenzio. Rimane in Scozia, non si fa più vedere, non dà seguito allo stringato comunicato pubblicato il giorno della morte di Diana. suo unico pensiero sono i nipoti, ma la scelta viene assai poco apprezzata dai sudditi. «Show us you care!» «Dimostraci che ci tieni», tuona la copertina dell'Express. «Your people are suffering, speak to us», implora il Mirror. «Where is our queen? Where is the flag? Dov'è la nostra regina? Dov'è la bandiera?» si chiede il Sun, riferendosi alla scelta di non issare la bandiera mezz'asta sul pennone di Buckingham Palace. Il malcontento popolare nei confronti di Elizabeth, abilmente cavalcato dalla stampa, si somma alla già presente percezione di Diana quale parte offesa nel divorzio con Carlo. Il risultato è un crollo dei consensi della corona, un tonfo che ricorda i tempi dell'abdicazione di Edoardo VIII. A salvare la monarchia da quella crescente ostilità arriva, come noto, proprio il primo ministro e il suo dinamico addetto stampa. In una serie di tese telefonate i due convincono la regina a cambiare posizione su tutti i fronti. Sì alla Union Jack a mezz'asta a Buckingham Palace, nonostante nel palazzo non ci sia al momento la sovrana e quindi, per tradizione, non sventoli alcun vessillo. Sì al ritorno al più presto nella capitale, dove si concentrano le manifestazioni principali. Sì a funerali che rispecchino l'essenza e l'impegno di Diana. Sì soprattutto a un messaggio in diretta televisiva con cui condividere il lutto della nazione. Arrivata a Londra con Filippo, Elizabeth scende dalla macchina e si ferma inaspettatamente davanti alla distesa di fiori e tributi lasciati ai cancelli di Buckingham Palace, legge alcuni biglietti posati per terra e parla con le numerose persone presenti, che notano gli occhi rossi e lucidi.
3: So what I say to you now, as your queen and as a grandmother.
2: Quello che vi dico ora, in qualità di vostra regina e come nonna, ve lo dico dal mio cuore.
3: I say from my heart.
1: Il messaggio video di Elizabeth è breve, ma le parole, c'è lo zampino ancora una volta di Campbell, che suggerisce proprio di identificarsi come nonna, esprimendo il proprio dolore e la propria ammirazione nei confronti di Diana, di cui elogia l'allegria, la gentilezza e l'energia, centrano l'obiettivo. L'astio del popolo verso la regina gradualmente si dissolve.
3: Thank God for someone who made many, many people happy.
1: La storica Ariane Chernock dirà, parlando della principessa del Galles:
2: Diana era davvero la principessa del popolo. È stata una figura capace di attingere al soft power della Royal Family per veicolare emozioni, amore, sostegno, connessione empatica e sentimento umanitario.
1: Probabile che non tutti all'interno del palazzo la pensassero così nel 1997. È probabile anche che la stessa Elizabeth sia stata colta di sorpresa dall'inusuale manifestazione pubblica di emozioni, così lontana dalla sua educazione, dal tradizionale stiff upper lip britannico, letteralmente il labbro superiore rigido, cioè il segno di quell'autocontrollo e di quella risolutezza tanto british. Il 20 novembre 1997, in occasione di un ricevimento per il proprio anniversario di nozze, Elizabeth si lascia andare a una riflessione che sembra quasi un esame di coscienza, rivolgendosi direttamente a Blair, presente in sala.
2: Il consenso, o la sua mancanza, è espresso per lei, primo ministro, attraverso le urne. È un sistema duro, persino brutale, ma almeno il messaggio è chiaro e leggibile per tutti. Per noi, come famiglia reale, tuttavia, il messaggio è spesso più difficile da leggere, oscurato come può essere dalla deferenza, dalla retorica o dalle correnti contrastanti dell'opinione pubblica. Ma dobbiamo leggerlo. Spesso spetta al primo ministro e al governo in carica essere il portatore dei messaggi inviati dal popolo al sovrano. Primo ministro, so che lei, come i suoi predecessori, trasmetterà sempre tali messaggi, così come li legge, senza paura o favoritismi.
1: Difficile non vedere un riferimento, neanche troppo velato, agli eventi dei mesi precedenti. La corona non è stata in grado di veicolare subito il messaggio del popolo alla sua regina, ma ha rimediato grazie a un primo ministro giovane e moderno, perché è questo che fanno le istituzioni. Evolvono, cambiano, ascoltano. L'alternativa è la sconfitta. La tragica morte di Diana non sarà l'unica a colpire da lì in poi la famiglia reale. Nel 2002, nell'anno in cui dovrebbe festeggiare il suo giubileo d'oro per i 50 anni di regno, Elizabeth affronta le morti, a sole 7 settimane di distanza l'una dall'altra, dell'amatissima sorella Margaret e della longeva madre. Anche per loro, sul modello di quanto fatto per Diana, si abbassa a mezz'asta la bandiera nazionale. Nasce una nuova tradizione della monarchia in questo decennio costellato di lutti privati e pubblici. Come sembrano lontani i tempi di Beckham e delle Spice, tempi in cui si guardava con ottimismo a un futuro segnato dalla coolness britannica. Il nuovo millennio ha portato con sé il più grande attacco terroristico della storia sul suolo americano, 67 le vittime inglesi, una conseguente sconsiderata alleanza militare senza se e senza ma con gli Stati Uniti di George W. Bush, che porterà l'esercito britannico in Afghanistan e in Iraq, e nel 2005 i 4 sanguinosi attentati suicidi di matrice islamista su mezzi di trasporto londinesi. Tony Blair si dimetterà nel 2007, sotto pressione proprio per la prolungata missione delle truppe britanniche in territorio iracheno e per i contrasti interni al partito con il suo successore, Gordon Brown. Anche i politici avrebbero bisogno di decodificare nei messaggi del popolo lo spirito del tempo. Non soltanto le regine.
4: Avete ascoltato Elizabeth, la donna del secolo, terza stagione di History Telling, un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, scritto da Paolo Colombo e Valentina Villa. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Sound design Daniele Vaschi. Registrazione e editing Giorgio Baù. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Storytelling è un progetto Storia e Narrazione.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Sono le 22.
0: GR24, il Sole 24 ore.
4: Teheran minaccia di colpire target USA in Europa, pronti ad affrontare gli attacchi, dice la NATO. Zelensky è assediato, l'anticorruzione indaga la vice capo dell'ufficio presidenziale, smentito l'arresto. Fermato l'uomo che aveva ferito la compagna in Liguria. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Ancora tensione in Medio Oriente, nuove minacce da Teheran.
5: L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari in Europa nel caso in cui Donald Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture iraniane. Lo rivela il Financial Times, citando fonti vicine al regime secondo cui le forze di Teheran avrebbero preso in esame possibili attacchi contro basi militari americane in Europa. Altro obiettivo: i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, di cui il presidente americano continua a rivendicare il completo controllo. La scorsa notte sono transitate molte navi, ha detto Trump, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere gli alleati, la replica della NATO agli avvertimenti di Teheran. Hamas intanto accusa Israele di minare il processo di pace dopo il nuovo attacco su Gaza City, che ha causato 9 morti, tra cui una ragazzina di 13 anni e 15 feriti. Obiettivo: il quartier generale della polizia municipale, 6 le vittime di un altro raid nemmeno 24 ore prima. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 ore.
4: Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina lambisce il presidente Zelensky, indagata la sua vice Irina Mudra, che era stata immediatamente licenziata alla notizia del suo coinvolgimento nell'indagine. Ed è stata la stessa Mudra a smentire le notizie sul suo possibile arresto. In una precedente indagine erano stati incriminati 5 deputati vicino al presidente. Prosegue la guerra di droni. Oltre 450 hanno bersagliato la Russia in un attacco a Kherson, morte 4 persone. È stato fermato e disarmato dai carabinieri l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora, in provincia di Imperia. La donna, oltre alla ferita alla mano, ha anche un trauma alla testa. Il compagno l'avrebbe infatti colpita con una spranga. Era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove è stata raggiunta dai soccorritori che l'hanno accompagnata al pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. E questa era l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con il GR alle 23:00.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: 24 ore podcast.
2: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
3: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
4: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
5: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
4: Non lo sanno, naturalmente.
1: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
1: Buon mercoledì e di nuovo con le puntate speciali di Focus Economia che vi accompagneranno, se volete, tutto il mese fino al 28 agosto. Abbiamo fatto un'eccezione la settimana scorsa con il ciclo settimanale di podcast Squali, dove il collega Andrea Franceschi ha raccontato le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Ieri, l'altro ieri, ci siamo occupati di intelligenza artificiale. Ricordo a tutti che qualunque tema venga trattato in queste puntate speciali viene trattato ascoltando i dibattiti, i panel, i confronti che vi sono stati su quel tema durante l'edizione di quest'anno del Festival dell'Economia di Trento, visto che ci sono stati appunto 300 eventi e 700 relatori. Oggi lasciamo stare l'intelligenza artificiale, andiamo a guardare invece l'altro tema enorme di questi mesi, oserei dire di questo anno, e quindi l'elemento di incertezza che stanno introducendo in tutti i mercati, nelle scelte economiche, le instabilità di carattere geopolitico a livello europeo, sì, ma soprattutto a livello internazionale. Ora è chiaro che tutto è cambiato, diciamo, oserei dire, dopo il Covid, ma l'accelerazione tra Ucraina, Medio Oriente e adesso Hormuz, Iran, è stata molto forte negli ultimi anni. C'è stato un panel che

0: si chiama appunto Guerra e Pace, in cui Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e devo dire anche del Sole 24 Ore, ha dialogato di questi temi con Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli. Quindi la crisi ai confini dell'Europa, l'instabilità in Medio Oriente, le rotte energetiche a rischio, l'incertezza sulle materie prime e le tensioni tra grandi potenze. Iniziamo ascoltando proprio l'introduzione di Ferruccio De Bortoli.
1: Mi fa piacere, sono particolarmente felice di poter conversare, di poter rivolgere alcune domande a Marco Tronchetti Provera, che è vicepresidente esecutivo di Pirelli. Questo è uno dei temi che il festival affronta, al di là di quello che è il titolo ufficiale. Dobbiamo dire che una delle caratteristiche, una delle qualità del Festival dell'Economia di Trento è quello di aver anticipato alcune linee di evoluzione della geopolitica internazionale, alcuni scenari, anche se è estremamente difficile fare delle previsioni, forse non bisognerebbe nemmeno farle, no? E io comincerei ringraziando il nostro ospite proprio da una sua valutazione personale dello scenario che stiamo vivendo. Tra l'altro nessuno di noi, nemmeno ci diamo del tu, perché adesso darci del lei dopo tanti anni saremmo poco credibili. Adesso nemmeno tu avresti pensato che un anno dopo l'annuncio dei dazi ci saremmo ritrovati in maggio a Trento e il tema dei dazi è passato letteralmente in secondo piano, anzi l'applicazione dei dazi effettivi al di là di quelli annunciati è stata un impatto relativo, ma comunque è stata modesta e inferiore a quelle che erano le peggiori previsioni, insomma. Ecco, di fronte a quello che sta accadendo, soprattutto perché i rischi geopolitici sono entrati nei rischi aziendali in maniera prepotente, insomma, ecco. E come un grande imprenditore guarda a questo scenario in evoluzione, cercando di interpretarlo, cercando anche di affidarsi a delle fonti sicure? Io penso che sia un compito da cittadino, oltre che da imprenditore, particolarmente arduo. Allora, come prima domanda, vorrei che tu ci comunicassi un po' il tuo stato d'animo di fronte, cioè le paure, ovviamente timori, ma anche tutto sommato anche grandi sorprese positive, perché nessuno di noi avrebbe immaginato una resilienza dell'economia mondiale e dei mercati finanziari come quella che abbiamo constatato in questi ultimi mesi. Così come nessuno allo scoppio della guerra in Ucraina avrebbe scommesso sul fatto che l'Ucraina si sarebbe difesa per 4 anni e addirittura sarebbe diventata fondamentale per la costruzione del sistema di difesa europeo, al punto di diventare un'esportatrice netta di sistemi di difesa a tutti gli altri paesi. Quindi pensate soltanto. Questo, voglio dire, da un lato è positivo, dall'altro lato è inquietante, perché non sappiamo come disegnare gli scenari. Ma mi fermo qui e lascio la parola a Marco Tronchetti, che ringrazio ancora.
2: Grazie, grazie prima di tutto per l'invito, grazie Ferruccio per questa, diciamo, apertura che ha messo in luce un fatto chiaro. Le previsioni, qua, farle è un atto di presunzione senza nessun contenuto reale. Quello che è avvenuto fino ad oggi, per uno viene da una generazione dove il termine guerra, vivendo in Europa, avendo la base in Europa, era stato così, era emerso una sola volta in tutta la mia vita, una guerra che potesse coinvolgerci tutti, e fu per i missili a Cuba. Questo fu l'unica volta in cui i giornali portavano, i giornali il pomeriggio, a caratteri cubitali, la notte, guerra. Da allora, adesso siamo entrati dal 22 sostanzialmente in un mondo in cui il termine guerra è diventato un termine ripetuto quotidianamente. ai confini, diciamo, e quasi all'interno dell'Europa, è in Medio Oriente, è nei territori da cui arrivano, per noi italiani e per altri paesi europei, le principali fonti di energia, quindi altro elemento che destabilizza evidentemente la previsione di quanto può accadere in futuro. L'altro elemento che ha preceduto tutto questo è stato, come hai ricordato, i dazi. I dazi li abbiamo assorbiti perché le dichiarazioni iniziali, quel manifesto che aveva illustrato Trump, poi sono atterrate in territori generalmente sostenibili, dove tutti siamo riusciti ad accelerare processi di riorganizzazione, riduzione costi, chiamiamolo un acceleratore di efficienza fino ad oggi, acceleratore di efficienza che viene aiutato dall'intelligenza artificiale, perché nel mondo delle imprese ad oggi si cominciano a vedere gli effetti dell'intelligenza artificiale usata non in modo olistico, ma usata in modo pragmatico per coordinare la vita dell'azienda, e si vede anche come si può coniugare, diciamo, l'uso dell'intelligenza artificiale con un cambio di mix di persone, dove l'impatto sociale può anche essere abbastanza ridotto, perché tra formazione e inserimento di giovani si può compensare quello che è la riduzione naturale di mestieri che sono mestieri ormai obsoleti. Venendo alle possibili previsioni che non sono possibili, quello che avviene nel mondo delle imprese, almeno per quanto ci riguarda, è l'accelerazione di tutti i processi di efficienza. Questo è, e come dicevo, le tecnologie aiutano, i mercati scommettono come scommisero al momento in cui vennero inseriti i dazi, su un atterraggio normalizzato, e l'atterraggio normalizzato vuol dire la riapertura di Hormuz. Questo è chiaro, non apertura di Hormuz, che in questo momento anche i paesi europei, che giustamente non coinvolti in questa iniziativa di guerra, avevano tenuto una posizione di distacco, e oggi attraverso la NATO si avvicinano a un'idea di supporto alla riapertura di Hormuz. Si legge oggi di una conversazione drammatica nella notte fra Netanyahu e Trump. Cosa può pensare il cittadino medio? È che uno vuole andare avanti a fare la guerra, l'altro no. Cioè, questo è la convinzione da cittadino, è che questa guerra è troppo costosa per tutti, è troppo costosa per gli Stati Uniti, per Trump, è troppo costosa per la Cina, che ha temi seri anche di crescita interna, di crescita dei consumi, ha necessità di export, e una Europa in recessione, in una fase di espansione della Cina nei mercati europei, è certamente un danno grave anche per la Cina. Tutto questo porterà a che cosa? Come abbiamo detto all'inizio, non si sa. Nel mondo delle imprese c'è soltanto da continuare innovazione ed efficienza, accelerare sull'innovazione, sulle tecnologie, e focalizzarsi sulla riduzione dei rischi. Per un'azienda globale come la nostra vuol dire produrre local for local, avere fornitori regionali, che sia negli Stati Uniti, in Cina o in Europa. Poi ci sono materie prime, che sono il grande tema soprattutto per l'Europa, che evidentemente portano a fonti che non sono, diciamo, vicine alle nostre geografie, gomma naturale, minerali vari. Questo poi rimane un grande tema, quello delle materie prime, su cui l'Europa sta rischiando molto.
3: Ecco, su questi aspetti che tu hai giustamente toccato, che sono gli aspetti più critici della situazione internazionale che abbiamo davanti, allora mi farebbe piacere conoscere il tuo orientamento, la tua sensazione, insomma, nel rapporto fra l'industria europea,

0: il mondo degli Stati Uniti in generale, insomma, cioè tutto quello che è accaduto a livello politico, il distacco che sembra irreversibile tra l'amministrazione americana e l'Unione Europea, insomma, e anche diciamo, un distacco sentimentale, sembra che abbiamo valori diversi, che non facciamo più parte dello stesso Occidente, della stessa civiltà. Ecco, è interessante conoscere l'opinione e la sensazione di un grande imprenditore che ha negli Stati Uniti, come alla Pirelli, uno dei mercati più importanti, se non il più importante, è ovviamente quello più competitivo. E che tipo, ecco, quali sono diciamo, gli aspetti di cambiamento della società americana? Adesso lasciamo perdere un attimo Trump, perché io non penso, non so se tu condividi la mia stessa impressione, piacerebbe chiederlo anche al professor Messori che è qui seduto in prima fila, cioè la mia sensazione è che anche con il tramonto di Trump l'America sia cambiata sotto il profilo culturale, antropologico, insomma, che quindi noi rischiamo addirittura di avere qualcuno di peggio di Trump, insomma, no? Non vorrei che ci trovassimo nella condizione persino di rimpiangerlo un giorno, no? Perché può essere anche questo, insomma, no? Lo dico come provocazione, insomma, però quello che ti vorrei chiedere, ecco, una tua impressione personale di come siano cambiati i rapporti e soprattutto se questo tema della forza che prevale sul diritto a livello internazionale si traduce anche in un cambiamento di rapporti tra privati, cioè tra soggetti privati, tra imprese americane e imprese europee. Io ho la netta sensazione che si stiano un po' militarizzando anche i contratti privati tra le parti, al di là degli aspetti che riguardano le alleanze e le contrapposizioni tra gli Stati.
1: Partendo dagli Stati Uniti, il cambiamento strutturale della politica americana, almeno secondo me, nasce più di 10 anni fa con i Tea Parties. Cioè il Partito Repubblicano si muove verso una estremizzazione, va verso la pancia cosiddetta degli Stati Uniti e inizia un percorso isolazionista. Questo era chiaro come fenomeno. La risposta democratica è una estremizzazione Sanders, per cui si è perso quella capacità di dialogo, perché fino ad allora si arrivava a definire il bilancio degli Stati Uniti, liti fino all'ultimo, a rischio di shutdown, poi alla fine su un campo da golf si mettevano d'accordo, fine, quello non esiste più. Io sono cresciuto con l'idea che evidentemente c'era un'autorità suprema in America, per cui la Corte Suprema era la garanzia del diritto, la garanzia di giustizia. Abbiamo visto che alla fine contano le maggioranze politiche dei componenti, a parte qualche evidente eccezione. Quindi un'America che è cambiata e questo cambiamento, giustamente sottolineato, è un cambiamento strutturale. Guardando al mondo del business, l'America è strutturalmente dollar driven, cioè in America quello che conta è guadagnare, fare dollari, fare business. Trump è l'esasperazione, diciamo, nella comunicazione anche di questo, ma dal punto di vista di un operatore europeo, l'America ha una struttura che è mirata alla crescita, cioè tutto il paese in buona sostanza si muove per produrre crescita, la struttura della Fed, la struttura diciamo dell'economia è così. Noi europei abbiamo, veniamo da Weimar, cioè noi abbiamo la Banca Centrale Europea che per statuto guarda l'inflazione. Dobbiamo cambiare, cioè non credo che sia possibile garantire all'Europa, che senza l'America, poi ci ritorniamo a

0: E tutto, finanziare il welfare e costruire una propria difesa senza un'alleanza con gli Stati Uniti è un'equazione tutta da vivere, molto difficile da realizzare. Quindi America, dal punto di vista business, mercato essenziale per lo sviluppo tecnologico e per lo sviluppo del mercato stesso, Europa in seria difficoltà, modello europeo oggi a rischio sociale, se non si cambia radicalmente quella che è la prospettiva economica dell'Europa e se non si cambia la governance dell'Europa.
1: Tu hai assunto una posizione pubblica più di trattativa con gli Stati Uniti, cioè pensi che non sia possibile un'Europa che faccia a meno del rapporto con gli Stati Uniti e che questa idea che molti coltivano, vabbè, insomma, a un certo momento tutto sommato si rompe un'alleanza atlantica, però questo ci rafforza di più, ci pone in una condizione diversa rispetto a quelli che sono gli altri protagonisti della scena internazionale, possiamo fare da soli. Mi sembra di capire che tu sei dell'opinione che non si possa fare da soli, che non si possa non avere un rapporto, per quanto difficile, con gli Stati Uniti.
0: Assolutamente sì. L'Europa, partendo da un elemento che, parlando di guerra e pace, è emerso come un elemento nuovo per noi europei cresciuti o per chi ha avuto la fortuna di vivere 80 anni che sono irripetibili nella storia d'Europa.
1: Cioè noi che siamo la generazione più fortunata della
0: Eh
1: storia,
0: beh,
1: chiusa parentesi.
0: questo è un fatto oggettivo. Abbiamo avuto altri problemi, ma un conto sono le tragedie delle guerre, un conto sono i problemi che abbiamo vissuto, terrorismo. Abbiamo passato periodi molto complessi, però la guerra è una cosa diversa. Una difesa europea nei prossimi 15-20 anni che sia in grado di essere all'altezza di quella di Cina, Stati Uniti, Russia, è ad oggi inimmaginabile. Da Claude a ChatGPT uno può avere dati, informazioni. Io non sono un esperto militare, quindi, e non voglio fare diciamo l'esperto, ma se guardiamo ai satelliti che ogni paese ha e a come li usa, se guardiamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e come può essere utilizzata, l'Europa non si può permettere di entrare in guerra senza gli Stati Uniti. Noi abbiamo tutto un sistema di controllo satellitare che si regge sulla difesa NATO, che è americana sostanzialmente. Tutte le informazioni, i dati che vengono raccolti avvengono attraverso cloud americani. Non abbiamo un cloud europeo, c'è cioè Mistral, si parla di 6-7 miliardi di investimento, parliamo di trillions in America. Guardiamo a quali sono gli accordi che la difesa americana ha fatto in questi ultimi 2-3 anni con le big tech di artificial intelligence, la questione di Anthropic da un lato, ma vediamo che c'è un investimento spaventoso nella difesa che porta a un miglioramento della competitività delle aziende tecnologiche americane, ma che dà alla difesa americana strumenti incredibili, come i cinesi e la Russia. La Russia che è vista da molti, a torto o a ragione, come un rischio guardando avanti, la Russia ha dei confini che sono stati definiti dopo il 91 sostanzialmente, col break-up dell'impero sovietico, con ancora dei strani passaggi in Finlandia. Ecco, se la Russia avesse qualcuno che può arrivare anche più aggressivo, sembra una cosa non credibile, ma purtroppo nel mondo esistono persone, anche in Russia, che sono più aggressive dello stesso Putin. Come farebbe l'Europa se uno dei paesi confinanti venisse dalla o Russia attaccato per ridefinire confini che sono stati, secondo la Russia

0: strappati nel 91. Ecco, cosa fa l'Europa? Può fare solo una cosa, mettersi d'accordo con l'America. E cosa farebbe l'America? L'America di oggi chiederebbe di pagare. Pagami. E noi dovremmo avere i soldi per pagarli, per difendere l'Europa. Da soli, purtroppo, anche controtenuto degli investimenti tedeschi, ucraini, turchi, non credo che ci sia una possibilità senza gli Stati Uniti di difendere i confini europei. Non credo che sia possibile sviluppare intelligenza artificiale in Europa senza un collegamento con i cloud americani. Non ci sono proprio le premesse per poterlo fare. Questa è la ragione pragmatica per cui bisogna trovare un percorso in un mondo complesso per non spaccare l'Occidente, che Trump sembra voler spaccare ogni giorno. Open your mind, open your mind, open your mind, open
1: your mind. Così appunto il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Adesso andiamo sul meteo e poi riprendiamo su questo panel, con questo panel dedicato alla geopolitica.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Focus Economia.
1: Di nuovo con queste puntate speciali di Focus Economia, in cui estrapoliamo alcuni dei dibattiti per noi più interessanti del Festival dell'Economia di Trento. La puntata di oggi è dedicata alla geopolitica. Il panel, il dibattito è stato quello, l'intervista, il dialogo tra Ferruccio De Bortoli e Marco Tronchetti Provera, dal titolo Guerra e Pace, dove insomma l'instabilità, l'incertezza su tutti i fronti che già ricordavo. Però insomma emerge, sta emergendo ascoltandolo, anche un altro tema forte, cioè la guerra non è più percepita come un fattore eventuale, lontano così, ma come un fattore che entra direttamente nelle scelte economiche e industriali. Ormai i rischi, a differenza di quanto capitò con la prima guerra dell'Iraq, Kuwait, la seconda guerra dell'Iraq, la stessa guerra in Afghanistan, avevano tantissime conseguenze umane e militari, ma quasi mai toccarono poi le variabili, le grandi traiettorie direttrici economiche. Vale anche per l'11 settembre 2001, che sì, comportò uno shock sulle borse, ma poi che fu riassorbito in pochi mesi. Qui invece iniziamo a considerare la variabile geopolitica come una variabile economica, quindi instabilità, variabile di rischio. Una volta il rischio fino a qualche anno fa era solo il rischio di credito, di non essere pagati. Adesso c'è proprio il rischio geopolitico. E continuiamo su questo tema e appunto di nuovo ascoltiamo Ferruccio De Bortoli e Marco Tronchetti Provera.
5: Ma tu pensi che sulla via, per esempio, del riarmo europeo e quindi del pagamento della sicurezza europea da parte degli europei, gli elettorati europei sarebbero d'accordo? Perché il vero problema di svolta è proprio questo. Cioè, la direzione è abbastanza chiara, il consenso degli elettorati, pensiamo soltanto a quello che succede in Germania, a quello che succede in Francia, a quello che succede nel Regno Unito. Mai avrei pensato di leggere un articolo del Financial Times sulla italianizzazione della politica inglese. L'ho letto anche con una certa soddisfazione per certi versi, no?
0: E quindi, con un'inquieta soddisfazione.
5: Con un'inquieta soddisfazione. Insomma, dopo tutto abbiamo esportato dei modelli. Dal punto di vista politico siamo dei grandi esportatori di modelli. E non vi faccio gli esempi. Tu pensi che poi il dramma di fondo è che noi abbiamo un elettorato che non ci crede poi. E sarà difficile fargli credere che la strada obbligata sia quella.
0: E non ci crede perché non gli abbiamo detto la verità? È semplice. Siamo cresciuti, come ho detto prima, io per primo, in un mondo che non immaginava fosse possibile parlare di guerra come ne stiamo parlando oggi, e quindi dobbiamo dire, guardate, che esiste un mondo che è fatto per quasi il 90% della popolazione mondiale di cittadini che sono soggetti a sistemi che magari apparentemente democratici sono totalmente autocratici. E questa è la realtà in cui noi viviamo. Noi siamo un'isola felice, noi europei, e dobbiamo batterci per rimanere un'isola felice. Dobbiamo trovare i percorsi perché, essendo davvero democrazie, avendo un'attenzione alla tutela sociale che non esiste in nessun'altra parte del mondo, dobbiamo capire che per difendere questo dobbiamo difendere i nostri confini, nel senso tecnico del termine, ma anche sedendo a tavoli dove i temi geopolitici si pesano, dove chi ha una, diciamo, voce in capitolo ha degli strumenti negoziali con gli altri. Noi abbiamo un mercato, un grande mercato, fantastico, però non siamo neanche in grado di comprare insieme le materie prime. Cioè, ora forziamo il nostro mercato, cresciamo, troviamo un percorso lungo di autonomia, di difesa, che vuol dire prima di tutto una governance che non c'è, perché oggi la Germania riarma se stessa, la Francia segue il suo cammino, l'Inghilterra in quel gruppetto di paesi del nord Europa che hanno un accordo di difesa, dove però parliamo di peanuts comparandolo alle realtà che ci circondano. Qui dobbiamo dire il futuro è questo, preserviamo i nostri valori, combattiamo per difenderli, dobbiamo trovare un cammino, per quanto non ci piaccia, mettendo insieme le forze per rimanere in una fase negoziale con gli Stati Uniti per tenerli agganciati. Cioè dobbiamo avere la forza di stare insieme. Non possiamo, attraverso un povero commissario che poi deve rispondere alla Commissione, che poi risponde al Consiglio d'Europa, che poi risponde ai 27 paesi d'Europa, che poi rispondono ognuno dei rappresentanti alle prossime 35 elezioni che nel corso dell'anno ci saranno, per cui ognuno ha paura di perdere il posto di lavoro, mettendola in modo brutale. Non c'è una visione europea comune, dobbiamo cambiare governance, guardare i nostri limiti, riconoscerli, guardare i punti di forza e far leva su quelli.
5: Secondo me è difficile perseguire questi obiettivi con sistemi democratici. Io ve la dico in maniera molto brutale. Ecco, è difficile. È una grande sfida, ma è difficile. E questo, ci possono essere delle tentazioni autoritarie, nel senso che noi assistiamo ovviamente a un cambiamento di pelle di quelle che sono le nostre democrazie rappresentative, perché le grandi sfide, non so se sei d'accordo, della fase che stiamo vivendo, sono tutte sfide che hanno come attori gli stati, in particolare gli stati autoritari, i grandi monopoli, gli oligarchi, quindi la dimensione. E sono tutti valori che spesso vanno contro la democrazia rappresentativa, il mercato, la concorrenza, il merito. Ecco, questo è il grande pericolo che abbiamo davanti.
0: È verissimo, quello che dicevo prima, il 90% del mondo che ci circonda è governato in via ufficiale o in alcuni casi in via coperta da immagini di democrazia, dal 90% di sistemi autocratici, dove il processo democratico è modesto. Gli Stati Uniti hanno un vantaggio, che comunque ogni 2 anni vanno a casa tutti i rappresentanti in congresso, escluso 2/3 dei senatori che proseguono il loro cammino, ma tutta quella che sarebbe la nostra Camera, la House of Representatives, va a casa. E quindi
5: qualcuno
0: questo
5: non andrà solo a casa, forse andrà persino in galera, ma questo è un altro
0: discorso. Questo, l'America può, ha ancora dei checks and balances. Poi, come ho detto prima, negli ultimi 15 anni si sono indeboliti in modo enorme, quindi è difficile fare previsioni. Per quanto riguarda l'Europa, c'è un fatto oggettivo: che la dimensione del singolo paese non porta

0: una possibilità di tutelare il futuro delle nuove generazioni con un sistema di protezione sociale e di protezione fisica adeguato. Non si può vivere in una regione del mondo in cui 27 paesi comprano energia in 27 modi diversi. Questo non è immaginabile e questo vale per tutte le materie prime. Ognuno si sente più bravo dell'altro. Alla fine siamo, scusate il termine, poveri. Cioè poveri di idee anche. Mettere insieme alcune cose non vuol dire creare un regime, una dittatura. Alla fine eleggere qualcuno che rappresenti l'Europa, che possa negoziare con l'Europa, perché con Trump qual è il punto debole? Che non c'è un numero dell'Europa, non c'è un signore che risponde e dice mi siedo al tavolo con te, purtroppo con i leader che hanno i pieni poteri o con gli autocrati l'interlocutore deve essere in grado di negoziare, non c'è qualcuno in grado di negoziare e noi non vogliamo neanche delegarlo, siamo qui a cercare di trovare qualcuno per negoziare con Putin, e c'è chi vuole la Merkel, chi Mario Draghi, chi non vuole nessuno. Ha presentato la sua idea a Putin, benissimo, vuoi Schröder, noi ti mettiamo Draghi, perché certo, Schröder certo. È tuo, cioè nel senso, non c'è neanche la volontà di trovare soluzioni o di offrire soluzioni che siano a un certo punto tali da rappresentare l'Europa, quindi c'è un tema di rappresentatività.
1: Ecco, adesso è in corso il vertice fra Xi Jinping e Putin. Tu hai avuto nel tempo azionisti russi e oggi, ahimè, azionisti cinesi. Qual è la principale differenza nell'approccio tra russi e cinesi?
0: Sono due sistemi che è successo un miracolo, perché almeno dal mio punto di vista l'avvicinamento fra Russia e Cina è una contraddizione in termini, cioè sono due culture molto radicate, molto, molto forti, che hanno diciamo pochi punti in comune e difficoltà di dialogo. Quindi è avvenuto questo avvicinamento, io non credo che sia strutturalmente duraturo nel tempo. La differenza è la Russia è un continente che ha una sua anima diversa. Giudicare la Russia con i nostri parametri o la Cina è davvero complesso. La Russia ha una visione dei suoi confini, della sua storia, un racconto di se stessa che ovviamente, visto con i nostri occhi, non è compatibile con un buon vicinato se non in un rapporto di forza. Questo, la Cina ha diciamo è più variegata di quanto non sembri, cioè la centralizzazione totale fatta da Xi Jinping negli ultimi anni, non ultimo nel mondo diciamo dell'esercito, mandando a casa sostanzialmente tutti i vertici delle forze armate. Ecco, questa centralizzazione in Pechino vede però molte sfumature diverse nelle province. Le province hanno più autonomia di quanto noi non la si veda. Su decisioni che riguardano le strategie industriali, il partito entra totalmente laddove ci sono tecnologie considerate strategiche. Quello è il congresso del 22, ha definito che le tecnologie strategiche, intelligenza artificiale, fanno capo al partito. Quindi non c'è spazio per Alibaba, non c'è spazio di autonomia, tutto è centralizzato. Le grandi aziende, diciamo, considerate strategiche, dall'agroalimentare al petrolifero, a telecomunicazioni, è tutto concentrato e sotto il potere del partito. Poi c'è un terreno di privati che continuano nelle province, tutelati anche dalle province, a lavorare, a creare lavoro e a, diciamo, produrre ricchezza. Questa centralizzazione sta indebolendo l'economia cinese. Quindi le differenze sono fra un sistema totalmente verticalizzato che mira comunque alla crescita e un sistema che mira più alla tutela dei confini, ha un senso della patria fortissimo,

0: la leadership russa è sempre stata una leadership nazionalista, totalmente nazionalista, con una grossa difficoltà di vedere il mondo esterno se non come un rischio per i propri confini. Questa almeno è la visione che ho io dei due mondi.
1: Così Marco Tronchetti Provera, vice direttore esecutivo di Pirelli. Adesso c'è il traffico e poi ascolteremo l'ultima parte di questa puntata sicuramente, ma anche dell'estrapolazione che abbiamo fatto di questo panel con un ospite intervenuto a sorpresa.
2: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
3: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
2: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
3: Beh, non tutti.
4: Focus Economia.

0: Ultima parte di questa puntata di Focus Economia, dedicata allo scenario geopolitico, al fatto che la geopolitica, la guerra, siano diventati ormai rischi di impresa, non solo scenari così per gli studiosi. E ricordo che tutto il dibattito si è svolto tra Ferruccio De Bortoli e Marco Tronchetti Provera, ma c'è stato anche un ospite a sorpresa, visto che era seduto tra il pubblico, e quindi il professore dell'Università Bocconi di Milano, Marcello Messori.
1: Secondo te l'Europa, alla luce anche dell'esperienza, anche per certi versi traumatica, anche del rapporto con azionisti come lo stai avendo, lo avendo tu alla Pirelli, ma insomma l'Europa nel suo complesso, su alcune grandi questioni, dall'industria automobilistica all'intelligenza artificiale alle materie prime, che tipo di atteggiamento dovrebbe avere nei confronti della Cina? Cioè, per esempio, adesso noi avremo questa invasione di auto cinesi, perché dal punto di vista dell'auto elettrica sono largamente più competitivi, perché tra l'altro nella nostra vita di tutti i giorni mai avremmo pensato di chiederci, guardando delle pubblicità, ma questa marca di automobili da dove salta fuori? Che ovviamente scopriamo, no, marchi che erano del tutto sconosciuti soltanto poche settimane fa. Ecco, che tipo di atteggiamento? Vale la pena di mettere dei dazi? Perché a un certo momento i dazi servono a questo. No, certo, quando ci sono delle aggressioni con sistemi di costo e aiuti pubblici, aiuto dello Stato cinese a questi produttori. Quale dovrebbe essere l'atteggiamento, anche per certi versi, di protezione dell'industria europea?
2: Ma io, tornando un attimo alla Cina, al mercato cinese, la mia esperienza sulla Cina, sul mercato cinese, è totalmente positiva. La mia esperienza di partnership in Cina ha un lato estremamente positivo con l'imprenditore privato locale. Noi abbiamo 5.000 persone in Cina, siamo con tutte le case auto cinesi fornitori per l'alto di gamma di tecnologie avanzate, e quindi un rapporto costruttivo con un mondo che guarda al business in modo concreto. Questa è l'esperienza diretta. Poi ci sono, come dicevo, società di Stato dove

0: funzionari hanno più che altro una priorità nella loro posizione di carriera. Non, il tema è la perdita di rapporto con la realtà e lo sguardo all'azienda, non come all'azienda partecipata, non come a un'attività che deve produrre ricchezza, ma come un elemento nell'equilibrio del ruolo dell'alto funzionario che non deve disturbare il manovratore. Questo è un po' la logica dei funzionari. Quando si sale di livello il ragionamento è totalmente diverso, guarda più la strategia. Quindi le esperienze che io posso aver avuto sono positivissime dal punto di vista business, positive dal punto di vista partner, non così positive nella logica di vertici di aziende pubbliche condizionati da un sistema che è un sistema che pone responsabilità sui funzionari pubblici molto elevate. Quindi è l'inefficienza di sistema che in qualche modo noi paghiamo. Però l'Europa ha creato strumenti che, se usati bene, possono servire, strumenti che hanno tutti i paesi del mondo, poi perché noi ogni tanto ci dimentichiamo che entrare negli Stati Uniti in certe aree di tecnologia, ma non si entra neanche sparando cannonate. Le tutele di brevetti incrociati che hanno gli americani, i rapporti che hanno con la difesa, gli investimenti che vengono fatti, non permettono a un outsider di crescere in certe aree di business. L'Europa si è data delle regole, il Golden Power è parte di questo, dove in certi settori strategici dal punto di vista tecnologico non può esserci, se non autorizzato, l'ingresso di investitori extra UE che possono, diciamo, diminuire la capacità tecnologica competitiva dell'Europa trasferendo tecnologie e quant'altro. Lo strumento c'è, non c'è un'applicazione coordinata, e torna la visione strategica, la necessità di avere, diciamo, un'Europa con una governance adeguata che guarda i diversi settori cercando di garantirne la competitività. Il settore dell'auto, in due parole, è difficile definire quello che è avvenuto. È certo che l'Europa ha commesso una serie di, o meglio, ha fatto una serie di passaggi che l'hanno messa in seria difficoltà. L'elettrico, la scelta diretta sull'elettrico senza aver prima garantito di avere batterie a costi competitivi, materie prime a costi competitivi, era ovvio che ci portava nella situazione in cui siamo oggi, perché siamo totalmente dipendenti dalla Cina. È come l'energia, si parla di solare, si parla di eolico, l'80% dei pannelli solari vengono dalla Cina, più o meno turbine e altre tecnologie, siamo nella stessa situazione. Quindi non c'è un ragionamento preventivo che dice, che viene fatto con l'industria per costruire le premesse per poi essere competitivi. Cioè siamo entrati senza ragionare su come essere competitivi nell'elettrico, che non è impossibile. Cioè si può fare, ma torna la logica di un tavolo di governance, soprattutto in un mondo che è così verticalizzato, dove i processi decisionali sono molto veloci, l'Europa è troppo burocratizzata e focalizzata non sulle priorità.
1: Ecco, allora ci mancano soltanto 5 minuti, allora io approfittando della presenza del professor Messori chiederei se vuole intervenire magari con una considerazione e anche una domanda a Marco Tronchetti Provera, e lo ringrazio.
2: Grazie molte, io sono molto contento di avere questo privilegio perché dico purtroppo, in quanto lo scenario che è stato delineato non è uno scenario ottimistico evidentemente per l'Europa, purtroppo sono largamente in accordo con le considerazioni che sono state fatte. Mi chiedo però se non possiamo distinguere tra modalità di rapporto con gli Stati Uniti e impossibilità di fare a meno, almeno nel breve medio periodo, soprattutto nel campo della difesa, dagli Stati Uniti. Ad esempio, riguardo a elementi di commercio internazionale, di scambi internazionali, non sono convinto che l'acquiescenza rispetto a una contrattazione non possa essere compatibile con un rapporto comunque costruttivo su altri terreni. Il caso della Cina mi sembra emblematico da questo punto di vista. È vero, per usare una terminologia che non mi sembra appropriata, la Cina aveva più carte da giocare rispetto all'Unione Europea nei confronti degli Stati Uniti, ma anche noi qualche carta, per esempio il mercato e il potenziale di mercato, l'abbiamo. E quindi questa mi sembra la domanda che può rimanere sospesa nella vostra discussione, che ho trovato estremamente stimolante.
1: Grazie, non ci eravamo messi d'accordo, ma è come se l'avessimo fatto.
0: Grazie, ma io sono totalmente d'accordo con lei. Il tema è chi negozia. Cioè, ma va, penso di averlo detto prima, che se non ci mettiamo insieme e non c'è una governance adeguata, sedersi al tavolo con il presidente Trump è perdente per definizione, perché abbiamo tempi e processi decisionali che sono lunghi e confusi. Non esiste un processo decisionale. Se noi andassimo chiari con la forza di mercato che abbiamo, definendo le aree di servizi che compriamo, di prodotti che vendiamo, e giochiamo una partita mettendo le nostre carte, potremmo tutelare l'Europa. Con l'atteggiamento politico di un leader che dice bisogna rompere, l'altro che dice non rompiamo, ma è ridicolo, non è serio. Non si può discutere con un interlocutore che ha poteri decisionali, nel bene o nel male, con a fronte un'assemblea. E come abbiamo perso oggi, ma la stessa cosa con la Russia. In quattro anni non siamo riusciti ad avere un'interlocuzione con la Russia. Impossibile. La storia dice che anche durante le guerre dei canali ci sono, magari rimangono canali chiusi, ma non si potevano aprire canali. Oggi, a una richiesta fasulla o non fasulla di aprire un canale, passano settimane, mesi, la gente muore, purtroppo giovani generazioni che vengono spazzate via. Per che cosa? Perché nessuno si occupa di trovare il cammino per la pace, cioè occupa in modo realistico, perché tutti ne parlano, ma essere pragmatici in Europa sembra che sia una colpa. Guai, non si può mica negoziare così. Un momento, io devo parlare con Ferruccio, devo parlare con il professor Messori, ma no, io se sono davanti al presidente Trump devo avere chiaro quali sono le materie prime che ho a disposizione, non ho, quali sono le tecnologie che ho, non ho, quali sono i mercati interessanti per gli Stati Uniti, bancari, i servizi tecnologici, metto tutto sul tavolo, senti, qui negoziamo, magari nel frattempo ho negoziato un po' con la Cina altre cose che voglio portarmi a casa, e dico, senti, io devo vivere, prima un vivere, o giochiamo insieme. Se uno fa un ragionamento di questo genere, no, è mercantilista, no, scusate, il mondo in cui viviamo è questo, giochiamo a viso aperto e onestamente. Siamo democrazie, possiamo e dobbiamo farlo, il problema è che non siamo in grado di darci una governance. Alla fine ce la prendiamo con la Commissione, ma la Commissione è messa lì e ha dei poteri molto, molto limitati. Šefčovič, che ha avuto i rapporti, non può chiudere un accordo senza che ci sia la Francia, la Germania, l'Italia o la Spagna che hanno qualcosa. O diamo delega, ma prima facciamo l'analisi. Per dare delega bisogna aver studiato a fondo qual è la situazione e negoziare sapendo cosa c'è alle spalle. E si può fare. Io sono convinto che l'Europa deve essere il nostro futuro. Cioè non c'è un'alternativa. È questo che per i miei figli, i miei nipoti, il futuro è l'Europa. Questa Europa si deve evolvere. Come? Speriamo presto.

Ed è veramente tutto per questa puntata dedicata agli scenari geopolitici e termina qui Focus Economia. Domani resteremo sulla geoeconomia, geopolitica, ma con un focus specifico sulla Cina. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Sono le 23.
4: GR24, il Sole 24 Ore.
3: Trump replica le minacce di Teheran, abbiamo sanzioni draconiane. Migranti italiani sente Vadpool, prosegue il dialogo con la Germania. Tennis Kyrgios positivo alla cocaina, sospeso da tutti i tornei. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Abbiamo sanzioni draconiane che possiamo imporre contro l'Iran, lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ma non sarà più importante come prima, ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Tutto questo nel giorno in cui Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. Anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. A rassicurare il ministro degli esteri Antonio Tajani che rivela: ho parlato questa sera con spirito d'amicizia con il ministro degli esteri tedesco Vadepool. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones guadagna lo 0,22%, il Nasdaq sale dello 0,16%, lo Standard & Poor's avanza dello 0,21%. E ora lo scandalo Kyrgios nel tennis.
5: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. La sostanza inserita nella lista di quelle proibite. L'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di 2 anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Costable in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
3: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con le news a mezzanotte.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Tra i programmi televisivi didattici più importanti di sempre c'è sicuramente Sesame Street, Sesamo Apriti, pensato negli Stati Uniti per i bambini ma spesso con una sonorizzazione molto adulta e sorprendente. Da qui si parte, occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata T-Bird and the Breaks.

Devil's Advocate, l'avvocato del diavolo, i T-Bird and the Breaks dall'album omonimo con cui il gruppo texano è appena tornato, pezzo che non avrebbe assolutamente sfigurato in Sesame Street, Sesamo apriti, magari cantato da Kermit la rana. Come detto, negli anni 70 e 80 è stato un programma TV per bambini fondamentale soprattutto negli Stati Uniti, dove debutta nel 1969. In Italia verrà reintitolato Sesamo apriti e andrà in onda in Rai dal 78 all'80. Ora è in programmazione anche con nuovi episodi su Netflix e va visto. I protagonisti sono i Muppets, che dal 1976 hanno avuto anche un loro programma dedicato, il Muppet Show, pupazzi imbattibili che conosciamo tutti, grandi bocche, occhi sporgenti, corpo mobile, con nomi passati alla storia della TV come appunto Kermit la rana, in seguito presentatore nel Muppet Show, Miss Piggy, che però non c'era in Sesamo apriti, Ernesto, doppiato in Italia da Gigi Reder, il ragioniere Filini di Fantozzi, Berto, Elmo, Big Bird, Becco Giallo o Cookie Monster, Pasticcino, il mostro dei biscotti sempre affamato, inventore dei Muppets, Jim Henson, fumettista, regista, grande appassionato di musica, e non a caso nel Muppet Show e in Sesamo apriti la musica è stata centrale, e in particolare in quest'ultimo programma diretto ai bambini in età prescolare veniva utilizzata come strumento didattico. Le canzoni servivano quindi per imparare l'alfabeto, c'erano filastrocche ritmate per contare, i brani musicali erano ripetuti per memorizzare i vari concetti e in genere la musica era utilizzata per spiegare emozioni e relazioni. Tanto per capire, rispetto alla musica del Muppet Show, in cui gli ospiti musicali da Elton John ad Alice Cooper erano parte dello spettacolo e partecipavano a gag e sketch, in Sesamo apriti anche Ray Charles o Johnny Cash adattavano i loro pezzi alla struttura didattica del programma. Tra i momenti più alti di Sesame Street, la serie animata Jazzy Spice, in onda nella prima stagione, pensata per imparare a contare, ultra psichedelica e con un ritmo scatenato.

All Night, Lack of Afro con la voce di Jack Tyson Charles, gran botta di soul prima che Lack of Afro virasse sulla disco nell'ultimo album. Si diceva di Sesame Street e in particolare della serie animata Jazzy Spice, pensata per insegnare ai più piccoli a contare, serie in onda nella prima stagione del programma, quindi nel 1969, singoli seguiti.

Segmenti di meno di un minuto dedicati ai numeri fino a 10, una roba assolutamente oltre, segmenti che poi sono stati aspersi anche negli anni successivi. Diciamo che chi è nato tra il 62 e il 78 e si trovava in America è quasi sicuro che questa serie l'abbia vista e che quindi sia cresciuto con una bella dose di psichedelia e improvvisazione sonora che poi ha decisamente indirizzato la sua esistenza per forza. Intanto il nome Jazzy, che da un lato rimandava al jazz e dall'altro all'aggettivo che tradotto significa movimentato, vivace. Poi spies, cioè spie, perché siamo in anni di guerra fredda e le spie abbondavano al cinema e in TV, e ci sono anche qui con cappello e occhiali scuri. Alla fine di ogni spezzone dedicato a un numero aprono il trench e fanno vedere i numeri da 1 a 10. Le immagini sono rutilanti, velocissime, vanno in scena diavoletti, topolini, leidoscopi, immagini, tanto per capire, stile Yellow Submarine dei Beatles, macchine da corsa, coccodrilli, aerei, sedie che camminano, elefanti che saltano, insomma un frullatore visivo con suoni altrettanto frullati. Poi ci sentiamo anche un frammento, perché altrimenti non si capisce. Lonely No More, Steve Ellis, brano scritto e prodotto da Paul Weller da Boom Bang Twang, l'album solista dell'ex voce dei Love Affair. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Tempo in diretta.
1: Bentrovati, vediamo le previsioni per giovedì 20 agosto. Pressione atmosferica in calo. Un'intensa perturbazione temporalesca raggiunge il nord-ovest, le montagne del Triveneto e in seguito la Toscana, con temporali molto forti e con locali grandinate e colpi di vento. Entro sera, maltempo anche al nord-est. Non da escludere nubifragi. Tempo soleggiato altrove. Scarica l'app de ilmeteo.it.

Hush, secondo il londinese Get Up, brano che comunque lo rigiri e lo esegui non tradisce mai. Tra le versioni più note, ovviamente quella dei Deep Purple è stato il loro primo singolo. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, si diceva prima della serie Jazzy Spice inserita all'interno del programma per bambini Sesamo Apriti, in inglese Sesame Street, e di come quelle animazioni e quei suoni siano stati incredibili. In rete comunque i brevissimi segmenti dedicati ai singoli numeri ci sono tutti, qui purtroppo non possiamo vederli, andrebbero abbinati ai suoni, ma va bene lo stesso, tanto anche solo ascoltando si può immaginare cosa succedeva sullo schermo. In quello dedicato al numero 7, ad esempio, va in scena un mago con 7 conigli che gli escono dal cappello, una tartaruga che corre, carte da gioco e altro, e attenzione alla voce femminile, vediamo se qualcuno la riconosce, cantante legata al mondo dei conigli psichedelici. C'è Alessandro Chiappini in regia, vai Ale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Seven.
1: Eh sì, lo so, uno non ci può credere, ma era così il segmento animato dedicato al numero 7. Anche gli altri non scherzano, immagini diverse, stessa tipologia di suoni. Quello che mi piacerebbe sapere, ma non lo saprò mai, è quanti bambini restavano effettivamente immobili, ipnotizzati davanti alla TV e quanti invece saltellavano come matti e quindi solo molto più tardi hanno imparato a contare. E qui certo bisognerebbe sentire anche le mamme e i papà del tempo. E attenzione, la voce femminile della serie Jersey Spice era di Grace Slick, la storica cantante dei Jefferson Airplane, quindi siamo al cuore della psichedelia anni 60, artista che a proposito di conigli magici se ne intendeva avendo già omaggiato il coniglio bianco di Alice nel Paese delle Meraviglie nel pezzo White Rabbit. Eccolo il brano.

White Rabbit, il classico dei Jefferson Airplane con la voce di Grace Leak, pezzo scritto da lei quando cantava con i Great Society, il suo primo gruppo. E qui il coniglio bianco, il bianconiglio, è ovviamente metafora delle esperienze lisergiche che caratterizzavano il mondo della controcultura americana del tempo, di cui gli Airplane sono stati un ingrediente fondamentale. Alice, si sa, inseguendo il coniglio bianco, cade nella sua tana e finisce nel paese delle meraviglie. E da lì è tutta una sequela di esperienze alterate che, se guardi la serie Jazzy Spice e segui la musica, anche lì ti sembra di entrare in un'altra dimensione e ti domandi: ma come può essere stato l'impatto sui bimbi che guardavano? La musica, come si sentiva, era vorticosa, incessante, scritta da Danny Zeitlin, pianista jazz, professore di psichiatria presso l'Università della California San Francisco e autore, tra i vari lavori, della colonna sonora di Terrore dallo spazio profondo, il remake del 78 dell'Invasione degli Ultracorpi, un classico assoluto della fantascienza al cinema. Mercy, Dylan Chambers, dopo il pezzo una piccola pausa, e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: In estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo, un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.

Slow Death, Miles Kane dall'ultimo album Sunlight in the Shadows, tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto fin qui di Sesamo Apriti, Sesame Street, il programma TV americano didattico per bambini in età prescolare, assolutamente rivoluzionario perché è stato il primo ad utilizzare il linguaggio della TV commerciale, cioè ritmo rapido, musica e umorismo, per fornire insegnamenti a vari livelli, cambiando completamente il modo di educare i bambini attraverso la televisione. Per questo negli anni è stato studiato e analizzato in maniera molto approfondita, quindi l'intrattenimento era pensato come forma di apprendimento, mentre fino a prima del debutto del programma nel 1969 la TV per bambini era soprattutto gioco e intrattenimento. Con Sesamo Apriti cambia tutto. Tra le sue caratteristiche più note e importanti, quella di promuovere attraverso l'interazione dei pupazzi con personaggi reali, bambini e adulti, inclusività e multiculturalismo, e questo soprattutto in uno spirito del tempo, gli anni 70, in cui negli Stati Uniti e altrove la TV era molto poco inclusiva. Nel programma le diverse etnie e le possibili differenze culturali e sociali tra i personaggi erano quindi percepite sempre come norma e come ingredienti comuni della quotidianità. Tutti vivevano nello stesso mondo, nella stessa strada, Sesame Street appunto, e c'erano anche case condivise. Sicuramente una versione idealizzata della vita reale, una comunità in cui gli autori del programma, in particolare Joan Gaines Cooney, produttrice TV molto illuminata, e Lloyd Morissette, psicologo ed educatore, fondatori del Children Television Workshop che produrrà Sesame Street, cercavano di attrarre anche gli adulti che così si guardavano il programma insieme ai figli. E come ci riuscivano? Ad esempio con riferimenti ironici ad altri programmi o con la musica, appunto mai infantile come uno potrebbe pensare in un contesto del genere. E non a caso un pezzo come Being Green, tanto per nominarne uno, cantato da Kermit la Rana, verrà rieseguito da Frank Sinatra, Van Morrison, Diana Ross e molti altri. My Baby's

My Baby Is Gone, DJ Snatch, produttore e remixer greco, chiarissimo il rimando ad Harlem Shuffle, il pezzo di Bob and Earl o alla versione dei Rolling Stones di quel brano. La musica di Sesame Street, come si diceva, tutto fuorché infantile, era molto strutturata, scritta da autori importanti come il portoghese Joe Raposo, che oltre a vari pezzi comporrà anche la sigla del programma. Era una musica pensata per intrattenere appunto anche il mondo dei genitori, e ad esempio un brano come Sing, cantato dai componenti del cast adulto insieme ai Muppets, incluso Becco Giallo, entrerà nel repertorio dei Carpenters e finirà addirittura al terzo posto in classifica negli Stati Uniti. Peraltro lo canterà anche Barbara Streisand, e a dimostrazione che non fossero canzoncine, in Being Green, menzionata prima, Kermit all'inizio ad esempio si lamenta del suo colore verde e poi ne è contento. Alla fine veniva fuori un testo molto potente su identità e accettazione di sé, insomma robe mai banali anche nella struttura sonora. E qui devo tornare un istante ai segmenti della serie Jazzy Spice di cui si diceva, perché mentre parlo mi continua a frullare in testa quel ritmo forsennato. Io non resiste. Ale, sentiamoci un altro frammentino, segmento dedicato al numero 2. Occhio allo spettinamento sonoro, vai!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: No, anche qui alzo le mani, immagini pazzesche, ci sono le porte di due ascensori dietro cui passano treni, dietro cui compaiono George Washington e Abramo Lincoln e poi pesci, uccelli, una stretta di mano, pistole da cui esce il numero 2, tutto molto onirico, da lì avrebbe apprezzato molto. E poi c'è la solita Grace Lick a guidare tutto quanto con la voce, anche qui si conta Lucito e Nestor.
1: Uno, due, tre.

Good Lovin', Lucito e Nestor. Anche qui si contava all'inizio una folata di Boogaloo, ossia soul e Latin sound fusi insieme. Sempre a proposito di Jazzy Spice, tra le serie animate per bambini più folli di sempre, mancava tra i segmenti quello dedicato al numero 1. Si arrivava al 10, ma niente 1. L'idea era di concentrarsi sull'individuazione di più elementi, ad esempio 3 indizi, 5 oggetti e altro. E questo per sviluppare attenzione, memoria, capacità di confronto e sequenze varie. E poi perché il numero 1 veniva insegnato altrove nel programma, come i bimbi riuscissero a rimanere attenti, lo ripeto, in quel frullatore sonico e visivo, per me resta un mistero, ma evidentemente funzionava benissimo, perché altrimenti la serie sarebbe stata cancellata. Per chi è interessato e magari si va a vedere in rete tutti i segmenti, parliamo di meno di 8 minuti complessivi. Occhio al segmento dedicato al numero 5, in cui c'era anche un riferimento visivo ai Jackson 5, e anche lì la voce di Grace Slick vola altissima. Eccoli Jackson 5, The Love You Save.

The Love You Save, il singolo dei Jackson 5 remixato da Tsunaga Tatsuo, storico produttore e DJ giapponese al cuore del suo Tsunaga Tea Experience, il suo progetto. L'originale del quintetto usciva nel 1970, un anno prima debuttava Sesame Street. Gli Angels of Libra, Ain't No Lovin'.

Pain or Loving, i tedeschi Angels of Libra con la voce di Nathan Johnston. Anche questo ci sarebbe stato benissimo all'interno di Sesame Street, e lì è garantito che figli e genitori si sarebbero scatenati totali. Non lo so i più piccoli quanto avrebbero seguito le spiegazioni sui numeri, ma lì era tutto possibile se uno considera il tipo di suono impiegato appunto per la serie di cui sopra, con voce spettacolare di Grace Slick, coinvolta e convinta a partecipare al programma dal primo marito Jerry Slick, che lavorava nello studio di animazione che produceva i segmenti in questione. Lei aggiungerà la voce in un secondo momento. Peraltro quello non è stato il primo incontro della cantante con il mondo di Jim Henson, il padre dei Muppets, scomparso nel 90. Lei e altri componenti dei Jefferson Airplane lo avevano già incontrato un anno prima del debutto di Sesame Street, in occasione di Youth 68, ossia i giovani del 68, un documentario con interviste e filmati vari sulla controcultura del tempo in America, prodotto proprio da Henson. Vedi che poi tutto torna. In Italia Sesame Street non ha avuto un seguito massiccio perché evidentemente era molto tarato sugli Stati Uniti, forse c'erano perplessità sulla validità educativa del programma, e poi perché non era facile tradurre e adattare molti dialoghi e molte scene ad un contesto nostrano. Da noi, e qualcuno se lo ricorda sicuramente, i Muppets erano noti come i Babau, dal nome del classico orco delle fiabe, e già lì non si partiva proprio benissimo. Anche la sigla uscita su singolo era a nome I Babau con i bambini di Sesamo, e verrà poi rieseguita anche dal coro dei Sanremini, specializzato in canzoni per bambini. Diceva il testo: Sesamo, apriti, fammi entrare nel mondo dei Babau. C'è anche un album del 78 dedicato al programma, con pezzi di Nicola Rigliano, Jimmy Fontana e Vilma Goic, che cantano anche nel programma. Eccolo il grandissimo Nicola

I Sing Amore, Nicola Arigliano, personaggio incredibile tra i maggiori cantanti jazz italiani, l'uomo della pubblicità del digestivo Antonetto, abitava fuori Roma, l'ho frequentato a lungo mentre scrivevo il libro Mondo Exotica, è stato illuminante, peccato per l'aglio che ingurgitava a pioggia, ma con lui ci stava anche quello. C'è uno sketch in Sesamo Apriti che si intitola Indovina chi è, in cui è sua la voce. Ci sono quattro bambini di etnie diverse e bisognava

indovinare chi differiva dagli altri e già così tremi, e invece viene fuori tutta la potenza didattica del programma che annulla, come si diceva prima, eventuali stereotipi legati al colore della pelle e fa cantare ad Arigliano che l'unica risposta giusta è la bambina che compare a testa in giù, quella nell'immagine rovesciata. C'erano anche pubblicazioni quattordicinali a fumetti dedicate al programma con i vari Muppets protagonisti, ma l'impatto non sarà enorme come appunto negli Stati Uniti, dove la musica in particolare avrà, come detto, un ruolo determinante. Lì entrava in scena il solito Jim Henson, che penserà i suoi pupazzi anche come performer musicali e darà vita ad esempio all'incredibile band rock blues dei Muppets, i Dr. Teeth and the Electric Mayhem, quando rieseguono, tanto per fare un esempio, Rock and Roll All Night dei Kiss, si vola altissimi. Henson tra l'altro ha anche diretto Labyrinth, il film con David Bowie, un fantasy con attori e pupazzi in cui la musica è centrale, e prima aveva diretto Dark Crystal con pupazzi animatronici e burattini e con una colonna sonora molto potente. E attenzione, oltre a Jazzy Spice c'è stata anche un'altra serie animata all'interno di Sesame Street molto centrata sulla musica, e anche questa chi è cresciuto in America negli anni 70 e 80 se la ricorda per forza. Protagonista un flipper assolutamente surreale con cui si imparava a contare fino a 12, con aspersioni di funky e voci delle Pointer Sisters. Ale, mi metti per favore in sottofondo il segmento 3. Senti che roba. 3,

anche qui senza parole. Ovvio che anche i genitori restavano lì incollati e soprattutto rimanevano lì ad ascoltare. Questa però la mandiamo fino alla fine del frammento, tanto anche in questo caso i segmenti duravano pochissimo. Ma senti che groove, ma poi se lo abbini a quello che uno vede, uno veramente non riesce a crederci. Gloria, il classico dei Them, remixato da Dimitri from Stoke-on-Trent, che poi sarebbe Dimitri from Paris, e reintitolata Them Oi Girl. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a più G sì, ma appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Teheran minaccia, pronti a colpire target USA in Europa, Trump promette sanzioni draconiane, l'IDF ordina un'inchiesta sull'omicidio della piccola Hind Rajab. Vienna rimanda i migranti in Italia, telefonata tra Tajani e il ministro degli esteri tedesco. Ranucci, l'esclusione da report sarebbe una scelta politica, confermata la querela alla magistrata Forleo. Kyrgios positivo alla cocaina, escluso da tutti i tornei di tennis. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Teheran minaccia di colpire target americani in Europa. Donald Trump promette sanzioni draconiane contro l'Iran. Hamas intanto accusa Israele di minare il processo di pace dopo il nuovo attacco su Gaza City. La IDF ordina un'inchiesta sulla bimba uccisa in auto.
1: Nel conflitto tra Iran e Stati Uniti torna l'ombra dell'allargamento al di fuori del Medio Oriente, a rivelarlo il Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra. Tra i possibili target, basi e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, di cui il presidente americano continua a rivendicare il controllo completo. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere gli alleati, la replica dell'Alleanza Atlantica, mentre Trump medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni, dal blocco terrestre delle merci alla stretta contro il sistema bancario ombra di Teheran. Se sul fronte iraniano gli attacchi incrociati non sono finora ripresi, continuano invece i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza. Almeno 9 persone sono morte in un raid dell'IDF contro un centro di polizia a Gaza City. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Hind Rajab aveva 5 anni quando nel gennaio 2024 morì nella striscia di Gaza sotto i colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza. 9 le vittime, inclusa la piccola. L'esercito israeliano ha aperto ora un'inchiesta penale sull'uccisione della bimba e di alcuni suoi familiari. L'IDF ha invece escluso responsabilità penali a carico dei militari sull'attacco contro i veicoli della World Central Kitchen e ha chiuso l'indagine sulla morte dei 7 operatori umanitari dell'organizzazione non governativa a Deir al-Balal nell'aprile del 2024. La polizia militare ha aperto un'indagine anche sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan. L'esercito israeliano ha reso noto le decisioni in un rapporto pubblicato dopo aver completato, spiega, le verifiche su diversi incidenti operativi eccezionali di grande rilievo avvenuti a Gaza dopo il 7 ottobre 2023. La morte della piccola Rajab provocò un'ondata di indignazione internazionale con la pubblicazione dell'audio di alcune telefonate alla madre alla mezzaluna rossa in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. Lo scorso anno è uscito il film La voce di Hind Rajab, che ricostruisce l'accaduto utilizzando le registrazioni della telefonata della bimba con la madre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina l'ambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra.
3: Tra accuse di corruzione e richiesta di elezioni, per il presidente ucraino Zelensky non c'è tregua nemmeno sul fronte interno. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari proprio dell'ufficio del presidente. Zelensky ha subito rimosso la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, ma non ci sono solo le indagini sui membri del suo governo. A sfidare Zelensky è soprattutto il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate in Ucraina, dove è in vigore la legge marziale dal 2022. Al posto del 35enne silurato a luglio, Zelensky ha scelto Yevgeny Kmara, nonostante in Ucraina siano in corso da un mese proteste a sostegno di Fedorov. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Ma con Berlino riprende il dialogo proprio sui migranti. Il ministro degli esteri Tajani ha condiviso con l'omologo Vadepul la necessità di garantire protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo Ceuta. La maggioranza fa quadrato. Carlo Fidanza, di Fratelli d'Italia.
4: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso, proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
0: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
5: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
0: Il legale di Sigfrido Ranucci entra in merito alla possibile sospensione del giornalista nella conduzione di Report. Sarebbe una scelta politica, confermata la querela contro la magistrata.
6: Sigfrido Ranucci annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, la magistrata, protagonista in passato di decisioni controverse, nei giorni scorsi lo aveva attaccato su Facebook, arrivando anche ad ipotizzare ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato notizie uscite sulla stampa e mai smentite dal giornalista, la cui posizione intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche all'interno dell'azienda, avverte il legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere il conduttore dalla guida di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso il tennis con lo scandalo Kyrgios.
7: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. A sostanza inserita nella lista di quelle proibite. L'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di 2 anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Klostebol in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

siamo già qui per tutti quanti voi. Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Sentite qua. D'estate facciamo una cosa strana. Partiamo, chiudiamo casa, mettiamo le valigie in macchina e prima di andare via ci ricordiamo di tutto. Abbassare le tapparelle, chiudere il gas, svuotare il frigorifero, dare le chiavi al vicino, portare il costume, la crema solare, caricabatterie. Poi qualche volta ci si dimentica di qualcuno. Un cane. Oppure una persona anziana. Lo so, sembra terribile metterli nella stessa frase. Invece c'è qualcosa che li accomuna. Dipendono da noi. Ci aspettano. E soprattutto non hanno scelto loro di diventare un problema per le nostre vacanze. Ogni estate parliamo di cani abbandonati e giustamente, giustissimo, e ci mancherebbe altro. È uno schifo ed è un crimine terribile abbandonare un cane. Funziona così, un cane viene caricato in macchina, no? Pensa che state andando da qualche parte insieme, scodinzola, magari mette il muso fuori dal finestrino, poi la macchina si ferma, una portiera si apre, lui scende e la macchina riparte. Io mi domando sempre che cosa pensi un cane in quel momento, perché probabilmente non pensa "mi hanno abbandonato". È una parola troppo umana. Forse pensa "adesso tornano". E aspetta. E questa è la cosa più feroce dell'abbandono. Chi abbandona se ne va. Chi viene abbandonato per un po' continua ad aspettare. E succede anche agli anziani. Non li lasciamo all'autogrill, naturalmente, siamo un po' più eleganti. Li lasciamo in una casa, in una struttura, davanti a una televisione accesa. Ad agosto non si può. Agosto non possiamo. Ci sono i bambini. Ormai abbiamo prenotato. Papà tanto non vuole venire. Sì, che magari è vero, magari un padre di 85 anni non vuole davvero venire in spiaggia a 42 gradi sotto un ombrellone con la musica del Lido Racchettoni. Pensa te, magari non vuole, magari non c'ha voglia, magari non riesce, ma tra non voler venire e non voler essere ricordato c'è un po' di distanza. Anche una madre anziana magari non vuole partire, ma vuole una telefonata, vuole sapere che siete arrivati, vuole sentire la voce del nipote, vuole che qualcuno le chieda "hai mangiato?". Che è una domanda bellissima, perché per tutta la vita probabilmente è stata lei a farla a voi. "Hai mangiato? Portati una maglia. Fammi sapere quando arrivi. Chiama quando siete arrivati". Poi un giorno le parti si rovesciano e siamo noi che dovremo chiedere "mamma, hai mangiato? Papà, hai preso le medicine? Papà, ti serve qualcosa?". Solo che proprio quando loro cominciano ad avere più bisogno di noi, noi siamo nel momento della vita in cui abbiamo meno tempo. Lavoro, figli, vacanze, impegni, e loro diventano lenti. Ripetono le cose, telefonano nel momento sbagliato, hanno bisogno di essere accompagnati. Un cane tira il guinzaglio, un anziano cammina piano. In modi molto diversi ci obbligano entrambi a rallentare. E forse è proprio questo che ci dà fastidio. Noi vogliamo andare veloci. Loro ci chiedono di restare un momento, ma c'è una cosa che dovremmo ricordare. Quel cane non ha scelto noi soltanto quando era cucciolino, bellino, divertente, quando faceva ridere i bambini e prendeva like nelle fotografie. E così anche i nostri genitori non sono stati genitori soltanto quando erano forti, indipendenti, quando ci portavano in vacanza loro. Ci sono stati anche quando eravamo noi quelli lenti, quando per fare 100 metri ci mettevamo mezz'ora, quando dovevamo portarci dietro magari biberon, pannolini, pasticcini, giochi, medicine, quando in macchina chiedevamo noi ogni 4 minuti "papà, mamma, quanto manca?". E non ci hanno lasciati in un'area di servizio, per fortuna. Forse una società si capisce anche da questo, da come tratta chi non è più comodo. Gli animali quando diventano un impegno e gli anziani quando diventano fragili. Le persone quando non riescono più a stare al nostro passo. Non è che smettono di essere persone o cani. Perché amare qualcuno quando è facile non è una grande impresa. La parte seria arriva quando amare costa tempo, quando cambia programmi, quando obbliga a organizzarsi, quando significa rinunciare a qualcosa. E allora partiamo, andiamo al mare, andiamo in montagna, divertiamoci, facciamo fotografie, dimentichiamoci il lavoro, ma non dimentichiamoci chi ci aspetta. Non abbandoniamo un cane mai e non abbandoniamo nemmeno un anziano dentro una giornata che non finisce, perché forse l'abbandono non è soltanto lasciare qualcuno sul ciglio di una strada, qualche volta è smettere di chiamarlo, smettere di passare, smettere di domandargli se ha bisogno di qualcosa, smettere di fargli sentire che occupa ancora un posto nella nostra vita. E ricordiamoci una cosa: prima o poi, se siamo fortunati, se siamo molto fortunati, diventeremo vecchi anche noi. Cammineremo più piano, ripeteremo le storie, avremo bisogno di qualcuno che ci accompagni e magari, in un agosto lontano, resteremo seduti vicino a una finestra, aspettando il rumore di un telefono, sperando che qualcuno chiami e che non lo fa

0: faccia per senso del dovere, ma perché dall'altra parte c'è ancora qualcuno che pensa: non posso partire davvero tranquillo se prima non so come stai, perché le vacanze servono a lasciare per qualche giorno le cose che ci pesano, non le persone che ci hanno amato. Oggi parliamo di solitudine. Sigla.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Eccoci qua, incredibili, 18 e 11, oggi cos'è, il 19? 19 agosto oggi? Beh sì, potrebbe essere il 19 agosto, vedo gente perplessa dall'altra parte, vi dico anche chi vedo perplessi, regia Valeria Bernardi, perplessa, no ma dovrebbe essere il 19, sì sì sì. Poi c'è anche Cristina Lunghi, che è più lontano rispetto a me, Veronica Serafini che è addirittura in Giappone, incredibili, e poi naturalmente arriviamo al dunque, perché qui arriviamo a giocare i pezzi forti. Pensate che oggi mi ha telefonato Fabio Fazio e mi ha detto: ma lavora con te Michele La Serra? E io ho detto sì sì sì sì, ho detto pensa c'è con me Michele La Serra, e poi ho detto ti dirà un altro nome che lavora con me, no non mi dire, ho detto sì sì, no non è possibile, ho detto ti giuro lavora anche con me Joshua Bettini, e allora lì è diventato pallido e insomma abbiamo messo in discussione delle scelte che abbiamo fatto nella nostra carriera. Vi ricordo il numero 800240024 se volete parlare con me o avere anche l'opportunità di parlare nello stesso ambiente che ha l'ossigeno identico a quello che respira Joshua Bettini. Vi do anche i numeri WhatsApp 331 57 55721 se volete mandare un messaggio vocale su WhatsApp, oppure 349 238 6666 che è il numero classico di Radio 24. Oggi parliamo di solitudine, lo facciamo insieme a voi come sempre. Ieri è stata una puntata super interessante, state affollando quest'ora e mezzo che come da un po' di tempo, da lunedì a venerdì, occupo io con questa trasmissione che si chiama Come stai, che sarà la domanda che vi rivolgerò, e non rispondete tutto bene, datemi risposte originali alla domanda come stai. Allora, parliamo di solitudine e apriamo con questo, sentite qua, ora Valeria mi cambierà, eccolo qui. Siete in fila, magari siete incazzati neri in autostrada, ma alzate un po' la radio. Alzate un po' Radio 24, qua si parla di robe pesanti, ragazzi, lo so, non... Ma che cazzo vi devo dire? Ma tanto c'è pieno di radio in giro, ma se volete sentire gente che parla di minchiate, ma con tutto il rispetto lo dico, c'è tantissime radio fichissime, anche a quest'ora. Io quasi quasi metterei su RTL ora, se, chissà cosa fanno su RTL. Parlano di cose belle, di cose allegre, le notizie prima passano da noi, diceva lei, da loro di RTL. No, ma magari parlano di cosa si mangia d'estate, i cibi freschi, no? Cosa si mangia d'estate? La panzanella. Invece noi parliamo di solitudine, pensate. La solitudine ha un rumore strano. A volte è il rumore delle chiavi quando rientri a casa, apri la porta, accendi la luce e non devi dire sono tornato a nessuno. All'inizio può perfino essere bello, ti togli le scarpe dove vuoi, mangi quando vuoi, guardi quello che vuoi, nessuno ti domanda cosa c'hai. Poi passa il tempo e scopri che anche la libertà, quando non c'è nessuno con cui condividerla qualche volta, fa eco. La solitudine non è necessariamente non avere persone intorno, quello sarebbe troppo facile. Ci sono persone sole dentro i matrimoni. Ci sono persone sole a tavola con altre 10. Ci sono persone sole con 5.000 contatti nel telefono. Ci sono persone che ricevono 100 messaggi al giorno e nessuno che domandi davvero come stai. Perché essere soli e sentirsi soli sono due cose completamente diverse. Puoi passare una domenica intera da solo ed essere felice. E puoi dormire accanto a qualcuno da 20 anni e sentirti a chilometri di distanza. Forse la solitudine comincia quando ci succede qualcosa e non sappiamo a chi raccontarlo. Non soltanto le cose brutte, anche quelle belle. Hai visto una cosa divertente, prendi il telefono, per un istante pensi, cazzo, questa gliela devo raccontare. Ma a chi? Ecco, quello secondo me è uno dei momenti più precisi della solitudine, quando una cosa ti succede due volte. La prima quando accade e la seconda quando scopri che non hai qualcuno con cui condividerla. Vabbè, poi ci sono le domeniche o il Ferragosto, sai, quelli lì i giorni festivi sono spietati. Durante la settimana puoi nasconderti dentro gli impegni, lavoro, spesa, traffico, telefonate, alle 6 devi essere lì, alle 8 devi fare quello, ma la domenica pomeriggio oppure... il giorno di Santo Stefano, il pomeriggio del giorno di Natale, allora lì sì che il tempo si siede davanti a te e ti guarda, il telefono non suona, la televisione parla, tu no. Qualche volta accendi perfino qualcosa che non stai guardando soltanto perché una voce nella stanza è meglio del silenzio. La domenica pomeriggio d'estate. E quindi in quei momenti facciamo una cosa curiosa: prendiamo il telefono, apriamo i social, cerchiamo persone e vediamo famiglie a pranzo, amici al mare, coppie abbracciate, compleanni, tavolate. Magari siamo entrati lì perché ci sentivamo soli e ne usciamo convinti di essere gli unici al mondo a essere soli. È una trappola perfetta. Guardiamo la compagnia degli altri proprio nei momenti in cui sentiamo di non averne. Ma la cosa che mi fa più tenerezza della solitudine è che spesso si vergogna. È difficile dire sono solo. Sembra quasi confessare di non essere stati scelti, come se avere pochi amici significasse essere poco interessanti, come se non avere un compagno significasse che nessuno ci ha voluti, come se la solitudine fosse una recensione lasciata dagli altri sulla nostra vita. E invece no. A volte ci siamo trasferiti, a volte abbiamo perso qualcuno, a volte una relazione è finita, a volte gli amici hanno avuto figli, vite, lavori, città diverse, a volte siamo diventati anziani e il mondo intorno a noi si è svuotato lentamente. A volte non è successo niente. Ci siamo semplicemente accorti che non avevamo più nessuno a cui telefonare senza avere un motivo. Perché questa è l'intimità, telefonare senza un motivo. Che vuoi? Niente. Continuare a parlare per 40 minuti. Forse la ricchezza è vera, e quando è così, avere almeno una persona con cui possiamo permetterci di non avere niente da dire, la ricchezza di avere tempo di perdere tempo con qualcuno. La ricchezza di avere tempo di perdere tempo con qualcuno, una persona davanti alla quale non dobbiamo essere interessanti, non dobbiamo essere allegri, non dobbiamo raccontare una bella storia, possiamo semplicemente esserci. Ecco, penso soprattutto a chi a volte ha voglia di fare qualcosa per qualcun altro. Noi pensiamo sempre che per aiutare una persona sola servono grandi gesti. Forse qualche volta basta ricordarsi che esiste, basta una telefonata, un caffè. Senti, passavo di qui. A proposito, come stai? Senti, stavo pensando, ero lì che guardavo quella cosa che avevamo visto insieme. Senti, ma come va? Ma aspettando la risposta. Cioè non è che puoi chiedere come stai e poi te ne freghi. No, perché c'è una differenza enorme tra chiedere come stai mentre stai già andando via e sederti abbastanza a lungo da permettere a qualcuno di dirti la verità. E poi c'è un'altra cosa: non dobbiamo vergognarci di avere bisogno degli altri. Siamo venuti al mondo così. Qualcuno ci ha preso in braccio, qualcuno ci ha segnato il nostro nome. Abbiamo scoperto che eravamo anche attraverso gli occhi degli altri. Non siamo fatti per bastarci sempre, va bene? Non siamo fatti per bastarci sempre. Essere indipendenti non significa non avere bisogno di nessuno. Significa poter scegliere a chi aprire la porta. E allora, se vi sentite soli, forse la cosa più difficile è anche la più semplice: dirlo, non aspettare che qualcuno se ne accorga. Scrivi: ti va un caffè? Posso venire? Mi fai compagnia? Mi sento solo. Sono parole difficili perché ci espongono alla possibilità che qualcuno dica di no, ma ci espongono alla possibilità meravigliosa che qualcuno dica certo, c'è questa possibilità che qualcuno dica sì. Prendiamo un caffè insieme. E se invece conoscete una persona che potrebbe essere sola, non aspettate che sia lei a chiamare, perché qualche volta la solitudine toglie perfino il coraggio di chiedere compagnia. Chiamatela voi. Non serve dirle: sai, ho paura che tu sia solo. No, ditele una cosa più normale. Senti, che fai? Cosa si fa? Si esce? Dai, oh, magari guarda, passo da te, vengo un attimino così, t'abbraccio. Perché forse il contrario della solitudine non è avere tanta gente intorno, no? È sapere che da qualche parte esiste qualcuno a cui possiamo dire: senti, posso venire? Senza dover spiegare il perché e sentirci rispondere: certo, vieni, la porta è aperta. E come diceva Pierpaolo Pasolini, la mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza. 800240024. Ora c'è Fix You di Coldplay. Abbiamo fatto un pezzo sulla solitudine, ci state chiamando. Minchia, ma che trasmissione è?

0: Nella vita bisogna essere, credo, sufficientemente intelligenti, capire di chi è se stessi, bisogna avere petto, andare avanti, saper cadere e soprattutto orecchi per ascoltare.
1: Grazie per questo programma che dà una finestra su emozioni e salute mentale. Io ho una vita che potrei dire inesistente. Esisto nell'inesistenza. E alla domanda chi sono, potrei rispondere tranquillamente: sono la mia natura.
2: Lasciamela, Vale. Senti qua, alzate un po', ragazzi. Alzate un po', che ora esplode la canzone. Alzate un po'. Mamma mia, quanti messaggi ci mandate, Porca miseria, i cani lo capiscono quando stanno per abbandonarli, captano le vibrazioni. Lo so, Edoardo, lo so. Ma pensiamo a cose belle, ragazzi. L'importante è non abbandonare noi stessi. Non abbandonatevi mai, mai, mai. Mai. Senti questo, Marcello mi scrive: ma perché persone è persone? Perché senso è senso? Io dico no, ma scusami, ma mi pensi, ma se Marcello, se vuoi gente che parli bene in dizione alla radio, non ascoltare questo programma in questo momento, perché io parlo veramente a cazzo di ane. Ti va bene detto a cazzo di ane, Marcellino? Allora, salutiamo anche Lori. Mi mancano i genitori quando non ci sono più, lo so, io dico che bisogna stare con loro quando possiamo stare con loro senza rimpiangere dopo quando non ci sono più. Lorenzo da Pordenone, grazie Lorenzo. Maddalena sa, Maddalena non diciamo il cognome, per carità, magari rimanessi in questa fascia oraria sempre tu. Lo so, invece vi do la notizia che dal 7 settembre tornerò alla Zanzara. Grazie anche a Marco, Mariangela, Gaspari. Ah, questa c'ha un grazie a Sandro, Lorenzo. Madonna, ma quanti bei messaggi! Vi ripeto il numero 349-238-6666. C'è Sandro da Verona che ha chiamato all'800-24-0024. Sandro, come stai?
3: Onoratissimo di essere in trasmissione intanto, per prima me, di tutto, e di parlare con te.
2: Grazie, grazie a te, grazie a te. Dimmi tutto.
3: Allora, io intanto grazie per gli stimoli continui che dai, e sono, devo dire, quando hai cominciato a parlare del tema della solitudine, hai toccato talmente tanti aspetti di questo tema che è difficile anche... Sarebbe bello confrontarsi su tante cose, perché io ho riflettuto molto nella mia vita sul tema della solitudine. Un tema che mi rimane particolarmente comunque diciamo sensibile è quello della solitudine quando sei in mezzo alla gente, quando sei in compagnia fisica di qualcuno, ma non sei connesso con le persone. Non sei connesso con questa compagnia fisica. E credo che questo sia la solitudine peggiore, cioè la solitudine in cui sei lì ma non riesci a esserci.
2: Certo.
3: Perché
2: certo.
3: Questo secondo me è il tema che riguarda la solitudine, che forse vale la pena approfondire, perché riguarda anche le persone anziane, magari anche che stanno in casa di riposo, ma magari anche che stanno nella casa loro. Cioè non è tanto il fatto della presenza, cioè tu hai giustamente detto non dobbiamo abbandonare le persone anziane. Io ho una madre che ha 96 anni e gioco forza sta in casa di riposo.
2: Sì.
3: Io quando vado a trovarla vado più spesso che posso, come me, mia sorella, i miei figli, i nipoti, i pronipoti, perché ne ha, fortunatamente ne ha tanti. Però vedo parecchie persone che pur essendo lì non si connettono con gli altri. Capisco che c'è un tema di a volte di difficoltà di relazione legate alla...
2: Sai, la relazione, il problema è che oggi sei molto più connessa a volte con un telefono in mano che con una stretta di mano. Questo è il grande tema, esatto, del momento, no? Cioè anche i ragazzi soprattutto si stanno connettendo tra di loro in altre modalità, che insomma, non lungi da me giudicare come nefaste, però succede, sta succedendo qualcosa all'essere umano, insomma. Leggevo, esatto, una statistica, dicevo, sai che l'8% dei ragazzi la prima storia d'amore l'hanno avuta con l'intelligenza artificiale. 8% dei ragazzi che si dicono che il loro primo innamoramento è arrivato attraverso un

0: computer. È anomalo questo.
1: Io non apro bocca, perché diciamo ho un'età che ha superato abbondantemente probabilmente queste cose, per fortuna, non c'erano manco i telefoni, i telefonini eccetera, le famose telefonate che oddio risponde il padre. questo era le cose.
0: Però, ringrazio tantissimo di averci chiamato, spero che almeno io riesca a farti sentire un po' meno solo, se avrai voglia.
1: Ma io, allora, io non mi sento solo, vorrei essere
0: meno
1: molto chiaro.
0: Male. Questo sono felice.
1: Perché io non perché io mi sento
0: certo,
1: solo.
0: Volevi dire qualcosa su questo?
1: Volevo dire qualcosa su questo tema, perché vedo tante persone sole e qualche volta mi chiedo che cosa potrei fare. Cioè, non è sempre così facile.
0: Guarda,
1: ecco,
0: come sempre, io prima ho cercato di darti un esempio, cioè nel senso, chiamare anche una persona che tu sai che potrebbe non sentirsi molto bene da sola. E senti, ti va di prendere un caffè? Ti posso pensare, cioè, senza metterla nella condizione di ammettere la propria solitudine, gli tendi una mano, Sandro. È tendere una mano, è una cosa ultraumana.
1: Un'offerta.
0: Ti abbraccio forte, continua a farci compagnia se avrai voglia. Grazie
1: certo,
0: a te.
1: Grazie a te.
0: Vi dico queste cose che mi sono venute in mente, che ce l'avevo qua sul tavolo e Sandro me le ha ispirate. La solitudine non è sempre essere soli, a volte è sentirsi invisibili. Ci sono almeno 6 tipi di solitudine di cui quasi nessuno parla. La prima, essere circondati da tante persone ma sentirsi completamente soli. Sei in una stanza piena di persone ma nessuno ti conosce davvero. È una delle forme di solitudine più difficili da spiegare. La seconda, sentire la mancanza di qualcuno che è ancora nella tua vita. Quella persona è ancora presente, ma il legame non è più lo stesso. Ti manca una versione di lei che ormai esiste solo nei tuoi ricordi. 3. Essere sempre quello forte che nessuno controlla mai. Tutti si appoggiano a te, ma quasi nessuno ti chiede come stai. Ti occupi degli altri e affronti le tue difficoltà in silenzio. 4. Superare il tuo vecchio giro di persone senza trovarne uno nuovo. Cioè tu sei cambiato, sei cresciuto, ti senti evoluto, ti senti andato avanti, ma non sempre chi ti circonda ha fatto lo stesso percorso e a volte ti ritrovi sospeso tra il tornare indietro o proseguire da solo. 5. Raggiungere un traguardo senza avere nessuno con cui condividerlo. Cioè hai ottenuto ciò che volevi, ma non c'è nessuno accanto a te con cui festeggiare. Il successo può sembrare diverso quando viene vissuto in solitudine. 6. Sentirsi incompresi nonostante tutti i tentativi di spiegarsi. Cioè ti spieghi, ripeti, cerchi le parole giuste, eppure continui a sentirti invisibile. A volte la solitudine non nasce dalla distanza, nasce dal non sentirsi compresi. Quindi la solitudine non è sempre essere soli, è proprio sentirsi invisibili. Comprendere a volte quale tipo di solitudine si sta vivendo può essere il primo passo per superarla. Voi che tipo di soli siete? Che tipo di soli siete? E con un bel gioco di parole, non so se ci avete mai fatto caso, ma pensate a quanto è solo il sole. Il sole è una stella nel cielo, in mezzo a tante altre stelle, noi vediamo quella che brilla. E pensate che ogni stella che vedete, soprattutto nei cieli stellati d'estate, può essere il sole per un altro sistema solare. Caspita. E quando pensi all'universo, quanto ti senti solo? Cioè quando pensi all'infinità di universo che c'è intorno a te, quanto caspita ti senti solo? Alle 18:30 di un 19 agosto, preso a caso. Se avete voglia di un po' di compagnia, io sono qui per voi. Questa trasmissione si intitola Come stai? Io mi chiamo Paolo Ruffini, questa radio si chiama Radio 24. Parliamo di solitudine in questo momento, in questo pomeriggio. E adesso vi leggo la trama di un libro bello corposo, di un romanzo. Anna vive lontano dal mondo perché per lei anche l'aria può diventare una minaccia. Enrico vive nascosto dietro una cicatrice che gli ha insegnato troppo presto la vergogna. Si incontrano in un mondo virtuale dove nessuno può toccarsi davvero, eppure si riconoscono. Ma alcuni amori non cambiano soltanto chi li vive, cambiano il mondo intorno. Quando l'aria diventa legge, Anna dovrà scegliere se proteggere la propria realtà o distruggerla per salvare chi ama. Per farlo sarà costretta ad attraversare la memoria, il trauma e il tempo stesso. Si intitola Protocollo Canarino, l'aria degli altri, ed è un romanzo d'amore, fantascienza e distopia emotiva, scritto da Francesca Picchiorri. Francesca, come stai? Sì.
2: Ciao.
0: Ciao, aspettavo la risposta. Come stai, Francesca?
2: Dipende dall'aria, io rispondo sempre così.
0: Che bella risposta! E allora andiamo subito al dunque. Perché mi dici dipende dall'aria?
2: Perché io ho una patologia abbastanza sconosciuta, dove anche l'aria può diventare un problema, una minaccia, può causarmi gravi problemi di salute. E per aria intendo aria contaminata da cose che normalmente vengono utilizzati da tutti, come ad esempio i detersivi, i profumi, uno shampoo per capelli, un bagno schiuma.
0: Cioè tu dove stai, scusami, come vivi, tesoro?
2: Io vivo chiusa in casa, dentro a una stanza con le finestre chiuse e con il depuratore d'aria. E riesco ad andare ogni tanto in montagna a 1500 metri, dove, sempre stando isolata, riesco però un pochino più a vivere, almeno lì posso aprire le finestre o posso uscire di casa ogni tanto.
0: Però mi ispiri una serie di domande che sono di una banalità e di una stupidità assoluta. Cavolo, scusami Francesca, te ne posso fare almeno una?
2: Sì, certo, puoi farmene anche tutte.
0: Ma scusami, ma cioè tu puoi essere una persona che comunque può avere un rapporto, una relazione, un'amicizia, un amore, cioè sì, puoi relazionarti con le persone, sì.
2: Sì, io ho avuto anche una relazione anche già qua, io questa malattia l'ho da 25 anni e ho avuto una relazione durante questi 25 anni, ma purtroppo è finita, perché chi vive insieme, chi ha una relazione con una persona che ha questa malattia deve vivere come se ha la malattia pur non avendola. E dopo un po' di anni, diciamo che uno non ce la fa più.
0: Ma fisicamente potevate incontrarvi, insomma?
2: Sì, con delle precauzioni, nel senso che lui, per stare vicino a me, deve lavarsi con l'unico sapone che io tollero, e quindi ogni volta che esce di casa deve lavarsi con quel sapone, deve indossare i vestiti che gli do io, che sono di, ad esempio, cotone biologico e che sono lavati soltanto con il prodotto che va bene per me. Non può mangiare nemmeno alcune cose, perché anche soltanto mangiare delle cose può compromettergli l'odore della pelle, quindi io posso avere una reazione, anche uno shock anafilattico.
0: Minchia.
2: È un po' difficile quindi avere relazioni con persone come me. Tant'è vero che persone che erano sposate, a cui poi è venuta questa patologia, sono state lasciate poi dai mariti, perché è molto difficile resistere.
0: Perché tu non sei nata con questa patologia, ma l'hai assunta nel tempo, ho capito bene?
2: Sì, io quando avevo circa 21-22 anni ho cominciato a stare male. Prima non avevo nessun problema di questo tipo, di allergie, anzi io ero una persona abbastanza attiva, andavo in Giappone perché io comunque avevo studiato grafica pubblicitaria.
0: E quindi cos'è stato? Un virus, un batterio? Che roba è questa roba qua?
2: No, è un problema di autoimmune e genetico, cioè ci vogliono delle...
0: Insomma, hai avuto culo, dai.
2: Delle premesse genetiche ed anche epigenetiche, cioè nel senso che non basta che uno è geneticamente pronto ad avere questa patologia.
0: Sì, sì, cioè hai avuto un culo pazzesco in questa vita, Francesca,
2: sì, esatto.
0: Hai avuto un culo clamoroso, eh. Ma senti, come ti relazioni te rispetto a questa vita che ti è toccata? Cioè, che ne pensi della vita?
2: Diciamo che io...
0: Sei incazzata, ti viene voglia di mandare tutto a fanculo, come ti poni?
2: No, in realtà questa malattia mi ha permesso di vivere la vita in modo diverso e di apprezzare delle cose che normalmente non si apprezzano.
0: Tipo?
2: Ad esempio, ti faccio un esempio. Io nel 2015 ho aperto la finestra durante la notte e ho respirato un odore che mi ha causato una cataratta improvvisa, che mi ha reso cieca nel giro di qualche settimana. Per operarmi ci hanno messo un anno, quindi ho perso la vista per un anno completamente. E nel momento in cui poi finalmente sono riuscita a recuperarla, ho apprezzato la bellezza di poter vedere. Cioè, alcune cose che noi diamo per scontato, anche soltanto abbracciare una persona, sono delle cose incredibili. Cioè, io per abbracciare qualcuno, questa persona deve prepararsi per una settimana per stare vicino a me. E quindi ogni singola cosa diventa un bene preziosissimo.
0: Io stimo tantissimo, Francesca. Ti stimo proprio. A parte, c'hai un profilo Instagram, ho dato un'occhiata, andatela a trovare, almeno, vedi, i social a volte sono utili. Francesca Picchiorri si chiama, giusto il tuo profilo?
2: Io sono sei meglio te, si chiama sei punto meglio punto te.
0: Sei punto meglio punto te. In realtà è un profilo dove te parli anche di altro, cioè di intrattenimento, un profilo anche divertente.
2: Sì, allora adesso ti racconto com'è nato questo profilo. Allora, io per tanti anni, perché io questa patologia la ho da 25 anni, per tanti anni io mi sono chiusa a guscio, cioè aspettavo di guarire, avevo una convinzione limitante che finché io non fossi guarita completamente non sarei potuta andare avanti nella mia vita. A un certo punto però mi sono resa conto che dovevo fare qualcosa e quindi 2 anni fa ho aperto questa pagina ironica, io racconto barzellette e scenette ironiche sui social, per far vedere che si può continuare ad essere felici anche vivendo situazioni difficili, perché poi alla fine tutti noi nella vita affrontiamo situazioni difficili.
0: Sì, no, ma quindi, Francesca, scusami, io ti posso dire una cosa, cioè io veramente penso a chi ci sta ascoltando in questo momento alle 18:42 e penso a tutte le persone che si arrabbiano per motivi futili, che si incazzano perché hanno ricevuto una multa e che a volte rompono i coglioni soltanto perché magari hanno avuto una gomma bucata sulla statale, si sono accostati e stanno aspettando l'ACI, no? E questo a volte li fa sentire autorizzati per poter essere poco gentili, magari a casa, in famiglia o verso il prossimo. Io penso che a volte, e qualcuno potrebbe accusarmi di inspiration porn, però a volte ascoltare delle storie come la tua ci riportano un pochino a fare la tara giusta della vita, no? Cioè trovare una persona come te che ha un'allergia a tutto, quasi tutto, penso, e vederti con questo entusiasmo, con questa vitalità, penso che faccia sentire tante persone, me compreso, un po' stronzo. Perché alla fine, se noi ci lamentiamo di alcune sciocchezze e queste sciocchezze ci consentono di chiamare la nostra vita sfigata, allora siamo un po' stronzi. Questo è quello che credo, ti dico la verità.
2: Ma io credo che quando una persona affronta una difficoltà, a un certo punto dentro scatta qualcosa. Uno può scegliere di rassegnarsi a questa difficoltà oppure scegliere di reagire, di andare avanti. È proprio quando smetti di avere paura e di aspettare che in certo senso guarisci, non fisicamente, ma guarisci dentro. A me questa cosa che sto facendo sui social ha contagiato tantissime persone perché mi scrivono tanti ragazzi che mi prendono come modello, come esempio, e loro mi raccontano, condividono con me o problemi di salute, ma anche problemi loro quotidiani, problemi a scuola, problemi con i genitori. Tant'è vero che io da circa un anno mi sono iscritta a distanza a Scienza della Formazione perché io sento la necessità di dare anche un supporto
0: Certo.
2: professionale a questi ragazzi.
0: Mi sembra ottimo. Senti, è scritto anche questo libro che si chiama Protocollo Canarino, l'aria degli altri, che si
2: Sì.
0: trova su Amazon, si trova?
2: Su Amazon si trova sia il Kindle che la versione cartacea.
0: Ok.
2: E il libro parla della sensibilità chimica multipla, perché allora io all'inizio volevo fare un libro sulla malattia, ma poi ho pensato che mi sarei persa in spiegazioni scientifiche poco comprensibili. Quindi ho preferito scegliere il linguaggio del romanzo, che è un linguaggio che
0: Certo.
2: comunque emoziona le persone, per raccontare questa storia dove la protagonista ha questa patologia.
0: Ok.
2: E tutte le difficoltà che lei ha a relazionarsi col mondo, poi c'è una storia d'amore, ci sono tantissimi elementi tipici della
0: Bello,
2: fantascienza.
0: bello. Protocollo Canarino, l'aria degli altri. Francesca Picchiorri. E invece il profilo Instagram, ricordamelo te.
2: È 6.meglio.te.
0: Ok, senti Francesca, prima di salutarti ti volevo chiedere un'ultima cosa, no? Oggi parliamo di solitudine e questa tua condizione, questa tua patologia è irreversibile, non si guarisce? Prima domanda. Seconda domanda, com'è il tuo rapporto con la solitudine?
2: Allora, no, questa malattia non si guarisce perché la malattia è causata dall'ambiente, quindi soltanto rendendo l'ambiente più pulito io potrei guarire dalla malattia. In realtà è l'ambiente che è malato, non siamo noi che siamo malati. Noi semplicemente percepiamo l'ambiente prima degli altri. Per questo il libro si chiama Protocollo Canarino, perché i canarini venivano mandati nelle miniere, venivano portati dai minatori e sentivano che l'aria diventava irrespirabile prima degli altri. E
0: E sulla solitudine?
2: Sulla solitudine, allora, io in realtà non mi sento sola, perché io mi sono creata un mio mondo.

0: riesco comunque a sopravvivere, a fare tutto. Poi ho i social dove io riesco a relazionarmi con gli altri. Certo, ovviamente mi piacerebbe avere una relazione, un compagno, però al momento diciamo che sta nel mio libro il mio compagno ideale, diciamo.
1: Io ti auguro tutto l'amore che tu possa desiderare, Francesca. Ti ringrazio tanto perché ci hai regalato 10 minuti di bellezza e ci hai regalato 10 minuti di vita. A volte spesso capita, insomma, che parlando anche di patologie, no, ci si reimpossessa di quello che è il significato vero, a volte di vivere, di esistere e di esserci. Sei una persona di una dolcezza unica. Ti ringrazio infinitamente e ti auguro buona serata. Grazie.
0: Grazie a te per l'opportunità, buona
1: Grazie
0: serata.
1: a te. Prestissimo, chiamaci quando vuoi, eh. Chiamaci quando vuoi, questa è casa tua, questa trasmissione è casa tua. Grazie di cuore.
0: Grazie mille,
1: Ciao, grazie a
0: grazie.
1: te.
2: La solitudine è una splendida posizione nell'esistenza dove ti permetti di ragionare e di pensare senza il frastuono degli altri. Al contempo è qualcosa che soprattutto le nuove generazioni stanno perdendo, soprattutto nella possibilità di annoiarsi. I giovani oggi vengono telecomandati nella loro quotidianità dagli smartphone, da tutto che è già preconfezionato, quasi che la noia non debba toccare la loro vita, mentre nella noia, anche nella solitudine, che uno tira fuori se stesso per cercare di sgusciare fuori da una situazione che comunque lo vede da solo. E da solo si costruisce la propria personalità.

0: Ciao Paolo, ti voglio bene. Io sono felicemente sola, i miei figli si sono realizzati e ho deciso di vivere al mare, in totale pace, solitudine, ma una solitudine serena. Come posso parlo con le amicizie che ho fatto, però io sono felice di stare sola e vado avanti sola. Ciao tesoro, un abbraccio grande e grazie per questa meravigliosa trasmissione che ci dà a tutti la forza di andare avanti. Grazie Paolo.
1: Il tempo di una sigaretta.
2: Ma la bellezza di sta canzone, Andrea Laszlo De Simone. Lascia, senti, alzate il volume, amici, alzate.
1: Alla luna maledetta.
2: Senti che pezzo è questo.

0: forse.
1: Forse è vero, si muore troppo in fretta. Questo è il tema e quindi questo ci fa sentire molto soli. Sono le 19:18, io vi faccio compagnia se vorrete. Adesso sentiamo Angelo da Milano. Angelo, come stai?
2: Ciao Paolo, grazie intanto.
1: Grazie
2: a te. Io purtroppo sto male.
1: Non puoi dire tutto a posto, non puoi dire tutto bene. Devi dirci
2: no,
1: qualcosa.
2: No, purtroppo no. Sono appena uscito da un reparto particolare dell'ospedale.
1: Cos'è successo?
2: Dopo che io qualche giorno fa ho fatto una cavolata, diciamo così.
1: Cioè?
2: Purtroppo sono una persona che in 6 mesi, ricollegandomi a Francesca dell'ospite, ho perso la vista.
1: Hai perso la vista?
2: Sì, purtroppo una malattia comune, non so se posso dirla.
1: Beh sì, penso di sì. Non è che
2: il diabete
1: sì,
2: purtroppo
1: beh, certo,
2: porta a tante cose. Io
1: certo,
2: dal 2018, da quando purtroppo mia moglie è mancata per un brutto male, mi sono un po' trasformato.

0: curato, ma anche, diciamo, anche la parte medica non mi è stata dietro. E purtroppo ho cominciato 2 anni fa a perdere un pezzo di piede, era un'infezione, me l'hanno dovuto tagliare.
1: Certo.
0: E purtroppo poi, mano a mano, in questi 6 mesi, dopo anche 2 interventi agli occhi, purtroppo qualche mese fa proprio ho perso completamente la vista, vedo tutto nero, grigio, non vedo neanche le ombre, quindi...
1: Quanti anni hai, Angelo? Quanti anni hai?
0: 45.
1: Cosa mi volevi raccontare?
0: Niente, io ho fatto questo errore, che ho fatto questa cosa qua, non è la prima volta che...
1: Ma che errore, scusami, non ho capito cosa. Che errore hai fatto.
0: Ho fatto un gesto di autolesionismo, era sulla puntata di venerdì che mi sono collegato.
1: La puntata di venerdì era sul suicidio?
0: Esatto, io un prego ho tentato di fare questa cosa qua.
1: Hai tentato di ucciderti?
0: Sì, più che altro perché sono abbandonato da tutti... Da quando è mancata mia moglie ho perso amici, ho perso un po' di persone e questa cosa qua che mi è successa della gravità, tanta gente si attende a, visto che comunque c'è un'idea da fare piena invalidità, a vedere la parte economica, ecco.
1: Non ho capito, cosa c'entra la parte economica, scusami Angelo?
0: È che purtroppo c'è tanta gente che è avida.
1: Avida.
0: Quindi in pratica può, se ne approfitta, visto che... Perché per il piede io non ricevo nulla per il piede, perché comunque è una invalidità lieve. Per la cecità invece c'è tanti soldi, un po' di soldi, ecco.
1: Sì, vabbè, certo, però voglio dire. No, ma quindi dici che casomai ci sono persone che sarebbero vicine a te per motivi di avidità economica e per...
0: Correttamente, esatto.
1: Mi hai detto, Angelo, quanti anni hai?
0: 45.
1: Sei giovanissimo.
0: Mia moglie ne aveva 52 prima che mancava, quindi avevamo anche un'età abbastanza diversa.
1: Quindi in questo momento, nel momento in cui mi stai parlando, in questo istante tu vedi buio?
0: Vedo tutto quanto in grigio, sul nero.
1: E com'è?
0: Io l'accetto, perché comunque devo accettarlo che non ci vedo più. Però vedo una gente che... purtroppo si è allontanata, ecco.
1: Purtroppo?
0: Scusa se mi sento male.
1: No, non ho capito, scusami, vedi tanta gente che purtroppo...
0: Che si è allontanata da me.
1: Si è allontanata da te. Ti faccio una domanda, Angelo. Io penso che in un certo qual modo tu... Come si chiamava tua moglie?
0: Monica, scusa.
1: Quando tua moglie se n'è andata nel 2018 è stato il primo momento in cui hai perso un po' la vista? No?
0: Sì, diciamo che ho perso anche il controllo di me.
1: Ma allora forse è stato lì il patatrac, no? Nel senso che comunque quando tu non hai più potuto vedere lei, non hai più potuto vedere.
0: Diciamo di sì, diciamo di no, perché all'inizio mi ero anche ripreso. Andando a lavorare comunque fisicamente in sede mi impegnava la giornata, poi c'è stato la chiusura del 2020 che un po' mi ha portato anche la depressione, però lì non ho chiesto aiuto perché più o meno ce la faceva a gestirla.
1: Senti Angelo, che cazzata hai fatto? Cosa hai provato a fare?
0: Mi sono fatto quasi una penna intera di insulina.
1: Ti stai facendo seguire da un professionista, da qualcuno?
0: Allora, domani ho il colloquio di confronto, diciamo, con lo psichiatra e poi da là loro mi hanno proposto un piano con un psicologo. Quindi dovrò vedere domani cosa mi dirà e come mi dirà, ecco.
1: Non sto facendo una battuta, Angelo, ma devi vedere di curarti.
0: Lo so.
1: Cioè da come parli io non sono nessuno, non sono né un mago né uno psicologo né uno psichiatra, ma penso che le tue parole meritino di essere accompagnate e che tu sia una persona che si deve meritare di poter trovare un'occasione ancora, perché sei giovanissimo. Il fatto che tu non possa più vedere non significa che tu non possa più vivere, ovviamente. Hai vissuto un sacco di cose e ti posso dire anche una cosa Ma una cosa bella, tanto stiamo cazzeggiando.

0: Sai, io molto spesso mi sono chiesto che cosa sognano i ciechi dalla nascita, no? Una volta una persona cieca mi ha detto: "Ma io sogno il tramonto." E gli ho detto: "Ma scusami, com'è il tramonto? Come lo sogni? Raccontamelo." E questa persona mi ha detto: "Ma io che ne so, non so manco dirti com'è il rosso." Tu hai l'occasione di aver visto 45 anni in questa vita. Puoi sognare tantissime cose. Puoi sognare tua moglie, puoi sognare tante cose. E poi, secondo me, sognare anche di avere una vita diversa da quello che hai avuto finora, però devi andare da un professionista a farti seguire e riuscire a trovare una strada, Angelino.
1: Lo so, ci proverò.
0: No, non è che ci devi provare, ci devi riuscire, io ci credo.
1: Non è semplice.
0: No, non è semplice. Forse, guarda, ti posso dire una cosa, non è facile. Non è facile, sono d'accordo con te, però è semplice.
1: Cercherò, tenterò, ecco, almeno tentare.
0: No, ma guarda che tentare molto spesso è già riuscire. Tu domani vai a questo appuntamento, vai da questo psicologo, che ora ci vai? Mi
1: Alle 12:30.
0: richiami domani e mi dici com'è andata? Mi
1: Volentieri. Visto
0: richiami per favore? Chiamami domani.
1: che noi lì a reparto ti ascoltavamo sempre dalle 19, dopo quando eravamo lì a cena, ti ho proposto io proprio di mettere sulla TV canale 63
0: Di
1: e ti
0: Radio
1: ascoltavamo.
0: 24, certo. Allora, domani per favore, chiamami che mi dici com'è andata dallo psicologo. Io ti assicuro, non è un palliativo, non ho idea di che cosa possa significare vedere grigio. Però credo, Angelo, che tu possa vedere un po' di luce, che tu ti possa meritare di avere un po' di luce, Angelino. Ti voglio bene e
1: Grazie.
0: sappi che non sei solo. E riguarda quelle persone che possono per avidità starti vicino, fottitene. C'è una preghiera che io sto facendo da gennaio, è una preghiera semplice. Prego, in generale, te la puoi rivolgere a chi vuoi, a Dio, agli universi, a chi vuoi, che tu abbia sempre intorno persone e cose che possano vibrare alla stessa velocità del tuo cuore. Devi augurarti di avere intorno persone che possano vibrare alla stessa velocità del tuo cuore. E vedrai che l'universo ti darà persone per bene, persone meritevoli e degne di stare vicino a te. Ti abbraccio.
1: Grazie Paolo.
0: Ciao Angelo, grazie, buona serata.
1: Grazie. Buona serata anche a te, grazie.
0: La faccio sentire Mauro da Brescia, c'ho anche Guerrino da Padova, volevo salutare almeno un'altra persona. Mauro, buonasera.
2: Buonasera.
0: Dimmi veloce, ce la fai Mauro, che sono quasi in chiusura?
2: Allora, sì, tu stai facendo una rivoluzione. Una
0: Sì.
2: rivoluzione silenziosa. Sì, è vero. Io ti seguo e lo sento. Allora, secondo me è una cosa su cui rifletto tantissimo. Siamo tutti circondati da mille contatti, Facebook, ma in realtà dobbiamo recuperare un'altra cosa, quella della semplicità del rapporto con gli altri, cioè un sorriso in più, un ascolto in più, un abbraccio in più, un gesto di gentilezza. Se facessimo tutti, ma non sono cose eroiche, sono cose piccole,
0: Hai
2: se tutti
0: ragionissimo,
2: facciamo così,
0: hai ragionissimo.
2: cioè il mondo migliora. E tu stai tirando fuori queste cose, per cui io sono orgoglioso di averti potuto parlare.
0: Sei
2: Io
0: troppo
2: sto
0: gentile.
2: tornando dall'ospedale perché c'è mia mamma ricoverata, va bene, io sono solo, però io esco da solo, vado a cena serenamente,
0: Bravo,
2: vado al cinema
0: bravo,
2: serenamente.
0: bravo.
2: C'ho anche tantissimi amici e tante volte mi invitano qua là, io tante volte non vado perché vado. Se ci devo andare, se voglio andare, eccetera,
0: E
2: ma
0: allora
2: no,
0: Mauro, tu non
2: no.
0: sei solo, sei libero. Sei in compagnia di te
2: Sono
0: stesso.
2: libero
0: Sei libero. Sei
2: e tu
0: libero di
2: sei
0: stare
2: una
0: con te.
2: persona speciale che stai tirando fuori il meglio dalle persone,
0: Sei troppo
2: da
0: gentile.
2: quelli che sono.
0: Grazie infinite. Mauro, sei troppo cortese. Grazie infinite. Ti auguro una buona serata. Chiamaci quando vuoi, siamo qua. Grazie, grazie, grazie. Mi fai salutare Guerrino da Padova al volo? Guerrino! Come stai?
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Io bene,
0: Bene. Cosa vuol dire che alcune persone sono peggio della solitudine?
1: volevo. Ah?
0: Cosa vuol dire che alcune persone sono peggio della solitudine?
1: Quello che ho detto, cioè, se tu, io sono quello che
3: Una decina di giorni, infatti, parlava di voyeurismo.
4: E allora ne parliamo domani. Che

0: dici? Mi richiami domani, Guerrino?
1: Io ti richiamo quasi tutti i giorni, però
0: c'è tanta gente in linea, c'è tanta gente in linea. Se no, mandaci un bel vocale e ci fa piacere, Guerrino. Sai mandare un vocale su WhatsApp?
1: Comunque ci sentiamo.
0: Ci sentiamo, Guerrino. Ci lasciamo con questa promessa piacevole. Ti abbraccio forte. Buona serata, grazie della compagnia. Grazie invece a tutti quanti voi che ci avete seguito. Domani parliamo di rabbia. Rabbia. Cominciate a mandarci vocali al 331-57-55721 oppure 349-238-6666. Grazie a bestia a tutti quanti voi e non siate soli. Almeno per un po' ci siamo noi che vi facciamo compagnia. E ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Teheran minaccia, pronti a colpire target USA in Europa. Trump promette sanzioni draconiane. L'IDF ordina un'inchiesta sull'omicidio della piccola Hind Rajab. Vienna rimanda i migranti in Italia, telefonata tra Tajani e il ministro degli esteri tedesco. Ranucci, l'esclusione da report sarebbe una scelta politica, confermata la querela alla magistrata Forleo. Kyrgios positivo alla cocaina, escluso da tutti i tornei di tennis. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Teheran minaccia di colpire target americani in Europa. Donald Trump promette sanzioni draconiane contro l'Iran. Hamas intanto accusa Israele di minare il processo di pace dopo il nuovo attacco su Gaza City. La IDF ordina un'inchiesta sulla bimba uccisa in auto.
4: Nel conflitto tra Iran e Stati Uniti torna l'ombra dell'allargamento al di fuori del Medio Oriente, a rivelarlo il Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra. Tra i possibili target, basi e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, di cui il presidente americano continua a rivendicare il controllo completo. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere gli alleati, la replica dell'Alleanza Atlantica, mentre Trump medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni, dal blocco terrestre delle merci alla stretta contro il sistema bancario ombra di Teheran. Se sul fronte iraniano gli attacchi incrociati non sono finora ripresi, continuano invece i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza. Almeno 9 persone sono morte in un raid della IDF contro un centro di polizia a Gaza City. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Hind Rajab aveva 5 anni quando nel gennaio 2024 morì nella striscia di Gaza sotto i colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza. 9 le vittime, inclusa la piccola. L'esercito israeliano ha aperto ora un'inchiesta penale sull'uccisione della bimba e di alcuni suoi familiari. L'IDF ha invece escluso responsabilità penali a carico dei militari sull'attacco contro i veicoli della World Central Kitchen e ha chiuso l'indagine sulla morte dei 7 operatori umanitari dell'organizzazione non governativa a Deir al-Balal nell'aprile del 2024. La polizia militare ha aperto un'indagine anche sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan. L'esercito israeliano ha reso noto le decisioni in un rapporto pubblicato dopo aver completato, spiega, le verifiche su diversi incidenti operativi eccezionali di grande rilievo avvenuti a Gaza dopo il 7 ottobre 2023. La morte della piccola Rajab provocò un'ondata di indignazione internazionale con la pubblicazione dell'audio di alcune telefonate alla madre alla Mezzaluna Rossa in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. Lo scorso anno è uscito il film La voce di Hind Rajab, che ricostruisce l'accaduto utilizzando le registrazioni della telefonata della bimba con la madre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina lambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra.
6: Tra accuse di corruzione e richiesta di elezioni, per il presidente ucraino Zelensky non c'è tregua nemmeno sul fronte interno. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari proprio dell'ufficio del presidente. Zelensky

0: Giusti ha subito rimosso la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, ma non ci sono solo le indagini sui membri del suo governo. A sfidare Zelensky e soprattutto il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate in Ucraina, dove è in vigore la legge marziale dal 2022. Al posto del 35enne silurato a luglio, Zelensky ha scelto Yevgeny Khmara, nonostante in Ucraina siano in corso da un mese proteste a sostegno di Fedorov. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Ma con Berlino riprende il dialogo proprio sui migranti. Il ministro degli esteri Tajani ha condiviso con l'omologo Vadepul la necessità di garantire protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo Ceuta. La maggioranza fa quadrato. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
2: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso: proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
1: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
3: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni, che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
1: Il legale di Sigfrido Ranucci entra in merito alla possibile sospensione del giornalista nella conduzione di Report. Sarebbe una scelta politica, confermata la querela contro la magistrata.
4: Sigfrido Ranucci annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, la magistrata, protagonista in passato di decisioni controverse, nei giorni scorsi lo aveva attaccato su Facebook, arrivando anche ad ipotizzare ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato notizie uscite sulla stampa e mai smentite dal giornalista, la cui posizione intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche all'interno dell'azienda, avverte il legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere il conduttore dalla guida di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E adesso il tennis con lo scandalo Kyrgios.
5: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. A inserita nella lista di quelle proibite, l'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di due anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Klostebol in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti.
1: Questa domenica portiamo da voi un po' di Sardegna. Io vi racconto l'interno di questa isola molto antica. Partiamo dal nord, da Agius, borgo arancione del Touring Club italiano. Poi scendiamo e ci fermiamo a Isili per raccontare anche del lago di San Sebastiano. Non lontano da Cagliari, poi a San Sperate per parlare di un giardino sonoro. E infine a Flumini Maggiore per entrare nell'antico Museo Mulino. Alessandra, dove ci porti invece a pedalare?
2: Sì, noi pedaliamo nel cuore di quest'isola, un itinerario che la taglia in diagonale dalla costa nord-orientale sul Tirreno al Mar di Sardegna nella parte sud-occidentale, da Siniscola ad Arbus, attraversando la Barbagia, il Gennargentu, la Marmilla, montagne, altipiani, siti millenari. Una Sardegna che fuori stagione è veramente ideale per il cicloturismo, ma sicuramente ideale anche per il trekking. Silvio, tu dove ci porti dunque a camminare?
3: Eh sì, Alessandra, useremo anche oggi l'ultima parte per scoprire la regione a piedi. Oggi in particolare siamo in Sardegna, partiamo dal Cammino dei Beati, che è un tracciato nuovo, potremmo dire. Sono circa 90 km che dal mare turchese, meraviglioso, del Golfo di Rosei, sale verso i paesaggi del Supramonte. È un cammino che cambia a ogni tappa e tocca le località di Caltellì, di Rosei, di Dorgali, di Orgosolo, e si guadagna quota tra i silenzi e orizzonti, appunto, che cambiano a ogni tappa. È un cammino che nasce attorno alle figure di santi e beati legati a questi territori, ma che diventa anche un'esperienza naturalistica, culturale e paesaggistica, come spesso capita, insomma. Poi ci spostiamo a sud della regione per camminare lungo la Via degli Angeli, che è una porzione del Cammino Centotore, il cammino che fa il giro dell'isola, che appunto è diviso in 8 vie, e una di queste ci fa camminare da Cagliari verso Villa Simius, sempre in questo caso vista mare, tra i sentieri costieri e le antiche torri, appunto, di avvistamento che raccontano la storia dell'isola.
1: Come sempre, tanti spunti, venite con noi. Questa settimana siamo nell'isola che sembra un continente, in Sardegna. Il nostro viaggio questa volta punta più sull'interno e comincia nella parte settentrionale. Agius è un borgo arancione del Touring Club italiano. Con noi Claudia Pulixi, delegata alla promozione turistica del borgo. All alone in the snow,
4: nowhere seems close. Ci troviamo ad Agius, è un paese di 1400 abitanti che si trova nell'estremo nord della Sardegna. Ci troviamo a 7 km da Tempio Pausania e a 56 km dal comune di Olbia, che sono i due capoluoghi della nuova ricostituita provincia Gallura nord-est Sardegna. Per intenderci, la provincia confina a nord con la Corsica, quindi la cittadina di Bonifacio, a est abbiamo il Mar Tirreno, a sud la provincia di Nuoro e a ovest la città metropolitana di Sassari.
1: Che posto è Agius? Se tu lo dovessi descrivere a chi non c'è mai stato, come sicuramente qualcuno tra i nostri ascoltatori, quali parole sceglieresti?
4: Allora, per descrivere Agius devo fare riferimento a un contrasto cromatico in questo caso. Abbiamo due colori prevalenti, il grigio e il verde. Questo caratterizzato proprio dal fatto che siamo circondati da una catena montuosa, i monti di Agius, che hanno fatto un po' la storia del paese e hanno caratterizzato anche, diciamo, plasmato il carattere dei suoi abitanti. Erano qua da tantissimo tempo. Stiamo parlando dell'era primaria del Paleozoico, intorno ai 350-280 milioni di anni fa, e quindi è un elemento molto caratteristico del paese, però tutto intorno abbiamo quindi un contrasto bellissimo con il verde della macchia mediterranea, quindi sugherete, leccete, lentischio, corbezzolo, tutto ciò che la macchia mediterranea propone, e quindi abbiamo questo forte contrasto visivo che rappresenta un po' tutto il territorio che ci circonda, ma che rappresenta anche un po' il carattere della popolazione che ci vive e che è caratterizzato segnato quindi da un contrasto continuo tra la forza del granito ma anche la morbidezza del sughero che un po' ci caratterizza.
5: Dal punto di vista architettonico, come descriveresti Agius?
4: Agius rappresenta nel suo abitato il granito, proprio perché questo materiale è stato utilizzato nella costruzione di strade, case, quindi lo ritroviamo poi all'interno del centro matrice, quindi del centro storico, ma anche le case di nuova costituzione, di nuova costruzione, riutilizzano sempre questo materiale. Ma intorno a questo abbiamo anche un cielo che ci sovrasta e quindi questo forte elemento azzurro che è un po' tipico di tutta la Sardegna, grazie anche ai forti venti che ci attraversano in lungo e in largo. Ma abbiamo quindi questo centro granitico del centro storico che è caratterizzato anche da tante vie, viuzze, stradine che si perdono un po', diventa un po' labirintico, ecco. No, this is wrong. All'interno del centro abitato abbiamo delle chiese di antica costituzione, sempre in granito e che rappresentano quindi sempre diciamo costruite con lo stesso materiale. Il centro abitato però ha una origine antica che viene fatta risalire intorno al 1300, che è la data in cui è stato ritrovato nei documenti ufficiali per la prima volta il nome di Agius, sotto forma di nome Agios. Ma l'elemento difficoltoso nella datazione del paese è dato dal fatto che in Gallura abbiamo degli insediamenti abitativi tipici di questa zona che vengono chiamati appunto stazzo, che derivano dal latino stazio, appunto stazione, soffermarsi, che sono delle case di campagna, quindi gli abitanti di questo territorio vivevano nel territorio circostante e poi ovviamente per avere la possibilità di accedere ai servizi primari sono stati costretti a raggrupparsi in un centro abitato unico e quindi questa è la difficoltà principale che ci arriva appunto dalla datazione, dalla realizzazione e costituzione del paese è dato da questo fenomeno. Però girando all'interno del paese abbiamo tanti altri elementi architettonici che possono essere di grande interesse. Abbiamo il Museo Meoc, che è un museo dedicato a Oliva Cartacannas, stato costituito nel 2004, che dal 2004 è cresciuto e ha ampliato i propri spazi espositivi, aggiungendo un secondo stabilimento che era un'ex pretura, il Museo del Banditismo e poi si è concluso con la terza parte che ha fatto un po' del paese un museo a cielo aperto e si chiama appunto Aperto. È un'esposizione di arte contemporanea e anche delle sculture che sempre in granito che sono visitabili gratuitamente da chiunque si rechi nel paese e che abbelliscono il nostro centro storico.
5: C'è un luogo, un angolo del paese a cui sei particolarmente affezionata, che potresti definire il tuo angolo del cuore?
4: Allora, sì, il luogo del cuore del paese può essere sicuramente la Piazza delle Danze. È una piccola piazzetta che si trova all'interno del centro storico e che veniva utilizzata dagli abitanti del paese dopo le funzioni religiose per effettuare le danze collegate ai riti religiosi di riferimento. E quindi all'interno di questa piazzetta ci si rincontrava e chi aveva il sonetto iniziava a suonare e tutte le persone che sapevano ballare poi si univano in danza.
1: Dal nord scendiamo e ci fermiamo poco più a sud del centro esatto dell'isola, a Isili. Qui c'è un lago tutto speciale, ce ne parla il primo cittadino di Isili, Luca Pila.
6: Siamo al centro della Sardegna, agli estremi della città metropolitana di Cagliari, e quindi siamo a circa 70 chilometri dal capoluogo, quindi da Cagliari, 70 chilometri da Oristano e 70 chilometri anche dalla costa est. Ci troviamo quindi nel centro sud Sardegna.
1: Perché si parla del suo comune? Nel suo comune c'è questo lago particolare che appunto attira parecchio.
6: Sì, oltre ad essere un centro amministrativo importante in Sardegna, il nostro comune si sta caratterizzando negli ultimi anni anche per un certo sviluppo turistico. Abbiamo un lago con un'isola al centro dove sorge la chiesa di San Sebastiano ed è molto suggestiva. Stiamo cercando di potenziare il nostro lago e svilupparlo da un punto di vista turistico. Quindi nel nostro lago si praticano anche alcune discipline sportive come la canoa, il dragon boat e poi viene utilizzato anche per le escursioni. Ci sono due società che gestiscono le rive del lago. Una fa in particolare turismo, quindi con pedalò e barche, e l'altra si occupa principalmente di attività sportiva.
1: Tra l'altro è stato definito un po' il Mont Saint-Michel italiano.
6: Sì, l'isolotto è molto caratteristico, una caratteristica unica in Sardegna. E quindi attira molti turisti. Quando nei periodi di siccità, come ultimamente a fine 2025, riemerge la strada e quindi si può anche andare a piedi, è per quello che è stato definito come Mont Saint-Michel.
1: Però non c'è solo questo, perché diciamo che state lavorando su più tavoli per alimentare il turismo.
6: Sì, stiamo cercando anche di incentivare quelle che sono le nostre tradizioni, quindi tradizioni artigianali della lavorazione del rame e della tessitura. Noi abbiamo un bel museo che si chiama Museo Maratte, quindi Museo dell'Arte del Rame e del Tessuto. È visitabile tutti i giorni tranne il lunedì. È stato oggetto di vari interventi ed è ospitato nel Palazzo degli Scolopi. È un bel restauro, sicuramente merita di essere visitato. E stiamo anche investendo molto sull'archeologia. Isili ha circa 50 siti archeologici, in particolare 50 nuraghi, e abbiamo un sito, il Nuraghi Spada, che è si caratterizza perché è la tolos più alta della Sardegna, con i suoi 12 metri, ed è stato inserito anche nel progetto Sardegna verso l'UNESCO, quindi stiamo aspettando il riconoscimento come bene UNESCO. Un patrimonio sicuramente da valorizzare, infatti abbiamo iniziato anche una campagna scavi all'interno del sito archeologico, è tuttora in corso, e abbiamo notato che comunque anche le campagne scavi attirano turisti, proprio i turisti sono interessati a vedere lo scavo.
0: Grand Tour.
1: Hello darkness my old friend. Grand Tour seconda parte, siamo in Sardegna, scendiamo ancora, andiamo verso Cagliari. San Sperate è un comune molto particolare, i murales che anche qui attirano lo sguardo ne sono la prova. A San Sperate c'è il Giardino Sonoro, frutto dell'intuizione e della passione dello scultore Pinuccio Sciola. A raccontarlo per noi è sua figlia Maria Sciola.
7: Allora, siamo a San Sperate, che è un piccolo centro, ora ha più o meno 9.000 abitanti, a soli 15 chilometri da Cagliari, tra l'altro vicinissimo dall'aeroporto appunto di Cagliari, quindi anche questo, diciamo, può aiutare la fruizione. San Sperate è un paese di tradizione agricola che nel 68 il mio amatissimo babbo, al rientro dai suoi viaggi studio, trasforma con un'operazione enorme in paese museo, quindi ad oggi San Sperate è un museo a cielo aperto.
1: Come nasce questo museo? Raccontaci un po' anche dell'avventura di tuo papà.
7: Volentieri. Il Giardino Sonoro che ospita visitatori da tutto il mondo. Inizialmente era l'agrumeto della famiglia di mio babbo. Mio babbo nasce da una famiglia di contadini ed è proprio questa università della natura, come la chiamava lui, che lo aiuta ad utilizzare tantissimo le mani nel periodo appunto infantile. E quello spazio, quindi il giardino sonoro, questo spazio

Opere, perché in questa splendida collezione sono custodite le pietre sonore, quindi la peculiarità di un percorso artistico, ossia di quello di mio babbo, che sono opere che possono essere fruite con tutti i sensi. Ciò vuol dire che il visitatore, accompagnato dalle guide specializzate, può approcciarsi ad un elemento sempre diciamo definito inerme, senza anima, però con le mani possono toccare. E mentre la guida suona, loro percepiscono tutta la vibrazione di questi suoni che non sono percussioni, ma che nascono da carezze. Non so se sono stata molto chiara nel mio discorso, perché penso che sia veramente un'emozione che bisogna vivere toccandola. Tant'è che noi lavoriamo tantissimo anche con persone che non vedono, con persone cieche, ipovedenti o con persone sorde che possono appunto assimilare tutte le vibrazioni di queste pietre meravigliose.

0: Proprio a questo proposito, in relazione a quanto tu dicevi, raccontaci un po' come si articola anche la visita. Tu dicevi noi accompagniamo, però poi è necessario viverla proprio con i propri sensi. Però raccontaci anche un po' il percorso.
1: Sì, i visitatori possono venire, noi consigliamo sempre di prenotare la visita nel giardino, perché puntiamo ad una spiegazione che sia più di qualità che non di quantità. Quindi facendo visite guidate ogni ora, dopo un certo numero di persone è meglio bloccare, così non diventa tanto dispersivo. Le persone vengono accompagnate, che sia nell'orario di lingua italiana o inglese, alla scoperta di questo luogo, quindi l'agrumetto di famiglia che diviene museo, e tra queste opere, in base alle tappe, andranno a scoprire la pietra che si muove, quindi la pietra elastica che ha delle lamelle fine fine che solo con una carezza assume delle movenze che paiono quasi rituali. Poi si va a scoprire le pietre in calcare, che sono pietre che si formano sott'acqua, e a livello sonoro mi piace perché Babbo diceva sempre io non ho scoperto niente, ho semplicemente liberato questo suono che amava definire voce, che era nascosto nella pietra da migliaia e migliaia di anni. Quindi come noi che abbiamo tutti una voce diversa, anche le pietre, ognuna ha il suo suono, quindi il calcare ha un suono liquido, mentre il basalto ha un suono che sembra venire da sottoterra, è una pietra vulcanica come la Sardegna, che è un'isola vulcanica molto antica ed è infatti piena di basalto. Il percorso dura all'incirca mezz'ora di giorno, mentre di notte accompagniamo con delle visite speciali, dove oltre alla visita alla scoperta delle pietre sonore, accompagniamo alla scoperta dei graniti, che sono opere che hanno dettagli che cambiano in base alla luce artificiale che viene mossa, sono veramente speciali. E poi questo passaggio notturno conclude col fuoco acceso in mezzo alle sculture, che è un rituale che Pinuccio, mio babbo, amava fare tantissimo quando ospitava amici che venivano da ogni parte del mondo, e amava dire qua le stelle non cadono ma qua nascono. Oltre a questo mi piacerebbe aggiungere che la grande eredità che lascia Pinuccio Sciola, quest'uomo che è il suo paese museo San Sperate, il giardino sonoro, ma soprattutto la sua filosofia, era la stessa persona sia che a casa nostra venisse Renzo Piano, sia che venisse il vicino di casa. Aveva una profondissima umanità, e ciò non voleva dire che fosse più in basso degli altri, ma semplicemente che fosse in assoluto contatto con la terra, con il cielo e con le persone. E quindi penso che passeggiare a San Sperate, respirare quest'aria di arte, di bellezza e di comunità, ti riporti ad avere di nuovo rispetto per le persone, per la natura, e forse oggi ne abbiamo ancora più bisogno, più di ieri.
0: Restiamo nella parte meridionale della Sardegna, nel Sulcis Iglesiente a Flumini Maggiore. Entriamo nell'antico Museo Mulino con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
2: Oggi andiamo a Flumini Maggiore.

0: che è un piccolo paese nella provincia del Sulcis Iglesiente, nella parte sud-occidentale della Sardegna. E ci andiamo a scoprire il vecchio Museo Mulino, che è un museo etnografico secondo me davvero carino. Per capire il senso di questo museo bisogna anzitutto rifarsi alla storia del comune che lo ospita, che è stato fondato con un atto di vassallaggio nel 1704. All'indomani della creazione del comune e quindi dell'inizio dell'edificazione delle abitazioni, si è immediatamente pensato di costruire anche dei mulini, sfruttando la presenza del Rio Manno, che era certamente una risorsa straordinaria per quel territorio. Tant'è vero che la diffusione dei mulini a flumini maggiori è stata tale che nel corso di un secolo il territorio del piccolo comune è arrivato a ospitare 21 mulini, con uno straordinario sfruttamento della risorsa idrica a disposizione per attività e manifatture di diversa tipologia, come vedremo. Tra questi mulini c'era appunto il mulino Licheri, che è, diciamo, sopravvissuto e che si è deciso di restaurare per destinarlo ad uno dispositivo permanente che è appunto il nostro museo. Obiettivo di questo progetto è stato anzitutto quello di riportare gli spazi di questo mulino che ospitano il nostro museo alla loro struttura originale, mantenendone quindi le caratteristiche in termini di edifici sardi tradizionali, quindi con i muri composti da paglia e fango e i tetti realizzati in canne, e creando all'interno di questi spazi un percorso che permettesse al visitatore di entrare nella storia e nelle tradizioni più tipiche del territorio. Proprio per questo motivo il museo è articolato in 11 spazi che prendono in considerazione le diverse attività e le diverse tipologie di vita quotidiana che hanno caratterizzato le popolazioni di Flumini Maggiore e in realtà di buona parte della Sardegna nei secoli passati. Si parla quindi ad esempio della storia della vinificazione e ci troviamo nella prima sala del museo, con l'esposizione di tutti gli strumenti utilizzati sia per la coltivazione e la cura delle viti che per la produzione e la conservazione del vino. Ma si parla anche della storia della macinazione, con un percorso espositivo che prende in considerazione una tradizione che nel territorio di Flumini Maggiore risaliva addirittura al periodo nuragico e che viene raccontata attraverso reperti che vanno da, appunto, da un passato molto remoto a tempi ben più recenti, come il caso ad esempio del primo mulino elettrico comparso in paese nel corso degli anni 30 del Novecento. Abbiamo detto che questo museo non prende solo in considerazione dal punto di vista etnografico le attività, ma anche gli aspetti della quotidianità, come ad esempio il caso di una sala dedicata alla ricostruzione di una camera da letto tipica del passato, o di una che ripropone la natura delle antiche cucine del luogo, o anche, e questa a mio parere è una parte davvero interessante, una sezione dedicata alle misure, sia in termini di pesi e capacità che di tempo. Troviamo quindi in questo caso esposti diversi tipi di bilance e di contenitori che si utilizzavano per quantificare i cereali prima che nel 1844 venisse introdotto il sistema metrico decimale, ma troviamo anche l'orologio del campanile del paese e le forme che i muratori utilizzavano per dar vita ai mattoni crudi. Nel percorso del nostro museo il visitatore ha anche la possibilità di scoprire quello che caratterizzava la vita e l'attività dei pastori, delle tessitrici, dei falegnami, dei contadini, così da uscire da questi spazi con un quadro ed una memoria davvero esaustivi di un mondo e di un modo di fare e di essere che si rischierebbe altrimenti di perdere per sempre.
1: La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, ma di molto altro potete ancora prendere nota, quindi non andate via.
2: Gran Tour a ruota libera.

siamo in Sardegna in questo nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera, lo spazio di Radio 24 dedicato alla scoperta del territorio in bicicletta, una regione come sappiamo conosciuta in tutto il mondo soprattutto per le sue spiagge e il mare cristallino, ma pedalando vogliamo entrare nel

0: cuore di quest'isola nella sua anima più silenziosa. Un viaggio che non può che essere lento, e quello del pedale sicuramente la giusta velocità. E dunque andremo non solo sulle coste, che sono spettacolari, ma anche sulle sue strade interne poco trafficate, le montagne, le tante testimonianze archeologiche millenarie, panorami che si aprono dopo una curva magari conquistata con la fatica delle proprie gambe. Un viaggio dunque attraverso le aree più insolite. Ci accompagna Marcello Usala, autore di Sardegna in bicicletta, 1700 chilometri tra il mare e l'entroterra, attraverso l'anima antica dell'isola, libro appena pubblicato da Ediciclo. Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti e grazie dell'ospitalità.
0: Tu ti occupi di cicloturismo da tantissimi anni, accompagni i viaggiatori, quindi hai il polso della situazione. La Sardegna come è messa dal punto di vista del cicloturismo? Quali sono gli elementi che la rendono particolarmente adatta per un viaggio in bici?
1: Stando a quello che ci raccontano chi viene a pedalare in Sardegna da tutto il mondo, quello che piace tanto e che colpisce innanzitutto è la ricchezza di paesaggi, tanto diversi tra di loro, tant'è che noi scherzosamente a volte la definiamo un piccolo continente, perché c'è la montagna, c'è il mare, ci sono le lagune, ci sono le spiagge, quelle per cui poi siamo tanto conosciuti, ma c'è soprattutto un interno ricco di agricoltura e di tradizioni slegate dal mare, quindi da quello che si potrebbe pensare offra un'isola mediterranea. Quindi al di là di questi paesaggi poi c'è la qualità delle strade, la qualità della superficie stradale, la ricchezza di strade secondarie che, essendo una terra di pastori e di agricoltori principalmente, abbiamo tante strade di penetrazione agraria,
0: ciclabili naturali. Magari si pensa che la Sardegna
1: naturali,
0: non abbia costruito ciclabili rispetto ad altre regioni che magari hanno una vocazione cicloturistica anche più antica, come dire, no? Però in realtà le strade ci sono, e sono delle strade che non vengono utilizzate più dalle auto.
1: Esattamente.
0: E poi naturalmente la stagionalità, quindi insomma la Sardegna, a parte le stagioni più calde, più affollate, insomma, si presta ad un cicloturismo tutto l'anno.
1: Certo, il clima è forse il nostro miglior alleato, senz'altro, perché si può veramente pedalare tutto l'anno, soprattutto chi arriva da Canada, Nord Europa, insomma, trova un clima favorevolissimo anche a dicembre durante l'inverno in Sardegna per praticare il cicloturismo.

0: Marcello, entriamo, saliamo sulla nostra bicicletta, andiamo a scoprire nel dettaglio un itinerario che viene raccontato in questa guida Sardegna in bicicletta e che attraversa in diagonale l'isola dalla costa nord orientale sul Tirreno al Mar di Sardegna, attraversando montagne, altipiani, siti millenari, l'itinerario che collega Siniscola ad Arbus. Raccontaci questo itinerario, che lo chiami Bretella Nord-Est Sud-Ovest.
1: Sì, la chiamiamo così perché insomma la guida è stata pensata con un itinerario periplo che percorre più o meno le coste, poi queste due meravigliose bretelle che si incrociano nel cuore montuoso dell'isola, cioè sotto il Gennargentu, nella Barbagia, e questa dorsale da Siniscola al Sud-Ovest è molto bella ed emblematica, sia per raccontare una Sardegna inconsueta, insomma, ma vi garantisco veramente sorprendente, meravigliosa, ricca, varia, e che anche tutte le caratteristiche per renderla oltre che interessante da un punto di vista turistico e quindi paesaggistico, gastronomico, culturale, anche da un punto di vista ciclistico la rende veramente varia e molto bella.
0: Questo itinerario che lunghezza ha, che dislivello, quante tappe si può percorrere?
1: 6 tappe a percorrenza cicloturistica, quindi con una lunghezza media di 50 km, tra i 40 e i 60 km, ecco. Quindi per un totale di circa 300 km.
0: Con un dislivello.
1: I dislivelli sono interessanti. La prima tappa stiamo parlando di oltre 1200, perché saliamo dal mare, attraversiamo il compendio montano del Monte Albo, quindi ci immergiamo nel cuore della parte più settentrionale della Barbagia, quindi stiamo

0: andando in montagna, inevitabilmente c'è salita. La tappa invece che attraversa poi la Barbagia, che va quindi da Bitti al Supramonte, potremmo dire ad Oliena, quindi ai piedi del Sopramonte, questa ha tanta discesa, qualche salita, sono sugli 850 metri di dislivello. Invece la terza tappa, nuovamente dal Supramonte, va verso il versante occidentale del Gennargentu, quindi da Oliena a Fonni. Fonni è il paese più alto della Sardegna, che supera i 1000 metri di altitudine, e qua abbiamo quasi 1200 metri nuovamente, che in 50 km insomma è un bel dislivello. Da Fonni ci spostiamo poi a sud del Gennargentu, nella Barbagia di Belvì, al paese di Belvì esattamente, attraversando Desulo, il territorio di Tonare, quindi una zona famosa per la ricchezza di frutti della montagna come castagne, nocciole, noci, e qua abbiamo 800 metri di dislivello. Infine scendiamo dalla montagna, ci spostiamo verso il Campidano, quindi verso la pianura, o meglio nella zona collinare della Marmilla, e qua abbiamo nuovamente 850 metri che sono su e giù continuo. Infine abbiamo la tappa che da Tuivi ci porta ad Arbus, quindi dalla Marmilla ci porta verso l'Arburese, la zona mineraria, quindi il Sulcis Iglesiente. Ci sono nuovamente colline e montagne, ma attraversiamo gran parte del Campidano, quindi pianure, e questa forse è la tappa meno impegnativa, con 750 metri circa. Ma stiamo attraversando il cuore della Sardegna, che è una regione montuosa e collinare prevalentemente, quindi inevitabilmente incontriamo salite in questo itinerario.
1: Ecco, a parte le salite, che cosa incontriamo? Cosa si vede pedalando? Diamo qualche pennellata, quali sono le soste più belle, le gemme nascoste del territorio?
0: Bitti, paese emblematico soprattutto per la tradizione del canto a tenore, dove c'è anche un interessante museo che racconta però di una tradizione che è diffusa in tutta la Sardegna. Oliena è un altro paese simbolo anche dell'accoglienza turistica ormai dell'interno, che ha delle eccellenze nell'accoglienza turistica, ed è un paese ormai famoso per le escursioni, soprattutto nel Sopramonte, per le profonde gole, la ricchezza di acque, il verde. Orgosolo, famosissimo soprattutto per i murales, la tradizione di raccontare la storia, gli episodi contemporanei sui muri del paese, quindi è veramente un percorso di racconto visivo attraverso Orgosolo. Poi abbiamo Mamoiada, un paese di forse 1500 abitanti, dove ci sono 30 cantine, quindi un paese che veramente vive di vino. E infine scendiamo a Belvì.
1: Qui c'è una specialità gastronomica.
0: Ecco, qua volevo arrivare, che poi la Sardegna è un po' come tutta l'Italia, ma veramente qua ogni paese, forse perché io la vivo, li conosco bene, ogni paese ha il suo tipo di pasta, il suo tipo di pane, il suo tipo di formaggio, il suo tipo di dolce. Ci sono delle eccellenze meravigliose che stanno purtroppo scomparendo. A Belvì si producono le casquettes, che è un dolce quasi un peccato mangiare per quanto è bello esteticamente. È una pasta sottilissima, quasi trasparente, lavorata a mano con una tecnica difficilissima, ricorda un po' un merletto, è riempita con una pasta di nocciole e miele prodotto rigorosamente nel territorio di Belvì, Arizzo e Tonara. È forse una unicità quella di utilizzare la nocciola in maniera così principale nella produzione di un dolce. Questa è veramente una chicca da conoscere. Poi una tappa, una delle mie preferite, che ci porta giù dalla montagna fino alla piana del Campidano in Marmilla. Infatti lasciamo i boschi di castagno di Belvì e Arizzo, risaliamo l'altipiano della Giara, un parco naturale famosissimo perché ancora ospita una comunità di cavallini che vivono allo stato brado, e da qua ci tuffiamo dentro la Marmilla in una discesa mozzafiato, dove il simbolo di quest'area, lo vedrete a lontano, è su Nuraghi, cioè il nuraghe più rappresentativo della Sardegna. Abbiamo migliaia di nuraghi, come sapete, ma questo è il più rappresentativo perché è un sito UNESCO, anche il primo sito UNESCO della Sardegna, che è il nuraghe di Barumi, una vera e propria reggia nuragica che domina il paesaggio e che merita comunque una sosta. E infine siamo nel cuore agricolo della Sardegna, nel Campidano, in mezzo ai campi soprattutto di grano. E qua terminiamo per chi volesse riposarsi dopo questa lunga attraversata della Sardegna. Ci sono anche le terme storiche di Sardara, oltre le quali raggiungiamo la zona dell'Arburese. Abbiamo raggiunto Arbus, la fine di questa dorsale.

0: risaliamo un po' in collina e iniziamo a incontrare i vecchi villaggi minerari abbandonati, una zona che, come sapete, ha una storia di oltre 2000 anni di estrazioni di minerali dal sottosuolo, che ne ha fatto un po' l'economia, la storia e la tradizione.
1: Bene, allora grazie a Marcello Usala con Sardegna in bicicletta e di Ciclo Editore e buona bici.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo in Sardegna in bicicletta, ovviamente. Ciao a tutti.

0: Grand Tour a passo libero.
1: E siamo quindi all'ultimo blocco di questa puntata oggi dedicata a questo nostro viaggio radiofonico in Sardegna, che ora continuiamo e chiudiamo a piedi, idealmente lungo il Cammino dei Beati, un tracciato che sta prendendo forma e che dal meraviglioso mare del Golfo di Orosei ci conduce fino ai paesaggi anche aspi identitari del Supramonte. Quindi si sale anche un po' di quota, passando da Galtellì, da Orosei, da Dorgali, da Orgosolo, e sono circa 90 chilometri legati a figure di santi e beati che hanno vissuto appunto in questi luoghi. Però non aggiungo altro, perché ci facciamo raccontare tutto da Matteo Cara, geografo nonché uno dei tracciatori di questa nuova via. Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, innanzitutto, come nasce l'idea di questo nuovo cammino?
2: Allora, il Cammino dei Beati nasce da un'intuizione, possiamo dire, dell'assessorato regionale al turismo, che è molto attivo sul fronte della promozione, come dire, della regolamentazione dei cammini sul territorio regionale. Si è accorto che in effetti c'erano delle antiche strade, degli antichi sentieri che collegavano i paesi di cui abbiamo parlato prima, e che questi antichi sentieri rurali, queste vecchie direttrici viarie, erano anche accomunate dal fatto che in alcuni di questi centri appunto ci sono delle figure di beati. Comunque tutti questi centri sono legati da un forte aspetto devozionale e cultuale radicato storicamente.
1: Ecco, tu sei un geografo, autore di varie guide dedicate ai cammini in Sardegna. Com'è stato lavorare su questo progetto?
2: Ma quando si lavora sul territorio è sempre un privilegio, perché chiaramente si cammina, si fanno fotografie, ogni giorno è un'avventura diversa, perché la montagna e la campagna propongono ogni giorno degli incontri inaspettati, sia con le persone che con gli animali, con la flora, col semplice cambiare della luce. Quindi è stato molto bello lavorare sul campo. Poi chiaramente quando si lavora un cammino e quindi si segue un filo tematico particolare, è molto stimolante cercare di ritrovare in ogni passo che si affronta sul territorio, anche se teoricamente questi passi si fanno per uno scopo tecnico, quindi il rilievo, così via. Invece è molto stimolante cercare di incontrare e di scoprire sul territorio appunto questo filo tematico. Molto spesso lo si trova, diciamo, in momenti inaspettati o anche semplicemente in un certo sapore dell'andare, che quando si cammina anche per il proprio piacere, a volte non sempre si riesce a tenere saldo e a ritrovare ad ogni passo appunto.
1: Ecco, quali sono secondo te le caratteristiche principali di questo cammino?
2: Allora, chiaramente nel nome stesso il cammino presenta il fatto che segue e visita dei luoghi che sono legati a dei beati, quindi in questo caso parliamo del canonico Solinas a Oliena, della beata Antonia Maisina a Orgosolo e della beata Sagheddu a Dorgali. Ma al di là di questo aspetto è anche l'ambiente in cui ci si muove, che è veramente molto particolare, perché si parte dal centro abitato di Galtellì, che è un centro tra i borghi, insomma, d'Italia, tra i borghi più belli d'Italia, e si segue in qualche modo il corso del fiume Cedrino, che è un po' il corso d'acqua più importante della Sardegna centro-orientale, e disegna col suo percorso le geografie di questa zona. Quindi si passa dalle montagne calcaree, che appunto stanno sopra Galtellì e sopra Orosei, e si raggiungono poi quelle del Supramonte, che sono delle montagne aspre e molto scenografiche, anche famose per l'escursionismo, e le si alterna a queste grandi vallate che sono popolate ancora da tantissime persone che vi lavorano, e dove si incontrano vigneti

0: uliveti storici, alcuni tra i paesaggi più interessanti dal punto di vista rurale di tutta l'isola.
1: Come è stato accolto questo cammino dal territorio?
0: Allora, intanto va detto che l'ente gestore del cammino, che è la Fondazione di Sardegna, che si occupa appunto delle destinazioni di pellegrinaggio, dei cammini delle destinazioni di pellegrinaggio, ha insistito e ha lavorato molto con le guide ambientali escursionistiche del luogo, che sono poi per certi versi intanto i primi tracciatori del cammino, cioè quelli che hanno ideato un primo collegamento che poi è stato raffinato in un secondo momento da una serie di sopralluoghi e verifiche tecniche. E quindi per certi versi è stato affidato a queste guide e alle comunità dove lavorano e vivono un ruolo quasi di custodi del cammino. Quindi c'è molta curiosità e anche una certa partecipazione. Naturalmente siamo nelle fasi così embrionali di costruzione del cammino, che è tutto percorribile, tanto che ci sono anche già le tracce, le informazioni online, però non potrà che crescere in termini di partecipazione, di accoglienza. E anche, come dire, di senso di appartenenza di questo cammino alle comunità a cui è di fatto appartiene già, perché si snoda nel loro
1: Sì.
0: territorio.
1: C'è un luogo, una tappa che ti piace in modo particolare?
0: Farei un torto alle altre, ovviamente,
1: infatti.
0: dicendolo. Però al di là della retorica, che potrebbe essere semplice in questo caso qua, sono tutte belle, la cosa che mi piace del cammino è che le tappe sono tutte diverse. Cioè si visitano veramente luoghi e ambienti diversi, si passa dalla costa perché c'è un lungo tratto sulla costa, si passa dalle montagne più interne come quella di Monte Tiscali che sfiora il villaggio omonimo, il villaggio protostorico omonimo, quindi ci sono tante cose da vedere e forse direi che ogni tappa ha un valore particolare anche a seconda del momento dell'anno in cui la si percorre, no? Ci sono delle tappe che rendono meglio in certi periodi e altre che funzionano meglio in altri.
1: C'è già un'accoglienza organizzata?
0: Allora, non è direttamente organizzata dal cammino, questa è una cosa su cui ovviamente bisogna lavorare, però la fortuna è che in questi centri abitati ci sono strutture ricettive aperte tutto l'anno. Quindi non sono strutturate direttamente per il pellegrino al momento, anche se alcune nelle giornate in cui hanno, diciamo così, abbiamo proposto il cammino e lo abbiamo sperimentato durante la manifestazione di Noi Camminiamo in Sardegna, hanno già aderito al cammino, quindi una rete esiste già. Però ancora ecco, questo è un aspetto su cui lavoreremo per cercare di fare in modo che sia un'accoglienza diretta proprio al pellegrino, insomma, tarata su modelli di pellegrinaggio che ben conosciamo.
1: Allora, in chiusura, per chi è pensato questo cammino?
0: Allora, è pensato per ovviamente pellegrini che hanno una certa capacità del camminare, perché comunque le tappe, anche se non sono mai eccessive e con troppo dislivello, in ogni caso richiedono che le persone siano leggermente allenate o per meglio dire in buona forma fisica. E soprattutto è pensato per persone che vogliono percorrere dei luoghi che sono un po' lontani da quelli della classica Sardegna estiva da cartolina. E scoprire in questi luoghi una spiritualità che appunto è radicata nel tempo e che per certi versi era insospettabile nella narrazione un po' stereotipata che viene fatta della Sardegna.
1: E allora, al momento non c'è, diciamo, un sito di riferimento strutturato, ma sta arrivando, però la tua guida, se non sbaglio, appunto, Il Cammino dei Beati, edita da Tre di Mezzo, no, Matteo?
0: Sì, c'è una guida che è stata appunto voluta e proposta dalla fondazione e che è stata realizzata con il contributo della casa editrice Terre di Mezzo, che come sapete è un riferimento quando si parla di cammini, e poi le tracce e la descrizione del cammino comunque si trovano anche nel sito di Noi Camminiamo in Sardegna dell'assessorato regionale al turismo, quindi in ogni caso le informazioni per percorrerlo ci sono già. Non c'è una segnaletica specifica sul campo al momento, però il cammino è già tutto percorribile e aperto, quindi per certi versi diciamo il malus è che appunto non abbiamo una segnaletica ancora pronta, ma il bonus è che percorrendolo adesso insomma si possono scoprire le emozioni di un cammino ancora nuovo e per certi versi questo naturalmente rappresenta un privilegio.
1: Grazie mille Matteo Cara, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E a questo punto continuiamo a camminare, lo facciamo in compagnia, potremmo dire, di un'amica di Grand Tour, Francesca Mocco di Giannas Escursioni. Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti e a tutte.
1: Allora, tu e la tua socia Loredana mi incuriosite sempre molto con le vostre proposte, quindi prima di raccontare un'escursione ho visto che organizzate anche dei corsi di sopravvivenza. Per chi sono pensati?
2: Esatto, Silvio. Organizziamo dei corsi di sopravvivenza che sono pensati per escursionisti che vogliono sicuramente sentirsi più sicuri, per famiglie, ragazzi, ma anche per gruppi aziendali che vogliono fare team building e in generale per gli appassionati di outdoor. Si impara tanto in questi corsi perché diamo proprio delle nozioni di orientamento di base, insegniamo l'accensione del fuoco, sempre in sicurezza, come utilizzare l'attrezzatura in escursione, facciamo il filtraggio dell'acqua e quindi insegniamo ad aprire la mente, soprattutto nelle situazioni di critiche.
1: Però non dobbiamo invece imparare a sopravvivere se ci facciamo accompagnare da voi in una delle escursioni che proponete,
2: esatto.
1: Come infatti... Come ho letto, insomma, quella lungo la Via degli Angeli, una delle prossime escursioni in programma, dei prossimi viaggi a piedi da fare in Sardegna. In questo caso praticamente siamo lungo una porzione del cammino Cento Torri, il cammino che ci fa compiere il periplo della Sardegna in 70 tappe. In questo caso non dobbiamo avere impegni né lavorativi né familiari, devo dire, forse solo in pensione. E in questo caso noi percorriamo però con voi una piccola porzione. Quindi la Via degli Angeli, innanzitutto dove siamo?
2: Allora, siamo nella costa che parte da Cagliari, arriva a Villa Simius, quindi una costa bellissima con il mare turchese, e si attraversa dei luoghi molto molto suggestivi perché siamo in mezzo alla macchia mediterranea, quindi sentiamo i profumi della natura, ma soprattutto possiamo ammirare questo tratto di costa che è una delle coste più belle della Sardegna. Parliamo di una via del cammino Cento Torri e noi a marzo percorriamo il tratto che parte da Geremeas e arriverà fino a Torre delle okay. Stelle.
1: E quindi in questo caso è un'escursione di un solo giorno, però proponete anche la possibilità di percorrerla tutta questa Via degli Angeli. Ricordiamo cammino Cento Torri, parlavamo insomma di percorrere tutto il periplo della Sardegna, però c'è anche la possibilità di fare le otto vie insomma che compongono tutto questo cammino, appunto, e una di queste è la Via degli Angeli che da Cagliari ci conduce fino a Villa Simius.
2: Esatto, possiamo percorrerlo come cammino, ma soprattutto visto che è stato diviso in vie, ci possiamo prendere il tempo necessario per percorrerle, quindi anche se non si è pensionati, come dicevamo okay. prima, ci si può ritagliare del tempo per percorrerle, esatto.
1: Cosa ti piace di questo itinerario in particolare?
2: L'itinerario è bello perché puoi goderti il mare, ma camminando, quindi è sicuramente è un'attività che piace tanto perché durante le tappe possiamo anche fare il bagno e ripartire, quindi è un cammino che ci consente di vivere il mare ma anche in modo attivo, in modo lento come piace a noi. Solitamente lo facciamo per i gruppi, quindi chi viene con noi conosce belle persone, si sta insieme tutto il giorno, ecco, molto suggestivo.
1: Ecco, incontriamo ovviamente alcune delle Cento Torri?
2: Esattamente, il cammino Cento Torri ha come filo conduttore le torri che erano state costruite soprattutto nel 1500 per difendere la Sardegna, la costa, dagli attacchi esterni. E in questa tappa incontriamo la torre appunto di Cala Regina e la torre di Sufenugu a Torre delle Stelle, una torre imponente, molto grande, che è in contatto visivo con tutte le altre torri intorno. La bellezza di questo cammino è che si cammina, la sensazione è che ha visti la torre da lontano e piano piano questa torre diventa sempre più grande man mano che ci si avvicina.
1: Bello. E sono visitabili queste torri? Queste due in particolare che ci
2: danno? Allora, all'interno no, per una questione di sicurezza, okay. ma insomma si può andare molto vicino. Alcune torri sono state ristrutturate, sono tutte diverse, questa è la bellezza, perché a seconda anche della roccia che troviamo delle costruzioni diverse delle torri che erano state costruite appunto con la roccia predominante vicina.
1: Quindi camminiamo sempre vista mare e con voi che ci raccontate anche la storia di queste torri. Allora Francesca, purtroppo il tempo ci rema sempre contro, per cui ci toccherà risentirci per raccontare
2: esatto.
1: qualche altro angolo di Sardegna. Intanto vado a studiare le vostre proposte sul sito janasescursioni.com. Grazie mille quindi Francesca Mocco, a presto.
2: Grazie mille, a presto.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24.